0: ma il direttore generale Tedros Ghebreyesus tranquillizza.
1: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
0: Al momento non ci sarebbe focolaio, ma il direttore generale Tedros Ghebreyesus tranquillizza.
1: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
0: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia.

0: Nel frattempo il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni superati i quali serve l'operazione del Congresso per poter proseguire. Ucraina e Medio Oriente al centro del Consiglio della Difesa dell'Unione Europea. I ministri hanno ribadito il sostegno a Kiev, mentre sul Libano Bruxelles esclude al momento una missione europea che sostituisca l'UNIFIL. L'alta rappresentante Callas apre però la possibilità di rafforzare il supporto alle forze armate del paese. Proprio in Libano torna a risalire la tensione. Hezbollah rivendica nuovi attacchi contro Israele denunciando violazioni della tregua. Per Beirut, dall'inizio del cessato il fuoco, sono oltre 380 i morti. E andiamo in Gran Bretagna. Spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta amministrativa il 7 maggio. Si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier esiste e continuerà a governare. Oltre 100 parlamentari invece hanno firmato un documento a suo sostegno. E torniamo in Italia, al centro del confronto politico la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Giorgia Meloni riposta con un telegrafico grazie Edi il posto con il quale il presidente albanese Ama blocca la polemica sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. E veniamo alla crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio l'azienda, sindacati e regioni, l'ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda.
1: Il primo pensiero è stato: come andiamo avanti? Come mantengo mia figlia? Questo loro non se lo chiedono.
2: Elisabetta Cole è da 33 anni alla Electrolux di Cerreto d'Esi, provincia di Ancona. Sta all'assemblaggio, un lavoro duro ma che le dà dignità e speranza in un territorio, il Fabrianese, già devastato dalla crisi del bianco.
1: Vorrò cercarmi anche un lavoro per ammortizzare questi 3 anni e mezzo, 4 anni che mi rimane, con la speranza che mi assumono all'età che ho, specie qui che non c'è lavoro.
2: Nei piani di Electrolux questo sarà l'unico stabilimento italiano a chiudere, lasciando a casa 170 persone. Qui si producono cappe da cucina, prodotto con pochi margini, sostiene l'azienda, che intende per questo delocalizzare. Il segretario Fio Mancona, Pierpaolo Pullini.
3: Il problema di questo stabilimento è la tipologia di prodotto, i volumi, e che ha uno stabilimento gemello in Polonia dove vengono fatte centinaia di migliaia di cappe.
2: Intanto è in programma un incontro tra sindacati e regione, preparatorio a quello del 25 maggio al Mimit. Cerreto d'Esi, Gabriele Bonfiglioli, GR1.
0: La FIT CISL Piemonte ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero dopo l'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita un 47enne dipendente di una società esterna incaricata della logistica all'interno della centrale del latte a Torino. Da una prima ricostruzione durante operazioni di movimentazione merci, l'uomo sarebbe caduto e avrebbe riportato un violento trauma cranico. Ed è in pericolo di vita il cameriere accoltellato ieri notte a Prato dopo aver difeso la proprietaria dell'esercizio dove lavora. Arrestati gli aggressori. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio, non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto del 2007, ne sono convinti i magistrati. La difesa intanto si affida a ben 5 perizie per contrabbattere alle accuse, mentre spunta l'audio dell'intercettazione in cui Sempio fa riferimento al video intimo di Chiara e Alberto dicendo di averlo in una pen drive. È una notizia che è uscita poco fa: 4 ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti, erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato all'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. E parliamo della musica con la prima delle 2 semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026, quest'anno a Vienna per la sua 70esima edizione. Sul palco, fuori gara, anche Saldavinci, il cantante italiano già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazioni ai cortei pro-palestine in questi giorni a Vienna. Delusione San Marino, non passa il turno l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Giovedì, lo ricordiamo, in programma la seconda semifinale. Chiudiamo con lo sport. Tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti, il Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrini e Tardelli, fuori Musetti. Stasera invece la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera e fa infuriare la Lega Calcio. Nel giro d'Italia Ciccone, la nuova maglia rosa, ultima notizia: Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 3 ora, vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. L'Iran minaccia per la prima volta esplicitamente di costruire la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra, mentre Trump valuta un nuovo attacco sul quale difficilmente deciderà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi, la corrispondente.
3: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati, in un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E nella notte Trump ha postato sul social Truth un'immagine che raffigura il Venezuela con la bandiera americana con la scritta 51esimo Stato. Allarme antivirus, aumentano i controlli e le segnalazioni. In serata all'ospedale Spallanzani di Roma è stato effettuato un test su una turista argentina partita da una zona endemica e arrivata fino ad aprile in Italia, dove a Messina era poi stata ricoverata per una polmonite. A Milano ha rintracciato un cittadino britannico che si trovava sullo stesso volo della moglie della prima vittima. Negativo un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute ribadisce che il cittadino britannico che si trovava sullo stesso volo della moglie della prima vittima. Negativo un cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute ribadisce che la situazione è sotto controllo.

0: A Tajani dicano cosa vogliono o i loro no sono pretestuosi. Apertura da Donzelli di Fratelli d'Italia, siamo disposti a discutere su tutto. La cronaca, quattro ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. Il caso Garlasco, con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto coi suoi avvocati la strategia difensiva.
1: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
2: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
1: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
3: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
1: Elena Baiocco, GR1.
0: Eurovision Song Contest 2026 avviene alla prima semifinale, che celebra i 70 anni della manifestazione. Pubblico in delirio per l'esibizione di Sal Da Vinci, fuori gara perché è direttamente qualificato alla finale del 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. Sul palco ha cantato la sua Per Sempre Sì, con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Avvia il Festival di Cannes, palma d'onore alla carriera Peter Jackson, regista tra gli altri del Signore degli Anelli, a sfilare sul tappeto rosso la giuria con Demi Moore e il presidente Park Chan-wook. Lo sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti. Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino, e Dardari, che fa l'impresa battendo e rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Jodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti, sconfitto da Ruud. Oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio, i playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino. In semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Per la Serie A, le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League si giocheranno lunedì alle 20:45. La decisione è stata presa dalla prefettura di Roma sul derby Roma-Lazio. Proteste dalla Lega Serie A, che annuncia ricorso al TAR. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti. A Milano in quarantena un turista britannico. In Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 11 casi sospetti, 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano al momento nessun rischio epidemia, ma resta alto il livello di allerta. E veniamo alla guerra in Medio Oriente. Dazi e commercio sono i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. E con le provocazioni non si costruisce la pace, così Teheran replica Donald Trump e minaccia in caso di attacchi di arricchire l'uranio fino al 90%. Nel frattempo il Pentagono, secondo NBC News, starebbe

0: Meloni risponderà al Premier Time.
1: Crescita e salari saranno fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato, due priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Premier sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti, due temi collegati alla complessa situazione internazionale, occasione per ricordare fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. La politica estera sarà meno centrale, l'instabilità nella regione medio orientale e i suoi impatti economici saranno discussi nel fine settimana in Grecia al The Europe Gulf Forum, a cui Meloni è stata invitata anche se la sua presenza non è confermata. In totale i quesiti saranno 9, dopo la risposta della Presidente del Consiglio chiuderanno i senatori in replica. Federica Ionta, GR1.
0: E al centro del confronto politico anche la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. Giorgia Meloni

0: le agevolazioni edilizie per numero di frodi. Infatti i crediti legati al maxi incentivo fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità ammontano a 4,1 miliardi. Praticamente un euro su tre dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, ha rilevato il Sole 24 Ore. Ma è il conto finale che lo Stato ha dovuto versare che fa impallidire: 174 miliardi secondo dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate, una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
1: La crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, che prevede 1600 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Voglio essere ottimista e sonderemo tutte le possibilità, ha detto anche la ministra del lavoro Marina Calderone. E la FIT CISL Piemonte ha proclamato per oggi 8 ore di sciopero dopo l'ennesima morte sul lavoro. A perdere la vita un 47enne dipendente di una società esterna incaricata della logistica all'interno della centrale del latte a Torino. Da una prima ricostruzione durante operazioni di movimentazione merci, l'uomo sarebbe caduto, avrebbe riportato un violento trauma cranico. E quattro ragazze risultano irreperibili da alcune ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. E veniamo a parlare anche dell'Argentina. Migliaia in piazza per difendere le università pubbliche, manifestazioni contro Milei e sui tagli. Studenti, docenti e sindacati universitari sono scesi in piazza in diverse città per chiedere rispetto della legge sui fondi. Il governo ha definito la protesta una marcia politica d'opposizione. Eurovision Song Contest 2026, la prima delle due semifinali quest'anno a Vienna per la sua 70esima edizione. Sul palco, fuori gara anche Sal Da Vinci, il cantante italiano è già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione però è stata oggetto di contestazioni di cortei pro-palestine in questi giorni a Vienna. Delusione, San Marino non passa il turno, l'italiana Senite in gara in coppia con Boy George. Giovedì, lo ricordiamo, in programma la seconda semifinale. Chiudiamo con lo sport. Tennis, Internazionale di Roma, passa nei quarti Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino, e Darderi fuori Musetti. Nel Giro d'Italia, Ciccone la nuova maglia rosa. Stasera invece la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera. La Serie A ricorre al TAR. Piantedosi sul Messaggero avverte slittamento del match, unica soluzione. Ultima notizia: Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. È tutto, prossimo appuntamento alle 5. Ora vi lascio alle note di Radio 1.

non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo, massima sorveglianza ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti, a Milano in quarantena un turista britannico, in Sicilia test su una donna argentina. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità i casi sospetti sono 11, di cui 9 i positivi accertati.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre tre, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta, a riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
4: At the moment there is no sign that we
3: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR1.
2: L'Iran minaccia per la prima volta esplicitamente di costruire la bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, livello idoneo per l'arma nucleare, fa sapere Teheran. Intanto Trump valuta un nuovo intervento militare, ma difficilmente la decisione arriverà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi. La politica, oggi il prime time di Giorgia Meloni in Senato, che in serata ha ripostato con un telegrafico "grazie Edi" il post con il quale il primo ministro albanese Edi Rama blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non c'è alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza per migranti. E sulla legge elettorale niente accordo, le opposizioni chiudono al confronto in commissione alla Camera, facciano tabula rasa delle loro proposte, attacca il PD, Conte 5 Stelle provano in tutti i modi a vincere dopo la batosta al referendum. La replica del vice premier di Forza Italia Tajani: dicano cosa vogliono, i loro no sono pretestuosi. Apertura da Donzelli di Fratelli d'Italia: siamo disposti a discutere su tutto. La crisi Electrolux, il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Sonderemo tutte le possibilità, ha detto la ministra del lavoro Calderone. Il ministro delle imprese Urso ha definito inaccettabile il licenziamento di 1700 lavoratori in Italia e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi, vicino ad Ancona.
5: Il primo pensiero è stato: come andiamo avanti? Come mantengo mia figlia? Questo loro non se lo chiedono.
6: Elisabetta Cole è da 33 anni alla Electrolux di Cerreto Desi, provincia di Ancona. Sta all'assemblaggio, un lavoro duro ma che le dà dignità e speranza in un territorio.
5: Non se lo chiedono.
6: Elisabetta Cole è da 33 anni alla Electrolux di Cerreto Desi, provincia di Ancona. Sta all'assemblaggio, un lavoro duro ma che le dà dignità e speranza in un territorio, il fabrianese. Già

0: Agnello in Polonia, dove vengono fatte centinaia di migliaia di cappe.
1: Intanto è in programma un incontro tra sindacati e regione, preparatorio a quello del 25 maggio al Mimit. Cerreto Desi, Gabriele Bonfiglioli, GR1.
2: Quattro ragazze risultano irreperibili da diverse ore in provincia di Rieti. Erano partite per un'escursione in montagna tra i comuni di Leonesse e Poggio Bustone. L'allarme è stato lanciato dall'albergo in cui alloggiano, dove le giovani non sono mai tornate. In corso le ricerche, che si stanno concentrando soprattutto nei tratti più impervi della zona. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio punta sulle consulenze, 6 perizie per controbattere alle accuse, una sarà sulla sua personalità. Andrea vive da mesi chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari, così la sua avvocata Angela Taccia. Nella notte un vasto incendio è scoppiato in un complesso turistico di Mosca in Russia. Le fiamme sono divampate in un'area di oltre 3.000 metri quadrati. Parte dell'edificio è crollata. Le cause non sono ancora chiare, non si hanno per ora notizie di vittime o feriti. Al via il Festival di Cannes, palma d'onore alla carriera Peter Jackson, regista tra gli altri del Signore degli Anelli. A sfilare sul tappeto rosso la giuria con Demi Moore e il presidente Park Chan-woo. Sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti. Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino, e Dardari, che fa l'impresa battendo in rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Jodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti, sconfitto da Ruud. Oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio, i playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino. In semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Per la Serie A le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League si giocheranno lunedì alle 20.45. La decisione è stata presa dalla prefettura della capitale sul derby Roma-Lazio. Proteste dalla Lega Serie A che annuncia ricorso al TAR. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sarò anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Disco Sveglia.
9: Disco Sveglia.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno.
8: Sveglia Rai.
9: Rai 1.
8: Disco Sveglia.
9: Sveglia.
8: Va bene.
9: Ciao Ciro.
10: Buongiorno. Sveglia.
11: Buongiorno Disco Radio Sveglia.
12: Buongiorno Disco Sveglia.
9: Buongiorno.
12: Buongiorno a tutti.
9: Sì, sì.
12: Carichi.
9: Carichissimi. Vai con la trombetta. Buongiorno.
13: Buongiorno.
9: Buongiorno.
13: Cari amici.
9: Sì.
13: Sono sveglia anche stamattina.
9: E meno male. È la fortuna.
14: Buongiorno Disco Sveglia.
9: Buongiorno.
14: Buongiorno. Buongiorno Gian Maurizio Fonneraro.
9: Eccolo là.
14: Funeraro. Gabriele Broccoli.
9: Broccoli.
15: Gas.
9: Che cos'è oggi? Ah, You Are the Sunshine.
16: Se il disco sveglia ascolterai.
9: Che bello.
15: Oh yeah.
9: La mettiamo?
16: Una buona giornata tu inizierai.
15: Rai,
9: certo.
15: Oh yeah.
16: Con Foderato e Broccoli.
9: Ma che meraviglia, questa la voglio io. La suoneria.
16: Due vecchie volpi ai microfoni.
15: Due vecchie volpi.
9: Una vecchia volpe che è Foderato. Io sono ancora una volpe di mezza età. E ancora buongiorno a tutti, questo è Disco Sveglia.
17: Disco Sveglia.
2: Disco Sveglia.
9: Bene, come sempre grazie per le vostre tante segnalazioni vocali, sì, in cui ci date il buongiorno, certo, anche non richiesto, comunque va bene, 335
15: 699 2949.
9: Potete partecipare tutti, grazie, ed è il momento adesso di salutarvi perché noi torniamo domani.
15: E tra poco arriva
9: il professor Umberto Broccoli con Successo.
18: Buongiorno ascoltatori, con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case

0: suo primo saluto.
1: Perfetto. I saluti sono stati fatti, sì, sì. Oh, finalmente lei abbiamo si è svegliato cantato, bene stamattina, sì, opla, sì, ci abbatteranno sì, lì, ormai sì, sono sì, telecomandate.
2: No, io quindi. Però cioè, avrei bisogno di una figura professionale, no?
1: Tipo?
2: Perché io sono molto affezionato ai miei ciabatte.
1: Sì.
2: Adesso, ripeto, ho fatto il cambio stagione sì. e ho quelle infradito.
1: Sì.
2: Ma le infradito ogni tanto si rompono.
1: Beh, sì,
2: ecco, lì ce l'hai presente dove il dito va?
1: Sì, ce l'abbiamo a, presente.
2: Ecco. Se si rompe tutto. Lo zeppetto è fastidiosissimo perché ti senti nudo. Ci sono delle tecniche per incollare la ciabatta.
1: Sì, è vero,
2: ma
1: è vero.
2: Io non ci riesco mai.
1: C'è
2: provato...
1: chi mette un chiodo, cioè fa uscire il pirolino, poi ci fila un chiodo in modo che rimane lì.
2: Però zoppichi, il chiodo
1: non fa molto attrito.
2: Quindi se siete degli aggiustatori di ciabatte, fatevi sentire perché c'è un futuro.
1: C'è un futuro per voi. Bene, quindi questo è l'appello fatto da Gian Maurizio Foderaro, che ha scelto per cominciare una canzone che è la canzone che ci rappresenta nel mondo ormai da 150 anni, una canzone che quando tu la senti dici eccola qua.
2: Scatoni Renzi è contento.
1: Tony Renzi.
2: Anche quest'anno spegne la candelina.
1: Lui è del 38, fatevi i conti. Quindi auguroni.
2: Ha affittato un fornitore di candele
1: per accenderle tutte, certo.
2: Della Basilica, ecco. Quindi.
1: E allora auguri a Tony Renzi, ovviamente. Questo è quando.

0: canzone che ovviamente farà parte della
1: pezzo nuovo di questa week,
0: ecco, da settimana, quindi
1: settimane, sì.
0: È una delle canzoni più amate, quindi immagino sia anche una delle papabili vincitrici di questa settimana, che però sì, continua a collezionare anche richieste dei nostri ascoltatori,
1: ma vecchie, nuove e suggestive, uniche, originali,
0: sì, sì,
1: ecco, profonde,
0: profonde,
1: ecco,
0: profonde. Sentiamo.
2: Disco sveglia,
3: disco sveglia,
2: disco sveglia.
4: Buongiorno Italia, buongiorno ragazzi, iniziamo la giornata con Luca Carboni, ci

0: grande successo di Luca Carboni, un disco bellissimo dal titolo Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, e questa era Ci stiamo sbagliando, meglio conosciuta come Rio a Rio, perché la gente ce la chiedeva così.
1: E come no, ma tu lo sai che adesso cosa c'è?
0: No.
1: Secondo te c'è l'almanacco?
0: No.
1: L'almaneco?
0: No.
1: C'è l'almaneccolo!
0: Eccolo!
1: Ecco qui, oggi facciamo gli auguri, sono molto contento,
0: sì,
1: a Argentea e Vulfura. Poi c'è Natale,
0: fuori stagione
1: oggi.
0: Però,
1: però c'è un Natale che festeggia oggi. Poi c'è Servazio,
0: che lui è sempre ben disponibile. Poi
1: Cristanziano.
0: Ma chi è Cristanziano?
1: È un cristiano.
0: Cioè oggi è San Cristanziano.
1: È avanti con lui, è nato già vecchio, perché è cristanziano, capito?
0: L'hanno visto da piccolo, ma questo non è un neonato.
1: E poi
0: lo
1: c'è
0: chiamare Cristiano, e no, Cristanziano.
1: Cristanziano. E poi c'è Mildoid.
0: Questo è un abate, però.
1: È abate, è abate.
0: San Mildoid, abate. Mildoid, va bene, salutiamo Mildoid. Se lo leggete dritto, è una maledizione. E poi facciamo gli auguri oggi a Giuliano Amato.
1: Sì, lui è nato Amato.
0: È nato Amato, è nato a maggio. È amato a maggio.
1: Amato.
0: E quindi è nato a Torino. Ecco. È stato anche
1: detto anche dottor Sottile.
0: Dottor Sottile, primo ministro è stato.
1: Poi Luciano Benetton.
0: Sì,
1: lui è nato con la camicia.
0: È nato qualche anno prima, ma è comunque. Ancora...
1: Ma è nato con la camicia.
0: È vero.
1: Che marca?
0: Anche, anche con la Polo.
1: Certo.
0: E poi oggi avrebbe festeggiato il compleanno un grande della radio anche.
1: Sì,
0: Gian Domenico Boncompagni.
1: Detto Gianni.
0: Gianni.
1: Un po' padre di noi tutti.
0: Un po'
1: diciamo,
0: tutti. Noi abbiamo preso ispirazione da lui malamente.
1: Ecco.
0: E poi nato ad Arezzo lui, nel 17.
1: Sì.
0: E oggi festeggia il compleanno. Avrebbe festeggiato,
1: cioè,
0: uno dei più grandi scrittori. Che
1: è vero,
0: io sono appassionato di letteratura da viaggio,
1: certo,
0: e lui è uno dei grandi della letteratura
1: certo,
0: da viaggio,
1: certo.
0: Bruce Chatwin,
1: che ma
0: ha scritto capolavori.
1: Io voglio stupirti, perché ho anche così appuntato una frase da viaggio.
0: Immagino che sia una cosa da viaggio. Bruce Chatwin
1: è qui un trolley per un viaggetto.
0: Che
1: piccolo.
0: Cosa, qual è la frase?
1: La vita stessa è un viaggio da fare a piedi.
0: Ci pensa, è vero,
1: è vero, certo.
0: La vita è un viaggio da fare a piedi,
1: a piedi.
0: Ce lo doveva dire Bruce Chatwin, lo sapevamo. Grazie comunque a Bruce Chatwin. Giapponesi che giocavano a calcio,
1: come no,
0: ma guarda, proprio che hanno appeso le scarpe a Kyoto,
1: ma
0: eh,
1: che hanno anche nome e cognome giapponese,
0: sì, questo sicuramente giapponese, perché si chiama Kensaku Abe, ex calciatore giapponese del classe 1980,
1: nato proprio oggi.
0: Da poco ora smesso,
1: insomma,
0: anche,
1: 80
0: dai.
1: Sono 40, no, insomma, sono 40,
0: vabbè,
1: 45
0: sì,
1: anni.
0: Ma in Giappone giocano fino a tardi.
1: Sì,
0: senta, io apro subito una
1: sera
0: ricerca, perché voglio capire da dove è andata a pescare questa cantante che è estone. È andato in Estonia.
1: Evelyn,
0: quindi conoscendo le estoni,
1: la mia amica
0: vada a vedere, si chiama Evelyn Samuel.
1: È una bella signora, classe 75.
0: Evelyn,
1: nata oggi, Samuel, la cara Evelyn. Evelyn ha il suo perché, te l'ho detto.
0: Una bella signora bionda.
1: Sì,
0: canta, adesso neanche canta.
1: Andiamo a scoprirlo insieme.
0: Sentiamo insieme.

0: ma come canta la signorina Evelyn Samuel.
1: Canta, canta, ah, e suona.
0: Canta,
1: pure.
0: Canta Evelyn.
1: E suona anche.
0: E suona anche, suona sì, anche, sì, sì, sì, sì, la canta e se la suona. Grazie per averci richiesto questa bella, cioè per averci fatto conoscere questa fantastica artista. Adesso invece noi ci ascoltiamo Zerb insieme a Rita. Ora però, certo, sì, la canzone sì, If It's Not Love.
1: Subito, ora.

0: Rita Ora e il suo Zerb che abbiamo appena ascoltata con questa If It's Not
1: Love, che si chiama Zerb,
0: ha un destino proprio
1: non è che
0: miserabile,
1: autostima, no, perché no. Si butta lì, dai, si
0: Zerb.
1: Butta giù,
0: va bene,
1: Zerb,
0: vabbè,
1: si fa proprio cammina sopra, vabbè, poi,
0: e adesso invece è il momento di ascoltare una delle sue inutili vaccate.
1: E in realtà lo è, anche se questa diciamo che è una cosa che ci riguarda anche
0: no,
1: noi,
0: che no? La riguarda,
1: ecco, perché noi stiamo finendo un anno di lavoro, è stato anche impegnativo, no?
0: Io mi dissocio da queste sue dichiarazioni.
1: Ma ci sono molte persone,
0: sì,
1: che si sente che vede il lavoro, sente il lavoro come una prova continua e si sente tra pressioni,
0: sì,
1: confronto,
0: stress,
1: mancanze di riconoscimento,
0: sì, sì.
1: Per il 78% questa insicurezza incide sulla carriera e sulle scelte professionali.
0: L'ansia da prestazione, quella.
1: Quindi questa sindrome ha un nome e cognome.
0: No, nome, no, un cognome non credo che ce l'abbia.
1: Si chiama sindrome, è il nome.
0: Sì.
1: Il cognome è dell'impostore.
0: È la sua. È la
1: cioè
0: sua
1: di quelli
0: sindrome,
1: che praticamente fanno un lavoro che, ma
0: per i quali non sono assolutamente incompetenti.
1: In cuor loro,
0: certo.
1: Sanno di non capirci
0: niente. Insomma, come
1: però
0: lei quando
1: non...
0: parla di musica. Lo fanno.
1: Ma lo fanno e vengono considerati come tali.
0: Certo.
1: E la sindrome dell'impostore è una cosa abbastanza diffusa.
0: Ma la sindrome dell'impostore, mi scusi, ma si subisce, cioè, nei confronti degli altri,
1: no,
0: o ce la provo, si sente un impostore?
1: Uno ne è consapevole, in cuor suo,
0: ad esempio,
1: che ne so,
0: se un cardiochirurgo si sente un impostore, è pericoloso.
1: Il 60%.
0: No, non ci credo che un cardiochirurgo, ecco, si possa sentire.
1: E si
0: così.
1: Affidano alla fortuna, capito?
0: Taglio qua, vediamo che succede.
1: Perché fin quando, capito? Facciamo un esempio.
0: Sì.
1: Un conduttore radiofonico,
0: vabbè,
1: lo invitano,
0: sì,
1: lo invitano in televisione,
0: ma sì,
1: e dicono parlami di un chitarrista che tu non hai mai sentito,
0: ma lei fa la supercazzola, lei è cintura nera, quindi lei lo sa che lo può fare, lo
1: un
0: sa.
1: Cintura nera supercazzola, so, e comincia a dire
0: sì,
1: no, perché
0: però, scusi, però
1: il suono è suggestivo,
0: sì, sì, quelle cose, ecco, che dice da 50
1: poi
0: anni,
1: la sua esperienza l'ha portato negli anni a raffinare la sua
0: sì,
1: tecnica, okay,
0: ma un artificiere non può avere questa sindrome, perché quello deve tagliare il cavo giusto.
1: La sindrome dell'impostore,
0: sì,
1: è parte dalla sfera affettiva, emozionale.
0: Ah, ecco.
1: Però poi
0: è sempre colpa della mamma.
1: Poi arriva un punto in cui devi dimostrare il suo valore.
0: Certo.
1: E se non lo dimostri, appunto, se fai l'astronauta,
0: sì,
1: e non sei un astronauta
0: e non sai andare sullo spazio,
1: però in realtà loro non si sentono competenti, ma ci si augura che lo siano.
0: Certo.
1: In assoluto, le cose in cui ci si sente proprio impostori,
0: sì,
1: sono, ad esempio,
0: in cucina, ad esempio, alcuni chef,
1: la competenza sulla tecnologia, molti hanno l'impressione che cambi troppo rapidamente.
0: È vero, certo.
1: Quindi ci rivolgiamo agli impostori, ecco.
0: Impostori di tutto il mondo, unitevi,
1: svelatevi
0: anche noi ce ne andiamo, ci sentiamo domani qui alle 5:05 sempre su Rai Radio 1
1: con la sindrome del

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi. Guerra in Medio Oriente, dazi e commercio saranno i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Già domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping. Nella notte almeno 6 petrolieri di proprietà o gestite da aziende cinesi intanto hanno attraversato lo stretto di Hormuz.
3: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia 2 nuovi casi sospetti, a Milano in quarantena un turista britannico, in Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 11 casi sospetti, 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano al momento nessun rischio epidemia, ma resta alto il livello di allerta. In Gran Bretagna spaccatura nel partito laburista, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Si dimettono 4 membri del governo e oltre 80 deputati chiedono le dimissioni, ma il premier esiste, continuerò a governare. Intanto oltre 100 parlamentari hanno firmato un documento invece a suo sostegno. E torniamo in Italia con la politica. Questo pomeriggio in Senato Giorgia Meloni risponderà al Premier Time, ma al centro del confronto politico la durata del protocollo Italia-Albania sui centri per migranti. La premier riposta con un telegrafico grazie a Edil Post, con il quale il premier albanese Rama blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Il tema è stato al centro dell'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese. E veniamo alla crisi Electrolux. Il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato all'azienda, che prevede 1700 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Veniamo alla cronaca. Nella notte paura per 4 ragazze che risultavano irreperibili in provincia di Rieti. Il soccorso alpino sentito da Rai News 24 conferma che sono state ritrovate. Erano partite per un'escursione tra i comuni di Nonesse e Poggio Bussone. Si sono perse. L'allarme era stato lanciato dalla struttura ricettiva che le stava aspettando. E veniamo al caso Garlasco con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Roma, per mettere a punto con i suoi avvocati la strategia difensiva.
4: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori anche quella sugli audio dei soliloqui del 38. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
5: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
4: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
6: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e tennis. Gli internazionali di Roma passano ai quarti. Sinner, che vince il derby azzurro contro Pellegrino e Darderi fuori Musetti. Nel Giro d'Italia ciccone, la nuova maglia rosa. Stasera la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter. Intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera. La Serie A ricorre al TAR. Piantedosi sul Messaggero avverte slittamento del match. Unica soluzione. Ultima notizia, Malagò scioglie le riserve e si candida alla guida della FIGC. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 6. Ora vi lascio la programmazione di Radio 1.
7: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
8: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
7: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Di cantante, anzi di cantatore.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
15: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
18: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Alessandro Adriani al colore dei suoni, alla console, con Luca Bernardini in regia, con Patrizia Cavalieri ai testi, con la redazione tutti noi guidati da Roberta Genuini e quindi con Chiara Terranova e Claudio Urbani, in questo mercoledì 13 maggio 2026, quando la luna è calante, quando sono passate da poco le 5:35 del mattino, con il sole che sorgerà alle 5:49, ci siamo, siamo arrivati. Adesso, infatti, c'è un chiarore lontano, mi dice Adriani, e piano piano diventerà l'alba. E quest'estate ci saremo insieme, non saremo con la radio in comune, ma manderemo le repliche della trasmissione, di questa trasmissione, però introdotta con Bernardini e con Patrizia Cavalieri. Allora, vediamo un po' che il proverbio di oggi che ha posizionato qua Patrizia Cavalieri, un proverbio che secondo me deve essere tenuto ben presente da tutti: non metter bocca dove non ti tocca. E già, insomma, ognuno si deve fare i fatti propri per essere più così. Tanti compleanni: Giuliano Amato, il dottor Sottile, poi Stevie Wonder, Stefano Tacconi, il grande portiere Stefano Tacconi, così come Sergio Assisi. Questo qua è una volontà della Genuini, che ha messo Assisi, perché è un bel ragazzo, ha fatto il protagonista di Capri, dove interpretava Umberto Galliano. Allora, abbiamo esaurito tutti i preliminari, i famosi preliminari di questa trasmissione, e possiamo cominciare con una notizia e con una voce che ha fatto realmente la storia. Sentite.
1: In piazza San Pietro, poco dopo che era cominciata l'udienza generale di Giovanni Paolo II, sconosciuti hanno sparato colpi di arma da fuoco contro il pontefice, che è stato raggiunto da qualcuno di questi colpi e si è accasciato sulla piccola vettura scoperta, con la quale aveva appena completato il percorso predisposto sulla piazza stessa tra i fedeli che la gremivano.

0: Eh già. 13 maggio 1981, la voce che avete ascoltato, cominciamo dalla voce, una voce importante della nostra azienda, era Massimo Valentini. Io sono convinto che molti di voi lo ricorderanno con questa sua eleganza formale e sostanziale, che aveva cominciato a fare il giornalista nella sede di Firenze. C'è un suo figlio, Daniele Valentini, che lavora al TG1 per i speciali, per TV7, ma noi abbiamo avuto qui in radio Andrea Valentini, vice direttore ai tempi di Paolo Ruffini, lui è Masullo, però è una voce importante, una voce che si riconosceva anche senza immagini, senza la sua eleganza, di queste sue, su questi suoi occhiali larghi, di questo suo portamento molto elegante di Massimo Valentini, che se n'è andato di colpo durante una riunione di redazione, si è sentito male, se n'è andato giovanissimo, devo dire. Sì, ma l'edizione, non è un caso che abbiamo preso l'edizione del TG1, anche per ricordare Valentini, che poi aveva condotto sia l'elezione di Giovanni Paolo II, sia questa parentesi funesta dell'attentato a Giovanni Paolo II, ma anche Alfredo Rampi, insomma è stata una figura di riferimento per l'informazione italiana e non solo. E quel 13 maggio 1981 Mehmet Ali Agca tenta di assassinare il Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. Queste sono quelle immagini che purtroppo sono quelle voci e quelle immagini del Novecento che hanno fatto la storia. Erano le 17:17. Credo di averlo già raccontato più volte sia in radio che in televisione. Io mi ricordo che partecipavo a una riunione per una rivista della quale ero indegnamente responsabile, che si chiamava Antiqua, una rivista di archeologia, ed era proprio nella zona di Via Cola di Rienzo, se non ricordo male proprio a Via Cola di Rienzo, per cui a un certo punto sentiamo urla per strada, e si capiva, si intuiva che non era successa un normale attentato, perché adesso era diventata anche la normalità gli attentati tra 70 e 80, per cui questa riunione ci si informa e dice: guardate che hanno sparato al Papa. È un mio collega archeologo, io ho sempre avuto, benché sia onorato di appartenere alla categoria degli archeologi, però ho sempre anche detto che gli archeologi hanno troppo il volto rivolto verso il basso e non guardano mai, non alzano mai la testa. E dice: ma sai che volete che ci vi dica? Questo rispose: siamo abituati a sparare al Papa. Infatti fermai la riunione, uscii per strada, perché a quel punto l'unica cosa che puoi fare è cercare di informarti, cercare di partecipare in qualche misura. E questo fu una cosa, è un racconto privato che vi ho fatto, magari contestatemi a successo@rai.it. Non ricordo veramente il nome di quel collega archeologo che disse: vabbè, ma siamo abituati a che? Perché già non dobbiamo essere abituati alla normalità degli attentati, quello che ho detto prima, figuriamoci a uno che spara al Papa. Vabbè che adesso è diventato anche quasi una moda usare parole sul Papa, contro il Papa, eccetera eccetera, però in questo dibattito anche io non voglio entrare, francamente preferisco non entrare in questo dibattito. E viene ricoverato d'urgenza, e questa è una cosa di cui si è parlato moltissimo. Desidero ricordare le persone che l'hanno tirato fuori da tutto questo. Credo ricordiate, sappiate che appunto Agca la prima cosa che disse: ma come ho fatto a sbagliare? Lui aveva 23-24 anni ed era uno dei tiratori scelti dei Lupi Grigi, e gli ha sparato da 3 metri di distanza, quindi con una pistola assolutamente di precisione. E lì si è parlato appunto dell'intercessione della Vergine 13 maggio, il miracolo di Cova d'Airia, i famosi pastorelli. E Giovanni Paolo II era devoto a questo, tant'è che ha voluto che quel proiettile estratto dalla sua ferita venisse incardinato nella corona che porta la Vergine, per l'appunto. Però voglio ricordare quelle persone che dopo 5 ore di intervento chirurgico lo tirarono fuori da tutto questo. Sono Francesco Crucitti, il chirurgo, e poi Giancarlo Castiglioni, non ci sono più nessuno dei due, mi ricordo Castiglioni alle 23, su un'edizione speciale del TG1, che disse: no, è fuori pericolo, c'è soltanto una lunga convalescenza. A questo punto sentiamo la voce del Papa il 17 maggio, quindi 4 giorni dopo, che praticamente questo dimostrava anche la forza morale e fisica di Giovanni Paolo II, che parla a tutti e li ringrazia per queste preghiere. Sentiamo, dai.
1: Vi ringrazio commosso per le vostre preghiere e tutti vi benedico. sono particolarmente vicino alle due persone ferite insieme con me. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho sinceramente perdonato.

Ma qualcuno di voi magari potrà pensare che abbiamo esagerato. No, non abbiamo esagerato, perché questa maledetta primavera, firmata da Cassella e da Totò Savio, cantata da Loretta Goggi, che arrivò seconda in quella edizione del 1981 del Festival di Sanremo, aveva segnato fisicamente la svolta. Era una primavera realmente maledetta, quella primavera. Era 13 maggio, eravamo in primavera. E quindi segna perfettamente, secondo me, quando io dico sommessamente che la storia si può fare anche con le canzoni, con la musica cosiddetta leggera. Io direi che queste sono le riprove, no? Maledetta primavera. Siamo al 13 maggio. Ecco, colgo l'occasione per dire che il 17 di maggio su Rai Storia alle ore 21. Tutto quello che sto dicendo diventerà anche televisione, cioè Questa è la storia, che è il titolo di un mio vecchio libro di qualche anno fa. Noi racconteremo in 6 puntate, scegliendo degli anni, in video, con 2 validissime colleghe molto giovani, che sono Ada Nardacchione e Simona Vanni. Racconteremo con gli autori, che sono Miligi e Orbiciani, con un regista strepitoso. La RAI ha queste risorse, che si chiama Leonardo Sicurello, che ha allestito uno studio che praticamente non esisteva. Ecco, racconteremo tutto questo, quindi racconteremo come la musica può raccontare storia. Lo ricorderemo, se coloro i quali ci seguono vogliono seguirci ancora, questa cosa ovviamente ci fa piacere. E adesso chiedo al maestro Bernardini, altra risorsa interna della RAI, di cambiare pagina.

0: 13 maggio, lo diciamo l'anno? Ma sì, lui lo dice, 1938. Tanti, tre volte tanti, perché grande, quando, lui è legato al tre. Sto parlando di Elio Cesari, in arte Tony Renis.
1: Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo.
0: Che così ci lega anche un'amicizia personale profonda, per cui non lui è la metafora più che perfetta di una persona, di un italiano che va negli Stati Uniti e si fa riconoscere, lo riconoscono come tale. Grande, questa, quindi auguri, Tony Renis, lui con Alberto Testa. Non dimentichiamoci anche dell'autore delle parole, Alberto Testa, che quando è stato uno dei suoi successi principali, quello con cui si affaccia a Sanremo, era il vincitore virtuale di quel festival di Sanremo, amico di Celentano, amico di Frank Sinatra, amico dei grandi musicisti, di Stevie Wonder, che compie gli anni oggi, quindi un suo coetaneo, amico intimo di queste, della grande Hollywood, a una villa dove tutte le sue fotografie sono, lo vedi che abbraccia questo, abbraccia quello, abbraccia Reagan, capito? Quindi lo vedete, è un protagonista assoluto. Tra parentesi, anche un grande scopritore di talenti, perché Bocelli, assieme a Caterina Caselli e così via, è stata una sua scoperta. Grigolo, questo tenore che va per la maggiore, è una sua scoperta. Allora, vogliamo sentire la voce di Tony Renis, preso da Cattive Compagnie, Radio 2, 3 gennaio 2016.
2: A Milano io sono stato soprannominato l'angelo dei carcerati, perché ogni settimana, ogni sabato, andavo a San Vittore a fare gli spettacoli per i carcerati. Io ero ancora sconosciuto, andavo con Alighiero Noschese. Allora, sai, carcerati uscivano, quando mi incontravano per strada: «Uè, tu neno, non ti preoccupare, perché qualsiasi cosa puoi contare su di noi».

0: guai.
1: Eh sì, perché era anche un tombeur de femme, perché questa faccia sua pulitina, adesso c'ha i capelli lunghi col codino, però aveva così, riscuoteva un grande successo al femminile, quindi non sa decidersi mai. Questo vince Sanremo, cioè, è la rivelazione nel 62 con quando. E qui, contravvenendo alla regola del 3, una per tutte, anche se appunto diverse ne fa un elenco, come un po' Leporello in Mozart, Madamina, il catalogo è questo. Renis, caro Tony, questo invece vince Sanremo in quel 63, sempre Alberto Testa le parole, ricordiamo. Allora, a questo punto sentiamo ancora la voce di Tony Renis, e dimostra come e quanto l'ingegno messo al servizio della furbizia può fare anche una buona parte per quello che riguarda l'affermazione personale. Sentiamo.
2: Sono arrivato a Hollywood, all'hotel Beverly Hills, sono andato dalla telefonista, gli ho portato il mio album appena uscito e allora gli ho detto: senti, ogni 10 minuti tu chiamami, fai il page. Io stavo in piscina e lei ogni 10 minuti chiamava Mr. Tony Renis at the telephone e io mi alzavo, facevo finta di telefonare e nel giro di un paio di giorni sono diventato l'artista più famoso a Hollywood.

0: E che cosa gli vogliamo dire a Tony Renis se non tanti auguri? Grande, grande, grande, l'aveva scritta nel 66, pensava a Berti, pensava a Lavanoni, pensava a Milva. A un certo punto si è affacciata a Mina e siccome ne capisce Mina, tra parentesi, nella trasmissione che andiamo a inaugurare il 17 di maggio abbiamo la partecipazione straordinaria di Massimiliano Pani, che vi dice qualcosa, no? E di Amedeo Minghi, e racconteremo queste storie. Che meraviglia, grande, grande, grande, Mina, Tony Renis ovviamente è l'autore, e sentiamo Chiara Terranova, chi è che è andata a svegliare questa mattina?
1: Tony Renis, buongiorno.
2: Buongiorno Chiara.
1: Cantante, compositore, compie oggi, si può dire quanti anni?
2: Oggi sono 4 zeri uno dopo l'altro, 88.
1: Complimenti e tanti auguri soprattutto. Quale desiderio esprimerà quando soffierà sulle candeline oggi?
2: Ebbene, un desiderio che vorrei arrivare agli anni che mi ricorda la mia mamma. La mia mamma ci ha lasciati che aveva 101 anni.
1: Caspita!
2: Penso di avere ancora tante cose da fare. Bisogna sempre sognare nella vita. Io da quando ero bambino ho sognato, sognavo Hollywood, sognavo l'America.
1: Ma quindi se la immaginava proprio così la sua vita quando era piccolo?
2: Sempre da bambino. Eravamo sfollati in tempo di guerra e già mi esibivo nelle aie. I contadini mi regalavano verdura, frutta, e aiutavo così la famiglia.
1: Senta, ma è vero che lei ha iniziato imitando con Adriano Celentano, Dean Martin e Jerry Lewis?
2: Sì, Adriano è come mio fratello, siamo cresciuti insieme dall'età di 6 anni e io da bambino prodigio già lavoravo in uno spettacolo, e allora gli ho proposto, dice: vuoi venire a lavorare con me? Avevamo 18 anni, io facevo Dean Martin e lui faceva Jerry Lewis.
1: Lei ha lavorato con una quantità impressionante di artisti giganteschi sia in Italia ma anche negli Stati Uniti.
2: Sì, sono diventato amico di Quincy Jones, di Stevie Wonder. Tra l'altro siamo nati lo stesso giorno, quindi oggi mi aspetto l'happy birthday di Stevie, poi Michael Bublé, Celine Dion, Lionel Richie, i Black Eyed Peas, Will.i.am, che mi chiamava la domenica, e zio Tony, May I Come to Eat Your Spaghetti a Hollywood. I miei spaghetti erano quasi più famosi delle mie canzoni.
1: Grazie Tony Renis e ancora tanti auguri.
2: Grazie a te, Chiara.

0: Chiara, Chiara ha una carriera a Hollywood, Chiara Terranova, secondo me, con Tony Renis che la saluta, grazie Chiara, va bene, bene. Chiara Terranova, che vogliamo fare? Sono contento che piano piano, perché poi è una ragazza, è giovanissima, gioca al calcio, quindi si sta facendo le ossa bene. Noi non mi sono ritagliato nulla di considerazioni personali, perché ho voluto anche allungare, se vogliamo, il parlato sia sul Papa che su Tony Renis, ma voglio ricordare qui che il 13 maggio del 2017 se ne va Oliviero Pea. Oliviero Pea, che un'altra frequentazione personale intensa, giornalista d'assalto, è sbagliato definirlo così. Vi ricordo a me stesso che era laureato in storia medievale, era laureato in filosofia, sapeva scrivere, conosceva la storia, l'abbiamo avuto collega e anche dialetticamente. Come dire, con una certa dialettica che esiste sempre poi tra colleghi, deve esistere. Se n'è andato anche troppo presto, troppo giovane, per un tumore che se l'ho portato via in niente, in pochissimo tempo. Sentiamo la sua voce, perché ha fatto tantissima radio. Radio 2, 7 ottobre 1995, Coriandoli, le mille opinioni dei radioascoltatori. Sentiamo.
1: Io sono diventato il difensore dei diritti, ma anche dei doveri. La componente complementare dei diritti è composta dai doveri. Ecco, io quindi sottolineo sia gli uni che gli altri. Quanto alla verità, la verità è un concetto relativo, non c'è una verità assoluta, e io provo a fare opera di franchezza da un lato e di informazione corretta, onesta dall'altro.
0: Eh già, la verità, what is the truth, cos'è la verità? È difficile stabilirlo, infatti. Beh, il maestro Bernardini è qui con me, l'altra non più giovane risorsa, giovane era quando ci siamo conosciuti, quindi 30 anni or sono, è sempre giovane, lui è giovane dentro Bernardini, qui al pianoforte. Leggo io una frase di Oliviero Pea che Patrizia Cavalieri ha posizionato qui alla fine del programma. La vita è un'inchiesta che non finisce mai. E il mistero più grande rimane quello dell'animo umano, capace di piccolezze inaudite e di eroismi silenziosi. Successo @rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi. Ci fa sempre molto piacere, la genuini e entusiasta di voi che scrivete, e noi ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il presidente americano Trump in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni. Incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. In agenda anche la guerra in Iran.
3: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca. Parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi, si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran, risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. E intanto, interpellato sul conflitto in Ucraina, smentisce di avere un'intesa con Putin sulla cessione alla Russia dell'intero Donbass. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping, la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: A Hormuz intanto il traffico attraverso lo stretto resta fermo, non per le petroliere della Cina alleata dell'Iran, almeno 6 quelle transitate ieri. Secondo indiscrezioni di stampa, il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri cinese Wang Yi ad aprile hanno concordato di non permettere pedaggi a Hormuz come invece vuole l'Iran. Antivirus, test in corso allo Spallanzani di Roma sul tampone di una turista argentina ricoverata a Messina e su quello di un marittimo calabrese in isolamento, mentre è risultato negativo il cittadino sudafricano a Padova. A Milano un turista britannico, contatto della prima vittima, è in quarantena al Sacco. L'OMS conta 11 casi sospetti, 9 positivi accertati. Il ministro della Salute Schillaci, intervistato su Repubblica, rassicura: per l'Italia rischio basso, ma noi siamo preparati. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma per una valutazione psicologica insieme ad altre perizie preparate dai suoi legali, servirà a ribaltare le tesi dell'accusa fondate in parte su alcune intercettazioni.
4: Il contrattacco inizia dalla capitale. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38enne. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
5: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
4: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
6: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: Sono state ritrovate, sono in buone condizioni, le 4 ragazze di cui si erano perse le tracce in montagna in provincia di Rieti. Lo ha confermato il soccorso alpino. L'allarme era stato lanciato ieri sera da una struttura ricettiva che attendeva il loro rientro dopo un'escursione. Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini, cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo di Kate Middleton. La principessa, la sua prima visita in Italia dopo la malattia, è attesa questa mattina nel centro della città, farà visita agli asili della zona considerati modello educativo di eccellenza. Siamo allo sport, la zona dello stadio olimpico a Roma, al centro di tutto tra tennis e calcio. In studio Daniele Fortuna.
7: Sì, calcio da giocare stasera, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, la data del derby di...
2: Siamo allo sport, la zona dello stadio olimpico a Roma, al centro di tutto tra tennis e calcio. In studio Daniele Fortuna.
7: Sì, calcio da giocare stasera, la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, la data del derby di campionato invece discussa, la prefettura

0: Serie B, i playoff 3-0 del Catanzaro sull'Avellino. In semifinale la squadra calabrese affronterà il Palermo, la Juve Stabia passa a Modena 1-0, sfiderà il Monza. Gli internazionali d'Italia, appunto, Sinner ai quarti, domani giocherà contro Rublev, Darderi è rimontato contro Zverev, appuntamento stasera per lui contro lo spagnolo Hodar. Il Giro d'Italia, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, oggi prime salite, l'arrivo a Potenza.
1: Il Cinema Festival di Cannes, il film francese La Venere Elettrica ha aperto fuori concorso la 79esima edizione. Premio alla carriera per Peter Jackson, che proprio a Cannes 25 anni fa aveva presentato Il Signore degli Anelli, ed è stato Elijah Wood, Frodo nella trilogia, a consegnargli la palma d'onore. Per la musica, ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision, protagonista tra gli altri Sal Da Vinci, accolto da un'ovazione. Italia già qualificata in qualità di membro fondatore. Gli altri paesi che accedono alla finale di sabato, che andrà in diretta su Rai 1, sono Belgio, Svezia, Moldavia, Polonia, la favorita Finlandia, in finale anche Israele tra le proteste. Non passa il turno invece San Marino con la coppia formata da Zenit e Boy Georgia. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
3: Ma se non mi sei così male.
5: Ma chi è armato a Brancaleone?
2: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
3: Ma ad oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
7: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
8: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
9: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
10: Mercoledì 13 maggio, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, io sono Enrica Belli, aperture diversificate anche questa mattina, la più gettonata sulla minaccia nucleare dell'Iran, tema collegato la visita nelle prossime ore di Trump a Pechino, e poi terza grande questione di politica estera, cosa sta succedendo nel Regno Unito, il caos nella politica inglese. Oggi cercheremo di approfondire proprio la crisi del governo Starmer, faremo un punto in seconda parte di trasmissione con il nostro ospite, che è Luigi Ippolito, che per il Corriere della Sera si occupa Gran Bretagna. Ma partiamo dai titoli, andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Questa mattina parto da qui, la foto è proprio quella, la foto a centropagina è proprio quella di Starmer, raffica di dimissioni nel governo, Starmer in bilico, ma vado avanti, il virgolettato. E poi il titolo principale, appunto, la minaccia nucleare dell'Iran, così semplice, netto, viene spiegato poi nell'occhiello: se riparte la guerra lavoreremo all'atomica. Trump vola in Cina per l'incontro con Xi, amici, ma non abbiamo bisogno di loro. Vado a pagina 4 perché Gabriella Colarusso spiega qui come si è estrinsecata appunto questa minaccia che, ve lo dico subito, è passata per i social stavolta, e chiaramente si intreccia poi con il viaggio cinese di Donald Trump. Inizia così Gabriella Colarusso: sperando che l'agnello Trump finisca nella bocca del lupo Xi, l'Iran chiarisce ancora, dovesse essercene bisogno, che non si considera sconfitto dalla guerra americano-israeliana e non intende negoziare a condizioni diverse dalle sue. L'ultimo avvertimento arriva dal portavoce della Commissione Sicurezza del Parlamento, Ebrahim Rezaei, che si è fatto notare nelle ultime settimane per una postura parecchio radicale. E qui le virgolette, appunto il post sui social, su X se non sbaglio, che vi dicevo: una delle opzioni, ha scritto Ebrahim Rezaei, una delle opzioni dell'Iran in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%. Il grado militare, spiega Gabriella Colarusso, che serve.

0: per un'arma atomica. Quindi ecco, l'attenzione è su questo innalzamento del livello di arricchimento dell'uranio a cui starebbe puntando o minaccia di puntare l'Iran. Sotto il pezzo di cola russo scenario con la firma di Gianluca Di Feo, un articolo che descrive proprio uno scenario militare che, a cui starebbero pensando USA e Israele per neutralizzare definitivamente il programma nucleare iraniano, in particolare il sito sotterraneo di Isfahan. Forse lo ricorderete, questo nome era stato attaccato nel giugno dello scorso anno, era stato bombardato, ora l'obiettivo sarebbe di recuperare l'uranio. E allora il titolo è questo: la voglia del blitz sull'uranio, USA e Israele preparano la mossa per chiudere con una vittoria. Inizia così Gianluca Di Feo: come si fa a togliere l'uranio agli iraniani? Vai lì e lo porti via. Non parlerò di quali strumenti militari servirebbero, ma di quello che il presidente Trump mi ha detto: voglio andarci, e io credo che si possa fare. A parlare il premier Netanyahu, che ha scelto un'intervista alla CBS per rilanciare l'ipotesi di un blitz nel cuore dell'Iran. Quasi contemporaneamente, scrive Di Feo, anche dalla Casa Bianca sono arrivate parole che sottolineano il punto chiave della sfida nel Golfo, e cioè sottrarre ai Pasdaran il materiale per costruire la bomba nucleare. Sia Trump che Netanyahu hanno ribadito che il conflitto si chiuderà solo quando i 409 chili di uranio, arricchito finora al 60%, non saranno più nella Repubblica Islamica. Il presidente americano ha spiegato che all'inizio gli iraniani si erano mostrati disponibili ad accompagnare personale statunitense a ispezionare il deposito. Poi hanno fatto dietro front, ma USA e Israele vogliono comunque realizzare l'operazione con le buone o con le cattive. Lascio Repubblica, vado sulla prima pagina del Corriere della Sera. Anche qui nel taglio alto: Trump da Xi, minaccia di Teheran sul nucleare, e poi piano italiano per la missione navale a Hormuz. Però voglio soffermarmi sull'editoriale che parte dalla prima pagina, è firmato dal corrispondente da Pechino del Corriere della Sera, quindi Guido Santevecchi. È un editoriale interessante perché evoca un timore di queste ore rispetto appunto all'imminente visita di Trump a Pechino. Il timore è proprio quello che Trump possa usare Taipei, Taiwan, come moneta di scambio con la Cina. Sentite, scrive Santevecchi: chi tra Xi Jinping e Donald Trump arriva in vantaggio al vertice di Pechino? Si è detto che il prolungamento del conflitto iraniano rafforza la posizione cinese perché ha distratto il presidente americano dal dossier asiatico con spostamento di imponenti equipaggiamenti militari da basi in Sud Corea, per esempio. Xi può essersi ulteriormente convinto che l'America è in declino e l'Oriente, il suo Oriente, è in ascesa. Però non è detto che il suo grande ego suggerisca al presidente americano la stessa considerazione. Trump è capace di sorprendere, l'imprevedibilità è la sua grande forza e anche la sua debolezza. Di sicuro vorrà prendersi la scena a Pechino. La crisi iraniana presto o tardi sarà superata, l'attenzione americana dal Golfo tornerà sul Pacifico. Xi è rimasto concentrato su Taiwan. I cinesi hanno cerchiato di rosso la T, scritta in maiuscolo nell'articolo, nella loro lista di richieste alla Casa Bianca per il vertice, assieme alla T, questa volta scritta in minuscolo, di tariffe doganali da congelare e di tecnologia americana utile allo sviluppo dell'industria cinese. Da quasi 80 anni gli Stati Uniti hanno protetto l'isola dalle ambizioni cinesi di riunificazione o annessione a seconda degli opposti punti di vista. Tutti i presidenti si sono trincerati dietro l'ambiguità strategica, la formula in base alla quale Washington riconosce che esiste una sola Cina, ma non è disposta a lasciar cadere Taipei in mano a Pechino. Vado a pagina 28 per continuare la lettura, qualche istante. Ecco, continua Santevecchi, e qui veniamo al cuore della tesi dell'articolo. Per questo, scrive Santevecchi, l'America continua a rifornire Taiwan di armi difensive e tiene pronto il suo ombrello militare schierato dalla Sud Corea al Giappone fino alle Filippine. Trump ha destabilizzato il sistema di alleanze degli Stati Uniti. Ci si chiede, ecco questo è il punto, ci si chiede se sarebbe pronto a sacrificare l'isola democratica sull'altare di un'intesa con Pechino. John Bolton, che fu consigliere per la sicurezza nazionale di Trump e poi è diventato un critico feroce del presidente, sostiene che i taiwanesi dovrebbero essere molto preoccupati dal vertice che comincia questa sera a Pechino. Secondo Bolton, il sogno di Trump è di fare il più grande accordo commerciale della storia con la Cina, anche vendendo Taiwan. Ecco, volevo arrivare a questo punto perché insomma qui si spiega e appunto citando Bolton, Santevecchi sostiene la tesi dell'editoriale, quindi la paura rispetto a Taiwan. Concludo sulla prima pagina del Corriere della Sera, titolo a centropagina: virus, controlli e nuovi contagi, analisi sul marittimo calabrese, verifiche su due casi a Milano e Messina, gli esami inviati allo Spallanzani, l'OMS 10 malati accertati, Parigi non si sa se il ceppo è mutato. Però la foto a centropagina del Corriere della Sera ci proietta su tutto altro scenario, niente paure, anzi esultanza, festeggiamento. È una bella foto di Giulio Ciccone, 31 anni, bacia la maglia rosa conquistata a Cosenza. Parliamo ovviamente del Giro d'Italia, un bel segnale per il ciclismo italiano, scrive il Corriere della Sera. Allora sentiamolo proprio Giulio Ciccone.
1: Era il mio sogno, da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa, e ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa, ripeto, era un sogno, quindi il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Sono arrivato qui in questo giro con diversi obiettivi, ma con meno pressione, ecco, l'ho vissuta, la sto vivendo un po' in maniera più leggera. Avevo detto sì, avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesci ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato, direi.
0: Insomma, la rivincita personale per Giulio Ciccone dopo anni di cadute, ritiri, occasioni perse. Allora, adesso il riscatto anche sulla Gazzetta dello Sport: favola Ciccone, giro spettacolo, rosa italiana a Cosenza. E poi il resto sulla Gazzetta dello Sport, e qui andiamo verso stasera alle 21, la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, Coppa Mia all'Olimpico, nero-azzurri per il doblete e la decima Coppa Italia. Turam c'è, Sarri può dare la svolta alla stagione, dobbiamo crederci fino alla follia. Per il tennis, l'immagine di Sinner, terra nostra, Sinner e Darderi, show a Roma, 2 ai quarti, Jannik supera Pellegrino, impresa di Luciano, eliminato Zverev. Tutto sport invece, farsa calcio, follia oggi, non si sanno ancora il giorno e gli orari della prossima giornata. Il prefetto di Roma impone di giocare Roma-Lazio lunedì alle 20:45 per evitare la concomitanza con il tennis, e questo trascina le partite di Juve, Napoli, Milan e Como. La Serie A risponde con durezza e ricorre al TAR, che deciderà entro domani. Tra scambi di accuse e leggerezze, a perderci anche soldi sono solo i tifosi. Guardate, questa è una questione non relegata soltanto ai quotidiani sportivi, anzi, perché e sono sulla prima pagina del Messaggero. Diciamo, su questo pasticcio calcistico viene intervistato appunto dal quotidiano romano il ministro Piantedosi. Il caos derby si poteva evitare, dice il ministro dell'Interno. Domenica c'è la finale del Foro, il prefetto sposta Roma-Lazio a lunedì sera, la Serie A ricorre al TAR e Piantedosi dice: slittamento del match, unica soluzione. L'intervista poi si allarga, è un'intervista ampia, e Piantedosi parla anche dei centri in Albania, centri migranti presto al regime.

0: Questa voce così potente, pensate, è di una ragazza inglese di soli 20 anni, si chiama Sienna Spyro, insomma una voce che ha conquistato già i social e parecchi estimatori. Torno sulle prime pagine dei giornali, voglio sottolineare una concomitanza, diciamo così, oggi singolare, diversi editoriali di quotidiani tra loro anche piuttosto distanti per così matrice culturale, politica, si dedicano al caso Garlasco, ma con un taglio particolare, non entrando nel merito delle nuove rivelazioni, della nuova indagine sugli indizi che emergono, ma per riflettere su un tema importante che è quello del garantismo, e lo fanno almeno tre giornali oggi: Il Fatto Quotidiano, Il Foglio e La Verità, tutti e tre con firme importanti, perché sono le firme dei direttori, quindi Marco Travaglio, Claudio Cerasa e Maurizio Belpietro. Parto dal Fatto Quotidiano. L'onorevole esempio, si intitola l'editoriale oggi di Marco Travaglio. Facciamo finta, inizia così, che Andrea Sempio sia un parlamentare, cosa piuttosto improbabile visto che è incensurato, e immaginiamo cosa direbbero politici e media garantisti dell'indagine a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi. Con tutte le intercettazioni e i verbali che escono a getto continuo, insorgerebbero come un solo uomo contro la violazione del bavaglio di Nordio, da loro molto amato, che vieta di pubblicare frasi di conversazioni, interrogatori, audizioni e atti giudiziari, anche se non più segreti, di cui si può fare solo il riassunto senza virgolette. Strillerebbero contro chi calpesta la legge Cartabia sulle presunzioni di innocenza e ricorderebbero che Sempio non è colpevole fino a condanna definitiva, tanto più che per lo stesso delitto c'è già un colpevole con condanna definitiva. Ma purtroppo per lui e per noi Sempio non è un politico, scrive Travaglio, quindi le intercettazioni anche dei genitori della vittima con i loro avvocati, i verbali, i bigliettini, le consulenze di parte possono finire su giornali, TG e Talk, che hanno sempre difeso il bavaglio. Così Marco Travaglio, appunto, sul Fatto Quotidiano. Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, la Garlasco dei finti garantisti. Scrive Cerasa: la giustizia impazzita che condanna senza certezza e senza prove è solo uno dei tanti tentacoli del mostro incredibile che da 19 anni cresce attorno a Garlasco. La vergogna delle indagini fatte in modo approssimativo, dei magistrati che indagano in modo superficiale, dei giudici che condannano senza tenere conto del ragionevole dubbio, è certamente un elemento osceno della saga di Garlasco, ma non è un elemento meno osceno rispetto a un'altra mostruosità che si sta manifestando da giorni attorno all'indagine più pazza d'Italia: le ferite al garantismo create dai finti sostenitori dello Stato di diritto. Il fronte mediatico, che in queste ore si sta visibilmente eccitando dinanzi alla possibilità che le indagini su Andrea Sempio possano riaprire il caso della condanna di Alberto Stasi, è un fronte che negli anni ha dubitato con buone ragioni che l'ex fidanzato di Chiara Poggi fosse colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Stasi è stato assolto in primo grado e poi in appello. La condanna è arrivata solo nel giudizio d'appello bis, dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione, ed è stata confermata nel 2015. La stessa Cassazione, continua Cerasa, pur confermando la condanna, ha riconosciuto che l'indagine ebbe un andamento non limpido, con errori e superficialità. E la stessa condanna a Stasi non si fonda su confessione, arma del delitto, testimone oculare, oculare, traccia biologica inequivoca sulla scena dell'aggressione. Si fonda su una lettura congiunta di elementi vari: orari, scarpe, bici, dispenser, racconto del ritrovamento, assenza di sangue sulle scarpe. Se l'opinione pubblica italiana dedicasse un decimo dell'attenzione prestata negli ultimi 19 anni a Garlasco a temi che riguardano il destino dell'Italia, avremmo forse meno plastici di Garlasco in TV e più visione del futuro. Evidentemente ci sono molte ragioni garantiste per sospettare che non vi siano prove sufficienti per ritenere Stasi, colpevole dell'omicidio di Chiara Poggi oltre ogni ragionevole dubbio, ma tra coloro che in questi anni hanno portato avanti una battaglia garantista per difendere Stasi si sta diffondendo un morbo antigarantista micidiale che sta spingendo Andrea Sempio nello stesso tunnel infernale in cui venne infilato Stasi all'inizio delle indagini. Vi dicevo, consonanza anche con il quotidiano La Verità, diretto da Maurizio Belpietro, che scrive nel suo editoriale: contro Sempio tanti indizi ma manca la prova. Prima di andare in pausa vi voglio citare anche il titolo della Verità. Non so se vi ricordate che ieri abbiamo accennato al retroscena di Ilario Lombardo, che suggeriva possibili incontri mediati peraltro da Gianni Letta tra il PD da una parte e Marina Berlusconi dall'altra, con un duplice obiettivo: a breve termine la legge elettorale, a lungo termine il Quirinale. Ecco, ieri c'è stato un forte intervento di Marina Berlusconi che ha diffuso una nota per smentire appunto questa ricostruzione, ma in verità sono tante le ricostruzioni di questo tipo negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, che segnalano contatti tra questi due mondi. Marina Berlusconi li ha smentiti, e allora tutto questo per leggervi il titolo oggi della Verità: i Berlusconi restano nel centrodestra, Marina fa piangere il PD, la figlia del CAV spegne le ipotesi di inciuci tra Forza Italia e Dem, non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. Questo è il virgolettato riportato in prima pagina oggi sulla Verità. Ci fermiamo per qualche istante. Meteo e onda verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui e annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud, venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Verde, viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:30 minuti 2 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Sulla A4, la Milano-Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. In Autosole è segnalato un incendio in direzione Roma tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, c'è 1 chilometro di coda per traffico intenso tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sempre a Roma, sulla Traturbano della 24, code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, per lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra Buonabitacolo Padula e Lauria Nord in direzione dello svincolo per il raccordo di Reggio Calabria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Eccoci qui di nuovo in diretta alle 6:31 minuti. Io sono Enrica Belli, allora di nuovo un buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Vi raccontavo in prima parte sostanzialmente aperture molto diversificate oggi, però ci sono i temi di politica estera assolutamente centrali, due in particolare intrecciati tra di loro: la questione iraniana e la visita di Trump in Cina. Così nel titolo della stampa: Iran minaccia nucleare, Xi Trump, prova di forza. Oggi il presidente americano vola in Oriente, l'ombra delle armi USA vendute a Taiwan. Così sulla prima pagina del giornale, che poi torna anche sulle questioni di politica interna, i migranti in Albania, torna sul caso Garlasco, l'avvocato dei Poggi dice, accusando Sempio, i PM vogliono piegare la realtà. Il titolo, la prima pagina del giornale questa mattina riprende, se vi ricordate, l'apertura che ieri era del Sole 24 Ore, un po' la coda velenosa del super bonus, quanto buco lascia. Conte lo sfasciaconti, questo è il gioco di parole del quotidiano fondato da Indro Montanelli, l'eredità del leader grillino, frodi e crediti sospetti, voragine da 174 miliardi, ecco quanto è costato il super bonus al paese. Interessante oggi anche l'editoriale del direttore del giornale Tommaso Cerno. Prima parlavamo di onde mediatiche che montano con riferimento al caso Garlasco, lui parla di una nuova onda mediatica che riguarda invece l'antivirus, un vaccino contro la paura, si intitola il fondo di Cerno. L'unico vaccino che avremmo dovuto ritrovarci in circolo senza averlo mai iniettato è quello contro il panico e la paura. La follia del Covid, tra buona fede e mala fede, virologi veri e falsi, azzecca garbugli e premi Nobel che alla fine hanno trasformato una pandemia in una religione, disconoscendo le ragioni del dubbio alla scienza e trasformandola in magia, non ci ha insegnato proprio niente. È bastato un topo in Argentina e un ornitologo che osservava gli uccelli in una discarica per far ricadere gli italiani nel circo mediatico e linguistico dell'apocalisse pandemica. Non esagero affatto, me ne frego dei topi e dell'antivirus, ma i sintomi di quel male ci sono già. Le parole sono le stesse, da quarantena a mascherina. Tra un po' qualcuno tornerà anche a parlare di lockdown. I virologi, come fattucchiere, si sfregano già le mani aspettando di riattaccarsi a Skype per pontificare sul sorcio maledetto che ci sta per aggredire dal fondo di una fogna dall'altro capo del mondo. Non sappiamo nemmeno se in Italia ci sia un caso su 60 milioni di cristiani che crepano per mille ragioni un tanto al minuto. Eppure viene già lanciato l'allarme mentre i medici stanno ancora facendo i tamponi al malcapitato. Di sicuro c'è già un virus che è tornato fastidioso come un ronzio, e non è quello dei topi, ma la covidite acuta, perché in questo paese strampalato c'è qualcuno che ha nostalgia di quegli anni che per me sono i peggiori. Sempre dal giornale vi segnalo le pagine sulla politica interna. L'appuntamento di oggi è quella di Giorgia Meloni in Senato. Meloni al Premier Time, sfida su energia, fisco e sud. Oggi in Senato, confronto con l'opposizione su conti pubblici, nucleare e casa, duello in vista con i grillini. Intanto va avanti il dibattito sulla legge elettorale, ricostruisce Giuseppe Alberto Falci in un retroscena le manovre per la legge elettorale. PD e Movimento 5 Stelle sbarrano la strada al dialogo, ma in segreto tifano per tenere i collegi, come ci spiegava ieri Elisa Calessi. Insomma, c'è questo doppio binario nel dibattito che si sta sviluppando, insomma, di dichiarazioni pubbliche e di obiettivi tenuti un po' più sotto traccia. Sempre sulla legge elettorale, Repubblica, muro a sinistra, la destra pensa al doppio premio. Prima di sentire di nuovo un brano musicale, vi leggo il titolo oggi principale del Sole 24 Ore: l'Unione Europea a meta, paghi per i contenuti, quindi siamo nel campo delle regole sul web, la Corte di Giustizia, equo compenso agli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni, successo per l'Italia nella causa avviata dal colosso statunitense.

0: vorrei.
1: Beh, difficile staccare da Lucio Battisti, ma torniamo all'attualità, e anzi io do il buongiorno questa mattina a Luigi Ippolito, corrispondente del Corriere della Sera da Londra. Ciao Luigi, buongiorno. Grazie di essere con noi. Buongiorno.
2: Grazie a te.
1: Grazie
2: a voi.
1: Allora, la questione è quella della politica inglese dentro un caos a cui fino a qualche anno fa, diciamo, non eravamo abituati a guardare a Londra così. Probabilmente dalla Brexit in poi tanto è cambiato, ma stiamo sull'attualità. Leggo il titolo del tuo pezzo di oggi a pagina 15 del Corriere: Starmer perde pezzi ma resiste, sfidatemi se volete cacciarmi. Insomma, che cosa sta succedendo?
2: Insomma, succede che dopo la gravissima sconfitta che i laburisti hanno subito alle elezioni amministrative della settimana scorsa, il primo ministro Keir Starmer, che già aveva visto la sua autorità estremamente diminuita nel corso delle ultime settimane, mesi, per una serie di scandali, non ultimo lo scandalo di Lord Mandelson, l'ambasciatore nominato a Washington nonostante i suoi legami con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo americano, dicevo, dopo l'ultima sconfitta elettorale si è trovato sotto fortissima pressione e richieste di dimissioni venute dal suo stesso partito e anche dall'interno del suo stesso governo. Il punto è che lui non ha nessuna intenzione di farsi da parte, anzi ha detto: venite a prendermi. Ha sfidato i suoi potenziali avversari interni dicendo: avanti, fatevi sotto, sfidatemi apertamente se volete e andiamo alla conta. Perché ha ricordato: queste sono le regole del Partito Laburista, se volete rimuovermi ci deve essere una sfida formale e si va alla conta nel partito e vediamo chi vince. Insomma, non è uno che si ritira spontaneamente, Starmer.
1: Però questa è la cronaca delle ultime ore, giustamente Luigi Ippolito, però più in profondità c'è una crisi strutturale del bipolarismo inglese a cui abbiamo sempre guardato anche con ammirazione per la stabilità che poi garantiva nell'alternarsi delle coalizioni.
2: Sì, sicuramente. Diciamo che un po' il paradosso delle conseguenze della Brexit sì. È che il panorama politico britannico è diventato europeo, cioè da un bipartitismo di ferro che durava da un secolo fra laburisti e conservatori, a questo bipartitismo si è sostituito un sistema pluripartitico frammentato e polarizzato, che vede soprattutto l'ascesa di partiti di tipo populista di destra e di sinistra. A destra c'è il partito di Nigel Farage, il tribuno della Brexit, a sinistra ci sono i Verdi che si sono riciclati in formazione populista di sinistra, ed è la crisi dei partiti tradizionali, non solo dei laburisti ma anche dei conservatori. Quindi è una crisi strutturale di sistema quella a cui assistiamo in Gran Bretagna. Sostanzialmente le elezioni amministrative della scorsa settimana hanno visto il collasso del sistema politico tradizionale britannico e l'avvento di un panorama politico completamente nuovo, appunto basato su cinque partiti. Oltre a Farage, ai Verdi, ai conservatori, ai laburisti, ci sono i liberal democratici, che pure sono andati abbastanza bene, e si può parlare addirittura di sette partiti se si considerano i nazionalisti in Scozia e in Galles. È un paese che dopo la Brexit è diventato sostanzialmente ingovernabile, anche perché questa esplosione multipartitica del sistema tradizionale britannico resta ancora ingabbiata in un sistema elettorale, quello basato sull'uninominale secca, che funziona con un sistema bipartitico, ma con un sistema a questo punto frammentato di questo tipo potrebbe produrre qualsiasi esito. Cioè si parla ormai di politica come slot machine qui, nel senso che se si andasse alle elezioni nazionali l'esito è assolutamente imprevedibile. Potremmo avere il primo ministro Farage, potremmo avere una coalizione di sinistra, è una situazione totalmente in flusso quella che abbiamo in Gran Bretagna. È una fase, diciamo, è, come dire, il vecchio ordine ordine è morto, il nuovo ordine non sta ancora prendendo forma.
1: Eh sì, anche perché vedevo i sondaggi ieri che danno Reform UK al 26-27%, e per dare insomma la dimensione i conservatori invece li piazzavano al 20%. Ma voglio chiederti su Nigel Farage, che hai citato più volte, era stato il grande agitatore della Brexit. Ora forse dopo anche questo voto locale del 7 maggio è chiamato a un ruolo diverso, nel senso che poi gestire anche le amministrazioni locali potrebbe essere una prova di maturità per questo partito?
2: È assolutamente così. A questo punto il partito di Farage, che finora è stato sempre soltanto un partito di protesta che canalizzava il malcontento degli strati della popolazione britannica più colpiti dagli effetti della globalizzazione, Farage pesca nella working class, diciamo lasciata indietro dalle grandi trasformazioni di questi ultimi anni, adesso dovrà amministrare localmente consigli locali, circoscrizioni, quindi dovrà mostrare di essere un partito di governo. Il problema è che non lo è, nel senso che finora ha avuto in mano qualche consiglio locale e gli esiti non sono stati, diciamo, dei migliori. Il problema del partito di Farage è che non ha una cultura di governo. Stanno cercando di darsela, ma la cosa paradossale è che stanno cercando di acquisire una cultura di governo attraendo ex conservatori. E quindi insomma hanno pescato molto fra i conservatori, anche esponenti di spicco del partito conservatore sono passati, ex ministri sono passati nelle file di Farage, quindi stanno cercando appunto di acquisire l'expertise dei conservatori per governare, ma questo in un certo senso diminuisce il loro appeal di partito di protesta, perché vanno a pescare fra un partito, diciamo, con una lunghissima storia istituzionale, quindi si trovano un po' in questo dilemma nel partito di Farage: come continuare a essere il partito che canalizza la protesta contro l'establishment, e però allo stesso tempo in questo momento devono diventare in qualche modo establishment loro stessi, perché devono cominciare a governare. È un dilemma rispetto al quale ancora non trovano la soluzione.
1: Un'ultima domanda, Luigi Ippolito, siamo quasi in chiusura, abbiamo un minuto circa, ma voglio andare sulla figura di Starmer, perché come dicevi giustamente tu, Starmer ha deciso di resistere, però è un leader indebolito sia all'interno che all'estero, mi viene da dire. All'interno abbiamo visto i risultati elettorali, le proteste all'interno del suo stesso partito, all'estero ci ricordiamo tutti Trump che dice non è Churchill.
2: Sì, Starmer è sicuramente molto debole in questo momento, diciamo che è sopravvissuto ieri alla sfida interna, ma il suo destino probabilmente è segnato. Il problema di Starmer è che lui è andato al governo meno di 2 anni fa con una maggioranza schiacciante, semplicemente presentandosi come l'alternativa al caos degli anni precedenti dei conservatori, pensiamo soprattutto a Boris Johnson, ma in realtà Starmer non aveva un progetto, non aveva un programma, non aveva un'idea di paese, non ce l'ha mai avuta, perché Starmer in fondo è un ex magistrato, è un avvocato, lui non è un politico, non si vede come un politico e in un certo senso manca di visione politica. Lui pensava che fosse sufficiente sostituire al caos e ai pasticci di Boris Johnson la competenza, la sobrietà morale. Questo non basta probabilmente se non c'è una narrativa, se non c'è un progetto, se non c'è un'idea di paese, e quindi il suo governo ha mostrato presto la corda, perché non ha saputo spiegare al paese, a quelli che lo hanno eletto, dove li voleva portare, verso quale Gran Bretagna voleva muoversi.
1: È molto, molto interessante, molto chiaro anche quello che ci dici, Luigi Ippolito, corrispondente da Londra del Corriere della Sera. Grazie per essere stato con noi questa mattina e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: E allora io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, curata da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla regia Mauro Convertito, alla parte tecnica questa mattina Luciano Pecoraro, la linea come sempre a Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in Fabula, da Enrica Belli l'augurio di una felice giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

Le lacrime di Nietzsche, di Irvin Yalom, è il libro di oggi. Un romanzo intenso costruito sui dialoghi tra Josef Breuer, medico stimato nella Vienna di fine Ottocento, e il filosofo Friedrich Nietzsche. Un confronto serrato quello tra i due, una partita a scacchi fatta di parole in cui i ruoli si ribaltano continuamente. E non è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, un saggio di filosofia, non è neppure un testo di psicologia, ma un romanzo che ci accompagna nella profondità del pensiero. Già dal titolo si capisce che il ritratto di Nietzsche sarà insolito. Accostare la parola lacrime al filosofo della Gaia scienza è una scelta sorprendente. La storia inizia a Venezia, dove Breuer, in vacanza, riceve da Lou Salomé, una giovane donna affascinante, una precisa richiesta: aiutare un amico in grave crisi. Dice Lou Salomé: la morte di quest'uomo avrebbe conseguenze di gravissima importanza per voi, per la cultura europea e per tutti noi, credetemi. All'inizio il dottore esita. La donna parla di tentativi di suicidio e di curare la mente, la psicoanalisi non esiste ancora. E lui insiste ricordando al medico Anna Oh, una paziente che Breuer in passato ha già accudito con la cura della parola. Nietzsche sarà un paziente difficile e che non deve sapere del suo intervento. A Vienna, Breuer scopre di più sul rapporto tra lui e il filosofo. Ed è un legame intenso e complicato, un legame finito male. Un casto ménage à trois con Paul Re. Nietzsche infatti propone a lei un matrimonio e lei rifiuta. E dopo essersi consultato con il giovane Freud e mantenendo la segretezza richiesta, il medico accetta di incontrare Nietzsche. Il filosofo nega il proprio malessere, si chiude in se stesso e dice: «Io sono la mia malattia e il mio corpo, ma essi non sono me. Devono essere superati entrambi, se non fisicamente, almeno metafisicamente». Quanto all'altra vostra osservazione, il mio senso della vita è qualcosa di totalmente separato da questo. E così si diede una botta sull'addome. Dolente protoplasma. Io dispongo di un perché del vivere e posso sopportare qualsiasi come ho un senso della vita di portata decennale. Ho una missione.

A questo punto Breuer cambia strategia, decide di mettersi lui stesso in gioco, confessa a Nietzsche il disagio della sua vita borghese, il matrimonio soprattutto, e poi l'ossessione per un ex paziente, Anna Oh, una giovane donna che abita i suoi sogni. E qui le parti si capovolgono, ora è Nietzsche ad analizzare il suo medico. Cominciamo, disse Nietzsche, con lo stabilire le categorie più importanti per le analisi. Io ho fatto un elenco degli argomenti da voi menzionati ieri quando avete chiesto il mio aiuto. E così, aperto il taccuino, mostrò come avesse scritto su una pagina diversa ciascuna delle afflizioni di Breuer. Leggendole ad alta voce, cominciò così. 1. Infelicità generale. 2. Ossessionato da pensieri alieni. 3. Odio di se stesso. 4. Paura di invecchiare. 5. Paura della morte. 6. Impulsi suicidi. È completo? Breuer, preso alla sprovvista dal tono formale di Nietzsche, non piacque affatto sentire le proprie angustie più intime condensate in un elenco e riferite in tono tanto clinico, ma per il momento reagì con spirito di collaborazione. Il ribaltamento rompe l'equilibrio. Anche il filosofo si apre, i ruoli si confondono e tra i due nasce un rapporto di fiducia profonda. La cura diventa reciproca. Nietzsche è il pensiero radicale, Breuer è invece l'uomo realizzato ma intrappolato. E sono due facce della stessa crisi. Uno ha troppa libertà e ne paga il prezzo, l'altro ne ha troppo poca. Tra medico e paziente nasce una complicità che li porta ad aprirsi senza timori o vergogna, e anche Nietzsche finisce per confidare le sue paure. Oh, le mie finzioni le ho anch'io, Josef, i miei modi segreti di tollerare la solitudine, addirittura di glorificarla. Dico che per poter pensare i miei pensieri devo essere lontano dagli altri. Dico che a farmi compagnia sono le grandi menti del passato che strisciano fuori dai loro nascondigli per riscaldarsi al mio sole. Schernisco la paura della solitudine. Affermo che i grandi uomini devono sottostare a un grande dolore, che sono corso troppo avanti nel futuro e che nessuno può accompagnarmi. Mi vanto di essere incompreso o temuto o respinto. Tanto meglio. Significherebbe che sono sulla strada buona. Dico che il mio coraggio nell'affrontare la solitudine fuori dal gregge è prova della mia grandezza, però sono continuamente ossessionato da una paura. La paura di Nietzsche è quella di morire in solitudine.

Nel colpo di scena Breuer rivela a Nietzsche che è stata Liu Salomé a contattarlo. Quella donna è una ferita mai chiusa e Nietzsche resta sconvolto dalla rivelazione. Le figure femminili, Lu e Anna Oh, sono forze decisive che mettono in movimento la storia e i suoi protagonisti. Nietzsche ringrazia il suo medico con queste parole: ora, grazie a te, grazie al tuo focolare aperto, mi rendo conto di avere una possibilità di scelta. Rimarrò sempre solo. Ma che differenza, che mirabile differenza, scegliere quello che faccio. Amor fati, sceglilo il tuo fato, amalo. Il lupus in fabula delle lacrime di Nietzsche è la solitudine che non si può capire senza attraversare l'altro. Esporsi e rischiare con qualcuno che ascolti, esporsi e rischiare con qualcuno che faccia domande e che metta in discussione, ed è questo il passaggio obbligato per conoscersi davvero. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Le lacrime di Nietzsche di Irvin Yalom, perché nei disturbi dell'anima il confine tra chi cura e chi è curato è molto più sottile di quanto pensiamo. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Business dazi, Taiwan, Trump verso Pechino per il vertice con il presidente cinese Xi Jinping. A centro dei colloqui anche l'Iran, sempre aperta l'opzione di una ripresa dell'offensiva. Altavirus, 3 vittime, in tutto 9 casi accertati, 2 sospetti. L'OMS aumenteranno, ma non c'è il pericolo di epidemia. Il ministro Schillaci ribadisce: nel nostro paese rischio molto basso, siamo preparati. L'omicidio di Taranto, confessa il ragazzo che ha coltellato il bracciante originario del Mali. La procuratrice Pontassuglia lancia l'allarme razzismo e baby gang. È stata una caccia all'uomo, serve un cambio culturale. Coppa Italia, stasera la finale, l'Inter per la doppietta, la Lazio ci crede. Il calendario del campionato è un caos, derby di Roma spostato dalla prefettura, la Lega A annuncia ricorso. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Il presidente americano Trump dunque in volo verso Pechino per la sua visita di 3 giorni in cui incontrerà il presidente cinese Xi Jinping. In agenda il prolungamento della tregua sui dazi, l'Iran, ma soprattutto gli affari.
3: Il cuore della missione, il business, come indica anche la nutrita presenza di amministratori delegati dei colossi americani nella delegazione. Donald Trump intende chiedere alla Cina di aprirsi alle imprese statunitensi e prima di decollare si dice certo che sarà un viaggio straordinario. Xi e Trump parleranno anche di Iran, ma il presidente americano nega di aver bisogno dell'aiuto cinese sul dossier. Eppure la speranza della Casa Bianca è che il bisogno della Cina, del greggio iraniano, di cui è principale acquirente, la convinca a premere sull'Iran affinché ammorbidisca la posizione nei negoziati per porre fine alla guerra. Non è detto che la leva funzioni. Lo stretto di Hormuz resta chiuso alla navigazione dagli iraniani, ma non così per le petroliere legate alla Cina. Altre 6 sono passate nelle ultime ore. E così Trump non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva militare sull'Iran, ipotesi cui Teheran reagisce in maniera lapidaria. Se tornerete ad attaccarci, arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E poi c'è l'altro fronte della guerra medio orientale, Israele e Hezbollah, qui nessuna tregua, raid anche ieri nel sud del Libano, 13 vittime, tra queste ci sono anche 2 soccorritori e un bambino. Secondo Save the Children, in Libano ogni giorno vengono uccisi o feriti 4 minori. Da Israele la notizia: abbiamo eliminato 15 miliziani di Hezbollah. La crisi politica in Gran Bretagna, nel giorno del discorso di Eric Carle a Westminster che apre la sessione parlamentare, continua la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Nelle ultime ore si è dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria, Zubin Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo in seguito alla disfatta alle elezioni amministrative. Starmer resiste ma è sempre più in bilico. Per 88 deputati laburisti dovrebbe dimettersi, 100 sono invece schierati con lui. Parliamo di antivirus, altri 2 casi sospetti in Italia, una donna argentina ricoverata a Messina con una polmonite e un britannico ora all'ospedale Sacco di Milano. Proseguono intanto i controlli per le 4 persone che erano sul volo della passeggera olandese deceduta per l'infezione.
4: Il conto delle vittime dal 2 maggio è fermo a 3, comprese nei 9 casi accertati, ai quali se ne aggiungono 2 sospetti. Casi destinati ad aumentare, ammette l'OMS, che però rassicura nessun rischio di epidemia. Sulla stessa linea il ministro della Salute Schillaci, intervistato stamattina su Repubblica. Per l'Italia, dice, il rischio è molto basso, ma noi siamo preparati. E infatti proseguono lungo lo stivale i controlli per le 4 persone che erano sul volo della donna olandese, moglie della prima vittima, deceduta anche lei per l'infezione. A Messina, da ieri, è in isolamento una donna argentina che nulla ha a che fare con la crociera. Atterrata da Buenos Aires, è stata ricoverata per una polmonite. I suoi test ematici saranno oggi inviati allo Spallanzani, insieme a quelli del 25enne calabrese in isolamento da sabato. Al momento asintomatico, come il turista britannico rintracciato a Milano e subito portato all'ospedale Sacco, in isolamento, per effettuare i test. Lui, che prima di essere individuato ha visitato Roma, Firenze e Venezia, si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, quello su cui era salita la donna olandese, poi deceduta nella città africana. Paola Guarnieri, GR1.
2: E di sanità ha parlato ieri anche Mattarella. Quella pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale del modello di welfare europeo, ha detto il Presidente della Repubblica. Parlando alla giornata internazionale

0: diseguale per i cittadini.
1: L'omaggio del capo dello Stato è per chi rischia la vita per aiutare gli altri anche nei conflitti dove il diritto umanitario, osserva, meriterebbe ben altro rispetto.
0: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile, è stato demolito, distrutto.
1: E gli atti di eroismo degli infermieri, dice ancora Mattarella, non sono mancati anche in un altro momento drammatico, quello della pandemia.
0: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
1: Valentino Russo, GR1.
2: E la sanità sarà tra i temi che Giorgia Meloni affronterà nel pomeriggio al Senato, al Premier Time, appuntamento in cui risponderà alle interrogazioni che i partiti politici le rivolgeranno. Tra i temi sollevati dalle opposizioni, crescita e salari, due priorità insieme appunto alla sanità che la Premier ricorderà essere al centro della manovra di bilancio. Si parlerà anche di inflazione e caro carburanti collegati alla complessa situazione internazionale. Occasione per ricordare, fra gli altri, l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Altro tema di confronto è quello sui centri per migranti in Albania, che torna in evidenza dopo le parole del ministro degli esteri di Tirana. L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo che di 5 anni saremo già membri dell'Unione Europea, ha detto. Di citazione fuorviante riportata da un organo di stampa parla il premier albanese Rama, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Parole le sue che vengono ripostate da Giorgia Meloni sui suoi social con un telegrafico "grazie Edi", e di questo, oltre che di leggi elettorali di fine vita, discutono i partiti.
3: Sapere subito chi ha vinto, a questo deve servire la legge elettorale per la maggioranza, sul resto si può discutere. Non a caso Fratelli d'Italia si dice disponibili a correggere il premio. L'azzurro Antonio Tajani.
4: La legge elettorale va fatta insieme all'opposizione, il compito della maggioranza è quello di fare una proposta e poi vediamo che cosa vogliono fare, altrimenti no, diventa pretestuoso.
3: Ma l'indisponibilità dei progressisti sembra senza appello. Ci siederemo al tavolo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza cerca un modo di vincere a tutti i costi. AVS pone il veto su premio e premierato. Interlocuzioni sono invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula. La proposta di maggioranza è firmata da FDI, Forza Italia, che rivendica di aver riaperto il capitolo, ma senza un accordo si discuterà il testo unitario delle opposizioni. Francesco Boccia, PD.
5: Il sostegno della sanità pubblica è fondamentale. Non è possibile privatizzare la sofferenza e tenere fuori il servizio sanitario nazionale.
3: Infine, i centri in Albania, nessun passo indietro. Ribadisce FDI dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. Lucio Bondi, GR1.
2: Parliamo ora di Superbonus. Il conto per lo Stato sale a più di 170 miliardi. Aumentano anche i crediti bloccati dal fisco per irregolarità.
6: Spese quadruplicate, altri 4 miliardi di frodi sono gli effetti del superbonus calcolati dal Sole 24 Ore, ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata all'Italia. Anche al netto delle truffe si attesta a 174 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Con l'ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia è riuscita ad incassare 166 miliardi su 194,4. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Intanto fioccano gli illeciti legati al maxi incentivo. Il fisco ha bloccato oltre 4 miliardi di crediti per sospette irregolarità. Gelsomina Testa, GR1.
2: La cronaca con il caso Garlasco: sono 6 le perizie e una sulla personalità a cui sta lavorando la difesa di Andrea Sempio per controbattere alle accuse formulate dalla procura di Pavia, basate anche su alcune intercettazioni. Alla loro validità non crede l'avvocata di Sempio, Angela Taccia. Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, unico condannato per omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo le due avvocate, prima Taccia, poi Bocellari.
7: Fino ad oggi non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
8: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
2: L'inchiesta sull'omicidio a Taranto del bracciante 35enne del Mali da parte di una baby gang, uno dei 5 giovanissimi fermati che ha fatto ritrovare l'arma del delitto.

0: detto, ha confessato. La vittima, secondo gli inquirenti, è stata scelta a caso. Ascoltiamo l'allarme lanciato dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia.
1: Abbiamo ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire, la persona di colore. Queste situazioni si stanno sempre di più moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
0: E c'è un'altra storia di aggressione di giovanissimi, un accoltellamento avvenuto lunedì notte a Prato, vittima un 23enne ancora in gravi condizioni, la sua unica colpa aver difeso la datrice di lavoro.
2: È stato un 16enne a colpire al cuore il cameriere di 23 anni che ha cercato di difendere prima dalle molestie e poi da una tentata rapina la proprietaria del ristorante nel quale lavora in Piazza Mercatale, luogo della movida a Prato. La 34enne aveva appena chiuso l'esercizio assieme all'altro titolare e al ragazzo che serve ai tavoli quando il 16enne e un honduregno di 26 anni gli si sono avvicinati. Prima le molestie nei confronti della donna, poi le minacce con un coltello, infine la colluttazione durante la quale il cameriere, ferito al torace da un fendente, si è accasciato sull'asfalto in arresto cardiaco. Subito sono accorsi dei poliziotti e il 118 che lo ha soccorso. Gli aggressori, rintracciati grazie a dei testimoni, sono stati arrestati per tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. A Prato, aumentata la vigilanza nelle zone a rischio. Il proprietario di un ristorante:
3: dopo una certa ora, sinceramente io che sono titolare, che mi porto l'incasso del locale a casa e c'ho un po' paura.
2: Anna Maria Caresta, GR1.
0: C'è grande attesa a Reggio Emilia per l'arrivo di Kate Middleton, la principessa del Galles. La sua prima visita in Italia dopo la malattia arriverà questa mattina. Prevista la visita agli asili della zona, considerati modello educativo d'eccellenza. Parliamo di sport, tra tennis e calcio. La zona dello Stadio Olimpico a Roma è decisamente sotto i riflettori, occhi puntati sugli appuntamenti di domenica e lunedì, ma intanto stasera si gioca la finale di Coppa Italia. Il punto qui in studio con Daniele Fortuna, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, è una finale tra chi ha già vinto il campionato, l'Inter, e chi insegue una doppietta che manca dai tempi di Mourinho, e chi ha attraversato una stagione di tormenti, la Lazio, che stasera però sarà sostenuta dai suoi tifosi. La zona dell'Olimpico affollata anche dagli appassionati del tennis fino a domenica pomeriggio per la finale degli internazionali. Per questo la prefettura di Roma ha deciso di far slittare a lunedì sera il derby che la Lega di Serie A aveva previsto per domenica all'ora di pranzo, insieme alle partite delle squadre in corsa per l'Europa. La Lega di A allora ha protestato, ha minacciato di ricorrere contro il provvedimento. Tutto è ancora in sospeso. Gli internazionali d'Italia, si diceva, Sinner va ai quarti di finale, ha battuto Pellegrino nel derby italiano, domani giocherà contro Rublev ai quarti, anche Darderi che ha rimontato contro Zverev, ha annullato 4 match point. Per Darderi l'appuntamento è stasera contro lo spagnolo Hodar. Il Giro d'Italia, Giulio Ciccone, la nuova maglia rosa, oggi prime salite, quinta tappa da Praia a Mare a Potenza.
0: Ed ora la musica. Max Gazzè festeggia 30 anni di carriera con un tour estivo, ma soprattutto con un nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, in uscita venerdì. La nostra intervista.
5: Amo la città e il suo rumore.
6: Quali sono le cose secondarie di Max Gazzè?
7: Ho preso delle idee, delle cose che sono rimaste incompiute negli anni e ho voluto dargli una possibilità di riportarli al centro dell'attenzione. Quindi il fatto dell'ornamento delle cose secondarie è un dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate. C'erano questi testi nel cassetto, questi brani messi da parte, in vecchi, anche nei nastri. Ornare questi brani che non avevano avuto modo di emergere è stata una vittoria.
6: Anche nei live, perché avete studiato questi appuntamenti autunnali come una piccola residenza.
7: Sì, da ottobre fino a dicembre nei teatri, stando 3 giorni in ogni teatro. La fortuna è che mi sono sempre sentito libero, anche dal primo disco in poi non ho mai avuto troppe ansie nel decidere che tipo di disco fare, quindi quando anche una cosa sapevo che era un errore andavo avanti serenamente nel ornare anche gli errori.
6: Marcella Sullo, GR1.
0: Eurovision Song Contest, ieri sera la prima semifinale, Salda Vinci per l'Italia accolto da un'ovazione del pubblico di Vienna, non passa il turno invece San Marino con la coppia formata da Senit e Boy George. Sono le 7:15 minuti, vi lascio ora alla sono le 7:15 minuti, la linea va ai GR regionali, poi a Radio Anch'io. I temi di oggi in apertura: la guerra in Ucraina, poi la ripresa, poi l'economia. È tutto, ci sentiamo alle 8.
8: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
14: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
15: Great work!
14: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
19: La spesa intelligente.
20: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
21: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
22: Lo scandalo dei patentini linguistici falsi fra i dipendenti pubblici, prime sentenze e prime sanzioni salate per due anestesiste licenziate all'ospedale di Bolzano, dovranno pagare 91.000 euro. Emergenza casa alla fiera dell'edilizia di Riva del Garda, l'annuncio di Itea: cerchiamo terreni per nuovi alloggi popolari in Trentino, la provincia entro dicembre, il nostro piano casa. Conto alla rovescia oggi per l'approvazione definitiva in Senato della riforma dell'autonomia, e l'ultimo passaggio prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, necessaria la maggioranza assoluta. Rovereto, via al dibattito sul nuovo progetto della mobilità sostenibile, sul tavolo anche le troppe auto che senza una tangenziale attraversano il centro. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Da Bolzano in studio Barbara Scioli, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Gabriele Scarpa e Maximilian Ebner. Oggi in regione il tempo si prevede nuvoloso al mattino con schiarite più ampie nel corso della giornata, temperature massime in calo, minime stazionarie o in piccola diminuzione. A Bolzano ora sono 8 gradi, a Trento sono 8 e mezzo. Linea a Bolzano per l'apertura.
23: Patentini falsi, arrivano le prime sentenze della Corte dei Conti e il conto per i sanitari coinvolti a Bolzano è piuttosto salato.
24: Arrivano dalla Corte dei Conti le prime condanne per i dipendenti della sanità altoatesina che lavoravano con patentini di bilinguismo falsi. Due dottoresse che avevano prestato servizio nel reparto di anestesia dell'ospedale di Bolzano dovranno pagare all'azienda sanitaria un risarcimento di 66.000 euro l'una e 25.000 euro l'altra, pari al 55% degli stipendi percepiti. La procura ne aveva chiesto la restituzione integrale, ma i giudici hanno accolto la tesi della difesa, riconoscendo l'utilità della prestazione medica svolta e ritenendo la conoscenza linguistica come complementare a quella tecnica. Il danno comunque c'è, perché il patentino era un requisito fondamentale per ottenere l'assunzione. Per quanto riguarda l'inchiesta penale, le indagini della Guardia di Finanza finora hanno scoperto più di 40 patentini falsi, circa la metà nella sanità pubblica. Pier Giorgio Veralli, TGR Bolzano.
22: Lo abbiamo sentito dai titoli: emergenza casa, arriva del Garda, la fiera di settore dei builder, ne hanno parlato politici, aziende, dell'edilizia ed esperti. Te ha annunciato di voler costruire nuove case popolari in Trentino. Il servizio.
1: È l'emergenza casa la protagonista della 12ª edizione di Rebuild, col sindaco di Riva che già nei saluti d'apertura lancia l'allarme. La città rischia di perdere i suoi abitanti storici, colpa anche dei troppi appartamenti affittati ai turisti. Poi dal palco tocca al presidente di Itea, Sergio Anzelini. Le case popolari sfitte in Trentino sono circa 1000, assegnarle tutte non basterà per risolvere il problema, dice. Servirà anche cercare nuove zone su cui costruire. Succederà da giugno.
2: In provincia di Trento il territorio disponibile non è molto e quindi cerchiamo di mapparlo rivolgendoci al mercato per capire quali iniziative sono possibili e praticabili in tempi brevi per dare una risposta veloce all'emergenza abitativa.
1: All'orizzonte c'è un piano casa europeo e uno nazionale già annunciato dal governo, ma entro dicembre arriverà in consiglio provinciale a Trento anche un piano tutto trentino. Giovanni Stinco, TGR Trento.
22: E la provincia di Trento ha approvato il bilancio 2025 di Itea. L'Istituto per l'edilizia pubblica gestisce un patrimonio di oltre 1,4 miliardi di euro, 500 gli alloggi recuperati e rimessi sul mercato, 30 milioni investiti per la riqualificazione energetica. E nell'Alto Garda sta per partire un progetto sperimentale di co-living per anziani, il primo nel suo genere in Trentino. Siamo entrati negli alloggi che attendono i primi residenti. Il servizio.
3: Ecco la vecchia casa di riposo di Dro. Dopo lavori di ristrutturazione durati oltre un anno, il primo piano dell'edificio è pronto ad accogliere a giugno i primi ospiti. 6 stanze e 3 appartamenti per 11 anziani, ancora autosufficienti ma in condizioni di fragilità. Un progetto pilota di co-housing per sperimentare nuovi modi di gestire una popolazione che invecchia. Domotica e accessibilità, spazi per sentirsi come a casa, ma potendo contare su pasti, assistenza sociosanitaria e servizi della nuova PSP, che è proprio di fronte alla vecchia. Una sperimentazione che ha messo insieme enti locali, cooperative sociali e casse rurali con l'obiettivo di rendere il progetto replicabile. Anna Bigano, TGR Trento.
11: La politica oggi alle 14.30 al Senato, la votazione decisiva sulla riforma dell'autonomia, l'ultimo step per l'approvazione, necessaria la maggioranza assoluta, cioè 103 voti favorevoli, diversamente non passerà. I numeri a Palazzo Madama sono stretti per Meinhard Durnwalder, senatore della SVP, una situazione delicata ma trapela comunque ottimismo, ci sarebbe già l'accordo, si è fissata la votazione in una data dove dovrebbe essere garantita una elevata presenza. Il passaggio avverrà subito prima del Question Time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, trasmessa in diretta TV dal Rai Parlamento. Sul punto la senatrice SVP Julia Unterberg, che appare fiduciosa.
15: Speriamo che della maggioranza ci sia la maggior parte dei senatori e senatrici, e per quanto riguarda l'opposizione ci hanno già detto Italia Viva e Azione che votano a favore, poi ci sono i senatori e le senatrici a vita che voteranno a favore e poi mi occupo di convincere singoli senatori e senatrici del PD a votare per la nostra riforma.
11: Torniamo a Bolzano. Il suo recente passaggio dal Team K alla lista civica del sindaco Corrarati ha reso più solida la maggioranza in municipio, facendo infuriare l'opposizione. A chi dal centro-sinistra l'accusa di aver tradito il mandato degli elettori, Giuliana Dragogna ribatte chiedendo il giudizio fra 4 anni a fine mandato. Sentiamola.
25: Preferisco parlare di un riposizionamento nell'area civica, moderata e liberale, alla quale appartengo e sono sempre appartenuta, e che ormai nell'opposizione risultava irrimediabilmente compressa dal punto di vista politico e che secondo me invece nella maggioranza necessitava di essere rafforzata a sostegno del lavoro del sindaco. Bolzano ha un'agenda importante ereditata da portare avanti, c'è un programma di governo, c'è una città da rendere vivibile e dove bisogna riconquistare la dimensione del cittadino. Io metto a disposizione le mie competenze.
22: A Rovereto la questione mobilità è da sempre un tema caldo. Entro l'anno il comune vuole approvare un piano che provi a liberare la città dal traffico. Sentiamo.
0: Rovereto, 40.000 abitanti e troppe auto che ogni giorno attraversano una città profondamente cambiata. E parte il dibattito sul nuovo piano della mobilità sostenibile. Due date, 14 e 22 maggio all'Urban Center, per discutere della città del futuro, dice il vice sindaco e assessore alla mobilità Andrea Miniucchi.
4: Se immaginiamo che da nord entrano 22.000 auto al giorno sul nodo di Sant'Ilario per poi ritrovarle a Rovereto Sud, comprendiamo come c'è anche una necessità di riflessione importante rispetto a come dare dignità alla città di Rovereto, cercando di portare più fuori possibile delle quote di traffico che probabilmente all'interno della città non avrebbero ragione di essere.
0: Andrea Selva, TGR Trento.
23: Si profila l'ipotesi di un gesto doloso, forse una faida familiare, per l'incendio della scorsa notte a Bolzano in un condominio di via Milano di fronte alla casa di riposo Don Bosco. Qualcuno avrebbe appiccato il fuoco contemporaneamente a tre diversi gruppi di scooter e biciclette al piano terra. Tutti dimessi, 7 inquilini portati in ospedale con lievi intossicazioni, 83 gli evacuati, fra loro un 92enne calato dal 6° piano con l'autoscala, 2 le famiglie che ancora per ragioni di sicurezza non possono rientrare nelle loro case. 5 minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati denunciati a Merano per percosse, lesioni personali e rapina. L'11 aprile avevano aggredito a calci e pugni sul lungo passeggio un 26enne austriaco ferendolo al volto. Tutto filmato e diffuso poi da loro via social. Un video usato poi dagli stessi anche per intimidire poco dopo un altro minorenne schiaffeggiato e derubato di 55 euro. Le due vittime avevano sporto denuncia. In commissariato è stato convocato un tavolo tecnico. I ragazzi sono stati individuati, per loro anche un avviso orale del questore.
5: Il caso Pantani, la procura di Trento ha chiesto l'archiviazione per l'indagine avviata nel 2024 sulla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso del ciclista. L'ipotesi è che al Giro d'Italia 1999, per questioni di scommesse, la camorra avrebbe negato la vittoria al campione romagnolo. Pantani venne escluso dalla corsa nella tappa di Madonna di Campiglio dopo un controllo del sangue.
23: Tennis, Jannik Sinner ha sconfitto ieri anche Andrea Pellegrino nel derby italiano al Foro Italico di Roma, volando ai quarti di finale, dove domani incontrerà Rublev, battendo il 29enne di Bisceglie in 2 set, 6-2, 6-3, il numero 1 al mondo, e guaia così le 31 vittorie consecutive a livello Masters 1000, record che apparteneva a Djokovic.
6: L'edicola, rassegna stampa.
23: In prima pagina oggi sui quotidiani Alto Tesini, incendio doloso, 83 evacuati, all'apertura dell'Alto Adige sul condominio a fuoco in via Milano a Bolzano, e poi in taglio centrale 5 minori denunciati a Merano per aggressione. Il Corriere dell'Alto Adige apre invece sulla riforma dello statuto di autonomia per la regione, serviranno 103 sì, ma c'è l'intesa sulla votazione, si sbilancia il quotidiano. E poi patentini falsificati, conto da 91.000 euro a due dottoresse. Foto notizia sull'incendio al Don Bosco, evacuate 83 persone, in 7 all'ospedale. L'apertura del Dolomiten è sulla riforma dell'autonomia, oggi l'ora della verità a Roma, al centro poi la fotonotizia delle fiamme nel condominio, l'ombra di un appiccatore. Infine anche la Tageszeitung dedica il titolo principale al via al nuovo statuto in Senato, l'ultimo ostacolo in taglio basso, il verdetto bomba poi sui patentini falsificati.
5: Ed eccoci alla rassegna stampa da Trento, tre quotidiani in edicola. Iniziamo dall'Adige che titola 5 colonne, l'università punta su medicina, dalla provincia 430 milioni, polo della salute con 11 specializzazioni. Il TA 3 colonne, titolo il valore migrante, in regione gli stranieri producono 6 miliardi di PIL. Poi il Corriere del Trentino titola 4 colonne, energia, allarme condomini, i rincari rischiano di pesare su 15.000 edifici poco efficienti, famiglie aumenti anche di 1.000 euro annui. Vi ricordiamo i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento, e che tra poco alle 7.30 su Rai 3 tornerà Buongiorno Regione. Studio oggi avremo il cameraman Marco Polo e l'autore Marcus Frings, ci parleranno del documentario naturalistico sulle tracce dell'orso girato in Trentino e presentato di recente al Trento Film Festival della Montagna. Poi vi porteremo in Trentino nelle Giudicarie, dove una famiglia di allevatori cerca di ripartire dopo che un branco di lupi ha sbranato quasi tutte le loro pecore dall'anno. Il giornale radio regionale tornerà alle ore 12.10. Grazie per averci seguito fin qui, e da Gabriele Scarpa, Maximiliano Ebner, Barbara Scioglie e Luca Bindi, a tutti voi l'augurio sincero di cuore di una buona mattina e di un felice mercoledì.
6: Abbiamo trasmesso TGR
21: giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
7: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa?
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
26: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
27: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
28: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
29: È mercoledì 13 maggio, sono le 7.33, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Tregua già finita, pioggia di droni su Kiev poco fa, un'agenzia, una France Press mi pare, appena abbattuta, i russi che dicono abbiamo abbattuto nella notte 284 droni ucraini. Putin sembrava aver aperto la frase, in realtà era piuttosto ambigua, la guerra è vicina alla fine, che significava? Sul terreno però poco sta cambiando, il pomo della discordia, il Donbass sembra inaggirabile, ne parliamo in apertura. 335-699-2949. Nella seconda parte abbiamo scelto, pensato di occuparci di industria. Ieri dati Istat abbastanza positivi, più 0,2 nel primo trimestre del 2026, che è meglio del dato francese, peggio di quello spagnolo e tedesco, e però dei dati interessanti sull'industria, più 0,7 di produzione industriale, più 1,5 su base annua. Però nel frattempo ci sono delle situazioni molto critiche, da ultimo quella di Electrolux in zona Pordenone, in diversi stabilimenti italiani, l'industria tradita, trattativa sugli esuberi. Bisogna parlare di questo, ma bisogna parlare anche dell'Ilva, perché la situazione dell'Ilva è di sostanziale stasi, non si riesce a trovare una soluzione e la produzione dell'Ilva di Taranto è ai minimi storici. Partiamo però dalle voci, cominciando dalle voci sul primo tema, quello russo-ucraino, Zelensky.
1: Un cinico attacco con drone russo ha preso di mira un normale edificio residenziale a Kryvyi Rih, senza alcuno scopo militare. Al momento sono state segnalate due persone anziane uccise. La loro nipotina di 9 mesi è in ospedale con ferite gravi. Dopo la fine del cessate il fuoco parziale di 3 giorni, la Russia continua a uccidere e a ferire gli ucraini. Pertanto la pressione sulla Russia non deve essere allentata in alcun modo. Solo una ferma pressione congiunta, il rafforzamento dell'Ucraina, incluso il potenziamento della nostra difesa aerea, possono costringere l'aggressore alla diplomazia per una pace affidabile e la fine delle uccisioni.
29: Dmitry Peskov.
1: La Russia rimane aperta ai contatti e accoglie con favore gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti nel contesto del conflitto in Ucraina. Questo consente di affermare che il processo di regolamento si avvicina davvero alla conclusione, anche se al momento non si può parlare di date o di parametri concreti. Confermo che la tregua umanitaria annunciata dal 9 all'11 maggio è terminata e che l'operazione militare speciale continua. Le ostilità possono fermarsi in qualsiasi momento, non appena il regime di Kiev e Zelensky si assumeranno la responsabilità e prenderanno la decisione necessaria. Quali decisioni vadano prese a Kiev lo sanno bene.
29: Ma l'Europa che posizione ha? Kaja Kallas, l'alto rappresentante per la politica estera.
1: L'Ucraina riceverà la prima tranche del prestito di 90 miliardi a giugno. Questi fondi saranno destinati direttamente ai droni, che al momento rappresentano la capacità chiave per respingere le forze russe. Allo stesso tempo è chiaro che nonostante il prestito di 90 miliardi, il sostegno bilaterale deve continuare. Lo stesso vale per ulteriori sanzioni e una maggiore pressione sulla Russia. I ministri hanno discusso anche dei 6,6 miliardi di euro bloccati nel Fondo Europeo per la pace. Gli Stati membri hanno idee diverse su come mobilitarli e dobbiamo adottare un approccio equilibrato che tenga conto di tutte queste possibilità.
29: E infine il nostro ministro degli esteri.
2: La dichiarazione di Putin è stata una dichiarazione, poi vediamo se veramente la Russia vuole concludere la guerra, perché ci sono troppe dichiarazioni contraddittorie. Ovviamente non si potrà concludere una pace senza la presenza dell'Europa, perché l'Europa è in prima linea a difesa dell'Ucraina. L'Ucraina è un paese candidato a far parte dell'Unione Europea e non si può concludere un accordo senza la presenza dell'Europa, perché l'Europa ha inflitto delle sanzioni e sta preparando un altro pacchetto di sanzioni alla Federazione Russa, e quindi per raggiungere la pace bisogna anche ritirare queste sanzioni. Quindi dovremo essere protagonisti della fase, diciamo, conclusiva. E chi ci rappresenterà lo decideremo noi, non lo decide Putin.
29: 7:37, 335-699-2949, vi leggo gli ultimi due messaggi appena arrivati, insomma. Fabrizio: trovo strano ed anomalo il comportamento di Putin, che ha celebrato la vittoria della Russia nella Seconda Guerra Mondiale in tono dimesso, mostrando per la prima volta un po' di preoccupazione. Forse l'Ucraina ha sviluppato in questi 4 anni e 3 mesi di guerra una certa supremazia che le permette di spingersi all'interno del paese che l'ha aggredita, portando la guerra dove il dittatore russo non immaginava. Oppure ha avuto da Trump la rassicurazione di portare a casa il Donbass. Oddio, sono delle considerazioni un po' temerarie, mettiamola così. E poi altro messaggio, Matti da Domodossola: conoscendo, vabbè, mi aspetterei sulla questione un po' più di approfondimento sul perché finora è stata trattata banalmente tra buoni e cattivi, aggrediti e aggressori, non credo, ma insomma va bene tutto, che non è sicuramente un buon modo di analizzare la questione. Trovo molto interessante il punto di un mediatore europeo, vedrei bene Angela Merkel. Europa e Russia sono complementari e, come ha dichiarato la ex portavoce di Zelensky, è il presidente ucraino che non può permettersi di finire la guerra. Mara Morini è una delle maggiori conoscitrici della Russia e lo spazio, diciamo, dell'Europa dell'Est, ha scritto anche un paio di saggi molto interessanti su Putin, sulla Russia di Putin, insegna politica comparata e politica dell'Europa orientale a Genova. Professoressa, benvenuta, bentornata.
9: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
29: Allora, Putin è in difficoltà? Punto interrogativo.
9: Ma lo si diceva anche più di 10 anni fa, lo si è detto negli ultimi anni, certamente non è, insomma, una situazione che lo possa rasserenare, ma credo che sia prematuro sostenere che ci sia una profonda difficoltà, ecco, a tal punto da parlare di golpe di Stato come abbiamo sentito nei giorni scorsi. Certamente c'è la questione economica da monitorare, ma il calo che ha avuto nei sondaggi, sia quelli filogovernativi che antigovernativi, mi permetto di segnalarlo, non è tanto per la stanchezza della guerra, ma perché l'opinione l'opinione pubblica russa è abbastanza scocciata delle problematiche inerenti a internet, cioè di non poter accedere
29: a
9: internet.
29: Ecco, quello lo ricordi, professoressa, perché magari non tutti
9: sì,
29: lo sanno.
9: Sì. Diciamo che già da tempo, in realtà da anni, la Russia sta, potremmo dire, scimmiottando la Cina nella creazione di un runet sovrano, cioè di un internet sovrana che chiuderebbe gli spazi all'estero, nel senso, e quindi consentirebbe ai russi di navigare su internet solo al loro interno, quindi con la chiusura di informazioni dall'esterno, diciamo in questo modo. E in questi ultimi mesi hanno avuto difficoltà ad accedere a Telegram, e questo ha creato, diciamo, contrarietà sia nell'elite politica e soprattutto militare, perché è un modo per mantenere i contatti con i soldati russi nel territorio ucraino, ma anche all'opinione pubblica, anche l'utilizzo di WhatsApp, si sono spostati su altri diciamo mezzi come Imo. Io lo so perché, tra l'altro, interagendo con loro, c'erano dei giorni che mi scrivevano su Telegram o su WhatsApp, oppure ad esempio il 9 maggio non hanno scritto per intera giornata, quindi avevano problemi soprattutto in alcune zone di Mosca, in alcune zone delle grandi città, non necessariamente dappertutto, e quindi questo ha creato veramente un malcontento dell'opinione pubblica russa a tal punto da abbassare di 10 punti percentuali il gradimento nei confronti della persona di Putin. E Putin sembra che abbia convocato i funzionari per dire: ma cosa state facendo? Cioè, mi state creando dei problemi, quindi va bene creare runet, però evidentemente dovranno farlo con modalità, diciamo, forse più graduali e diverse.
29: C'è un'ultima domanda che vorrei fare a Mara Morini. Nel frattempo ci sta ascoltando Sabato Angeli, che è un giornalista che collabora con il Manifesto, scrive sul Manifesto, fondatore di Atlante Editoriale, tra l'altro tra i primissimi a raccontare il Donbass e la guerra in Donbass dal territorio, e prima ancora che scoppiasse poi il conflitto vero e proprio. Professoressa Morini, dicevo, l'ultimo punto, abbiamo analizzato fino allo sfinimento quella espressione usata da Putin: la guerra è vicina alla fine. Ce la legge lei?
9: Errata sin dall'inizio, perché non è stata tradotta evidentemente la seconda parte della frase. Io ho ascoltato in lingua russa la conferenza stampa, perché diceva: è ancora una questione seria, serious neveshi, cioè quella frase in realtà andrebbe contestualizzata a quella che è stata la domanda del giornalista, che la risposta di Putin è dire: sì, certo che finisce, perché ormai, come dire, non ne può più nessuno, nel senso soprattutto la parte occidentale, perché credeva con le sanzioni eccetera eccetera, e ha ricordato quelli che a suo avviso sono i nostri fallimenti nell'indebolire la Russia. Quindi assolutamente non è un'apertura, e anche il discorso del mediatore europeo non è collegato alla guerra in Ucraina, ma eventualmente alla ripresa dei rapporti tra Russia e Unione Europea, perché ha ribadito più volte che semmai grazie a Donald Trump che la situazione si risolverà.
29: L'ha detto, è il contrario di come l'abbiamo interpretata sui giornali
9: italiani. Mi spiace, io sa che dico sempre insomma, giusto, cerco di essere precisa, però invito tutti a conferma di quello che dico, di andare nel sito della presidenza russa, è tradotto in inglese, quindi per chi non conosce il russo come me può leggerlo anche in inglese, capirà che il contesto, le domande, tutto è ben diverso da quella che è stata la reazione dei media occidentali.
29: Grazie davvero a Mara Morini anche per questa
9: grazie
29: interpretazione esegetica, accurata della frase, della risposta di Vladimir Putin, insegna all'Università di Genova. Citavo poco fa Sabato Angeli, che conosce il Donbass come pochi giornalisti italiani, perché credo, Sabato, il nodo resta quello, e cioè i russi non sono disposti a rinunciare alla conquista dell'intero Donbass, gli ucraini non sono disposti a cedere, almeno da quello che ho capito. Sabato, buongiorno.
3: Giorgio, buongiorno a tutti. Allora, senz'altro il nodo principale resta quello, anche perché mentre i media occidentali, come diceva la professoressa prima, riportavano Putin che diceva la guerra è vicina alla fine, Peskov, che è il portavoce del Cremlino, aggiungeva: se Zelensky sa come terminare la guerra, la questione è il Donbass, senza di quello e senza il raggiungimento degli obiettivi della cosiddetta operazione militare speciale non ci fermeremo. Ora, diciamo, sul campo in questi mesi di guerra in Iran ci sono state ulteriori avanzate russe, sia da sud che da nord-est, per cercare di accerchiare quella che è la roccaforte designata del Donbass. L'ultima battaglia del Donbass sarà a Kramatorsk, che è il capoluogo ucraino. Quindi i russi stanno cercando di avanzare intorno a questa cittadina, però insomma il senso delle parole del Cremlino è: in un modo o nell'altro noi dobbiamo prendere il Donbass. E al momento il modo principale in cui stanno provando i russi è quello militare. Quando Trump dice come ieri il conflitto è vicino a una fine, ma non ho parlato con Putin di Donbass, cioè ci sta dicendo che non è cambiato nulla, che finché questione non si arriverà a una possibile conclusione per i russi.
29: Scusami Sabato, ma sul terreno, vabbè, l'hai sintetizzato adesso nella tua prima risposta, quante persone sono rimaste a vivere? Aspetta Sabato, non ti sento. Sul terreno in Donbass, quante persone sono partite e quante restano? E chi resta? Se è possibile dare una risposta a questa domanda, come la pensa? Sabato, purtroppo non riusciamo a sentire, era importante quello che stava per risponderci. Proveremo a recuperarlo, però c'erano un paio di domande che volevo fare. Sabato, ci sei? Lo recuperiamo, vado subito da Ivana Klimpush, che è una parlamentare ucraina che avete imparato a conoscere, credo ad apprezzare, in questi durissimi 4 anni e mezzo di guerra del Partito Solidarietà Europea, anche presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione stessa. Madame Klimpush, good morning.
11: Good morning.
29: Just a couple of questions, solo un paio di domande. La prima riguarda di nuovo quelle parole di Putin. Putin's words, we've been discussing them a lot in Italy. The war is near to the end. But just a second ago, an Italian professor told us that Putin does not mean that he wants to end the war. What do you think? Le ho chiesto della frase di Putin. What do you think?
11: Well, first of all, Putin wants to end the war only on his own terms, thus occupying at least, four regions of Ukraine, and Ukraine recognizing and the world recognizing that. And after that, I think Putin needs some time to continue his attack again.
29: And so your answer would be no? E la risposta
11: no, definitely no. No, he doesn't mean that.
29: Putin intende dire fine della guerra nei suoi termini, cioè le 4 regioni dell'Ucraina che non ha ancora conquistato del tutto, annesse alla Russia stessa, con l'Ucraina che dovrebbe riconoscerle. Le ho chiesto, ma l'avete sentito, quindi la vostra risposta sarebbe un sonoro no, e lei ovviamente mi ha risposto no. What do you think about the idea of a European mediator like Schröder? Cosa pensa dell'idea di un mediatore europeo come Schröder? What do you think, Madame Klimpush?
11: Mr. Schröder unfortunately has disgraced him with working for Russia, not for even German interests. And I think that we cannot recognize anybody who would be picked by Putin as a mediator for us from Europe. I think it's up to us and Europeans to decide ourselves.
29: Risponde di nuovo con la solita nettezza che conosciamo, Madame Ivana Klimpush, che Schröder si è inflitto una specie, insomma, si dovrebbe vergognare per quello che ha fatto, la traduco un po' in maniera informale, perché in realtà ha lavorato per la Russia, non certo per l'Europa, e noi non possiamo accettare che il mediatore sia scelto da Putin. Il mediatore deve essere scelto dagli europei e dagli ucraini. What do you expect from Europe now? Che si aspetta dall'Europa now?
11: Well, first of all, I think what's important is to go on with the pressure on Russia with the next sanction package, increase the military support to Ukraine, because that can change the military tide, and that can actually make Putin to reassess his plans. And also we are grateful for the financial support that is coming through, so continuing that.
29: L'ultima risposta è la nostra richiesta all'Europa è che continui la pressione sulla Russia in termini di sanzioni, e poi con la caduta di Orban, questo lo aggiungo io, è più facile, e che continui con il supporto militare per poi imporre in buona sostanza a Putin di riformulare i suoi piani. Ivana Klimpush, thank you very much as usual.
11: Thank you.
29: Sabato, stavi chiudendo, Sabato Angeri, poi andiamo al professor Parsi. Sabato è imprendibile. Vado da Vittorio Emanuele Parsi.
14: Io vi sento.
29: Sabato, allora sì, chiudi quella rispetto alla domanda che ti avevo fatto, no?
14: Sì, no, dicevo, in realtà funziona più o meno tutto allo stesso modo, ovvero le città sono più o meno grandi. Ad esempio Kramatorsk, che menzionavamo prima, prima della guerra aveva circa 400.000 abitanti, e man mano che i russi si avvicinano iniziano le prime evacuazioni, ma poi piano piano col tempo rimangono sempre gli stessi tipi di popolazioni, ovvero anziani, persone magari che hanno altre persone da accudire, persone con disabilità o che non si possono...
29: Niente, la linea di Sabato Angeri purtroppo è troppo disturbata. Professor Parsi, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, grazie.
29: Ha appena pubblicato Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale. Noi abbiamo sentito, professore, poco fa la professoressa Morini dirci, guardate che qui in Europa, in Italia, avete interpretato malissimo la risposta che Putin ha dato in conferenza stampa il 9 di maggio sulla guerra è vicina alla fine, perché lui in buona sostanza intende alle sue condizioni e tutt'altro questa, diciamo, questo auspicio più che un'affermazione di noi europei sul fatto che Putin sia stanco e abbia intenzione di deporre le armi, manco per niente, scusi se traduco così.
4: No, ma è vero, ma sarebbe bastato leggere il testo della sua dichiarazione, cioè al di là delle possibili cattive interpretazioni, proprio bastava leggere, insomma, a sostanza. Putin ha parlato di guerra vicino alla fine nell'ambito della sua retorica, per cui la Russia fino alla fine costringerà l'Ucraina a tornare dentro la sua sfera di influenza. Non è solo questione di Donbass, ormai devono averlo capito. Purtroppo ci sono tanti osservatori che, diciamo così, confondono gli auspici o i loro ragionamenti con quello che succede. Questa è la realtà dei fatti, sostanzialmente.
29: Il professor...
4: E poi noi sappiamo...
29: Sì, sì, finisca, certo.
4: No, sappiamo che la retorica di Putin si fa mano a mano più aggressiva, mano a mano che i risultati sul campo sono sempre peggiori per la Russia.
29: Mi colpisce, ora, non appena ho annunciato il suo nome, professore, è cominciata una specie di selva di critiche rispetto alle posizioni espresse in questi anni da questa trasmissione, che francamente mi sembrano quelle del Presidente della Repubblica Mattarella, ma insomma, lo dico sommessamente, ci mancava il professor Parsi. Buongiorno, encomiabile anche oggi il vostro sforzo propagandistico a favore dei neonazisti ucraini, del riarmo europeo, eccetera, eccetera. Ma, professore, vorrei aggiungere la risposta a una interessante e a suo modo caleidoscopica intervista a Pietrangelo Buttafuoco di Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano. Alla domanda "è Putin l'accusato, non il mondo intero?", Buttafuoco risponde così: "Vuol sapere, più che Putin temo che l'Occidente, le grandi borghesie di queste democrazie liberali, non abbiano ancora digerito il processo con cui la Russia ha fatto fuori da sola l'Unione Sovietica, ha prodotto nel suo seno la forza per liberarsi del proprio ingombrante passato senza il tutor occidentale. Poi inutile che segni la palma dell'ipocrisia a quei ceti politici, economici e anche culturali che hanno goduto negli anni dell'ambito favore di Mosca e ora con ribrezzo ne sparlano." Questa è una posizione molto diffusa in Italia, professore, lei lo sa meglio di me.
4: Diciamo che c'è un antiliberalismo di fondo che è uno dei tratti della cultura dominante nel nostro paese, cioè veniamo comunque, che alimenta il populismo contemporaneo. Non c'è una cultura nel nostro paese del rispetto dei diritti particolarmente profonda, non c'è una cultura della conseguenzialità, dell'assunzione di responsabilità particolarmente diffusa, quindi non è che scopriamo niente di nuovo. Certo, Buttafuoco poi è la storia che ha, cioè viene da un milieu che è sempre stato anti-occidentale, nel senso, intendiamoci bene, del connotato contemporaneo che il concetto di Occidente ha assunto. E nella contemporaneità l'Occidente è stato un Occidente di libero mercato, di democrazia rappresentativa e di società aperte. Tutte cose che rispetto al mondo culturale da cui Buttafuoco proviene, che è un mondo profondamente anche anti-americano, nel senso dell'americanismo del Novecento, del manifesto sì, americano, dell'ordine liberale, non mi stupisce ed è molto anche coerente con quello che vi sta facendo. Io non lo condivido per niente, lo trovo eticamente condannabile, ma è la sua posizione. Va detto che anche le persone che hanno posizioni non condivisibili, e ripeto, dal mio punto di vista eticamente non rispettabili, possono essere coerenti.
29: E questo, se non altro, è una delle conquiste di noi occidentali, professor Parsi.
4: Mi pare che in Russia questo non capiti, nonostante quello che dice Buttafuoco, nonostante quello che scrive il Fatto Quotidiano, tra 4 anni e mezzo da questa parte. Vi ricordo solo che hanno sostenuto che la guerra contro l'Ucraina della Russia, tra Russia, dell'Ucraina e Russia, la Russia e l'Ucraina era una guerra per proxy tra gli Stati Uniti e la Russia. Adesso che da un anno e mezzo L'America ha mollato l'Ucraina, non risulta che nessuno abbia chiesto scusa per queste fandonie.
29: Antonio Emanuele Parsi, grazie come sempre. Diamo la linea al GR1 e subito dopo torniamo con una domanda. Come sta l'industria italiana? Ci sentiamo fra mezz'ora, GR1.
28: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
18: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
17: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
18: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
19: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
20: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
22: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
24: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
25: Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
30: Onda Verde, viaggiare informati.
31: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7.56 minuti. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla A4, la Venezia-Trieste, dove ci sono code tra la 28 e Sansino di Livenza in direzione di Venezia. Un incidente è avvenuto sulla Milano-Brescia, tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni via Lezzara in direzione di Torino. Un veicolo in fiamme è segnalato sulla tangenziale sud di Torino, in uscita allo svincolo Vado in direzione di Santena. Sulla 26 code per un veicolo fermo tra la 10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Ci spostiamo sulla 12, la Genova Rosignano, troviamo 3 km di coda per un veicolo fermo tra la 7 e Genova Nervi in direzione di Livorno. Sulla 10 code a tratti per traffico intenso tra la 6 e Orcofeglino in direzione di Ventimiglia, code per lavori sulla 7 la Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 7 un incidente è avvenuto tra la 21 e Castelnuovo Scrivia in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona. Ed è quindi tutto, linea allo studio.
30: In collaborazione con il CIS.
32: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
33: Quanti anni hai?
32: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
34: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
35: Alla ricerca della qualità.
36: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
35: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
36: Porca vacca, non sul tappeto!
37: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
38: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
39: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
38: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
40: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
38: Ulisse?
1: forse ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
5: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Antivirus, 3 vittime in tutto, 9 casi accertati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non c'è pericolo diffusione globale. L'esperto Massimo Ciccozzi al GR1, virus poco contagioso, non avremo bisogno del vaccino. Dossier esteri, economia e crescita, Giorgia Meloni nel pomeriggio in Senato per il Premier Question Time. Legge elettorale, la maggioranza apre al confronto, le opposizioni rispondono non è una priorità. In volo per la Cina, attesa per il vertice Trump-Xi Jinping sul tavolo, commercio, dazi, Taiwan e Iran. Il capo della Casa Bianca, non avremo bisogno di Pechino nelle trattative con Teheran, pronte alla ripresa dell'offensiva. Lotta interna e schieramenti, ma nessun passo indietro. Nel Regno Unito il governo Starmer perde i pezzi, lui non si dimette. Oggi sarà accanto a Carlo per il tradizionale discorso del re a Westminster. Garlasco, soliloquio di Sempio in auto, fa riferimento al video di Chiara nella pennetta, i suoi legali, non c'è la pistola fumante, la difesa di Stasi, entro l'estate chiederemo la revisione del processo. Una principessa a Reggio Emilia, inizia la 2 giorni di Kate Middleton in città, visiterà i centri educativi di eccellenza. Il cinema è un atto di resistenza, Jane Fonda inaugura la 79esima edizione del Festival di Cannes, palma d'onore per un emozionatissimo Peter Jackson, creatore della saga del Signore degli Anelli. Salda Vinci va a nozze, per sempre sì, conquista il pubblico dalla semifinale dell'Eurovision, contestazioni per la partecipazione di Israele. Roma Caput Sport, stasera Lazio-Inter, chi alzerà la Coppa Italia? Pasticciaccio derby, la prefettura lo sposta lunedì, la Lega di Aport pronta al ricorso. Internazionali di tennis, Sinner va avanti ai quarti, anche Dardelli. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano, dunque, l'antivirus. Prosegue nel nostro paese il tracciamento di eventuali contagi e controlli sulle persone che erano sul volo della passeggera olandese deceduta per l'infezione. 9 al momento i casi accertati, più 2 sospetti. Dalle pagine di Repubblica il ministro della Salute Schillaci rassicura. Per l'Italia, dice, il rischio è molto basso, ma noi siamo preparati. Il punto in diretta con Paola Guarnieri, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
3: Buongiorno Salvatore, le rassicurazioni del Ministro della Salute si aggiungono a quelle dell'OMS, il Direttore Generale Ghebreyesus ha ribadito nessun rischio epidemia, pur ammettendo che i casi sono destinati a salire. Al momento però quelli accertati restano 9, comprese le 3 vittime, l'ultima risale al 2 maggio scorso, tutte legate alla nave da crociera Ondius. Ieri a Messina sono scattati i protocolli, cioè l'isolamento, i test ematici per una donna argentina che nulla ha a che fare con la crociera Ondius, è atterrata a Roma da Buenos Aires, da una zona in cui l'antivirus è endemico. Arrivata a Messina è stata ricoverata per una polmonite, le cui origini a questo punto andranno accertate. I suoi test ematici saranno oggi inviati allo Spallanzani insieme a quelli del 25enne calabrese asintomatico che è in isolamento da sabato. Asintomatico ma sottoposto al protocollo è anche il turista britannico rintracciato a Milano e subito portato all'ospedale Sacco per effettuare i test. Prima di essere individuato ha visitato Roma, Firenze e Venezia. Lui sì, si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg, quello su cui era salita la donna olandese moglie della prima vittima, deceduta anche lei non sulla nave ma nella città africana. Grande attenzione dunque dalle istituzioni ma anche tra gli scienziati per approfondire quello che di questo virus già conosciuto ancora sfugge e naturalmente sull'applicazione da parte di tutti i paesi delle linee guida per il contenimento dei contagi. Su questo Eleonora Belviso ha intervistato l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, ascoltiamo.
4: Le linee guida diffuse dall'OMS per il monitoraggio e il contenimento del focolaio di antivirus sono applicate dai Paesi membri e anche dagli Stati Uniti che non fanno più parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
5: Magari di controvoglia, ma le devono seguire alla lettera perché sono quelle del tracciamento dei contatti di ognuna di queste persone e della quarantena. Dobbiamo capire se l'asintomatico trasmette o non trasmette.
4: La contagiosità di questo virus non è alta.
5: I virus che hanno una letalità alta diffondono molto meno dei virus che hanno bassa letalità e quindi una velocità di diffusione maggiore.
4: Per ora questo virus non è mutato.
5: Non lo è. Sembra che abbia delle proteine molto conservative. Questo famoso salto di specie non è semplice che lo faccia.
4: 3 mesi per brevettare, come si è detto, un vaccino efficace contro l'antivirus sarebbero sufficienti?
5: Per lo sviluppo di un vaccino mRNA sicuramente sì, ma io spero che non si arrivi a questo. Ma in Argentina e in Cile consiglierei di farlo. O persone che vogliono fare bird watching nelle discariche, come ha fatto il danese che poi è deceduto. In Italia non vedo proprio perché bisogna farlo.
2: E di sanità ha parlato ieri anche Mattarella: quella pubblica non è negoziabile, è un principio scolpito nella Costituzione, nonché la spina dorsale del modello di welfare europeo, ha detto il Presidente della Repubblica, parlando alla giornata internazionale dell'infermiere, categoria che il Capo dello Stato ha definito un esercito del bene, con un ruolo fondamentale, aggiunto durante la parlando alla giornata internazionale dell'infermiere, categoria che il Capo dello Stato ha definito un esercito del bene, con un ruolo fondamentale, aggiunto durante la pandemia di 6 anni fa. Ascoltiamo.

0: Meloni risponderà alle domande nel Premier Time.
1: Torna in Senato per il Premier Question Time dopo un anno Giorgia Meloni. In quell'occasione il dibattito si concentrò sui temi esteri, la crisi in Ucraina, le spese per la difesa e i dazi americani. Stavolta le opposizioni batteranno soprattutto sull'economia e dunque inflazione e caro carburanti saranno fra le domande. La Presidente del Consiglio ribadirà l'impegno del governo al fianco di famiglie e imprese e fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. Poi crescita e salari fra i temi sollevati, priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale. E in Senato la Premier potrebbe tornare a difendere la riforma del premierato, mentre va avanti la proposta di un tavolo di confronto con le opposizioni sul testo elettorale per arrivare a una nuova legge prima delle prossime consultazioni, con l'obiettivo, più volte dichiarato dalla Presidente del Consiglio, di dare al Paese stabilità e governabilità. Federica Ionta, GR1.
0: E Giorgia Meloni con un telegrafico grazie Edi riposta alle parole del premier albanese Edi Rama, che blocca le polemiche sulla durata dell'accordo Italia-Albania, sottolineando che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. Chiarimento giunto dopo che il ministro degli esteri di Tirana aveva detto: l'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo, che di 5 anni saremo già membri dell'Unione Europea. Sui centri interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi, che assicura presto andranno a regime. E di questo, oltre che di fine vita e legge elettorale, discutono i partiti.
2: Un metodo per sapere chi ha vinto e chi governa. Questo è il fine della riforma elettorale per la maggioranza, disposta a trattare sul resto con le opposizioni. Ma niente più giochi di palazzo, spiega Donzelli da Fratelli d'Italia, che attacca sul super bonus. Elisabetta Gardini.
3: Il super bonus presenta il conto, altri 4 miliardi di frodi, un buco totale da 174 miliardi. Misura concepita male, gestita peggio da Conte e dal PD.
2: Trattiamo sulla legge elettorale, dice Lupino, i moderati, oppure il no è pretestuoso, rilancia Forza Italia, dove Marina Berlusconi nega contatti con il PD e nega manovre per fare nuove alleanze. Ma dalle opposizioni arriva un rifiuto senza appello, PD pronto a trattare quando si parlerà di salari. Per i 5 Stelle cercano un metodo per vincere le elezioni. Da AVS veto su premio e premierato. Trattative e interlocuzioni invece ci sono sulla legge sul fine vita, che andrà in aula a giugno. Sui centri migranti in Albania nessun passo indietro, ribadisce Fratelli d'Italia dopo le smentite di Tirana. Il progetto, replicano le opposizioni, rimane comunque fallimentare. La pentastellata, Vittoria Baldino.
4: Hanno buttato 1 miliardo in centri in Albania che sono ormai un conclamato fallimento, miliardi in armi. Giorgetti ha gestito in maniera disastrosa il super bonus.
2: Vasco Pirri, GR1.
0: Lo sentivate, ammontano più di 4 miliardi i crediti per il super bonus bloccati dal fisco per irregolarità o per pericolo di frodi. Praticamente 1 euro su 3 dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore. Ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata al nostro paese. 174 miliardi di euro di spesa pubblica su 194 di fondi europei. Parliamo ora della crisi Electrolux. Il governo ha convocato azienda, sindacati e regioni il 25 maggio. L'annuncio dal ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, con 1700 esuberi in Italia su 4500 addetti. In studio come c'è Paola Nania.
5: Le voci più preoccupate sono quelle degli operai in presidio davanti allo stabilimento di Cerreto Desi nelle Marche, stabilimento che nei piani della multinazionale svedese verrà chiuso nonostante tutti gli obiettivi produttivi siano stati raggiunti. Sono 170 persone che rischiano il posto di lavoro. Allora ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte da Gabriele Bonfiglioli della TGR.
6: Sto 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita.
7: Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, per cui da passare in 2 settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
8: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione in ogni sede.
5: Un'emergenza insieme agli altri esuberi, sono 1700 in tutto che toccheranno i molti stabilimenti italiani che producono elettrodomestici. Parliamo di Porcia, Susegana, Forlì, Solaro. Un piano inaccettabile per i sindacati metalmeccanici, che sono in stato di agitazione permanente, anche per il ministro e il ministero delle imprese del Made in Italy, che ha convocato il tavolo il 25 maggio. Sentiamo la ministra del lavoro Calderone.
9: Sonderemo tutte le possibilità, non ne lasceremo di intentate, siamo consapevoli del fatto che stiamo parlando di 1700

0: 100 posti di lavoro. Da parte nostra certamente ci sarà il massimo impegno.
1: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1, la visita di Trump in Cina. Il capo della Casa Bianca è in volo verso Pechino, incontrerà il presidente Xi Jinping, parleranno anche di Iran. La corrispondente.
2: Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. Se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro, vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E questi sono costi di guerra, ma ci sono anche i costi legati al caro energia. Qui si parla dello stretto di Hormuz, dove il traffico mercantile resta fermo, ma non per le petroliere della Cina, alleata di Teheran. Almeno 6 quelle transitate ieri, riconducibili ad aziende di Pechino. Secondo indiscrezioni, il segretario di Stato americano Rubio e l'omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato ad aprile di non permettere pedaggio Hormuz, come invece vuole l'Iran, che intanto torna a minacciare. Se nuovamente attaccati, dicono, arricchiremo l'uranio al 90%, ossia la soglia per produrre armi nucleari. E non c'è nessuna tregua invece sull'altro fronte di questo conflitto medio orientale, quello tra Israele e Hezbollah. In Libano proseguono infatti i raid, tra le ultime vittime l'ennesimo bambino. La corrispondente da Gerusalemme.
3: È un fronte di guerra quello tra Israele ed Hezbollah, che vive giornate drammatiche. Anche ieri oltre 10 persone sono rimaste uccise. Gli attacchi incrociati si susseguono. Israele continua ad emettere ordini di evacuazione per villaggi nel sud, mentre Hezbollah continua a lanciare droni contro le forze israeliane, non solo nel sud del Libano ma anche oltre confine. In mezzo ci sono i civili, tra loro molti sono bambini. Secondo quanto ha denunciato Save the Children, da quando è entrata in vigore la tregua, di fatto violata da entrambe le parti quotidianamente, oltre 4 bambini al giorno sono rimasti o uccisi o feriti. I militari israeliani hanno operato per giorni a ridosso del fiume Litani, che rappresenta sempre più una sorta di confine oltre il quale Israele vuole siano ricacciati tutti i miliziani di Hezbollah per non minacciare più le comunità del nord di Israele. Israele intanto si prepara a dare vita a un processo unico nella sua storia, quello che vedrà giudicati da un tribunale militare i quasi 300 terroristi di Hamas che si sono resi responsabili delle atrocità del 7 di ottobre 3 anni fa e che per questo rischiano la pena di morte. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: In Gran Bretagna, ora, dove continua la rivolta nel partito laburista contro il premier Starmer, anche nel giorno dell'intervento del re in Parlamento. La corrispondente.
4: Stamattina Carlo III, sovrano e capo di Stato, accanto al primo ministro Starmer, leggerà a Westminster il tradizionale discorso del re che apre la sessione parlamentare. Cerimonia solenne, carrozze, cavalli, il rito, che cade in un momento drammatico per la maggioranza di governo, sfiancata da giorni di lotta interna con i deputati che si schierano pro o contro Starmer, che un pezzo di partito vuole cacciare a colpi di dimissioni di ministri, raccolte di firme, laceranti rivelazioni. Tra gli aspiranti premier, il sindaco di Manchester Burnham, il ministro dell'energia Miliband, quello della sanità Streeting. È stato lui, tra gli altri, a organizzare la slavina che rischia di decapitare partito e governo dopo appena 22 mesi dalla nascita dell'esecutivo. Oggi con Starmer si parleranno. Streeting, ala bleriana del partito, vuole subito la sfida per la leadership. Burnham, candidato della sinistra, ha bisogno di più tempo, deve prima farsi eleggere in Parlamento. Starmer, che nel Labour è il punto di mediazione tra le correnti, lotterà fino alla fine per restare al suo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Alle 8:15 minuti su Rai Radio 1 la cronaca, il caso Garlasco. Andrea Sempio a Roma per una valutazione psicologica, i suoi legali la integreranno ad altre perizie con l'intento di controbattere alle accuse della procura di Pavia basate anche su diverse intercettazioni del 38enne in auto.
5: La voce è bassissima. Andrea Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui. Tra le consulenze chieste dai legali c'è anche quella sugli audio dei suoi soliloqui. Dalla capitale inizia il contrattacco della difesa, che con gli esperti nominati lavora per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contrastare tutte le accuse al 38enne che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come un soggetto ambivalente, incline alla menzogna. La legale Angela Taccia:
6: fino ad oggi non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
5: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
7: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
5: Elena Baiocco, GR1.
1: Vittima di una caccia all'uomo casuale, così è morto il bracciante 35enne del Mali a Taranto, assalito e accoltellato da una baby gang. La confessione del delitto è arrivata da un 15enne fermato con altri 4 giovanissimi. Cresce l'allarme in città, rilanciato anche dalla procuratrice Eugenia Pontassuglia.
8: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
9: È la procuratrice di Taranto, Eugenia Pontassuglia, a fare il punto in un'inchiesta chiusa dopo poche ore. È stata una caccia all'uomo, la vittima scelta a caso. Sacco Bakary viene preso di mira dal gruppo quando arriva con la sua bici per poi, come fa ogni giorno, prendere il treno per andare a lavorare nei campi. Viene accerchiato, spintonato, preso a calci e pugni, poi colpito con un'arma da taglio. L'uomo tenta di fuggire, cerca riparo in un bar, ma viene inseguito, colpito ancora e finito. Uno dei 5 fermati, 15 anni, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. Omicidio aggravato, l'accusa nei loro confronti. Una tragedia che fa scattare l'allarme. Ancora la procuratrice di Taranto:
8: queste situazioni si stanno moltiplicando e non ci sono decreti sicurezza che tengano. Dobbiamo cambiare la cultura.
9: Bruno Sokolovic, GR1.
1: E c'è un'altra vittima a Prato di aggressione da parte di giovani. Un 23enne accoltellato a Prato lunedì notte e ricoverato in gravi condizioni. Aveva difeso la sua datrice di lavoro dopo la chiusura del ristorante in cui serviva i tavoli dalle molestie e da un tentativo di rapina. Gli assalitori, un 16enne e un 26enne, sono stati arrestati. Sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. È diventato un caso, e non solo sportivo, il derby di Roma, spostato per ragioni di sicurezza a lunedì sera.
10: Doveva essere un mezzogiorno di fuoco con le partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions calendarizzate domenica alle 12.30. Si è trasformato invece in un duello rusticano tra la Lega Calcio e il prefetto di Roma, che ha disposto lo spostamento del derby della capitale a lunedì sera. Il motivo, prevedibile da mesi a dire il vero, le concomitanti finali degli internazionali d'Italia all'Aforo Italico, dove peraltro è probabile proprio domenica pomeriggio la presenza della Presidente della Repubblica Mattarella. Dura la reazione dell'Assemblea dei Club di Serie A di fronte alla prospettiva poco allettante di dover far scivolare a lunedì sera anche le altre 4 partite che devono essere giocate in contemporanea per garantire la regolarità, ovvero Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. In un comunicato la Lega Calcio parla di incomprensibile contraddizione con la prassi consolidata in questi anni di non far disputare la stracittadina in notturna e annuncia un clamoroso ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, la cui decisione non dovrebbe in ogni caso arrivare prima di domani. Il pasticciaccio è servito nel piatto, oltre alla patata bollente ballano tanti milioni per le squadre in lotta per un posto Champions, l'immagine anche internazionale del nostro sport e soprattutto la sicurezza di tifosi appassionati. Guido Ardone, GR1.
1: E da Roma andiamo ora a Reggio Emilia, dove tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità cresce l'attesa per l'arrivo di Kate Middleton.
11: Bene, bene, secondo me è una persona che merita perciò.
12: Il signor Gianni è lo storico edicolante di Piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia. Però alle 12 dovrà chiudere per qualche ora. È attesa la principessa del Galles.
13: È attesa qua, davanti al municipio, farà un'apparizione pubblica proprio qua davanti.
14: Ma che atmosfera c'è in città per questo evento?
13: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti.
15: Una bella area di attesa, poi vediamo anche turisti stranieri, molti giornalisti, e speriamo speriamo che sia un evento che porti del bene alla città.
12: Nel centro molte strade chiuse, misure di sicurezza imponenti, curiosità da parte dei cittadini, ma oltre alla mondanità, in questi due giorni Kate visiterà i centri educativi di eccellenza noti in tutto il mondo.
16: Finalmente conosceranno Reggio Emilia anche per il Reggio Emilia Approach.
17: Come lo spiegherebbe a chi non lo conosce?
18: È il metodo dove si cerca di mettere il bambino al centro di tutto, lo si concepisce come un essere comunque pensante. L'hanno usato su di me.
17: E ha funzionato?
18: Sì, dai, sì, sì.
12: Da Reggio Emilia, Federico Mello, CR1.
1: Il cinema Jane Fonda e Gong Li hanno dichiarato aperto il 79esimo Festival di Cannes, centro della serata la consegna della Palma d'Onore al regista Peter Jackson.
19: Theodore A. e Oclo che intonano Get Back, omaggio a Peter Jackson e al suo meraviglioso film sui Beatles, uno dei momenti che hanno aperto Cannes 79 con la palma d'onore al creatore della saga del Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice Elijah Wood, Frodo, prima di premiare un Jackson emozionatissimo. Non pensavo avrei mai vinto una palma con i miei film, dice, e stamattina incontrerà il pubblico per una masterclass. A dichiarare aperto il festival è Jane Fonda, combattiva come sempre. Il cinema è un atto di resistenza perché raccontiamo storie che ci avvicinano, dice, ad una platea di cineasti dal mondo e ad un festival che parla mille lingue. Oggi in concorso il francese La vita di una donna con Lea Drucker e il giapponese Nagi Notz, e stanotte romperanno i motori di Fast and Furious e di Top Gun. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Dal cinema alla musica, ieri sera la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, edizione numero 70 a Vienna, in rappresentanza dell'Italia Salda Vinci, che ha già conquistato il pubblico dell'evento musicale più seguito al mondo.
20: L'eternità è dentro una parola. Saremo io.
21: È il boato del pubblico di Vienna per la coreografia ad effetto di Per sempre sì, quando l'abito da sposa della ballerina Francesca Tocca si apre e si trasforma in una bandiera italiana. Salda Vinci è il cantante che più va a nozze con Eurovision.
22: Che bella sensazione, grazie veramente a tutti voi. Tutti cantavano la mia canzone, quindi sono veramente contento. Perché in questa semifinale già il cuore andava a 100 all'ora.
21: Oltre all'Italia già qualificata in qualità di membro fondatore di Eurovision, gli altri paesi che accedono alla finale di sabato 16 maggio sono Grecia, Finlandia, Belgio, Svezia, Moldavia, Serbia, Croazia, Lituania, Polonia e Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazione anche in questi giorni a Vienna nei cortei per la Palestina. Delusione, San Marino non passa infatti il turno, l'italiana Senit in gara in coppia con Boy George. Conosceremo gli altri 10 finalisti domani sera sempre su Rai 2 con il commento di Gabriele Corsi. Ed Elettra, Lamborghini, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Le 8:24 minuti, tra poco torna a radio anch'io, mi ha raggiunto in studio Giorgio Zanchini, buongiorno.
23: Salvatore, buongiorno a te. Economia, come sta l'industria italiana? Ieri dei dati Istat buoni, diciamo così, ma ci sono delle crisi delle quali bisogna parlare, ne avete discusso anche nel giornale radio, quella di Electrolux e quella dell'Ilva, ne parliamo tra poco.
1: E allora restate con noi, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Cacca, regia Fernando Conti, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di ascolto e di giornata, il GR torna con voi alle 9, vi lascio ora alla pagina sportiva.
24: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
25: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
24: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
25: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
24: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
25: Terme dell'Emilia Romagna.
24: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
25: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
26: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo.
0: entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
2: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
3: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
4: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
2: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
7: Via via.
6: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
26: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
27: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
28: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
27: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
29: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
30: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
29: E il signor Alessandro Volta?
31: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
29: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
32: La spesa intelligente!
33: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
34: GR1 Sport.
35: Daniele Fortuna al microfono, Roma al centro dello sport, anche quello che arriverà a breve, il derby della data discussa, lo avete sentito poco fa nel giornale dell'oggi, c'è invece certezza, la finale di Coppa Italia di stasera alle 21 all'Olimpico, Lazio-Inter, stagioni diverse, a dir poco Chivu per la doppietta, dopo lo scudetto non mi interessa vincere per me, ma per l'Inter, ha rivendicato lui, Sarri invita a crederci fino alla follia, a sostenere la Lazio, stavolta anche i tifosi bianco-celesti, moratoria della protesta contro Lotito. In contemporanea al Foro Italico stasera giocherà nei quarti Luciano Darderi, domani toccherà a Sinner.
36: Vince sempre i derby, 6-2, 6-3 a Pellegrino, fanno 19 derby vinti su 19 e poi 31 vittorie consecutive come Novak Djokovic, di record in record per Jannik Sinner, sempre più il conquistatore. Sinner.
37: Fisicamente mi sento abbastanza bene, sono contento, sono queste partite anche che mi servono, che mi spingono al limite, quindi è una buona preparazione poi per Parigi.
36: Sarà Sinner-Rublev ai quarti di finale domani giovedì e Darderi contro lo spagnolo Odar. Darderi gladiatore, vince un tie break incredibile, annulla 4 match point a Zverev e lo travolge 6-0 al terzo.
38: La vittoria più importante della tua carriera?
37: Sì, decisamente la più importante, comunque qui a Roma top 3.
38: Poi adesso Odar, perché non c'è 2 senza 3?
37: Speriamo bene, perché comunque è un giocatore giovane che sta in salita, ha fatto grandissimi risultati non solo in un torneo, sennò da quando ha vinto Marrakesh, quindi darò del mio massimo per poter vincere, ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia.
36: Fuori Musetti, claudicante contro il norvegese Ruud, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
35: Un italiano di nuovo in maglia rosa al Giro, piccolo evento, non è successo spesso nelle ultime edizioni, l'ultimo a vincere la corsa per spingerci parecchio avanti o molto indietro nel tempo è stato Nibali 10 anni fa.
1: Il giro riparte dalla Calabria destinazione Potenza con una nuova maglia rosa. Giulio Ciccone, terzo dietro a Narvaez e Aulara Cosenza, indosserà per la prima volta in carriera il simbolo del primato.
5: Era il mio sogno. Da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa. Ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato.
1: Quinta tappa con 3 stelle di difficoltà, oltre 200 km da Praia Mare a Potenza, con 4100 metri di dislivello, due salite di terza e seconda categoria e tanti saliscendi. Terreno ideale per una fuga, non però adatta a tutti. Serviranno condizione, propensione alla fatica e gambe buone per arrivare a braccia alzate sotto il traguardo. Con Jacopo Teodoro da Potenza, Cristiano Piccinelli, GR1.
35: Ancora una notizia di calcio: la Serie B playoff 3-0 del Catanzaro sull'Avellino. In semifinale la squadra calabrese affronterà il Palermo, la Juve Stabia passa a Modena 1-0 e sfiderà il Monza. Il basket di Serie A ritrova Roma, non la Virtus, il vecchio banco di Roma, ma un nuovo gruppo sportivo.
7: Era il 9 dicembre 2020 quando le luci del basket di Serie A si spensero malinconicamente a Roma. Quella data rappresentò il canto del cigno della gestione Toti, che per problemi finanziari decise di escludere la squadra dal massimo torneo. Da allora il buio totale, ma dopo 6 anni di oblio è arrivato il momento della rinascita. Il Consiglio federale ha dato il suo assenso al trasferimento della sede e quindi del titolo sportivo di Cremona a Roma. Il nuovo club capitolino nasce dalla cordata guidata da Donny Nelson, ex general manager dei Dallas Mavericks, tra i cui soci c'è la stella dei Los Angeles Lakers, Luka Doncic, e che ha come riferimento operativo sul campo l'ex Siena Reggio Emilia Rimantas Kaukenas. Cordata che ha sposato il progetto NBA Europe, di cui Roma farà parte. Ma non finisce qua, perché la capitale potrebbe avere addirittura due squadre nella prossima Serie A. Paul Matiasic, proprietario della Pallacanestro Trieste, vuole portare a Roma un secondo team, che non arriverà però dalla stessa Trieste, che pare conserverà il proprio posto in Serie A, ma dall'acquisizione di un altro titolo sportivo non meglio identificato. Insomma, da niente a troppo. Roma rientra nel grande basket in pompa magna e con l'obiettivo di tornare grande protagonista in Italia e in Europa, proprio come fu negli anni 80 il Banco Roma di Valerio Bianchini e Larry Wright. Massimo Barchesi, GR1.
35: E con il basket chiudiamo, con il basket NBA, i playoff. San Antonio Spurs battono Minnesota Timberwolves 126-97, sono 3-2 nella serie di playoff. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.
33: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Forse sarebbe il caso di mandare a casa tutto il gruppo dirigente dell'Electrolux Europa.
4: E sono 33 anni ormai che lavoro qui e quindi ci ho passato, diciamo, tutta la mia vita e mi era rimasto poco, 4 anni per andare in pensione.
6: Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, abbiamo raggiunto tutti i premi, per cui da passare in 2 settimane da questo risultato alla chiusura lo trovo proprio vergognoso.
15: Noi lotteremo fino alla fine con ogni strumento a disposizione in ogni sede.
16: Ci hanno dichiarato 1700 esuberi su 4500 dipendenti, è veramente una doccia ghiacciata.
17: Una tragedia. Ieri Electrolux ha dichiarato a livello nazionale 1700 esuberi su tutti gli stabilimenti italiani.
18: E c'è grande amarezza per tutto quello che le persone hanno fatto da quando è arrivata questa multinazionale, per le aspettative che erano state create e che avevano.
19: Non è mai successo, io sono 36 anni che lavoro in Electrolux, un piano di queste dimensioni.
20: Non siamo numeri, siamo persone con nomi, cognomi, famiglie, figli e tutto quello che ne viene.
21: Non voglio pensare assolutamente all'ipotesi della chiusura.
22: Dalle istituzioni ci aspettiamo che ci aiutino.
23: 8.37 voci dal sistema Electrolux. Come sapete, insomma, l'avrete sentito dalle voci, c'è un piano di licenziamenti molto corposo che sta suscitando un legittimo putiferio, l'industria tradita, Electrolux trattativa sugli esuberi. Parliamo di industria in questa seconda parte di Radio Anch'io, anche perché ieri sono arrivati i dati Istat che mi sembra possibile leggere come buoni, ma insomma poi li analizzeremo con i nostri ospiti. Però volevamo aggiungere qualche altra voce prima di andare da Pierpaolo Pullini e poi da Rocco Palombella per parlare appunto prima di Electrolux e poi dell'Ilva di Taranto. La voce di Nili De Moretti, perché diciamo Electrolux ha vari stabilimenti in Italia, sindaca di Solaro.
24: Siamo qui presenti come amministrazione comunale per dimostrare la vicinanza ai nostri lavoratori, perché qui lavorano tantissime famiglie, spesso marito e moglie con figli minori. Ieri siamo stati travolti da queste notizie veramente preoccupanti. Sono stata anche contattata dalla direzione di Electrolux che mi informava della situazione molto critica e ci auguriamo che si aprano delle trattative e che il governo centrale intervenga in questa situazione, che non coinvolgerà Solaro ma tutti gli stabilimenti d'Italia.
23: Solaro è in provincia di Milano, adesso il sindaco di Forlì, altra sede di stabilimento, Gianluca Zattini.
25: Per Forlì i numeri che stanno girando, che sono stati annunciati, hanno un valore maggiore, perché 400-450 esuberi in una realtà come questa possono essere l'anticamera veramente della morte della città. E poi è inaccettabile che si possa ragionare con una ristrutturazione che parte dall'idea di dimezzare la forza lavoro.
23: Le voci degli ascoltatori, ne leggo solo qualcuno, Gabriele. La motivazione dell'Electrolux, dovesse dirla, è il costo del lavoro troppo alto rispetto a quello cinese. Noi non possiamo più avere la manifattura, costiamo troppo caro, non c'è scampo. Gabriele a Torino. Io non credo sia così, l'Italia non sarebbe il secondo paese manifatturiero d'Europa, continuiamo a avere delle industrie eccellenti che producono in certi settori con una qualità che non si dà altrove. Non voglio fare il difensore del sistema italiano, ma non è credibile e mi sembra francamente pessimistico, eccessivamente pessimistico, quella teoria di messaggi che ci state mandando. È inutile fare industria, produrre industria, il costo del lavoro in Italia è troppo alto. Non sono queste le ragioni. Tra l'altro Dario Di Vico oggi sul Foglio racconta una vicenda a proposito dell'Electrolux, che è una multinazionale svedese che ci ha colpito molto, perché era stata indicata negli anni scorsi dagli stessi sindacati come un modello per le politiche di innovazione e di cura delle relazioni industriali, al contrario, che so, di Whirlpool o di Haier o di Beko. Pierpaolo Pullini, segreteria provinciale FIOM Ancona. Come sapete il Cerreto Desi è in provincia di Ancona, è uno degli stabilimenti che verrebbe colpito nella maniera purtroppo più pesante da questa ondata di licenziamenti. Pullini, buongiorno, benvenuto, ci racconta che sta succedendo.
1: Buongiorno a voi e grazie. Sta succedendo che l'Electrolux ormai sono 3 anni che non riesce a competere sul mercato e non riesce a generare cassa, ma genera perdite. Chiaramente le scelte non le fanno i lavoratori, le fanno il gruppo dirigente, poi scaricano le colpe chiaramente sul mercato, però dietro il mercato ci sono persone che fanno scelte adeguate. Dopo 3 anni di conti in rosso, praticamente il 2025 è stato un anno molto difficile e un inizio di 2026 ancor più aggravato da quelle che vengono chiamate le cause geopolitiche, quindi tutti i conflitti che sono in corso aumentano le pressioni dei costi. E cosa fanno queste multinazionali? Decidono appunto di fare piani di riduzione costi, perché chiudere stabilimenti, licenziare persone, per loro è solo una riduzione di costi. Per
23: Scusi Pollini, ma perché prima era in attivo e negli ultimi anni invece va male? Che è successo?
1: Beh, diciamo che nel periodo subito dopo post pandemico sono un pochino cambiate le regole del mercato, c'è stato un mercato drogato durante il periodo della pandemia, poi il settore dell'elettrodomestico che risente molto dei fattori esogeni al mercato, un pochino è cambiata la situazione, i processi inflattivi, l'aumento del costo del denaro e la mancanza di incentivazioni per le ristrutturazioni edilizie, la sostituzione di elettrodomestici è diventata sempre più complicata, il potere d'acquisto dei salari è caduto in maniera drammatica appunto negli ultimi anni. In seguito all'esplosione del conflitto tra la Russia e l'Ucraina e le sanzioni messe dai governi europei nei confronti della Russia, si è persa anche una parte importante di fatturato che cubava circa il 20% del mercato dell'elettrodomestico. Sono aumentati i costi dell'energia, i costi delle materie prime, diventa più difficile l'approvvigionamento della logistica a causa della deflagrazione del Medio Oriente e tutto un insieme di fattori, le pressioni sui costi e quindi le scelte delle multinazionali sono queste. Ma la cosa che è stata interessante secondo me è che io confermo che con Electrolux ci sono state sempre relazioni industriali interessanti, difficili ma interessanti. Infatti all'ultimo incontro si è presentato l'amministratore delegato, non c'erano solamente le risorse umane ma c'era l'amministratore delegato che nella prima fase dell'incontro ci ha detto che Electrolux sta investendo risorse nella partnership commerciale che hanno fatto con il colosso orientale Midea per il mercato del Nord America in 2 asset produttivi specifici, Nord America e Canada. 2 asset industriali e 1 asset commerciale, e quindi devono mettere risorse lì. Guarda caso, subito dopo l'annuncio di questa partnership hanno iniziato a chiudere stabilimenti per il mondo. In Cile, paese low cost, in Ungheria hanno annunciato 3.000 esuberi in EMEA e adesso 1.700 esuberi in Italia. Quindi è chiaro che qui la mia lettura è questa, che c'è un drenaggio di risorse dal continente europeo e nello specifico dall'Italia per andare ad investire negli Stati Uniti. Loro questa cosa la negano, ma il disegno potrebbe anche essere questo, quindi una situazione drammatica. Scusi, per quello che riguarda lo stabilimento di Cerreto, era un'operazione di insourcing che Electrolux aveva fatto, nel senso che Electrolux non produceva cappe ma le comprava da fornitori. Nel 2017 dice: compro la fabbrica della Best, uno stabilimento a Cerreto e uno stabilimento in Polonia. Oggi continueranno a produrre cappe, ma le produrranno solo in Polonia.
23: Scusi, e che si può fare se il quadro è questo, Pullini?
1: Se il quadro è questo, sicuramente è anche colpa della politica, perché in Europa e in Italia il problema è a livello continentale, chiaramente. Non sono mai state fatte reali politiche industriali, reali politiche di sostegno al lavoro, sburocratizzazione, politiche energetiche. Tenete conto che in Italia paghiamo l'energia 3 volte di più della Gran Bretagna. C'è un taglio del costo del lavoro che andrebbe fatto, ma non sul salario delle persone, ma su tutto quanto il costo indiretto che c'è sul lavoro, tutta la tassazione, tutta la contribuzione, servirebbero degli sgravi fiscali, dei payback veloci, degli incentivi a chi viene ad investire in Italia, non a chi se ne va. Bisognerebbe, se il problema è la logistica, bisognerebbe pensare ad un reshoring della filiera quantomeno di alto di gamma. Quelle cose che come sindacato CGL, CISL e UIL, FIAM, stiamo chiedendo da oltre un decennio e che non sono mai state applicate dai governi che le hanno sempre promesse in campagna elettorale. sociale. Adesso con l'esplosione dei conflitti che sono sempre più diffusi, la pressione sui costi aumenta sempre di più, vediamo che c'è una riconversione dell'industria verso il militare e tutto ciò che è civile viene penalizzato. È chiaro che la situazione è drammatica in questo contesto.
23: Pierpaolo Pullini, segreteria provinciale FIOM di Ancona, oggi pomeriggio sono stati convocati in regione alle 17.30 in Ilva. Che succede? Sentiamo la voce di Urso, il ministro per lo sviluppo industriale, e poi del sindaco di Taranto Bitetti.
5: Certo è un pessimo segnale per chiunque voglia rilanciare lo stabilimento. Il giorno dopo che era stato ricevuto con estrema cortesia dallo stesso sindaco uno dei potenziali investitori, al quale erano stati dati riscontri, credo positivi, in riferimento a un piano industriale che punta alla piena decarbonizzazione dell'impianto, piuttosto breve di 4-5 anni, che il giorno dopo giunga questa decisione sicuramente non è un buon segnale.
7: E io sono un'autorità sanitaria, sono la persona più esposta, ma questa è la nostra posizione da sempre. Noi dobbiamo necessariamente guardare alla tutela della salute dei cittadini, lavoratori e non. Parliamo di un piano che va presentato, è sufficiente presentare il piano e dimostrare che non c'è inquinamento che nuoce alla salute, tutto si sistema. Noi non possiamo più pensare che qualcuno pensi che questo possa continuare ad essere terra di sacrificio.
23: Rocco Palombella, lo conoscete, segretario generale della UILM, le chiederei, sì. Palombella, in un minuto di raccontare a chi ci sta ascoltando qual è la situazione dell'Ilva. Mi permetta soltanto un pensiero, un ricordo per Bakary Sacco, che è quel bracciante maliano che è stato ucciso a Taranto 2 giorni fa. Palombella, allora,
8: sì, in un minuto è complicato, però dire che la situazione non è drammatica, è di più, perché come si suol dire è una tempesta perfetta, dove tutti contro tutti, e quindi la situazione al momento il governo non è in grado di indicare una strada, non sappiamo se realmente questa realtà può essere ancora venduta, può essere risanata, può essere la garanzia del risanamento ambientale e della salvaguardia dei posti di lavoro. Noi ovviamente chiediamo ogni 15 giorni, sempre incontri con la Presidenza del Consiglio. Questi incontri ovviamente non si fanno perché il governo non sa che cosa realizzare, che cosa fare. È mancata negli anni una posizione determinata da parte del governo, ci sono stati solo decreti per poter prendere tempo e mai risolvere il problema alla radice. E nel frattempo la situazione diventa così come viene letta: 4.000 lavoratori in cassa integrazione, una produzione a minimi termini, investimenti che ovviamente non si realizzano per la situazione di drammaticità che versano i conti, e all'orizzonte non c'è realmente un acquirente.
23: È questo il quadro. C'è realmente un acquirente all'orizzonte. Questo è il nodo più delicato, non a caso da una parte dei sindacati si rinnova la richiesta di nazionalizzazione. Noi torneremo a occuparcene più pacatamente, perché il tema è troppo importante per tutta l'industria italiana, che ieri, lo dicevo nel ringraziare Rocco Palombella, ha fatto segnare un più 0,7 nel primo trimestre 2026, che è un buon dato. Leggo nelle interpretazioni stamattina sui giornali, ad esempio Dario Di Vico, che ho citato poco fa: ci sono le scorte dietro il rialzo a sorpresa della produzione industriale. E poi un altro elemento di nuovo è l'eterogenesi dei fini. Qualcuno diceva per colpa della guerra diminuiscono appunto gli investimenti nei settori, diciamo, pacifici, questo e gli elettrodomestici, ma la crescita industriale è dovuta anche agli investimenti in armi, forse purtroppo, aggiungerei. Io saluto Marcella Panucci, che insegna politica industriale europea alla Luis Guido Carli. Professoressa, buongiorno.
9: Buongiorno.
23: Ci aiuta a spiegare questo dato di ieri, più 0,7, più 1,5 sull'anno?
9: Guardi, è un dato, cioè sicuramente un elemento congiunturale positivo, cioè dopo per 2 mesi abbiamo avuto un aumento della produzione industriale, prima minimale a febbraio e a marzo più 0,7, però rispetto al trimestre precedente rimane meno 0,2. quindi non c'è un'inversione di tendenza. Quello che emerge dalla, se noi andiamo a guardare i settori dove questo aumento si è verificato, emerge un aumento della produzione industriale nel settore dei beni strumentali, che sono normalmente beni di investimento, quindi macchine, auto.
23: Quindi il settore automobilistico va un po' meglio.
9: Va un po' meglio, è un dato appunto congiunturale, parliamo di una primissima tendenza e va capito. Quello che diceva Di Vico è corretto, sicuramente c'è un possibile anticipo di ordini e produzione per paura, diciamo, di quello che potrà succedere ancora per via delle tensioni geopolitiche e gli aumenti del costo dell'energia. E poi c'è sicuramente un dato che mostra la resilienza di alcune filiere industriali italiane ad alta specializzazione. Però il quadro rimane estremamente fragile, questo perché
23: sì, tra l'altro leggevo,
9: professoressa,
23: che BCE e Banca Italia prevedono purtroppo una gelata per la seconda metà del 2026.
9: Molto dipende appunto dal contesto geopolitico, dalla guerra, cioè dicevo la domanda europea è molto debole e la Germania continua a rallentare, i costi energetici diventano alti, in questo contesto non è facile fare previsioni positive.
23: Marcella Panucci, che sta parlando, insegna politica industriale europea alla Luis Guido Carli, è collegata con noi anche Lucia Leotti, vicepresidente per il Centro Studi Confindustria. Dottoressa Leotti, buongiorno anche a lei.
0: Buongiorno a voi.
23: Credo sia interessante anche una fotografia vostra del Centro Studi Confindustria sulla situazione della produzione industriale e delle esportazioni italiane alla luce di quel dato che stavamo commentando con la professoressa Panucci.
0: Sì, diciamo che la situazione così come era cominciata nel 2026 poteva far attendere un anno abbastanza positivo, perché diciamo l'ingresso, diciamo i primi dati sul PIL erano dati che potevano portare a un'aspettativa positiva, insomma dello 0,5 addirittura 0,7% su questo anno. Il Centro Studi aveva previsto un più 0,7%. Purtroppo la durata del conflitto è un elemento determinante, perché si può passare da una situazione di riduzione.
23: Il conflitto si riferisce all'Iran?
0: Sì, certo, scusi.
23: Sì, no, no, perché abbiamo parlato di conflitto ucraino nella prima parte. Sì.
0: Assolutamente, sì. No, sto parlando della chiusura di Hormuz sostanzialmente, e a una riduzione del PIL fino a una situazione di crescita zero, fino addirittura, se questa chiusura dovesse continuare fino alla fine dell'anno, un'ipotesi recessiva vera e propria, con un PIL in diminuzione dello 0,7%. La reazione delle tra l'altro delle esportazioni italiane nel corso del 2025 anche ai dazi americani, anche se differenziata per settore, però era stata abbastanza positiva, perché eravamo riusciti a crescere anche nei confronti degli Stati Uniti, soprattutto grazie ad alcune tipologie di mezzi di trasporto e alla parte farmaceutica. Certamente quando si crea incertezza come quella che si sta creando appunto con la situazione in Iran, si viene un pochino tutto a congelare, e quindi oltre all'impatto diretto delle esportazioni ad esempio verso i paesi del Golfo, che era un'area in cui le esportazioni italiane stavano aumentando tantissimo, quindi invece vediamo che stanno rallentando, certo. Meno 50% in questi primi in queste prime settimane, possiamo immaginarci poi che per le difficoltà e per gli aumenti di costo ci possa essere una sofferenza generalizzata.
23: Tra l'altro aggiungerei, Lucia Leotti, la questione del prezzo dell'energia, anche lì il quadro, certo. Qual è ad oggi?
0: Ma allora, il quadro ad oggi è che il costo dell'energia sta aumentando molto, sappiamo che aumenta il prezzo del petrolio, risentiamo meno invece sul prezzo del gas, grazie anche alla diversificazione che è stata posta in atto. Però il punto è che l'Italia rimane ancora un po' più dipendente rispetto ad altri paesi da energie fossili, e quindi ad esempio oggi abbiamo nell'aprile del 2026 un prezzo dell'energia che è mediamente del 120 euro per megawattora contro i 78 della Germania, 42 della Spagna e 40 della Francia. Questo noi diciamo Confindustria spinge tantissimo perché si riesca ad aumentare la quota di rinnovabili che noi abbiamo nel nostro paese, però bisogna che regioni e comuni decidano di mettere a terra tutte le autorizzazioni.
23: Questo è un'enorme questione, lo dico perché guardi Lucia Leotti, lo dico perché ieri parlavo con amici sardi proprio di questo, perché per la Sardegna soprattutto è una questione enorme quella dell'eolico, molto controversa, molto contestata. Dovremmo dedicare una specie di speciale di Radio Anch'io, una mezz'ora, alla questione delle rinnovabili e del rifiuto di alcune regioni italiane, legittimamente o meno, di accogliere quel tipo di impianti. Ci sono, insomma, questo è un tema, devo dire, di enorme interesse, anche il costo del lavoro in Italia, l'industria manifatturiera, quanto siamo competitivi. Torneremo a chiamare Marcella Panucci e Lucia Leotti, le cui voci avete ascoltato da ultimo qui stamane a Radio Anch'io, assieme a quella di Pierpaolo Pullini e di Rocco Palombella, che sono due sindacalisti, così come continueremo a seguire giornale radio e trasmissione di approfondimento economico, la crisi dell'Electrolux. Ci fermiamo per oggi, Alessandro Pazienza in console, Mauro Convertito in regia, alla redazione che ha costruito questa trasmissione, ad Amarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Noi come sempre torniamo domattina, come sempre, come questo uomo è oggi, torniamo domattina alle 7.30 e adesso c'è il GR1 delle 9, subito dopo c'è il progetto Benessere con Viviana Verbaro, e a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
2: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: No, sì!
7: Brava!
6: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ulisse, ho voglia di navigare.
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
10: No, voglio navigare con il gigante.
11: Ah!
10: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
12: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
13: Alla ricerca della qualità.
14: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio.
15: Serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
14: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
19: Ore 9.
20: GR1.
21: Buongiorno da Mafalda Caccavo, commercio, dazi, Taiwan, multi dossier al centro del vertice Trump-Xi Jinping, il capo della Casa Bianca in viaggio verso Pechino, sul tavolo ci sarà anche l'Iran. Proprio l'Iran, in particolare il blocco dello stretto di Hormuz e il tema dell'audizione dei ministri Tajani e Crosetto nelle commissioni riunite esteri e difesa di Senato e Camera. In studio c'è Vasco Pirri.
22: Eh sì, Mafalda, come dicevi, l'audizione dei ministri Tajani e Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Montecitorio è iniziata di buon mattino alle 8.15. Il ministro degli esteri ha sottolineato come il momento sia complesso, richieda compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra. Quanto avviene a Hormuz, ha detto Tajani, non può ridursi a crisi regionale ma shock globale che incide direttamente sull'economia e sul nostro sistema produttivo. Inoltre ha detto l'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ma ascoltiamo l'importante precisazione del ministro degli esteri. Sentiamo Tajani.
23: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
22: Queste parole confermate anche dal ministro della difesa, che ha precisato non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Sentiamo Crosetto.
0: La necessità di garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo e al tempo stesso la volontà di mantenere ogni iniziativa rigorosamente separata dal conflitto in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
21: Nel pomeriggio, sempre al Senato, il Premier Question Time, la Presidente del Consiglio Meloni risponderà alle interrogazioni. Tra i temi sollevati dalle opposizioni, crescita e salari. Intanto, in un'intervista Panorama, la Premier torna a parlare del piano casa. Se con il piano casa da 10 miliardi realizzeremo almeno 100.000 nuovi alloggi, con i 160 miliardi di euro destinati dalla sinistra a super bonus e bonus facciate, ne avremmo potuto costruire più di 1.600.000. Purtroppo, dice Giorgia Meloni, a pagare il prezzo di decisioni scellerate fatte dalla sinistra per raccattare facile consenso sono sempre i cittadini comuni. Parliamo adesso della crisi politica in Gran Bretagna, con la rivolta nel Labour contro il primo ministro Starmer. Nelle ultime ore si è dimesso anche il sottosegretario per l'innovazione sanitaria Zubir Ahmed. Prima di lui altri componenti dell'esecutivo avevano lasciato il governo in seguito alla disfatta alle elezioni amministrative. Starmer resiste, ma è sempre più in bilico. Per 88 deputati laburisti dovrebbe dimettersi, 100 sono invece schierati con lui. Oggi il discorso di Re Carlo a Westminster, che apre la sessione parlamentare. Antivirus negativo, il cittadino britannico ricoverato a Milano per accertamenti dopo il contatto con un caso confermato. Lo ha comunicato poco fa l'assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso. Il turista si trova comunque in quarantena per precauzione, mentre prosegue anche nel resto d'Italia il tracciamento. 9 i casi accertati. Test in corso allo Spallanzani di Roma sul tampone di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite e su quello di un 25enne calabrese asintomatico, ma entrato in contatto con una contagiata. Il ministro della Salute Schillaci rassicura: per l'Italia rischio molto basso, ma noi siamo preparati. In Europa, avvio delle contrattazioni per i mercati finanziari in un clima di ottimismo in relazione all'incontro Trump-Xi, cui accennavamo in apertura del giornale. Colleghiamoci con Milano, con Luigi Naventurelli.
1: Sì, l'attenzione dei mercati è concentrata sull'imminente incontro tra Stati Uniti e Cina, sulle speranze che possa rivelarsi decisivo per sbloccare lo stallo nelle trattative per la pace in Medio Oriente. Le borse europee aprono così in netto rialzo, Milano guadagna lo 0,8%, Londra, Francoforte e Parigi circa lo 0,6%. Ed è stata una seduta positiva anche sulle piazze asiatiche, soprattutto grazie al settore tecnologico, dopo le indiscrezioni secondo cui l'amministratore delegato di Nvidia, il colosso dell'intelligenza artificiale, farà parte della delegazione del presidente Trump nei meeting con Xi Jinping. Tokyo ha guadagnato quasi 1%, la migliore però Seoul, più 2,6%, grazie al traino dei titoli dei produttori di semiconduttori. Intanto il petrolio oggi è in discesa circa dell'1%, il Brent europeo è trattato a 106 dollari al barile. A voi.
21: Lo sport, giornata piena di appuntamenti. All'Olimpico di Roma alle 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter. In contemporanea, a pochi metri di distanza, al Foro Italico, Darderich Hodar, quarto di finale dell'internazionale di tennis, aspettando Sinner, che giocherà domani contro Rublev. Nel pomeriggio la quinta tappa del Giro d'Italia, le prime salite impegnative nei 203 chilometri che portano da Praia a Mare a Potenza. In maglia rosa Giulio Ciccone. Le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
19: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it. Nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
24: Un'idea geniale?

0: Solfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
1: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
0: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
1: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
0: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
1: Terme dell'Emilia Romagna.
0: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
6: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
7: Progetto Benessere per una vita più sana.
8: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. E vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, è il 342 864 8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. E invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione parlando di antivirus. Si rincorrono le notizie, i numeri, le rassicurazioni, ma si alza anche la guardia. E noi cercheremo di fare il punto con uno dei massimi esperti della materia, il professor Marco Falcone, che è il segretario della Società Italiana Malattie Infettive ed è professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa. Nella seconda parte, invece, dalle 9.30 ci occuperemo dell'orticaria cronica spontanea. Capiremo cos'è, come si cura e concluderemo con un focus sulla celiachia, visto che è in corso la settimana nazionale. Quindi abbiamo un menù molto ricco, restate con noi. Prima concediamoci insieme un momento dedicato alla musica.

0: Rai Radio 1, era Gianna Nannini con Panorama, sempre grazie a Corinna De Laurentiis per la selezione musicale che fa tutti i giorni per noi. Questa è Progetto Benessere, sono le 9 e 12 minuti e parliamo di antivirus in Italia e nel mondo. Massima cautela per il focolaio che ci sta di nuovo facendo fare i conti con il timore. Gli esperti rassicurano, non c'è il rischio di una nuova pandemia, ma per stare davvero sereni bisogna capire, conoscere, informarsi. È il nostro sforzo quotidiano che noi oggi concentriamo proprio in questa direzione. Infatti è in collegamento con noi Marco Falcone, che è il segretario della Società Italiana di Malattie Infettive ed è professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa. Benvenuto a Progetto Benessere, professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E grazie per la sua disponibilità per fare chiarezza su tanti aspetti. E io direi, prima di iniziare ad entrare nel vivo, di fare velocemente il punto per chi non avesse seguito il GR1 delle 9 o le nostre altre edizioni rispetto a qual è il panorama, il numero dei contagi. Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 10 persone infettate. In Italia sono in corso verifiche su un caso a Messina e si tratta di una turista argentina. È risultato negativo il turista sudafricano in isolamento a Padova e un turista britannico è stato tracciato in Lombardia ed è una notizia di pochi minuti fa che risulta negativo, lo ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Bertolaso. Mentre Federico Amaretti, il 25enne di Villa San Giovanni, al momento sta bene, ha riferito la sindaca. Ieri si era diffusa rispetto a lui la fake news di un ricovero allo Spallanzani di Roma. In realtà l'ospedale riceverà solo il campione ematico del giovane armatore per i controlli. E quindi, professore, ricordiamo insieme, dopo questo breve panorama, prima di tutto che cos'è l'antivirus e come si può trasmettere.
1: Allora, facciamo un minimo di sintesi. Allora, gli antivirus sono dei virus che noi conosciamo da molto tempo, non è quindi un virus nuovo, un virus sconosciuto. Sono dei virus che circolano prevalentemente o in Sud America o nel Nord America e in altre zone. Nel bacino del Mediterraneo questi virus sono rarissimi, cioè nel nostro paese le segnalazioni di antivirus sono praticamente quasi nulle. Sì. Qual è il problema in questo caso? Che noi abbiamo un ceppo di questi antivirus, si chiama virus Andes, cioè virus delle Ande, che è stato proprio isolato per la prima volta in Argentina, dove ha causato, Argentina e Uruguay sono i due paesi dove sono state riportate delle epidemie da questo tipo di virus, ed è l'unico per il quale è possibile una trasmissione interumana, cioè una persona ammalata può infettare per via respiratoria, per via aerea, un'altra persona. E il focolaio che si è sviluppato su questa nave è proprio causata da questo virus Andes. Quindi esiste in linea di principio la possibilità che alcune persone che si sono infettate col virus e che sono sbarcate dalla nave, perché la nave non ha adottato la quarantena immediatamente, cioè la quarantena è stata applicata solo recentemente, ma c'è stato del tempo finché alcuni passeggeri sbarcassero dalla nave, quindi esiste la possibilità che alcuni di queste persone che sono state esposte al virus possano, certo, che sono nel frattempo arrivati in Europa, negli Stati Uniti.
0: È vero
1: in altri
0: che
1: paesi,
0: sono sbarcati, professore, però è anche vero che è iniziato immediatamente il tracciamento a cui stiamo un po' assistendo spettatori in questi giorni.
1: Esatto, allora teniamo conto che se qui ci fosse stata, probabilmente forse proprio da parte della nave stessa, del comandante della nave, una maggiore cautela, certo, probabilmente se tutti i passeggeri fossero rimasti sulla nave noi non staremmo a discutere neanche di un grandissimo problema, cioè avremmo parlato di un focolaio che si rimaneva all'interno della nave. Uh-huh. Questi cittadini, invece queste persone che sono sbarcate, adesso si sono messi in campo tutti i contatti, cioè tutte le persone che per esempio hanno volato nello stesso volo, che ha preso una delle persone che è uscita dalla nave, si stanno controllando. Però dobbiamo dire una cosa proprio fondamentale: questo virus ha una capacità, un indice di trasmissibilità, si chiama R0, sì, che nel Covid, nelle ultime varianti, la variante Omicron era pari a 7, 8, 9, e che per questo virus è calcolato intorno a 1, 1,5, cioè ogni infetto infetta di solito al massimo una persona e mezzo, e quindi un indice di diffusività, quindi di infezione, molto basso. Sì. Per cui non
0: e
1: siamo
0: questa,
1: di fronte a un
0: questa
1: virus
0: professore
1: che può causare.
0: È una delle grandi differenze con il Covid che spinge voi esperti a tranquillizzarci, giusto?
1: Esatto. Allora, se noi avessimo avuto un virus con la stessa contagiosità del Covid o del morbillo, faccio un esempio, noi avremmo oggi centinaia di casi già documentati. Viceversa, il fatto che abbiamo solo 10 casi confermati, tra l'altro tutti quelli che erano sulla nave, il contagio è avvenuto lì, sì, e che i contatti al momento non ci siano casi secondari, cioè casi di persone che sono venute in contatto con uno degli ammalati o con uno degli esposti, ci dimostra che l'indice di contagiosità del virus è basso e quindi
0: allora,
1: un'epidemia su larga scala è poco probabile.
0: Io vorrei inserire i nostri ascoltatori in questa discussione. Intanto ci scrivono: grazie per fare chiarezza su questa tematica, sinceramente dopo il caos Covid le rassicurazioni degli organi preposti non ci fanno stare tranquilli. Le faccio però ascoltare anche un vocale che è arrivato al 342 864 8832. Prego, per il professore.
2: Buongiorno, Progetto per Essere. Una domanda: come mai, se questo virus si conosce da tempo, in questo momento non c'è un vaccino specifico per questo virus? Perché mi sembra di aver capito che il contagio non è elevato, però la mortalità è del 30%, quindi su 100 persone 30 muoiono, non sono poche. Quindi grazie, buona giornata, Franco da Milano.
0: Professore, in realtà l'EMA è in movimento su questo fronte, ci dica riguardo
1: sì,
0: al vaccino,
1: diciamo
0: cosa
1: che
0: sappiamo.
1: Esistono, purtroppo per fortuna, diciamo a seconda di chi la vede, centinaia di virus. Alcuni virus sono molto letali, però hanno una incidenza a livello globale molto bassa. Questo è il caso degli antivirus, cioè le politiche di salute pubblica per cui si mette in campo dei vaccini, si mettono in campo i vaccini quando ci sono delle minacce per la popolazione su vasta scala. Difficilmente si cominciano a creare dei vaccini quando dei virus hanno solo dei casi sporadici, causano casi sporadici o epidemie solo localizzate in specifiche aree del pianeta. Quindi è chiaro che fino ad oggi, non essendoci mai stata una minaccia su base globale da parte di questi virus, non è stata mai iniziata una sperimentazione in tal senso. Non è escluso che poi venga nel futuro anche sviluppato un vaccino o magari anche un farmaco antivirale che può, certo, combattere l'infezione, però ecco, parliamo di virus davvero residuali dal punto di vista della frequenza, cioè noi, se andiamo in letteratura dal 95, saranno stati descritti qualche centinaio di casi globalmente a livello globale, quindi l'indicazione a sviluppare un vaccino è meno stringente rispetto ad altri virus che invece hanno una diffusione maggiore.
0: E un altro messaggio dice: allertarsi e salutare perché ti fa prestare attenzione. Prima di questi allarmi la gente comune cosa sapeva dell'antivirus oppure del Covid? Dopo i tragici fatti tutti portiamo attenzione, se quest'ultimo è poco contagioso speriamo non rechi grande danno, ci scrive un ascoltatore. Io voglio ricordare, caro professore, che il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che questo non è un altro Covid e che il responsabile del programma emergenze, sempre dell'OMS, ha detto che si sta facendo una sorta di conto alla rovescia di 42 giorni a partire dal 6 maggio e a quel punto l'antivirus non sarà più un problema. Allora forse si è spinto un po' oltre per tranquillizzarci. Lei che cosa ne pensa?
1: No, diciamo quello che ha detto corrisponde probabilmente alla verità, o meglio a quello che è più probabile. Avremo probabilmente qualche altro caso, poiché una nave che è stata un mese e mezzo in mare con le persone che inizialmente non erano a conoscenza del rischio, è possibile che qualche altro membro dell'equipaggio passeggero sviluppi sintomi, però se si fa il tracciamento corretto e non si riduce al minimo il rischio di trasmissione agli altri, passati 42 giorni di incubazione massima potremmo tracciare un consuntivo. Diciamo è molto difficile, credo la probabilità che si diffonda un'epidemia su vasta scala è quasi nulla, però questo ci ricorda, questo evento, come in realtà le minacce, considerata la globalizzazione, considerato che si parlava di due cittadini europei che erano andati a fare una vacanza in Sud America, in Argentina, com'è facile oggi, grazie alla globalizzazione, grazie al ai movimenti delle persone, che è un virus dalla parte più sperduta del mondo, perché questo è un virus che si trova nella Terra del Fuoco, cioè
0: all'estremità sud. La verità è questa,
1: che e noi siamo quindi ormai non possiamo più considerarci, diciamo, immuni o esenti da fenomeni che hanno una loro ricaduta globale. Quindi le istituzioni sanitarie,
0: professor Falcone, l'abbiamo perduto, speriamo di no, perché stava facendo un ragionamento molto importante su la valenza della globalizzazione, il fatto che viaggiare rende questi virus. Eccoci, professore, stava un po' riprendendo le sue parole rispetto al concetto della globalizzazione, del viaggiare, del non essere esatto. più isolati. Fra l'altro ho un altro messaggio, Enrico da Milano, che le domanda come mai localmente non si sono sviluppati casi sulla popolazione residente. In realtà non è così.
1: Sì, ci sono i casi riportati in Argentina, sono chiaramente delle zone molto remote, parliamo di diciamo la Terra del Fuoco, dove probabilmente è stato acquisito il virus, è una zona poco popolata, quindi queste sono zone in cui questi fenomeni esistono, ma sono poco riportati, ma anche molto rari, perché la popolazione localmente non c'è un'alta densità di popolazione. Il discorso è che esistono casi riportati in quelle zone che solitamente si sono autocontenuti. Un pochino dobbiamo fare il paragone con il virus Ebola, di cui abbiamo sentito parlare. Sì. In Africa è un virus anche questo molto letale, cioè una mortalità del 30-40-50%, proprio perché è così letale, ma non è così facilmente trasmissibile, causa localmente delle microepidemie, ma non è mai riuscito a diffondersi in maniera pandemica. Un pochino per questo virus succede lo stesso.
0: Speriamo
1: però
0: sia
1: certo
0: così.
1: Chiunque, sì, diciamo, la probabilità è altissima che sia così. Speriamo di non avere sorprese.
0: Allora, ascoltiamo insieme un altro vocale, prof.
3: Buongiorno, volevo sapere dal vostro ospite se si ha la certezza del tracciamento di tutti i passeggeri scesi, transitati e discesi dalla nave, se c'è di fatto un'attenzione mondiale e una regia a riguardo. Daniela da Roma, grazie.
0: Professore.
1: Sì, è partita un tracciamento a livello mondiale. È chiaro che nel momento in cui un passeggero della nave, addirittura la moglie del primo deceduto, ha preso un volo di 4 ore di arrivata a Johannesburg, però è chiaro che tutte queste persone che sono sbarcate dalla nave prima che venisse lanciata l'allerta hanno preso qualche taxi, hanno preso un treno, hanno preso un pullman. È impossibile tracciare al 100% tutti i contatti. Quello che si sta facendo è tracciare le persone che hanno viaggiato in aereo o che è possibile identificare. Non esiste un tracciamento in cui tu puoi contattare tutte le persone con le quali queste persone sono venute a contatto, però sono adesso, credo che sia arrivata anche la notizia, sono negativi anche i test su tutti gli italiani che sono presenti nel nostro paese, e quindi sostanzialmente questo dimostra che un contatto fugace, ecco, prendere un pullman o un taxi o viaggiare in aereo con una persona infetta, visto che il virus è poco contagioso, porta un rischio quasi zero di infettarsi. Questa è una buona notizia e probabilmente permetterà di circoscrivere l'infezione alla nave, a chi era sulla nave, e di non diffonderla soprattutto
0: speriamo
1: in Europa.
0: Speriamo che sia così, speriamo che sia così, restiamo comunque vigilanti. Voglio chiederle, prima di salutarla e di lasciare la linea al meteo, se può essere comunque una buona abitudine quando ci si reca in un pronto soccorso oppure dal medico indossare la mascherina che speravamo di aver riposto nel fondo del cassetto, ma può sempre tornare utile. Lei che dice, ce la consiglia?
1: Allora guardi, io, diciamo, la mascherina ci porta a dei periodi che nell'immaginario della popolazione sono abbastanza oscuri, e quindi, diciamo, è chiaro che prendere un aereo o trovarsi effettivamente in un pronto soccorso e indossare la mascherina è una precauzione in più, però al momento, oggi, non mi sento di dare un'indicazione in tal senso. Cioè, la mascherina può essere una aggiuntiva meccanismo di protezione, ma non esistono, diciamo, delle condizioni tali da suggerire di rimettere la mascherina quando si va nei luoghi appollati. Ecco, al momento diciamo mi sentirei di tranquillizzare, soprattutto perché siamo alle porte dell'estate, i cittadini, non esiste una minaccia infettiva tale da richiedere il sistematico utilizzo della mascherina. È a scelta del singolo, chiaramente. Certo. Se uno viaggia, fa un volo aereo con la mascherina, probabilmente ha meno rischi di infettarsi, non con l'antivirus, magari con l'influenza,
0: ecco,
1: con altri
0: esatto,
1: virus.
0: Esatto, non dimentichiamo che ci sono anche quelli. Grazie a Marco Falcone, segretario della Società Italiana Malattie Infettive, professore ordinario di malattie infettive all'Università di Pisa, per averci chiarito tanti aspetti, averci tranquillizzato, ricordandoci anche di tenere la guardia sempre alzata. Ci fermiamo qui, diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo insieme la musica. Grazie professore, alla prossima, un saluto. When you try.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
10: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
12: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
14: Forse dovremmo parlarne.
15: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud, venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
19: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
20: Siamo alle 9:35 minuti. Sapete, abbiamo parlato nella pagina precedente di Progetto Benessere di Antivirus. Adesso è arrivata la notizia che arriva dal Ministero della Salute. L'informazione che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg hanno dato esito negativo, così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia, e sono anche negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trovava in isolamento, anzi si trova in isolamento fiduciario, e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni sono stati entrambi analizzati allo Spallanzani. Sempre il Ministero della Salute ricorda che il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia. E ora cambiamo argomento e ci occupiamo di orticaria cronica spontanea. In Italia sono oltre 48.000 le persone che combattono quotidianamente con questa patologia che diciamo è autoimmune ed è debilitante, un condizionamento di vita che può diventare anche molto importante. E ne parleremo fra un po', perché siamo in attesa di collegarci con la nostra ospite, la dottoressa Maria Silvia Mariel Ferrucci. Intanto anticipiamo uno spazio che è molto importante. Parliamo di celiachia perché è in corso la settimana nazionale organizzata dall'Associazione Italiana Celiachia, una settimana, un'iniziativa che è giunta alla sua 12ª edizione e si svolge in concomitanza alla giornata mondiale della celiachia che si celebra il 16 maggio, quindi fra pochissimo. Per parlarne in collegamento con noi Caterina Pilo, che è la presidente dell'Associazione Italiana Celiachia. Benvenuta.
7: Buongiorno e grazie per l'attenzione alla settimana della celiachia.
20: Ma grazie a voi per la sensibilizzazione rispetto a questa situazione, perché è così importante dedicare una giornata e una settimana alla celiachia.
7: Beh, intanto perché è una patologia che interessa l'1% e forse oltre della popolazione generale, però abbiamo meno della metà delle diagnosi effettuate, pertanto c'è bisogno di parlare di celiachia e accendere un faro su questa patologia molto importante. Perché dobbiamo occuparcene? Perché intorno alla malattia ci sono falsi miti, fake news, informazioni errate che è necessario assolutamente sfatare per avere un'informazione corretta e quindi un migliore approccio alla diagnosi e al trattamento della malattia.
20: Ma che cos'è esattamente? È un'allergia al glutine?
7: No, questo no. È uno delle fake news.
20: Ho provocato.
7: È la domanda giusta perché la malattia celiaca è un'infiammazione cronica dell'intestino tenue che è scatenata dall'ingestione di glutine in soggetti che devono avere una predisposizione genetica a questa malattia. La predisposizione genetica alla celiachia ce l'ha tra il 30 e il 40% della popolazione generale, ma solo il 3% di questa area, diciamo, svilupperà la celiachia.
20: Quindi di che numeri stiamo parlando, Presidente?
7: Stiamo parlando in Italia di circa 600.000 pazienti, ma il dato ultimo ufficiale della relazione al Parlamento dice che sfioriamo i 280.000. È un numero sempre in crescita e questa è la buona notizia, perché rispetto all'anno precedente, questi sono dati del 2024, abbiamo avuto più di 14.000 diagnosi in più, però dobbiamo pensare che questa malattia è un iceberg e sotto ci stanno più della metà dei pazienti che non sanno di essere celiaci e si espongono al rischio.
20: Allora, quindi il ragionamento, infatti, dobbiamo un po' capirlo, i numeri che aumentano per voi sono positivi, nel senso che si hanno delle diagnosi, quindi non ci sono dei pazienti che restano un po' in balia di malesseri che non si capisce a che cosa attribuire, però il fatto che i celiaci aumentino non è di per sé positivo.
7: In realtà è di per sé positivo, perché, come correttamente diceva lei, mettere a dieta il paziente senza glutine significa restituirgli uno stato di salute completo, cioè il celiaco a dieta senza glutine è una persona sana, certo, che può gestire la sua vita pienamente, e soprattutto la diagnosi è una forma di prevenzione, perché in questo modo arginiamo gli effetti del glutine che creano complicanze anche gravi, croniche, spesso irreversibili nelle persone che non sono a dieta senza glutine.
20: Però perché aumentano i celiaci? Fino a qualche anno fa nessuno diceva sono celiaco o pensava ad essere celiaco in caso magari di un certo tipo di malessere.
7: Ecco, questa è un'altra importante domanda, perché è un'altra fake news, perché si dice ma allora mangiamo diversamente, è come ci nutriamo che fa aumentare la celiachia. In realtà non è così. Abbiamo più diagnosi di celiachia perché siamo più bravi a riconoscerla. Prima cercavamo la celiachia solo in età pediatrica, perché eravamo convinti che questa fosse una malattia che interessava i bambini e addirittura, si immagini, pensavamo che fosse reversibile, cioè che si potesse guarire. Oggi sappiamo che la celiachia interessa tutte le fasce di età e soprattutto colpisce non solo l'organo bersaglio che è l'intestino, ma essendo una malattia sistemica noi possiamo trovare dei sintomi anche insospettabili. Nella della donna, le donne sono il doppio degli uomini, per esempio, abbiamo problemi come l'abortività spontanea, l'infertilità, quindi tutti i problemi legati al sistema riproduttivo, anche le afte ricorrenti nel cavo orale possono essere un segno di celiachia. Oggi sappiamo che è un camaleonte che si nasconde e siamo noi che dobbiamo essere più bravi a trovarla.
8: E allora, guardia sicuramente alzata rispetto a questa malattia, non dimentichiamo che ci sono dei sintomi, come ci ricordava Caterina Pilo, assolutamente da non dimenticare. Cerchiamo di stare attenti alle fake news, già oggi ne abbiamo individuate due o tre assieme, e quindi grazie a Caterina Pilo e all'Associazione Italiana di Celiachia per questo impegno. Ricordiamo la settimana e ricordiamo la giornata della celiachia il 16 maggio. E ora, come vi annunciavamo, parliamo di orticaria cronica, e con noi in collegamento la dottoressa Silvia Marielle Ferrucci, che è responsabile del servizio di dermatologia allergologica e professionale della Fondazione Cagranda dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Benvenuta.
21: Grazie l'invito.
8: Allora,
21: buongiorno.
8: Cara dottoressa, prima di entrare nel vivo dell'orticaria cronica spontanea, ascoltiamo insieme un brano musicale. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori il numero per farle delle domande, anche audio via WhatsApp, che è il 342 864 8832. Lei resti collegata con noi, un momento di musica e poi parliamo di orticaria cronica spontanea.

0: me.
1: E allora, dottoressa Ferrucci, maledetta orticaria cronica spontanea.
2: Giusto, mi sembra una parola giusta, un'espressione che si addice benissimo a questa problematica.
1: Certo.
2: L'orticaria cronica è una patologia infiammatoria cronica, come lo dice per definizione, quando persiste per almeno 6 settimane.
1: Sì.
2: Ed è una patologia caratterizzata dalla comparsa di lesioni cutanee che sono i ponfi, lesioni a tipo puntore di zanzare per capirci, e l'angioedema, che è quel gonfiore che a volte deforma il volto quando colpisce le labbra piuttosto che le palpebre, ma può colpire anche le mani e i piedi.
1: Quindi può scegliere qualsiasi parte del corpo per manifestarsi.
2: Ovunque, si può presentare ovunque. Il problema è che tutte queste manifestazioni sono associate a un prurito. Prurito veramente enorme. Immagina di essere, avere le punture di zanzare ovunque. E quindi quello condiziona e influenza molto negativamente la qualità della vita del paziente.
1: Senta.
2: Sì.
1: E invece volevo sapere qualcosa rispetto ai numeri, quelli che ho dato io, 480.000 in presentazione dello spazio, che sarebbero le persone che combattono quotidianamente con questa patologia autoimmune debilitante. Sono numeri reali o possono essere sottostimati dal fatto che non si fa la corretta diagnosi?
2: E a volte sono sottostimate, ma comunque circa un 1% della popolazione generale. Il problema è che il paziente molte volte non viene preso in considerazione, perché molte volte il medico di famiglia dice: va bene, ok, prendi l'antistaminico, tanto rientra in qualche settimana, qualche mese, entro l'anno, ma in realtà l'80% dei pazienti possono avere un'orticaria che persiste oltre l'anno. E quindi di questi pazienti, il circa 40% dei pazienti segnalano un impatto veramente molto importante
1: anche
2: sulla qualità di vita.
1: Certo.
2: Certo, perché non solo è fastidiosa, invalidante per quanto riguarda il prurito e le manifestazioni cutanee, ma anche la imprevedibilità, quindi non si sa mai quando accadrà. Le lesioni tipicamente vanno e vengono e scompaiono magari nel circo di 24 ore senza lasciare nessun tipo di esito, ma ricompaiono successivamente anche in altre sedi o nelle stesse sedi con la stessa intensità. Quindi questo andare e venire fa sì che quando il paziente va dal medico a volte non c'è niente da farsi vedere. E quindi per fortuna oggi abbiamo delle foto e dei video che in qualche modo ci aiutano a capire l'intensità e la problematica che il paziente ha in quel momento.
1: Allora vorrei andare per ordine, perché è chiaro che il prurito può essere una manifestazione, la punta di un iceberg, diciamo,
2: certo,
1: di disagio, di fastidio, e poi se il prurito è diffuso veramente può diventare anche un aggravante, perché ci si può far male grattandosi, quindi si va poi a peggiorare ulteriormente la situazione. Però se uno dei nostri ascoltatori che ci sta sentendo in questo momento si trovasse in questa situazione, quali esami gli consiglierebbe di effettuare per fare degli accertamenti? Perché ci diceva proprio che c'è una sottodiagnostica della patologia.
2: Allora, è importantissimo rivolgersi sempre al suo medico per manifestare qual è la problematica, il prurito, le caratteristiche della lesione cutanea, mostrando quella che è la documentazione con come sono le lesioni, se al momento il paziente non ha manifestazioni cliniche da far vedere. Dobbiamo tenere conto di quello che dicono proprio le linee guida su quell'argomento. Nelle forme di orticaria acuta, quindi quelle che durano meno di 6 settimane, non c'è nessuna indicazione a fare dell'indagine particolare, se no guidati dall'anamnesi, e quello ci penserà il medico di famiglia a orientare il paziente. Quando invece supera le 6 settimane, siamo di fronte a un'orticaria cronica, la indicazione in realtà a fare solo degli accertamenti specifici sono di numeri, quindi un emocromo, vedere che non ci siano alterazioni, indice di infiammazione, così come giustamente gli indici di infiammazione, che sono le famose VS e la PCR, le anticorpi antitiroide, perché si associano circa un 20% dei pazienti, l'orticaria cronica ha una tiroidite autoimmune e ci permette di inquadrare meglio il paziente, e anche il dosaggio dell'immunoglobuline E totale virali che quelle che caratteristicamente aumentano nei pazienti con forme allergiche. Però tendo a precisare, devo precisare, sì, che l'orticaria cronica non è una forma allergica.
1: Nei periodi in cui l'allergia si scatena, non lo so, ci possono essere le manifestazioni più antipatiche, più violente, o sono proprio due binari che non si incontrano?
2: Allora, sono due binari che possono in qualche modo incontrarsi, in quanto il paziente con una allergia, quindi tipico allergico, sì, e stagionale, allergico ai pollini, eccetera, è più predisposto a sviluppare delle forme di orticaria cronica. Potrebbe esserci un aggravamento della sua orticaria durante il periodo di pollinosi, se è allergico ai pollini, dato che c'è un stimolo del sistema immunitario. Però in realtà, diciamo, l'orticaria cronica è una forma che possiamo inquadrare come disordine del sistema immunitario, dove c'è un ruolo importante l'autoimmunità. Quindi non serve fare degli accertamenti, sì, di tipo allergologici. Mm-hmm. E spesso i pazienti vengono richiedendo
1: quello. È facile
2: quello.
1: Confondere, mi rendo
2: Bravissima.
1: Conto. Senta, io le voglio fare ascoltare un vocale, pronta la regia, che è arrivato al nostro 342-864-832, e poi le leggo anche i messaggi che sono arrivati scritti
2: Va
1: qui
2: bene.
1: Al computer. Prego la regia.
0: Buongiorno e complimenti ancora per la trasmissione, dottoressa. Volevo chiedere alla dottoressa, alla vostra esperta, l'orticaria può essere frutto di un problema del sangue? Per esempio la cattiva riproduzione delle piastrine o qualcosa del genere? Grazie, volevo sapere se poi era ereditario. E un abbraccio alla dottora e mucha felicità. Leonardo.
1: Ah, abbiamo un conterraneo, dottoressa Ferrucci.
2: Esatto, ha capito dell'accento, insomma.
1: Ci dica di dov'è, lo riveli ai nostri ascoltatori.
2: Io
1: così.
2: Sono, diciamo, argentina, sono nata e cresciuta in Argentina, ma sono nipote di italiani,
1: perfetto,
2: cioè da tutte le parti. L'origine è sempre italiana.
1: Allora,
2: quindi, per rispondere a Leonardo, allora, in realtà, come ho detto prima, l'orticaria cronica si può associare a problematiche autoimmune, e quindi se il problema delle piastrine che mi sta riferendo è una problematica di tipo autoimmune o comunque che rientra in questo capitolo, ci può essere un'associazione, ma non c'è una relazione causa-effetto, quindi l'orticaria cronica non è causata dal problema ematologico, quindi sono due problematiche diverse, uh-huh, magari correlate solo perché il suo sistema immunitario ha delle caratteristiche particolari, un po' birichino, chiamiamolo così.
1: Senta, dottoressa, okay, però parliamo anche dei trattamenti, perché io so che la Commissione europea ha approvato un nuovo trattamento orale. Come può agire questa molecola? Che cos'è? Ci dica qualcosa anche di consolatorio, perché altrimenti non diamo sbocco, diamo solo informazioni in merito alla malattia.
2: Esatto, no,
1: ci possiamo curare.
2: Sì, ci possiamo curare, ci possiamo, diciamo, tenere l'orticaria sotto controllo e ripristinare una buona qualità di vita nonostante questo compagno di vita un pochino ingombrante che è l'orticaria cronica. Quindi in realtà secondo le linee guida, la prima linea terapeutica è l'antistaminico, scegliendo sempre quelli che sono gli antistaminici seconda generazione, non sedativi, quindi che non danno sonnolenza e che non aggiungono problema a quello che già il discorso orticaria, che molte volte il paziente non riesce a dormire, quindi già la sonnolenza parte anche per una situazione di questo tipo. Se non dovesse funzionare, previsto dalle linee guida, c'è l'indicazione all'aumento del dosaggio dell'antistaminico,
1: sì,
2: quindi nonostante saremmo fuori indicazione, perché se leggiamo il foglietto illustrativo dell'antistaminico c'è scritto una compressa al giorno, magari possiamo aumentarla seguendo quelle che sono le linee guida da sempre sotto controllo del medico.
1: Uh-huh.
2: Se questo non dovesse funzionare, in aggiunta passiamo al secondo gradino di quello che ci indicano le linee guida, che in questo momento, secondo le nuove linee guida, troviamo tre farmaci. Uno è l'omalizumab, che usiamo da tantissimo tempo e che ci ha dato una buona risposta in, diciamo, 6 su 7 pazienti su 10. In restante paziente c'è la possibilità di accedere anche ad altre terapie, salendo ancora il gradino, però oggi come oggi, essendoci queste nuove linee guida, nello stesso livello dell'omalizumab abbiamo la possibilità di utilizzare altri due farmaci, uno è dupilumab e uno è questo che lei mi sta dicendo in questo momento, che si chiama remibrutinib. Uh-huh. Remibrutinib è una terapia con un meccanismo di azione innovatore, in quanto è un inibitore, si chiama selettivo delle tirossine chinasi di Bruton, brutto da pronunciare, ma per fortuna va ad agire su quella cellula che è il mastocita, impedendo che loro attivi tutti i meccanismi che poi scatenano il prurito, il ponfo e l'angioedema.
1: Allora, quindi, torno come promesso dagli ascoltatori, dottoressa.
2: Sì.
1: E dunque mi sono persa il messaggio che volevo leggerle, perché sono veramente tanti. Comincio da questo. Dice: buongiorno, da 3 anni consecutivi recandomi al mare sono soggetta ad orticaria come quella descritta dalla dottoressa. Cosa mi succede?
2: Allora, se succede solo quando va al mare, forse siamo in quel capitolo di orticarie croniche inducibile. Quindi noi abbiamo 2 grandi gruppi dentro l'orticaria cronica: quelle spontanee che vengono fuori senza nessun elemento, nessun fattore scatenante, e poi abbiamo quelle che sono, una volta erano chiamate orticaria fisica, adesso vengono chiamate inducibile. Quindi sono indotte da un stimolo come può essere l'esposizione al sole, lo sfregamento, il caldo, il freddo, la vibrazione, ma anche il riscaldamento della cute. Quindi probabilmente questa persona ha una problematica legata a un'esposizione solare o al riscaldamento della cute. Bisognerebbe fare una corretta anamnesi cercando di capire, e poi successivamente delle prove specifiche, inducendo in qualche modo, scatenando la reazione, per verificare e confermare la diagnosi.
1: Allora, sentiamo un altro vocale.
3: Eliana, buongiorno, sono Paola di Bologna. Ma l'orticaria può avere delle componenti psicosomatiche? Grazie mille. Saluti alla dottoressa.
1: Dottoressa.
2: Allora, grazie dei saluti. Diciamo che la componente psicosomatica ci può stare. Teniamo conto che l'orticaria stessa, influenzando così gravemente la qualità di vita, determina un stato di alterazione, cioè perché veramente condiziona moltissimo ogni aspetto della vita della persona. E quindi noi abbiamo problematiche di ansia associata tra il 10 e il 31% del paziente, e anche di depressione tra il 7 e il 30%. Quindi l'orticaria stessa può essere una fonte di ansia e depressione, o diciamo può indurre queste problematiche che a sua volta vanno a aggravare la stessa orticaria, così come lo stress stesso. Quindi ci può essere una componente, se poi non dobbiamo inquadrarla tra quelle che sono le problematiche tipiche psicosomatiche.
1: E allora, tanti messaggi qui che continuano ad arrivare: stress e nickel, che ruolo hanno, quali sono i centri specializzati che sono distribuiti in Italia. Noi purtroppo dobbiamo salutare Silvia Marielle Ferrucci, ci dobbiamo fermare qui. Ci sentiamo domani, cari ascoltatori, con una puntata che sarà dedicata alle conseguenze dell'alcol sulla salute. E prima ancora vi presenteremo delle iniziative studentesche. Ragazzi di Catania e di Cosenza premiati per delle campagne social su prevenzione vaccini e antimicrobico resistenza. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre puntate c'è l'app Rai Play Sound. Un saluto da Viviana Verbaro, dalla squadra di lavoro. In redazione Francesca Bellino e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Luciano Pecoraro. Vi lasciamo al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Su guerra in Iran e blocco dello stretto di Hormuz, audizione davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera dei Ministri Tajani e Crosetto. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo, così il ministro degli esteri. Il momento è complesso e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra, ha proseguito. L'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ha aggiunto Tajani. Quanto avviene ad Hormuz non può ridursi a crisi regionale, ma shock globale che incide direttamente sull'economia globale e sul nostro sistema produttivo, ha concluso. Parole confermate anche dal ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto: l'Italia in via precauzionale sta predisponendo l'avvicinamento di due cacciamine ad Hormuz, ma prima aspettiamo la pace, perché, ha precisato, non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Stretto di Hormuz che resta chiuso, mentre l'Iran torna a minacciare di dotarsi di armi atomiche se dovesse essere nuovamente attaccato. Oggi gli occhi del mondo sono puntati su Pechino. Qui è in arrivo il presidente americano Trump per un faccia a faccia con Xi Jinping, che verterà non solo sulla questione medio orientale. La corrispondente da New York.
3: Non credo che abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran. Lo dice Donald Trump prima di partire per Pechino, dove ammette che parlerà a lungo con il presidente Xi Jinping della guerra contro Teheran, ma soprattutto di altri argomenti. Al centro del vertice ci saranno il commercio con i dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan. Trump si dice ottimista, assicura che Xi Jinping sarà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno, ma in primo piano resta il conflitto in Medio Oriente. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea il presidente. Se non faranno la cosa giusta, finiremo il lavoro. O stringono un accordo o verranno decimati. In un modo o nell'altro, vinciamo noi. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: è solo questione di tempo, non ho fretta. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Antivirus, tutti negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sui 3 casi sospetti tracciati in Lombardia, Calabria e Sicilia. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati. Sulla stessa linea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Della natura del virus, conosciuto da tempo ma ora nuovamente all'attenzione della comunità scientifica, abbiamo parlato con l'epidemiologo Massimo Ciccozzi. Sentiamo.
4: Dobbiamo capire se l'asintomatico trasmette o non trasmette.
5: La contagiosità di questo virus non è alta.
4: I virus che hanno una letalità alta diffondono molto meno dei virus che hanno bassa letalità e quindi una velocità di diffusione maggiore.
5: Per ora questo virus non è mutato.
4: Non lo è. Sembra che abbia delle proteine molto conservative.
5: 3 mesi per brevettare, come si è detto, un vaccino efficace contro l'antivirus sarebbero sufficienti?
4: Per lo sviluppo di un vaccino mRNA sicuramente sì. In Argentina e in Cile consiglierei di farlo. In Italia non vedo proprio perché bisogna farlo.
5: Eleonora Belviso, GR1.
2: L'illegalità pesa sul commercio e sui pubblici esercizi. A rischio negli ultimi anni centinaia di migliaia di posti di lavoro regolari. I dati contenuti in un report di Confcommercio nella 13ª edizione della giornata internazionale Legalità ci piace.
6: L'impatto dell'illegalità è economico e pesa anche sui contratti di lavoro stipulati dalle imprese. Più sale il costo pagato per l'illegalità, meno soldi ci sono per le assunzioni. 284.000 a rischio sono nel 2025, secondo l'ufficio studi Confcommercio. 41 miliardi di euro in un anno persi tra abusivismo commerciale, 10 miliardi e mezzo, abusivismo nella ristorazione, 8 miliardi e mezzo, contraffazione, taccheggio. Ci sono poi i costi per difendersi tra assicurazioni e cybersicurezza, spese sostenute da 9 imprese su 10. Secondo l'indagine di Confcommercio, il 29% delle imprese del terziario percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. I furti restano il fenomeno considerato in maggior aumento dagli imprenditori. Poi c'è il vandalismo, le spaccate, le aggressioni, le violenze, le rapine. Un'impresa su 3 teme la mala movida, soprattutto per il degrado urbano, gli atti di vandalismo e i danneggiamenti. Paola Nania, GR1.
2: 79esima edizione del Festival di Cannes. Oggi i primi film in gara: il giapponese Nagi Notes e il francese La vita di una donna, con Harry De Luca in veste di attore.
0: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
2: Cerimonia aperta, l'avete sentita da Jane Fonda e Gong Li, inaugurazione con il film francese La Venere Elettrica. Premio alla carriera per Peter Jackson, che proprio a Cannes 25 anni fa aveva presentato le prime immagini di Il Signore degli Anelli ed è stato Elijah Wood, Frodo nella trilogia, a consegnare la palma d'onore al regista. Sono le 10:05, noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 11:00, buon proseguimento di ascolto.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 13 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi, la firma del quotidiano La Repubblica, Maurizio Molinari, saggista in libreria con La Scossa Globale, edito da Rizzoli. Buongiorno Maurizio Molinari.
2: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: E poi c'è con noi Alessandro Sallusti, direttore della testata politicoquotidiano.it, in libreria con Il sistema colpisce ancora, come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici, edito da Rizzoli. Buongiorno Alessandro Sallusti.
3: Buongiorno.
1: Ecco Maurizio Molinari, comincerei dalla politica internazionale. È partita appunto la missione in Cina del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che però dice non abbiamo bisogno della Cina per trattare con l'Iran, e l'Iran intanto rilancia, mostra di avere una incredibile capacità di resistenza, alza la posta, e il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale iraniano addirittura su X scrive che una delle resistenze alza la posta, e portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale iraniano addirittura su X scrive che una delle opzioni alla disposizione

0: incapacitato a guidare il paese, Ahmed Wahidi, che è il capo dei Guardiani della Rivoluzione. Sono un'organizzazione paramilitare molto violenta, il cui primo intento è mantenere il potere, il secondo è continuare a gestire la maggioranza delle risorse economiche del paese. Quindi non hanno nessuna intenzione, nessuna volontà e neanche nessun interesse a una composizione della crisi. L'unico loro vero interesse è sopravvivere come sistema di potere brutale, e dunque la possibilità di raggiungere un accordo negoziale è remota.
1: Ecco, la possibilità di raggiungere un accordo negoziale è remota, però Molinari, insomma, il regime change, dico almeno nei primi giorni, dopo il 28 febbraio, Trump aveva talvolta anche parlato, sembra davvero di là da venire. Ma possiamo immaginare come si possa chiudere questo conflitto? Insomma, l'America e gli Stati Uniti hanno tutto l'interesse a chiuderlo, l'inflazione è arrivata al 3,8%, ci sono le elezioni di midterm, il prezzo della benzina ha superato i 4 dollari. Che cosa può inventarsi Trump per chiudere questo conflitto, per dare anche solo l'impressione di aver raggiunto un qualche risultato?
0: Ma il punto è che Trump ha posto due punti fermi: la consegna dei 460 kg di uranio radioattivo agli Stati Uniti e la libertà di navigazione a Hormuz. Il negoziato guidato dai pakistani, dietro i quali c'è la Cina, ha tentato di avvicinare gli iraniani a queste istanze americane, e obiettivamente il capo del Parlamento Ghalibaf, ma anche il presidente Pezeshkian e in qualche maniera lo stesso ministro degli esteri Araghchi si sono avvicinati, hanno negoziato, hanno mandato dei segnali positivi agli americani, ovviamente ponendo sul tavolo anche loro richieste che hanno a che vedere con la fine delle sanzioni e con premi finanziari. Il punto però è che alla fine, in ogni occasione, in ogni tornata negoziale, a dire la parola decisiva sono stati i pasdarani, i Guardiani della Rivoluzione, che non sono intenzionati a nessun tipo di accordo. E quindi la realtà vera è che questo binario sembra andare in un vicolo cieco, nonostante le posizioni che gli Stati Uniti possono assumere. È ragionevole immaginare che lo stesso Trump ne parlerà oggi con i cinesi, ma anche la possibilità da parte dei cinesi di avere un impatto sui Guardiani della Rivoluzione remota, così come è molto difficile un cambio di regime, per il motivo molto semplice che sono stati i Guardiani della Rivoluzione all'inizio di gennaio a fare almeno 45.000 morti in 48 ore, e quindi la popolazione è terrorizzata. Siamo obiettivamente in una situazione molto difficile, perché siamo di fronte a un regime militare feroce, spietato, non interessato a fare concessioni.
1: Regime militare, teocratico, islamico. Alessandro Sallusti, sono in corso le audizioni del vice premier Antonio Tajani, del ministro della difesa Guido Crosetto, in commissione appunto esteri, e alla Camera, al Senato, oggi appunto vengono uditi nelle commissioni riunite, per capire che cosa può fare l'Italia. E i due cacciamine che l'Italia appunto potrebbe inviare sarebbero proprio pronte a salpare addirittura nel giro di 48 ore per raggiungere in 20 giorni insomma il Golfo, fermandosi prima a Gibuti, perché l'Italia, lo ha chiarito appunto direttore Sallusti, che interviene soltanto una volta che ci sarà uno stabile cessate il fuoco e con l'autorizzazione del Parlamento. Insomma, il contributo militare che l'Italia può dare è sostanzialmente relativo a come riportare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz.
2: Beh, è ovvio che l'Italia non ha nessun ruolo, non può avere, non è che non ha, non può avere, per mille motivi che insomma ovvi, non può avere nessun ruolo nel raggiungimento di una pace, di un accordo. Sarebbe financo stupido sostenere l'inverso. Certamente può avere un ruolo di logistica militare una volta raggiunto il cessate il fuoco, e su questo c'è la massima disponibilità del governo, sia pure dentro delle regole certe e condivise, ma comunque parliamo di un dopo tregua. Noi stiamo dicendo, scrivendo, cioè noi contemporanei stiamo dicendo e scrivendo che tutto questo è colpa di Trump, cioè come se Trump una mattina si fosse svegliato e avesse deciso che l'Iran è un problema.

0: In realtà è un problema che ci trasciniamo da sempre e sta venendo al pettine uno dei grandi nodi della geopolitica. C'è un filmato molto interessante di una conferenza stampa di Obama che ha al suo fianco l'allora suo vicepresidente Biden, siamo nel 2016, in cui Obama annuncia agli americani, dice: guardate, con l'Iran stiamo per raggiungere un accordo, stiamo trattando per un accordo, se non ci riusciamo la mia presidenza o un presidente che verrà dopo di me dovrà affrontare in modo diverso il problema, e lasciando intendere che in mancanza di accordi non si può lasciare libero l'Iran di costruirsi la bomba atomica, di fare tutto quello che ha annunciato di voler fare. Quindi è un po', come dire, riduttivo ridurre il problema dell'Iran a Trump. Il problema dell'Iran è uno dei grandi problemi che prima o poi andavano affrontati. È capitato affrontarlo a Trump, si poteva aspettare ancora un po', forse sì, forse no, si poteva trattare un po' di più, un po' di meno, ma sostenere che l'Iran non è un problema e che per cui Trump e il mondo occidentale mi riferisco a Israele, ma mi riferisco anche alla posizione dell'Europa, sia pure molto cauta, è un problema che andava affrontato, è ineludibile dover andare a affrontare, e quando affronti un problema c'è anche il rischio di creare problemi collaterali, che sono quelli che stiamo vivendo, ma non affrontarlo era peggio che del danno che stiamo avendo in questo momento, a mio avviso.
1: Maurizio Molinari, Obama dopo anni di negoziato era arrivato a un accordo sintetizzato, condensato in 180 pagine, Trump invece ha puntato al negoziato su pochi punti sintetizzati in una pagina, e come dice Alessandro Sallusti, cioè che c'è il problema del regime degli Ayatollah dotati dell'arma nucleare, era un problema ineludibile per l'agenda politica internazionale?
2: Assolutamente sì, ha ragione Sallusti nel dire questo. Da 47 anni la Repubblica Islamica dell'Iran si propone di avere un programma nucleare che può arrivare a una soglia nucleare, così come si propone la distruzione dello Stato di Israele. Cioè, sono due delle missioni originarie di questo regime, attorno alle quali ha costruito un'idea di egemonia in Medio Oriente, che ha generato fra l'altro anche l'attacco del 7 ottobre, quindi l'attuale serie di conflitti. I paesi più preoccupati dall'attuale dinamica sono i paesi che confinano con l'Iran, a cominciare dall'Arabia Saudita e gli Emirati. Perché? Perché la loro maggiore preoccupazione è di avere un Iran militarizzato che non rinuncia al nucleare e che continua a perseguire da una posizione di debolezza la stessa strategia egemonica, e dunque è destinato a minacciarli sempre di più. Cioè, i danni che ha subito ad esempio il Qatar, sì, e la sua industria petrolifera a causa degli attacchi iraniani, per riattivare gli impianti petroliferi di gas colpiti serviranno almeno 5 anni. Cioè, di questo stiamo parlando. Quindi è evidente che questi paesi confinanti vorrebbero una soluzione diversa, vorrebbero che a governare e a guidare l'Iran fosse almeno una versione moderata dell'attuale regime.
1: E quindi, cioè, tu ci stai dicendo che i paesi del Golfo, al di là delle dichiarazioni di facciata, in realtà stanno sostenendo questa guerra segreta con Teheran. Ricordiamo che gli Emirati Arabi sono il paese più colpito, migliaia di missili e di droni iraniani sono caduti sugli Emirati.
2: Assolutamente sì, gli Emirati, il Bahrain, l'Arabia Saudita, il Qatar sono tutti paesi che hanno interesse nel fatto che a Teheran ci sia almeno una versione più moderata dell'attuale regime, e dunque che un cambio potesse essere almeno interno, ad esempio con Ghalibaf o Pezeshkian, in grado di ridurre l'influenza dei Pasdaran. Ma stiamo andando invece nella situazione opposta. Per questo i suddetti paesi del Golfo stanno premendo sull'amministrazione Trump affinché chiuda la partita. Cosa significa chiudere la partita? Potrebbe significare assumere ad esempio il controllo dello stretto di Hormuz, perché senza lo stretto di Hormuz ciò che resta della Repubblica Islamica non può esportare il petrolio, e quindi di fatto sarebbe un contro la rovescia.
1: Oggi pomeriggio Alessandro Sallusti si terrà il Premier Time, insomma il Question Time del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Senato, e quindi risponderà alle domande, alle interrogazioni dell'opposizione, e la politica internazionale ovviamente dominerà la scena. Per l'Italia, insomma, in questa fase, visto il rapporto speciale che ha caratterizzato tutta la prima fase dall'insediamento di Donald Trump con la nostra Presidente del Consiglio, definita appunto una leader fantastica, poi però sappiamo che si è entrati in un'altra fase. Meloni della guerra in Iran ha detto non condanno e non condivido, e da lì sono cominciati anche, no, un ping pong con meno cordiale con Trump, che ha usato anche parole dure, insomma accusando in sostanza l'Italia di non aiutare gli Stati Uniti in questo frangente. Come se ne esce? Cosa può dire oggi pomeriggio Giorgia Meloni?
0: Ma credo che possa tenere il punto che degli ultimi mesi, cioè noi siamo e dobbiamo essere in maniera convinta e sincera alleati e sostenitori dell'America, cioè siamo un paese atlantista. Cosa diversa è dire siamo così al traino del presidente Trump. Le due cose sembrano inconciliabili, in realtà non lo sono. L'America è qualcosa di più ampio, di più complicato anche che non il suo presidente. Quindi io capisco che dal punto di vista così propagandistico si dice vuoi tenere il piede in due staffe, cioè essere amico dell'America ma essere critico del suo presidente. In realtà le due cose stanno perfettamente insieme. Ora chi facendo propaganda, perché è propaganda, dice che Giorgia Meloni e l'Italia dovrebbero mandare a quel paese gli Stati Uniti d'America, beh, insomma, dice una cosa che non ha né capo né coda, e soprattutto dice una cosa che se lui fosse al governo non potrebbe fare. Cioè se al governo domani mattina ci fossero la Schlein, Fratoianni, Conte e Renzi, la politica estera italiana non sarebbe particolarmente diversa nella sostanza, anzi nella sostanza non diversa, potrebbe essere diversa se vuoi nella forma, da quella di questo governo. Cioè pensare che l'Italia possa chiamarsi fuori dal patto atlantico, chiamarsi fuori da qualcosa che è ancora superiore al patto atlantico, che è un patto tra l'Occidente dell'Occidente contro le autarchie, è veramente pura propaganda. In Parlamento purtroppo si fa più propaganda che politica, e quindi assisteremo alla solita sceneggiata, un copione che abbiamo già visto tante volte.
1: Maurizio Molinari, è vero che l'Italia ha bisogno del sostegno della difesa militare americana, però insomma anche in Italia ci sono nelle basi americane sul territorio italiano fra i 13 e 15 mila militari americani, però anche gli americani hanno bisogno delle loro basi, appunto dell'alleanza con l'Italia, per proiettare la loro potenza nel Mediterraneo e anche in Medio Oriente.
2: Assolutamente sì. Io credo che di conseguenza Giorgia Meloni abbia di fronte a sé fondamentalmente un bivio. Da una parte c'è il modello tedesco, dove c'è un paese alleato degli Stati Uniti, guidato da un leader che cerca il dialogo con gli Stati Uniti, che lo critica però alla guerra in Iran, ma consente agli americani di usare le basi. Dall'altro invece c'è il modello Sanchez, che è un altro paese, formalmente fa parte della NATO, ma invece ha un approccio molto aggressivo nei confronti degli Stati Uniti e di questa guerra, e non concede le basi. Questo è il bivio di fronte a cui Giorgia Meloni si trova, anzitutto nei confronti degli Stati Uniti, ma anche ovviamente della sua opinione pubblica. Lei deve dire se seguirà il modello Merz o quello Sanchez.
1: Ecco, ma Alessandro Sallusti, andando invece su un tema di cucina politica molto nazionale, la legge elettorale, la maggioranza è decisa a modificarla, le opposizioni dicono che in questo momento Meloni e la maggioranza dovrebbero occuparsi dei problemi concreti, non delle regole elettorali, e l'unico, diciamo, che apre al confronto è Azione di Carlo Calenda.
0: Ma guarda, i problemi concreti, il modo di risolvere i problemi concreti sono figli della legge elettorale, cioè in base alla legge elettorale si formano delle maggioranze più o meno stabili, in base alle leggi elettorali si forma l'ossatura del Parlamento, e quindi la legge elettorale è la mamma di chi sarà chiamato a risolvere i problemi. Quindi dire che la legge elettorale non c'entra nulla con i problemi del paese, sì, come dire, è un esercizio di retorica. Dopodiché gli italiani non sono assolutamente e giustamente appassionati alla legge elettorale, ma dice: signori, vi abbiamo mandato lì per decidere le cose, decidetele, insomma, non ammorbateci con la legge elettorale. Sai, la legge elettorale è sempre una cosa da maneggiare con grande cautela. Chi ha pensato di fare delle leggi elettorali pro domo sua, poi è sempre stato sconfessato nelle urne, quindi porta anche un po' male pensare di attrarre vantaggio da una legge elettorale. Certo, chiudo questa legislatura ha dimostrato che è possibile avere un paese stabile. Allora l'idea che una legge elettorale stabilizzi la politica al di là di chi vince le elezioni, secondo me è un concetto da prendere in seria considerazione.
1: Maurizio Molinari, siamo in chiusura. La commissione civile istituita in Israele per indagare sul 7 ottobre ha depositato il suo rapporto, che certifica, dopo pensate 1800 ore di lavoro di questa commissione, certifica in 300 pagine insomma lo stupro di massa commesso il 7 ottobre del 2023.
2: Questo è l'inizio del processo ai responsabili del 7 ottobre. Noi vedremo un'assise solenne che si svolgerà a Gerusalemme, dove centinaia di questi terroristi di Hamas che sono stati catturati dal 7 ottobre in poi compariranno di fronte alla giustizia, dovranno rispondere dei crimini che hanno commesso e verranno identificati uno a uno di fronte all'opinione pubblica israeliana del mondo, chiedendo ad alcuni dei giudici israeliani più importanti che cosa ci dobbiamo aspettare. La risposta di tutti è stata un nuovo processo Eichmann.
1: Grazie Maurizio Molinari, grazie ad Alessandro Sallusti, io ringrazio redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, alla parte tecnica Fernando Conti, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: La notizia passa di bocca in bocca.
9: Come, come?
8: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
9: Perché?
8: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
9: Oh, finalmente!
8: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
9: Oh!
8: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo. Ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
9: Va bene.
8: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
10: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
11: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
10: E che ancora ascolta i vinili.
12: Ma sei proprio un boomer.
10: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
11: Ma se non mi sei così male.
13: Ma chi arma la Branca Leone?
10: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
11: Ma ad oggi le cose cambiano.
14: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
15: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
16: Quanti anni hai?
15: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
17: Verde. Viaggiare informati.
18: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 50 secondi. Sulla A21, la Torino-Brescia, troviamo rallentamenti con code a tratti tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest in direzione di Brescia. Sulla A4 Milano-Brescia sono 3 chilometri di coda a seguito di un incidente avvenuto tra Bergamo e Capriate in direzione di Milano e ci sono code a tratti per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A8 Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra l'A9 e Milano Nord in direzione del capoluogo lombardo. Sulla 7 code per traffico tra Milano e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia code a tratti per lavori tra Spotorno e la 6 in direzione di Genova e rallentamenti con code a tratti sempre per la presenza dei cantieri tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica per segnalare code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e la 13 in direzione dell'Autosole. Code per un incidente tra Lanciano e Ortona Verona in direzione di Pescara e 1 chilometro di coda per lavori tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata, sempre verso Pescara. In autostrada rallentamenti per traffico tra la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Scandicci in direzione di Roma e sulla 11 ci sono code a tratti per traffico tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. A Napoli sulla tangenziale code per traffico tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli e tra Vomero e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
17: In collaborazione con il CIS.
12: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Formato famiglia. Generazioni a confronto.
19: Buongiorno da Diana Alessandrini. Allora, apriamo questa puntata con il viaggio in Italia della principessa del Galles Kate Middleton, che oggi e domani visita Reggio Emilia, insomma la città nota anche a livello internazionale per il cosiddetto Reggio Emilia Approach, cioè il metodo di insegnamento per l'educazione dell'infanzia che la principessa vuole conoscere per la sua associazione benefica. Andremo poi a Torino, dove domani si apre la 38esima edizione del Salone del Libro. Il tema è il mondo salvato dai ragazzini, dal libro iconico di Elsa Morante del 1968. E a questo argomento è dedicata in particolare una sezione proprio per ragazzi che scopriremo insieme. Nella seconda parte della trasmissione torna l'appuntamento con le famiglie famose che si raccontano. Quest'oggi avremo il piacere di avere con noi l'attore, commediografo, regista teatrale, conduttore televisivo Michele La Ginestra insieme al figlio Luca. Come sempre, per i vostri messaggi 335-699-2949 e formato famiglia @rai.it. Entriamo nella puntata andando, come vi dicevo, a Reggio Emilia, dove c'è grande attesa per l'arrivo della principessa Kate Middleton, che ha scelto la città non a caso per questa missione dedicata appunto a esplorare i modelli, gli approcci internazionali a sostegno di bambini ed educatori. Noi ci colleghiamo con Virginia Novellini della TGR Emilia Romagna. Buongiorno, benvenuta Virginia. Allora,
20: buongiorno. Allora, mancano 2 ore all'arrivo della principessa del Galles qui a Reggio Emilia, ma sono già tantissime le persone in fila, le transenne, nella speranza di poter vedere da vicino e magari addirittura stringere la mano a Kate Middleton. Una visita questa molto importante, è la prima visita all'estero della principessa dopo l'esperienza della malattia, del tumore, il cui annuncio nel 2024 aveva scosso profondamente l'opinione pubblica, e un percorso reso appunto pubblico e che ha aumentato, se possibile, ancora di più la popolarità di Kate Middleton, non solo nel Regno Unito, ma anche all'estero. Manca dall'Italia da 26 anni. Nel 2000 una giovanissima Kate visse infatti a Firenze per alcuni mesi per studiare storia dell'arte. Questa visita sarà una visita molto importante perché rilancerà intanto la vita pubblica, gli impegni pubblici della principessa, dunque a un rientro sulla scena anche internazionale, e poi soprattutto rilancerà l'attività di questo centro per la prima infanzia della Royal Foundation, fondato dalla principessa nel 2021. Qual è il programma della visita? La principessa arriverà appunto attorno alle 12:30 in piazza Prampolini, che è il cuore della città, e poi verrà accolta in municipio dal sindaco, dove riceverà il primo tricolore, che è la massima onorificenza cittadina. Ad accoglierla ci sarà anche un gruppo di 50 bambini appunto delle celebri scuole dell'infanzia reggiane. Poi incontrerà sempre in comune due delle artefici di quello che appunto negli anni 70 diventerà quel sistema di asili e scuole per l'infanzia, che che poi diventerà celebre in tutto il mondo, Reggio Children con Reggio Approach. Poi si sposterà, poi ci sarà un bagno di folla appunto in piazza Prampolini, che è quello che qui tutti i reggiani aspettano. Poi si recherà al centro Loris Malaguzzi, che di fatto è la culla del Reggio Approach, questo approccio pedagogico innovativo tra i più conosciuti al mondo. È stato studiato e anche replicato in ben 145 paesi. Qui in particolare la principessa toccherà con mano l'esperienza degli atelier, laboratori artistici che hanno reso appunto questo modello pedagogico famoso in tutto il mondo. In particolare venne molto colpita dai racconti dei suoi emissari che arrivarono circa un mese fa in incognito dal laboratorio con l'argilla, e si cimenterà proprio nel lavoro con l'argilla. Poi, lasciato il centro Loris Malaguzzi, visiterà una delle celebri scuole dell'infanzia, la scuola Anna Frank. Per la sera invece è previsto l'alloggio in una tenuta storica nelle colline, sono le terre di Matilde a Roncolo, ecco le colline reggiane. Poi domani una giornata altrettanto intensa, che comincerà con la visita di un'altra scuola per l'infanzia, dove Kate proprio si immergerà nella vita di questa scuola, incontrerà i bambini, si confronterà con gli insegnanti, con gli educatori e anche con i genitori, perché lo scopo di questa visita è poco formale, molto di studio. Vuole capire, vedendo da vicino, i segreti, le tecniche, gli strumenti del Reggio Approach per appunto far crescere la fondazione, che questo centro, questa assistenza benefica che lei stessa ha fondato. Ultimo passaggio sarà quello in un centro per il riciclaggio creativo dei materiali, si chiama Remida, e anche questo è un luogo in cui i bambini sperimentano quell'interazione, quella creatività che è al centro di questo approccio educativo. Non è esclusa anche una tappa, ultimo particolare, non è esclusa anche una tappa presso Max Mara, che è una maison reggiana per eccellenza, di cui la principessa spesso si è servita nelle occasioni ufficiali, e poi la ripartenza verso l'aeroporto di Parma e il rientro nel Regno Unito.
19: Grazie Virginia Novellini, ti ringraziamo per averci raccontato il programma della principessa Kate in questi due giorni. Buon lavoro, perché insomma ne avrai da fare e da pedalare quest'oggi, quindi ti lasciamo al tuo lavoro, grazie davvero.
20: Grazie, buona giornata.
19: E allora cerchiamo di capire nello specifico che cos'è, in cosa consiste il Reggio Emilia Approach. Ne parliamo con Nando Rinaldi, direttore dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Benvenuto.
0: Grazie per l'invito, buona giornata.
19: Dunque, Loris Malaguzzi, il pedagogista e psicologo, insomma padre del Reggio Emilia Approach, scriveva: fare una scuola amabile, operosa, inventosa, vivibile, documentabile, comunicabile, luogo di ricerca, apprendimento, ricognizione e riflessione, dove stiano bene bambini, insegnanti e famiglie, è il nostro approdo. Ecco, come si traduce nella pratica questa visione? Quali sono i cardini di questa scuola?
0: Beh, come ricordava Loris Malaguzzi, per noi i cardini sono essenzialmente tre: il personale educativo, che è composto da diverse figure professionali, cuochi, operatori scolastici, insegnanti, atelieristi, l'equipe pedagogica, i genitori che fanno parte attiva di questa esperienza, e naturalmente i bambini e le bambine, per cui è un'esperienza olistica in cui ognuna di queste parti svolge un proprio compito, una propria funzione in maniera interdipendente. Il grande desiderio di Loris Malaguzzi è che la scuola fosse una scuola di qualità, una scuola in cui vi era una dimensione anche di estetica molto forte, in cui gli spazi fossero curati e in cui il personale fosse riconosciuto nel ruolo e nella funzione che svolge nella quotidianità.
19: Quello che colpisce è sicuramente ha colpito anche la principessa Middleton, tanto da volersi immergere, come raccontava la collega Virginia Novellini, sono appunto gli atelier. Che cosa rappresentano? Che momento rappresentano? Che proprio che tipo di crescita favoriscono nei bambini?
0: L'atelier che è stato introdotto, diciamo così, fin dall'inizio all'interno della nostra esperienza è un po' la metafora dei 100 linguaggi utilizzata da Loris Malaguzzi, la possibilità data ai bambini di sperimentare, di fare attraverso diverse opportunità. Avete parlato della creta, dell'argilla che viene utilizzata dai bambini fin dai primissimi mesi di vita, piuttosto che la parte delle tempere. Cioè è un luogo, diciamo, di costruzione di una di un'opportunità, di tante opportunità e di utilizzo di tanti linguaggi che hanno questa funzione, cioè riconoscere nel bambino e nella bambina una competenza fin dai primissimi mesi di vita che può essere rafforzata da questi contesti, che sono contesti, diciamo, in cui i bambini sperimentano nella quotidianità, per cui tutti i giorni attraverso il lavoro a piccoli gruppi. Considerate che le scuole dell'infanzia accolgono ogni sezione 26 bambine e bambine, le scuole vanno da 3 sezioni a 4 sezioni, noi a Reggio Emilia abbiamo 20 scuole a gestione diretta, per cui svolgono, diciamo, una funzione direi fondamentale e anche un po' atipica, perché, come dire, il fatto di vedere queste figure che sono insegnanti, che però hanno un percorso anche formativo un po' differente, nel senso che sono spesso laureati all'interno delle materie più artistiche e questo, diciamo, è un po' una figura particolare, ecco, tipica di questa esperienza.
19: Assolutamente, no? L'educatore che poi, se non sbaglio, cresce, è un ricercatore che impara insieme ai bambini, questa è un'altra caratteristica. Sì. Parlava anche della cucina, dei cuochi, tra le prime figure che ci ha citato, e allora le chiedo qualcosa su questo e anche di raccontarci com'è la giornata di questi bambini, come si svolge.
0: Allora, ben volentieri. Intanto, come ha detto, sì, è giusto ricordare che una delle altre caratteristiche per cui noi abbiamo lottato, per cui anche le protagoniste iniziali di questa esperienza, il movimento femminile ha lottato, è mantenere all'interno delle scuole, dei nidi, la presenza anche delle cucine interne, per cui con personale assunto dal comune, che sono cuoche ausiliarie, che ogni giorno preparano il pasto per i bambini e le bambine, e noi lo consideriamo anche questo un atelier del gusto.
19: Gusto significa che i bambini partecipano a questa attività?
0: I bambini partecipano, certo, secondo, diciamo, tutte le misure di sicurezza, però partecipano anche a momenti di formazione con il nostro personale di cucina, e entrano naturalmente, ripeto, con tutte le misure di sicurezza, ma è un po' anche questa una caratteristica, una particolarità, perché il pasto viene preparato nella quotidianità, la merenda, il pasto principale, la merenda dopo il riposo pomeridiano.
19: Perché la verità, mi perdoni se la interrompo, è che insegnare loro una routine anche in questo significa aumentare la loro autonomia sin da subito e consentire loro di confrontarsi con qualcosa che diversamente a casa, come dire, non fanno. I nostri figli rimangono seduti sul divano mentre la madre cucina, no? Un po' l'immagine è questa.
0: Sì. E invece, diciamo, sì, per esempio anche l'immagine degli spazi, nel senso che anche le cucine sono cucine che presentano dei vetri trasparenti, per cui i bambini possono osservare quello che viene fatto e preparato durante la preparazione dei pasti. Cioè c'è proprio questa dimensione, diciamo, di, come si diceva, di osservazione, di costruzione, di documentazione nella quotidianità.
19: E quindi questo, il rapporto con il cibo cambia anche profondamente,
0: sì,
19: quindi diciamo anche la selettività alimentare, forse questo è un modo per combatterla, nel senso che la sperimentazione dà la possibilità al bambino di misurarsi con qualcosa che non conosce e che magari rifiuta anche semplicemente perché il colore non gli piace, e invece questo cambia radicalmente le cose. Quindi diceva, la giornata di questi bambini.
0: Bambini inizia, diciamo, la mattina, vengono accolti dalle 7:30. Il momento, diciamo, di inizio delle attività è questo momento assembleare in cui i bambini si incontrano per decidere un po' insieme agli insegnanti quelle che sono le attività della giornata, per cui è una specie di agorà all'interno del quale ogni sezione si rincontra con il personale educativo e il personale insegnante e concordano, costruiscono insieme la giornata a scuola o al nido. Poi si dividono, come le dicevo, tendenzialmente in piccoli gruppi. Questo facilita, diciamo, le attività, per cui alcuni bambini vanno all'interno dell'attività delle atelier, qualcuno va nel parco, perché un altro elemento su cui abbiamo investito anche dopo la pandemia è stato l'utilizzo degli spazi all'aperto. Questo è, diciamo, il momento centrale dell'attività, per cui dopo l'assemblea vi è una preparazione, una progettazione costruita insieme ai bambini, poi naturalmente vi è il momento del pasto, un piccolo momento di riposo, i bambini si riprendono le attività dopo il riposo e verso le 16, per chi non fa il tempo prolungato vi è il rientro a casa, mentre per chi ha la possibilità, chi vuole, diciamo, usufruire del tempo prolungato fino alle 18:30. La caratteristica, come dicevamo, è un po' la costruzione nella quotidianità dei contesti, naturalmente secondo una progettualità che viene costruita, viene impostata dall'equipe pedagogica.
19: È chiarissimo, tutto questo lo vivrà anche la principessa Middleton, lei tra l'altro l'accompagnerà nel pomeriggio proprio, se non sbaglio.
0: Sì, l'accoglierò alla scuola Anna Frank. Io vorrei mantenere una posizione un po' defilata, perché credo che sia giusto, il mio è un ruolo di coordinamento, insomma cerco di fare bene quello che faccio, però credo che è bene che conosca direttamente il nostro personale che nella quotidianità vive questa esperienza e che senza il quale non riusciremmo ad essere a costruire questa esperienza che ci fa tanto piacere che sia riconosciuta anche a livello internazionale, perché mette al centro questa idea di una cultura dell'infanzia e della possibilità fondamentale che i bambini e le bambine fin dai primissimi di vita abbiano dei contesti di qualità, perché quello fa assolutamente la differenza anche per il futuro.
19: Il ragionamento dal quale è partita la principessa Middleton proprio per questo viaggio. Un'ultima domanda, siamo già andati oltre il nostro tempo, ma non posso non chiederle, perché Save the Children proprio la settimana scorsa ha pubblicato il rapporto annuale sulla maternità, le equilibriste, no? L'Emilia Romagna conquista il primato della regione più mother friendly, quindi più amica delle mamme, sorpassando la provincia autonoma di Bolzano. Come sappiamo, la presenza di servizi per l'infanzia è uno dei fattori determinanti per il supporto delle madri, che così possono tornare anche a lavorare. Siete quindi voi della scuola dell'infanzia l'ingrediente segreto di questo successo dell'Emilia Romagna, forse?
0: Sì, è un sistema integrato diffuso che parte dal nido, perché comunque questo è il primo momento educativo. L'Emilia Romagna ha ormai raggiunto l'obiettivo europeo del 45% stabilito dal nuovo obiettivo europeo di Barcellona 2030 di frequenza dei nidi per i bambini dai 3 ai 36 mesi. Sulle scuole dell'infanzia, per fortuna, il nostro paese anche a livello nazionale sta avendo dei buoni risultati. Naturalmente, questo sistema diffuso che è fatto dalle scuole comunali, dalle scuole statali, dalle scuole paritarie, è un sistema che lavora molto bene insieme e garantisce, perché bisogna dirlo, insomma, che questa esperienza nasce anche come un desiderio, una volontà da parte anche dei movimenti femminili all'indomani della Seconda Guerra Mondiale di creare le condizioni per una forte emancipazione femminile, e questo è un po' da lì che siamo partiti e da qui siamo anche, abbiamo cercato di costruire, grazie al lavoro di Loris Malaguzzi, un'esperienza che oltre alla conciliazione mette l'ingrediente della qualità.
19: Non c'è dubbio, e continuate a lavorare tutti i giorni per questo, e per questo vi ringraziamo, Nando Rinaldi, direttore dell'istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia. Buon lavoro. Noi ascoltiamo Ben Harper, In the Colors.

0: this crazy world spins itself down dust. I wanna be with you. I'm gonna be with you.
1: E ora da Reggio Emilia e dal Reggio Emilia Approach ci spostiamo ancora più a nord per andare in anteprima al Salone del Libro di Torino, giunto alla 38esima edizione che apre i battenti domani con un tema che noi non potevamo ignorare, francamente: il mondo salvato dai ragazzini, dal titolo del libro, io direi complesso, potente, di Elsa Morante, e che è anche una sezione specifica del Salone. Ne parliamo con Sebastian Tanzi, è uno dei curatori proprio della sezione Il mondo salvato dai bambini. Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, io vorrei cominciare ovviamente dal titolo che avete scelto, con il richiamo esplicito al libro della Morante. Perché?
2: Guarda, in realtà nasce dalla volontà, insieme alla collaborazione con noi, della direttrice Annalena Benini, che come sempre chiama le edizioni del Salone con un titolo abbastanza importante di un'autrice donna, e però ci siamo ritrovati subito con questo titolo proprio perché, non tanto perché crediamo che il mondo debba essere salvato, ma perché crediamo possa essere un buono strumento, un buon collegamento per avvicinarci al mondo adulto, noi giovani, e poter dialogare, anche perché molto spesso ci hanno chiesto come possiamo salvare il mondo. Chiaramente è difficile dare una risposta ad un quesito così complesso, ma noi siamo sempre stati abbastanza leggeri, dicendo attraverso l'amore, attraverso la gentilezza, ma soprattutto il dialogo intergenerazionale.
1: Non c'è dubbio, è uno dei grandi temi anche qui a Formato Famiglia. E allora, quali sono i temi che avete scelto di indagare attraverso una serie di incontri, io devo dire tutti davvero molto interessanti e di grande attualità?
2: A proposito di amore, il primo incontro sarà proprio giovedì insieme a Luca Dodaro, che è l'ideatore dello show Illumina Show. E parleremo dell'amore ai tempi del like tattico, così è il titolo. Noi giovani molto spesso ci troviamo di fronte a dinamiche un po' complesse su come funzionano i social, su come poter approcciare, poter fare, e quindi ci siamo detti: ma perché non portare il nostro punto di vista e cercare di esplorare il mondo dell'amore e al giorno d'oggi, appunto. Luca Dodaro quindi ci modererà e saremo sul palco tutti noi cinque. Dopodiché, un tema a cui siamo molto legati.
1: Però prima che passi al prossimo argomento, io non posso non chiederti che cos'è il like, certo, tattico, perché in realtà, diciamo, l'ascoltatore medio di Radio 1 è un po' boomer, quindi magari il like tattico gli risulta ostico da interpretare, quindi sciogliamo questa cosa. Per voi giovani, che cos'è un like tattico?
2: Like tattico è quella situazione nella quale vai nel profilo Instagram, o anzi Instagram per lo più, perché Facebook noi giovani fatichiamo ad utilizzare.
1: Esatto, sì.
2: Vai sul profilo Instagram e, guardando tra le foto, possibilmente non attuali ma un po' del passato, si va a mettere like a quella foto che non è proprio rappresentativa, ma un paesaggio di particolare, per far capire all'altra persona che c'è l'interesse, ma non è troppo interesse. Insomma, è una cosa veramente
1: È una fotografia nella quale, se è una ragazza, è lì magari anche in costume da bagno, ma invece è una foto di, appunto, un paesaggio, e quindi così uno non si scopre troppo. Ho capito bene?
2: Esatto.
1: Okay. Esattamente. Boomer, ma non troppo, insomma, almeno provo a capire. Andiamo a uno degli altri dei tanti, insomma, incontri che ci sono. Io veramente vedo che tu modererai Sociologia del Maranza e ribaltamento degli stereotipi sulla periferia, tema tra l'altro al quale noi abbiamo qui dedicato una puntata.
2: Sì, è un tema al quale sia io che l'altra ragazza che modererà con me, Gloria Napolitano, siamo molto legati, e pensiamo sia importante portarlo su un palco come quello del Salone del Libro, perché molto spesso, quando si parla di queste tematiche, c'è il rischio di di cadere sicuramente in stereotipi, ma anche in notizie un po' sensazionalistiche. Noi invece abbiamo deciso di chiamare sul palco due autori, Tommaso Sarti e Gabriel Serussi, che portano due libri molto interessanti, sia dal punto di vista sociologico e antropologico, ma anche dal punto di vista giornalistico, andando ad esplorare innanzitutto la realtà attuale e poi tutto ciò che ne è del passato attraverso anche la musica rap e trap.
1: Serussi è stato proprio nostro ospite in quella puntata di cui dicevo. Purtroppo i secondi, i minuti passano velocissimi e quindi insomma, tra gli altri cito anche La vita è un romanzo scritto con l'intelligenza artificiale, da postare su Instagram. Credo veramente ci siano tanti tanti spunti e spunti che vengono anche dalle sezioni, le sottosezioni quasi, no? Del mondo indagato dai ragazzini, arte, cinema, editoria, informazione, e poi ce ne sono due che mi hanno veramente colpito: Crescere a cura di Matteo Lancini e la sezione Leggerezza a cura di Luciana Littizzetto. Visione e ospiti per concludere questa nostra chiacchierata, Sebastian.
2: Non ho capito, scusami.
1: Queste, diciamo, queste sezioni, ti chiedo qual è la visione soprattutto di Crescere e della sezione Leggerezza.
2: Certo, quando abbiamo fatto le prime riunioni tra noi curatori, sicuramente queste due sono quelle che ci hanno dato più all'occhio, anche perché Crescere è un tema a cui siamo molto legati, quello dell'essere giovani, soprattutto al giorno d'oggi, è qualcosa che bisogna parlarne sempre di più, perché attraversiamo momenti complicatissimi che chiaramente non toccano solo noi giovani, ma che richiedono da parte di altri, soprattutto gli adulti, un grande aiuto. Parliamo di guerra, parliamo di problemi legati a psicologici, e quindi è necessario che ci sia una sezione di questo tipo. Poi d'altra parte non dimentichiamoci la leggerezza che, nonostante tutte le responsabilità che ci vengono affibbiate, è importantissima, non dobbiamo dimenticarla.
1: È in realtà la vera salvezza, no? Per vivere la vita, e bisogna anche impararla, la leggerezza. Io ringrazio Sebastian Tanzi, uno dei curatori della sezione Il mondo salvato dai ragazzini. Dico anche che torna il Bookstock, lo spazio più grande di tutta la manifestazione della Fiera del Libro, che compie 19 anni. Noi torniamo dopo il GR1 alle 11:05, non mancate.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Eurospin. Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
9: Ufficio Cose Smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il Club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: ore 11.
1: GR1.
2: In studio Colomba Sanpalmieri, parliamo di crisi energetica. A Cipro è in corso il consiglio informale per l'energia. Arrivato nell'isola il commissario UE Dan Jorgensen ha parlato di una situazione molto seria dovuta alla guerra in Medio Oriente. È una crisi di energia fossile, ha sottolineato. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione ed intensificare gli sforzi per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili. E proprio sulla guerra in Iran e sulle conseguenze della chiusura di Hormuz, l'audizione davanti alle commissioni esteri e difesa della Camera del ministro degli esteri Tajani. Il momento è complesso e richiede compattezza, senso di responsabilità, gioco di squadra, ha sottolineato il titolare della Farnesina. L'Iran non può dotarsi di armi nucleari, ha aggiunto, e quanto avviene a Hormuz non può ridursi a crisi regionale ma shock globale che incide direttamente sull'economia globale e sul nostro sistema produttivo. Sentiamo proprio Tajani.
3: Intendo per prima cosa sgomberare il campo da equivoci. Non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. L'intento invece è di condividere con il Parlamento, nel quadro di un confronto aperto e trasparente, l'impegno del governo per la pace.
2: Parole confermate anche dal ministro della difesa Crosetto, che ha aggiunto: l'Italia in via precauzionale sta predisponendo l'avvicinamento di 2 cacciamine a Hormuz, ma prima aspettiamo la pace, perché ha precisato non ci potrà essere alcuna missione nello stretto se prima non ci sarà una vera tregua. Sentiamo Crosetto.
4: Garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
2: Antivirus, tutti negativi i test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma sui 3 casi sospetti tracciati in Lombardia, Calabria e Sicilia. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati, sulla stessa linea all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Scuola, il sistema italiano di assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario negli istituti di istruzione pubblica viola il diritto dell'Unione in merito a contratti a tempo determinato. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea, le assunzioni per coprire posti vacanti avvengono con procedure incompatibili e senza concorsi. 45 anni fa l'attentato di Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. Papa Leone lo ha ricordato durante l'udienza di questa mattina, conclusa poi con un nuovo appello per la pace. Poco prima, durante il giro tra i fedeli, il pontefice si è fermato in preghiera proprio nel punto in cui Wojtyla fu colpito. A sparare fu il turco Ali Aca, ma chi lo armò davvero è ancora un mistero.
5: 13 maggio 1981, un sicario turco esplode 2 colpi di pistola in direzione di Papa Wojtyla durante un'udienza ordinaria del pontefice con i fedeli. Si verifica tutto in pochi minuti. Giovanni Paolo II fa il suo ingresso in piazza, saluta e benedice la folla dall'auto adibita a Papa Mobile. Quindi si ferma brevemente per abbracciare Sara Bartoli, una bambina di 1 anno e mezzo, accompagnata dalla madre e dal parroco. Poi viene ferito, raggiunto da 2 proiettili esplosi da un uomo, Ali Aşka, che si scoprirà appartenere a un gruppo turco dei Lupi Grigi. Di colpo a San Pietro cala il gelo, il Santo Padre viene colpito all'addome ma sopravvive e il proiettile deviato verrà persino consacrato dallo stesso pontefice polacco alla Madonna di Fatima, che riteneva la sua protettrice. È scomparso da pochi mesi a Roma, all'età di 90 anni, anche uno degli ultimi testimoni dell'attentato di 45 anni fa, il fedelissimo aiutante e uomo ombra di Papa Wojtyla. Ancora oggi è mistero su quel gesto e sui presunti complici del Lupo Grigio e di chi armò davvero la sua mano. Giovanna Serpico, GR1.
2: Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità dei cittadini cresce l'attesa a Reggio Emilia per l'arrivo previsto in tarda mattinata di Kate Middleton. La principessa, alla sua prima visita in Italia dopo la malattia, è attesa nel centro della città, poi farà visita agli asili della zona, considerati un modello educativo di eccellenza. E siamo alla musica, prima semifinale dell'Eurovision ieri sera. Grande protagonista Sal Da Vinci.
6: Saremo io e te.
0: per sempre, legati per la...
2: Accolto da un'ovazione da tutta la sala. Italia già qualificata in qualità di membro fondatore. Gli altri paesi che accedono alla finale di sabato, che andrà in diretta su Rai 1, ci sono Belgio, Svezia, Moldavia, Polonia e la favorita Finlandia. In finale anche Israele tra le proteste, e non passa il turno invece San Marino con la coppia formata da Senit e poi Georgia. Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a Formato Famiglia. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

niente, perché lo sai, passo tempo avanti e ti resta solo quello che non vuoi, non ti aspetti niente.

0: In radio come a casa, le famiglie si raccontano.
1: Lui è attore, commediografo, regista teatrale, conduttore televisivo, ha lavorato con registi come Pupi Avati e Paolo Genovese, anche se rimane soprattutto un protagonista della scena teatrale. Dal 97 è il fondatore e il direttore artistico del Teatro 7 di Roma, è sposato, ha due figli ventenni, è un piacere avere a Formato Famiglia Michele La Ginestra, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: E nel confronto familiare oggi lo affianca uno dei suoi figli, classe 2001, è attore, cantautore, chitarrista, sarà insieme a suo padre sul palco nello spettacolo Mi pare ieri, che debutta il 21 maggio, quindi tra poco, settimana prossima, al Teatro Sistina di Roma, spettacolo di cui ha scritto con Emanuele Friello le musiche. È un piacere avere qui Luca La Ginestra, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, io non posso ovviamente che cominciare con la musica che abbiamo ascoltato insieme, Pino Daniele, Alleria. Michele, che significato ha per te, Luca, questa canzone?
2: Ah, questa è una canzone per me del mio cuore, di quando ero giovane, secondo me la canzone più bella del mondo, e Luca l'ho costretta ad ascoltarla per anni. Ogni viaggio in macchina partiva con Alleria, e perciò penso che poi alla fine, non so se per condizionamento oppure perché è veramente la canzone più bella del mondo, lui se ne è innamorato e la suona e la canta in modo particolare suo, e mi piace.
1: Ecco, per condizionamento, Luca, o perché in effetti
2: no,
1: ti piace?
2: È stata una costrizione molto apprezzata in realtà. Guarda, su Bennato e Pino Daniele non ti posso recriminare proprio nulla.
1: Ecco, quindi almeno su questo, dicendo almeno su questo, perché poi nei rapporti genitori e figli, insomma, le tra virgolette costrizioni delle volte si subiscono. C'è qualcosa che insomma ti faceva fare tuo padre che non mandavi giù, che era proprio una costrizione?
2: Oddio, forse nell'ambito teatrale delle prove, diciamo, è sempre un po' uno shock quando tu tratti tuo padre come tuo padre e poi arrivi in sala prove e lui non è più tuo padre ma è un regista oppure il tuo datore di lavoro, e vedi anche che come ti tratta lui è differente da come ti tratta a casa.
1: Non c'è dubbio, immagino che in effetti Luca l'ha reso veramente bene, proprio lo shock di trovarsi probabilmente di fronte a un estraneo, un'altra persona. Speriamo che la linea regga, perché ho sentito un bip bip inquietante. Facciamo subito la prova con Michele.
2: Mi sono spostato.
1: Ah, ok, sei tu allora, Luca, rimani lì dove sei. A proposito di costrizioni,
2: non muovo.
1: Allora Michele, sì, anche Alessandro, il primogenito, ama la musica?
2: Sì, ama la musica, ama il teatro, ama l'arte in generale, è una persona che pure ha dedicato buona parte della sua vita a studiare quello che hanno fatto gli altri, adesso sta studiando e sta applicando quello che ha studiato per tanti anni per essere lui un protagonista del sistema teatrale a tutto tondo, perciò lui insegna anche lui nei laboratori teatrali, si è diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, si è laureato in Arti e Scienze dello Spettacolo. Insomma, ho fatto
1: E sarà sul palco con voi, no? Anche lui, perché è sì. Uno spettacolo di famiglia in qualche modo, insomma, o comunque di grandi ricordi e di cose importanti. Ne parliamo tra pochissimo, aspetta, di questo bello spettacolo. Abbiamo anche clip sonore. A proposito di clip, io vorrei farvi ascoltare un contributo che abbiamo tratto dal profilo Facebook di Michele La Ginestra. Era il 20 gennaio del 2019. Il post di Michele recita: padre, figli e compagnia cantanti, domenica in famiglia in attesa di andare a teatro.

0: Ma che bello quel video, veramente io consiglio a tutti di vederlo. Insomma, no, quindi non soltanto Pino Daniele Bennato, abbiamo Battisti.
1: Vabbè,

0: Allora, prima Michele, prima Michele, vai, grande passione tua.
1: Non sbagli mai, capito? Dalla, Battisti, Bennato, Pino Daniele, chi più ne ha più ne metta, cioè non sbagli mai, sono canzoni eterne, sono, è come quando tu vai a una festa, adesso se tu metti la musica dance degli anni Ottanta ballano tutti, chissà perché, e allora dico forse facciamo una musica diversa. Che coinvolgeva tutti, era più facile, non lo so.
0: Luca, tu che ne pensi di quello che sta dicendo tuo padre? Facevano una musica diversa, facevate una musica diversa che coinvolgeva di più?
2: Allora, io credo che sia una questione di età, magari quando saremo grandi.
0: Te l'ha detto Michele, te l'ha detto così brutalmente.
2: No, per carità, io adoro la musica degli anni Ottanta e la musica vecchia, la musica dei giovani è un po'... mi rimane difficile da ascoltare, dico musica dei giovani, io ascolto tanto rap che è già un po' più vecchio, adesso va la trap, però magari, che ne so, fra 20 anni la trap diventerà la nuova musica disco del futuro, non lo so, verrà riproposta come i grandi classici,
0: Scopriremo mai, solo vivendo, permettetemi la citazione. Allora, a questo punto vi porto entrambi e anche tutti gli ascoltatori a teatro con Mi pare ieri, lo dicevo, debutterà al Sistina di Roma il 21. Sentiamo il brano finale composto e arrangiato da Emanuele Friello con testo di Michele La Ginestra. Qualche secondo, vai.

0: messaggio per l'atmosfera. Michele, cosa rappresenta questo brano? È un messaggio per il tuo, per il vostro pubblico? E come dicevo, uno spettacolo nel quale sei con i tuoi figli, quindi ti chiedo anche l'emozione, no? Di entrare in scena con loro rispetto alle emozioni del passato, di una carriera, diciamo, più da solista prima.
1: Ma mi piace l'idea di poter festeggiare con chi, insomma, un po' ha percorso insieme a me questi 40 anni di carriera. Perciò inizio sul palco con Sergio Zecca, che è un compagno di viaggio di tanti anni di teatro insieme, e poi portare i miei figli vuol dire anche portare quello che ero io quando ero giovane, e perciò loro per esempio interpreteranno una scena iniziale che è proprio il mio esordio teatrale, e loro sono perfetti perché mi assomigliano molto. Perciò è molto divertente, io mi ci rivedo, dico, ma io ero proprio così, e mi piace, mi diverte. Poi ci stanno Brunella Platania e Ilaria Nestovito, che sono due attrici cantanti che lavorano con me da tanto tempo. Ho detto, ma posso fare un qualcosa di bello, raccontare alle persone quelle che sono state le mie esperienze, ma non in modo autoreferenziale, soltanto per dare degli stimoli anche a chi ascolta, perché i sogni possono essere perseguiti e anche realizzati. Questo mi piace raccontare, e avere questo atteggiamento nei confronti del palcoscenico, del mestiere dell'attore, più serioso, nel senso che ci vuole impegno, ci vuole studio, ci vuole applicazione, ci vuole anche però abbandonarsi a un'espillazione, un'ispirazione, un'illuminazione dall'alto, che è necessaria, perché sennò non andiamo da nessuna parte, e che poi è fatto anche di scambi di energie questo mestiere, e è necessario che ci siano. Ecco, tutte queste cose io cerco di dire dal palcoscenico, e soprattutto do una grossa importanza al pubblico e quelle che sono le aspettative da parte del pubblico e quello che il pubblico ti ridà in cambio.
0: E anche perché questa canzone appunto è in qualche modo dedicata proprio al pubblico. Luca, hai detto dello shock iniziale, no? Nei laboratori teatrali, con un padre che non è padre più, ma in quel caso è il tuo datore di lavoro o appunto l'insegnante. E sì, oggi com'è però essere sul palco con lui? Come la vivi questa cosa?
2: Guarda, è una grande emozione, perché per la prima volta reciterò su un palco con lui. Da 3 anni a questa parte lui sul palco mi ci porta, ma mi fa solo suonare, e quindi una grandissima emozione. Poi anche, diciamo, una bella concessione di fiducia da parte sua, vedremo di non sprecarla. E niente, un palco enorme, bisogna essere concentrati.
0: E lo sarai.
2: Molto emozionato.
0: Si sta facendo coraggio da solo, Luca, già da adesso che si porta avanti col lavoro.
2: Sono 2 anni che mi faccio coraggio. Questa
0: so. Senti, guarda, io ti posso dire, non so come sarà, magari verrò a vederlo, ma ti posso dire che per la simpatia hai già vinto, non c'è dubbio. E ti volevo chiedere il tuo zampino, no, in questa colonna sonora, cioè che sonorità hai creato, a che cosa ti sei ispirato, a chi ti sei ispirato?
2: Allora, i brani che hanno la mia firma nel testo sono un brano edito e un brano inedito. Ora, il brano inedito è dedicato ovviamente a qualcuno. Io vorrei evitare di dire il nome di questa fanciulla in radio, però solamente perché è andata malissimo poi con...
1: Questo è ancora più divertente.
2: Guarda, se fosse andata bene io ve lo direi tranquillamente, però diciamo che sono due canzoni.
0: Sorvoliamo, parliamo dell'altra canzone.
2: Andiamo. L'altra canzone si chiama Come stai, potete sentirla su tutte le piattaforme, anzi l'ho suonata anche a Rai Radio 2 l'anno scorso, a Sony di Gloria, bellissimo.
0: Guarda, in realtà noi ce l'abbiamo, l'avevamo preparata, quindi adesso con l'aiuto di Francesco Galluzzo in regia e Alessandro Pazienza alla parte tecnica la sentiamo, dai.
2: Ma davvero?
0: Eccola! Bello.

0: Allora, purtroppo non la posso far sentire tutta, anche se in realtà questa tua voce così quasi angelica si sarebbe fatta sentire con grande piacere, però mi pare, adesso scusa Luca, però pure questa racconta di una storia finita male, ma tutte così.
1: Allora, io non lo volevo dire.
0: Ecco, dillo però.
1: Però hai presente, gli amori vanno e vengono, fanno dei giri immensi,
0: poi ritornano.
1: E uno magari scrive più canzoni, poi vediamo come va. Magari.
0: Magari.
2: Adesso le portiamo sul palco del Sistine, così almeno non sono state sprecate queste canzoni.
0: Invano, dai, assolutamente. Allora, Michele, ti porto indietro nel tempo. Era il 2009, ospite del programma Sottovoce, condotto da Gigi Marzullo qui su Radio 1. E rispetto alla tua carriera, ai molti ruoli tra i quali spazi, e se ce ne sia uno che preferisci, tu gli dicevi così.
3: Ma a me piacerebbe dire attore, autore, regista, perché è importante anche comunicare quello che si è imparato agli altri, anche se poi non è esaustivo, però insomma mi piacerebbe attore più che altro attore, certo. L'attore però ti dà la possibilità di entrare nel ruolo e perciò ogni volta interpretare un personaggio diverso, che è quello che insomma tutti...
4: E a volte guardi. Anche regista teatrale.
3: Ma la regia, nonché autore, tante volte pure autore, nel senso me la canto e me la suono. La regia perché ti dà la possibilità di dire quello che sai agli altri, cioè non tenerlo gelosamente per te, ma comunicare un qualcosa che hai imparato negli anni, perché poi il teatro è fatto di esperienze, è fatto di palcoscenico, cioè di spettacoli dietro spettacoli. Quelle cose le impari e nessuno te le può insegnare, se non quando trovi un regista che ha voglia di comunicare una parte di sé, allora dico io voglio essere quel regista là.
0: Michele, confermi a distanza di 17 anni?
2: Ma certo, questo è stato proprio quello che ha ispirato la mia carriera, e lo dico anche sul palcoscenico in questo spettacolo, perché secondo me è necessario che se tu hai questo talento particolare e doni bellezza agli altri attraverso il tuo talento, devi insegnare anche agli altri a donare bellezza, è necessario, noi siamo artisti, siamo chiamati proprio a esportare questo talento e arricchire anche le persone che ti stanno accanto, che ti ascoltano, perché è proprio una missione, io la vedo così, questa del palcoscenico del teatro.
0: Che bella questa visione anche dell'attore come missione, anche semplicemente per divertire e alleggerire, non soltanto per far riflettere. E parlando di alleggerire, di far ridere, insomma, ti porto ancora una volta indietro nel tempo, perché tra i grandi successi della carriera era di Michele La Ginestra c'è Rugantino, che ha interpretato 3 volte sempre al Teatro Sistina a partire dal 2001, scelto direttamente da Pietro Garinei.
5: Roma, ci siamo, aiutami tu, io non ti dico niente Roma, ma stasera c'ho bisogno di te, e tu quando vuoi ste cose

0: personaggio importante col quale cimentarsi, insomma, interpretato dai più grandi attori: Nino Manfredi nel 62, Montesano nel 78, poi Brignano nel 2010-2013. Com'è stato, Michele?
1: È stato anche Valerio Mastandrea, qui devo
0: bravissimo,
1: dire,
0: bravissimo, hai ragione, grazie.
1: Grazie, perché lui interruppe questo rapporto con Rugantino e mi diede la possibilità di entrare. È stato il sogno della mia vita realizzato, lo racconto sul palco, dedico a questo spazio di Rugantino almeno 20 minuti dello spettacolo, perché è proprio è di stimolo per le persone che ascoltano questa bella favola, che se tu insegui i sogni e ce la metti tutte per raggiungerli, poi i sogni li raggiungi e li realizzi. È proprio una bellissima favola. Poi hai detto bene, io ho avuto la fortuna di farlo con la storia del teatro musicale italiano, che è Pietro Carinei insieme a Armando Trovaioli. Insomma, loro mi hanno scelto, io sono l'uomo più felice del mondo a distanza di 26 anni, perché io l'ho fatto nel 2001.
0: Assolutamente. Certo. E a Rugantino è legato un momento importante della vita familiare di Michele La Ginestra, perché in quegli anni Alessandro era piccolo, tra l'altro nel 2001 poi nasceva Luca. Allora, abbiamo preso una clip della trasmissione Vieni da me su Rai 1, era il 2019, tu Michele e anche con Alessandro siete ospiti di Caterina Balivo. Arriva?
2: Il Rugantino è stato un po' un punto d'arrivo della mia carriera, un sogno realizzato. Perciò sto ragazzino è nato proprio quando si è realizzato il sogno. Io cantavo a casa tutti i giorni, perché dovevo portare.
3: Cantava Alessandro?
4: Cantava. Alla canzone, vuoi sentire? Rugantini, Rugantina, c'ho sempre voglia di lavora. Rugantini, Rugantina. No, c'ho sempre voglia di stare a scherzare, ma non c'hai voglia di lavorare.
2: È forte. Era divertentissimo. E Arianna Ciampoli venne perché avevamo fatto Solleri, stava facendo la diretta, dice: possiamo fare? Io dico: ma guarda, le mie figlie. Dice: per favore, facciamo una cosa. E per la prima volta siamo andati in televisione, tutta la famiglia. Era appena nato Luca, e infatti lo chiamavano Lucantino.
3: Lucantino.
2: Tu pensa che quando io dicevo in giro, dico: ragazzi, io faccio Rugantino. Davvero? Dove lo fai? Dico: al Sistina. Dice: sì, vabbè, ma tu che ruolo fai? Dico: Rugantino. Ammazza, Rugantino, cosa? La regia di Carinese, cioè. Dice: ma che? Poi si fermavano tutti: ma lei chi è? Dico: la Ferini. La Ferini! E là è diventata una cosa. Finché facevi un personaggio importante, che facessi con la Ferini, che baciavo la Ferini sul palcoscenico, questa cosa, ho preso punti come non mai.
0: Allora, però prima di tornare da Michele, anche perché ho veramente un minuto, Luca, ti chiamano ancora Lucantino?
5: Solo lui, guarda, Lucantino, solo lui.
0: Solo lui, tuo padre. Michele, sì, sì. A sentire anche Alessandro che cantava.
1: Quella era proprio una clip molto divertente, era perché proprio sembrava che uno avesse inculcato nei figli tutti i sogni, sai, quei genitori che vogliono che il proprio figlio diventi un calciatore importante, un tennista importante, perché non ci sono riusciti. Sembrava così: guarda, io non ci sono riuscito, fallo te, canta tu per me.
0: Io vi ringrazio, vi ringrazio davvero per questa simpatia, per esservi raccontati a formato famiglia con noi, Michele e Luca La Ginestra, con Mi pare ieri, dal 21 al 24 maggio al Teatro Sistina. Grazie davvero.
1: Grazie a te, grazie per questa bella clip. E aspettiamo
0: volentieri, mi troverete in prima fila. Grazie davvero, grazie. Io ringrazio anche Stefania Livoli, Antonella Romano, Claudio Urbani, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, la parte tecnica Luciano Pecoraro e Alessandro Pazienza, in regia Francesco Galluzzo. Io sono Diana Alessandrini, vi ricordo che siamo su Rai Play Sound se volete riascoltarci. Adesso le previsioni del tempo, poi Santi per un giorno, formato famiglia torna come sempre domani alle 10:30. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
7: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
8: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud, venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Santi per un giorno.
10: E siamo arrivati a mercoledì 13 maggio. Buongiorno, bentrovati su Radio 1, Santi per un giorno. Don Walter Insero, buongiorno.
11: Buona giornata a te, Federica Gentile.
10: E oggi la Chiesa, tra gli altri, ricorda le apparizioni della Vergine a Fatima, in Portogallo, 1917. Sono alcune tra le apparizioni più note, vero Don Walter? Tra l'altro la prima apparizione, quella di Fatima, del XX secolo.
11: Sì, e la Chiesa oggi fa memoria di queste apparizioni della Madonna a tre giovanissimi, tre pastorelli, era il 13 maggio di 109 anni fa.
10: Mamma mia.
11: La Madonna apparve a tre bambini e chiese loro preghiere, penitenza e conversione per riparare i peccati e ottenere la pace nel mondo.
10: Importantissimo, adesso lo vediamo nel dettaglio, perché è una storia molto importante e molto toccante. Sono sei le apparizioni di Fatima, per sei volte la Madonna è apparsa ai tre pastorelli: Lucia, Francesco e Giacinta. Allora pensiamo al contesto, siamo appunto nel 1917, siamo in piena guerra mondiale, prima guerra mondiale. E il 5 maggio Papa Benedetto XV invita i cattolici di tutto il mondo a unirsi in preghiera per ottenere la pace per intercessione della Madonna. Otto giorni dopo, il 13 maggio, tre bambini di un villaggio del Portogallo centrale, per l'appunto, abbiamo detto loro tre, e quindi Lucia, che è la principale, poi vedremo perché, e i suoi cugini Francesco e Giacinta. Lei ha 10 anni, i due cuginetti 9 e 7, quindi sono proprio bambini. Sono al pascolo, sono pastorelli, sono al pascolo con le greggi di famiglia, come fanno ogni giorno, da mattina a sera, escono la mattina e tornano la sera. All'improvviso che succede? Il cielo si illumina, ma si illumina, loro pensano che siano dei fulmini, no? Cioè, sta arrivando il temporale. E quindi che fanno? Cominciano a tornare indietro, a riportare le greggi verso valle. Arrivano a metà discesa di questa collina, un nuovo lampo. Poco più avanti, però, appare una bella signora in piedi sopra un albero, vestita di bianco, con un velo dai bordi d'oro, un cordone sempre d'oro come cintura e un rosario fra le dita, luminosissima. Ecco, Don Walter, a me perché ho riportato questi dettagli, perché quando leggo la descrizione della Madonna di Fatima, noi da poco vi abbiamo raccontato le apparizioni di Lourdes e coincidono tanto.
11: Sì, anche qui la Madonna, per esempio, sceglie tre bambini provenienti da famiglie contadine e povere, esatto, di Fatima, come Bernadette di Lourdes. Semplici, umili, erano analfabeti, ma educati alla fede e alla preghiera. Pascolavano il gregge per la maggior parte del tempo, delle loro giornate. Nelle campagne portoghesi di quei tempi era normale che i bambini già lavorassero e aiutassero le famiglie. E la Madonna preferisce anche qui manifestarsi ai semplici, agli umili, ai puri di cuore.
10: Che fanno i tre bimbi? Vedono questa signora bellissima, luminosissima, la guardano incantati, lei gli parla e dice di non avere paura, anche questo è un dettaglio bellissimo, dice non abbiate paura. Allora Lucia, chiamiamola Lucia che ci viene più facile, le chiede: ma da dove venite, signora? E lei risponde: dal cielo. E allora la bimba curiosa dice: perché dal cielo siete venuta qui? Lei a quel punto dice: tornate in questo punto il giorno 13 del mese per i prossimi sei mesi. Quindi chiede proprio loro: ogni 13 del mese per i prossimi sei mesi venite qui alla stessa ora. Però non dice chi è, cioè non si presenta, no? Non si annuncia. Dice: poi ve lo dirò, tornerò anche una settima volta. Poi dice loro che andranno tutti in cielo, gli chiede appunto di offrire le loro sofferenze per la conversione dei peccatori con il conforto poi della grazia di Dio, nel senso se voi offrite le vostre sofferenze avrete in cambio la grazia di Dio, e chiede loro appunto, come tu dicevi, di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra. Poi si eleva verso il cielo e svanisce. Ripartiamo da qui subito dopo un po' di musica.

0: Sempre su Radio 1, sempre a Santi per un giorno, Don Walter Insero, Federica Gentile, vi stiamo raccontando la meraviglia delle apparizioni di Fatima, quindi della Beata Vergine Maria Fatima, a questi tre bimbi, tre pastorelli, ancora una volta gli ultimi. Abbiamo raccontato la prima apparizione con la quale le chiede di recitare il rosario tutti i giorni per ottenere la pace nel mondo, di offrire le sofferenze per la conversione dei peccatori in cambio della grazia di Dio, e poi si eleva verso il cielo e svanisce. Don Walter.
1: Sì, e la vedono tutti e tre. Lucia è l'unica però a parlare con lei. Giacinta, la più piccolina, la vede, la sente, ma non le parla, e Francisco la vede, ma non sente, senza sentire la sua voce. E sarà sempre così per tutte le apparizioni. Tornano a casa e, anche se avevano deciso di non dire nulla, Giacinta si lascia sfuggire qualcosa. Da quel momento scoppia un caso, tutti cercano di capirci di più, e il 13 giugno, insieme a loro, quindi l'appuntamento successivo, vanno una sessantina di persone ad assistere.
0: Quindi quello che è stata la prima apparizione erano solo loro tre, visto che Giacinta, Lucia aveva detto non dire, non diciamo niente, non ci crederanno mai. Invece niente, da questo momento diventa un caso mediatico, però è anche la forza, no? Perché poi vedrete all'ultima apparizione davvero ci sono migliaia e migliaia di persone, ci sono testimonianze giornalistiche, articoli di giornale e anche testimonianze fotografiche. E seconda apparizione, questa sessantina di persone recita il rosario, la signora appare di nuovo, chiede a Lucia di imparare a leggere e scrivere. Perché? Dice, tu devi imparare a leggere e scrivere perché così puoi trasmettere i miei messaggi. Le dice anche di soffrire molto per i peccati dell'umanità, raccomanda ancora una volta di recitare il rosario e preannuncia, attenzione, agli altri due, quindi a Francesco e a Giacinta, e gli dice, voi andrete in cielo presto, mentre Lucia invece rimarrà a lungo per far conoscere il mio cuore immacolato.
1: La terza apparizione avverrà il 13 luglio, sul posto sono in 2000, pensa. Lucia le chiede di fare un miracolo, di dire chi sia, e lei risponde che ad ottobre svelerà chi è e farà un miracolo, un segno grande, così che tutti possano credere. E poi confida un segreto ai bambini, dicendo loro però di non raccontarlo a nessuno.
0: E qui ci si andrà avanti per tutto il Novecento, poi, no? Con il terzo segreto di Fatima e con quello che la Madonna in realtà disse appunto a Lucia, soprattutto, insomma, e ai ragazzi. Andiamo avanti veloci, le apparizioni si ripetono ovviamente, anche se a un certo punto, pensate, addirittura i tre ragazzi non riescono ad andare a un appuntamento con la Madonna, perché addirittura li arrestano, perché appunto proprio per togliere di me in qualche modo, no? Per convincerli a confessare che invece era tutta una bufala in qualche modo, perché comunque non gli credevano. Finalmente arriva il 13 ottobre, questa volta con i tre pastorelli ci sono qualcosa come 70.000 persone. Ve lo abbiamo anticipato prima, giornalisti, fotografi, da tutto il mondo arriva gente. È un'apparizione annunciata, d'altra parte è anche normale, no? Cioè si sapeva che quel giorno sarebbe apparsa Maria. La signora appare e finalmente svela appunto la sua identità, che fino a questo momento non aveva svelato. Dice, sono la Madonna del Rosario. Chiede che in quel punto sia costruita una cappella in suo omaggio, che si continui a recitare il rosario tutti i giorni. Annuncia che la guerra finirà, che i soldati torneranno a casa, che gli uomini non devono offendere il Signore, e poi apre le mani, indica il sole e si verifica, Don Walter, il fenomeno che poi è stato ampiamente riportato dalla stampa, che era appunto presente in massa quel giorno. Che succede?
1: Sì, era mezzogiorno del 13 ottobre 1917, quindi davanti a 70.000 persone nella cova d'Airia hanno visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa 10 minuti e avvicinarsi progressivamente alla Terra come se stesse per precipitarvi.
0: La danza del sole, no? Viene chiamata.
1: Esatto, un segno eclatante annunciato dalla Madonna per questa ultima apparizione.
0: In 30 secondi il Vangelo.
1: Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 12-15. Molte cose ho ancora da dirvi, dice Gesù ai discepoli, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità. Ecco, è lo Spirito della verità che viene da Dio, che porta verità nelle nostre vite. Lasciamoci guidare alla verità tutta intera.
0: Grazie Don Walter Insero.
1: Grazie a te, buona giornata.
0: Grazie a Serena Mancarella e noi ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un'azienda di intelligenza artificiale come Palantir che prende il nome da una pietra magica capace di vedere tutto. I miliardari della tecnologia che investono miliardi per sconfiggere la morte. I capi e gli ingegneri della Silicon Valley che cercano ispirazione tra guru, sciamani e riti collettivi. Per secoli abbiamo pensato che la tecnologia fosse l'opposto della magia. Ma poi entri nei laboratori dell'intelligenza artificiale e scopri che qualcosa non torna. Accanto ai codici, il linguaggio dei padroni degli algoritmi si impasta di esoterismo, di mistero e di trascendenza. E allora viene da chiederci, la tecnologia è davvero razionale o è solo la nuova forma della magia? Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Diceva lo scrittore Arthur Clarke che ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Oggi questa frase sembra descrivere perfettamente l'intelligenza artificiale, perché mentre gli algoritmi diventano sempre più potenti, diventano anche sempre meno comprensibili. E quando non capiamo, iniziamo a interpretare, a proiettare senso, a costruire simboli. È quella che alcuni definiscono la scienza oscura, una tecnologia che funziona, ma che non vediamo, non controlliamo e non capiamo fino in fondo. E tutto si ammanta di un alone magico, al punto che le aziende più potenti del mondo impastano ricerca scientifica e matematica da una parte, con rituali sciamanici e riferimenti mistici dall'altra. Saluto la nostra intelligenza artificiale. Ciao Beta. Allora, rispondi a questa cosa. Come mai la Silicon Valley, dai nomi delle aziende legate all'esoterismo, ai progetti sull'immortalità, è così intrisa di riferimenti alla magia, pur occupandosi di una cosa razionalissima come la tecnologia?
2: È proprio questo il paradosso intrigante. Nel cuore della razionalità tecnologica, la Silicon Valley sa che l'innovazione ha bisogno di narrazioni potenti. La magia qui è un codice culturale. È la promessa di trascendere i limiti umani. I nomi esoterici, gli Immortality Projects, richiamano il mito del superamento della morte, del controllo sul tempo. In fondo, quando costruisci il futuro, attingere all'invisibile ti dà la sensazione che il limite in realtà non esista.
1: E questa è Beta. Ricordiamo sempre che la voce di Beta, pur non partendo da testi precostituiti, è il puro risultato di statistica, senza alcuna intenzione, senza alcuna consapevolezza. E di questo parliamo col nostro ospite di oggi, che è un avvocato ed ha scritto un libro molto molto interessante. Si intitola Il Trono Oscuro. Andrea Venanzoni, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, nel suo libro indaga proprio sul rapporto tra magia e tecnologie avanzate come chiave per capire il linguaggio del nostro mondo. Prima di raccontare la miscela di tecnologia ed elementi magici nelle grandi compagnie tecnologiche, il libro ripercorre alcune tappe della storia umana in cui la magia è entrata come elemento decisivo nelle scelte di potere che hanno poi condizionato il corso della storia con la S maiuscola, dalla nascita dell'impero britannico alla battaglia d'Inghilterra tra nazisti e inglesi, arrivando persino alla recente guerra tra Russia e Ucraina. Ci racconti un po' questa premessa del libro?
3: La premessa del libro nasceva dalla necessità di far comprendere come noi abbiamo sviluppato una sorta di pregiudizio razionalista che ci porta a ritenere la magia come qualcosa di truffaldino o di alieno rispetto alla condizione umana, mentre al contrario per millenni l'uomo è stato circondato dal rito tanto religioso quanto magico. Nel Rinascimento, ad esempio, l'Inghilterra, un mago e matematico come John Dee è stato consigliere della regina Elisabetta I, ed è John Dee, con le sue cosiddette conversazioni angeliche, a far nascere l'idea dell'impero britannico. Successivamente, durante il secondo conflitto mondiale, logge magiche, associazioni, gruppi occultistici fanno parte poi di questo dispositivo, sia in Inghilterra sia in Germania, della guerra. Figure come Ivan Morgan, John Godfrey, che apparteneva all'intelligence britannica ma era anche un occultista, un astrologo. In Germania gli studi di Giorgio Galli sul nazismo magico. Quindi in realtà la presenza dell'occultismo è stata in una certa misura una storia oscura ma realissima, parallela all'evoluzione del potere.
1: Nel libro racconta anche il paradosso dei primi anni del Novecento, dove accanto a scoperte scientifiche straordinarie come la relatività o la meccanica meccanica quantistica, le élite del potere fossero attratte dalle dottrine dell'occulto, dalle religioni orientali e dallo spiritismo. Ma andiamo ai tempi più recenti, con l'arrivo di questa dimensione magica in California, che diventerà poi la base delle attuali strategie fatte dalle aziende tecnologiche di oggi. Qui la magia, a partire dagli anni 60, passa per la controcultura, le proteste contro la guerra in Vietnam e il mondo punk. Sono i semi di quello che arriverà dopo, così?
3: Assolutamente, la California è uno stato fantastico perché in una certa misura è un po' il limite, tanto il limite della frontiera quando finisce questo moto espansivo, e sia un po' una sorta di non luogo all'interno del quale l'identità viene creata anche da mitemi pop. Pensiamo ad Hollywood, pensiamo all'enorme mole di gruppi esoterici ed occultistici. In California nasce la Church of Satan, il Tempolo Set, Crowley la visita a lungo anche ad esempio, e quindi inevitabilmente anche questa controcultura diventa uno degli elementi che costituiscono l'infrastruttura culturale dell'alta tecnologia e della Silicon Valley. Penso all'Esalen Institute, che nasce naturalmente all'atere di Stanford e che porterà il cosmismo russo in California, quindi è una sorta di attrattore di tutte le controculture, quelle occultistiche, quelle musicali. La musica della Bay Area di San Francisco è epocale, tanto quella elettronica, il punk, l'hardcore, il metal, cioè un crogiolo continuo che costruisce questa identità all'interno della quale c'è l'occultismo anche.
1: Ed ecco allora che si annota il legame tra esoterismo e tecnologia. In fondo hanno tratti comuni, perché c'è in entrambi la scelta di superare un limite cognitivo, di abbattere le distanze, di offrire una sensazione di invisibilità, tutte cose appunto che accomunano la magia e internet. Cosa significa una scienza oscura?
3: La scienza, soprattutto quando elaborata da grandi soggetti privati, è lontana dal dibattito pubblico, e soprattutto c'è un grande tema di inconoscibilità, la società della scatola oscura, perché noi non abbiamo più accesso alla diretta conoscibilità di come viene realizzato un prodotto, e questo naturalmente porta poi ad un aumento dell'irrazionalità, perché il rito, tanto quello religioso quanto quello magico, è un tentativo di ridurre la paura dell'ignoto, della complessità, e quindi chiaramente questa accelerazione tecnologica inizia a ricreare una paura dell'ignoto che cerchiamo o si cerca di lenire anche attraverso il ricorso a mitografie occultistiche o magiche.
1: L'espressione più limpida di questo legame è sicuramente la Apple, grazie anche alla storia del suo fondatore Steve Jobs, sempre attratto dal misticismo orientale. In che cosa questo suo orientamento spirituale si è poi tradotto in una visione aziendale e soprattutto nei prodotti?
3: Steve Jobs è stata una persona estremamente tormentata anche dal punto di vista religioso, è passato attraverso l'induismo, si è recato presso un ashram in India, poi si è molto legato allo Zen, soprattutto quello più rigoroso, arrivando addirittura a nominare nella sua società Nexta come vicepresidente un monaco Zen. Ma in realtà lo Zen è diventato un elemento fondante proprio del marketing, dei concetti legati alla Apple, l'idea della minimalizzazione assoluta e non avere una pubblicità reale, quindi fare pubblicità testimoniando la propria presenza attraverso l'assenza. Loro non hanno mai partecipato alle fiere di elettronica perché sapevano che sarebbero stati comunque presenti con i loro device detenuti dai singoli proprietari. E anche ad esempio il design dei negozi della Apple. Nel 2011 il New York Times definiva Steve Jobs un genio del design architettonico per i suoi negozi, che hanno questa allure anche religiosa e in una certa misura legati anche alle dinamiche degli alberghi. C'è la reception nei fatti, l'idea del concierge, quindi c'è un elemento sincretistico che è anche fortemente religioso.
1: E anche ricorda un po' le chiese protestanti, dove viene accolto sempre all'ingresso prima di pregare. C'è poi, esatto, a conferma di questo suo ragionamento, la scelta di nomi delle aziende che spesso rimanda al mondo esoterico. Pensiamo a Oracle, che quindi traduce la parola oracolo, oppure a Anduril e soprattutto Palantir, due aziende di intelligenza artificiale che aiutano l'esercito americano a lanciare razzi con maggiore precisione, entrambe mutuate nel nome dalla saga del Signore degli Anelli. Ecco, cosa c'è dietro questa scelta?
3: Da un lato c'è la grande passione della della Silicon Valley per l'opera di Tolkien, ovviamente, il Signore degli Anelli, è diventato per lungo tempo un po' il codice comunicativo dei nerd della Silicon Valley. E nel caso di queste due società specifiche c'è un po' più la visione di Peter Thiel, che è legata ad un fattore, per così dire, trasformativo del reale. Non a caso entrambi i nomi sono manufatti di foggia elfica, che sintetizzano la grande questione della tecnica che possa trasformare realmente il mondo, perché l'ambizione di Palantir è quello di diventare l'infrastruttura decisionale anche degli Stati Uniti, cosa che comunque sta avvenendo fattualmente.
1: Quindi tradurre l'azione di una società in una sorta di missione, possiamo dire spirituale, che sostituisca forse quella del Papa, che non è caso è molto attaccato dall'attuale governo americano da Donald Trump.
3: Assolutamente, cioè Palantir, questo diciamo è testimoniato anche dalle lettere che il CEO Alex Karp invia agli azionisti, punteggiate di riferimenti a Sant'Agostino o comunque ad altri filosofi, l'ultima si riferisce a Wittgenstein, naturalmente ha una sua postura anche di natura spirituale per rinvigorire l'Occidente che avrebbe smarrito la via.
1: In generale però quasi tutti i big della Silicon Valley, da Zuckerberg a Musk, da Jeff Bezos ai fondatori di Google, tutti sono attratti da visioni che tendono a superare i limiti dell'umano, come trasferire la civiltà umana su Marte o eliminare addirittura la morte dal nostro destino. E non è solo un pensiero, ma sono investimenti miliardari in aziende che puntano a questi risultati, a che sembrano apparentemente irrazionali. Come mai?
3: Per ciascuno di loro poi c'è anche una storia personale. Ad esempio Thiel scopre la morte quando ha 3 anni, perché praticamente viene traumatizzato dal padre che gli dice: tanto anche noi saremo destinati a morire. Ciascuno di loro ovviamente è andato incontro a una vicenda personale, anche il caso di Steve Jobs, e naturalmente essendo persone di ingegno oggettivamente superiore ma anche estremamente problematiche, hanno proceduralizzato i loro traumi fino a farne una visione complessiva che vorrebbe arrivare all'abbattimento attraverso le tecniche di anti-aging che finanziano, ed è diventata una missione del mondo che molto spesso riguarda la società nel suo complesso.
1: Accanto a me c'è la nostra regista Mimmi Micocci, la vedo un po' preoccupata, vuole farle una domanda.
4: Ma noi dobbiamo accettare tutto questo come un destino inevitabile oppure possiamo sottrarci?
3: Sta a noi essere artefici del nostro destino, ma per riuscire a sottrarci dobbiamo iniziare ad innovare, perché all'innovazione tecnologica, soprattutto di questo genere, si deve rispondere con innovazione propria che abbia innervati i diritti che riconosciamo in Europa. Non possiamo combattere solo con le norme.
1: Andrea Venanzoni, autore di questo libro che raccomando, Il Trono Oscuro, grazie di essere stato con noi.
3: Grazie molto a voi, grazie.
1: Grazie alla nostra regista Mimmi Micocci.
4: Grazie.
1: Al coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Io vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Pillole di Eta Beta su Rai Play Sound. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook Eta Beta Radio 1, dove continuiamo questa discussione e dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulle nuove tecnologie. La mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per domani. Linea GR da Massimo Cerofolini. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
4: La spesa intelligente.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ore 12.
6: GR1.
5: In studio Vanessa Giovagnoli. Antivirus negativi, i test sui 3 casi sospetti tracciati in Lombardia, Calabria e Sicilia. Il ministro Schillaci rassicura: il rischio epidemia per l'Italia è molto basso, ma siamo preparati il servizio.
7: Sono tutti negativi i 3 casi sospetti di antivirus. Si tratta di un turista britannico che aveva preso lo stesso volo da St. Helena a Johannesburg, sul quale viaggiava la donna deceduta per aver contratto l'infezione. Negativo anche il suo accompagnatore. Ora l'uomo, un 60enne, è ricoverato in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. Buone notizie arrivano anche dai test effettuati all'ospedale Spallanzani di Roma. È risultata negativa all'antivirus la turista argentina ricoverata in isolamento all'ospedale di Messina per una polmonite. La donna, partita da una zona endemica il 30 aprile scorso, era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo al test anche il marittimo calabrese 25enne, in quarantena fiduciaria. Dal ministro della Salute Orazio Schillaci le rassicurazioni: il rischio di contrarre l'infezione è molto basso, ma siamo pronti. La nave focolaio Ondius intanto naviga verso il porto di Rotterdam, con a bordo il comandante, 23 marittimi e 2 medici. Maria Cristina Cusumano, GR1.
5: In Gran Bretagna il discorso di Re Carlo al Parlamento nei giorni di crisi del governo Starmer. Ci aggiorna in diretta la corrispondente Natalia Augias.
8: Sì, siamo davanti a Westminster in una giornata di pioggia freddissima. La carrozza di Re Carlo e della regina Camilla, appena lasciato Buckingham Palace, dovrebbero essere qui tra 10 minuti. Il discorso del re in Parlamento, rito antico di secoli, stavolta però cade appunto in un momento molto difficile. Il primo ministro Starmer è sotto attacco, la faida interna ai laburisti non si ferma. Ieri si sono dimessi 4 ministri, stamattina Starmer ha incontrato West Streeting, che vuole prendere il suo posto a Downing Street, ministro della salute. La tensione è tale che Buckingham Palace ha valutato anche l'ipotesi di rimandare l'evento di oggi. Nel discorso, che è un discorso politico, Re Carlo elencherà circa 35 provvedimenti che il governo prenderà. Tra questi, centrale il riallineamento con l'Unione Europea in termini di regolamenti. Primo passo, secondo molti, per un rientro, e Starmer conta molto su questo per convincere il Labour a lasciarlo al suo posto. Linea a voi.
5: E a Reggio Emilia imponenti misure di sicurezza, bandiere britanniche e tanti fan in piazza in attesa della principessa del Galles Catherine alla sua prima visita all'estero dopo la malattia. Farà visita agli asili della zona considerati modello educativo di eccellenza. Medio Oriente, tregua solo formale lungo il confine tra Libano e Israele. Hezbollah ha lanciato diversi razzi contro le truppe israeliane che da settimane sono entrate nel Libano meridionale, lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che Tel Aviv ha emanato ordini di evacuazione per altri 7 villaggi. Dall'alba 8 i libanesi uccisi, secondo il Ministero della Salute di Beirut, tra loro 2 bambini. La visita del presidente americano a Pechino nell'agenda dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, commercio, Taiwan e il nord di Hormuz. Poco fa nuove minacce dei Pasdaran, lo stretto è sotto il nostro controllo. Se le truppe americane sbarcheranno sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze statunitensi. E secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il blocco dello stretto ha sinora causato perdite di 1 miliardo di barili di petrolio, uno shock senza precedenti, secondo l'agenzia che avverte le scorte globali si stanno esaurendo a ritmo record. Sul fronte dei mercati le quotazioni di greggio sono stazionarie, Brent e WTI quotano comunque ancora sopra i $100 al barile, misto all'andamento delle borse europee che guardano anche al prossimo vertice tra Trump e Xi Jinping, moderatamente positive Milano, Londra e Francoforte, in rosso Parigi e Madrid. Crescita e occupazione a rilento a inizio 2006 nell'area euro e nell'intera Unione Europea. Nei primi 3 mesi dell'anno il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,1% secondo Eurostat, su base annua la crescita è dello 0,8%. Per quanto riguarda il numero di occupati, nel primo trimestre l'aumento è stato dello 0,1% nell'Eurozona e anche nell'intera Unione Europea. Il delitto di Garlasco e battaglia di consulenze tra accusa e difesa sulla ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico indagato Andrea Sempio, nella nuova inchiesta di Pavia. Emergono altri audio del 38enne intercettato.
6: È il 28 febbraio di un anno fa, il giorno successivo alla notifica della nuova indagine sul delitto di Garlasco, che lo vede indagato. Andrea Sempio bisbiglia in auto. Stavolta devo dire che sono un po' preoccupatino. Un messaggio vocale o forse uno dei tanti soliloqui intercettati in cui il 38enne fa riferimento anche ai video intimi di Chiara in una chiavetta USB. Lei era seccata dal fatto che gli amici del fratello entrassero in camera sua per usare il PC. Ha raccontato ai carabinieri un ex vicina di casa. Centrale anche l'alibi dello scontrino a Vigevano che vacilla. Lo hai fatto tu, dice intercettato il padre di Sempio rivolgendosi alla moglie che scoppia in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere il ticket. Accuse che la difesa a Roma tenta di smontare affidandosi a 6 consulenze. Il 38enne si è sottoposto a quella psicologica, così Armando Palmegiani, esperto nominato dal pool difensivo.
9: Ovviamente questi sono accertamenti seri. Alla fine ci sarà una psicodiagnosi che verrà presentata.
6: Nel frattempo i legali dell'unico condannato Alberto Stasi accelerano sulla richiesta di revisione del processo. Elena Baiocco, GR1.
5: La vicenda della famiglia nel bosco. Mamma Catherine non può tornare nella struttura di Vasto che da mesi ospita i 3 figli della coppia e dalla quale era stata allontanata a marzo. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila respingendo il ricorso presentato dagli avvocati dei coniugi Trevaillon. Nel frattempo è stata dimessa dall'ospedale la più piccola della famiglia, che era stata ricoverata nei giorni scorsi per una crisi respiratoria. Si stringe il cerchio intorno ai sospettati dell'omicidio di Antonella Di Jesi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenata a Pietracatella con la ricina. La pista più seguita resta quella familiare. 2 sono attualmente le persone attenzionate. Al vaglio degli inquirenti, numerosi chat andate avanti per mesi in diversi forum con domande frequenti sulla ricina. Sport, è partita la 5ª tappa del Giro d'Italia, 203 km da Praia Mare a Potenza, e per il calcio stasera all'Olimpico la finale di Coppa Italia, Lazio-Inter.
10: Sarà probabilmente una partita diversa rispetto a quella giocata 4 giorni fa in campionato. La Lazio ha le giuste motivazioni per non ripetere la scialba prova di sabato scorso. L'Inter lo sa e di sicuro manterrà alta la concentrazione. Lazio che riavrà il supporto dei propri tifosi che riempiranno metà Olimpico. L'altra metà sarà nero-azzurra. In panchina non ci sarà Maurizio Sarri, squalificato e a caccia della sua prima Coppa Nazionale. Dall'altra parte Christian Chivu punta a riscrivere la storia dopo lo scudetto la Coppa Italia per un doublete che l'Inter ha centrato una sola volta sotto la gestione di José Mourinho, poi diventato triplete con il trionfo in Champions League. E Chivu all'epoca era in campo. Chi non guarda troppo ai numeri del passato è Lautaro Martinez, a segno nella gara di sabato scorso.
11: Il doblete è una statistica, noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
10: Da un capitano all'altro, Mattia Zaccagni, che sogna di alzare la coppa come premio finale di una stagione assai travagliata per la Lazio.
12: Ce la meritiamo e come, per tutte le difficoltà che abbiamo affrontato. Il mister ci ripete sempre: abbiamo attraversato il deserto senza acqua.
10: Massimo Barchesi, GR1.
5: Su Radio 1 adesso ci sono i GR regionali. GR1 torna come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto.
12: Acqua.
10: Massimo Barchesi, GR1.
5: Su Radio 1 adesso ci sono i GR regionali. GR1 torna come sempre alle 13. Da tutti noi buon ascolto.

0: Ulisse, ho voglia di navigare.
1: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
0: No, voglio navigare con il gigante.
1: Ah!
2: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Angelo Giannaccaro è il nuovo presidente del Consiglio Provinciale Alto Atesino. Oggi la scelta secondo la prassi di alternanza tra gruppi linguistici. 18 i voti per il leader della Civica contro i 16 per Repetto, vicepresidente Schuller. Antivirus alla FEM, oltre 20 anni di studi tra Trentino e collaborazioni internazionali. La Fondazione Edumac di San Michele all'Adige ha un riferimento sul gruppo di virus al centro dell'attenzione dopo il caso della nave dove se n'è sviluppato un focolaio. Emergenza casa a Bolzano, la storia di Abdul, giovane lavoratore con una malattia rara agli arti superiori, per questioni burocratiche non ho un posto in dormitorio da settimane, sono in strada. Ripartire dopo l'attacco del lupo, la storia di Sandro e Lorenza a Comano. Un ben ritrovato a tutte le ascoltatrici, un ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Da Bolzano in studio, Barbara Scioli, da Trento vi parla Luca Bindi, regia tecnica di Nunzio Messere e Maximilian Ebner. Oggi dunque una giornata particolare, apriamo subito con la linea a Bolzano.
8: Seduta straordinaria questa mattina del Consiglio Provinciale Alto Atesino per decidere il presidente dell'aula, sul posto per noi Antonio Signorini.
9: Il Consiglio Provinciale dell'Alto Adige ha scelto il nuovo presidente. Rispettata la prassi che prevede l'alternanza tra un esponente della comunità di lingua tedesca e di quella italiana, chiuso il biennio di Arnold Schuller, ora tocca al vicepresidente in carica Angelo Giannaccaro. Eletto alla prima votazione a maggioranza assoluta, 18 voti contro i 16 di Sandro Repetto, candidatura di Giannaccaro ufficialmente avanzata dal vicepresidente Marco Galateo. Per le opposizioni, la capogruppo dei Verdi Brigitte Foppa ha proposto il consigliere DEM di lingua italiana. Voto segreto a chiamata, appuntamento istituzionale sul quale si sono innestati alcuni nodi politici irrisolti che hanno aperto delle incognite, in particolare sulla vicepresidente SVP, prenotata da Schuller. Voto segreto a chiamata, appuntamento istituzionale sul quale si sono innestati alcuni nodi politici irrisolti che hanno aperto delle incognite. Dubbi fino all'ultimo sulla scelta di Waltraud Deg, esponente della SVP che non ha ascolto. Voto segreto a chiamata, appuntamento istituzionale sul quale si sono innestati alcuni nodi politici irrisolti che hanno aperto delle incognite. Dubbi fino all'ultimo sulla scelta di Waltraud Deg, esponente SVP che non ha nascosto malcontento per le scelte del partito. Al momento del voto la sua votazione è diventata un mini caso politico. Uscita dall'urno ha portato la scheda aperta al segretario, scatenando le proteste di Oberkofler dei Verdi e di Knoll di Südtiroler Freiheit. Un modo, ha spiegato lei stessa, per dimostrare di aver votato in accordo con la maggioranza, quindi Giannaccaro. Il capogruppo SVP Harald Stauder ha proposto Schuller come vicepresidente, anche in questo caso voto segreto e a chiamata. Schuller ha ottenuto 26 voti su 35. E dal Consiglio Provinciale tutto, la linea allo studio.
7: C'è preoccupazione a livello internazionale dopo lo scoppio di un focolaio di antivirus su una nave ora ormeggiata nelle Canarie. Noi abbiamo parlato della situazione con gli esperti della Fondazione Edumac che studiano questi virus da anni. Il servizio.
10: Gli antivirus, gruppo di virus trasmesso da roditori, ora sulla bocca di tutti per il caso della nave dove se n'è sviluppato un focolaio.

0: Alla Fondazione Edmund Mac li studiano da più di 20 anni e dalla FEM si cerca di attenuare la preoccupazione.
1: Una volta che i casi vengono identificati e vengono isolati, cioè non gli si permette di venire in contatto con altre persone, diciamo la trasmissione del virus viene bloccata.
0: Inoltre, in Europa non vive l'animale che fa da serbatoio per il virus Andes, quello presente sulla nave, ed è un elemento fondamentale per la sopravvivenza del virus stesso.
1: Da noi non c'è quel roditore, questo roditore delle Ande, e quindi la possibilità che si instauri un ciclo endemico in Europa non c'è.
0: Andes appartiene al gruppo di antivirus detti del Nuovo Mondo, mentre quelli presenti in Europa vengono chiamati del Vecchio Mondo e causano sintomi meno gravi. In Trentino i roditori che li trasmettono sono i topi selvatici forestali e l'arvicola rossastra.
2: Trapoliamo questi animali a vivo, viene fatto un prelievo di sangue e il siero del sangue appunto viene analizzato per la presenza di anticorpi verso questi virus specifici.
0: Quelli presenti in Trentino sono antivirus che non si trasmettono da uomo a uomo, possono arrivare all'essere umano in un altro modo.
2: Inalando queste particelle infette che appunto derivano dalle escrezioni e secrezioni degli animali. Non ci sono stati casi umani attualmente confermati in Italia per questo virus.
0: Paolo Scandale, TGR Trento.
3: E ora in questo servizio parliamo di discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. La figura istituzionale del consigliere di parità Trentino, con casi che nel 2025 sono raddoppiati rispetto al 2024. Sentiamo.
4: Lo scorso anno il consigliere di parità Trentino ha trattato quasi 400 casi, il doppio rispetto al 2024, un dato allo stesso tempo positivo e negativo, spiega Matteo Borzaga.
5: Sono legate ad un aumento del disagio, perché evidentemente noi ci occupiamo di discriminazioni di genere, mobbing e disagio lavorativo, quindi c'è stato sicuramente questo aumento, però al tempo stesso devo dire che la figura del consigliere oggi è molto più conosciuta che in passato.
4: Al consigliere possono rivolgersi con garanzia di anonimato tutti i lavoratori che stanno vivendo qualche difficoltà. Al momento la maggior parte sono donne, i 2/3 del totale, ma il consigliere, affiancato dalla sua vice Laura Rosina, si occupa di disagio lavorativo a tutto tondo. Fondamentale è lo sportello di ascolto con colloqui individuali.
6: Tante volte che le persone hanno bisogno solo di una strategia, non c'è bisogno magari di convocare il datore di lavoro, perché magari l'attenzione del lavoratore è solo un consiglio, è solo una strategia, è solo un orientamento di come rientrare, di come riuscire a ritornare alla vita normale.
4: Michele Carpano, TGR Trento.
7: Era la storia di una delle tante persone che a Bolzano sono costrette a dormire per strada, un giovane lavoratore affetto da una patologia rara.
8: Svegliarsi, andare a lavorare come addetto alle pulizie in un hotel di lusso della città, sopportare giorno e notte i dolori dovuti a una malattia rara, senza avere nemmeno diritto a un posto in dormitorio.
9: La malattia che ci freddo, ci sento dolore, anche che non posso fare il peso, sempre un difficile che ci trovo lavoro, e sempre dolore.
8: Abdul, nome di fantasia, ha 31 anni ed è uno dei circa 200 invisibili costretti a dormire in strada. L'associazione Bozen Solidale, oltre ad aver acquistato tende e beni di prima necessità per loro, ogni martedì insieme ad Abitare Bozen organizza un presidio in piazza Municipio. Federica Franchi.
10: Ce ne sono molte, davvero tantissime, sono centinaia di persone per strada, decine e decine che lavorano con contratto regolare e diversi anche con fragilità fisiche.
8: Abdul è arrivato in Italia quasi 6 anni fa dal Marocco, per qualche anno è rimasto a Milano, poi un mancato rinnovo del contratto lo convince a spostarsi. Qualche notte al dormitorio Lemair, poi gli viene garantito che verrà inserito in una lista e chiamato, ma la telefonata non arriva per questioni burocratiche. Così come per questioni di residenza non è possibile fare domanda di invalidità. La vita in strada la notte com'è? Cosa succede?
9: È sempre paura, sempre non posso dormire, sempre sveglio per la gente.
8: Intanto la malattia che richiede accertamenti ed esami, ma bisogna attendere primo appuntamento per una visita di medicina genetica ad agosto 2027. Valentina Leone, TGR Bolzano.
3: E ora parliamo della 6ª edizione di New Life Run, una corsa podistica non competitiva per far conoscere e sostenere il villaggio del Fanciullo di Trento. Sabato prossimo 16 maggio il via alle 10 da Via Verdi per arrivare al SOS Villaggio del Fanciullo, corsa da 5-10 km. Alla partenza ci saranno anche Forrai, capitano Aquila Basket, Giacca, presidente Calcio Trento, il mezzo fondista Giordano Benedetti, Olimpiadi di Rio. I soldi che si ricaveranno saranno per alcune borse di studio per ragazzi. Nicola Chiarini, poco fa in intervistato Giulio Ciurletti, presidente dell'associazione sportiva New Life.
11: Noi siamo a buon punto, siamo sopra alle iscrizioni dell'anno scorso. L'anno scorso siamo arrivati a 300, quest'anno, anche sperando nel bel tempo, pensiamo di superarli. Dopodiché la marcia non competitiva parte da Via Verdi, dalla sede della New Life, c'è quella di 5 km e quella di 10. Arriviamo al villaggio SOS, lì ci aspettano gli alpini di Ravina e Romagnano che ci faranno un piatto di pasta e faranno il pranzo.
12: L'anno scorso quanti soldi avete raccolto?
11: L'anno scorso abbiamo raccolto 6.000 euro e li abbiamo donati il giorno stesso, e faremo quest'anno anche così, sabato 16 maggio, donati al villaggio SOS.
7: Maxi operazione in corso della polizia a Napoli e in altre 4 province, tra queste Bolzano, oltre a Roma, Ferrara e Belluno, contestati un'organizzazione criminale da parte della procura partenopea, i reati di accesso abusivo a sistema informatico, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. In corso blitz nelle province con l'applicazione di misure cautelari. Maggiori informazioni al termine della conferenza in stampa in corso a Napoli da parte del procuratore capo Gratteri. E spregiudicata truffa una gardeneria da parte di una ex collega di lavoro in un albergo ora residente in Veneto. Tra febbraio e marzo scorsi la 53enne denunciata aveva fatto credere alla vittima con varia messaggistica di avere una figlia incinta in fin di vita in Svizzera. Mossa da compassione, l'altoatesina le aveva inviato versamenti per millantate ed esorbitanti spese per la clinica. La truffatrice le aveva poi comunicato la falsa morte della giovane allegando false foto di neonato e funerale per avere altri soldi. Un familiare della vittima insospettito aveva però verificato le foto sul web. Sport a querela, i carabinieri di Selva di Val Gardena sono risaliti ai flussi di denaro e da esse la truffatrice.
3: In Trentino la convivenza con i grandi carnivori continua a essere complessa. Siamo stati a Comano, dove recentemente c'è stata una delle più grandi predazioni da parte dei lupi. Gli allevatori cercano soluzioni. Sentiamo.
13: C'era una volta un gregge di 80 pecore. A Comano, dal giorno alla notte, ne sono rimaste 20. Come nelle favole, a sbranarla è stato un lupo, un branco di lupi. Ma questa non è una storia per bambini. La predazione è stata uno shock per Sandro Malesardi, 49 anni, e per la moglie Lorenza Orlandi.
14: Quando ho visto il massacro, era notte, stavo girando con la torcia del cellulare per tentare di capire che cosa era successo e ogni 4-5 passi trovavi una pecora morta.
13: Le pecore erano protette da un recinto elettrificato, ma quella notte di metà aprile pioveva di rotto. Il lupo ne ha approfittato.
14: Non mi hanno assicurato una possibile soluzione per la protezione delle mie pecore, perché se io non posso proteggerle è assurdo riprendere altre 50 pecore e riavviare l'azienda.
13: Che in Trentino la convivenza con il lupo non sia semplice lo sanno anche gli esperti, come Claudio Groff, coordinatore del servizio Grandi Carnivori della provincia di Trento. Al momento i branchi sono 22, 150 le predazioni all'anno.
15: Non è facile questa coesistenza, però nella maggior parte dei casi si riesce a trovare un equilibrio. Questo equilibrio passa attraverso un forte impegno nella prevenzione. In Trentino siamo avanti su questo, ma non si è mai arrivati, si deve sempre migliorare. Non è sufficiente avere un'opera di prevenzione, è molto importante anche la manutenzione, la cura giornaliera. E questo chiaramente è un dispendio di energie e dei costi che sono oggettivi, ma non abbiamo alternative, il lupo sarà qui nei prossimi decenni.
13: Laura Galassi, TGR Trento.
7: Di recente al Trento Film Festival, Sulle tracce dell'orso, documentario naturalistico girato dal cameraman Marco Polo e dal regista Marco Frinks, entrambi altoatesini e ospiti stamani a Buongiorno Regione.
16: A 3.000 metri di quota sulle cime impervie del Brenta, lo spettacolo della natura dietro Trulla e i suoi tre cuccioli. Sulle tracce dell'orso, a seguire plantigradi Horst Eberhofer, ex bracconiere convertito alla fotografia.
17: All'inizio era meraviglioso. Mi avvicinavo di soppiatto a un cervo. Lui muggiva. Scattavo la foto, clic clic clic clic, e non moriva.
16: Insieme a Horst, sulle cime il cameraman bolzanino Marco Polo. 2 anni di riprese e 30 gli orsi incontrati.
18: Andavamo lì di notte, si dormiva nei bivacchi, si dormiva nei boschi. Non ci avvicinavamo troppo, stavamo sempre siamo arrivati anche a 100 metri di distanza.
16: Insieme ai due un piccolo aiutante, il figlio di Polo, Luca, gli occhi di un bambino a documentare le traversate degli orsi e i loro giacigli. Un reportage naturalistico che non vuole entrare a gamba tesa nel dibattito politico, ma raccontare la vita dei plantigradi. Matteo Battistella, TGR Bolzano.
7: E per lo sport tennis tavolo, l'andata della semifinale scudetto disputata a Maso della Pieve va alle campionesse d'Italia della Brunetti Castelgoffredo. A Bolzano le Mantovane hanno battuto 3-0 le altoatesine dell'AWS Tischen Tennis Südtirol. Nel primo incontro la numero 1 altoatesina Deborah Vivarelli è stata battuta 3-1 dalla rumena Bernadette Scotsk. Sconfitte 3-0 sia Gaia Monfardini contro Andrea Dragman, sia Arianna Barani opposta a Nicoletta Stefanova. Gara di ritorno venerdì prossimo dalle ore 19 a Castelgoffredo. Alle altoatesine servirebbe a questo punto un'impresa per qualificarsi per la finale.
3: Siamo in chiusura oggi in regione, fin dalle prime ore del pomeriggio tempo bello con temperature però in diminuzione. Vi ricordiamo i nostri siti web TGR Bolzano e TGR Trento, dove troverete aggiornamenti costanti su quanto accada in regione nel corso della giornata. Il giornale radio regionale tornerà alle ore 18.45. Grazie per averci seguito fin qui e da Nunzio Messere, Maximilian Ebner, Barbara Scioli e Luca Bindi, a tutti voi la augurio sincero di cuore di un buon e felice mercoledì.
19: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Raffaele Morabito. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Dottor Marzatico, nel corso della puntata di oggi ci dedichiamo una vastissima e diffusissima classe animale. Una classe animale che generalmente non gode di particolare simpatia da parte degli uomini. Ronzano, pungono, invadono le nostre case. Per non parlare delle loro 6 zampe o del loro essere duri fuori e molli dentro. Comunque avete capito bene, stiamo parlando degli insetti. Dottor Marzatico, lei ha qualche simpatia per qualche specie di insetto?
1: Beh, certamente ho l'antipatia, come credo tutti, nei confronti delle mosche, ma la simpatia nei confronti delle farfalle. D'altra parte c'è anche un'opera davvero importante del Rinascimento di Dosso Dossi, che raffigura Giove intento a dipingere delle farfalle, mentre Mercurio tiene a bada e fa zittire la povera virtù che attenderebbe udienza.
0: Quindi negli insetti possiamo trovare sicuramente della bellezza. Diamo quindi il benvenuto a chi gli insetti li ha studiati e sicuramente ha trovato il modo di apprezzarli. Giulia Zannettin, che è entomologa. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora Giulia, innanzitutto spieghiamo bene cos'è un insetto o cosa no, perché altre specie animali potrebbero creare dei fraintendimenti, per esempio i ragni.
2: Gli insetti, come i ragni, appartengono ad un gruppo tassonomico chiamato artropodi, e con essi hanno appunto delle caratteristiche in comune, ad esempio quello di avere un esoscheletro, un rivestimento esterno del corpo molle e delle zampe articolate e la crescita per mute. Mm-hmm. Quello che contraddistingue gli insetti è il fatto che essi abbiano 6 zampe, a differenza dei ragni che ne hanno 8 o dei crostacei che sono altri artropodi con 10 zampe, e poi la presenza delle ali, che in molte specie di insetti adulti sono presenti, con alcune eccezioni, perché abbiamo poi specie, famiglie o addirittura interi ordini privi di ali.
0: Dottor Marzatico, una civiltà che dedicò ad un insetto una divinità è quella egizia. Khepri, nella sua iconografia, è uno scarabeo o una figura umana con la testa di scarabeo, diciamo così. Che cosa rappresenta questa divinità?
1: Beh, innanzitutto, così pensando al suo nome, il verbo significa venire al mondo, mentre il sostantivo vuol dire apparizione, manifestazione. Di fatto c'era questa visione degli egizi, vedevano questo insetto far rotolare una pallina di sterco e da questa pallina, secondo loro, nascevano per autogenerazione i piccoli, e quindi era identificato con il girare del sole. Sappiamo che in realtà è la terra che gira.
0: Quindi insomma hanno preso ispirazione da uno scarabeo stercorario, insomma,
1: sostanzialmente,
0: per una divinità.
1: Sì. Certo, l'astro nel cielo diventava poi Ra, e quindi di giorno, e Atum di sera. La cosa interessante è che c'è un particolare tipo di scarabeo, erano degli amuleti cosiddetti apotropaici o anche sigilli, quindi dovevano portare fortuna, ma c'è un particolare scarabeo del cuore, si chiama così perché veniva messo all'altezza del cuore nelle pratiche di mummificazione, e secondo quanto è scritto nel libro dei morti c'era una formula dello scarabeo che diceva così: o mio cuore della mia madre, non levarti contro di me come testimonio, non accusarmi nel tribunale, non rivolgerti contro di me. Stava a significare che in quello che era la pesatura del cuore, vale a dire il cuore veniva messo su una bilancia e il contrappeso era la piuma della dea Mat, si vedeva se insomma ci si era comportati bene o male, e il cuore non doveva testimoniare contro insomma l'individuo.
0: Ecco, uno dei personaggi dell'antica Grecia legato in maniera indissolubile alle api e quindi agli insetti è Aristeo. Secondo il mito è figlio di Apollo e di Cirene ed è fondatore della città di Cagliari. Facciamo un saluto a tutti i nostri amici sardi.
1: Beh, innanzitutto va ricordato che le api sono uno straordinario produttore di beni di consumo dell'uomo, perché non dimentichiamo che veniva utilizzato anche per quanto riguarda la cera per la produzione metallurgica, ma anche naturalmente pensiamo al miele e a quello che ci offre dal punto di vista anche non solo come dolcificante, ma anche dal punto di vista della salute. Tanto è vero che insomma gli egizi credevano che l'ape fosse nata dalle lacrime di Ra caduta nella terra, oppure i greci romani che il miele fosse il sudore del cielo depositato sui fiori. Insomma, ci sono anche dei legami fra inferi e api, perché naturalmente ai defunti veniva offerto il miele. Non dimentichiamo che nella liturgia cristiana delle origini c'era in occasione del battesimo anche la prescrizione di somministrare miele. Ma veniamo a Aristeo. Aristeo è un pastore che insegue la povera Euridice, che viene punta morsa dal serpente, muore, e sulla sua coscienza non solo la morte di Euridice, ma anche quella di Orfeo, il musico che tenta di salvarla.
0: Di quel, quale abbiamo già parlato nelle puntate precedenti.
1: Certo, a quel punto va dalla madre Cirene, chiede di sapere il perché tutte le sue api sono morte. È una punizione proprio per questo omicidio, per lui inconsapevole, e a quel punto deve superare una prova. Deve recarsi da Proteo, dio del mare potente, lo deve legare. Questo Proteo, tra l'altro, prima di dire il perché lui è punito con la morte delle api, si trasformerà in cinghiale, tigre, serpente, leonessa, una fiamma che crepita e acqua che scivola via. Insomma, poi però viene a sapere che deve espiare questa colpa e deve offrire dei sacrifici, 4 tori e 4 giovenche. E a quel punto si accorge che 9 giorni dopo questa offerta, dalle carcasse nascono le api. Il significato culturale di questa pratica, che peraltro è anche indicata da alcuni scrittori di agricoltura come Cassiano Basso come una pratica da seguire, il significato culturale è che Aristeo, preso dalla passione amorosa, non può allevare le api, che sono un simbolo di castità, perché l'idea era che non avessero un accoppiamento, e insomma viene punito proprio per questa ragione, e a quel punto diventano anche l'emblema della rinascita.
0: Emblema della rinascita. Noi rimaniamo sempre nell'antica Grecia con Erodoto, e lui narra di grandi insetti, una specie di formica pelosa dalle dimensioni di una volpe o di un cane, che scavavano gallerie e che maneggiavano delle polveri che potevano essere derivate dall'oro. Giulia Zannettina, è possibile questa cosa? No, è impossibile, chiaramente, da un punto di vista...
2: Sì, non è possibile.
0: Non è possibile, ecco. Beh. E quindi chiedo a lei, dottor Marzatico, è noto che Erodoto facesse utilizzo di sostanze stupefacenti, oppure poteva aver sbagliato animale?
1: Ma allora, intanto ci sono alcune teorie che riferiscono questo gigantesco essere, questa formica gigante pelosa, alla marmotta, e che quindi ci potesse essere, diciamo, utilizzo delle, come fanno gli archeologi nel caso delle tane e delle talpe, che vanno a cercare se per caso qualche frammento di osso, coccio o punta di freccia emerge nei loro mucchietti. Ma insomma, l'idea, ipotesi, è che potessero sollevare della terra con anche delle pagliuzze d'oro. Ma detto questo, è interessante perché ci ricorda che siamo nelle terre più lontane, a Oriente, ai confini del mondo, oltre il mondo dei persiani, e insomma questi indiani portano al re persiano dell'oro e hanno una strategia per sottrarre a queste aggressive formiche giganti l'oro. Cavalcano una femmina di cammello, vicino mettono altri 2 cammelli maschi e separano i cuccioli più giovani possibili dalle madri. A quel punto, mentre scappano dopo aver sottratto nel momento del grande calore la terra con l'oro, a quel punto mollano gli cammelli maschi, che sono più indolenti, mentre la femmina vuole correre più velocemente verso il cucciolo, e così riescono con questo stratagemma a seminare le formiche giganti. Quindi dicono che queste formiche giganti, nessun altro essere, hanno una velocità pari alla loro, e quindi gli indiani insomma utilizzano questo stratagemma.
0: Adesso è chiaro al giorno d'oggi che non esistono insetti di dimensione di una marmotta o di un cane. Se torniamo al carbonifero, esistevano però delle libellule dell'apertura alare di 75 centimetri, ma sono appunto dolci ricordi di 300 milioni di anni fa. Come ben sappiamo, gli insetti di oggi sono di dimensioni ristrette e mi permetto di aggiungere personalmente, per fortuna. A che cosa devono, Giulia Zanettin, il loro successo evolutivo?
2: Gli insetti devono il loro successo evolutivo a una combinazione di fattori, di innovazioni chiave che si sono rafforzate a vicenda nel corso del tempo. Sicuramente possiamo citare la loro capacità di volare, che gli ha consentito di avere una rapida dispersione nell'ambiente e di poter usufruire di risorse non presenti al suolo, ma nell'atmosfera. L'esoscheletro, questa cuticola esterna che protegge il loro corpo e quindi li ha protetti da predatori, ma anche da agenti fisici, come ad esempio la perdita d'acqua, e quindi gli ha consentito di svolgere una vita terrestre, non solo acquatica. La metamorfosi, di cui abbiamo già parlato in una puntata precedente, soprattutto certo, per quella che riguarda la metamorfosi completa, che ha consentito loro di colonizzare nicchie ecologiche diverse e quindi di ridurre la competizione intraspecifica. E poi possiamo sicuramente ricordare anche la loro coevoluzione con le piante, in particolare le piante angiosperme, quelle che producono fiori e frutti, e con le quali gli insetti hanno instaurato delle relazioni di tipo mutualistico, se pensiamo poi agli insetti che si sono specializzati nell'impollinazione delle piante.
0: Ecco, esatto, questo rapporto con le piante degli insetti si va a intrecciare un po' anche con il rapporto che ha l'uomo con gli insetti. In alcuni casi, per l'appunto, gli insetti hanno un rapporto svantaggioso, esistono anche tanti casi di rapporti vantaggiosi. Riusciamo a fornire qualche esempio?
2: Sì, il rapporto con l'uomo e gli insetti è un rapporto molto stretto, complesso, ambivalente. Sicuramente gli insetti forniscono dei servizi ecosistemici molto importanti, cioè dei benefici gratuiti dei quali l'uomo gode. Tra questi possiamo ricordare appunto l'impollinazione delle piante, la dispersione dei semi, la decomposizione della sostanza organica, il controllo biologico dei parassiti vegetali e delle malerbe, e la produzione di materie prime. Abbiamo nominato, è stato nominato prima il miele. Dagli insetti si ottengono diverse sostanze, come ad esempio la chitina, che viene utilizzata sia in campo farmaceutico che per la produzione di plastiche altamente biodegradabili, la seta ottenuta dal bacco da seta e da altre specie affini, coloranti naturali come il rosso carminio ottenuto da una cocciniglia, o la gomma lacca ottenuta anch'essa da un'altra cocciniglia. E poi gli insetti rappresentano per l'uomo in alcune aree geografiche un'importante fonte di cibo.
0: Per esempio?
2: Se spaventa l'entomofagia, cioè l'idea di mangiare degli insetti, ricordiamo che questa classe di animali è molto vicina alla classe dei crostacei, quindi di gamberi, aragoste, scampi, astici.
0: Ecco, esatto, quindi qua, se ci capiterà di addentare un ottimo insetto, pensiamo che è stretto parente di un'aragosta.
2: Io sono sopravvissuta, li ho mangiati volutamente, sono sopravvissuta.
0: Cosa hai mangiato, Giulia? Che insetti hai mangiato?
2: Dei grilli spadellati con del cipollotto e delle larve, le camole del miele ripassate nello zucchero.
0: E avevano un buon sapore?
2: Avevano preso il sapore degli alimenti con cui erano stati processati.
1: E li mangiava metà bendata?
2: No.
0: Consapevolmente, dottor Marzatico, la nostra Giulia Zanettina è entomologa, quindi ha una sensibilità particolare per gli insetti.
1: È come una sorta di cannibalismo, mangia la propria passione.

0: abbiamo parlato adesso di rapporti vantaggiosi, ci sono anche però dei rapporti svantaggiosi.
1: Sì, esatto, gli insetti possono anche interferire con l'attività umana in vari modi. Possono distruggere le piante coltivate o parti di esse, e sono quegli insetti che vengono definiti fitofagi. Possono distruggere le derrate alimentari o altri materiali immagazzinati, le costruzioni, i legnami in opera. Possono pungere l'uomo e altri animali domestici per succhiarne il sangue e possono essere vettori di patogeni, in particolare di batteri e di virus, e in questo senso quindi causare la diffusione di malattie che possono interessare direttamente l'essere umano oppure gli animali da esso allevati o le piante coltivate.
0: E ci sono delle cause che minacciano la sopravvivenza degli insetti?
1: Ci sono diversi fattori che possono minacciare, sì, la sopravvivenza degli insetti. Tra questi possiamo ricordare la perdita e la riduzione di habitat naturali, soprattutto dovuta all'agricoltura intensiva e all'urbanizzazione, lo sfruttamento eccessivo delle risorse, il cambiamento climatico, fonti di diverso tipo di inquinamento e la presenza di specie aliene invasive come effetto della globalizzazione.
0: Quindi insomma anche loro potrebbero essere a rischio. Il dottor Marzatico prima si stava chiedendo se il pidocchio è un insetto.
1: Sì, i pidocchi sono insetti, appartengono a due ordini differenti che possono interessare i mammiferi, compreso l'uomo e gli uccelli.
2: Perché insomma la leggenda vorrebbe che Omero si sarebbe così frustrato a tal punto da morire per non essere riuscito a rispondere all'indovinello dei pescatori che gli avevano detto: quel che abbiamo preso lo abbiamo lasciato, quel che non abbiamo preso lo abbiamo tenuto. La risposta all'indovinello è che loro erano riusciti a prendere i pidocchi, eliminarli e gettarli nel mare, e quelli che non erano riusciti a prendere a togliere, insomma, se li portavano ancora addosso.
0: Dottor Marzatico, ci stavamo dimenticando di Esopo. Celebre la sua favola La cicala e la formica. Non è un semplice racconto per bambini, ma un messaggio ricco anche di significati morali.
2: Beh, La cicala e la formica ci insegnano che bisogna essere previdenti, mentre la cicala appunto è l'animale che se la spassa, e questo insomma rientra nei temi moraleggianti tipici della favolistica che noi conosciamo di Esopo e naturalmente Fedro. Ma guarderei quasi considerato che vituperata la mosca, ci sono stati anche degli elogi nei confronti della mosca, e sono quelli di Luciano di Samosata, che nel secondo secolo dopo Cristo scrive proprio un elogium a Muscae con una sorta di paradosso. La cosa, il tema verrà poi ripreso anche da Leon Battista Alberti nel 1400-1500, insomma un esercizio retorico, ma l'interessante per noi è che la mosca compare spesso anche in quella che è la letteratura, nella cinematografia. Pensiamo al Signore delle Mosche, a Fly, film di fantascienza dove una mosca si inserisce all'interno di un cilindro che serve per esperimenti, per cui c'è una mutazione simile a quella di Kafka. Ma l'aspetto interessante è che la mosca è anche un essere legato al mondo demoniaco. Lei dà fastidio al nano Bokr mentre sta forgiando il martello di Thor, che sarà per questo non all'altezza. Ma soprattutto la mosca è anche un esercizio stilistico, perché sappiamo che Giotto a un certo punto produce una mosca sul un quadro e Cimabue, il suo maestro, tenterà di spostarla, e la mosca poi diventa un tema ricorrente e virtuosistico, anche legato al memento mori nelle opere d'arte.
0: Bene, noi siamo giunti al termine di questa puntata di Bestie d'altri tempi. Ringraziamo Giulia Zanettini per essere stata qua con noi.
1: Grazie a voi.
0: Mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.

Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.

0: Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: Esistono dei parassiti esterni, dalle dimensioni che variano da qualche millimetro a circa un centimetro, che a causa dei cambiamenti climatici si stanno diffondendo ad un ritmo molto superiore al passato. Hanno la caratteristica di essere munite da un apparato buccale, chiamato tecnicamente rostro, in grado di penetrare la cute e succhiare il sangue degli ospiti. L'habitat preferito di questi parassiti è rappresentato dai luoghi ricchi di vegetazione erbosa e arbustiva, con preferenze ambientali che dipendono dalla specie. Stiamo parlando delle zecche, perché questi parassiti di minuscole dimensioni rappresentano, insieme alle zanzare, una minaccia sempre più importante per gli esseri umani. E ne parleremo oggi con chi è impegnato a monitorare la situazione sul territorio trentino.
2: Benvenuti a Vivi in Trentino, è una puntata che dedicheremo, come sapete, alla presenza di zecche e zanzare sul nostro territorio e ne parliamo con Anna Paola Rizzoli, medico veterinario dell'unità di ecologia applicata del Centro Ricerca e Innovazione della Fondazione Edmond Mach.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora, vediamo innanzitutto la situazione ad oggi in Trentino. Qual è l'entità della presenza di zecche e zanzare? Sperando che non siano troppe, naturalmente.
3: Per quanto riguarda le zanzare, abbiamo campionato finora 13 specie diverse. Quelle più abbondanti sono rappresentate dalla zanzara comune, che è appunto una specie tipica del nostro territorio, ma così come la maggior parte dei paesi
2: europei. Quelle comuni
3: europee.
2: Che pungono la sera tendenzialmente.
3: Esatto,
2: dal tramonto in poi.
3: Esatto, quelle pungono la sera. Poi ci sono queste nuove specie, che sono soprattutto tre, che hanno un interesse sanitario, che sono la zanzara tigre, che già conosciamo fin dagli anni 90, la zanzara coreana e la zanzara giapponese.
2: Come si distingue dagli altri tipi di zanzare? Cioè, riusciamo a differenziare queste specie già a occhio nudo per noi profani?
3: Allora,
2: non,
3: sono tutte Aedes, quindi diciamo sono sorelle in qualche maniera. La zanzara tigre è proprio questa striatura bianca e nera molto caratteristica. La zanzara coreana è un po' più marroncina, con questo pellicciotto sulla schiena, infatti è una specie che resiste molto bene anche alle temperature più basse. La zanzara giapponese assomiglia un po' a questa coreana.
2: Ecco, questo è un altro tema, perché effettivamente, come diceva lei, la resistenza, vuoi il cambiamento climatico, vuoi proprio la resistenza stessa di questa zanzara, sia la coreana che la giapponese, ci costringe a vedere ogni tanto la presenza di questi insetti effettivamente anche nei mesi in cui non ce l'aspetteremmo.
3: Sì, diciamo tutte queste zanzare sono appunto insetti e sono molto sensibili alle variazioni di temperatura e hanno anche diverse capacità di adattamento. Infatti il loro ciclo biologico è scandito proprio da un insieme di fattori che sono la temperatura ambientale, ma anche la durata del giorno e della notte. Per quanto riguarda le temperature, ci sono specie che hanno sviluppato dei meccanismi di adattamento particolari, tipo la zanzara tigre. Deposita delle uova che durante l'inverno riescono a sopravvivere alle temperature, diciamo anche locali, fino a una certa quota, fino ai 600-700 metri, mentre le altre due specie sono più tolleranti al freddo, quindi innanzitutto riescono ad iniziare l'attività un po' prima, tipo la zanzara coreana, e poi possono anche insediarsi a quote più elevate. Infatti questa zanzara coreana la possiamo trovare anche nelle valli più interne del Trentino, fino a 1000 metri d'altezza.

0: dottoressa Rizzoli, c'è un altro tema di cui parleremo oggi, che forse meno quotidianamente preoccupante, perché non sono degli insetti che notiamo tutti i giorni, ma le zecche, sappiamo, possono essere portatrici di malattie anche molto serie.
1: Sì, le zecche sono parenti dei ragni, sono acari. Per potersi sviluppare necessitano di acquisire un pasto di sangue ad ogni fase di sviluppo. Hanno tre fasi di sviluppo principali: lo stadio di larva, di ninfa e di adulto. Proprio per questo motivo, perché si cibano di sangue, sono in grado di acquisire dai propri ospiti una serie di microrganismi che poi possono essere trasmessi ad altri ospiti negli stadi di alimentazione successivi. Le zecche sono particolarmente pericolose, si chiamano infatti dei vasi di Pandora, vengono classificati perché rispetto alle zanzare possono albergare numerosissimi microrganismi nello stesso momento. Quindi all'interno di una singola zecca si possono trovare più di 50 microrganismi patogeni. Per quanto riguarda i microrganismi che possono essere pericolosi per le persone e anche per i nostri animali domestici, sono principalmente rappresentati dal virus dell'encefalite virale. Si tratta di un virus che è in grado di causare gravi lesioni al sistema nervoso centrale. Fortunatamente esiste un vaccino per prevenire le complicanze più gravi di questa infezione, che viene distribuito gratuitamente dall'ASUIT, quindi è sufficiente prendere un appuntamento o partecipare, diciamo, a queste giornate dove viene offerto gratuitamente. E quindi una persona può proteggersi,
0: può tutelarsi dal
1: virus
0: da questi rischi.
1: Purtroppo però non c'è solo il virus, ma esistono anche una serie di batteri molto pericolosi. Quello più comune è il batterio che causa la borreliosi di Lyme, la Borrelia burgdorferi. Questo batterio ha diverse varianti, a seconda della variante può colpire organi diverse. Quindi c'è la variante che colpisce soprattutto la cute, la Borrelia burgdorferi, da lesioni tipo delle macchie rosse sulla pelle a forma di bersaglio che poi possono spostarsi, insomma tipo un eritema migrante appunto, che può comparire e scomparire, che però se non trattato poi può cronicizzare. Altre forme di borrelia, tipo la Borrelia garini, che è quella trasportata sia da roditori ma anche da uccelli, può invece colpire direttamente il sistema nervoso centrale e causare la neuroborreliosi, che è anche un'infezione molto grave che può portare a paralisi, insomma anche a morte, insomma, delle persone.
0: Questo significa che bisogna quanto mai stare attenti, soprattutto se ci si muove in ambienti dove sono più diffuse. Adesso vedremo quali sono questi ambienti.
1: Certo.
0: E verificare che non ci siano effettivamente delle zecche che ci siamo portati con noi.
1: Sì, diciamo, il vantaggio di conoscere questo parassita è quello di sapere che per trasmettere queste infezioni ci mette un po' di tempo. Non è come la zanzara che arriva, colpisce e riesce a trasmettere il virus in pochi secondi. La zecca ci mette un po', quindi deve salire su un individuo, deve trovare un luogo idoneo sul corpo che abbia la pelle più delicata, quindi si può trovare sulle ascelle, dietro il ginocchio, sotto la nuca, tra i capelli, insomma sono siti abbastanza preferiti da questo parassita. Dopodiché deve inserire il suo apparato boccale, che è questo rostro, che ha una forma di vite praticamente, si avvita all'ospite e comincia, diciamo, questa fase di secrezione, secerne una serie di sostanze che sono da una parte anestetiche, quindi uno non si accorge di essere punto da una zecca, mentre dalla zanzara sì, proprio perché c'è un'iniezione di anestetico come prima azione che compie. Dopodiché secerne un'altra serie di sostanze che servono per attirare il sangue. Questo ci mette un po' di tempo a verificarsi, quindi appena si nota la presenza di questo parassita, la cosa migliore è rimuoverlo immediatamente, perché allora non ha la possibilità di trasmettere nulla, insomma. Quindi
0: ecco, dicevamo,
1: questo è molto importante.
0: Eh sì, è molto importante. E quanto è importante capire la distribuzione di queste zecche e zanzare sul nostro territorio, perché mentre le zanzare sappiamo che, insomma, come ha detto lei, fino a 600 metri le possiamo trovare anche nei periodi quasi invernali, dove possiamo trovare le zecche? Perché la sensazione è che ci sia un allarme sempre più diffuso, come se le zecche non si trovassero trovassero più solo nei pascoli o in montagna dove eravamo abituati a sapere che si trovano.
1: Ma diciamo la zecca che per noi è più importante dal punto di vista sanitario, questa zecca Ixodes ricinus o zecca dei boschi, proprio già dal nome insomma si capisce un po' qual è la sua preferenza di ambiente, occupa tutti gli ambienti forestali, che siano di latifoglie ma anche di conifere, soprattutto dove ci sono zone cespugliose, dove c'è vegetazione che permette di creare delle lettiere dentro le quali poi loro si sviluppano negli stadi successivi. È un parassita che si è ampiamente diffuso, soprattutto negli ultimi 30 anni, per una serie di concause. In primis per il cambiamento climatico. Se 30 anni fa il periodo era più ristretto, tipo aprile-giugno era il periodo di massima attività, oggigiorno questo parassita lo troviamo alla ricerca dei propri ospiti tutto l'anno, quindi da gennaio a dicembre, vicino ai laghi, ecco, le zone dei laghi sono più infestate proprio perché c'è anche un'alta umidità.

0: Professoressa Rizzoli, noi sappiamo che siete sempre aggiornati sul pezzo rispetto alla diffusione e che lavorate per la ricerca in sinergia con tanti enti del territorio, seguendo quell'approccio One Health sempre più affermato anche in Unione Europea. Come funziona questo approccio?
1: Notizia positiva è che la situazione in Trentino è sotto controllo, proprio grazie a questa azione congiunta tra diversi enti che operano in diversi settori, quindi dalla ricerca al monitoraggio alla sanità, che attualmente si trova, diciamo, riunita nell'ambito di un tavolo di coordinamento One Health. Questo concetto è un concetto molto importante che attualmente viene utilizzato a vari livelli, insomma anche dalla Commissione Europea piuttosto che dalle istituzioni principalmente coinvolte nelle questioni di tipo sanitario, perché esprime il fatto che la salute umana dipende fortemente dalla salute dell'ambiente e dalla salute degli animali, e che quindi la salute diciamo è interconnessa e non può essere analizzata, comunque gestita, per comparti indipendenti. Quindi in Trentino esiste questo tavolo One Health dove si riuniscono periodicamente varie istituzioni, oltre alla Fondazione MAC, la ASWIT, la Fondazione Bruno Kessler, il Museo Civico di Rovereto, il MUSE, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e su questo tavolo ci si confronta sui dati, sulle informazioni che si ottengono dalle diverse attività, e in base a questo è possibile prepararsi, insomma, a rispondere, quindi sia in termini di dare l'informazione ai cittadini. Esiste un sito web, sito Vettori in Trentino, che è aperto a tutti, dove è possibile ottenere varie informazioni. Sono pubblicate le mappe di distribuzione di questi parassiti, ma sono presenti anche una serie di informazioni sul ciclo biologico, sul tipo di malattie che vengono trasmesse, cosa fare quando si viene punti, piuttosto che come reperire, insomma, informazioni utili. Abbiamo poi sviluppato una app, si chiama ZecApp, che può essere scaricata da tutti sui propri cellulari, molto semplice da usare, permette da un lato di segnalare la presenza di questo parassita a noi ricercatori, è possibile infatti scattare una foto del parassita che noi presumiamo sia una zecca, che viene inviato alla Fondazione MAC, che può verificare se effettivamente si tratta di una zecca o meno, perché tante volte le zecche vengono confuse o con ragni o con altri tipi di parassiti. E poi sempre su questa app ci sono tutte queste informazioni utili, anche tra cui quello di saper estrarre immediatamente una zecca. È un video prodotto da una farmacia qui del Trentino che proprio fa vedere in pratica come fare questa operazione molto semplice. È sufficiente una pinzetta deve essere posta alla base, insomma, dell'apparato boccale di questo parassita, che deve essere estratto senza schiacciarlo, perché altrimenti si fa l'effetto siringa.
0: E allora grazie per il lavoro che state facendo in sinergia con il territorio per darci tutte queste informazioni e monitorare la situazione. Salutiamo la nostra ospite Anna Paola Rizzoli, medico veterinario dell'unità di ecologia applicata del centro di ricerca e innovazione della Fondazione Edmund Mach.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Ringraziamo naturalmente Raffaele Morabito per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.
2: Avete ascoltato Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Antivirus, negativi ai test il turista inglese a Milano, il suo amico, la donna argentina ricoverata a Messina, il giovane calabrese. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma definisce la situazione sotto controllo. Il discorso del re Carlo III traccia l'agenda del governo Starmer. Londra più vicina a Bruxelles, il premier non fa passi indietro, la principessa Kate visita gli asili di Reggio Emilia. Il presidente americano Trump a Pechino, crisi in Medio Oriente, dazi e Taiwan al centro del vertice con Xi Jinping. Maggioranza, nessuna nave Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento, l'opposizione attacca, ci occuperemo noi dei problemi degli italiani. Il delitto di Garlasco, emergono nuovi audio di Andrea Sempio, scontro tra accusa e difesa sulle consulenze della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Gratteri, rubati e venduti da poliziotti infedeli i dati su calciatori, cantanti, attori, c'era anche un tariffario. Cannes, Gong Li e Jane Fonda aprono il festival, arrivano i primi due film in concorso, palma d'oro alla carriera regista Peter Jackson, il Signore degli Anelli premiato da Frodo. Calcio, stasera si assegna la Coppa Italia all'Olimpico, di fronte Lazio ed Inter. Giro d'Italia, si lascia la Calabria e si arriva in Basilicata, è partita la quinta tappa da Praia Mare a Potenza. Nicole Ramadori in studio, in primo piano l'antivirus, negativi, tre casi esaminati agli ospedali di Roma e Milano, prosegue il tracciamento dei passeggeri, mentre rassicurazioni arrivano dal ministro della Salute Schillaci, la situazione è sotto controllo.
3: Tre buone notizie arrivate dall'ospedale Sacco di Milano e dallo Spallanzani di Roma. Sono negativi i test effettuati sul turista britannico che aveva preso lo stesso volo sul quale viaggiava la donna deceduta per aver contratto l'infezione. Negativo anche il suo accompagnatore. Ora l'uomo, un sessantenne, è ricoverato in quarantena all'ospedale Sacco di Milano. Non ha contratto l'antivirus anche la turista argentina ricoverata in isolamento all'ospedale di Messina per una polmonite. La donna era partita da una zona endemica a fine aprile ed era arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. Negativo al test anche il marittimo calabrese 25enne in quarantena fiduciaria. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato al 21 giugno la data di fine quarantena per tutte le persone scese dalla nave focolaio Onius a Tenerife. E sul rischio antivirus è intervenuto così ai microfoni di Radio 1 Marco Falcone, segretario Società Italiana Malattie Infettive.
4: Credo la probabilità che si diffonda un'epidemia su vasta scala è quasi nulla. Questo virus ha un indice di trasmissibilità molto basso.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Westminster il tradizionale discorso della corona in cui il re annuncia le linee guida dell'esecutivo in un momento molto complicato per il governo Starmer. La corrispondente da Londra, Natalia Augias.
5: Il re è arrivato accompagnato dalla regina Camilla. Il suo discorso in Parlamento è un rito antico di secoli, splendido nella tradizione dagli abiti al trono, nella Camera dei Lord dove siede. Stavolta però il discorso cade in un momento difficilissimo per il primo ministro Starmer, che lo ha scritto tra l'altro. La faida interna ai laburisti non si ferma. Ieri quattro ministri si sono dimessi. Stamattina Starmer ha incontrato brevemente Wes Streeting, il ministro della sanità che vuole prendere il suo posto da Downing Street e innescare la contrattazione per la leadership. È tale la tensione che Buckingham Palace ha valutato a un certo punto anche l'ipotesi di rimandare l'evento di oggi per non coinvolgere il sovrano, che deve restare super partes, ma la chiave politica di questo momento è anche quello che Carlo III ha detto illustrando il programma di governo. Oltre 20 provvedimenti, tra questo centrale il riallineamento con l'Unione Europea in termini di regolamenti, primo passo per un rientro secondo alcuni, e poi la nazionalizzazione dell'acciaio, delle ferrovie, il voto ai sedicenni, misure imponenti, insomma. Starmer ci conta per convincere il partito laburista a lasciarlo al suo posto. Da Londra, linea allo studio.
2: La visita del presidente americano in Cina, Trump sta per arrivare a Pechino e c'è grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
0: L'ultima volta si erano incontrati in Corea del Sud a fine ottobre. Fu tregua tra Donald Trump e Xi Jinping dopo un lungo braccio di ferro su dazi e terre rare. Il presidente americano torna a Pechino a fine marzo, viaggio rinviato per la guerra in Iran. 9 anni fa Xi aprì per lui e la First Lady Melania un'ala riservata della città proibita. Un grande onore. Domani il bilaterale alla grande sala del popolo, poi il presidente cinese porterà l'ospite, non ci sarà Melania, al Tempio del Cielo, dove gli imperatori con i loro sacrifici chiedevano il favore delle divinità e legittimavano il loro potere. Per la Cina simboli di una grandezza che però richiede stabilità. Per questo, oltre alla guerra in Medio Oriente, si discuterà di normalizzazione delle relazioni commerciali e allentamento delle restrizioni sui chip più avanzati. Non a caso la Didi Nvidia si è unito alla folta delegazione economica al seguito di Trump. In agenda anche il dossier Taiwan. Pechino ribadisce il no alla vendita di armi statunitensi a Taipei e chiede che Washington dichiari apertamente la sua opposizione all'indipendenza dell'isola. Da Pechino Nello Puorto, GR1.
2: E un nuovo appello per la pace arriva da Leone XIV a 45 anni dall'attentato a Papa Wojtyła.
1: Il 13 maggio 1981, 45 anni fa, l'attentato a Giovanni Paolo II nel giorno della Madonna di Fatima. Questa mattina, prima dell'udienza generale, l'omaggio di Leone XIV mentre stava compiendo il consueto giro in papamobile in piazza San Pietro per salutare i fedeli. L'auto si è fermata, Prevost è sceso, ha percorso pochi metri a piedi, ha raggiunto il punto in cui Wojtyła è stato colpito dai proiettili di Ali Hajka. C'è una targa di marmo bianco, tutto intorno San Pietrini. Leone si è raccolto in preghiera, poi si è inginocchiato e ha accarezzato lo stemma di Giovanni Paolo II, gesto dal significato profondo nel giorno della memoria della Madonna di Fatima. Papa Leone ricorda l'attentato a Wojtyła e nei saluti ai pellegrini di lingua inglese spiega: per queste ragioni ho dedicato la catechesi di oggi alla Beata Vergine Maria, con lo sguardo rivolto al santuario di Fatima, dove la Madonna ha consegnato ai 3 pastorelli un messaggio di pace. Lancia un nuovo appello:
6: affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
1: Francesca Paltracca, GR1.
2: Tregua solo formale lungo il confine tra Libano e Israele. 8 libanesi uccisi, tra questi 2 bambini, negli ultimi raid di Tel Aviv nel sud del paese. Dopo altri lanci di razzi attribuiti ad Hezbollah, Israele ha emanato ordini di evacuazione per ulteriori 7 villaggi colpiti, sostiene l'esercito, 40 siti della milizia sciita. Question time di Giorgia Meloni nel pomeriggio al Senato. La Premier, intanto, in un'intervista rivendica il lavoro sul piano casa e attacca il super bonus.
7: 100.000 nuovi alloggi in 10 anni è l'obiettivo minimo. A meno di una settimana dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, Giorgia Meloni torna sul piano casa e ne spiega la ratio: mettere insieme le case popolari già disponibili e riqualificate con nuovi edifici realizzati da privati e venduti a prezzi calmierati. È proprio questa, precisa la Presidente del Consiglio, la chiave di volta di tutto il progetto, gli investitori privati, perché il piano, nella visione di Palazzo Chigi, non deve gravare sulle casse pubbliche, ma piuttosto avviare un circolo virtuoso di lavoro, consumi e quindi PIL. Un attacco a Giuseppe Conte sul super bonus: con quella spesa avremmo potuto costruire 1.600.000 case, avverte Giorgia Meloni, che sui dossier economici interverrà oggi pomeriggio in Senato, dove tornerà per il Premier Question Time. 9 quesiti con spazio di replica per i senatori su inflazione, caro carburanti, PNRR, salari. Federica Ionta, GR1.
2: Il caro energie e la chiusura dello stretto di Hormuz, su cui questa mattina c'è stata l'audizione alla Camera dei Ministri Tajani e Crosetto, è al centro del confronto politico.
8: Nessuna nave ad Hormuz.
2: Dello stretto di Hormuz, su cui questa mattina c'è stata l'audizione alla Camera dei Ministri Tajani e Crosetto, è al centro del confronto politico.
8: Nessuna nave ad Hormuz senza l'autorizzazione del Parlamento.

0: garantito la tutela dell'inflazione soprattutto per i redditi più bassi, e lo ha fatto attraverso una serie di misure fiscali che hanno garantito tutto ciò.
1: Dati economici su cui attaccano le opposizioni, la maggioranza pensa alla legge elettorale e non si occupa degli italiani, dice dal PD Elly Schlein, se non lo fanno loro, lo faremo noi.
2: Non possiamo continuare ad avere le bollette più care d'Europa, il costo della vita è una delle principali preoccupazioni degli italiani, insieme al fatto che 6 milioni di italiani non si riescono più a curare.
1: Mentre su Hormuz per le opposizioni il sì alla missione deve essere vincolato ad un esplicito mandato delle Nazioni Unite perché, dicono Verdi e Sinistra, la chiusura è colpa della guerra illegale di Trump e Netanyahu. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: E secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia, il blocco di Hormuz ha sinora causato la perdita di 1 miliardo di barili di petrolio. Le scorte globali si stanno esaurendo a ritmo record, avverte l'agenzia, che parla di uno shock senza precedenti. Stazionarie le quotazioni di greggio, il petrolio americano e quello europeo restano comunque sopra i $100 al barile, borse europee miste in attesa dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, di cui abbiamo parlato. Positiva Milano. Vertenza Electrolux, con i 1700 esuberi annunciati in Italia dalla multinazionale svedese degli elettrodomestici in vista del tavolo al Ministero delle Imprese il 25 maggio, questo pomeriggio incontro alla Regione Marche. Tra gli stabilimenti interessati dai tagli, infatti, c'è anche quello di Cerreto in provincia di Ancona. E allora sentiamo Pierpaolo Pullini della FIOM CGL locale.
4: L'Electrolux ormai sono 3 anni che non riesce a competere sul mercato e non riesce a generare cassa, ma genera perdite. Chiaramente le scelte non le fanno i lavoratori, le fanno il gruppo dirigente, poi scaricano le colpe chiaramente sul mercato, però dietro il mercato ci sono persone.
3: Rai Radio 1, sono le 13:11, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Interviene il ministro della giustizia Nordio, la legge va cambiata, afferma il guardasigilli, che si chiede come sia stato possibile condannare Alberto Stasi. Intanto è battaglia di consulenze tra accusa e difesa sulla ricostruzione dell'omicidio di Chiara Poggi, che vede come unico indagato Andrea Sempio nella nuova inchiesta di Pavia. Emergono altri audio del 38enne intercettato.
5: Stavolta sono un po' preoccupatino, bisbiglia in auto Andrea Sempio. Un messaggio vocale, o forse uno dei tanti soliloqui intercettati, è il 28 febbraio 2025. Il giorno prima ha saputo di essere indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Che il 38enne non sia tranquillo, lo dice oggi anche la sua legale.
6: Da mesi tende a vivere chiuso in casa.
5: Nell'informativa dei carabinieri, la testimonianza di un'ex vicina di Chiara. Lei era seccata perché gli amici del fratello andavano in camera sua per usare il PC. Così, per gli inquirenti, Sempio potrebbe aver visto il video intimo della giovane, quello nella chiavetta USB a cui fa riferimento. C'è poi l'alibi vacillante dello scontrino a Vigevano. Lo hai fatto tu, dice intercettato il padre di Sempio, rivolgendosi alla moglie che scoppia in lacrime. È colpa mia, gli ho detto io di tenere il ticket. Accuse che la difesa a Roma tenta di smontare affidandosi a 6 consulenze. Il 38enne si è sottoposto a quella psicologica. Nel frattempo, i legali dell'unico condannato Alberto Stasi accelerano sulla richiesta di revisione del processo.
7: Hanno smontato tutta la sentenza di condanna.
5: Elena Baiocco, GR1.
3: Vendita di dati riservati su calciatori, cantanti e VIP, inchiesta della Procura di Napoli che ruota attorno all'attività di poliziotti infedeli.
8: Oltre 1 milione di informazioni riservate, informazioni rubate e poi rivendute secondo un dettagliato tariffario, dati ottenuti illegalmente attraverso accessi abusivi a database sulla carta blindati. Lavoro sporco al quale si dedicavano, secondo un'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli in collaborazione con la Procura Nazionale Antimafia, poliziotti infedeli. Obiettivo dei furti di notizie, sempre imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. Le misure cautelari sono 29, scattate nelle scorse ore. 4 indagati finiscono in carcere, 6 ai domiciliari, mentre per 19 è stato disposto obbligo di dimora. L'indagine parte dagli accessi anomali eseguiti nei terminali da 2 agenti, nessuno dei quali autorizzato. Il procuratore di Napoli è Nicola Gratteri.
9: Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata, nella vita lavorativa, nella vita di relazione, per venderle anche a 25 euro ad accesso a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
8: Bruno Sokolovic, GR1.
3: La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna per il giovane imputato per lo stupro di gruppo

0: Venuto la notte di Capodanno del 2020 in una villetta alla periferia della capitale. La pena sale a 6 anni e mezzo di carcere, 18 mesi in più rispetto al primo grado per i giudici. Ha abusato di una sedicenne assieme ad altri ragazzi minorenni all'epoca dei fatti, approfittando anche dello stato di incoscienza della vittima legato all'assunzione di droghe e alcol. Secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace, nel 2025 furti, vandalismi e contraffazioni sono costati alle imprese del terziario oltre 41 miliardi.
1: Un fenomeno diffuso che colpisce soprattutto il commercio al dettaglio. Furti in aumento con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. E a preoccupare è anche la contraffazione che alimenta l'illegalità. Un'impresa su tre nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.
2: Le città sono un bene comune e vanno rese più sicure. Servono due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
1: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Dentro ai nostri contratti, dice ancora, ci sono lavoro regolare, formazione, welfare, qualità e coesione sociale. Lorenzo Opice, GR1.
0: La Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per permettere a chi viaggia in treno nell'Unione di acquistare un solo biglietto su una piattaforma o da un operatore di sua scelta. Obiettivo: incentivare il trasporto su rotaia, rendere l'acquisto dei biglietti più semplice e rafforzare i diritti in caso di ritardi e perdita di coincidenze. Andiamo a Reggio Emilia, che accoglie Kate Middleton. La principessa del Galles, alla sua prima trasferta all'estero dopo la malattia, farà visita agli asili, modello della città in diretta. L'inviato Federico Mello.
3: È arrivata proprio qualche istante fa, si trova a poche decine di metri dalla nostra postazione la principessa Kate. Grande entusiasmo, grande folla radunata, c'è chi ha portato delle bandiere inglesi, chi ha portato i tipici cappellini, chi ha portato dei fiori. La principessa è atterrata a Parma, ora qua alla sala del tricolore riceverà l'onorificenza del comune e del sindaco. Poi nel pomeriggio, ecco, sentite la folla sotto che, come dire, saluta appunto la principessa. Nel pomeriggio visiterà il centro internazionale di pedagogia Loris Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, che poi è il vero scopo di questa visita, ovvero un approccio pedagogico che mette al centro il bambino. Nel pomeriggio e domani le visite alle scuole qua della città, e per ora da Piazza Prampolini, Reggio Emilia, linea allo studio.
0: Grazie Mello, continuiamo a parlare di scuole. Vengono da oltre 100 paesi le scuole che concorrono per il Global School Prize, riconoscimento da $1 milione per gli istituti più innovativi. Tra i 10 finalisti c'è l'Istituto Maiorana di Brindisi, selezionato per un progetto che ha a che vedere con l'intelligenza artificiale.
4: Abbiamo creato un sistema che consente ai docenti di creare contenuti didattici sostitutivi dei libri di testo. Secondo 8 stili di apprendimento, lo studente potrà scegliere quello che più conviene al suo modo di apprendere.
5: Contenuti personalizzati, aggiornati e trattamento sicuro dei dati personali. Sono questi, ci spiega il preside Salvatore Giuliano, gli elementi innovativi che hanno convinto la giuria del Global School Prize ad assegnare all'Istituto Maiorana di Brindisi, da lui diretto, non solo un posto tra le 10 scuole finaliste, ma anche un premio da $50.000 nella categoria trasformazione tramite l'intelligenza artificiale.
4: Tra i punti di forza del progetto è proprio la replicabilità. Basta avere una connessione ad internet e si può utilizzare in qualunque angolo del mondo.
5: Oltre 3.000 le scuole candidate. Il prossimo 19 maggio si saprà chi ha vinto.
4: Essere riconosciuti da una giuria internazionale su un tema, l'intelligenza artificiale, per il quale avevamo competitor di paesi molto più avanti di noi tecnologicamente. Questo è veramente un motivo di orgoglio.
5: Paola Guarnieri, GR1.
0: Siamo al cinema col Festival di Cannes. Arrivano i primi 2 film in concorso, ma anche Il Rendezvous con Peter Jackson e Una notte ad alto tasso di adrenalina. L'inviata.
6: Let's go for a little ride.
7: Mimo
6: autori di Fast and Furious, che usciva 25 anni fa, e Cannes non si lascia scappare l'occasione di una festa. A mezzanotte dunque Vin Diesel e Michelle Rodriguez saranno in sala per rivedere anche l'indimenticato Paul Walker. Diesel ha annunciato qua anche il prossimo arrivo di una serie TV su questo, che è uno dei franchise più longevi del cinema.
7: Jackson.
6: Stamattina Peter Jackson, che non ha incontrato la stampa, ha un rendezvous con il pubblico. E oggi comincia anche il concorso qui al Festival di Cannes.
8: Kuratashi.
6: Naji Notes, giapponese, e La Vie d'une Femme, francese, con Léa Drucker, storie di donne che entrano in crisi. Donne protagoniste anche in Answer the Regard, che apre stasera con in sala Gillian Anderson.
9: There is a hole at the bottom.
6: La Scully di X-Files è un'attrice in declino in Teenage Sex and Death at Camp Miasma, uno dei thriller horror della prossima estate. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
0: La musica, Ultimo, ha annunciato a sorpresa il suo settimo album di inediti dal titolo Il giorno che aspettavo, in arrivo venerdì 19 giugno.
10: Ci sono cose che non scorderò.
0: L'album contiene 10 brani, tra cui già editi Acquario e Questa insensata voglia di te che state ascoltando. Mancano intanto poco meno di 2 mesi a Ultimo 2026, La favola per sempre, il live in programma il 4 luglio a Roma, Tor Vergata, sold out di 250.000 biglietti venduti in appena 3 ore.
10: A mischiare i sogni ad
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Fernando Conti e Gianni Tola. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
11: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
12: Quanti anni hai?
11: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
13: Ulisse, ho voglia di navigare.
14: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
13: No, voglio navigare con il gigante.
14: Ah!
15: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
16: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
17: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
21: La spesa intelligente!
22: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
23: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
24: GR1 Sport.
25: In studio Giuseppe Bisantis, apertura dedicata al calcio in attesa ancora di risolvere il pasticcio sulla penultima giornata del campionato di Serie A con lo scontro tra Lega Calcio e Prefettura di Roma. Stasera lo Stadio Olimpico sarà teatro della finale di Coppa Italia di fronte Lazio-Inter, con i neroazzurri super favoriti e in cerca dell'accoppiata Scudetto Coppa e della decima Coppa Italia. La partita si è giocata in campionato solo 3 giorni fa, ma sono tutti concordi che oggi sarà un'altra storia. Cristian Chivu.
1: Qualcuno può pensare che è stato semplice quello che abbiamo fatto sabato. Noi dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che ci siamo meritati lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in Coppa Italia, e vogliamo onorarla.
25: Dovrà sicuramente essere un'altra storia anche per la Lazio dopo lo 0-3 in campionato. Maurizio Sarri non sarà in panchina per squalifica, ma ha preparato la partita con grande scrupolo. Lo ascoltiamo.
2: Bisogna affrontare la partita con tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Penso sia chiaro a me, ma sia chiaro anche ai giocatori, quindi bisogna crederci fino alla follia.
25: Ci spostiamo di poche decine di metri, restando sempre alla Foro Italico, per parlare degli internazionali di tennis. Stasera torna in campo Luciano Darderi, ma facciamo il punto della mattinata con uno dei nostri inviati.
3: L'uomo di ghiaccio è il ragazzo dal cuore caldo che sta infiammando il Foro Italico. Aspettando l'alieno Sinner, impegnato domani nel suo quarto contro il russo Rublev, il calendario degli internazionali piazza oggi in prima serata, in pratica a far da sana concorrenza alla finale di Coppa Italia, l'incrocio tra il nostro Luciano Darderi e l'astro nascente del tennis mondiale Rafa Hodar. Quasi due conseguenze tangibili dell'infinito duello italo-iberico Sinner-Alcaraz, chiamati al grande salto. Per il ragazzo venuto dalla Argentina è capace di annullare 4 match point e rifilare un clamoroso 6-0 al nemico numero 1 di Sinner, Zverev. Si tratta della prima volta in un Masters 1000 a Roma per giunta. Insomma, la partita della vita. Sembra averne infinite davanti a sé invece il Golden Boy Hodar, 19enne spavaldo che gioca come un predestinato. Chi vince incrocia il vincente dell'altro incontro odierno tra Ruud, che ha eliminato Musetti, e Karen Khachanov. Pomeriggio azzurro al Pietrangeli anche con il doppio Bolelli-Vavassori. Se la vedranno con la coppia Goranson King. Roma Foro Italico, Diego Carmignani, GR1.
25: Abbiamo volutamente tenuto per ultimo l'evento in corso, sarebbe meglio dire in corsa. Quinta tappa del Giro d'Italia, si lascia la Calabria e si arriva in Basilicata, e allora subito in diretta con uno dei nostri inviati.
4: Corsa decisamente bagnata, quella della quinta tappa, quantomeno fino a questo momento. Si arriverà a Potenza nel pomeriggio, sono già stati disputati una quarantina di chilometri sotto il diluvio, c'è una fuga davanti di 5 coraggiosi: Eulalio, Rubio, Silva, Kampenaerts e Garofoli. Hanno un vantaggio di 36 secondi nei confronti del gruppo della maglia rosa, ed è una fuga interessante perché tra questi 5 coraggiosi, in avanscoperta diciamo coraggiosi anche perché, come detto, le condizioni meteo nella prima parte di tappa in salita verso Prestieri erano veramente la tregenda: 12 gradi di temperatura e diluvio costante per tutta quanta la percorrenza. C'è anche Einer Rubio della Movistar, che ha appena 10 secondi di ritardo nei confronti della maglia rosa Giulio Ciccone. Questo fa pensare che il gruppo difficilmente lascerà molto spazio a questa mascoperta, infatti li tiene lì diciamo a bagnomaria, ed è proprio il caso di dirlo vista anche la tanta pioggia, tra i 50 secondi e i 30 secondi. In questo momento il gruppo infatti sta riaccelerando e si è riportato a 29 secondi, attesa di vedere quello che sarà appunto il comportamento del gruppo, quello che farà la maglia rosa Giulio Ciccone in una frazione molto insidiosa con oltre 4.000 metri di dislivello e con il Gran Premio della montagna grande di Viggiano, a una cinquantina di chilometri dal traguardo. E con Danilo Ambra da Potenza a te.
25: Potrete seguire la corsa su questa rete Radio 1 Rai e sul nostro canale digitale Radio 1 Sport con continue finestre, e poi all'arrivo con Sulle strade del Giro. Prima di chiudere, una notizia di politica sportiva: dopo Giovanni Malagò, anche Giancarlo Abete ha ufficializzato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Il 22 maggio l'accettazione delle candidature, un mese dopo, il 22 giugno, le elezioni. Le 13:27 minuti 52 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Il rumore del male. Adattamento radiofonico del racconto teatrale Rudolf Tirolf, una carriera qualunque, di Renzo Fracalossi. Letture di Mario Cagol e Andrea Franzoi. Regia di Flavio Pedrotti.
1: Riassunto delle puntate precedenti. La repressione della resistenza non si esaurisce con le azioni di Trento, Rovereto e Riva del Garda del giugno 1944. Il maggiore Tirolf lo sa bene e continua a vigilare. Nel frattempo, anche in Alto Adige nasce un locale CLN guidato da Manlio Longon per il gruppo etnico italiano ed una resistenza sudtirolese agli ordini di Hans Egarter, Erich Ammon ed altri, fondata sui valori del cattolicesimo tedesco. Tirolf arresta e fa uccidere Longon, organizza retate contro partigiani e disertori tedeschi, ma l'opposizione cresce e si sviluppa in entrambi i gruppi etnici.
2: Sconfiggere un nemico invisibile, un nemico che si nasconde nelle città e gode della protezione della popolazione, un nemico che colpisce di nascosto e che rende difficile ed ansioso ogni giorno. È il compito quotidiano del maggiore dell'SS Rudolf Tirolf e dei suoi collaboratori.
3: Ma per fare tutto questo non bastano i proclami, le rappresaglie, i plotoni di esecuzione. Servono soprattutto informazioni, voci, notizie su quel nemico invisibile che è il movimento partigiano e quindi servono tecniche di spionaggio.
2: I tedeschi hanno fondato i loro sistemi di informazione e di controspionaggio su due modelli paralleli e spesso in conflitto fra loro, che fanno riferimento alla sfera militare con l'Abwehr e da quella politica e civile con l'SS Sicherheitsdienst. Se del secondo, al quale appartiene anche il maggiore Tirolf, già si è detto, del primo va rammentata la sua vicenda.
3: L'Abwehr, che significa difesa, viene creato nel 1921 con scopi puramente difensivi, come prevedono i trattati di pace. Nel 1929 alla sua direzione viene chiamato il generale Ferdinand von Bredow, che si assume il compito di contrastare il nazismo attraverso l'aristocrazia militare.
2: Viene perfino preparata una sorta di colpo di Stato per ripristinare la monarchia ed eliminare al contempo nazisti, socialdemocratici e comunisti dalla scena politica tedesca.
3: In breve tempo, i vertici dell'Abwehr raccolgono un corpo di ufficiali di altissimo livello tecnico e culturale che si trasforma in uno strumento politico per le correnti conservatrici che mirano alla restaurazione in Germania ed all'eliminazione di quel cancelliere di incerte origini boeme che risponde al nome di Adolf Hitler.
2: Sono le tecniche dell'Abwehr ad essere modernissime e quindi copiate dal servizio informazioni dell'SS, con particolare riguardo alle tecniche di infiltrazione, come avviene con l'utilizzo del giovane Rudolf Tirolf, studente diligente in Gran Bretagna con una borsa di studio, ma anche informatore attento su tutto ciò che accade oltre Manica.
3: Proprio questa tecnica è quella prediletta da Tirolf quando egli ricopre posizioni di responsabilità nel servizio informazioni e nella polizia di sicurezza nella zona di operazione delle Prealpi e nella lotta antipartigiana fra le valli trentine, bellunesi e altoatesine.
2: L'azione del 28 giugno 1944, che di fatto mutila la resistenza trentina dei suoi principali vertici, si fonda sulle informazioni e infiltrazioni di un agente della Gestapo che si chiama Fiore Lutterotti, originario di Pergine Valsugana e detto Panza.
3: La Valsugana, in quei mesi, è un crocevia di spie ed infiltrati che servono ad individuare i partigiani dipendenti dai raggruppamenti della Val di Fiemme e del Tesino, dove agisce il battaglione partigiano Gerlenda.
2: Pio Fantoma, un sergente del corpo di sicurezza trentino che collabora con la Gestapo, segnala che le spie dei nazisti in Valsugana sono almeno 12, numerate da 59 a 70 e regolarmente pagate, e fra costoro Aldo Bosso di Castello Tesino e Nazario Sordo, anch'egli di Castello Tesino, e che è poi l'unico a pagare il suo conto alla giustizia nel dopoguerra.
3: Gli altri nomi sono noti solo al SS Hauptmannführer Egenbart, che gestisce direttamente e per conto del maggiore Tirolf la rete di spionaggio in valle.
2: le spie vengono remunerate secondo una sorta di tabelle di importanza delle informazioni che forniscono. La segnalazione di un bandito o di un deposito di armi, ad esempio, frutta 5.000 lire oppure 5 kg di sale. Indicazioni per la cattura di un capobanda o per la segnalazione di più di un deposito d'armi ed esplosivi vengono compensate con ben 10.000 lire o 10 kg di sale e via dicendo.

0: fobie vengono anche utilizzate come delatori per regolare vecchi rancori personali o faide tipiche delle realtà rurali. E così, ad esempio, due donne di Castello Tesino vengono denunciate ai tedeschi dai loro stessi compaesani che mirano alle loro proprietà.
1: È una partita difficile e pericolosa quella che si gioca ogni giorno in quelle zone. Quando una spia viene individuata, va eliminata. E di ciò si occupano gli uomini del GAP, Gruppi di Azione Partigiana. Mentre quando si tratta di donne, anche di quelle che hanno rapporti personali con i tedeschi, ci si limita al taglio brutale dei capelli.
0: Ma al maggiore Tirolf tutto ciò non basta. Vengono così costituiti anche nei territori di sua competenza le bande dei contrabbanditi, ovvero reparti di fascisti e di volontari che si aggirano sulle montagne fingendosi partigiani.
1: Basette lunghe, barbe incolte, capelli lunghi e una totale mancanza di uniformità nel vestire e nell'armamento personale costituiscono gli elementi essenziali di distinzione del partigiano e non sono affatto difficili da essere riprodotti.
0: Nessuno si fida quindi di nessuno. Il principio che regge i rapporti umani si fonda su di un assunto semplice. Se io sono sospetto, tu sei sospetto ed anche lui o lei è sospetto e via dicendo.
1: Questo è il terreno ideale sul quale si muove Fiore Lutterotti. Spostato dal Basso Sarca in Valsugana, la spia agisce secondo tecniche collaudate. Carpisce la fiducia dove e come può, oppure fa leva sulla violenza per ottenere informazioni, soprattutto sulle missioni alleate.
0: Si tratta in genere di piccoli gruppi di agenti inglesi del SOE, l'esecutivo operazioni speciali, o dell'OSS americano, l'ufficio servizi strategici, che hanno il compito di coordinare le azioni dei partigiani e di rifornirli di armi e mezzi di sussistenza.
1: Si tratta di prede ambite dai tedeschi e dalle loro spie, e Fiore Lutterotti è forse il migliore. Riesce così non solo a fornire informazioni che portano all'arresto di Clorinda Menguzzato, nome di battaglia Veglia, e di Ancilla Marighetto, nome di battaglia Ora, ma anche ad individuare nel convento dei frati francescani di Cavalese padre Costantino Amort, che all'insaputa dei suoi confratelli partecipa alle attività del CLN Trentino ed Alto Atesino.
0: Pagato sempre bene dai tedeschi, Fiore Lutterotti alla fine della guerra scompare, aiutato dai fascisti di Salò. E nonostante circolino insistenti voci sulla sua uccisione, probabilmente riesce a riparare in Sud America, servendosi della cosiddetta Ratlinee, la via dei topi, che consente a molti la fuga in Argentina.
1: La guerra sta volgendo al peggio per i tedeschi, ma le loro reti di spionaggio funzionano a dovere. In una di esse cade anche il dottor Mario Pasi, una delle figure di spicco della resistenza in Trentino e nel Bellunese.
0: Nato a Ravenna e figlio di una famiglia povera, studia medicina e giunge a Trento, all'età di 26 anni, come medico chirurgo presso l'ospedale Santa Chiara del capoluogo. Comunista militante, con l'arrivo dei tedeschi sceglie la via della lotta armata e fornisce di armi molti suoi compagni.
1: Proprio grazie ad alcune delazioni, gli uomini di Tirolf si mettono sulle tracce di Pasi ancora nel febbraio del 1944, costringendo il medico a fuggire sulle montagne della zona del Piave, dove diventa in breve commissario politico dei reparti partigiani operanti in quell'area, con il nome di battaglia di Montagna.
0: A Belluno, nella notte del 10 novembre del 1944, si tiene una riunione di responsabili del movimento partigiano, e fra essi anche Mario Pasi. Alla fine della riunione segreta, e contrariamente alle sue abitudini, Pasi si ferma a dormire nella stessa casa dove si è svolta la riunione.
1: Ma qualcuno ha avvisato i tedeschi. 5.000 lire fanno sempre comodo.
0: Le SS irrompono nell'abitazione e lo catturano, anche se non sanno ancora di chi si tratta.
1: Portato al comando della Gestapo, viene riconosciuto da un delatore. È l'inizio di un calvario terribile.
0: Per parecchi giorni lo torturano barbaramente. Come Manci, anche Pasi sente di non poter reggere ancora a lungo.
1: Grondando sangue ed avvolto dal dolore, riesce a vergare poche righe su di un biglietto.
0: Cari compagni, mandatemi del veleno, non resisto più.
1: Gli trapanano un ginocchio con un ferro rovente e la ferita va in cancrena. Mario Pasi riesce ancora una volta a tacere.
0: Stufi, i tedeschi lo impiccano il 10 marzo del 1945 con altri partigiani nel bosco dei castagni sul Cansiglio, sopra Belluno. Non si regge in piedi e lo portano al patibolo, sdraiato su di una scala a pioli.
2: Marciavamo con l'anima e spalla nelle tenebre lassù.
1: Anche l'Alto Adige, e forse ancor più del Trentino e del Bellunese, è terra di spionaggio, soprattutto dalla primavera del 1944 in poi.
0: Gli alleati, infatti, si interessano del territorio sudtirolese quando comincia a farsi concreto il timore dell'esistenza di una vera ridotta alpina, dove i nazisti potrebbero porre un'ultima forma di resistenza armata.
1: In Alto Adige non agiscono formazioni partigiane definite e strutturate, e quindi gli alleati decidono di paracadutare i loro agenti con il compito di raccogliere e trasmettere informazioni sulla situazione dei tedeschi e sugli eventuali progetti della ridotta alpina.
0: L'OSS americano si avvale di un agente prezioso, e cioè del capitano Christoph Alexander von Hartungen, nato in Trentino da una nobile famiglia viennese. L'armistizio lo trova in Albania, dalla quale torna avventurosamente in Italia, mettendosi a disposizione del Regno del Sud, che lo affida appunto ai servizi di informazione americani.
1: Von Hartungen compie due missioni in Alto Adige con il nome di battaglia di Sandro. La prima nel periodo febbraio-agosto 1944 e la seconda dall'aprile al maggio del 1945.
0: Il lavoro di informazioni che raccoglie von Hartungen, perfettamente trilingue, è di straordinaria rilevanza per gli alleati. Tirolf ha sentore che qualcuno sta spiando i tedeschi, ma non riesce mai ad individuare von Hartungen.
1: I dati raccolti da quest'ultimo costituiscono una base preziosa per l'operazione Sunrise, che si avvia in Svizzera nei primi mesi del 1945 fra i servizi segreti degli alleati e dei tedeschi e che porta infine alla resa delle truppe tedesche in Italia.
0: Anche altri agenti arrivano in Alto Adige. Fra costoro, il capitano statunitense Roderick Hall, che si prodiga per organizzare reti di informatori e per allestire attentati. Ma qualcuno è sempre pronto a tradire e a consegnare Hall alla mano pesante di Tirolf e di Schiffer, che arresta il giovane americano e lo fa strangolare in carcere, come già accaduto con Manlio Longon.
1: Perfino i francesi della Direzione Generale di Studi e Ricerca provano ad infiltrarsi in Alto Adige, prendendo contatti con il gruppo diretto da Hans Egarter in Val Venosta.
0: Riescono perfino a far giungere a Bolzano un loro agente, Henri Clerval, che si incontra riservatamente nelle ultime ore di guerra con il prefetto Tinzel, facendosi consegnare da quest'ultimo la cassa del commissariato supremo, cioè i soldi di Franz Hofer, dei quali spariscono per sempre le tracce.
1: Il 23 aprile del 1945 il generale dell'SS e plenipotenziario della Wehrmacht per l'Italia, Karl Wolff, trasferisce il suo quartier generale a Bolzano. I tedeschi si stanno ritirando un po' ovunque e Wolff, sulla base dei piani dell'operazione Sunrise, si prepara alla resa totale.
0: Tirolf, e con lui tutti gli uomini, le donne e i collaboratori della polizia di sicurezza, delle SS, della Gestapo e del servizio di informazioni, capisce che sta giungendo la fine e si prepara a salvare la pelle. Onore e fedeltà sono il motto delle SS, ma la pelle viene sempre prima di tutto.
3: Avete ascoltato Il rumore del male, adattamento radiofonico del racconto teatrale Rudolf Tirolf, una carriera qualunque, di Renzo Fracalossi. Letture di Mario Cagol e Andrea Franzoi. Regia di Flavio Pedrotti. Realizzazione tecnica Alessandro Ravagna.

0: qua.
1: E così, ridendo e scherzando, rotolando e respirando, siamo arrivati alla puntata numero 7 del sommario. Buon pomeriggio, amici! Mario Cagol con voi, anche oggi, per rallegrarvi, mi lo auguro, cioè insomma, alleggerire un po' così le prime ore del pomeriggio, quando l'abbiocco comincia a farsi sentire. Beh, per quei che amagnà, perché ormai, lo si sa, non c'è più un orario preciso per il pranzo. Una volta a mezzì suonava le campane, tutti a tavola, invece adesso uno l'arriva a mezzì, quell'altro magna luna, uno non pranzo, ma faccio una merenda, no, ho fatto colazione tardi, insomma un casino. Quindi insomma, buon pomeriggio qualsiasi sia la vostra situazione alimentare di oggi. Direi che possiamo partire con la puntata numero 7. Stacco!

0: Possiamo iniziare la puntata in un modo più assurdo. È difficile, però io credo sia effettivamente la cosa più pazza che possiamo fare, aprire la puntata con questo ospite. Mi perdoni, sa, ma dopo la sua prima performance, quando è tornato col suo amico, si ricorda l'altra volta, è stato un disastro totale. Comunque io la voglio presentare. È con noi il signor Aldo Bestia, che di professione è, lo vuole
1: dire. Buongiorno a tutti in questo bellissimo studio.
0: Più forte,
1: scusate l'emozione, ma è bellissimo poter tornare di nuovo qui al sommario.
0: Bene.
1: Grazie a tutti per l'affetto dimostratomi nelle puntate precedenti.
0: Ah, perché ha ricevuto complimenti lei?
1: No, zero.
0: Ecco allora.
1: Ma neanche insulti.
0: Ah, ho capito.
1: Quindi si dice nessuna nuova.
0: Buona nuova, va bene,
1: no?
0: Boh, dai, allora andiamo.
1: Comunque, per i nuovi fan, sono Aldo Bestia, in arte il ballerino classico.
0: Certo.
1: La settimana scorsa ho ballato un classico di Schopenhauer.
0: Di chi, scusa, non ho capito.
1: Se non ti intendi dei balletto, non sta a fare brutte figure.
0: Va
1: no?
0: Bene, d'accordo, non dico niente. Ha pensato bene di far la radiocronaca al suo amico, no? Giusto? Cioè, che era uno che mentre lei ballava raccontava agli ascoltatori quello che accadeva,
1: ecco, per non far perdere agli ascoltatori questo momento magic moment,
0: certo,
1: capisci?
0: Certo.
1: Il ballo del piccolo Billy Elliot del Nogaredo,
0: ecco,
1: come si chiamava,
0: certo.
1: Aldo Bestia, il ballerino classico,
0: no?
1: Perché di nome farei Carlo Fracci, ma mi sembrava fuori luogo
0: tantissimo, me creda. Ricordiamo bene la sua storia. Allora, oggi
1: quindi... grande richiesta. Secondo Maletto,
0: ancora
1: meno tecnico e più di pancia di gente.
0: E quella non la che manca.
1: Cosa?
0: No, dico l'espressività, intendo l'istinto.
1: Torna qui oggi a grande richiesta
0: Gian Giacomo Fratelli,
1: wow, il presentatore ufficiale dei miei spettacoli di danza.
0: Allora lo faccio entrare, ma direi di andare subito al dunque. Ben arrivato Gian Giacomo, non serve che dica niente.
2: Buongiorno.
0: No, le dicevo, non serve parlare. Perché parlare?
2: Buongiorno, cari amici, amici del sommario.
0: Ma perché le mi capita tutte amide? Cerchiamo di portarla a casa, però, per piacere, così dopo.
1: Chi?
0: No, dico la puntata, la prego. Via con la musica. Il ballerino classico in un ballo di pancia.
1: Di pancia.
0: Ecco, commentato dal vivo da Gian Giacomo Fratelli. Musica. A posto così.
2: Non che sta godrio, no?
0: E anche oggi direi senza parole. Giacomo, ripeto, capissime Giacomo, fidete, senza parole. Ecco, bene, grazie a ballerino.
1: Posso uscire sulle punte?
0: Certo, come che il vol, basta che il vaga, arrivederci.
2: Ecco che no. Bestia esce sulle sulle
0: e dai e basta. Amici del sommario, anche oggi, forse per l'ultima volta, e è la settima puntata, e il dico sempre, io insisto per togliere questa rubrichina, ma pare che interessi a numerose persone. Torna allora il momento dedicato agli oggetti che gradite vendere per varie ragioni. In realtà lei è una sola, però comunque vabbè. Ecco l'oggetto in vendita, ce l'ha portato, indovinate un po', Ettore, ma che inaspettata visita. Bene, direi quindi di fare la domanda classica. Ettore, ma cosa m'ha portato? Ben arrivato, dai.
3: Allora, buongiorno, sono Ettore, vengo da Terlago e adesso sono pensionato.
0: Sì. Prima lavoravo come pensionato
3: e adesso mi godo la pensione.
0: Ma bravo.
3: Ho portato trasmissione, un oggetto al quale sono affezionatissimo.
0: E come no, tutte le volte oggetti ai quali è legatissimo, mai una volta che il diga lei era lì a ciapar polvere e l'ho portato qua, no, sempre
3: questo
0: oggetti.
3: Questo oggetto l'ho trovato tanti anni fa in un mercatino dell'usato.
0: Certo.
3: perché con la mia sposa ci piace molto andare per i mercatini, bravo, sì, ecco. cercare le cose vintage.
0: Sì,
3: noi tendenzialmente amiamo di più di gente l'art déco, per dire chapeau, il vin brûlé, il canapè, l'astratismo, il nepotismo, il scetticismo,
0: molto
3: diciamo
0: bello.
3: Un po' di tutto, oggetti che ci facciano innamorare.
0: Veniamo al dunque, l'oggetto che vorrebbe vendere oggi che cos'è?
3: Oggi ho portato il gioco in scatola al quale sono affezionatissimo,
0: certo,
3: e che mi ricorda tanto la mia infanzia, nota di commozione nel mio occhio.
0: Ha portato una cosa bella, eh? Lo descriva per gli amici all'ascolto. Amici, oggi...
3: oggetto al quale siamo moltissimo affezionati, ed è una grande emozione averlo portato qui oggi. Penso sia degli anni 70,
0: sì, 72,
3: e siccome so che i collezionisti che ten tantissimo che sia la scatola,
0: ecco
3: il mio gioco dell'oca con la scatola.
0: Che bello!
3: Mi emoziono, quante partite da voci!
0: Beh, signor Ettore, capisco, sia un ricordo che la emoziona. Quindi la confezione, lo dico per chi ascolta, è integra, perfetta, senza un graffio. Questo è un gran valore, questo è un gran valore, perché proprio lo ricordiamo.
3: Sapevo benissimo che è un elemento fondamentale per i collezionisti, la scatola.
0: Ma, allora, ora vediamo al dunque. Apriamo la scatola piano piano e... Ma il gioco è un duello?
3: No, l'ho persa. Non bastava la scatola! Che confusione!

0: Eccoci nello spazio interamente dedicato al giardinaggio estremo. Ormai abbiamo imparato a conoscere Ercole Manarot, esperto nonché proprietario di un baobab del Madagascar dalle ragguardevoli dimensioni.
1: Oh, buongiorno, grazie. Allora, tu sono tranquillo. Saluto chi ne ascolta da casa, il Gemin.
0: Oh, ricordiamo a chi non è corrente, Gemin è chi sarebbe?
1: Allora, nel mio baobab gigante, con chiama Gemin perché gli piace la musica di Bob Marley.
0: Esatto.
1: Questo
0: bar. Non sarebbe certo, zano. Sì, sì, non per le sue origini, ma per il suo gusto musicale,
1: beh,
0: no? Perché non.
1: Il dal Madagascar.
0: Sì, appunto, non c'entra niente.
1: Vabbè, dai,
0: con la
1: ma lascia stare la geografia, allora, che non è il tuo forte.
0: Al mio,
1: comunque devo dire che è un albero che si affeziona. Ma è intelligente, è di compagnia.
0: E il baobab, davvero?
1: No, perché la gassù col baobab?
0: Ma no, ma
1: non sembrava. Ma mai provate niente in baobab sul Pontesè, no?
0: No?
1: E allora
0: no.
1: Tasi.
0: Allora, possiamo parlare di giardinaggio per una volta?
1: Ma certo che sì, ti ricordo comunque che mi occupo del giardinaggio estremo,
0: lo so,
1: che
0: però
1: roba che la carriola che droppo mi la pupicciola le da 5 quintali di terra le la small per capirle picciola non è roba per i tuoi ascoltatori,
0: dai,
1: no, dai, no,
0: come
1: il
0: porre,
1: porre
0: no,
1: grani,
0: no,
1: che i giardinetti triti che si crompa la carriola la che occupa tre quarti del prato non può neanche girare.
0: Vabbè, okay. Io le ho già detto di non offendere gli ascoltatori. Allora, abbiamo capito, andiamo al dunque. Un'idea buona per il giardinaggio,
1: allora,
0: la vuole dire oggi?
1: In miniatura,
0: no?
1: Quindi,
0: va
1: ok,
0: bene,
1: allora per esempio, magari metter su, non so, su un denalber,
0: sì,
1: una casotta per gli oselletti.
0: Oh,
1: piace l'idea?
0: Direi
1: piace
0: che questa
1: anche
0: volta
1: a te.
0: Sì, piace anche a me. Questa volta forse che sì. Bella idea, anche poetica se vogliamo, una casetta per gli uccellini.
1: Allora,
0: allora
1: attenzione, vi do un'indicazione
0: certo,
1: per la casotta
0: certo
1: degli oselletti.
0: Ascoltate,
1: prima
0: amici
1: roba,
0: a casa,
1: se cerca un archistar per il progetto, se butta su carta la palazzina e dopo via con la gara di appalti. Che...
0: Ma, scusa, se andrei a parlare di una casotta per i passerotti.
1: Eccolo, se non fosse che mi fa un giardinaggio estremo, potrei anche darti ragione.
0: Ma
1: qua se parla di roba del livello, per dirti sul Megeming e il baobab,
0: certo,
1: lo fa su una casotta per gli oselletti che atterra i 747. No, dico, le siete capiti.
2: Allora accendo la mia radio, ritorna il sommario che porta sempre il sole
3: su Rai Radio 1.
0: La regina dei fritti è qui, Daria e la sua friggitrice, inseparabili amiche di mille avventure. Anche oggi ci porta la sua saggezza, infatti ci insegnerà ricette fantastiche da fare proprio con la friggitrice. Bentornata al sommario, Daria.
4: Oh, grazie, ma che bellissima, che soddisfazione
0: essere
4: in radio,
0: un sogno che si avvera. Sì,
4: buongiorno,
0: eccola
4: signor
0: qui.
4: Mario,
0: buongiorno,
4: sono la Daria.
0: Buongiorno.
4: Insieme ci prepareremo delle prelibatezze in friggitrice. Parola di friggitrice Daria.
0: Ottimo, ricordiamo che lei è una massima, che è una sorta di filosofia, un mantra, è corretto? Vero?
4: L'ho tatuata sul petto e sulla coscia, ma siccome so che lei non ha, chissà perché, piacere nel vedere i miei tattoo,
0: sì, quindi
4: ne ho realizzato una stampa da affiggere nei vostri studi.
0: Ma pensa, ma che insistenza che la gamma, non serve, grazie.
4: Capisco,
0: guardi,
4: quando uno dice le cose solo per educazione.
0: Non la vuoi proprio.
4: E quindi ne ho fatte due copie, così una se la può portare anche a casa.
0: Signora Daria, qui si parla allora, si parla di cose da friggere, giusto?
4: Sì.
0: Questa. Sappia che ci sono associazioni che si battono per una corretta alimentazione che non sono d'accordo con lei, non approvano la sua questione di friggere ogni cosa.
4: L'invidia è una brutta bestia, sa? Dopo gli elettristi che mai a carote boide lesse, me vardant anche sgranocchio qualcosa di fritto.
0: Vabbè.
4: Allora, torniamo a noi.
0: Brava.
4: Lo dico a tutti voi che ci seguite da casa.
0: Occio.
4: Fritto è buona anche
0: attenzione,
4: la qualunque.
0: La qualunque. Beh, dopo anche lei bisogna vedere, perché tutto non si può friggere. Dai.
4: Tutto,
0: adesso,
4: tutto.
0: Ma esagerato.
4: Guardi che la frittura la possiamo trovare anche nei dipinti rupestri della preistoria.
0: Ma sì, ma come no? Le caverne, disegni di Zenke Frise, roba.
4: Certo,
0: ma per piacere.
4: Come no?
0: Ma va
4: e che bei. Beh, allora, avevo capito studiando la storia, noi esperti di friggitoria,
0: sì,
4: che idropava i crateri e i vulcani dismessi.
0: Addirittura.
4: Però ancora attivi, col calore sotto, no?
0: Il magma.
4: E mutava zossecci. Olio, poi col sì. calore sì. a quel punto sai chi
0: facevano? No,
4: si
0: lo
4: facevano
0: so.
4: Inseguire da un bel T-Rex o quei animaloni
0: sì.
4: lì
0: sì.
4: che dopo bada splacet e giù scivolava dentro l'enorme beh, pentolone e l'enorme friggitrice. Buon appetito a tutti.
0: No, ma dico, no? Ma è la lei seria quando dice queste cose o il troppo friggere che ha fatto un po' perché non è
4: ma
0: possibile?
4: Ma certo che sono seria,
0: ma
4: no, caro
0: ma,
4: mio.
0: Ma scusa, ma la
4: mia storia.
0: Sì, la so.
4: Ma poi vogliamo parlare del Medioevo?
0: Ah, pure lì friggevano?
4: Quella ridicola diceria dell'olio bollente buttato a difesa delle mura sugli aggressori. Ma
0: per non è vera
4: favore.
0: Quella cosa?
4: Ma le pare.
0: Ma non lo
4: con
0: so,
4: quel che costava l'olio già ai tempi.
0: Ah, dice che l'era uno
4: conveniva
0: spreco.
4: Conveniva buttare che l'acqua calda che la scota anche a quel. Non
0: effetti.
4: È una gioia, no?
0: Beh, qui, infatti l'olio bollente quindi nel Medioevo lo usavano per che cosa?
4: Per friggere, naturalmente.
0: Logico, ma che domande.
4: Ma per i ricchi, insomma,
0: ah, sì, sì.
4: la gente
0: nobili,
4: importante.
0: Nobili.
4: I friseva cinghiale, selvaggina, carne, pesce.
0: Ma
4: i nobili la mangiavano e ruttavano allegramente nei loro enormi saloni da pranzo che rimbombavano.
0: Che
4: ecco,
0: poesia, Daria.
4: Posso pensare sia stato erroneamente buttato magari dalle mura del
0: sì,
4: castello l'olio esausto per trarlo via
0: e
4: volontariamente magari sotto c'era una masnada di assalitori ma che lo tressa via de proposito
0: quello no.
4: no
0: vabbè, quindi niente ricette oggi ma un interessante viaggio nella storia della frittura
4: certo e quindi cosa abbiamo imparato oggi?
0: Che la non la sta benissimo questo secondo
4: no,
0: me
4: no, che la frittura è amica dell'uomo dalla notte dei tempi.
0: Va bene.
4: Altro che associazioni dei
0: sì,
4: bla bla
0: lasci
4: con le carote boide. Anzi, piccola nota dolente che mi ero scordata riguardo ai fritti nel Medioevo. Posso dirla?
0: Prego, la dica.
4: Lui aveva ancora scoperto le patate.
0: No, nel Medioevo no.
4: Gli mancava

0: Allora, amici del sommario, abbiamo un'esclusiva. Sì, davvero, per noi e per voi abbiamo un collegamento con gli amici protagonisti di un format televisivo di grande successo. Si chiama Bagnini d'Alta Quota. Ecco, sinceramente non so che seguito possa avere una roba del genere, Bagnini, anche perché in vetta sulle ripide montagne, sui crostoni lassù, non ho mai visto piscine. Comunque, vabbè, dai, a parte, aprite il collegamento, grazie. Ciao Bagnini d'Alta Quota.
1: Ciao.
0: Come va lassù? Ma dico, ma ha senso il bagnino in alta montagna?
1: No!
0: Appunto. Grazie, buon lavoro!
1: Dico, sto per giro!

0: Una rubrica interessante, amici, dedicata a chi vuole sfogarsi in diretta. Diamo la possibilità ai cittadini proprio di lamentarsi sulle cose che non funzionano in città, in provincia. Ecco, prima scambio io due chiacchiere con fuori onda con l'ospite per capire se quello che lamenta ha senso e poi, tac, si accende il megafono e via con le lamentele. Abbiamo un cittadino esasperato che fra poco si sfogherà in diretta. Intanto per voi un po' di musica e noi facciamo due parole in privato. Ben arrivato. Allora, lei chi è?
1: Allora, sono Giorgio Gherdelli.
0: Ah, sempre Giorgio.
1: E volevo lamentare il fatto che...
0: No, attenzione però, perché anche oggi io le lascio la possibilità di fare queste lamentele, però deve parlare dopo, deve essere coraggioso e lamentarsi davvero, perché di solito quando arriva il momento di parlare...
1: Ci mancherebbe altro. Sono qua apposta per sfogarmi.
0: Sì,
1: anzi,
0: glielo dico. Perché...
1: grazie dell'opportunità.
0: Beh, boh, allora, di cosa vorrà lamentarsi dopo, mentre sarà in onda?
1: Permettetemi di sfogarmi con quel che droppa le bici in città.
0: Ah, ok, occhio però perché è un argomento delicato, quindi certo, darà voce a questo disagio.
1: Non che podo tu veramente, no, l'è giusto e che mancheria altro che se rispetta i ciclisti con le biciclette,
0: certo.
1: Nel stesso tempo bisogna che anche i ciclisti rispetta le regole.
0: Questa ha ragione.
1: I semafori è rossi anche per loro,
0: i sensi
1: di marcia i vale anche per loro,
0: giusto,
1: i marciapiedi se desmonta dalla bici. No, allora monta sul marciapiede, i pedala,
0: gli
1: fa il semaforo rosso, va via in contromano, gli fa quel che gli pare.
0: Non
1: parlare di quando se ne ancora al semaforo lui il suo passa a destra, a sinistra, che dopo non te vedi, su e giù senza ritegno, quindi non polga aver sol pretese, no?
0: Andiamo in onda, dai. Amici del momento dello sfogo, abbiamo con noi...
1: Sì, ma non serve dire il nome adesso.
0: Ma come non serve? Vabbè, dai, come preferisci. Allora, la parola al suo sfogo, prego, forza.
1: Allora, sfogo di gente che era che c'acerava così davanti a spritz.
0: Ma cosa, che spritz?
1: Se può neanche più parlare.
0: Senta, ma prima lei si è lamentato delle bici in città che non rispettano la segnaletica, che fanno...
1: Se non vago mai in città,
0: per favore.
1: Sono uno che sta a sua casa, mi abito
0: ma cosa che è successo? Anche lui diceva che vogliono giustamente essere rispettati, però che anche loro devono rispettare.
1: Anche loro, ma chi? Anche a loro chi?
0: I ciclisti.
1: Scusa, non so neanche le cose che stiamo parlando. Sono passato per domandarsi in zona chi è il negozio dei bici, che mi adoro tra l'altro.
0: Ecco, i classici che si lamenta su per i corridori, dopo quando che alle riunioni, qualcosa da dire? No, tutto bene. Complimenti,
1: Grazie.
0: Prego.
1: Gliel'ho cantato de brutto,
2: Allora accendo la mia radio, ritorna il sommario che porta sempre il sole.
3: Su Rai Radio 1.
0: Torna felice assai, che piace, funziona, ha delle idee forti? Domando, Cioè, ve lo domando a voi, perché secondo me non... comunque, è qui con le sue idee innovative, punto di domanda. Cioè, metto come quando... il dubbio, ho il dubbio che mi assai. Allora lui l'ha sempre definite con tanta fierezza, due punti.
1: Brillantate!
0: Ecco, brillantate,
1: che bello! Sì. Grazie per avermi riospitato.
0: Prego.
1: Ti tengo proprio tanto, Vara. Diciamo che richiamarmi anche oggi le sta un'altra.
0: Brillantata! Dai, Felice, abbiamo poco tempo e quindi ti direi di andare subito al dunque con una delle tue idee geniali. Geniali, dai.
1: Ok, allora, ascoltami bene. Qua c'è nel reparto cucina di un appartamento tradizionale, ok?
0: Va bene, ok.
1: Allora, frigo, forno, lavastoviglie, non sempre quella,
0: lavandino
1: sempre quello, zona gas per i fuochi,
0: va bene.
1: Ok,
0: perfetto, buono.
1: Cosa manca in tutto questo?
0: Cosa manca?
1: Invece manca in RAPSP.
0: Chi?
1: Il RAPSP.
0: Cosa?
1: Hai capito?
0: No.
1: Il RAPSP.
0: Chi è questo RAPSP?
1: L'enacronimo, della genialata. Riorganizzatore automatico di posate nei scomparti delle posate nel
0: RAPSP.
1: Cassetto.
0: Ho capito.
1: RAPSP. Ecco. Va messo nel cassetto, è lo riservato.
0: Ah, ok. Come funziona?
1: Se le trai dentro a caso,
0: dentro le posate.
1: E loro cos'è che le fa? Con questo sistema, il RAPSP, le forchette, le va con le forchette. I cortei,
0: Ma dai.
1: I vedi lui cucciaretti da solo, capisci?
0: Come si installa in cucina sto coso?
1: Allora il cassetto resta quello originale, sì, perché non si può sconvolgere tutto l'assetto della cucina,
0: certo,
1: capisci? Per ogni genialata. Va con le gala crocchio smistatore che l'occupa tutti i restanti cassetti sotto.
0: Addirittura. Perché
1: 5 cassetti nella cucina, il primo che è dentro smistatore
0: posate,
1: sotto tutto il meccanismo,
0: sì,
1: tutti i 4 i cassetti.
0: 4 cassetti
1: fuori,
0: occupati.
1: E che è dentro lui.
0: Vabbè,
1: e dopo il van nel vano del forno,
0: anche,
1: e tiri
0: via
1: anche
0: al forno,
1: e sotto il lavello la parte bassa del frigo, tutta occupata di sette dal meccanismo che Fanar è il nostro amico Raps.
0: Mi tocca desfare la cosina e privarla del forno per farnare il Raps. Mi sembra un po' eccessivo.
1: Allora continua a perdere ore a metter via le posate a mano e usa il tuo inutile forno che ti scaldi solo il pane, qualche pizza qualche volta, dai.
0: Allora, guarda,
1: sarebbe meglio Raps.
0: Secondo me è una boiada, se posso dire la mia così.
1: Secondo me una genialata.
0: Vabbè, se lo dice lei. Era con noi Felice,
1: ciao, ciao.
0: Assai, ciao caro, ciao, alla prossima, dai.
1: Scusami un attimo,
0: dimmi.
1: Vado a venire a fare una torta nel tuo forno?
0: Come mai?
1: No, perché
0: gon
1: compleanno a breve e mi rendo dentro il gas
0: niente forno,
1: no. No, però posate in ordine, vecchio.
0: Ah, ecco.
2: Allora accendo la mia radio, ritorna il sommario che porta sempre il sole
3: su Rai Radio 1.
0: Cari amici, chiudiamo la puntata di oggi con uno scuppone. Abbiamo in studio Fulvio Garletti. E voi mi direte, chi è Fulvio Garletti? È un signore che è diventato famoso a livello mondiale per che cosa? Fulvio, ce lo racconti lei, forza.
4: Buongiorno, ecco, ho un senso dell'orientamento che forse hanno solo alcuni animali in natura.
0: Ma è pazzesco, sì, questa cosa. Come ha fatto a capirlo?
4: Allora, fin da piccolo mi sapevo sempre orientare benissimo.
0: Sì.
4: Tornando a casa anche da scuola, dalla scuola materna, era a 5 isolati da casa, e mi molava fuori, mi arrivavo a casa da solo.
0: Incredibile. Ma veniamo alla prova che l'ho ufficialmente definito l'uomo col più grande,
4: sì,
0: senso dell'orientamento del pianeta.
4: Ecco.
0: Cioè, capito?
4: Grazie di darmi questa opportunità. Sono
0: piacere.
4: Stato bendato,
0: sì,
4: e portato a bordo di un piccolo velivolo direttamente nel deserto del Sahara.
0: Ma pensa.
4: A te.
0: E cosa è successo dopo?
4: Mi hanno lasciato lì senza nessuna possibilità di contatto né di riferimenti.
0: Incredibile.
4: E dopo 12 ore 37 minuti e 6 secondi ero a Marrakech.
0: Senza bussole o nessun altro sistema?
4: No,
0: GPS.
4: Niente, nulla, solo così, via. Sono nella mia testa, do che lei l'uscita, do che lei l'arrivo.
0: La ringrazio di averci portato questa testimonianza, signor Fulvio, e buone cose.
4: Grazie, grazie, è stato ancora un piacere, arrivederci, saluti ai suoi ascoltatori.
0: Grazie ancora, grazie, incredibile. Allora chiudiamo la puntata che... No, scusi, Fulvio. No, Fulvio, no, quella è la porta dell'impostiglio. No, quella lì è la regia.
4: Ah.
0: No, la no, lì che i contatori.
4: Scusi, ma l'uscita in duello, allora. Io che mi sono perso.
0: La chiudiamo qua, che l'è meglio, no? Direi che va ben così. Anche per oggi abbiamo dato molto bene. Io vi ringrazio di cuore. Se lo vorrete, potrete riascoltare la puntata andata in onda in questo istante, caricata probabilmente fra pochi giorni su Rai Play Sound, laddove l'archivio vi permette di ascoltare quando e dove vi pare tutto ciò che volete. Ma meglio di così. Bene, per ora è tutto da Mario Kagol. Grazie, alla prossima. Sigla.
5: Il sommario è finito. Noi...
0: dove vi pare tutto ciò che volete, ma meglio di così. Bene, per ora è tutto da Mario Kagol. Grazie, alla prossima. Sigla.

0: Alla prossima puntata.
1: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
2: Allora, in un programma uno rinuncia a qualcosa di quello che è per fare una cosa più seria. Allora, si può fare, però bisogna mettersi a sedere ed essere chiari, non si può essere ambigui, cioè su alcune cose.
3: Scusi,
2: perché tu non puoi dirmi che non vuoi che l'Ucraina entri in Europa, mi spiego?
3: Però, signor Delio, è sicuro che, per esempio, lei fa l'esempio dell'Ucraina, è sicuro che tutti i vostri elettori di centrosinistra siano tutti a favore di inviare, per esempio, le armi all'Ucraina o che l'Ucraina entri in Europa?
2: No, allora, questo è un ragionamento serio. Allora, certo. Però non è che tu decidi sulla base del sondaggio del momento.
3: No, giusto? Però è normale che ci siano quindi.
2: Allora, noi abbiamo avuto un paese aggredito. Sì. Io sono pacifista e non mi sono mai vergognato di dirlo, anche nei momenti. Sono molto pacifista, però credo che il diritto alla difesa di un popolo sia sacrosanto. Cioè, se c'è un lupo alla porta di casa mia che mi chiede di sbranare i miei figli, io non gli apro la porta. Certo. Cioè, se posso gli sparo. Quindi il problema è, si può essere pacifisti ma anche essere orgogliosi della difesa dei propri confini. È avvenuta un'aggressione totalmente ingiustificata, totalmente, poi vabbè, ognuno, un po' di colpe ci sono sempre, ma insomma totalmente ingiustificata.
3: C'è un passato, diciamo.
2: Sì, nel passato.
3: No, dico, c'è anche un passato.
2: Bisognava aiutare l'Ucraina a difendersi, altrimenti l'Ucraina oggi sarebbe una regione della Russia, esattamente come il Donetsk, eccetera. Quindi, poi dopo tu dici, sì, ma mentre aiuto l'Ucraina a difendersi, io dico, grandi attività diplomatica, cioè i problemi veri si risolvono
3: sulla
2: con la diplomazia e con la politica.
3: Questo però noi non incidiamo.
2: E la politica vuol dire parlare anche
4: quello dovrebbe
2: ma
4: fare
2: questo è il punto,
4: no?
2: Cioè noi stiamo spendendo
3: Italia, dico,
2: ma noi come Europa stiamo spendendo un fracasso di soldi per sostenere l'Ucraina in tutti i cosi e non abbiamo neanche un posto al tavolo negoziale, cioè ci dobbiamo fare consegnare l'Ucraina.
3: Però questo non dipende né da Schlein né da Conte, neanche credo.
2: Beh,
3: da,
2: dipende dalla debolezza. No, non dipende da Schlein e Conte, certamente.
3: O no, neanche
2: dipende
3: da chi è il governo.
4: Dalla debolezza di chi?
2: Però attento, su questo punto, però il tema è: l'Italia poteva essere protagonista di un europeismo più forte in maniera che l'Europa contasse di più? Sì, poteva esserlo. Se per esempio uno crede nell'Europa federale, negli Stati Uniti d'Europa, crede che devono avere una dimensione politica e anche una dimensione di difesa comune, per esempio. Sì. Su questo punto le destre al governo, non solo Meloni, ma tutte le destre in tutta Europa invece dicono no. Queste robe sono di competenza degli stati, quindi non c'è l'Europa.
3: Signor Del Rio, dopo che Marianna Madia è uscita dal Partito Democratico perché ha detto voleva rafforzare l'area riformista del centro-sinistra, tutti i giornali hanno detto che lei sarebbe stato il prossimo a lasciare, perché comunque eravate vicini, no? Diciamo i riformisti, adesso non so.
2: Sì, comunque, certo, siamo molto vicini.
3: Ci ha mai pensato a lasciare il Partito Democratico?
2: No, a lasciarlo no, però penso che appunto sia necessario chiarire il nostro posizionamento, cioè un grande partito popolare come il Partito Democratico, il più grande partito d'opposizione, appunto deve rappresentare non solo un sindacato ma tutti i lavoratori, devono sentirsi a casa tutti i lavoratori, non solo quelli di un sindacato, devono sentirsi a casa anche quelli che hanno sensibilità diverse delle cooperative sociali.
3: Banalizzo dicendo che è troppo di sinistra questo Partito Democratico?
2: Sì, banalizzi. Sì. No, nel senso che io sono molto radicale su alcune questioni.
3: Che lei è cattolico, rappresenta i chicatto dem, alcuni definiti.
2: Sì, ma poi
3: cose.
2: Mi hanno sempre detto che ero catto comunista per dire. Sì, cioè, io sono molto radicale su alcune questioni. Sì. Per esempio la pace, per esempio il fatto che dobbiamo dire che ci possiamo e dobbiamo difendere e costruire la difesa europea, ma non dobbiamo dire che il riarmo deve continuare per anni e anni ed è una traiettoria, mi spiego? Cioè la realtà ci dice che avevamo, mi pare, 60.000 testate nucleari, adesso ne abbiamo solo, tra virgolette, 17.000, è stato fatto grazie ai negoziati, alle trattative, agli accordi SALT, eccetera, eccetera. Quindi io continuo a dire la via, l'orizzonte è quello non di un riarmo. Quindi su alcune cose io sono radicalissimo, per esempio. Non è che sia troppo di sinistra, il problema è che bisogna essere se stessi, e giustamente Elly Schlein è se stessa.
3: Ha vinto
2: ma giustamente, ma io tifo sempre per i giovani, per principio. Quando appoggiai Renzi ero l'unico che lo appoggiava tra i sindaci della mia regione contro Bersani, perché Bersani era emiliano. Però io ho detto a un giovane, ma quindi.
4: Quanti anni ha Elly Schlein?
2: Una quarantina.

0: Senta, ha detto Renzi, ma non è che vuole tornare con Renzi?
1: No, assolutamente. No, io non sto dicendo che in questo momento per me il problema, lo dico con molta sincerità, cioè se avessi con molta sincerità, per me il problema in questo momento sono i contenuti, cioè quali sono i contenuti che noi proponiamo alla gente, cioè il referendum è andato bene per, diciamo, abbiamo vinto il referendum
0: perché
1: la gente si è mobilitata. Chi è che manderà a casa, secondo lei, Trump? Chi lo manda a casa? I democratici o la gente che adesso ha l'inflazione, le cui condizioni sono peggiorate?
0: Se aspettiamo i democratici,
1: ma c'è potere nella gente. Allora io dico, noi dobbiamo, come nel referendum la gente ha preso potere, ha detto al governo hai preso un po' troppo, cioè vuoi esagerare con i tuoi poteri, ti do un limite. I giovani hanno detto, sapete cosa c'è? Avete parlato per mesi e mesi della giustizia, noi vogliamo che vi occupiate di noi. Hanno dato dei segnali. Io dico, parliamo di questi segnali adesso, cioè proviamo a intercettare.
0: Però la risposta potrebbe essere che quei giovani che lei dice che vogliono risposte chiare, magari sono più attratti da posizioni più nette come quelle di Elie Schlein che quelle sue che sono un po' più moderate.
1: Giustissimo. Ma dipende. No. Io posso essere moderato su alcune questioni e molto radicale su altre. Questo non... Però è vero, può essere i giovani sono più. Però credo che i giovani soprattutto pensino che la politica debba occuparsi di fare un piano organico per sostenere le loro aspirazioni, la loro volontà di realizzazione, la loro capacità di stare in Italia. Cioè, c'è più di 100.000 che se ne vanno via.
0: Senta,
1: cioè, ragazzi, questa è un'urgenza vera, non la legge elettorale.
0: Tra l'altro, lei col Partito Democratico, insomma, con i DS prima, ha sempre avuto un rapporto un po' così, perché si ricorda quando doveva candidarsi a sindaco di Reggio Emilia, che la sezione locale dei DS di Reggio Emilia votò 145 su 146 contro la sua candidatura.
1: Sì,
0: beh, era apprezzato,
1: Ero molto apprezzato.
0: Ma chi era quell'uno che era lei?
1: No, quell'uno fu è stato un ex senatore molto caro amico mio che si appunto che invece era a favore. Però poi piano piano hanno cambiato idea.
0: Il Partito Nazionale.
1: Sì.
0: Ma lei si sente a suo agio?
2: Come si è sentito lì? Perché 145 su 146.
1: Beh, no,
0: il messaggio era chiaro.
1: Ovviamente è rifiutato, c'erano i DS. E allora ero il primo sindaco non di provenienza comunista, pur non essendo mai stato nella Democrazia Cristiana, perché non ero mai stato e quindi ho preso carta e penne, ho scritto una lettera al giornale dicendo: cari amici, vi ringrazio, basta.
2: Ho capito, grazie.
0: Un messaggio chiaro, non è che
1: detto, continuo a fare quello che tanto io un mestiere ce l'ho comunque.
0: Certo,
1: no?
0: Sì, perché lei fa il medico.
1: Io ho fatto sempre il medico.
0: Endocrinologo.
1: Per 20 anni ho fatto il medico all'ospedale policlinico e ricercatore universitario. Infatti sono amico di Andrea, fantastico,
0: sei molto meglio che senatore.
2: Hai visto che bravo
1: che è Andrea, mamma mia.
0: Senta, ma lei si sente a suo agio o un po' a disagio nel PD?
1: No, io mi sento a mio agio, nel senso che sento che questa è la famiglia politica che io ho abbracciato fin dall'inizio, era il sogno che volevamo fare quando Prodi, quando insomma tutte le persone che hanno dato vita a questa formazione. E però in certi momenti mi sento a disagio quando appunto mi sembra che le nostre posizioni siano troppo appiattite su quelle dei 5 Stelle o da AVS, che non riusciamo a far vedere appunto la nostra specificità.
0: Vede che alla fine poi sono troppo di sinistra.
1: No,
0: è banalizzando, certo.
1: Io sono molto amico dei 5 Stelle e ho fatto l'accordo con i 5 Stelle, ma i 5 Stelle non sono un partito di sinistra, per loro stessa missione
0: certo. Progressisti adesso.
1: Faccio meglio a mettermi d'accordo con AVS e con i 5 Stelle io personalmente.
0: Adesso con noi c'è.

0: Mario Biondi,
1: il più grande cantante italiano di tutti i tempi. Signor Biondi, buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, che piacere.
1: Ci scusi, il nostro CDM
0: ha fatto queste voci così, sì, ridono scompisciandosi,
1: insomma, però era un omaggio, signor Biondi.
2: Ma bellissimo, grazie, sono onorato di questo vostro omaggio, io vi ammiro, vi stimo.
1: Anche noi
0: hanno provato a fare questa voce sexy un po' maschile, ma diciamo con lanterne
2: non è riuscita bene.
0: Interessante,
1: la più bella voce di tutti i tempi. Senta, signor Biondi, innanzitutto ricordiamo, questo è un grande anno perché è celebrazione di 20 anni di
2: 20 anni da pecora.
1: Esatto. Quest'anno lo festeggia con un nuovo disco, Prova d'autore, intanto il primo disco, il primo album in italiano.
2: Sì, guarda caso con 20 tracce, con 20 brani all'interno.
0: Certo. Una per anno.
1: Quindi 20 eventi in cui lei è interprete e anche come autore e compositore. Tutto Biondi.
2: Fatto a casa come la sfogliatella, insomma.
1: Esatto.
2: Con tante collaborazioni all'interno, tanti musicisti, tante braccia rubate all'agricoltura insieme a me.
1: Certo. No. Senta, signor Biondi, in studio con noi oggi c'è Graziano Del Rio, vi conoscete?
2: Che piacere. Ma non personalmente, se non ricordo male, ma io ovviamente ve lo conosco benissimo, il senatore, tra parentesi siamo anche corregionali.
1: Ah, e siete corregionali?
2: Io vivo a Parma.
3: Sì, certo.
1: Ma tra l'altro avete un'altra cosa molto in comune, signor Biondi e signor Del Rio.
2: Ah, ho superato il Del Rio, lo
1: siete
2: so.
1: 10-9, perché lei ha 10 figli, signor Biondi, e signor Del Rio, lei
3: 9. 10 nipoti,
1: non vale questo.
2: Allora lì mi ha battuto a mani basse completamente.
3: La competizione Parma-Reggio.
2: Che bello, che complimenti.
1: Però, signor Del Rio, è sempre in tempo per recuperare, per arrivare a 10.
3: No.
2: Ah no, ma lì devono recuperare. Per i nipoti io potrei recuperare, non so.
1: Però diciamo,
0: ma con le stesse donne,
2: il senatore, devo dire che ha la stessa moglie, e quindi lì il premio bisogna darlo prima di tutto alla signora, perché è una donna meravigliosa.
1: E lei è
0: grande pazienza.
2: Io non ho avuto questa fortuna.
1: È più facile con 4 mogli.
0: Con quante madri hai fatto questi 10 figli?
1: 4.
2: Ma lo sa quella ragazza che ha fianco a lei, cara Nancy.
0: 4
1: è facile, più facile, signor
2: Biondi. È una divisione, insomma, 2-4-1-4, ma 1-3, scusa. Ma la verità è che non so se è più facile. Ora, con tutto il rispetto, ogni vita ha la sua difficoltà e la sua problematica. Però probabilmente avere
0: tutti d'accordo,
2: 4 madri non è esattamente proprio sempre, voglio dire,
0: rilassante,
3: concordo assolutamente, ha ragione.
1: Senta, ma che trucchi avete per ricordarvi i compleanni, signor Biondi e signor Del Rio? C'è qualche trucco particolare?
2: Come si fa a dimenticare il compleanno di un figlio?
1: No, di uno
0: se
1: sì.
0: Se lo segna e lo mette l'allarme sul cellulare.
1: Di uno sì, ma di 10 è diverso, scusi, signor Biondi.
2: Non si può, dal mio punto di vista non si può.
1: Del Rio,
3: io invece purtroppo ho problemi gravissimi con le date, quindi a volte ho fatto delle gaffe, però in generale me le ricordo.
1: Ha fatto delle gaffe?
3: Tipo di non ricordarmi, di sbagliare la data di nascita di mia figlia.
1: Ma scusi, ho un'idea.
0: Terrorizzi la gente, Lauro.
1: Dico, potremmo dire, il signor Del Rio dice al signor Biondi i 9 compleanni e glieli ricorda lei poi ogni
3: potrebbe essere un'idea.
2: Delle difficoltà serie, perché ho alcuni che sono nati, che so, uno il 25 e uno il 26 di settembre. Uno il 25 di settembre, l'altro il 26 di giugno, quindi ogni tanto anch'io insomma vado un po'.
1: Lei c'ha dei compleanni vicini?
3: C'ho 3 a maggio.
2: Visto, allora ora capisco
3: perché li confondo.
0: Però bello tutta sta gente a casa.
1: Signor Biondi, a lei una volta è capitato di sbagliare un nome, è vero?
2: No, i nomi devo dire che li sbaglio spesso.
1: Ah, ecco.
2: anzi qualche volta succede che li chiamo tutti per poi arrivare al certo. diretto interessato.
0: Ma quelle cose tipo quando amore è una butta in cacciara a rivederci.
2: No, come la famosa barzelletta, ma come ancora dopo 40 anni la chiami amore? Sì, mi sono scordato come si chiama.
1: No. Signor Del Rio, lei è mai capitato di sbagliare qualche nome?
3: Sì, sì, capita, assolutamente.
1: Ma avete una chat
3: della famiglia?
1: Famiglia.
3: Sì, abbiamo una chat di famiglia.
1: E avete anche una chat insieme anch'io. Biondi Del Rio o no?
0: Però facciamola.
2: Non ancora, ma sarebbe un privilegio.
0: Facciamola, sai che cacciara.
3: Sì, un onore anche per me.
1: Scusi.
0: Figli, nipoti.
1: Quanti siete, signor Biondi, nella vostra chat?
2: Beh, al momento solo i maggiorenni, perché il telefono a casa nostra è un po' bandito fino ai 14-15 anni, dipende un po' da
1: addirittura.
2: Siamo un po' estremi.
3: Io ce li ho tutti i maggiorenni, sono tutti nella chat, il più giovane ha 28 anni.
1: Ah, scusi, signor Del Rio, le volevo chiedere questa cosa: ci sono più figli suoi o più correnti del PD?
3: No, ci sono più figli.
1: Più figli suoi, non lo so, no, più correnti del PD, mi sa.
3: Le correnti del PD sono ormai ridotte a poco.
1: Adesso perché ha fatto il correntone, insieme.
3: Bravo.
1: Senta, signor Biondi, secondo lei ci sono più politici?
2: Quante ce ne dicono, senatore?
0: Vabbè, è giusto, dai, siamo sempre
2: sotto il mirino qua.
1: Senta, signor Biondi, stasera a Firenze.
2: Sono al Teatro Verdi di Firenze. Andiamo avanti in questa tournée italiana, sono molto contento,
0: sta andando molto bene.
2: I musicisti sul palco sono straordinari, un grande affiatamento.
1: Poi 17 e 18 maggio è a Roma, al Teatro della Conciliazione.
2: E ci terrei che venisse a trovarmi.
0: Certo,
2: io vi faccio questo invito qui ufficiale.
1: Senta, faccia Del Rio più 9, ok? Perché
2: assolutamente volentieri.
1: Viene con la famiglia. Senta, signor Biondi, l'8 luglio dov'è? Lo sa?
2: Oddio, l'8 luglio dove sono?
1: Se lo sappiamo a memoria, no?
2: Giulianova,
1: Giulianova a Teramo.
2: Giulianova a Teramo.
1: 4 agosto?
2: Mi vuoi mettere in difficoltà?
1: A Lucera,
0: all'anfiteatro romano di Lucera.
1: 20 agosto?
2: Adesso guarda che mi attrezzo.
0: Questo è facile.
1: Il 20 agosto è alla Versiliana, Forte dei Marmi. Senta, signor Biondi, mi dice una cosa: con questa voce straordinaria, cosa canterebbe a Giorgia Meloni?
2: Non so, dovrei scoprire i suoi gusti musicali.
1: Ma quello che le viene in mente, cioè una.
2: Non so, Strangers in the Night, qualcosa di super classic.
1: Ce la fa quel pezzettino così.
2: A cappella così.
1: Sì.
2: Georgia, the whole day through.
1: Che meraviglia, grazie. Arrivederci, signor Biondi, grazie. Mario Biondi,
2: grazie
1: il più grande cantante italiano di tutti i tempi. Poi magari facciamo una roba insieme con tutti i figli, con Del Rio.
2: Volentieri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Arrivederci, è stato un piacere.
3: Ciao, buon lavoro.
1: Senta, signor Del Rio, lei va in bicicletta?
3: Sì.
0: Anch'io.
3: Sempre.
1: Dove vai in bicicletta?
3: Vado al lavoro in bicicletta.
0: Ma dove vai, Del Rio, in bicicletta?
1: Ma scusi, da dove a dove?
3: Vicino alla stazione di Trastevere e da lì vado in Senato sì, poi mi sposto anche dal Senato.
0: Quanto ci mette?
3: 10 minuti, 12 minuti in bici.
0: Pochissimo. San Pietrini e Schiena
3: e buche.
1: Sono duri.
3: E soprattutto doppie file.
1: Mamma mia. Vabbè, viva la fila. Comunque, senta, adesso c'è il giro d'Italia e lasciamo tra poco un piccolo aggiornamento sulle strade del giro con Cristiano Piccinelli.
3: Sono appassionato.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che è appassionato.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente.
6: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
9: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
10: Ulisse, ho voglia di navigare!
11: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave!
10: No, voglio navigare con il gigante!
11: Ah!
12: Al gigante c'è la Summer Collection firmata Navigare! Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia! Info regolamento su ilgigante.net.
13: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura. Consigliata a chi si vuole bene.
14: Sulle strade del Giro.
15: Ben trovati da Potenza, dove arriva la quinta tappa del Giro d'Italia, partita dalla Calabria, da Praiamare, 203 chilometri, siamo a 119 adesso dal traguardo finale, sotto la pioggia, almeno fino a questo momento, con 12 corridori in fuga, sono Elaulio, Tarozzi, poi Milesi, Rubio, Tarozzi, Garofali, Campenaerts, Arrieta, Narvaez, Tiotta, Scaroni e Silva. Alex Maglia Rosa, sfilata ieri dal nostro Giulio Ciccone, una giornata complicata però per lui in questo momento, perché il ritardo rispetto al gruppo di testa Manuel Codignoni è oltre i 2 minuti 2:25.
16: 25 a guidare il gruppo della Maglia Rosa, ovviamente la Lidl Trek con Manuel Gebreyegzabiel, che si sta facendo tanti chilometri, vento e pioggia in faccia, visto appunto le precipitazioni e anche le temperature molto basse. Giulio Ciccone costantemente nelle prime posizioni, al pari di Giulio Pellizzari, che è sempre alle spalle del suo luogotenente, ovvero sia Gianni Moscon. Davanti non c'è tanto accordo, in realtà si viaggia a scatti, anche perché è rientrato su questo gruppo, sono diventati 13 pochi istanti fa, anche Rafferty della Education First, ma vanno avanti un po', come detto, a scatti. Narvaez, che ha vinto la tappa di ieri, molto attivo, non c'è grande accordo, ma il vantaggio continua ad aumentare. Cristiano.
15: Ed è una giornata complicata, Giovanni Visconti, proprio per Giulio Ciccone, che forse sperava più tranquillità dagli uomini di classifica, lo diciamo, molto corta in termini di distacchi.
17: Sicuramente così, però anche l'atteggiamento di questi corridori è dovuto al fatto che sanno che Giulio Ciccone non ha una squadra forse adatta a controllare per mantenere la maglia rosa. È una squadra più votata al velocista, Jonathan Milan sicuramente, e questo ha fatto sì appunto che qualcuno di classifica, soprattutto Rubio, che è a 10 secondi in classifica, sia appunto entrato tra i fuggitivi, e adesso l'accordo davanti sta saltando proprio per questo motivo, perché gli altri corridori sono un po' stizziti, un po' arrabbiati dal fatto che sia presente e stanno cercando di staccarlo.
15: Sarà una tappa difficile, la prima salita è già stata effettuata, ce ne sarà un'altra a circa 50 km dal traguardo. Ghirotto 2:27 adesso il ritardo, insomma una giornata in cui si faticherà e come anche per ricucire questo strap.
18: Si faticherà e come, purtroppo Giulio Ciccone non può far vedere la sua maglia rosa perché sono bardati di mantelline, però ha il casco rosa, quindi è quello il segno del primato. Una montagna grande di Viggiano, che è a 1400 metri, 6 km 600 metri al 9,1%, quindi attenzione, sarà una rampa di lancio per chi vuole tentare. Vingegaard.
15: Vedremo se già il danese, il ripescatore, che è il grande favorito al successo finale, che in classifica è a 10 secondi da Giulio Ciccone, proverà la zampata. Tutti ci aspettavamo ovviamente che magari ci provasse dal blockhouse, ma la giornata di oggi potrebbe indurre ad altre valutazioni da parte del corridore danese. Ci risentiamo alle 15.05 sulle strade del Giro. Linea un giorno da pecora.

0: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da linea fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
1: Quanti anni hai?
0: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Un giorno da pecora.

0: Trump: sto seriamente valutando di rendere il Venezuela il 51esimo stato americano. Non è sicuro perché potrebbe essere il 52esimo, prima la Groenlandia.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?

0: Graziano Del Rio,
1: senatore del Partito Democratico, ex ministro. È mai stato a Rio de Janeiro? O...
2: Sono stato a Rio de Janeiro, sì.
1: E l'hanno accolta con tutti.
2: Posso
1: immaginare, ricordiamo, senatore del Partito Democratico, che insomma nella minoranza del Partito Democratico, il Partito Democratico ci sta un po' così. Il Foglio ha scritto, parlando di lei, i dilemmi di Del Rio.
0: Che dilemmi ha?
1: Come vanno i suoi dilemmi?
2: I dilemmi, nel senso che cerchiamo di pensare alle cose e di vederle in maniera critica, ecco, vedere le cose, il pensiero critico è un pensiero necessario, altrimenti si diventa massa.
1: Senta, secondo lei Elly Schlein è più da opposizione o più da governo?
2: Beh, in questo momento, in questi anni, è stata molto da opposizione e l'ha fatta anche discretamente bene. Adesso credo che in quest'ultimo anno debba dimostrare di avere la sensibilità e la capacità di pensarsi come donna di governo.
0: Ma perché secondo lei non ci si immagina come donna di governo?
2: Nei primi tempi cerchi sempre di mettere in evidenza le distanze, no? E poi dopo, quando si arriva a un anno e mezzo alle elezioni, devi dire ai corpi sociali,
0: sono io,
2: diciamo, guardate, io sono qui, ho fatto anche opposizione dura, però sono in grado di capire che su questo argomento credo che dovrà nei prossimi mesi mettere in campo un'iniziativa in cui si parla di un problema serissimo del nostro paese, e cioè che non cresciamo da un punto di vista economico, industriale, economico, eccetera, quindi deve dare un segnale agli imprenditori, a quelli che onestamente rischiano del loro per produrre ricchezza, deve dirgli: guardate, io voglio qui, vi ascolto e voglio capire cosa fare per aiutarvi.
1: Ma è la candidata giusta per battere
0: lei,
1: Giorgia
0: Conte,
1: Meloni?
0: Addirittura
2: diciamo che sicuramente è la candidata in questo momento, adesso non voglio togliere niente a Conte, ma è sicuramente la candidata più autorevole del campo.
0: Salis non la considera proprio? Salis non la considera proprio?
2: Ma no, adesso io ho fatto il sindaco anch'io 10 anni, quindi penso che un sindaco che ha cominciato a fare il sindaco debba un attimo fare il capire.
0: È
2: un anno
0: presto.
2: Che fa, è troppo presto, cioè anche Renzi aveva fatto il sindaco, ma l'aveva fatto per un po',
1: ma era Renzi.
2: Adesso
1: ma la chiama sempre Mosè. Ricordiamo che Renzi la chiamava Mosè, non l'aveva registrato così sul telefonino.
0: Ma
1: perché Mosè?
2: Si esce dalla terra brutta e si entra nella terra nuova.
0: Si aprono i mari.
1: Quindi vanno bene Schlein o Conte, oppure questa roba del nuovo Prodi serve sempre al centro-sinistra?
2: No, io credo che sia onesto. Se ci saranno le primarie, cioè se ci sarà una legge elettorale, perché tutti questi ragionamenti sono abbastanza, ci sarà una legge elettorale che prevede l'indicazione del premier, è giusto fare le primarie e lasciare esprimere la nostra gente.
1: Se voterebbe Conte o Schlein se ci fossero le primarie adesso?
2: Nelle primarie, se ci fossero adesso, voterei sicuramente Schlein.
1: Ma ci vorrebbe invece un terzo candidato, quel, diciamo, il candidato centrista, il federatore, il papa nero, quella cosa lì.
2: No, io credo che adesso è il momento in cui, diciamo, nel centro-sinistra bisogna, ripeto, parlare dei contenuti, e abbiamo già diversi leader in campo. Conte, Schlein sono due, ma c'è anche Frattoianni, Bonelli e degli altri partiti. I leader dei partiti devono essere loro che eventualmente valutano alla fine se c'è bisogno di una figura terza, perché è più attrattiva.
1: Ma secondo lei c'è bisogno di una figura terza?
2: In questo momento no.
1: Quindi
2: mi pare
1: Ruffini, Gabrielli, Salis, Manfredi.
2: No, ma sono tutti ottimi candidati, diciamo così, a fare i rappresentanti di un'area riformista, diciamo, moderata, questo sì.
0: E fa lei parte di un eventuale governo comunque.
1: E lei no, non potrebbe farlo lei?
2: No, non potrei farlo io finché sono nel PD. Nel PD il candidato è Elly Schlein, se sei del PD, diciamo.
1: Quindi sta aspettando che nasca Casa Riformista per andare in Casa Riformista?
2: No, Casa Riformista è già nata.
1: Sì, con un po' più di, diciamo...
2: Ripeto, io faccio la mia battaglia insieme a tanti amici nel PD, e quindi finché abbiamo lo spazio e ci sentiamo a casa nostra, staremo nel PD.
1: Senta, sabato all'Auditorium Parco della Musica a Roma, con Romano Prodi, ci sarà il convegno Costruire Comunità. Tutti hanno già visto, hanno detto, ecco, quella lì adesso Del Rio, Prodi, mettono insieme.
2: No.
1: Di cosa parlerete?
2: No, con Prodi cerchiamo di fare un ragionamento sull'Europa.
1: Sì.
2: C'è bisogno di fare il salto di qualità, l'Europa deve diventare una potenza, come gli Stati Uniti, come la Russia, come l'Iran, cioè un impero, diciamo, buono, dei buoni propositi, dei buoni principi. Deve diventare quello che è il sogno di gran parte poi delle giovani generazioni di tutto il mondo, cioè uno spazio di libertà, di democrazia, di opportunità. E lo è l'Europa.
1: Sì.
2: Lo è l'Europa. Non dimentichiamoci che il continente dove le differenze sociali sono più basse. Mm. In America si sta molto peggio che in Europa. Ci sono molti ricchi e molta gente povera. Mm. L'Europa è il sistema sociale, la protezione, la democrazia, i diritti. E questa roba qua, questo sogno europeo, va reso concreto anche con una politica estera e di difesa comune.
1: Ma secondo me questo è attraente.
2: Prodi dice da tempo.
1: Per i giovani di cui parlava, per quelli
2: sì, molti. I giovani credono molto in Europa. E tu parli con un giovane, si sente europeo, o mi sbaglio?
1: Non lo so, no, io non
0: Dico
1: a me che il giovane non lo so più.
0: Ci bisognerebbe avere una lingua comune.
1: Ci vorrebbe un giovane, non lo so, guardi, non ti ho chiedato.
2: Non
1: neanche
2: io. Però io conosco tanti giovani e diciamo li frequento anche un po' e so che amano l'Europa, la amano come casa, come opportunità. Tant'è vero che purtroppo la sentono talmente casa che vanno via dall'Italia.
1: Senta, e uno dei più grossi contrasti dell'ultimo periodo con il Partito Democratico è stato sul DDL antisemitismo, no? Presentato dal centrodestra, il PD si è astenuto perché temeva che quelle definizioni potessero limitare le critiche a Israele, mentre lei ha votato a favore e ha detto che il PD ha sbagliato. È una diciamo posizione molto importante di divisione.
2: Sì, io credo che questo sia un elemento veramente di merito, no? Sì. Cioè io non penso che noi dobbiamo radicalizzare il nostro pensiero a tal punto da pensare che se difendo un bambino ebreo che deve andare a scuola alle elementari non scordato e deve avere diritto di indossare il suo cappellino della sua identità religiosa, la kippah, un bambino ebreo, cittadino italiano sto parlando, se difendo questo bambino ebreo non è che tolgo nulla ai diritti dei bambini palestinesi, cioè mi batto per i diritti dei bambini palestinesi e mi posso battere anche per i diritti di un bambino ebreo, zingaro, di altra natura. Cioè,
1: l'accusa che le fanno su questo è la differenza tra guardare il dito e la luna, nel senso che a fronte di quello che è successo con le migliaia di morti, i bambini palestinesi
2: Io ho messo agli atti al Senato diversi miei interventi contro quelle stragi, contro queste crimini di guerra, cioè, ma cosa c'entra? Però non è che mi dico che se ho di fronte anche un altro problema di un cittadino italiano, in questo caso non me ne faccio carico.
0: Il
2: nostro cuore è molto grande, il nostro cuore è capace di può voler bene anche a due popoli, non solamente a un popolo, non siamo costretti a scegliere, questa è una cosa sbagliatissima, e non è vero, e questo punto è stato un problema di merito, non è vero che la definizione dell'antisemitismo così sia quella che determina l'impossibilità poi a criticare Israele, non è vero.
1: Perché non è vero, se uno
2: quella
1: critica...
2: definizione lì è in vigore dal 2020 in Italia. È stata adottata da un governo di centrosinistra, quindi non diciamo cioè su questo punto io mi spiace, ma non, siccome ho un po' amministrato e ho fatto un po' di leggi anch'io, nessuno mi racconti che quella definizione lì chiude la bocca alle critiche a Israele. Puoi criticare Israele finché vuoi, ed è legittimo e giusto criticare questo governo
1: senza
2: israeliano,
1: dire di essere,
2: che è un governo estremista di destra, è un governo estremista, che è il peggior governo di Israele e che spero che a ottobre venga mandato a casa dalla società civile israeliana, perché quel popolo israeliano merita un governo migliore.
1: Adesso con noi c'è
3: Francesco Rocca, mangia un'albicocca.
0: Ecco fatto, Francesco Rocca,
1: governatore del Lazio. Signor Rocca, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Come sta? Non ricordo più, presidente o governatore?
4: No, presidente va bene.
0: Presidente è bello.
1: Se
0: però.
1: Governatore è bello, però. Governatore.
4: Sono affezionato alla parola presidente.
1: È un sacco di tempo che non ci sentiamo, presidente.
4: È vero, mi avete dimenticato.
0: È che avrà avuto tanto da fare.
1: Le sono ricresciuti il pizzetto.
4: Teniamo per la prossima volta.
1: Ricordiamo che quando vinse le elezioni nella Regione Lazio, venne
0: uomo di parola,
1: a tagliarsi in diretta il pizzetto in studio. Con noi oggi c'è Graziano Del Rio in studio. Vi conoscete?
2: Sì, certo.
4: Sì, un caro saluto.
2: Presidente.
1: Senta, lei è governatore del Lazio e quindi è tifoso della
4: Lazio.
1: Certo. Se fosse stato governatore del Roma, era tifoso della Roma.
4: Della Lazio.
0: Stasera... Sempre della Lazio sarebbe stato.
4: No, tra l'altro poi abbiamo la cosa bella che quest'anno, adesso col Frosinone che è tornato in Serie A, le tre squadre in Serie A, è bellissimo.
1: È bellissimo, tra l'altro adesso poi arriva anche il basket a Roma, probabilmente, no? La squadra di Serie A, credo, no, signor Rocca? Dovrebbe essere, sì, dove è andato?
4: Cioè, quale?
1: No,
4: quale?
1: Dico, dovrebbe esserci un'acquisizione che il titolo di Cremona si sposta a Roma e quindi Roma dovrebbe avere una squadra in Serie A anche nel basket, dico.
0: Tre squadre in Serie A, mica male.
4: Già tre squadre siamo contenti.
1: No, è così. Senta, e quindi va a vedere stasera la finale Coppa Italia Inter Lazio?
4: Sì, stasera.
0: Va in stadio proprio,
1: Senta, ma se doveste fare una scelta, perché sa, la vita è fatta di scelte, il politico mi fa le scelte, preferirebbe vincere
4: no, vabbè, questo no, è cattivissimo,
0: lo so, no, però Laura è così, aspetti, è così,
1: ma non l'ho ancora fatta, scusi,
0: è acido, no,
4: ma
0: senta, però perché magari la sorprendiamo.
1: Preferi lei, che tifoso della Lazio, preferirebbe vincere la Coppa Italia con la Lazio stasera contro l'Inter e perdere il derby, o perdere la Coppa Italia e vincere il derby contro la Roma non facendo andare la Roma in Champions League?
0: Capito,
1: quale delle due?
0: È così, fa domande così.
1: E qual è la risposta?
2: È politica, non sono mai le soluzioni ottimali.
4: Faccio il governatore del Lazio.
1: Però non democristiano,
4: No, vincere la Coppa Italia e poi il derby vinca il migliore.
1: Sì, no, non ho chiesto se preferiva vincere il migliore, dico che perché sa che bel gusto vincere il derby e non far andare la Roma in Champions League.
4: Appunto per quello, lo so bene, però
0: che faccetta, guarda che faccetta Laura.
4: Abbiamo parlato l'altra volta a farmi perdere voti
1: no, era per sapere, perché comunque il tifo è importante, tra l'altro Del Rio è interista,
2: sì, io tifo Inter stasera, Presidente, mi spiace per te, anche per lo Tito che hai insegnato con me.
1: Va allo stadio il signor Del Rio stasera?
2: No,
1: come mai non va? Perché? Cosa c'è da fare?
2: Ma
1: per scaramanzia non va.
0: Ma ci avrei i cavoli suoi.
2: Un po' per scaramanzia.
0: E poi c'ha tutti quei nove figli da gestire.
2: Guardo la partita con mio figlio a casa. C'ho due figli interisti, tutti e due a Roma.
1: Certo.
2: E
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Me la
0: qualche
2: guardo
0: figlio
2: con
0: laziale?
1: No. Presidente,
0: ha detto proprio no.
1: Presidente Rocca, lei che è presidente della Regione Lazio. Ma è questo casino del derby che in contemporanea con gli internazionali, che poi è stato spostato, si gioca di lunedì.
4: No, vabbè, ma lì.
1: Perché è successo?
4: La Lega
1: calcio, Lega calcio, non Salvini.
0: Non sbagliamo leghe.
4: No, la Lega Calcio ha fatto un disastro,
0: perché
4: si sapeva. Non è, programmare il derby nella giornata della finale degli internazionali
0: è un errore.
4: Quindi poi c'è un problema, è un errore grave. Tentare di correggerlo anticipando alle 12:30
1: domenica,
4: e quindi facendo coincidere il deflusso dallo stadio con l'afflusso degli sportivi, dei tifosi che andranno a vedere il tennis, comunque poi innescare Nietzsche. Cioè noi ci dobbiamo fidare di chi si occupa della sicurezza pubblica. Punto. Lì c'è stata un'indicazione chiara.
0: Però sarebbe carino anche.
1: Però scusi, il prefetto aveva detto che non si poteva giocare il derby di sera, invece adesso si giocherà lunedì sera.
4: No, hanno fatto le loro valutazioni, adesso c'è il questore, che il prefetto.
0: Fare la stessa sera?
1: Che il derby storicamente negli ultimi anni
4: l'afflusso dei tifosi sarebbe stato in coincidenza proprio con
1: storicamente della finale. No, negli ultimi anni si è sempre detto che era pericoloso far giocare i derby di sera, comunque al di là della concomitanza con altri eventi, perché la sera è meno controllabile che il giorno, anche proprio una questione di luce e tutto.
4: Mi sembra che negli ultimi anni i tifosi di Roma e Lazio hanno dimostrato una maturazione importante. Io mi auguro che non ci siano incidenti di sorta, e comunque tra i due rischi sicuramente il prefetto e insieme al questore hanno fatto la valutazione migliore, visto che anche il comitato nazionale col ministro ha dichiarato che questo era l'orario migliore. Insomma, io mi auguro per il futuro in una migliore capacità di pianificazione.
1: Speriamo. E stasera c'è la finale Coppa Italia, i tifosi della Lazio, che sono sempre in aperta contestazione a Lotito, entrano, mentre lunedì quando ci sarà il derby,
4: perché non incassa Lotito, perché praticamente c'è l'incasso va la Lega.
1: Esatto, ma invece la lunedì quando c'era il derby Roma-Lazio, i tifosi della Lazio non entreranno. Lei andrà a vederlo o starà a Ponte Milvio con i tifosi protestando contro Lotito, Presidente Rocca?
4: No, io penso che andrò a vedere perché non ce la faccio
0: a non andare, poi
4: secondo me ovviamente è legittima ogni contestazione, per carità, però io credo che soprattutto in alcune partite la squadra abbia bisogno di sentire vicino il proprio tifoso.
1: Ma è giusta la contestazione a Lotito che fanno i tifosi della Lazio, Presidente Rocca?
4: Ma lui ha un carattere estremamente impegnativo. Non facilita il dialogo, mettiamola così,
1: è un bravo presidente però alla fine.
4: Ma guardi, io adesso per quella che è la mia esperienza in questi anni.
1: Certo.
4: Cioè, noi abbiamo vinto una Coppa Italia contro la Roma, abbiamo vinto tanti titoli. È una delle squadre che negli ultimi anni, se andiamo a vedere i titoli vinti dalla Lazio e quelli vinti dalla Roma, non c'è proprio paragone. Nello stesso arco di
1: quindi
4: della
1: che voto dà l'Otito presidente Rocca?
4: Ma un 6+, sì.
1: Senta, ma sente più spesso Arianna o Giorgia Meloni tra le due?
4: Arianna.
1: Che, come
4: sì,
1: sta Arianna?
4: Però poi sento ogni tanto quando serve anche Giorgia,
1: chi è più preoccupata delle due, più Arianna o più Giorgia?
4: Preoccupati per cosa? No. Stanno serenissimi.
1: Ah, serenissimi, no, vabbè, no, come l'autostrada, quella a Milano-Brescia.
0: Serenissimi.
1: Signor Rocca, grazie, venga a trovarci presto che ci ritagliamo un po' di pizzetti e cose varie.
4: Va bene, volentieri, senza pizzetti, quelli lo mettiamo in gioco per momenti importanti.
1: Per le elezioni, certo. Perché ha già deciso di ricandidarsi nel 2028?
4: Beh, certo, altrimenti, insomma, anche perché comunque stiamo facendo, io penso, un gran lavoro e ha continuato, insomma, l'orizzonte non si chiude nel 2028. Certo.
1: Grazie, Francesco Rocca, presidente della regione Lazio.
4: Arrivederci. Grazie, buon proseguimento.
1: Signor Del Rio, il pronostico questa sera, vabbè, un'altra passeggiata dell'Inter.
2: No, non è una passeggiata invece, guarda. No, non sarà una passeggiata, sarà una partita difficile.
0: Perché?
2: Perché la vittoria di domenica... troppo netta dell'Inter, Colazzi. Secondo me psicologicamente
0: il rischio è sottovalutare,
2: non entrano con la cattiveria giusta, ho paura però sto incrociando le dita mentre lo dico,
0: o magari proprio fomentati dalla vittoria partono
2: baldanzosi speriamo dai.
1: Non so se ha letto, l'ha scritto Concita De Gregorio qualche giorno fa su Repubblica, ne ha parlato ieri Fiorello in radio, si dice che ci sia un altro ministro. Lei ha fatto il ministro, un altro ministro e un'altra amante.
0: Un altro
2: caso?
1: Lei sa se.
2: Vabbè, ma lasciamoli la loro vita privata.
0: Non ne ho sentito parlare, ma
2: sono abbastanza impreparato sul gossip, devo dire.
1: No, vabbè, anche perché insomma, però il gossip certe volte coincide con la vita politica.
0: Perché viene detto pubblicamente, no?
2: Sì, certo. Però io sono sempre abbastanza contrario a sfrucugliare nella vita privata delle persone.
0: Non c'entra.
1: Senta, e un altro invece tema su cui col PD potrebbe essere un po' così. Sul disegno di legge il fine vita, quello di Bazzoli del PD che regola il suicidio medicalmente assistito,
2: quando ero capogruppo alla Camera ho fatto approvare questo disegno di legge Bazzoli appunto, di cui anch'io ero cofirmatario, perché è un equilibrio giusto tra il rispetto della volontà delle persone e anche il fatto che non si legalizza, diciamo così, l'eutanasia, tanto per intenderci. Quindi l'equilibrio di Bazzoli era molto, secondo me, molto serio, quel testo lì, molto serio. La cosa importante è che si capisca che questo paese ha bisogno di una legge per regolare questa cosa. Lo dico anche da medico che ha visto tante persone nei miei 20 anni in ospedale durante le guardie, vedevo tante persone anche che erano in condizioni difficili. Il paese ha bisogno di una legge che regoli questa cosa, non può essere affidata ai tribunali, eccetera. Ha bisogno di una legge.
1: Con il Servizio Sanitario Nazionale.
2: Esatto, con l'accompagnamento. Ma certo, il Servizio Sanitario Nazionale non vuol dire che lo Stato diventa, diciamo, il killer della persona, vuol dire che garantisce le condizioni in cui una persona può scegliere la sua via in maniera, diciamo così, responsabile e anche sicura, perché il Servizio Sanitario Nazionale è una protezione per tutti i cittadini. Quindi io credo che su questo la destra dovrebbe fare un passo avanti, sinceramente.
1: Senta, signor De Rio, tra un anno, diciamo tra un anno e mezzo, si vede fuori dal PD o ministro del governo Schlein? Perché comunque se vince Schlein qualcosa la minoranza deve dare.
2: Ho imparato una cosa.
1: Cosa hai imparato?
2: Io non ero credente, sono un convertito.
1: Sì.
2: C'è una frase del Vangelo bellissima che dice: ogni giorno basta la sua pena. Oggi vi siete bastati voi.
1: A proposito di pena, il nostro CDM, il nostro che duo Meloni, Chiara e Aurora hanno una pena per lei, perché riassumono un po' questa puntata cantando così.

0: Però li sai, sai, i nomi li sai.
1: I nomi li sappiamo.
2: Qual è quello?
1: Ma
2: che...
1: anche le date di nascita più o meno.
0: Qual è il nome che sbaglia di più?
1: No, ma non c'è, ah, no, c'è. Devo dire che sui nomi vado abbastanza bene, sulle date, sulle una date. Volta mi avevi chiesto un compleanno, ma hai fatto,
3: niente, ha litigato,
1: è partito un film,
3: ma tra nome e figli quanti maschi e quanti femmine?
1: Abbiamo 4 maschi e 5 femmine.
0: Vabbè, questa era facile.
1: Grazie, grazie.
0: Ma sono tutti del PD o c'è qualcuno anche renziano?
1: No.
0: Ah, no?
1: Ci sono diverse sensibilità.
0: Cioè, tipo, qual è, senza dirci ognuno, ma dovessimo fare una percentuale.
3: Però anche melonisti metti.
1: No, melonisti no.
0: Allora, meloni
1: No.
0: Di centrodestra quanti sono?
1: Di centrodestra uno simpatizza un po'.
0: Uno.
3: Vabbè, porale, allora, totale.
0: Uno simpatizza per il centrodestra.
1: Diciamo tra Forza Italia. Sì, ma però così.
0: Guarda, uno simpatizza il centrodestra.
3: Contiamo di fargli cambiare idea.
0: Gli altri 8.
1: Quando è ora, però. Deve cambiare.
0: Gli altri 8, perché queste sensibilità diverse, come sono?
1: No, sono.
0: 5 Stelle ce n'è?
1: No.
0: Allora, 5 Stelle no. E AVS?
1: Beh sì, tra AVS, PD e Renzi si dividono.
0: No, però voglio sapere bene come si dividono tra AVS.
1: No, dai, adesso.
0: No, ma tanto diciamo i nomi. Quindi...
1: Non diciamo i nomi.
0: Allora, uno è Forza
1: Italia. Che ci sono forse due. Perché le donne sono molto riservate, non è che si esprimono molto.
0: Però lei lo sa.
1: Fatti i cavoli
0: allora,
1: tua.
0: Diciamo, uno Forza Italia, due.
1: Due AVS, secondo me.
0: Siamo
1: secondo me.
0: Sì, vabbè, è un'idea.
1: È un'idea. Poi dopo ce ne sono due o tre per i partiti Calenda Renzi.
0: Due o tre per diciamo, tre
1: Calenda Renzi.
3: E siamo a sei.
0: Quindi diciamo due Renzi e uno Calenda.
1: Diciamo che forse.
0: Due Calenda e uno Renzi.
1: Sì, non lo so, vabbè, sinceramente.
0: Più o meno.
1: Comunque, dai, più o meno.
0: Vabbè, due, siamo sei.
3: E tre
1: del PD. Tre rigorosamente del PD.
0: Ma chi vota Calenda? Ma scusi, in casa sua. No, vabbè, c'è uno che. Ma a lei dispiace di più per quelli che votano Calenda o per quelli che votano Renzi?
1: Non mi dispiace per niente, l'importante è che siano convinti.
0: No, certo. No, perché comunque. Ma poi cosa gli fa fare quando vanno a votare la foto?
1: La fanno fare a me la foto. Cioè,
0: ma visto che Renzi è tornato di sinistra.
1: Matteo è sempre stato di centro-sinistra, adesso sta facendo un'opposizione molto efficace al governo Meloni, devo dire. Molto efficace, bravo.
0: Efficace lui o più efficace è Lichlein?
1: Non farei una graduatoria. No. Diciamo che Renzi adesso. Renzi quando parla si fa ascoltare quando critica il governo.
0: Si fa capire, voleva dire.
1: Sì.
0: Perché mentre Ellie un po' meno.
1: No, anche Ellie si fa capire.
0: No, perché sai, all'inizio qualcuno diceva che non si capiva bene quello che diceva.
1: Ma no, non è questo il punto. Il punto è che
0: è più chiaro.
1: Il punto è che Renzi da più tempo è abituato a stare sulla scena. Quindi, i primi tempi egli scontava anche un'inesperienza della platea nazionale. È comprensibile. È un mestiere, questo si impara, no?
0: Ma quante volte Renzi le chiede di andare con lui?
1: No, ma
0: le manda messaggi, cosa fa? No. Quello è un martello quando comincia, poi no.
1: Sì, ma ci conosciamo troppo bene, quindi.
0: Quindi lui ci prova, ma lei dice di no.
1: Ci conosciamo troppo bene, quindi.
0: Certo.
1: Sa che non è la sua insistenza che potrà farmi capire.
0: Però lui insiste comunque, diciamo. Non mi sembra uno che sapendo che non.
1: Ognuno fa il suo mestiere,
0: certo,
1: diciamo.
0: Sì, sì. O lei fa il suo mestiere. Grazie.
1: Grazie a
0: Graziano Del Rio, senatore del Partito Democratico, chissà ancora per quanto tempo. Vi ricordo che potete riascoltare tutta la puntata su Rai Play Sound. Noi torniamo domani qui in diretta su Rai Radio 1. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno Pecora. L'unica trasmissione che è. Eccolo!
3: Eccolo!
0: Comunque, ancora il PD, sì. Con.

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i suoi due figli, di cui si erano persi le tracce in Friuli il 20 aprile scorso.
3: Un lieto fine a tratti insperato. Sonia Bottacchiari e i figli adolescenti stanno bene, si trovano in un alloggio adeguato. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, che specifica: non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. La donna ha manifestato preoccupazioni: se venisse scoperto, il luogo dove si è rifugiata si renderebbe nuovamente irreperibile. L'auspicio, conclude in un comunicato, è che attraverso un lavoro di ascolto della signora si possa ricomporre una situazione familiare problematica per consentire il ritorno a casa. Proseguono dunque le indagini aperte per sottrazione di minore. Il padre dei ragazzi ed ex marito della donna, Yuri Groppi, aveva denunciato la scomparsa dei tre, partiti insieme ai loro cani ufficialmente per una vacanza in Friuli Venezia Giulia da Castel d'Arquato, nel Piacentino. Nel frattempo l'auto della donna era stata individuata, come anche due lettere a casa di suo padre, una rivolta ai figli. Da chiarire i contorni ancora opachi di un allontanamento per ora ritenuto consensuale. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono coinvolti anche agenti di polizia nell'inchiesta sulla compravendita di dati sensibili di cantanti, calciatori e imprenditori. Lo ha reso noto il procuratore di Napoli, Gratteri. Gli accessi abusivi a sistemi informatici, secondo una prima stima, sarebbero circa 1,5 milioni per un giro d'affari di diversi milioni di euro. Oltre 30 le persone indagate. La morte di madre e figlia in Molise, avvelenate dalla ricina. Le indagini avrebbero ormai preso una direzione precisa, puntando sull'ambito familiare, in particolare sul coinvolgimento di due donne.
4: L'acquisto di grandi quantità di semi di ricino online è tracciato? Può essere segnalato alle autorità doganali se è un privato a ordinarli? Sono due delle domande scoperte dagli investigatori analizzando chat e forum nell'indagine sulla morte di Antonella Ielsi e Sara Di Vita. Chi le poneva era ovviamente coperto da un nome di fantasia e si giustificava parlando di ricerche per un ipotetico romanzo giallo intitolato Come uccidere un insegnante. A fronte delle reazioni allarmate degli altri utenti, la persona o le persone si sarebbe spostata su altri forum chiedendo se la ricina avesse un effetto immediato o se il sapore del veleno fosse troppo forte. L'ambito dell'indagine sembra comunque essersi ristretto all'ambiente familiare, dove pare ci fosse qualche tensione. Stamane nuove audizioni in procura a Larino e presto potrebbe essere sentita per la quarta volta Laura Di Vita, la cugina di Gianni, marito e padre delle vittime. Una svolta nell'inchiesta non è comunque attesa prima della fine del mese. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Antivirus: al momento non ci sono motivi per pensare che il virus sia mutato per diventare più trasmissibile. È la rassicurazione che arriva dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, che sottolinea come il virus si stia comportando come di consueto. Intanto sono risultati negativi gli accertamenti sul turista britannico a bordo del volo per Johannesburg, sul suo accompagnatore in Italia, sul giovane italiano e sulla turista argentina ricoverata a Messina. La visita di Trump a Pechino, dazi, Taiwan e crisi medio orientale al centro del vertice tra il presidente americano e il leader cinese Xi Jinping. Intanto dall'Iran arrivano nuove minacce nei confronti di Washington. Lo stretto, avvertono i Pasdaran, è sotto il nostro controllo. Se le truppe americane sbarcheranno sull'isola di Karg, proseguono, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero per le forze statunitensi. La Global Summer Flottiglia salperà domani da Mar Maris in Turchia, diretta verso Gaza. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni, alcune giunte dalla Grecia, altre già presenti in Turchia. Si intitola Tracciare la via del domani ed è dedicata ai giovani la decima edizione della Notte delle Idee, in programma questa sera a Palazzo Farnese a Roma con la media partnership della RAI.
5: Quello che ci sta a cuore con la Notte delle Idee, dice l'ambasciatrice francese a Roma, Anne-Marie Decote, è dare la parola ai giovani per capirne le preoccupazioni sulle questioni che interessano la società oggi. Da qui la scelta di affidare il programma della Notte delle Idee a un comitato editoriale di 32 giovani under 30, italiani e francesi, fra loro Deborah Di Toro.
6: Sicuramente siamo partiti da domande che sentiamo molto nostre e urgenti, e abbiamo sempre cercato di immaginare cosa ci aspettiamo dal futuro e come vorremmo partecipare parteciparvi in maniera attiva.
5: Un programma ricco e vario, con dibattiti, proiezioni, performance, che riempiranno per una sera tutti gli spazi di Palazzo Farnese, dai sotterranei al Salone d'Ercole. Non mancano fra i temi scelti anche quelli più intimi, cari ai giovani e non solo, come l'ascolto, le relazioni ai tempi dei social, l'amicizia. A parlarne ci sarà anche lo scrittore Matteo Nucci.
0: Tra amici veri, noi ci sfidiamo nel cercare di costruire giustizia in un mondo completamente ingiusto come quello che abbiamo di fronte.
5: Paola D'Angelo, GR1.
2: Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Sulle strade del Giro.
7: Trovati da Potenza, sede d'arrivo di questa quinta frazione del Giro d'Italia. Mancano 93 km al traguardo, davanti sempre in 13, li ricordiamo, sono Eulalio, Tarozzi, Rafferty, Rubio, Milesi, Turner, Garofali, Campenaerts, Arrieta, Narvaez, Tiotta, Scaroni e l'ex maglia rosa Silva, non vantaggio di circa 2 minuti rispetto al gruppo della maglia rosa che da ieri sulle spalle di Ciccone, ma oggi problemi un po' per tutti nel togliersi, mettersi abiti per pararsi dalla pioggia. Manuel.
8: È così, anche perché è stato un po' a fisarmonica il cielo sopra questa quinta tappa del Giro d'Italia, come cantava Fiorella Mannoia, come c'era successo già di citare in occasioni delle tappe bulgare. Si è fermato Giulio Ciccone per andare ad indossare lo smanicato, non ha voluto correre rischi, anche perché si continua comunque ad andare forte e con l'asfalto bagnato è meglio non rischiare cadute. Si è fermato Lautaro Dall'Ammiraglia dietro, assieme alla Lidl Trek, ad Emanuel Gebrey-Xavier, peraltro già secondo al campionato di industria e artigianato di Darcy nel 2023. Si fanno vedere anche gli uomini della Red Bull Bora e della Visma Lisa Bike, che potrebbero dare una mano a tenere cucita la fuga, anche perché Cristiano là davanti, l'abbiamo detto, c'è un uomo molto pericoloso.
7: Sì, come Rubio della Movistar molto attiva in queste ultime 2 giornate. Ieri è provato a vincere la tappa, è arrivato secondo all'Ara, oggi la vediamo comunque mettere un uomo lì davanti. Giovanni.
9: Sì, sta interpretando questo giro in maniera davvero aggressiva. Per adesso non sono ancora stati ripagati appieno, ma ieri bellissima prestazione, bellissimo secondo posto. Quando fai tutto per provare a vincere e poi non vinci perché c'è qualcuno più forte, nessun rammarico. Oggi ci stanno riprovando, Rubio è un uomo forte in salita, è vicinissimo in classifica e può coltivare sogni di rosa.
7: Davanti da diversi chilometri Gebrey-Xavier, il corridore etiope, poi la Red Bull, ecco, nuovo modo di correre. Adesso le squadre mettono davanti uno finché praticamente non finisce il tuo lavoro, sta lì tutta forza per cercare di dare il ritmo.
10: Sì, è un ciclismo cambiato rispetto al mio, che ormai si parla di tanti anni fa. Adesso mettono un uomo, lo sacrificano fino all'ultimo, poi tocca l'altro corridore, l'altro compagno di squadra. È corretto secondo me, perché poi questo ciclismo ti ha abituato ad avere queste andature sempre elevate ma costanti, quindi una tattica veramente interessante, bella. Questo Gebrey-Xavier, che sta veramente tirando a non posso, sta facendo chilometri e chilometri, diciamo, sta lavorando molto bene per Ciccone.
7: Si era aperto per un po' il cielo con una tregua dalla pioggia, invece ricomincia a piovere. Tutti i protagonisti di questa quinta frazione sono costretti a rimettere mantelline, copribraccia e quant'altro per evitare ovviamente di prendere freddo. Al momento a Potenza non piove, speriamo che possa reggere da qui all'arrivo dei protagonisti di questa quinta tappa. Ci risentiamo alle 15:31, linea Roma.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da €16.950.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Come parla?
14: Senta, ma lei è fuori di testa!
13: Come parla?
15: Igora, la piazza social di Radio 1.
16: Siamo alla frutta!
17: Siamo alla frutta, 2 ennesime tragedie, 2 storie che fanno paura a Prato. Un cameriere di appena 23 anni è in fin di vita dopo una coltellata al cuore sferrata da un 16enne italiano durante un tentativo di rapina assieme a un complice di 26 anni dell'Honduras. Quel ragazzo si era semplicemente messo in mezzo per difendere i suoi titolari. E poi Taranto, Bakary Sacco, bracciante, 35enne del Mali, stava andando a lavorare, si era fermato per un caffè all'alba ed è stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi, tanto per cambiare, inseguito, pestato e ucciso a coltellate pure lui. Ha confessato un quindicenne, gli altri hanno tra i 15 e i 16 anni, più c'è anche un ventenne. Secondo gli inquirenti non c'erano nemmeno motivi, pura violenza gratuita. Ecco, sui social l'indignazione è molto forte e allora la domanda è inevitabile. Che cosa sta accadendo? Perché oggi troppi minorenni girano armati di coltelli, macete, pronti a colpire per nulla? Qui non basta dire servono più controlli. Certo, servono forze dell'ordine, per carità, ma servono più minorenni girano armati di coltelli, macete, pronti a colpire per nulla? Qui non basta dire servono più controlli. Certo, servono forze dell'ordine, per carità, ma servono soprattutto leggi dure.

0: lo Stato deve interrogarsi seriamente su regole, responsabilità e limiti. Anche le famiglie devono tornare a esserci, perché troppo spesso questi ragazzi sembrano crescere senza controllo, senza educazione, senza paura delle conseguenze. Qui non parliamo più di semplici episodi di cronaca, qui c'è un'emergenza sociale e culturale enorme. Bisogna impedire che ad andare al lavoro, appunto, e tornare oppure a casa diventi una questione di fortuna. Poveri noi sì. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta in Nicolale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, il bassettino Byron, il pet influencer con oltre 240.000 follower sul suo account Instagram. Un bassotto che però abbaia come un alano. In regia Cianino Giuliano, la parte tecnica Massimiliano Gambino, eccolo qui dalla Sicilia. In redazione Maurizio Merle, un saluto a Carla Pagliella, dog sitter del bassettino Byron. E immancabile, sì, Byron, chi arriva? Arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Volevo dire una cosa Igor, in realtà sì, sicuramente i giovani dovrebbero avere paura delle conseguenze, purtroppo dato che non le vedono non ne hanno paura, esatto. Però credo che dobbiamo interrogarci del perché non si ha questa sensibilità e questo senso di capire la gravità delle cose e questa superficialità nel compiere certi gesti. Credo che bisogna proprio capire questo, cioè qual è il problema, da dove nasce questa superficialità nel compiere queste cose atroci, perché sono atroci e pesanti e cattive.
0: Sì, la crudeltà. A Igor tornano a trovarci il sindaco di Viggiano in provincia di Potenza, Amedeo Cicala. Buon pomeriggio sindaco e ben trovato.
2: Buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno.
0: In questo momento, proprio in questo momento, dal centro cittadino di Viggiano sta passando il Giro d'Italia, la quinta tappa, dove è previsto il secondo Gran Premio della montagna, a quota 1405 metri sulla montagna grande di Viggiano. È la terza, tra l'altro, la terza volta che ospitate il Giro. Che cosa rappresenta per voi?
2: Beh, è un grande onore, perché passa non soltanto dal centro storico, ma anche dalla nostra bellissima montagna grande di Viggiano, con il suo Gran Premio, appunto dicevi bene, ad oltre 1400 metri, dove a 1700 metri abbiamo appunto la Madonna del Sacro Monte di Viggiano, che è regina e patrona di tutti i lucani, insomma di tutta la nostra regione. Quindi un orgoglio penso per Viggiano, per la Val d'Agri, un orgoglio che ci spinge a fare di più, grazie anche alla bellezza, io penso, tecnica di questa tappa, non solo da un punto di vista appunto paesaggistico, possa e spero diventare una classica. Ormai siamo alla terza volta che storicamente il Giro d'Italia passa per Viggiano, e poi devo dire Igor, una grande emozione, un'emozione grandissima vedere i tanti bimbi che con entusiasmo e emozionati partecipare da stamattina alle tante attività connesse al Giro. Insomma, abbiamo voluto insieme ai più piccoli dare il miglior benvenuto possibile ai corridori, considerando che parte della tappa purtroppo si è svolta un po' sotto la pioggia. Pazienza, ma è una bellissima davvero tappa.
0: È anche un bellissimo messaggio, quindi, quello che state lanciando. Il Giro d'Italia viene spesso definito una straordinaria vetrina internazionale per i territori. Quale opportunità concreta può rappresentare per la promozione turistica e culturale di Viggiano?
2: Ma rappresenta soprattutto due momenti importanti. Dicevi bene, una vetrina internazionale, una vetrina dove da un punto di vista diretto noi abbiamo riempito non soltanto Viggiano ma tutta la valle di tanti ospiti e di tante persone che sono accorse appunto per vedere il Giro d'Italia e questa quinta tappa. Ma dall'altro lato la parte più importante è la valorizzazione da un punto di vista internazionale, che piccoli borghi, le parti, come dire, le grandi città dove noi facciamo sempre più promozione, e noi invece abbiamo la fortuna di poterla avere attraverso il Giro d'Italia, e quindi l'opportunità di valorizzare questi piccoli territori e di farli conoscere al mondo intero. E chissà, tanti turisti, tante persone possono, da queste bellissime immagini sulla valle, su Viggiano, sulla nostra Basilicata, avere la voglia di raggiungerci, e noi li aspettiamo a braccia aperte. Questo, quindi, penso una grande opportunità da un punto di vista turistico e di promozione.
0: Adesso le fa una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, quasi gli abitanti di tutta Milano, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
1: Buon pomeriggio sindaco.
2: Buon pomeriggio a lei.
1: La scelta di una destinazione passa sempre più dai social, dalle recensioni online e sempre più spesso anche da strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Come può un comune come Viggiano usare in modo strategico social le nuove tecnologie per promuovere il territorio, attrarre giovani e turisti e rendere anche l'esperienza più moderna e competitiva senza snaturarne l'identità?

0: Ma è essenziale non snaturarne l'identità, anche perché il turista di oggi vuole conoscere l'autenticità di un territorio, anzi si incuriosisce proprio a questo, quindi è bene non snaturarla. Però venendo alla domanda, io devo dire che anzitutto deve usarle un amministratore, deve usarle bene, e penso sia fondamentale che le usi, e penso che per i piccoli borghi oggi i social, oggi l'intelligenza artificiale possono rappresentare l'arma positiva, l'arma che mancava per poter attrarre ospiti e visitatori. Quindi penso che sia obbligo e dovere di ogni amministratore comunale, e non sempre è così purtroppo, impegnarsi, capire e cercare di stare al passo con i tempi, di modo che la propria comunità la cerca di lanciare a quello che oggi questa rivoluzione, in particolare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, possa essere sfruttata nel migliore dei modi, soprattutto in particolare per le piccole realtà.
1: E allora grazie al sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, buon Giro
0: grazie
1: d'Italia e alla prossima!
2: A presto.
0: Alla prossima, grazie a voi, grazie a voi.
1: E Aigorà è tornata a trovarci la presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali, ENPA, Carla Rocchi, buon pomeriggio e ben trovata, Carla.
3: Buon pomeriggio a voi carissimi, eccoci qua.
1: Eccoti, l'ENPA celebra 155 anni dalla sua fondazione, nata nel 1871, lo ricordo, grazie all'impulso di Giuseppe Garibaldi e al suo legame con la cavalla Marsala. Ecco, quali sono i traguardi più importanti raggiunti in questi anni, ovviamente in sintesi perché so che ne sono stati raggiunti tanti, e quali sono oggi le battaglie ancora più urgenti da portare avanti per la tutela degli animali?
3: I risultati più importanti sono stati quelli di avere sempre tenuto d'occhio il Parlamento Reggio ai tempi di Garibaldi, lui è stato un parlamentare, non tutti lo sanno, ma ha fatto anche questo, e poi i parlamenti democratici che si sono susseguiti, perché la sorte degli animali, la loro tutela si decide con le leggi. Senza le leggi diventa un impegno dell'animo, un impulso generoso, ma non c'è garanzia. Con le leggi si mettono dei punti fermi, e ancora adesso la nostra battaglia è e rimane quella di ottenere passo dopo passo dei miglioramenti in sede parlamentare.
1: Ecco, in questi giorni si è parlato molto sui social della sentenza del Tribunale di Palermo contro le corse clandestine di cavalli, molto diffuse, lo ricordo, in Sicilia e nel sud Italia, competizioni che si svolgono su strade pubbliche all'alba e coinvolgono cavalli frustati, drogati e costretti a correre sull'asfalto con frequenti episodi di violenza e spesso spari in aria. Ecco, insomma, il Far West è qui. Per la prima volta è stata riconosciuta anche la messa in pericolo dell'integrità fisica degli animali. Quanto è importante, Carla, questa decisione nella lotta contro lo sfruttamento criminale degli equidi?
3: È fondamentale, perché grazie alla nostra denuncia e in qualche maniera questa sentenza si riconnette all'importantissimo evento di aver inserito in Costituzione la tutela degli animali. Cioè, per la prima volta cambia il costume. Prima venivano sanzionate delle situazioni perché offendevano il sentire comune o quant'altro. Adesso finalmente le sentenze si orientano sulla difesa dell'animale, tutela dell'animale, tutela dei diritti degli animali. Questa è la vera svolta. E mi fa piacere che questa sentenza abbia interessato dei cavalli, perché il richiamo che veniva fatto a Marsala, la cavalla di Garibaldi, in qualche maniera rappresenta un filo che unisce il presente con un passato che pure ha messo le condizioni per i risultati di oggi.
1: Adesso ti fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
3: Buon pomeriggio a lei, eccoci qua.
2: Sui social circolano sempre più video di maltrattamenti sugli animali pubblicati proprio per ottenere visibilità, e spesso chi compie queste azioni diffonde appunto violenze anche nei confronti delle persone più fragili, anziani o disabili. Secondo lei servono norme più severe e maggiori responsabilità per le piattaforme, o è soprattutto una battaglia culturale ed educativa da combattere subito?
1: Già.
3: Beh, le due cose ci sono sempre, perché la battaglia culturale è necessaria. È incredibile che vengano su, che ci siano episodi come questi ancora adesso, quando la parte, diciamo, le leggi si orientano sempre più sulla tutela. Ma è vero anche che accanto alla formazione, accanto alla sensibilizzazione, ci vogliono le pene. Perché se una persona che fa una cosa di questo tipo non paga mai pegno, alla fine diventa un esempio al contrario, cioè la gente capisce o ritiene di poter fare quello che crede senza mai pagare per quello che fa. Quindi secondo me le due cose stanno insieme, come sempre stanno nelle situazioni in cui l'educazione, la sensibilità e i risultati devono essere un tutt'uno.
1: Mi collego, visto che parliamo di social, la BBC ha svelato questa terribile truffa in Uganda, cani feriti apposta per realizzare video strappalacrime e raccogliere centinaia di migliaia di euro in donazioni online. Dicevano i bianchi vanno spremuti e prosciugati, questo dicevano i truffatori. Quanto è importante oggi, Carla, imparare a distinguere la vera solidarietà dalle false campagne costruite sui social sfruttando la sofferenza animale, in pochi secondi?
3: Ma intanto bisogna avere la fortuna di intuire, perché non è che esistono banche dati, non c'è la banca dei delinquenti purtroppo, e bisogna avere la capacità di intuire. Poi probabilmente può aiutare, io dico probabilmente, ma noi ci regoliamo così, quando abbiamo una situazione dubbia in un paese diverso abbiamo dei contatti con le associazioni serie che conosciamo in giro per il mondo, e quindi prima di dire sì a un'associazione sconosciuta, magari un minimo di informazione con chi negli altri paesi ha la stessa storia che possiamo avere noi in Italia, una storia lunga, una storia onesta, una storia di impegno, può aiutare a risolvere la situazione.
1: Sono stati bravi i colleghi della BBC che sono appunto andati a scoprire perché si erano insospettiti. Difatti. Ecco, vedete, quindi difatti. Ogni tanto facciamo qualcosa di buono anche noi giornalisti. L'ultima domanda, abbiamo 40 secondi. L'ENPA è intervenuta alla Camera sulle proposte di legge per il riconoscimento degli equidi come animali d'affezione. È un passaggio culturale, Carla, prima ancora che normativo?
3: È culturale, è normativo ed è anche evocativo, perché difendere gli equidi significa rifarsi in qualche modo alla cavalla marsala da cui probabilmente 155 anni fa tutto questo è cominciato.
1: Già. Grazie alla Presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali ENPA, Carla Rocchi, e buon lavoro, alla prossima.
3: Grazie a voi, arrivederci.
2: A presto.

0: It's not love, se non è amore. Siete all'ascolto di Gorella, piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:23 minuti primi secondi a nessuno. Igorà, è arrivato il professore ordinario di chirurgia generale dell'Università di Verona e direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia del pancreas dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Roberto Salvia. Buon pomeriggio, benvenuto professore.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a voi.
0: A lei.
1: Grazie per l'invito.
0: Lei è un esperto di fama internazionale nella chirurgia pancreatica. Per anni il tumore al pancreas è stato definito il killer silenzioso perché cresce senza sintomi evidenti e spesso viene scoperto troppo tardi. Oggi però qualcosa sta cambiando. Quali sono i principali progressi nella diagnosi e nelle possibilità di cura rispetto al passato, anche grazie all'integrazione tra ricerca clinica e tecnologie avanzate?
1: Grazie, grazie per la domanda e grazie per l'introduzione veramente generosissima. Allora, per quanto riguarda la sua domanda, un grande cambiamento sicuramente. Oggi possiamo fare delle diagnosi più accurate grazie a una tecnologia, mentre la TAC, la risonanza magnetica, l'endoscopia, quindi abbiamo molti strumenti che ci aiutano assolutamente a fare una diagnosi più precisa. Però io vorrei anche sottolineare alcuni aspetti, come può essere quello, per esempio, del fattore umano. Noi lavoriamo in un team multidisciplinare, quindi se è vero che come lei mi ha descritto un luminare a livello internazionale, lo è il team, lo è il gruppo, lo siamo tutti quanti noi lavorando insieme, per cui chirurghi, oncologi, radiologi, gastroenterologi e altre figure, tutte quante lavorano insieme, quindi non è più una decisione singola ma sempre più spesso è una decisione multidisciplinare, e questo, anche se non è tecnologia, è sicuramente un grande miglioramento per quanto riguarda appunto la diagnosi e il trattamento dei nostri pazienti.
0: Ecco,
1: accanto alla chirurgia.
0: Prego.
1: No, dicevo, accanto alla chirurgia oggi sempre più mettiamo la chemioterapia e sempre più magari anche prima dell'intervento chirurgico, quindi anche qui incominciamo ad andare, e poi dopo ovviamente c'è tutto quello che riguarda le nuove scoperte che si susseguono quasi quotidianamente e che vanno ad aggiungersi al nostro bagaglio che abbiamo a disposizione terapeutico per seguire i nostri pazienti.
0: Ecco, professor Salvia, il tumore al pancreas è oggi il settimo tumore per incidenza, ma il quarto per mortalità. Quanto è importante puntare sulla prevenzione, sull'individuazione precoce delle lesioni precancerose per aumentare le possibilità di sopravvivenza?
1: Certo, è particolarmente importante. E oggi noi riconosciamo alcuni tumori del pancreas che hanno una familiarità. In questi casi, quando la riconosciamo, cerchiamo di seguire i nostri pazienti in maniera un po' particolare. E ancora è preliminare, noi abbiamo un registro nazionale su questo, stiamo raccogliendo i dati dei nostri pazienti, sicuramente ci aiuteranno in un trattamento più precoce e migliore dei nostri pazienti. Dal punto di vista diagnostico, oggi è recentemente uscito un lavoro che riguarda proprio la prevenzione, un lavoro della Mayo Clinic che è stato analizzato con l'intelligenza artificiale, sono state utilizzate delle immagini radiologiche rilevando delle modifiche addirittura fino a 3 anni prima che insorgesse il tumore in una percentuale elevatissima di pazienti. Questa è veramente una notizia importante, molto bella, chiaro che poi da lì all'applicazione clinica, perché ci sono varie difficoltà. Una volta che noi abbiamo fatto queste immagini, abbiamo delle immagini diverse, cosa facciamo con i nostri pazienti, è sostenibile questo modello? Quindi ci sono ancora tantissime domande aperte alle quali non abbiamo delle risposte, ma sicuramente abbiamo degli strumenti che nel futuro
0: le avremo. Certo,
1: la tecnologia
0: esattamente. Le fa ora una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio.
2: A suo giudizio, i social possono essere uno strumento utile per diffondere la cultura della prevenzione, come per esempio sull'alimentazione, stili di vita, fare divulgazione scientifica e smascherare fake news? E sempre secondo lei possono contribuire a ridurre l'incidenza dei tumori o rischiano di diffondere anche molte informazioni poco affidabili?
0: Un minuto.
1: Mi fa una domanda quale è già insita la risposta. La risposta è entrambe le cose. Possono sicuramente contribuire e possono contribuire molto. La tecnologia non è neutra, ma d'altro canto possono anche diffondere delle fake news. Molto importante cercare di capire quali sono le fonti, ma soprattutto molto importante far capire alle persone che questo è uno strumento importante e noi abbiamo un dovere quasi etico di sì. diffondere le notizie che siano quelle corrette e che abbiano un loro supporto e che abbiano delle fonti adeguate, proprio per evitare che certi spazi siano occupati da notizie, da fake news o altre situazioni.
0: Abbiamo ancora 40 secondi, l'intelligenza artificiale sta entrando sempre più nella pratica clinica, in che modo sta già cambiando concretamente la diagnosi e il trattamento di tumori e quali benefici vede oggi per i pazienti attraverso la chirurgia robotica e mini-invasiva? 40 secondi.
1: Abbiamo molte, da questo punto di vista abbiamo una grande integrazione, la utilizziamo tutti noi, anche lì molto spesso ci troviamo a dover avere a che fare con delle notizie che non sempre sono corrette, talvolta le notizie sono da correggere, quindi anche lì può essere il nostro amico oppure anche un elemento, uno strumento da utilizzare con grande attenzione, però quotidianamente noi la utilizziamo e i pazienti anche, e sicuramente c'è la miglior diffusione delle notizie, una sintesi delle notizie di quello che abbiamo a disposizione grazie appunto a questo strumento. Sulla robotica però è tutto si apre uno scenario che temo che il tempo che abbiamo a disposizione non sia fattibile.
0: Ma ci torneremo sopra, professore.
1: Sappiamo che è quotidianità.
0: Ci torneremo sopra. Grazie al professor Roberto Salvia, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: A lei. E Igor Attore da domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
2: da Lorenzo Castelluccio
0: e dal bassottino Byron. A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadei. Rai Mobilità, sono le 15:30, andiamo in A4 Milano-Brescia, al momento traffico intenso tra Viale Monteceneri e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A10 Genova 20 miglia, lavori in corso, 4 km di code, siamo tra Spotorno e il chilometro 45 per chi viaggia verso Genova. In autosole sul tratto Milano-Bologna, criticità per un incidente con coinvolgimento di mezzi pesanti, circa 6 km di code al momento nel tratto tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione di Milano. Ancora in autosole, traffico rallentato tra l'allacciamento per la 11 e Firenze Scandicci in direzione della capitale. Andiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Firenze Scandicci e lo svincolo per l'autosole in direzione di Firenze. E in chiusura sulla dorsale adriatica in A14, 1 km di code per lavori tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Sulle strade del Giro.
5: Di nuovo ben trovati da Potenza per questa quinta frazione del Giro d'Italia, partenza dalla Calabria Praia Mare, 203 km, la maggior parte per il momento sotto un'acqua battente che ha creato non pochi problemi, ma nel Codignoni sia ai corridori ma anche a chi li accompagna.
6: Eh sì, perché evidentemente dovrebbe essere successo qualcosa in seno al gruppo. C'è una delle ammiraglie del team UAE Emirates, la squadra che peraltro ha conquistato il successo ieri di tappa, ma che ha avuto un inizio di giro decisamente tribolato con i ritiri importantissimi da parte di Adam Yates, di Marc Soler e di Jay Vine. Un vetro spaccato, probabilmente qualcuno gli è andato addosso, un incidente all'interno della lunga carovana, cose che evidentemente possono succedere ma che non aiutano soprattutto sotto la pioggia. È cambiata la situazione per quello che riguarda il gruppo, perché adesso là davanti non c'è più l'indefesso Emmanuel Gebreyesabir, che si è fatto tanti chilometri vento in faccia, ma adesso si è messa là davanti a controllare la situazione la squadra di Giulio Pellizzari, ovvero sia il team Red Bull Bora, e questo ha fatto sì che ci sia stato poi un riavvicinamento del gruppo nei confronti della fuga che continua ad andare avanti, che era arrivata oltre i 3 minuti di vantaggio. L'ultimo rilievo di radiocorsa ce la dava intorno ai 2 minuti e mezzo. Cristiano,
5: davanti, lo ricordiamo, ci sono Eulalio, Terrozzi, Rafferty, Rubio Milesi, Turner, Garofali, Campenaerts, Rieta, Narvaez, Tiotta, Scheroni e Silva. L'eventuale maglia rosa sarebbe Rubio della Movistar, che alla partenza aveva 10 secondi di distacco da Giulio Ciccone, da Giulio a Giulio. Ma di rotto nella Red Bull c'è anche Jay Hindley, che Il Giro l'ha già vinto nel 2022.
7: Eh sì, hai fatto un nome importante e lui è lì un po' nascosto, no? Perché tutti parliamo di Pellizzari, è l'uomo di punta, eccetera, eccetera. Beh, in realtà non è proprio così, perché Hindley, tra l'altro, è uno che nel Brookhouse ha già vinto la tappa, quindi conosce quel territorio e sa come si corre. Quindi attenzione, è un altro uomo da controllare.
5: E allora oggi sarà un primo assaggio di scontro tra i big, Visconti?
8: Beh, vedendo come stanno andando le cose, perché no? Potremmo anche aspettarci l'attacco degli uomini di classifica, una Red Bull Bora che prende il comando della situazione in questo momento, facendo calare nuovamente il vantaggio della fuga, che era arrivato a 3 minuti e 15, adesso siamo intorno ai 2 minuti e 40, e può predirci questo, nel senso che c'è la possibilità che dopo una tappa così lunga, così dura anche per le condizioni meteo, si possa assistere a questo.
5: Intanto la Red Bull davanti cerca di ricucire lo strappo, siamo a 74 km dal traguardo finale, tra una ventina all'inizio dell'ultima salita, quella appunto del Grande Monte di Viggiano, che creerà sicuramente un po' di scompiglio in seno al gruppo in una giornata molto complicata, perché insomma si alternano fasi di pioggia a più sereno, ma una giornata sicuramente di freddo, no, Manuel Codignoni? Per i corridori abbiamo visto un Gall molto in difficoltà.
6: Abbiamo visto un Gall che ha abbassato la cresta, potremmo dire, volendo fare una brutta battuta legata al suo cognome. Si è fermato per andarsi a coprire, per ricevere indumenti caldi e asciutti dalla sua ammiraglia. Oggi è una giornata in cui tutti quanti spenderanno tanto, una giornata in cui abbiamo visto la Lidl Trek ha dimostrato di non avere molte forze per poter controllare il gruppo, tanto che poi alla fine è stata la Red Bull Bora a prendere l'iniziativa. Una giornata in cui, secondo me, ma qui mi affido poi a chi ne sa più di me di ciclismo, ovvero sia i nostri due esperti, la bagarra potrebbe scattare se qualcuno dei big dovesse avere una faccia così così e qualcun altro se ne dovesse accorgere. Cristiano?
5: E in effetti potrebbe essere così, intanto però c'è chi spera, ovvero i parenti di Thomas Silva, in un nuovo acuto del corridore uruguaiano, e sventolano le bandiere del paese sudamericano proprio in prossimità del traguardo. E allora che dici alla, diciamo così, supposizione del nostro Codignoni, Giovanni?
8: Dice bene, perché comunque se da uomo di classifica vedi a fianco a te le facce dei tuoi avversari che stanno davvero tanto bene, forse un po' avventato attaccare così presto quando mancano ancora 50 km d'arrivo dall'ultimo GPM, quindi vedremo, sicuramente sarà una bella lotta tra i fuggitivi e il gruppo, perché non è detta ancora l'ultima parola, c'è sempre una fuga importante davanti e c'è qualcuno che può anche pensare di vestire il rosa stasera.
5: Ghirotto, in un flash, come le vedi le facce lì davanti e dietro?
7: Le vedo molto bagnate, molto affaticate, perché la pioggia in questi casi ti entra nei muscoli, e attenzione, bisogna alimentarsi bene perché è una tappa lunga e non è facile.
5: E allora lo scopriremo tra poco, ovviamente sulle strade del Giro torna alle 16:31 con la lunga diretta per l'arrivo e i commenti, linea che può tornare adesso a Roma.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
9: Sono le 15:36:30, prendiamo la linea dalle strade del Giro, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Ci sono due indagini alle quali diamo spazio oggi, che provano a restituire un ritratto delle nuove generazioni, indagini che guardano al lavoro, alle aspettative, alle preoccupazioni, all'impegno dei giovani, che provano ad ascoltarli soprattutto. La prima è stata presentata questa mattina alla Pontificia Università della Santa Croce, condotta da Footprints, che ha coinvolto 9.000 ragazzi tra i 18 e i 29 anni in 9 paesi del mondo, tra i quali appunto l'Italia. La seconda è stata realizzata dal Forum Disuguaglianze e diversità, si concentra sul nostro paese, dove ha interessato 3.000 giovani tra i 17 e i 19 anni, quindi insomma un ampio campione che abbraccia una grande fascia d'età tra ragazzi che si affacciano al mondo del lavoro e coloro che vi sono già dentro. Cominciamo allora a salutare i nostri ospiti, do il buon pomeriggio a Francesco Misceo, buon pomeriggio. Benvenuto.
10: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
9: Fa parte del gruppo di ricerca Footprints, sacerdote, laureato in lettere moderne e in teologia, attualmente laureando anche in comunicazione istituzionale. Allora, valori, speranze e aspettative dei giovani, questo è il titolo del lavoro che avete condotto. tutto, e ha appena presentato appunto alla Pontificia Università della Santa Croce. 9 paesi, dicevo, tra i quali l'Italia, ci sono anche Spagna, Regno Unito per l'Europa, Stati Uniti, Messico, Argentina, Brasile, Filippine e Kenya. Insomma, uno sguardo davvero a 360 gradi. Ecco, che immagine ci offre delle nuove generazioni questa indagine? Da dove si parte?
10: Innanzitutto noi siamo un gruppo di ricerca tutto composto da generazione millennials, e guardiamo, cerchiamo di interloquire con la Gen Z, la generazione Z, e quello che emerge è che i giovani sono tutt'altro che disincantati o disillusi, sono molto concreti e pragmatici, sia nell'approccio al lavoro sia nelle aspettative. Diciamo che quello che emerge è che la soddisfazione media per la vita è sul 6,5 su 10 in Italia, su un 6,7 globale, quindi noi come italiani siamo leggermente meno felici e più pessimisti, però solo il 32% è ottimista sul futuro, ed è il dato più basso tra tutti i paesi.
9: Cioè, questo è il dato italiano, è il dato più basso di tutti i paesi,
10: sì,
9: nella,
10: sì,
9: prospettiva,
10: sì, esatto,
9: nell'essere ottimisti sul futuro, anche rispetto a paesi, perché insomma noi facciamo parte di quel gruppo di paesi dell'economia avanzate, di questo gruppo,
10: certo,
9: dell'indagine, mentre ci sono paesi in via di sviluppo, paesi emergenti, quindi insomma
10: c'è un po' di disincanto soprattutto nei paesi, diciamo, del primo gruppo del piano economico, sulla bontà della formazione e sul fatto che l'educazione ricevuta poi possa diventare il lavoro, il cosiddetto lavoro dei sogni, e quindi c'è più disillusione da questo punto di vista, e più però da un certo punto di vista disponibilità ad accogliere prospettive lavorative che si distinguono parzialmente da ciò per cui si è studiato e ci si è formati. Sono molto concreti i giovani da questo punto di vista, preferiscono un lavoro che sia compatibile con i propri valori e un certo benessere piuttosto che la carriera a tutti i costi. Questo, ecco, emerge chiaramente.
9: Ecco, il senso del è un senso del lavoro che lo abbiamo visto anche in questo nostro spazio qui su Radio 1, che sta cambiando appunto per le nuove generazioni.
10: Sì.
9: E mi incuriosiva della vostra indagine, ecco, lo stipendio rimane comunque un fattore prioritario, però viene affiancato, e in modo anche insomma emergente, dallo stipendio emotivo.
10: Certo, è proprio quello a cui facevo riferimento, sul benessere integrale. Per esempio, quando si tratta di approcciarsi al mondo del lavoro, il giovane italiano mette al primo posto la carriera solo nel 9% dei casi, mentre la passione, e quindi seguire la propria realizzazione personale, nel 22% dei casi. Questo è un dato molto in controtendenza rispetto al dato globale, che vede invece carriera e passione praticamente pari al 15%. Diciamo, forse noi italiani siamo più sognatori, veramente, come ci dipingono, anche nella ricerca del lavoro, sì.
9: Ecco, c'è poi il tema dell'impegno, che è appunto uno dei vostri dei fili di questa indagine, della partecipazione dei giovani alla vita pubblica, all'impegno civile e sociale. Che cosa emerge, anche con quali differenze tra i vari paesi?
10: L'impegno civico, diciamo che è in linea con quest'aura di leggero pessimismo per l'Italia, e quindi anche un leggero impegno civico minore. Non c'è una grandissima propensione all'associazionismo attualmente, per esempio il 44% non appartiene a nessuna associazione, nessun gruppo, nessuna dimensione comunitaria. Per quanto riguarda poi le comunità religiose, solo il 7% si riconosce in una quotidianità di comunità religiosa, rispetto al 20% che abbiamo rilevato sul dato globale. C'è una buona partecipazione, forse per la nostra cultura e sensibilità tipicamente italiana, alle associazioni culturali o artistiche, al 15%, al di sopra della media globale. Tuttavia la partecipazione politica vede solo un 54% che vota regolarmente, è un poco meno di un italiano su due che esprime opinioni politiche online. Questi dati comunque noi li abbiamo rilevati tra gennaio e febbraio di quest'anno. Poi c'è stata tutta la questione del referendum, quindi siccome il nostro è un osservatorio continuo che andrà avanti fino al 2030, proveremo a monitorare se ci sono delle alterazioni, delle variazioni proprio di anno in anno su questi dati, sì.
9: Tra l'altro anche ieri abbiamo affrontato questo tema dell'allontanamento dei giovani dalla politica, di questo picco del voto al referendum e anche come analizzarlo per esempio rispetto alle prossime elezioni, quindi se può essere un episodio sporadico oppure se si può pensare ad un riavvicinamento dei giovani alla politica e alla vita pubblica. Ecco, Francesco Misciao, questi gli argomenti sui quali avete coinvolto i giovani e le domande sono stati elaborati insieme agli stessi giovani, quindi insomma non calati dall'alto,
10: esatto,
9: ma con il loro punto di vista e le loro priorità. Tra l'altro tra poco daremo la parola ad Andrea Massari, che intanto saluto, 26 anni, ciao Andrea.
11: Buon pomeriggio a tutti.
9: E che è uno dei giovani con i quali avete elaborato, 12 giovani con i quali avete elaborato queste domande, Francesco Misciao.
10: Sì, il processo della ricerca è qualitativo e quantitativo. Allora, nei 9 paesi abbiamo tenuto dei gruppi di approfondimento per tirar fuori i temi, i topic più interessanti su cui elaborare il questionario. E Andrea faceva parte del gruppo, di uno dei gruppi, dei focus group che abbiamo tenuto in Italia. Poi da quei gruppi abbiamo concepito con i ricercatori il questionario, che è stato tradotto poi nelle lingue e sottoposto ai 9.000 giovani. Quindi il processo è stato questo: ascoltare i giovani, vedere quali sono i temi caldi a loro cari, elaborare un questionario e sottoporlo nuovamente a un campione più ampio per verificarne i dati.
9: Quindi, insomma,
10: questo è l'itinerario.
9: Un lavoro elaborato. Allora Andrea, che ne sottolineo lavora come agente finanziario in una banca, ci racconti appunto questo lavoro, come è stato fatto, come vi siete confrontati anche con gli altri giovani e con gli adulti di riferimento?
11: Certo, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, questo lavoro è stato molto interessante. Uno dei motivi di maggiore interesse è stata la differente diciamo realtà che ogni ragazzo viveva, ed è stato importante vedere come in realtà la differenza occupazionale di ognuno di noi ha un impatto fondamentale. Cioè, per quanto siamo tutti della stessa generazione, in base alla tipologia di lavoro che si fa o alla tipologia di esperienza di vita fatta, cambia radicalmente il pensiero. Di certo c'è, sono due cose che riprendo molto rapidamente, è che oggi c'è una grande tensione su quello che è il futuro e su quello che è il lavoro. Il lavoro inevitabilmente genera ansia e stress, molte volte per quale motivo? Perché, come dicevamo, i giovani sono alla ricerca della passione e c'è il grande timore di non poter intercettare, incrociare quella passione che tanto si ricerca, e questo genera ansia. La cosa evidente che si è dimostrata diciamo in questo confronto tra ragazzi è che tra gli under 30 diventa sempre più importante difendere la salute mentale, strettamente correlato alla passione, perché fare un lavoro che richiede, diciamo, che soddisfa la passione che ognuno di noi può avere, da un punto di vista mentale ha dei benefici inimmaginabili, anche più di quello che poi la carriera ci può dare.
9: Ecco, tra i vari temi affrontati, quali vedi anche personalmente più vicino a te?
11: Sicuramente quello della passione. Io non ho fatto una scelta semplice nella mia vita, perché ho scelto la libera professione, quindi sicuramente io mi sono fatto guidare da quella che è la passione, quindi su questo mi vedo molto, molto coerente. E soprattutto anche il tema delle relazioni. Per me contano tanto e ho scelto un lavoro che avesse al centro del proprio operato proprio quello delle relazioni umane, lontano un po' da quelle che sono le dinamiche della tecnologia e dello smart working, proprio perché riconosco quanto la relazione umana sia ancora un tema fondamentale e di questo ne abbiamo inevitabilmente bisogno nelle nostre vite.
9: Ti ritrovi nei risultati complessivi di questa indagine?
11: In linea di massima sì,
9: cioè nelle risposte che poi hanno dato sì. I tuoi coetanei anche nelle diverse parti del mondo, con quelle differenze che dicevi, anche di prospettive a seconda del background, comunque del lavoro.
11: Allora, c'è una coerenza nelle risposte che abbiamo dato. Fondamentalmente seguivano tutte uno stesso filone. Inevitabilmente, quindi, mi trovo assolutamente d'accordo con quelle che sono state le esperienze che ognuno ha raccontato. Si leggeva però piccole differenze, come dicevo, in base al vissuto di ciascuno. È evidente che chi oggi non ha ancora un futuro abbastanza definito soffre molto di più l'incertezza sia della passione che retributiva che il futuro li potrà designare.
9: Ecco, molto bello questo aspetto della passione, insomma, a regolare quelle che sono le scelte sia del lavoro e nella vita. Francesco Misceu, che cosa si trae, che indicazione si trae da questa indagine?
10: Si trae l'indirizzo di un mondo giovanile che sa quello che vuole e che comunque, nonostante le incertezze e le tensioni, su certe cose non vuole tornare indietro, ha dei valori non negoziabili. Non se ne fanno nulla i giovani di tanti soldi da spendere poi per recuperare la salute mentale o fisica. Preferisce qualcosa che sia compatibile con la realizzazione di sé nelle forme più serene possibili. Questo credo che sia molto interessante e anche in controtendenza rispetto a un modello, a una narrativa della performance che evidentemente è diventata ansiogena e stucchevole ormai.
9: Io vi ringrazio molto per averci dato questo spaccato, averci illustrato questo lavoro che avete condotto. Grazie a Francesco Misceu, grazie ad Andrea Massari, al quale faccio un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Un saluto
11: grazie.
9: A entrambi.
10: Grazie a voi.
11: Grazie davvero.
9: E allora, sono le 15:50, dicevamo, due le indagini che vi vogliamo raccontare oggi. Si intitola Preoccupazioni, consapevolezza e impegno delle nuove generazioni, uno squarcio sulla fascia 17-19 anni in Italia. È stata realizzata tra ottobre 2023 e aprile 2026 dal Forum Disuguaglianze e Diversità con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto A Prova di Futuro Giovani e Protagonismo. Saluto Caterina Manicardi, buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio a voi.
9: Ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità e dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna ed è tra gli autori di questa indagine insieme a Fabrizio Barca e Marta Perrini. Allora, partiamo dalle motivazioni e dagli obiettivi di questa indagine.
12: Diciamo che l'obiettivo era quello di andare a sfatare anche alcuni stereotipi che ci sono quando si parla delle nuove generazioni e dei giovani. Infatti abbiamo cercato anche di arrivare a un buon numero di studenti e studentesse a cui abbiamo sottoposto il questionario. Abbiamo raggiunto un numero che si avvicina ai 3.000 in 21 scuole italiane. E l'idea era quella di sottoporgli domande riguardo a quelli che erano i loro interessi, le loro sensibilità e consapevolezze, ma anche come intendono effettivamente tradurre queste consapevolezze in impegno. Quindi c'era sia una parte teorica rispetto a quello che loro credono, a quello che sta a loro a cuore, e però come e se intendono metterlo in azione.
9: Ecco, i risultati quali sono le preoccupazioni che sono emerse dai giovani per il futuro?
12: Ma dunque, anche in linea con quanto è stato detto anche in precedenza, si confermano comunque preoccupazioni elevate quasi in tutti i domini proposti. In particolare però emerge una preoccupazione per il futuro particolarmente alta, e nello specifico per la mancanza di lavoro e anche per la guerra, quindi anche il contesto internazionale entra, diciamo, prepotentemente,
9: influisce, incide sulle preoccupazioni, insomma, come è giusto che sia.
12: Quindi questo sì, sicuramente è un risultato in una certa misura inaspettato, perché ha raccolto davvero tantissime preferenze anche la guerra, Tra l'altro un'altra cosa che abbiamo notato nel dominio insomma delle preoccupazioni è che c'è un divario ampio che i giovani percepiscono rispetto alla generazione dei propri genitori, perché le uniche preoccupazioni di fatto che i giovani riconoscono come condivise con i genitori sono la guerra e la mancanza di lavoro. Tutte le altre, soprattutto l'insensibilità o disattenzione alle ingiustizie sociali e ambientali, è un risultato particolarmente forte.
9: Ecco, mi colpiva leggendo i risultati dell'indagine e penso che debba davvero fare riflettere la convinzione che emerge tra i giovani che la propria voce non interessi. Ecco, ci dice qualcosa su questo?
12: Sì, esatto, c'è una percezione abbastanza diffusa di irrilevanza. Quindi di fatto alla domanda se la propria voce conti in Italia hanno risposto negativamente più dell'80% di studenti e studentesse. Solamente il 18% era invece convinto che la propria voce contasse, quindi sono numeri molto inferiori rispetto anche alla media europea, secondo la quale circa il 57% è invece convinto che la propria voce conti, quindi è un gap non indifferente.
9: Ecco, che peso ha questo sulla fiducia in se stessi, sulla fiducia, questo pensare appunto che la propria voce non conti, sulla società, sugli altri, sulla vita pubblica, sulla partecipazione alla vita pubblica?
12: Dunque, ha degli effetti abbastanza diretti, perché sicuramente c'è una sorta di ritiro al privato, quindi un allontanamento dalla sfera pubblica, e nei migliori dei casi invece vengono adottate delle pratiche individuali, quindi si cerca di fare il massimo però nella propria sfera o domestica o comunque all'interno della propria sfera di amici e di coetanei. Ad esempio abbiamo visto che c'è una forte preferenza per le azioni individuali, quindi alla domanda come intendete affrontare le ingiustizie sociali e ambientali, studenti e studentesse hanno risposto prima di tutto attraverso un corretto uso delle risorse domestiche, delle utenze. In seconda battuta, partecipando alle elezioni, nonostante sappiamo che il voto, diciamo la partecipazione al voto sia in calo, a parte le eccezioni
9: per il referendum.
12: Esatto. E altre azioni individuali particolarmente, diciamo, accolte favorevolmente sono il boicottaggio e l'acquisto di fare consumi, fare spesa in maniera.
9: Insomma, diciamo che c'è una sfiducia nell'associazione ai gruppi, insomma, nell'associarsi a un gruppo o comunque che sia un gruppo, un partito, un gruppo politico, un'associazione, un'organizzazione, insomma, si fa più leva su un impegno personale.
12: Esatto, esattamente, perché tutte le azioni collettive che abbiamo loro proposto, come l'iscrizione a un partito, a un'associazione anche, o la partecipazione a mobilitazioni e manifestazioni di piazza, sono state mediamente bocciate. E tra l'altro, tra le motivazioni, perché la nostra indagine, diciamo, era quantiqualitativa, quindi c'è stata anche una parte di dialogo particolarmente intenso, quello che emergeva rispetto anche alla sfiducia nei confronti delle organizzazioni è che queste abbiano una loro agenda, siano relativamente impermeabili al cambiamento o addirittura siano inefficaci nei propri ambiti di intervento.
9: E soprattutto non li ascoltano, quello che poi diceva prima. Per concludere, c'è un'indicazione su come riattivare l'interesse dei giovani in questa azione pubblica? Emerge?
12: Diciamo che sì, noi abbiamo anche proposto alla fine del questionario una politica pubblica, quella dell'eredità universale che il Forum Disuguaglianza e Diversità propone sin dal 2019, che prevede diciamo un'erogazione di 15.000 euro al compimento dei 18 anni, indiscriminato, quindi erogato a tutti e a tutti indipendentemente dalla condizione di reddito. E diciamo che questa politica pubblica, oltre ad aver stimolato un dibattito particolarmente acceso e informato, più del 74% si dichiarava favorevole. Quindi in questo senso abbiamo proprio visto che c'è in realtà un'attivazione anche positiva nel momento in cui si prova a discutere con i giovani, non solamente per i giovani ex post. Quindi c'è un potenziale di sensibilità e consapevolezze che però al momento non ha la fiducia di tradursi in un impegno collettivo.
9: Quindi insomma discutere di quegli argomenti, di quelle politiche per i giovani con i giovani. Ed è, ripeto, anche proprio ieri abbiamo affrontato anche queste delle iniziative interessanti proprio che seguono questa strada. Io la ringrazio moltissimo, Caterina Manicardi, ricercatrice del Forum Disuguaglianze e Diversità, per averci raccontato i risultati di questa indagine sui giovani. Grazie e buon lavoro.
12: Grazie a voi.
9: Allora, siamo arrivati in chiusura, grazie alla redazione di Wannabe, Cristiana Fetati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa in regia oggi, Giovanni Leporale in console. La linea ora va al GR1 delle 16, poi c'è il pomeriggio di Radio 1. Noi torniamo domani come sempre alle 15.30. Wannabe, il futuro che vorrei.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: GR1.
8: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Cominciata l'attesa visita del presidente statunitense Trump in Cina. Domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Tanti i temi sul tavolo, a cominciare dal Medio Oriente.
9: Il presidente Trump è arrivato a Pechino per colloqui che verteranno sui rapporti commerciali, la questione di Taiwan, ma anche i possibili sviluppi nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Da Teheran nessun segnale di apertura. Il vice comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo della Repubblica Islamica e avverte se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. E resta altissima la tensione anche tra Libano e Israele, dove la tregua è solo formale. Uccisi 8 libanesi, tra cui 2 bambini, negli ultimi raid israeliani nel sud del paese. Dopo i lanci di razzi attribuiti a Hezbollah, Tel Aviv ha ordinato nuove evacuazioni in 7 villaggi del sud del Libano. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni determinate a rompere il blocco israeliano su Gaza. Salperanno domani 300 attivisti ancora a bordo, che accusano l'Unione Europea di non aver dato alcuna risposta alla richiesta di attivare un'ispezione indipendente nel porto turco dove si trovano, per dissipare ogni dubbio sulla natura civile della missione. Azzurra Meringolo, GR1.
8: Giorgia Meloni interviene sui dossier economici in Senato, dove torna dopo un anno esatto per il Premier Question Time. 9 quesiti con spazio di replica per i senatori su inflazione, caro carburanti, PNRR e salari. Anche i mercati finanziari guardano al viaggio di Trump in Cina. Lieve aumento le principali piazze europee. Per gli aggiornamenti, la linea va a Milano. In diretta per noi Sabrina Manfroi.
10: Buon pomeriggio, un'apertura debole per Wall Street dopo i dati sui prezzi alla produzione cresciuti in aprile all'1,4% più 6% la variazione annuale. Il Dow Jones ora perde mezzo punto percentuale, praticamente invariato il Nasdaq. In Europa le borse invece proseguono in cauto rialzo in attesa dello storico incontro proprio USA-Cina. Milano più 0,5% in linea con Londra e Francoforte, piatta Parigi. Il petrolio è stabile a $107 al barile, al Brent, stabile invece a €46 al megawattora, il gas ad Amsterdam. A Piazza Affari vola STM più 9% sulla scia del settore in Asia. Bene anche Diasor in più 3, mentre perde il 3,5%. Nexi, è tutto linea allo studio.
8: Antivirus del Centro Europeo per la Prevenzione si apprende che allo stato attuale il ceppo della Ondius non ha subito mutazioni che lo abbiano reso più trasmissibile. possibile. Il contagio sarebbe avvenuto per singola trasmissione da animale all'uomo e dall'SDC anche la precisazione che a causa del lungo periodo di incubazione è possibile che si verifichino altri casi fra i passeggeri della Ondius in quarantena. Intanto è stato allestito il volo di rimpatrio degli australiani ancora in attesa di lasciare Tenerife. Le difficoltà sono legate al fatto che tutto l'equipaggio dovrà entrare in quarantena. Sono stati rintracciati e stanno bene la donna e i due figli di cui si erano perse le tracce in Friuli il 20 aprile scorso. A confermarlo la procuratrice di Piacenza, che ha parlato di allontanamento volontario e spiegato che la donna non vuol far sapere dove si è rifugiata per motivi di sicurezza. E ora il Giro d'Italia, la linea a uno dei nostri inviati.
7: Siamo nel corso della quinta tappa con partenza da Praia Mare e arrivo a Potenza, tappa in gran parte sotto la pioggia, in questo momento però sulla Corsa Rosa non piove, mancano 56 chilometri al traguardo, si sta scalando l'asperità più importante della giornata, ovvero sia la Montagna Grande di Viggiano. Davanti erano in 13, si è rotto l'accordo tra i fuggitivi perché ha provato a fuoriuscire Igor Arrieta, corridore del team OAE, compagno di squadra di Narvaez che ieri ha conquistato la frazione. Ha un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti dei suoi ex compagni di fuga. Il gruppo trainato in questo momento dagli uomini della Red Bull Bora, la squadra di Giulio Pellizzari, insegue a 1:40, mancano 500 metri allo scollinamento. Nel gruppo dei fuggitivi c'è anche un corridore importante, ovvero sia Rubio, che ha 10 secondi di distacco nei confronti della maglia rosa che è indossata da Giulio Ciccone. Questo ci fa pensare che il gruppo cercherà di tenere cucita la corsa, pronta ad andare poi a riprendere i fuggitivi in prossimità del traguardo finale, dove al momento, e questa è la notizia di giornata, non piove. E con Danilo Ambra a te la linea.
8: La principessa del Galles Kate Middleton a Reggio Emilia non si è sottratta a selfie e strette di mano degli ammiratori assiepati per assistere al suo arrivo in piazza Prampolini, prima tappa della sua visita nella località emiliana. Kate ha incontrato Ione Bartoli, una delle pioniere del Reggio Approach, una filosofia educativa per l'infanzia che ha sottolineato: i bambini sono il nostro presente. La linea ora al pomeriggio di Radio 1, il GR torna alle 17.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
12: Via via!
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: Mercoledì 13 maggio, le ore 16:07, quando apriamo un nuovo pomeriggio di Radio 1 con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
2: E con Raffaele Roselli salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Oggi andremo a Londra per il tradizionale discorso del re Carlo III, tenuto proprio in un momento di grande crisi di leadership del premier Starmer. Poi torneremo a Roma per l'informativa dei ministri Tajani e Crosetto sulla situazione dello stretto di Hormuz.
3: E ricordiamo che oggi e fino a venerdì daremo la linea alle 16:30 per seguire la Corsa Rosa. Il Giro d'Italia avremo con noi dalle 16:30 in poi sulle strade del Giro, proprio in diretta qui su Radio 1. Ma ora cominciamo come sempre con la musica. È Madame insieme a Marrakesh, sono amici e sono davvero colleghi, ma anche di anima. E è un brano che si apre dopo un periodo di crisi di cui si è parlato tanto, di Madame, dopo aver fatto un nuovo disco estremamente aperto, estremamente onesto e assolutamente irrituale per certi versi. Madame apre una serie di domande e Marrakesh risponde nella sua strofa. Non è un botta e risposta casuale, ma è proprio quello che sta succedendo da una parte e dall'altra. Madame, Marrakesh, volevo capire.

0: Di una nuova sessione parlamentare proprio però nel momento di maggior crisi di leadership del Premier Starmer. Dopo la sonora sconfitta elettorale alle ultime amministrative è in linea con noi Marco Varvello, nostra voce storica, 20 anni corrispondente dalla sede RAI di Londra, ora editorialista del quotidiano La Stampa. Bentornato Marco.
1: Bene, grazie per l'invito, eccomi.
0: Tradizionalmente il re cita le linee guida del governo, confermate il riavvicinamento all'Europa, la fedeltà incrollabile verso la NATO, il sostegno a Kiev, però certo con Starmer in bilico, dicevamo.
1: Ma è un po' stata un'inaugurazione della sessione, la nuova sessione parlamentare di quest'anno a Westminster, abbastanza surreale, proprio perché è caduto il discorso di apertura, questa cerimonia pomposa con arriva il re in carrozza assieme alla regina, questa carrozza che indossa la corona imperiale di stato col mantello di ermellino, insomma tutta la pompa magna per presentare il programma di governo per questa sessione parlamentare, sostanzialmente per tutto l'anno, quindi 37 disegni di legge su tanti settori che poi possiamo analizzare, e il programma di un governo che rischia domani o dopodomani di cadere. E da una parte appunto l'ineffabile formalismo britannico che rispetta appunto alla cerimonia più pomposa, tanto è vero che pare che dietro le quinte Buckingham Palace avesse chiesto al governo se non era il caso di rinviare, dall'altra però molti dicono è anche il segno che la stabilità istituzionale è incarnata dal monarca. La realtà appunto politica è che domani già potrebbe, non oggi perché sarebbe stato irrispettoso, ma domani già potrebbe dare dimissioni un ministro pesantissimo politicamente come quello della sanità, Wes Streeting, che è un bleriano e che potrebbe avviare la sfida formale con le procedure ufficiali alla leadership di Keir Starmer.
2: Marco, tu hai citato 37 disegni di legge nel programma, in particolare anche una legge ad hoc per consentire i rapporti più stretti con l'Unione Europea, in modo particolare quelli a livelli commerciali. Dopo la Brexit, un vero e proprio riavvicinamento verso l'Europa?
1: Ma questa non è una novità, anzi era già nel manifesto, cioè nel programma elettorale dei laburisti per le elezioni del maggio del 2024, quindi solo 2 anni fa, vinte alla grande dai laburisti, e già promettevano reset e reconnect, appunto un riavvicinamento all'Unione Europea. Poi anche lì però questo governo Starmer ha fatto ben poco ed è uno dei motivi di insoddisfazione di parte dell'elettorato. Adesso lo ha rimesso come punto, uno dei punti più importanti di questo programma di governo per quest'anno, un riavvicinamento che già c'è stato, perché ad esempio di recente il Regno Unito è rientrato nel programma di scambi studenteschi Erasmus, cosa che interessa molto anche ai giovani italiani ed europei in generale, e sarà centrato molto sugli scambi commerciali, cioè facilitare di nuovo e rendere molto meno complicati e farraginosi da burocrazia gli scambi commerciali con il mercato unico europeo, pur rimanendone fuori, perché questa fu la scelta del referendum. Sicuramente il riavvicinamento con l'Europa da una parte c'è già stato, non solo Erasmus o Horizon, il programma investimenti scientifici, ma anche sul tema sicurezza, lo abbiamo visto nella vicenda ucraina con la coalizione del Volente Rosi, la stessa cosa in parte anche verso la crisi nel Golfo, dove il Regno Unito comunque si è riavvicinato moltissimo agli alleati europei. Però anche lì Starmer aveva promesso molto e ha realizzato poco.
0: Certo Marco Varvello che è gioco della sorte. Questo riavvicinamento all'Europa è un'affermazione elettorale così netta di Farage, proprio lui il fautore della Brexit.
1: Ma questo è uno dei paradossi della politica in generale, in questo caso proprio della politica britannica, cioè nel momento in cui a 10 anni dal referendum per l'uscita dall'Unione Europea, che appunto nel 2016 sancì a maggioranza del 52%

0: che i britannici volevano andarsene dall'Unione Europea. A 10 anni, dicevo, i sondaggi rilevano che comunque la maggioranza, l'ampia maggioranza degli inglesi ha capito che non è stata una idea brillante, anzi è stato un atto di autolesionismo e un danno soprattutto dal punto di vista economico, uscire dal blocco del mercato unico, che è il mercato più importante dei dirimpettai europei, sì, sì, per andare a cercare magari altri accordi commerciali con altri paesi. Quindi il paradosso è che mentre si riconosce ormai qui che la Brexit è stata un pessimo affare, e beh, uno dei protagonisti della Brexit, Nigel Farage, fa il pieno di voti quantomeno in queste elezioni amministrative. È riuscito brillante. Farage è un politico, non è un uomo nuovo della politica britannica, è sulla piazza con il suo messaggio da una parte anti-Europa, anti-Unione Europea, dall'altra soprattutto anti-immigrati, è sulla breccia da tanto tempo ed è stato molto bravo, bisogna dire, scaltro, a far dimenticare e non parlare più della Brexit. Lui con la Brexit non c'entra, nel senso che dice l'idea era giusta ma è stata realizzata male, il che ovviamente va sempre bene ai suoi fini.
1: Marco, se in Inghilterra oggi massima attenzione sul discorso del re, qui in Italia è arrivata la principessa Kate, il suo primo viaggio, tra l'altro dopo la sua malattia, è arrivata in Italia per conoscere il Reggio Emilia Approach.
0: Sì, cioè è molto impegnata, prima di tutto la principessa, ricordiamo che studiò a Firenze storia dell'arte da ragazza poco più che ventenne, quindi ha comunque un legame con il nostro paese che si è anche poi consolidato e lo ha rafforzato in tante visite da sola e con il principe William, re di al trono. E questo Reggio Emilia Approach è proprio, come nelle scuole elementari dell'Emilia Romagna si educano i bambini ed è un tema che lei segue molto, in parte come mamma, in parte perché è patron, come si dice qui, di tante associazioni che si occupano di educazione proprio dei bambini. Quindi in questo siamo bravi, abbiamo.
2: Siamo veramente contenti di averla potuta ospitare in un'occasione del genere, insomma.
0: Sì, offrendo anche qualcosa che le nostre scuole sono di esempio, di eccellenza, sicuramente viste un po' da tutto il mondo.
2: Marco Varvello, ti ringrazio, ti saluto.
0: A presto voi, buongiorno.
2: Restiamo agli scenari internazionali, ma visti affrontati da Roma, situazione nello stretto di Hormuz al centro dell'audizione in Parlamento dei ministri esteri e difesa Tajani-Crosetto. Ne parliamo con Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa, sicurezza, spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto.
3: Grazie, buon pomeriggio.
2: Intanto leggo però una notizia d'agenzia appena battuta dall'ANSA, un drone su base UNIFIL con italiani, nessun ferito, alcuni danni agli edifici. La notizia, all'episodio di ieri, si parla di un drone presumibilmente di Hezbollah, la notizia è stata appena diramata, esploso all'interno del quartier generale UNIFIL dove si trova il contingente italiano. Non ci sono feriti, questo è l'importante. Alessandro Marrone, da Antonio Tajani la conferma, l'impegno a Hormuz solo dopo la pace.
3: È una linea, mi sembra coerente e chiara, del governo italiano ma anche di altri governi europei, perché nessuno vuole farsi coinvolgere nella guerra sciaguratamente iniziata dall'amministrazione Trump e dal governo Netanyahu contro l'Iran, ma tutti quanti hanno la necessità di ripristinare la viabilità dello stretto di Hormuz, la libertà di navigazione. Questo dipende da una trattativa diplomatica che gioco forza vede come attori principali belligeranti, quindi Iran, Israele e Stati Uniti. L'Europa può sostenerla, proporsi e attrezzarsi già adesso, quindi individuare le navi, predisporle in termini di munizionamento, di tecnologie, avvicinarle al teatro operativo, rende credibile il fatto che se ci sarà non un cessate il fuoco ma una tregua abbastanza solida, abbastanza codificata, allora per non far riscattare il conflitto e per liberare le mine dalle mine al stretto di Hormuz, una coalizione multinazionale potrà intervenire in tempi relativamente rapidi perché ci si è preparati prima.
1: A proposito di tregua, oggi il ministro Crosetto, durante l'audizione alla Camera, insieme al ministro degli esteri italiani, ha detto: ad oggi non penso che sia possibile una tregua in Iran, e ha parlato di cacciamine che di per sé non sono navi armate ma hanno bisogno di una scorta logistica, quindi di protezione.
3: Sì, allora il ministro in un discorso più ampio ha detto: tregua, non lo so, non penso, è meno probabile di qualche settimana fa. Quindi tutti quanti i leader politici si muovono nell'incertezza generata in primo luogo dall'amministrazione Trump e dal governo Netanyahu, e in questa incertezza bisogna prepararsi per diversi scenari. Quindi l'auspicio è che la tregua ci sia, ma non se ne vedono al momento i segni. L'elemento sulla diciamo missione navale è molto delicato, perché bisogna pensare che dispiegare un dispositivo navale in un teatro operativo come lo stretto di Hormuz, dove negli scorsi due mesi si è combattuto con droni, bombardamenti, missili, artiglieria, anche con operazioni navali nei confronti di navi altrue per porle sotto sequestro o impedirne il passaggio, e data l'incertezza sul fatto che queste ostilità potrebbero riprendere, perché ricordiamoci, un anno fa ci fu la guerra dei 12 giorni, poi l'amministrazione Trump l'interruppe e poi la ripresa sei mesi dopo. Quindi in questa situazione molto aleatoria non si può ragionare sullo scenario migliore, cioè che una tregua regga, che un accordo di pace regga, ma su quello peggiore, cioè cosa succede se uno dei due attori o soggetti non statuali riaprono le ostilità. Teniamo presente che nel Mar Rosso sono gli Houthi, non una potenza come l'Iran, che da soli hanno messo a rischio la linea di comunicazione marittima appunto nel Mar Rosso. Quindi una forza navale deve essere innanzitutto in grado di proteggersi da una varietà di attacchi aerei, navali o subacquei, e essendo in grado di proteggersi anche di dissuaderli, perché diciamo si cambia il calcolo di un eventuale aggressore, rendendo chiaro che le navi saranno ben protette e potranno rispondere al fuoco.
2: Tra breve diciamo alle 16:30 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà in Senato per interrogazioni a risposta immediata, quindi tra pochi minuti. Certo, il conflitto medio orientale anche questo sarà un tema, ma intanto all'orizzonte, come lei diceva, non si vedono vie d'uscita. Le ultime battute: Trump dice l'Iran non ci servono aiuti, Teheran sostiene Hormuz è sotto il nostro controllo.
3: L'amministrazione Trump si è contraddetta più volte su questa guerra, dimostrando di non avere una strategia chiara e di essersi fatta cogliere di sorpresa dalla resilienza, dalla resistenza dell'Iran ai bombardamenti. E oggi l'Iran, pur essendo militarmente più debole due mesi fa perché ha avuto molti assetti distrutti, è politicamente più forte, perché ricordiamolo che fino a febbraio lo stretto di Hormuz non era sotto il controllo dell'Iran, era un'ipotesi ma non era una realtà. Invece a oggi l'America si trova costretta a negoziare su qualcosa che due mesi fa era acquisito, cioè la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Quindi la situazione è peggiorata ed è difficile recuperarla.
2: Allora, Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie per essere stato con noi.
3: Prego, buon lavoro.
2: Anticipiamo che domani molto probabilmente nel pomeriggio di Radio 1, no, Simona Arrigoni, avremo a che fare con il vertice che si dovrebbe tenere domani tra il presidente americano Trump e Xi Jinping in Cina. Questo è un appuntamento importante.
1: Se sarà fede, esatto, anche perché capiremo se si può delineare da lì almeno una linea vera per la pace. Siamo ai saluti?
2: Sì, siamo ai saluti, perché come dicevamo diamo la linea al Giro d'Italia, sulle strade del Giro, la nostra diretta, e intanto Simona le nostre firme.
1: Andiamo subito a salutare tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1: Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami.
4: E qui alla parte tecnica Giovanni De Palma con Alex Messina alla regia.
2: E abbiamo però ancora la musica di Radio 1 con noi.
4: Certo, quella ci serve per salutarci e per darci appuntamento domani. Anche domani saremo in edizione ridotta, visto la presenza del Giro d'Italia, che continuerà per qualche settimana in giro per l'Italia, appunto, sulle strade del Giro, e noi qui a Radio 1 lo seguiamo. Siamo arrivati alla fine con un brano che ha rappresentato per loro il saluto al XX secolo, ormai passato da più di un quarto di secolo, e invece il benvenuto a quello che sarebbe dovuto essere tutte le belle nuove possibilità del XXI secolo. Non so se Michael Stipe, che è il cantante dei Rem, perché dei Rem stiamo parlando, sia così soddisfatto in questo
2: di come
4: momento
2: è andato in questo
4: di
2: quarto.
4: Come sta, dove sta andando in questo quarto di secolo, il nuovo secolo, il XXI. Si chiama Electro Light. Right, sono i REM, ci salutiamo qua, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
4: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
4: Ma vivo in Italia.
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
5: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
7: Ore 16 e 31 minuti da Saxa Rubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino sulle Strade del Giro, programma che si avvale come sempre della regia di Ombretta Conti, mentre oggi alla console parte tecnica c'è Giovanni Leporale, provincia di Cosenza, città di Potenza, un'assonanza che significa quinta tappa della Corsa Rosa dal Tirreno, da Praia a Mare appunto al capoluogo della Basilicata, agli oltre 700 metri sul livello del mare proprio di Potenza. Il tutto con un italiano, Giulio Ciccone, al vertice, fatto eccezionale, questo proprio in termini di eccezione alla regola, almeno stando agli ultimi anni, un acuto di un giorno al termine della tappa di Castelraimondo nelle Marche l'anno scorso consegnò, lo ricorderete, a Diego Ulissi il simbolo del primato. Quattro edizioni prima e nel 2021 stessa soddisfazione per Alessandro De Marchi. 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, insomma per interagire con noi, a raccontare ogni giorno la gara, gli inviati di Radio 1, Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, ai quali cediamo subito il microfono per un primo aggiornamento dal Giro. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te Giovanni, buon pomeriggio a chi ci ascolta. Con la corsa che ha superato anche la seconda sprintata di giornata, la montagna grande di Viggiano, adesso in fase di discesa verso Potenza, 203 km, questa quinta frazione tra Calabria e Basilicata, con arrivo a Potenza. Al momento davanti a tutti ci sono Eulalio della Bahrain e Arrieta della UAE Team Emirates, con una quarantina di secondi su un gruppo di inseguitori. Erano insieme in fuga a questi due, coloro che inseguono, ma soprattutto a 2 minuti e 52 c'è il gruppo della maglia rosa di Giulio Ciccone. Però rischio, perché Eulalio lì davanti al comando della corsa era partito con 1 minuto e 10 di ritardo dall'abruzzese. Emanuel.
9: E soprattutto non c'è grande confusione, dobbiamo dire, un po' dappertutto, perché la fuga dei 13 è stata riassorbita in parte, quelli che non sono ancora davanti, alla spicciolata. Dietro, in una prima fase della corsa, è stata la Lidl Trek a guidare il gruppo. Poi, quando ci si è resi conto che la formazione della maglia rosa non aveva la potenza di fuoco necessaria per tenere sotto controllo la manscoperta, si è messa davanti la Red Bull Bora. Solo che di fatto poi si è tutto quanto un po' sfilacciato ed è tornato ad avere l'avanguardia della corsa, un vantaggio importante. Adesso ci viene segnalato intorno ai 3 minuti, tanta confusione in gruppo. Abbiamo visto poco fa il dorsale numero 23 Lorenzo Paletti finire praticamente per Prati e riprendere poi la via della corsa senza particolari problemi, anche problemi per un altro effettivo, segnatamente Belocchi. E quindi tutto questo parapiglia ha portato di fatto i coraggiosi là davanti, Eulalio e Arrieta, ad aumentare il vantaggio e riportarlo fanno oltre i 3 minuti. Allora il sedimento Garofoli, Scaroni e Silva, che è già stato maglia rosa, inseguono un po' più staccati, tutti gli altri alla spicciolata, alcuni sono stati riassorbiti, alcuni no. Di certo c'è il grande freddo allo scollinamento in cima alla montagna grande di Vignano. Di Vigiano c'erano 9 gradi, temperatura percepita 6 gradi, e sta diventando inverno anche qui a Potenza, perché vi segnaliamo che è iniziata a piovere anche al traguardo. Cristiano?
8: Eh sì, apertura degli ombrelli sul traguardo di Potenza. Dietro ci ha provato un po' la Red Bull, poi anche la Visma, insomma, però non con convinzione, Ghirotto.
10: Non con convinzione, ma sono entrati in scena perché la squadra di Ciccone non aveva più energie evidentemente per tenere il gruppo, o meglio i fuggitivi un po' più corti. Certo che è una situazione, almeno da parte mia, un po' imprevista, perché adesso la cosa si fa un po' complicata. Chi è che andrà a tirare per chiudere questo buco che si sta facendo abbastanza importante? Quando hai 3 minuti, insomma, bisogna far fatica per andare a riprendere. Quindi, insomma, qualche sorpresa secondo me oggi ci sarà, e probabilmente Eulalio, che sta veramente andando forte, ieri è arrivato sesto, non è un nome così nuovo, sta andando alla caccia della maglia rosa.
8: Il portoghese era il vice capitano della Bahrain, è uscito Buitrago e allora si punta su Eulalio. Ma insomma, cosa rispondi a quella domanda di Ghirotto, Giovanni?
11: Chi andrà a tirare? In questo momento nessuno, il gruppo ha perso un bel po'. E in questo momento è segnalato a più di 2 minuti e non è facile, e cominciano, penso, a scricchiolare anche le speranze di Ciccone di tenere questa maglia rosa. Bisognerà vedere se si daranno guerra in questi, almeno in questi 20 chilometri prima della discesa che li porterà giù verso Potenza, perché sono 20 chilometri impegnativi, su e giù continui, ricomincia a piovere, è ancora un finale molto incerto sicuramente.
8: Una tappa che non è stata tutt'altro che banale, anzi può anche vedere cambiare di nuovo, come è già successo ieri, il leader della classifica generale al momento, maglia rosa virtuale, Giovanni Scalamuzzino, sarebbe il portoghese della Bahrain, Eulalio. Linea a te.
12: E noi diamo una notizia di tennis, tra l'altro piove anche a Roma, quindi insomma al Foro Italico è stata sospesa la sfida valida per i quarti di finale del singolare maschile tra Ruud e Khachanov, con Ruud, il norvegese, che aveva vinto per 6-1 la prima partita, sotto 1-0 contro Khachanov, ma al servizio proprio Ruud. La brutta notizia che arriva proprio in questi minuti dal Foro Italico riguarda la lesione del retto femorale per Lorenzo Musetti, costretto quindi a saltare il Roland Garros. Purtroppo è arrivata questa notizia, che non sorprende alla luce dell'andamento del torneo, con problemi muscolari che hanno tormentato e comunque più che disturbato l'atleta di Carrara, costretto adesso a rinunciare, dopo l'eliminazione al Foro Italico, anche agli internazionali di Francia. Facevate una considerazione, 335-699-2949, volevo chiedere a Giovanni Visconti, se possibile, no? Ma proprio mentre parlavate di classifica, facevate i conti su quello che sta succedendo, e tra poco ritorneremo in cronaca. Ecco Giovanni, tra il primo in classifica, no? Ci ho buttato l'occhio, e l'ultimo, quello che una volta era la maglia nera, c'è già più di mezz'ora. Ecco, al di là poi delle disavventure personali di questo, di quel corridore caduto, crisi eccetera, il fatto che già però una cinquantina di atleti accusi più di 20 minuti dopo 4 tappe, cosa significa? Che questo è un giro, non so, tecnicamente ben disegnato, che è naturalmente selettivo a livello di percorsi, che è corso a alto ritmo, oppure più prosaicamente, secondo te, che molti partecipanti sono venuti alla corsa rosa o in ritardo oppure in discesa di condizione? Insomma, per molti il giro non è il primo obiettivo stagionale, tenuto conto che sono distacchi tutti maturati in tappe in linea, non c'è stata la cronometro che a volte apriva l'edizione della Corsa Rosa, ne è prevista una sola, seppur di oltre 40 chilometri nel mezzo del giro. Dove dobbiamo guardare, Giovanni, per avere, come dire, non una verità rivelata, ma comunque una schiarita maggiore?
11: Beh, direi che si può osservare questa cosa da due punti di vista, no? C'è chi lavora per la squadra e poi non guarda il tempo che perde in classifica, è importante andare all'arrivo, recuperare, quindi importante arrivare entro il tempo massimo, questa è la prima spiegazione. C'è qualcuno che è caduto in queste prime giornate, che non sta bene e sta perdendo minuti su minuti, tappa dopo tappa, anche lì buttando sempre un occhio al tempo massimo. Ecco, questi sono i due punti di vista con cui si possono guardare questo tipo di distacchi, penso.
12: E di nuovo in cronaca, intanto, Cristiano.
8: Sì. E intanto comunque è addirittura la maglia rosa Giulio Ciccone, il gruppo dei big, a prendere la testa della corsa, Manuel.
9: Sì, perché lo ripetiamo, il gruppo si stava praticamente sgretolando, c'era stato addirittura un contrattacco da parte di altri tre elementi: Bowman della Jaico, che ha già vinto il Giro d'Italia, Raccagni, quasi connazionale del nostro Albert Solari, nonché italiano, quasi compaesano, scusate, non connazionale, e Coulthard della 1X. E a questo punto in discesa si è messo lo stesso Giulio Ciccone davanti a fare l'andatura, tirandosi dietro il gruppo in fila indiana. Da sottolineare il fatto che, oltre a tutte le questioni che facevate voi dal punto di vista dell'impegno fisico, c'è anche da considerare la propensione al rischio, perché cercare di ricucire in questi mangia e bevi con delle strade molto strette, planimetricamente molto complicate, col bagnato, significa anche rischiare una caduta, e non tutti potrebbero avere la voglia di volerlo fare. Per questo, secondo me, Giulio Ciccone, che invece questa maglia vuole portarla sino al blockhouse quantomeno, si è messo là davanti per cercare in prima persona di accorciare. Cristiano,
8: 39 km 4 al traguardo, Eulalio e Arrieta davanti a tutti, poi a 2:25 un gruppo di primi inseguitori, a 3:12 il gruppo della maglia rosa, al cui interno c'è ovviamente anche Jonas Vingegaard, che al momento è a ruota di Giulio Ciccone. Piove sul tracciato e arrivando anche qui a Potenza abbiamo visto come sull'asfalto nuovo, fresco, c'è sempre questa patina, no, Ghirotto?
10: Sì, è molto rischioso, bisogna stare attenti. Stamattina probabilmente i meccanici hanno anche assettato le pressioni delle gomme adatte alla pioggia, ma la considerazione di Manu è stata molto attenta, cioè Ciccone è andato davanti certo per limitare il distacco, però non si può, come dire, sobbarcare un lavoro di questo tipo, perché ne sta approfittando appunto Vingegaard, che è alla sua ruota. Quindi in discesa si fa anche bene se uno sa andare, ma poi bisogna anche, nei mangia e bevi che si troverà davanti, riuscire a tenere il ritmo, e in questo caso non deve essere Ciccone, ma deve essere il suo compagno di squadra, che non c'è.
8: Eh sì, il problema è proprio stato quello della squadra quest'oggi, della Lido Trek.
11: Sì, io sinceramente lo valuto un po' un errore. Hanno avuto un GPM a disposizione dove i fuggitivi erano molto più vicini, dove con un'accelerazione netta da parte dello stesso Ciccone o anche Derek G oggi avrebbe potuto partecipare e dare una mano, si sarebbero potuti avvicinare tanto, e a quel punto si sarebbe rimescolata la situazione, forse altre squadre avrebbero preso il comando. Invece così lo vedo un po' sprecato, è un vero peccato, perché sembra proprio che Giulio stia andando verso il perdere il primato di questa gara.
8: Intanto dialogo tra Ciccone e Vingegaard, Manuel.
9: E alle spalle c'è anche Giulio Pellizzari, si sono parlati, sono detti qualcosa, adesso Giulio Ciccone si è nuovamente rimesso davanti perché la strada torna a salire, c'è un corridore della Bora che chiama l'ammiraglia, ma non è Giulio Pellizzari. Si avviciniamo allo striscione dei 40 chilometri, insomma è chiaro che, secondo me, ripeto, c'è tanta confusione in questo momento, le ammiraglie sono lontane perché il gruppo si è allungato e sono sparpagliati i corridori tra le discese e le salite che ci sono, diventa anche complicato capire chi c'è, chi non c'è, contarsi, come si dice in gergo, no? I due si sono parlati e Giulio Ciccone poi si è rimesso là davanti. Secondo me Ciccone ha detto a Vingegaard: ci date una mano a ricucire, e il fatto che si sia rimesso davanti la maglia rosa mi fa pensare che o Vingegaard non gli ha risposto o gli ha detto arrangiatevi voi, a noi non interessa perché la maglia rosa ce l'avete voi. Il problema è che, come diceva Giovanni Visconti, dando uno sguardo alla Lidl Trek, a parte Derek G, diventa complicato trovare qualcuno che possa tirare, perché con Sonny non può farlo in questa fase, Gabriel Xavier è stato spremuto nella prima parte della tappa, Milan neanche a parlarne, Sobrero ieri ha fatto un grande lavoro ma quest'oggi me lo immagino abbastanza stanco, Teutenberg e Walscheid sono uomini del treno di Milan, la squadra non c'è in questo caso, Cristiano.
8: 37 km e 600 metri al traguardo al momento, davanti a tutti Eulalio e Arrieta, Bahrain Victorious e Team UAE, con 2 minuti e 20 su un gruppo di primi inseguitori, Raccagni, Bowman e Coulthard. A 3 minuti e 24 viene segnalato il gruppo della maglia rosa, ovvero quella di Giulio Ciccone, ha provato la luce. lungo e l'Alium arrieta del suo passo. È tornato sul corridore portoghese, linea allo studio.
12: Pubblicità.
5: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Le strade del giro.
12: Grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. C'è la domanda di Tommaso per Massimo Ghirotto. Può pesare, secondo te, l'abbandono di Nico Kelderman nella Visma, squadra del grande favorito Jonas Vingegaard, e a mente un pochino più fredda di quanto appunto accaduto nei giorni scorsi? Quanto potrà pesare questa assenza? Ghirotto.
10: Beh, sicuramente peserà quando arriverà, quando dovevano arrivare, o insomma quando ci saranno le grandi montagne, no? È lì che serve lo scalatore. Certo che questa squadra, la squadra di Vingegaard, è tutta votata per la causa della classifica, quindi un elemento in meno probabilmente non è così pesante. Ricordiamo che c'è un altro corridore, Sepp Kuss, che ha vinto una vetta di Spagna, che ha caratteristiche da scalatore, però ripeto, è una squadra votata totalmente a Vingegaard, quindi un corridore meno tutto sommato la possono ancora gestire.
12: Di nuovo in cronaca, Cristiano.
8: E si sente lo stridere dei freni in fase di discesa, Manuel.
9: E si va tutta il terzetto che è all'inseguimento dei due davanti, ovvero sia Racani, Bowman e Coulthard. Si stanno prendendo dei rischi importanti, anche perché la strada in alcuni tratti è allagata, ci sono delle pozzanghere, e non stanno lesinando l'impegno per cercare di ricucire, e abbiamo visto delle traiettorie molto importanti. Fatto sta che hanno non tanto guadagnato nei confronti dei due davanti, ma guadagnato quasi un minuto nei confronti del gruppo, dove si continua a parlottare. In questo momento c'è Giulio Ciccone che sta parlando con un suo compagno di squadra, e ci sono dietro gli uomini della Visma passivi, con Vingegaard che controlla quello che sta facendo Ciccone. Neanche la Bora Hansgrohe si muove. Io posso solo immaginare, e qui consegno questa mia considerazione a Giovanni Visconti, che la maglia rosa l'ha indossata, ha avuto questo onore e questo privilegio, la frustrazione di Giulio Ciccone, che ieri si è aperto ai nostri microfoni parlando proprio della gioia nell'indossare questo simbolo di primato, nel vedersela scappare via, nell'impotenza di non avere una squadra in grado di poterlo aiutare. Giovanni.
11: Dici bene, Manuel, enorme la gioia ieri di indossare questa fantastica maglia rosa, enorme la delusione sarà oggi dopo l'arrivo, perché andando così le cose non sarà solamente Eulalio a sorpassare in classifica il nostro Giulio Ciccone, ed è un peccato vederlo lì da solo provare a mantenere questo primato, sinceramente.
8: Tra i boschi, con la pioggia, la strada bagnata, le pozzanghere, si sente chiaramente anche la necessità di andare a frenare. Qualche rischio se l'è preso anche poco fa Giulio Ciccone, andando un po' largo su una curva in fase di discesa. Sempre alle ruote del abruzzese c'è Jonas Vingegaard, e poi ovviamente gli altri big della classifica, in un gruppo abbastanza ristretto lì davanti, che è comunque oltre 3 minuti e 20 di distacco, anzi adesso viene segnalato ormai prossimo ai 4 minuti. Ghiro, il distacco dalla testa della corsa.
10: Ma guarda, a sto punto, se fossi Ciccone, io adesso direi basta, io quello che ho fatto, aspetta a voi, la maglia rosa l'ho già persa. Lui ce l'ha un compagno di squadra che è Derek G, ma è in classifica, quindi non può andare a sacrificare anche il compagno di squadra, che è la pedina fondamentale per la classifica, per la lead del track. Ecco, queste sono le situazioni impreviste. In questo momento chi giocherà la prima carta di quelle squadre lì, vale a dire la squadra, insomma, dei leader, no? Che vogliono a tentare di chiudere il buco, secondo me nessuno.
8: 34 km 800 metri al traguardo, davanti sempre Arrieta e Eulalio, con lo spagnolo della Team UAE che prova anche ad allungare. Manuel.
9: Ci ha provato in salita il corridore della Bahrain Victorious, Arrieta. Eulalio ci sta provando in discesa, adesso Arrieta a guadagnare qualcosa. In realtà i due comunque sembrano aver ritrovato l'accordo dopo la serie di scatti da parte di Eulalio in salita, ai quali ha risposto Arrieta, perché è evidente che hanno tutto quanto l'interesse nel cercare di collaborare per portare a termine una tappa che gli sta andando incontro, perché 2 minuti e 37 nei confronti di Raccagni, Bowman e Kulset non è comunque poco, e soprattutto è un vantaggio che continua a restare costante, mentre chi rallenta, lo ripetiamo ancora una volta, è il gruppo, perché là davanti non c'è accordo, nessuno ha interesse al pari dello stesso e solo Giulio Ciccone nel cercare di andare a chiudere. La situazione peggiore in assoluto per Giulio Ciccone, invece si mette bene per i due là davanti, che però non devono fare l'errore di iniziare già a guardarsi, perché manca ancora tanta strada e perché a loro volta dietro c'è accordo tra Raccagni, Bowman e Kulset, e ricordiamo che Bowman a Potenza ci ha già vinto un arrivo del Giro d'Italia. Cristiano?
8: Eh sì, nel 2018, se la memoria non mi inganna. Giovanni Visconti, ma perché la Visma non fa nulla, cioè non preoccupa Eulalio, eventualmente leader della generale?
11: Ma no, semplicemente la Visma sta correndo da vera squadra compatta per il proprio leader, sa che non è il momento di affondare, è una tappa difficile, impegnativa, con il maltempo l'importante è arrivare sani e salvi, con i distacchi invariati, per loro non è importante lottare oggi per la maglia rosa, quindi io non vedo niente di strano nel loro atteggiamento oggi.
8: Anche quello della Red Bull, quindi, di conseguenza?
11: Anche la Red Bull si è comportata come doveva, secondo me. A un certo punto ha capito che la Lidl Trek aveva finito gli uomini a disposizione, si è messa davanti, ma sempre mantenendo un passo regolare, non ha mai accelerato chissà quanto, probabilmente anche per tenere il proprio capitano più a riparo, un po' più caldo, anche perché è molto freddo, in cima alla salita c'erano 6 gradi e credo che abbiano fatto la cosa giusta.
8: 33 km al traguardo per Eulalio e Arrieta, che sono al comando della corsa, 2 minuti e 35, un gruppo di 3 inseguitori, poi a 3:24 il gruppo della maglia rosa. Ghinotto?
10: Sì, situazione ormai stabile, diciamo. Ecco, forse aggiungo un elemento qua, magari guardo anche Giovanni, no? Quando è partita quella fuga lì importante, se vuoi tentare di salvare la tua maglia rosa, l'unico elemento che poteva andare in fuga era Derek G, no? Così stoppi tutti e costringi le altre squadre a lavorare. So che è una manovra un po' azzardata, però sapendo che la squadra è anche votata per Milan, forse era questa una carta da giocarsi.
8: 33 km alla fine, davanti sono in due, lì nello studio.
12: Grazie, allora io vorrei ricordare che da diversi anni, no, Massimo Ghirotto è con noi al Giro. Ebbene, 10 anni fa, su un traguardo della Corsa Rosa, successe questo. Stai attento, Ghirotto, perché adesso vi faccio una domanda alla fine molto importante.
13: Il più cordiale, ben sintonizzati amici all'ascolto, vi giunge da Corso Torino. Ci troviamo in Pinerolo, sede di arrivo di una tappa che ancora una volta ha stupito per la media velocissima. 20 km all'arrivo c'è il gruppo Maglia Rosa, ma più avanti, con un ritardo di 12:50, con un vantaggio di 12:53 rispetto al gruppo dei migliori, ci sono Moreno, Moser e l'ex Maglia Rosa Gianluca Brambilla, e soprattutto c'è la Moto 1 di Massimo Ghirotto. Gli facciamo dare la linea da chi lo conosce bene, da chi ha corso con lui, ma oggi c'è qualcosa di particolare da dire prima di iniziare. Claudio Cappucci con noi.
14: È un evento importantissimo, credo, per Ghirotto, che nessuno ancora lo sa, pochi, però è diventato nonno, e faccio proprio tanti auguri a nonno Ghirotto. Adesso lo chiamerò nonno Ghirotto, da piccolo Edoardo, e quindi tanti auguri Ghiro.
13: Tanti auguri Ghirotto anche da tutta la squadra di Radio 1 Rai e dal tuo capo nel resto dell'anno, Felice Gimondi, che è qui con noi. Ciao Felice.
15: Ciao, ciao a tutti, ciao Ghiro, e complimenti, questa è la vittoria più bella del mondo, sicuro.
13: Senza commuoversi, girerai gli auguri a mamma Sabrina, a papà Andrea, anche a tua moglie Cinzia naturalmente, e adesso linea Moto 1, Massimo Ghirotto.
16: Ecco amici, allora grazie per i complimenti, ma andiamo in corsa, perché qua si sta succedendo qualcosa di importante, perché abbiamo Moser e Brambilla al comando con 50 secondi di vantaggio su 4 corridori, Arndt, Rovni, Modolo e Trentin. Bravi i bravi due ragazzi, vanno di comune accordo e mancano 8 km all'arrivo, palco.
12: E insomma, un po' la raucedine, un po' l'emozione. Cosa ti ricordi di quel giorno? C'era con noi anche Felice Gimondi. A parte questo, ora, se tuo nipote Edoardo ti chiedesse: nonno, voglio fare il corridore, che consiglio gli daresti?
10: Gli darei il consiglio di farlo, perché insomma non posso mica rinnegare quello che ho fatto io, che è stato il mio mestiere, è stata la mia passione, e sicuramente è un bel mestiere, non si può dire che il ciclismo sia faticoso. Certo è fatica, però la fatica poi la smaltisci con il sacrificio, con i risultati e con la soddisfazione di essere stato anche quello che poi ciascuno di noi, Visconti e tutto quanto il resto, sono riusciti a fare. Grazie per questo regalo.
12: Ancora in corsa fino all'appuntamento col GR Flash delle ore 17, nuovamente Potenza.
8: 31 km e 700 metri al traguardo, situazione mutata con Eulalio e Arietta al comando. A 2.37 ci sono un gruppo di tre inseguitori, Raccagni, Bowman e Coulset. A 3.59 Crescioli, che si è staccato dal gruppo della Maglia Rosa, che paga oltre 4 minuti. Manuel.
9: Probabilmente proprio il fatto che Crescioli, che diciamo faceva parte del gruppo della Maglia Rosa, sia partito e abbia guadagnato così tanto tempo in così poco al gruppo della Maglia Rosa, già una quarantina di secondi, è un po' la testimonianza di come il plotone di Giulio Ciccone abbia un po' abbandonato le speranze di andare a rientrare. Bella l'azione da parte di Ludovico Crescioli, ragazzo di Empoli, dunque un ragazzo della Val d'Elsa, che è andato all'attacco, al contrattacco in discesa senza che nessuno lo andasse ad inseguire, e adesso proprio quello che si riesce a vedere nel gruppo della Maglia Rosa è un'atmosfera quasi di resa, mi verrebbe da dire, nel senso che ormai viene dato per perso il simbolo del primato da parte di Giulio Ciccone, perché a meno di un miracolo, a meno di un forcing da parte della Visma o della Bora, che ci sembra improbabile, io credo che al termine di questa frazione Giulio Ciccone non indosserà più la Maglia Rosa, ma magari questo potrebbe essere stimolo per andare a provare a riprenderla già al Blockhaus. Cristiano?
8: Eh sì, perché ormai sono quasi 5 minuti di ritardo rispetto alla testa della corsa a 31 km dalla fine per Giulio Ciccone. Giovanni.
11: Sì, e vorrei segnalare anche la furbata, se possiamo chiamarla così, di Raccagni Noviero, che giustamente non appena ha capito che il gruppo stava tentennando un po' troppo, che nessuno prendeva il comando della situazione, ha provato ad andare via, e sarà un altro di quelli che sorpasserà Giulio Ciccone in classifica, probabilmente andando anche sul podio di questo Giro d'Italia, quindi una gran bella prestazione anche la sua.
8: 30 km e 600 metri, siamo a Marsico Nuovo, già in provincia di Potenza, con i due lì davanti, Eulalio e Arrieta, che hanno 2 minuti e 35 sul gruppo di primi inseguitori. A 3.54 Crescioli, a 4.49 il gruppo della Maglia Rosa, che purtroppo cambierà di proprietario, al momento sarebbe sulle spalle di Eulalio, il portoghese della Bahrain, la squadra tra gli altri di Damiano Caruso, che ha perso praticamente nella seconda tappa in Bulgaria il suo capitano designato, ovvero Santiago Buitrago. Torna a piovere, insomma, ombrelli che si aprono e si chiudono. Quanto peserà Ghirotto questa giornata nelle gambe dei protagonisti del Giro d'Italia?
10: Beh, quando fai 200 km sotto l'acqua di sicuro pesa. Certo che domani c'è una tappa tutta di pianura, quindi se ci sarà anche un po' di sole, magari studieremo le previsioni per domani, allora questo potrà, così tra virgolette, asciugare il bagnato che si sono presi oggi. Certo che sicuramente pesano fortemente queste tappe.
8: Meno di 30 km al traguardo, e nonostante qui a Potenza sull'arrivo abbia smesso di piovere, vediamo comunque nubi minacciosi, anche qualche lampo, ma torniamo in corsa con il gruppo di testa, anzi due di testa, Manuel.
9: Con Arrieta ed Eulalio che continuano ad andare avanti di comune accordo in questa fase, è il corridore della UAE, ovvero sia Igor Arrieta, che peraltro è stato l'ispiratore di questo contrattacco a sobbarcarsi gran parte del lavoro. Stanno per arrivare fra un chilometro al chilometro brandizzato che assegna degli abbuoni, non che ci sia bisogno dell'abbuono, se così dovesse finire la corsa ovviamente, per Afonso Eulalio per andare a conquistare la Maglia Rosa, ma contano anche i secondi, contano anche questi. Prosegue anche l'inseguimento da parte dei tre che hanno avuto l'intelligenza di evadere, come sottolineato da Giovanni Visconti, Raccagni, Bowman e Coulset. 2.39 tra di loro, il gruppo sembra assolutamente aver mollato, e ripeto, la testimonianza di come il gruppo della Maglia Rosa ha mollato è dato dal fatto che Crescioli ha avuto gioco facile a guadagnare, e lì a Bagnomaria tra gli inseguitori e il gruppo un minuto in relativamente pochi chilometri. chilometri. Piove ancora, a te Cristiano.
8: Con la UAE che si è dovuta reinventare dopo le cadute che hanno costretto al ritiro Yates, Soler e Vine, ma sempre squadra protagonista. Ieri ha vinto con Albaez, oggi Arrieta è lì davanti.
11: Sì, una squadra che dimostra tutta la sua forza, non si è buttata giù di morale più del dovuto e... Non ci sono solo i leader in questa squadra, ma c'è gente che sa fare il proprio mestiere e sa anche sfruttare l'occasione quando arriva. Ieri Narváez, oggi di nuovo Narváez in fuga, sintomo di grande forma, e anche Arrieta, figlio d'arte tra l'altro. José Luis Arrieta era il mio direttore sportivo in Movistar, suo papà, fa piacere vedere i giovani davanti così. Molto forte anche Eulalio, giovanissimo anche lui.
8: 28 km, 800 metri al traguardo, davanti a Arrieta e Eulalio a 2.42 il gruppo dei primi seguitori, a circa 5 minuti il gruppo della maglia rosa, ovvero quella di Ciccone e anche di Jonas Vingegaard, linea che può tornare a Giovanni Scaramuzzino.
12: Grazie Cristiano, io saluto Alice Andreoli, siamo arrivati in prossimità delle ore 17, quindi l'appuntamento flash con l'informazione la cui apertura oggi Alice è dedicata a che cosa?
17: Allora Giovanni, apriamo con il question time di Giorgia Meloni in Senato. Entro l'estate sarà varata la legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia, ha detto la Premier rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Continua la strategia per salari, aziende e famiglie, ha detto la Presidente del Consiglio, porte sempre aperte per chi si vuole confrontare, ha aggiunto. Di fronte alla crisi di Hormuz, la vostra risposta è la legge elettorale, ha detto Matteo Renzi in un passaggio. Poi in Libano, dove un drone ha colpito il quartier generale UNIFIL di Naqoura, dove si trova il contingente italiano, è accaduto ieri, non ci sono stati feriti, solo danni a edifici, si tratta probabilmente di un drone di Hezbollah. E domenica scorsa è accaduto un altro episodio analogo con un altro drone precipitato in uno spazio aperto della base. L'UNIFIL esprime preoccupazione per le attività di Hezbollah e dei soldati israeliani vicino alle posizioni ONU. In Libano oggi 8 morti a causa dei raid di Israele. E poi il conflitto in Ucraina, secondo i media di Kiev, raid russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Rivne, uccidendo 3 persone, ferendone 6. Le autorità invitano la popolazione della zona a rimanere nei rifugi fino a quando l'allerta è in vigore. Trump, che è arrivato a Pechino con un'accoglienza in grande stile all'atterraggio dell'Air Force One, tappeto rosso, cerimonia di benvenuto. Il presidente USA è accompagnato da una folta delegazione di ministri e imprenditori come Elon Musk. Tra i membri dell'amministrazione c'è il segretario di Stato Rubio, il capo del Pentagono Exet, e Trump ha riferito che chiederà a Xi Jinping di aprire alle grandi imprese USA. L'inchiesta della Procura di Napoli sull'accesso abusivo ai sistemi informatici, ai danni di cantanti, calciatori e VIP, 29 indagati, tra i quali 4 arrestati e 6 ai domiciliari. Per gli inquirenti, oltre 1 milione di dati riservati sarebbero stati rivenduti da poliziotti infedeli ad agenzie private con un tarifario che andava dai 6 ai 25 euro per ogni dato. E chiudiamo col Festival di Cannes, al via la 79esima edizione della rassegna, 22 film in corsa per la Palma d'Oro, oggi i primi 2 sul palco della cerimonia inaugurale, le attrici Jane Fonda e Gong Li, tra i protagonisti della serata di ieri, premiato con la Palma d'Onore per la carriera Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli.
12: E grazie ad Alice Andreoli, pioggia anche a Roma, quindi internazionali d'Italia di tennis momentaneamente sospesi, nello specifico la sfida valida per i quarti di finale del singolare maschile tra Ruud e Khachanov, con il norvegese in vantaggio per un 7-0, 6-1, e con Khachanov invece che aveva vinto mantenendo il servizio la prima partita il primo game della seconda partita, 1-0 Khachanov, ma Ruud aveva conquistato facilmente 6-1 il primo set. Purtroppo la notizia brutta per i colori italiani è rappresentata dall'entità dell'infortunio muscolare di Lorenzo Musetti, lesione del retto femorale, costretto il tennista di Carrara a saltare il Roland Garros. È tempo di ritornare per un aggiornamento proprio sulle strade del Giro da Potenza, Cristiano Piccinelli e gli altri inviati alla Corsa Rosa.
8: 26 km e 4 al traguardo. Eulalio Arrieta al comando della corsa, 1 minuto e 08. Ci sono gli ex compagni di fuga dei Battistrada, ovvero Milesi, Garofali, Scaroni e Silva, l'ex maglia rosa. Poi a 2:48 Raccagni, Bowman e Coulset, a 3:57 Crescioli, a 5:26 il gruppo della maglia rosa. Giovanni Visconti, peraltro Crescioli lo conosci bene, è vicino di casa più o meno, possiamo dire così.
11: Crescioli, che abita a pochi chilometri a casa mia, esattamente a Lazzaretto, e ha detto prima di venire a questo giro che era un sogno partecipare. Credo sia un sogno anche provare a piazzarsi in una top 10, perché oggi è una tappa davvero di quelle che si ricordano, tappa lunga, tappa dura e con un tempo che non dimentichi più.
8: E il sogno però è durato poco per Giulio Ciccone. Manuel.
9: Ed è proprio Giulio Ciccone ad essersi rimesso davanti, l'orgoglio della maglia rosa, l'orgoglio del ragazzo d'Abruzzo, che credo vada assolutamente sottolineato. Sa che non ha praticamente possibilità di difendere il simbolo del primato, nonostante tutto si è rimesso là davanti con un solo compagno di squadra che è a ruota, non gli dà una mano, anche perché il suo compito è quello di curare la classifica generale, ovvero sia Derek G. E allora Giulio Ciccone davanti a tutti, alle sue spalle il team Bora, alle sue spalle anche il team Visma. Io credo che vada sottolineato l'orgoglio di questo ragazzo, la voglia comunque di metterci la faccia di fronte a una giornata sfortunata, non per colpa sua, ripetiamo, perché lui non ha assolutamente nulla da rimproverarsi, nel mettersi comunque là davanti a guidare il gruppo, spendendo anche, diciamo, delle energie di cui probabilmente avrebbe fatto a meno, perché lui potrebbe poi tornare a riproporsi per la tappa del Blockhouse. Ma credo che la maglia rosa porti anche a questo senso d'orgoglio. Qui mi rivolgo nuovamente a Visconti.
11: Sì, sì, io credo che oggi stia provando un bel po' di rammarico Giulio Ciccone, in quanto intanto con il maltempo non ha potuto mostrare questa stupenda maglia rosa, e era partito con l'idea di mantenerla abbastanza più facilmente. Forse c'è stato un errore di valutazione iniziale, o forse con il brutto tempo non sono riusciti a controllare i vari numeri che scattavano, perché non riesci nemmeno a guardare gli altri corridori, magari provi a guardare il numero dorsale e non si sono accorti che è andato via qualcuno importante vicino appunto alla generale, e così non sta andando secondo i piani. Però l'orgoglio, è bello vedere l'orgoglio di questo ragazzo che ha ricevuto questo bellissimo premio, la maglia rosa, e chi lo sa che voglia rimanere ancora vicino in classifica per riprovarci ancora nel suo Abruzzo sul Blockhouse.
8: 24 km 8 al traguardo, sotto la pioggia, la discesa dei due battistrada. Ghirotto.
10: Sì, mi accodo al ragionamento di Visconti. Allora, d'accordo all'orgoglio, però bisogna anche ragionarci, insomma, capiamo, anche noi ci stiamo un po' male per aver subito questa situazione, però attenzione, ci sono anche dei direttori sportivi in ammiraglia che possono segnalare attraverso la radiolina, attraverso tutti gli strumenti che ormai adesso stanno usando: guarda che davanti c'è quel corridore lì, attenzione, dobbiamo chiudere subito. È lo stesso errore che l'anno scorso è stato fatto, diciamo, dalla squadra che ha vinto il Giro d'Italia, no? Anzi, quella di Ulindi, scusate,
8: la UAE,
10: che ha lasciato in fuga, diciamo, Van Aert, no? Dovevano chiudere subito. Oggi probabilmente è stato fatto qualche errore, chiedo scusa per l'inghippo.
8: È una bella discesa quella dei due battistrada, Manuel.
9: Si vanno ai cambi regolari, ma quello che mi sembra scendere un po' meglio, disegnare un po' meglio le traiettorie, è Arrieta della UAE. Eulalio l'ho visto un paio di volte, diciamo, arrivare largo con delle traiettorie non proprio da MotoGP, diciamo, segno che non si sente particolarmente sicuro. Da sottolineare che l'asfalto è bagnato, è viscido, ma soprattutto che c'è un continuo cambiamento di manto stradale tra asfalto vecchio e dunque tendenzialmente, diciamo, con un grip diverso rispetto all'asfalto nuovo, che sulla carta è più prestazionale, ma se magari è la prima pioggia che prende rischia di ritirar su quel bitume, quella pioggia che lo rende poi saponetta. Quindi va gestita con circospezione anche la situazione del cambio di asfalto tra un manto e l'altro, e Arrieta mi sembra quello più a suo agio dei due in discesa. Probabilmente non è un caso se Eulalio, che è più scalatore di lui, ha cercato di staccarlo in salita, e una volta che sono avanti ha messo davanti Arrieta, che gli disegna le traiettorie meglio. Cristiano.
8: 23 km alla fine, bella la cornice di pubblico sul traguardo di Potenza, con davanti sempre Eulalio e Arrieta, 1 minuto 07 il gruppo dei primi inseguitori, tra cui Lorenzo Millesi. Grande tappa anche quest'oggi per il campione a cronometro under 23 di Glasgow. Poi a 2:51 un gruppo di controattaccanti, tra cui Raccagni, Noviero della Sodala, Quickstep. A 5 minuti e 51 il gruppo maglia rosa, ritardo pesante. dalla testa con Eulalio che avrebbe a fine giornata, adesso così facciamo due conti, 4 minuti abbondanti, 4 e mezzo su Vingegaard e su tutti gli altri. Ma è un calcolo che si può fare, lo può fare la Visma Lise Bike, Giovanni?
11: Allora, non sono pochi 4 minuti, ma non sono neanche tanti, non credo che possano far paura, soprattutto a una corazzata come la Visma Lise Bike, soprattutto a Vingegaard, corridore giovane, corridore forte, sicuramente avrà il morale in più e quella percentuale in più che ti dà la maglia rosa, ma le montagne vere al giro mancano ancora, e se la Visma o anche la Red Bull stessa non si muovono, non cercano di accorciare un po' questo distacco, credo che il motivo sia questo, ossia il fatto che non fa così tanta paura.
8: Al 22 km dalla fine la classifica virtuale direbbe Eulalio Magliarosa a 2.52 in seconda posizione, Raccagni Noviero della Sodal, terza piazza a 2 minuti e 55 per Arrieta, quarto sarebbe Scheroni a 3.02, quinto Ciccone a 4 minuti e 40, a 4.50 sostanzialmente sarebbe Jonas Vingegaard che era partito con 10 secondi di ritardo dall'abruzzese. Ma torniamo in corsa con il duo di testa, Manuel, vai!
9: E si scende veloci, tratto molto filiforme, filante anzi più che filiforme, scusate, in questo momento per i due, Arrieta sempre davanti, Eulalio a ruota, asfalto nuovo in questo caso, ma non ci sono curve molto pronunciate, non ci sono staccate da disegnare, dunque in questo caso la scelta delle traiettorie è decisamente più semplice. Tratto invece di falso piano in salita per i primi inseguitori, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva, anche loro procedono di comune accordo, ci sono due corridori della Astana, l'ex maglia rosa Silva e Scaroni, che in quella tappa, quando Silva conquistò la maglia rosa, gli tirò una volata spettacolare. Tratto molto veloce anche per Raccagni Noviero, Bowman e Coulthard, i contrattaccanti. Non escluderei la possibilità che Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva possono rientrare su Eulalio e Arrieta, perché comunque sia è appena un minuto il vantaggio dei due là davanti, e considerato come stanno andando e considerato che Scaroni e Silva sono compagni di squadra e dunque uno potrà sacrificarsi per l'altro, non è detto che Eulalio e Arrieta secondo me possano arrivare direttamente solo loro due qui al traguardo di Potenza quando mancano 20 km al traguardo. Cristiano,
8: 20 km e 4 con Eulalio e Arrieta davanti, 1 minuto e 06, Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva. Studio,
12: pubblicità.
18: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Sulle strade del Giro.
12: Fasi conclusive della quinta tappa, ciclisticamente dici Basilicata e pensi a lui. Non certo un'operazione nostalgia quella che ha convinto Domenico Pozzovivo a rientrare in gruppo a 43 anni, tenuto conto della brillantezza dimostrata al Tour of the Alps, poi al Giro dell'Appennino, pochi giorni fa al Giro di Grecia, concluso sul podio al secondo posto. Oggi a fare gli onori di casa al Giro d'Italia che arriva nella sua Basilicata c'è proprio Domenico Pozzovivo, lucano di Policoro. Buon pomeriggio e chiediamo naturalmente il permesso di transitare dalle vostre terre. Arriva nella sua Basilicata, c'è proprio Domenico Pozzovivo, lucano di Policoro. Buon pomeriggio e chiediamo naturalmente il permesso di transitare dalle vostre terre, signor Barone. Ciao Domenico.

0: 608, il gruppo Maglia Rosa, saluto ovviamente Domenico Pozzovivo. Che interpretazione dai di questa tappa che vedrà il cambio al vertice della classifica generale, ma insomma c'è stata evidentemente confusione o volontà di lasciar fare il corridore della Bahrain che adesso sarebbe Maglia Rosa virtuale, Eulalio?
1: Ma è stata una di quelle tappe un po' appese a un filo, nel senso che la partenza in salita ha scommiato i piani soprattutto della leader track, perché ha nel suo organico tanti corridori più da pianura, da volata, e quindi diciamo proprio la squadra della Maglia Rosa aveva poche armi per contrastare la fuga che è partita. Dopo sembrava un po' cercare comunque di limitare i danni, magari aspettando anche dei movimenti da parte di altre squadre. Questo non c'è stato, quindi sulla salita, dopo la salita dura che si affrontava di Montagna Grande di Vigiano, la fuga più in largo, e quindi a questo punto dietro nessuno tira, e quindi sta lasciando un margine importante. È un corridore comunque che in salita non è prima arrivato come Eulalio.
0: 17 km e mezzo alla fine, adesso praticamente tutta una discesa fino all'arrivo, Manuel.
2: Una discesa dove però bisogna stare molto attenti, perché poco fa Radio Corsa si è segnalato la scivolata di una delle moto, e questo ovviamente augurandoci che non si tratti di nulla di grave, ci dà ancora una volta il termometro della pericolosità di queste strade con questi continui cambi di asfalto e con l'asfalto viscido che non perdona errori. Una discesa non particolarmente tecnica, molto veloce, non ci sono molti tornanti, dove però bisogna comunque rilanciare in uscita di curva, e soprattutto bisogna stare attenti anche quando si passa, e questo è un insegnamento che ci consegna anche il motorsport oltre allo sport della bici, sulle strisce, perché possono diventare delle trappole con un'aderenza molto inferiore rispetto all'asfalto. Per cui attenzione da parte di tutti quanti, con i due al comando, ovvero sia Eulalio Arrieta, che hanno leggermente riallungato nei confronti dei quattro all'inseguimento: Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva. Adesso vengono dati a 1:15 da Radio Corsa, con diciamo nessuno dei due gruppetti che intende mollare. Saluto anch'io Domenico Pozzovivo, tra l'altro era anche ieri a Catanzaro, se non sbaglio, l'ho visto parlare con gli amici di Eurosport, e gli chiedo: 1:16 è sufficiente per i due davanti, oppure se si guardano Milesi, Garofoli, Scaroni e Silva possono rientrare? Ciao Domenico.
1: Ciao, grazie. No, conoscendo soprattutto le abilità da ricerca di Arrieta, se non rischia troppo è difficile rientrare su un corridore come lui, e quindi a sua volta può portarsi dietro un corridore come Eulalio. Come giustamente sottolineato, l'asfalto ha dei cambi repentini che possono comunque ingannare anche dal punto di vista del grip, che cambia da un momento all'altro, quindi non è una discesa famosa proprio per essere davvero molto grippante, quindi bisogna davvero stare attenti da parte dei corridori, prendersi i rischi perché stanno giocando una tappa, ma rimanere comunque in un ambito di ragionevolezza.
0: 15,6 km, sempre Eulalio e Arrieta al comando. Si sgranchisce lì dietro il nostro Giulio Pellizzari. Ghirotto.
3: Sì, cerca così di rilassarsi, perché ormai il dado è tratto, questi qua non saranno evidentemente più ripresi. Sprofonda la Maglia Rosa, 6 minuti e 37 in questo momento. Attenzione, vuol dire che Eulalio può anche difenderla la maglia sul blockhouse. Se posso fare una domanda a Domenico Pozzovivo. Ciao Domenico, complimenti per la tua scelta di essere ritornato, evidentemente sei ancora forte, lo hai dimostrato. Esco un po' dal ciclismo, perché questa è una cosa importante, l'abbiamo letta sui giornali: tu sei il preparatore di Svazzer, quindi com'è lavorare in un ambito che è totalmente differente a quello che è il tuo, in sostanza?
1: Ciao Massimo, grazie anche te. È un ambito ovviamente di uno sport di resistenza che non è lontanissimo come modello di prestazione da quello del ciclismo. Ovviamente ci sono tante variabili in gioco, poi Alex, come ha sottolineato spesso anche lui, non ha potuto fare il professionista al 100%, quindi ha dovuto ritagliarsi degli spazi negli orari di lavoro. Questa è stata un po' la difficoltà, però avere a che fare con un motore di una cilindrata così grande come quello di Alex Schwarzer, per me è stata davvero un'esperienza, e spero sarà ancora un'esperienza davvero importante. Ha raggiunto un record ancora, non dico sperato, ma comunque da pochi preventivato, però secondo me ha ancora margine per fare ancora meglio.
0: 14 km 3, sempre Eulalio, il portoghese della Bahrain, e Arrieta, lo spagnolo del team UAE, lì davanti aumenta il vantaggio, 1.23 adesso sui primi inseguitori, Giovanni.
4: Sì, ormai è fatta per i due fuggitivi, saranno loro a giocarsi questa tappa e direi anche che se lo meritano ampiamente.

0: niente. Vorrei fare anch'io una domanda a Domenico. Ciao Domenico, ci siamo visti anche ieri, complimenti di nuovo per quello che hai fatto, perché stai dimostrando che quello che hai detto è vero, forse stai esprimendo i tuoi migliori numeri di sempre. E proprio agganciandomi a questo, vorrei farti una domanda. Qual è la differenza principale, quella che noti di più tra il ciclismo nostro, lo chiamo io anche se te ci sei ancora, e questo? Cosa hai dovuto cambiare? Dov'è che sei migliorato per essere ancora così prestativo?
1: Ciao Giovanni, i due aspetti.
2: Scusa, ti interrompo, caduta di Arrieta, Manuel.
3: Scivolata di Arrieta che adesso sta cercando di risistemare la bici, ha avuto anche un salto di catena, è arrivata subito immediatamente l'ammiraglia su di lui, è fermo alla parte destra del corpo, sbattuta, non particolarmente violenta la botta che ha dato, ha solamente la tuta strappata, riparte solamente in questo momento, disdetta per il corridore spagnolo che aveva letteralmente portato giù lui Eulalio, aveva sottolineato Domenico Pozzovivo le doti di discesista di Arrieta, ha chiesto evidentemente troppo a se stesso in una curva verso sinistra, è scivolato, speriamo che non si sia fatto particolarmente male, è ripartito, attenzione perché sfiora anche un cane sulle strisce pedonali, adesso si va nuovamente a restringere le scarpette, allaccia gli attacchi e non vorrei avergliela tirata, ma lo dicevamo con Domenico Pozzovivo, questo asfalto è un asfalto che può assolutamente tradire, aveva una perfetta conduzione della discesa perché ripeto Eulalio era molto più in difficoltà nei suoi confronti, in uscita di curva, una scivolata veramente strana, per fortuna velocità ridotta, sarà andata non più di 30-35 all'ora, c'era anche vento, pioggia con il vento, ha tradito Arrieta questa condizione, è scivolato, è ripartito, adesso vedremo se Eulalio lo aspetterà, vedremo se riuscirà a rientrare e soprattutto vedremo se avrà avuto dei problemi con questa caduta dal punto di vista fisico. Di nuovo a te Cristiano.
2: E anche una leggera sbandata per Eulalio che ha dovuto correggere un po' la sua traiettoria. Eravamo in debito con Domenico Pozzovivo della risposta ovviamente alla domanda di Giovanni Visconti sulle differenze di preparazione di tutto, diciamo, tra ciclismo non di tanti anni fa, di qualche anno fa e quello di oggi, che rivede ad essere protagonista il nostro Domenico. A te.
1: Sì, no, stavo diciamo spiegando a Giovanni le differenze. Innanzitutto l'intensità dei lavori in allenamento è molto salita, riducendo il volume, ma questo è stato diciamo reso possibile da un diverso approccio dal punto di vista alimentare, dal punto di vista della nutrizione. Prima si terminavano sempre gli allenamenti in una sorta di diciamo limite fisiologico, quasi ipoglicemia, e in quella maniera ci sentiva soddisfatti. Invece adesso anche i lavori più intensi si fanno alla fine e quindi si va a lavorare tanto sulla durabilità e sulla possibilità di eseguire dei gesti ad alta intensità anche in là con le ore. Quindi questo è un po' stato il cambiamento più importante. Se ti ricordi una volta magari si pensava sempre che i fuorigiri facessero male, anche perché si faceva tanto volume, quindi associare volume a fuorigiri in effetti era dannoso. Adesso avendo diminuito il volume ed essendo sempre molto ben alimentati, questo è possibile e ti fa crescere di condizione e di livello di performance.
2: Aggiornamento sulla situazione, Eulalio al comando della corsa dopo la caduta di Arrieta che insegue a un minuto il gruppo Milesi Garofoli, Scaroni e Silva, a oltre 7 minuti il gruppo della Maglia Rosa. Studio.
4: E allora, prima di salutare, ringraziandolo per la sua consueta cortesia, Domenico Pozzovivo, 14 anni fa, proprio il 13 maggio, ma ce ne siamo accorti per caso, sai Domenico, perché ti avevamo contattato ovviamente per il motivo principale che il Giro d'Italia arriva nella tua regione, però proprio il 13 maggio del 2012 vincevi la tappa del Lago Laceno che Radio 1 raccontò così.
5: Meno di 3 chilometri alla conclusione di questa tappa con l'attacco di Domenico Pozzovivo, ma sentiamo Giovanni Scaramuzzino, il suo inseguitore, un corridore spagnolo della Movistar.
6: Si tratta di Insausti, chiare origini basche, tratto in salita che è terminato. Allora, mettiamo nuovamente ordine con le nostre motociclette su Pozzovivo. C'è quella di Massimo Ghirotto, guidata da Mario Conti. A voi la linea.
7: È bella l'azione di Pozzovivo, superati i 3 chilometri all'arrivo. Prosegue la sua marcia determinata e questa la parte più difficile per il piccolo scalatore. Ecco,
6: diamo la linea a Tarcisio Mazzeo. Che cosa succede nel gruppo nuovamente della Maglia Rosa? Eseda, a te la linea.
8: non vediamo Pozzo Vivo, il vantaggio del corridore italiano mi sembra significativo.
5: Ma sta soprattutto per arrivare Domenico Pozzo Vivo, la cronaca Giovanni Sgramuzzino.
6: Il piccolo scalatore si alza sui pedali, ormai nessuno può contrastare più Domenico Pozzo Vivo, si sposta adesso al centro della strada, gli applausi del pubblico di Irpinia, un braccio al cielo per Pozzo Vivo.
4: Alla prossima vittoria è Domenico e speriamo che ci sia sempre Radio 1 a poterla raccontare. È stato con noi Domenico Pozzo Vivo, grazie.
1: Grazie, alla prossima.
4: E allora adesso tutto d'un fiato fino all'arrivo di Potenza, naturalmente fino all'arrivo del gruppo Maglia Rosa, prima ovviamente dei nostri commenti finali, anche perché immagino che anche al traguardo continui a piovere. Per il momento stessa cosa dicasi a Roma, tutto sospeso al Foro Italico.
2: Sì, in effetti alternanza di pioggia a ombrelli aperti e ombrelli chiusi, insomma una giornata complicata anche per gli spettatori presenti sul traguardo di Potenza. 8 km 9 dalla fine c'è Eulalio Manuel Codignoni con Arietta che insegue.
5: Eulalio, adesso in questo tratto dove la discesa si tramuta in falso piano e poi in salita, sembra decisamente più a suo agio rispetto a quando doveva inseguire Arrieta in discesa. È buona ancora la sua azione, alle sue spalle c'è l'ammiraglia, ondeggia invece le spalle in maniera, come dire, molto pervicace, ma anche ai limiti del frustrato. Arrieta che cerca di inseguire, sta cercando di profondere il massimo sforzo, ma là davanti non vede Eulalio, che giustamente da suo punto di vista non ha aspettato il suo ex compagno di fuga, dunque i due sono staccati. È buona l'azione comunque di Eulalio, che disegna adesso delle traiettorie decisamente prudenti in questo leggero tratto di falso piano in discesa, avviato verso la conquista di questa tappa del Giro d'Italia a meno di cataclismi. Cristiano,
2: 7 minuti e 38 in ritardo il gruppo Maglia Rosa. Tutto normale, Giovanni?
0: Beh, normalissimo no, comincia a essere un bel bottino, perché potrebbe finire questa tappa con un vantaggio in classifica generale di circa 7 minuti su chi deve provare a vincerlo questo Giro d'Italia. Parliamo di Eulalio, quindi è strano che nessuno ancora prenda un po' le redini in mano e provi a mantenerlo quantomeno questo distacco.
2: 7 km 3 per Eulalio, che ha 31 secondi su Arrieta, 7 minuti e 39 il gruppo Maglia Rosa. Ghirotto.
9: Sì, Eulalio che sta facendo insomma una bella discesa, evidentemente nessuno di dietro vuole cercare di chiudere un gap a quel punto lì, che siano 5, che siano 6 minuti, sono due corse differenti, quello che è la classifica e quello per andare a vincere sulla tappa. Evidentemente Giovanni alla squadra di Vingegaard non interessa, anche se terrà la Maglia Rosa su Blockhaus e magari sarà anche facile che la tenga se il distacco aumenta, a quel punto lì ci sono tante altre tappe, ci saranno le tappe dell'ultima settimana e l'ultima settimana è tremenda,
0: anche perché quando ti prendono le crisi su quelle salite vere, altro che 7 minuti, i minuti volano, quindi ripeto, probabilmente non fa così paura, ma è comunque da tenere in considerazione la grande prestazione di oggi,
2: anche perché insomma c'è la caduta, anche Eulalio,
5: attenzione, è caduto Eulalio, è caduto, è scivolato in una curva verso sinistra, anche questa non particolarmente complicata, gli è anche saltata la catena, si è rialzato, adesso arriva la miraglia che gli fornisce un'altra bici, inciampa quasi nel salire sulla bici, non si capisce con il meccanico, va a ripartire adesso anche Alfonso Eulalio, che cerca di riprendere il controllo di se stesso, risale in bici, vedremo se lo raggiungerà Arrieta, che veniva cronometrato a una trentina di secondi di ritardo. La caduta è avvenuta a una velocità più sostenuta rispetto a quella di Arrieta. Arrieta transita adesso nel punto in cui il suo ex compagno d'avventura è caduto, vedremo se riuscirà a raggiungerlo a 6 km e 300 metri dalla fine. Lo avevamo detto, non per essere di nuovo profetici, ma questo asfalto tradisce, e soprattutto avevamo detto che Eulalio non ci sembrava particolarmente a suo agio ed ha tirato una bella botta, la curva era verso sinistra, è andato a sbattere il fianco sinistro violentamente a terra, si è anche appoggiato con la schiena al guardrail, è ripartito, ma questa è una botta più grossa rispetto a quella che aveva preso Arrieta, che infatti adesso lo sta per raggiungere e secondo me lo dovrà anche superare. A voi.
2: Arrieta dunque va a recuperare su Elalio. Giovanni,
0: incredibile quello che ci sta regalando questo finale di tappa, uno spettacolo negativo purtroppo per loro, però sembra un destino, si sono rimesse le carte in pari e saranno di nuovo entrambi a giocarsi questa tappa, forse è più giusto così, anche se non è bello sicuramente vedere cadere questi ragazzi.
2: E meno male che doveva essere una tappa insomma così non particolarmente spettacolare, con la fuga tutto già deciso, invece non è così, cioè,
10: una tappa pipì come diceva Emanuele Dotto, ma vedi è successo che si sono restituiti la sfortuna, no? Quindi adesso sono ancora ad armi pari, certo che insomma può anche far male la caduta, dipende chi ha preso una botta più forte o meno, certamente adesso se la giocheranno Aulaglio, comunque secondo me è più favorito perché in volata è più veloce.
2: 5,9 km con Eulalio che ritrova Arrieta e sta ovviamente cercando di anche recuperare dalla botta che è stata più importante rispetto a quella che ha visto invece protagonista Arrieta. Manuel,
3: ed ha anche una faccia peggiore a Eulalio rispetto ad Arrieta. Adesso Arrieta si è messo a ruota, non gli dà neanche un cambio, Eulalio è lì davanti che ondeggia molto con le spalle, ma soprattutto l'espressione è veramente diciamo di un ghigno di sofferenza quello che il portoghese ha sul volto. Arrieta invece alle sue spalle, ripeto, non gli dà un cambio, è anche più grosso fisicamente rispetto ad Eulalio, ha il braccio destro insanguinato, dobbiamo dire, Arrieta in questo momento, ma anche dal punto di vista emotivo io credo che cadere per secondo possa essere uno svantaggio, perché chiaramente ha avuto il tempo di resettare il cervello nel frattempo Arrieta, cosa che Eulalio dovrà cercare di fare quanto più possibile. Di certo in questo momento davanti continua ad esserci il corridore della Bahrain, quello della UAE non gli dà neanche un cambio e credo che possa essere anche giusto così, perché in salita, se è vero che Eulalio sulla carta è più veloce, è anche vero che Eulalio che continua a voltarsi adesso a cercare Arrieta, che però gli resta a ruota, in salita è più prestazionale, dunque sta a lui comunque l'onere di tirare quando mancano comunque 5 km al traguardo. Cristiano,
2: con 1 minuto e 30 il ritardo del gruppo più vicino, 7,5 il ritardo del gruppo Maglia Rosa. Intanto esce il sole, una notizia, perché oggi insomma siamo stati funestati dalla pioggia e dunque ad accogliere l'arrivo del vincitore di giornata e forse della nuova Maglia Rosa, anzi sicuramente della nuova Maglia Rosa, insomma c'è il sole, c'è il pubblico di Potenza, ma insomma annuivi sulla riflessione di Manuel Codignone. Giovanni,
0: ha detto benissimo Manuel, in quanto adesso Arrieta è il favorito almeno a livello mentale, ha avuto il tempo di resettare un po' le idee, aveva mollato, aveva pensato di aver perso questa tappa e poi se l'è vista di nuovo lì davanti, di nuovo nelle sue disponibilità, al contrario invece Eulalio si trova lì sofferente, è caduto per ultimo, è caduto pochi chilometri fa, circa 2 chilometri fa, e anche se è il più veloce è tutto da vedere, perché arriviamo da una tappa di 200 chilometri durissima, tanto dislivello, tanto brutto tempo, e io non mi sento in questo momento di fare un nome più di un altro come favorito.
2: Ghirotto, però la consapevolezza che c'è lì ad attenderti la Maglia Rosa, insomma, può magari dare quella forza in più.
10: Sì, diciamo che un bottino lo prende, la Maglia Rosa, quindi adesso si gioca solo la vittoria di tappa. Se è lì davanti però a tirare, vuol dire che comunque tutto sommato non sta male, perché potrebbe anche dire vabbè, i minuti ce li abbiamo di vantaggio, andiamo avanti così, se vuoi vincere la tappa tira tu, tanto io ho la Maglia Rosa. Insomma è un po' anche un gioco di cervello, no? Cercare di mettere in difficoltà l'altro avversario.
2: Ma che succede nel gruppo Maglia Rosa, Manuel Codignoni?
3: Allora intanto vi diciamo che si sta aprendo la mantellina e se la toglie proprio Eulalio per cercare di alleggerirsi il più possibile in vista della volata. Nel gruppo della Maglia Rosa, ironia della sorte, mi immagino veramente la rabbia e la frustrazione di Giulio Ciccone, solo adesso si mette a lavorare la Visma che piazza un uomo là davanti, 7,39 sempre il vantaggio dei due in avanscoperta, segno che lo stesso Giulio Ciccone o lui si è spostato della serie, a questo punto fate voi, a me non interessa, oppure a questo punto solo nel finale la Visma si mette davanti per cercare di proteggere il proprio capitano in un finale di gara. Per carità, oramai non vanno fortissimo sul gruppo della Maglia Rosa, ma è sempre meglio stare davanti, credo. Cristiano,
2: 4,5 km al traguardo per Eulalio e Arrieta che si giocheranno il successo di tappa per Eulalio. Comunque vada, ci sarà la Maglia Rosa, finale però arzigogolato, Giovanni.
0: Sì, indecifrabile, ha detto bene Massimo, comunque credo che anche Eulalio abbia il tempo di resettare l'idea, di tranquillizzarsi, perché ha una Maglia Rosa che lo aspetta e questo potrebbe essere un grande stimolo.
2: 8 minuti adesso, segnalato il ritardo del gruppo della Maglia Rosa, 4300 metri per Eulalio e Arrieta che si giocheranno il successo di frazione con una giornata caratterizzata da tanta pioggia, anche il freddo, e con evidentemente il portoghese che non preoccupa Ghirotto perché gli si concede spazio.
10: Beh sì, evidentemente è così, però insomma Eulalio sta facendo la sua corsa, fa bene, adesso sta cercando di recuperare un po' di energia, adesso c'è un breve tratto di discesa e attenzione perché è un po' complicata, ci sono tante curve e controcurve, ma saranno sicuramente prudenti perché due botte le hanno già prese.
2: Eh sì, la strada fortunatamente però sembra leggermente più asciutta rispetto a quella precedente. Manuel,
3: ma il fondo stradale è tutt'altro che regolare, ci sono quegli scavi che si fanno di solito quando si passano i cavi per esempio per la fibra ottica che attraversano i lati delle strade e quando si sta al centro non ci sono problemi, ma quando si vanno a disegnare, come in questo caso, le curve in discesa dove si parte dall'esterno, si cerca il punto di corda e poi si va nuovamente all'esterno, lì ci finisci e col bagnato devi stare attento. Per fortuna dei corridori la velocità non è particolarmente sostenuta, ma ripeto, oramai per due che hanno già messo il sedere per terra, possiamo dire così, sono tutti dei campanelli d'allarme. Continua ad essere avanti Eulalio, Arrieta da quando è rientrato non gli ha dato un cambio. Cristiano.
2: Eulalio, Arrieta a 3 chilometri alla fine, ti è piaciuta la gestione dell'ammiraglia Bahrain della gara di oggi?
0: Sì, hanno corso davvero bene, hanno messo l'uomo giusto soprattutto davanti. Oggi mi potevo immaginare un uomo vicino in classifica, ma di quelli dal minuto in su non mi aspettavo Rubio che era a 10 secondi e vedremo se verranno ripagati con la vittoria di tappa. Intanto verranno ripagati con una grande maglia rosa.
2: E poi Eulalio insomma è uno che nel 25 no, arriva per primo sul Mortirolo, al passaggio del Mortirolo. Manuel.
3: Eh sì, diciamo che è uno che in salita ci sa andare, è chiaro che la tenuta sulle 3 settimane è tutta quanta da verificare per lo scalatore del team Bahrain Victorious che ha come migliori risultati diciamo un quinto posto alla Vuelta Asturias 2 anni fa e un 10° posto al Giro del Portogallo, ma è stato anche campione portoghese Under 23 4 anni fa, il che significa che comunque è un corridore che è da tanto sulla breccia. Attenzione, c'è
0: fuori strada,
3: incredibile, sbaglia strada Arrieta, Arrieta sbaglia strada, finisce contro il nastro che delimitava la strada sbagliata, le stiamo vedendo di tutti i colori, incredibile.
2: Ma che errore ha fatto Arrieta, Giovanni?
0: Probabilmente è arrivato lungo su una curva, prima di piegare la bici e di cadere nuovamente ha preferito andare dritto, questa sarà la motivazione, però insomma penso che ci voglia un po' più di attenzione dopo essere già caduto, è una distrazione che pagherà caro.
2: Ghiro, ma l'ha mai visto una cosa del genere?
10: No, non li ho mai visti, però precisiamo, giusta l'osservazione, lui ha voluto schivare un tombino.
2: Attenzione, un'altra svirgolata dietro, strada davvero srucciolevole, Arrieta ne sta combinando una dietro l'altra, Manuel.
10: Ormai credo che abbia anche un problema sulla ruota posteriore, ma così vado un po' guardando l'immagine. Ad ogni modo, quando sei non sei più sicuro, succedono queste cose.
2: Manuel.
3: Una sgommata che sembra veramente un derapaggio alla Gary McCoy, per chi si ricorda la MotoGP di qualche anno fa, quando era ancora anzi la Moto Mondiale, la classe 500. Adesso viene cronometrato a 13 secondi da Afonso Eulalio. Insomma, è una tappa che ha chiesto il suo dazio dal punto di vista delle energie fisiche, ma credo, e mi rivolgo ai nostri due talent, anche delle energie mentali, perché questi sono errori figli anche della poca lucidità, mi viene in mente.
0: Sì, effettivamente da quando è rientrato Arrieta abbiamo capito che non era più quello di prima, lui più forte in discesa, lo abbiamo visto faticare un po' troppo a tenere le ruote di Eulalio, questo era indice di insicurezza, di un po' di paura, adesso anche rabbia, un pugno sul manubrio dopo quella sgommata di qualche metro fa. Peccato perché sta avendo un epilogo un po' strano questa tappa, meritavano entrambi di giocarsi un finale così in volata.
2: Flam Rouge, ultimi 1000 metri per Eulalio che intravede il traguardo a 10 secondi di vantaggio su Arrieta, 7.43 il gruppo della Maglia Rosa, ma intanto Eulalio cerca le ultime risorse per arrivare a braccia alzate sul traguardo.
10: Per arrivare a braccia alzate sul traguardo, vincere la tappa e indossare la Maglia Rosa e magari tenerla più giorni, perché questo è veramente qualcosa che ricorderà per tutta la vita.
2: Eulalio ai 700 metri con con il fisico provato dalla caduta, ma con la certezza che indosserà la maglia rosa. Adesso però vuole conquistare anche il successo di tappa. Manuel,
3: e adesso è chiaro che le botte non le sente, adesso è chiaro che è una specie di trance agonistica quella che sta vivendo Eulalio, che si è rimesso gli occhiali, se li era tolti a questo punto si è rimesso anche gli occhiali, attraversa un viadotto con sotto la scritta città di Potenza. Se all'ingresso del Mortirolo c'è un lasciate ogni speranza o voi che entrate, questo invece è l'ingresso alla gloria per Eulalio, che sta però per essere ripreso da Arrieta. Attenzione, perché Arrieta ci crede, non è lontano, lo insegue a una trentina di metri, non è ancora detta l'ultima parola.
2: Che epilogo questa tappa,
0: ce la può fare Arrieta, non è detta l'ultima parola, siamo ormai quasi ai 300 metri, si avvicina sempre di più
2: con ormai il ricongiungimento possibile. Altro che, ci vuole l'ultimo sforzo per Arrieta, che arriva adesso a ruota di Eulalio, allora sarà sprinta a 200 metri Eulalio, Arrieta, i due si giocano la tappa, ma va via Arrieta, lascia fare Eulalio, si accontenta della maglia rosa. Ancora una vittoria del team UAE con Arrieta che è cascata una volta, sbagliato strada, ma alla fine vince lui.
0: Un finale incredibile, alla fine sono arrivati entrambi a giocarsi questa tappa, se lo meritavano, bravi entrambi, per uno la vittoria di tappa e per l'altro la maglia rosa.
2: È davvero un epilogo straordinario, unico anche per gli errori, per gli abbagli, per le cadute, ma questo è lo spettacolo del ciclismo.
10: Ma credo che questa sia una cosa che non potrà più succedere, perché è stata un'emozione continua, per non dire dell'altro, perché insomma oggi i corridori insomma ci hanno lasciato anche un po' di pelle sull'asfalto, no? Quindi vabbè, che dire, questo Arrieta se l'è meritata a questo punto, perché Eulalio è arrivato secco di energie.
2: Vittoria di Arrieta davanti a Eulalio che indosserà la maglia rosa. Studio.
4: Pubblicità.
11: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
14: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
15: Fuori giro, il dopo tappa.
4: Ore 17 e 39 minuti con Ombretta Conti in regia, con Francesco Pio Naglieri alla parte tecnica e con le grandi emozioni del Giro d'Italia, come ci hanno raccontato i nostri inviati, ai quali diamo la linea, non prima però di aver salutato e ringraziato per la cortesia, sarà qualche minuto con noi Matteo Trentin. Grazie Matteo, buonasera anzitutto.
16: Buonasera, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Allora, una tappa dalle enormi emozioni per Matteo Trentin, intanto parla la sua esperienza e le sue capacità atletiche, un'ottima campagna del Nord, ma ne parleremo dopo. Ti chiedo, prima di ritornare a Potenza, secondo te è stato sottovalutato un po' troppo Afonso Eulalio il portoghese, che come ricordava Manuel, primo sul Mortirolo, ma lì si poteva dire, al Giro d'Italia, no, il transito, si poteva dire beh, era una fuga, lo hanno lasciato andare eccetera. È arrivato nono a Kigali, nei mondiali vinti da Pogacar, un circuito altamente selettivo, cioè forse non ci hanno visto lungo quelli che gli hanno consentito un maxi vantaggio come questo, secondo te, oppure?
16: Ma oggi era la classica tappa dove la fuga sicuramente sarebbe andata all'arrivo. Adesso io non ho seguito ovviamente tutta la tappa dall'inizio, ma è chiaro che all'interno di una fuga così sicuramente poteva succedere che uno di classifica ci potesse scappare dentro, e diciamo pure che il fatto che pioveva e l'asfalto scivoloso così ha fatto anche in modo che il gruppo dietro dovesse comunque tirare i freni molto di più della fuga. Nella fuga erano un po' più sparpagliati e quando si è in pochi puoi decidere le tue traiettorie, puoi magari anche frenare all'ultimo senza magari metterti in pericolo, anche se abbiamo visto sono caduti tutti e due. E quindi sicuramente un tempo così su un terreno così, la fuga era molto favorita.
17: Intanto,
16: sicuramente poi dietro hanno tentato di non cadere, anche questo inficia molto sulla velocità.
17: E naturalmente si misura in minuti il distacco del gruppo Maglia Rosa, corsa che ancora non è finita e che Matteo Trentin, prego.
3: Chiedo scusa, siamo con Cristian Scaroni, una giornata intera in fuga, è stata una giornata tremenda, stai tremando?
18: Sì, dalla salita dura in meno 50 in poi è arrivato tanto freddo e da quel momento lì ho accusato un po' di freddo, crisi. È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa, credo che comunque la squadra oggi, sia con me che con Silva, abbia fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra, peccato.
3: Grazie Cristian Scaroni, a voi la linea.
17: E noi la passiamo dagli studi di Roma proprio a Potenza, già il tono della voce di Scaroni dice tutto, ma noi cosa possiamo aggiungere? Cristiano, c'è Matteo Trentin con voi per commentare quello che ancora sta succedendo in gara, perché il gruppo deve arrivare. Quanto manca, gruppo Maglia Rosa, quanto manca alla conclusione per il gruppo dei favoriti, Cristiano?
2: Siamo, credo, all'incirca ancora un paio di minuti, calcolando ovviamente l'ultimo rilevamento cronometrico, perché al momento il primo è già arrivato da 5.43 e il ritardo del gruppo Maglia Rosa era intorno ai 7 minuti 50. Vittoria per Arrieta davanti a Eulalio, poi terza piazza per Silva, l'ex Maglia Rosa, poi Milesi, Scaroni, Garofoli, Bowman, Colze, Traccagni e Crescioli, questo per darvi il quadro dei primi 10, con intanto l'attesa anche per il gruppo della Maglia Rosa. Saluto ovviamente Trentin, insomma ti fa piacere, credo, non essere stato quest'oggi alla partenza, perché a sentire anche le parole di Scaroni deve essere stata una giornata dura, eh.
16: Ah, penso proprio di sì, più che le parole, come parlava, perché conosco, esatto, Cristian, e secondo me era veramente ghiacciato. No, e comunque basti vedere, i due davanti hanno tolto la mantellina proprio veramente all'ultimo momento, attraverso lanciandola per terra. Quando vedi queste scene qui, sicuramente la tappa non è stata sicuramente delle migliori in quanto a godersi, diciamo, la giornata in bici.
2: E allora Arrieta festeggia la prima vittoria che conta, la seconda professionista, mentre sta per arrivare il gruppo della Maglia Rosa, con anche ovviamente tutti gli altri big, da Pellizzari a Vingegaard, e quindi potremo dare in diretta ovviamente il ritardo, che ci darà anche, diciamo così, un primo assaggio di quella che potrebbe essere la nuova classifica generale, breve sprint con l'arrivo adesso del gruppo dell'ormai ex Maglia Rosa. Giulio Ciccone 7.15, contatto male il ritardo del gruppo. Giovanni Visconti, c'è Trentin con noi.
0: Ciao Matteo, un piacere sentirti.
16: Ciao Giovanni.
0: Voglio farti una domanda, andiamo un po' di fuori dal Giro d'Italia, è una curiosità, tra l'altro quel giorno nel 2019 ad Harrogate c'ero anch'io, te lo ricordi bene, in quanto forse è stata, esatto, una delle più belle giornate a livello ciclistico, perché un mondiale non si dimentica mai, un mondiale soprattutto che ti sei lottato fino all'ultimo metro con un certo Mats Pedersen. Ecco, il fatto che sia stato poi questo Mats Pedersen, che è diventato secondo me uno dei top 5 mondiali, no? Al momento nel ciclismo, ha un po' affievolito la delusione di quel giorno?
16: Ma sicuramente sì, poi sai, tu c'eri e sai che quel giorno eravamo un po' tutti delusi del fatto che
0: tutti,
16: comunque,
0: esatto,
16: la manica più del mondo e poi non la prendi, ma dall'altra parte la giornata che è stata ha semplicemente messo i valori in campo per quello che erano, insomma non ho perso la volata di un centimetro e dici miseria se facevo qualcosina di diverso, se avevo le gambe arrivavo da solo e non le avevo per arrivare da solo, e quindi quando te la giochi in volata, poi lì ho già fatto secondo al Fiandre l'anno prima, tra il resto.
0: Tra l'altro era una giornata tremenda come quella di oggi al Giro d'Italia.
16: Miseria. Un po' più lunga anche tra il resto, perché il Col era 2.80, una cosa del genere. Beh, sicuramente sì, ma comunque è stato un bel campione del mondo, diciamo, ecco. Comunque anche quest'anno si è distinto nonostante la caduta in questa stagione. E come hai detto tu, sicuramente nei primi 5 del mondo da un paio di stagioni ormai.
2: Mi ricordo anch'io quel mondiale, perché io fortunatamente l'acqua l'ho presa per arrivare in postazione, però praticamente fui costretto anch'io a spogliarmi per far asciugare le scarpe. Ma hai visto, sei riuscito a vedere l'errore di Arrieta, che ha sbagliato strada o perlomeno ha cercato di sterzare troppo per evitare di cadere? Insomma, avevi mai visto una cosa del genere?
16: Ah, sì, ma sai, sicuramente dopo una caduta, soprattutto con un asfalto così viscido, non ti fidi più come prima. Poi secondo me lui ha usato la bici di scorta e le ruote troppo gonfie, perché poi abbiamo visto quando ha sbagliato strada è ripartito e la bici scivolava dappertutto. Anche nella discesa, prima di andare dritto, ogni volta che passava su una linea bianca, vedevi che la bici faceva un movimento strano, quindi secondo me, prendendo la bici di scorta, poi anche se sono uguali identiche, comunque qualcosa di diverso c'è sempre, specialmente dopo che sei caduto. Dall'altra parte devo dire, è stato veramente bravo a crederci fino in fondo e a recuperare veramente negli ultimi 100 metri.
2: Vedi Trentini, insomma, caro Ghirotto, ha colto subito l'aspetto tecnico, no? Questa cosa, insomma, che magari i profani non avevano notato, tu annuivi perché l'avevi già notata prima di Trentini, vero?
19: Trentina ha l'occhio lungo, anche se l'ha guardato la televisione, ma le ha provate anche lui in bicicletta. Ciao Matteo, complimenti per quello che stai facendo, perché sei sempre in prima linea. Ne approfitto, perché è troppo importante la tua presenza, ti faccio dei nomi: Vingegaard, Hindley, Pellizzari, Gal, Mas, Bernal. Fai un pronostico, dai, metti il podio secondo te.
16: Ma allora, io penso che in questo momento Vingegaard sia ancora superiore rispetto a tutti gli altri, ma sono fiducioso che il Pellizzari che abbiamo visto in questo primo inizio di stagione, specialmente dopo l'esperienza Giro Vuelta dell'anno scorso, sia pronto per comunque ritagliarsi uno spazio al protagonista in questo Giro d'Italia. Abbiamo visto che comunque nell'unico, con l'attacco di Vingegaard in Bulgaria, è stato quello che ha seguito più sveglio di tutti, e quindi io penso anche che si possa giocare il podio. Poi tutto può succedere, nel senso, abbiamo visto oggi la corsa si è ribaltata 4 volte nel giro di 5 km, quindi magari per loro quelli di classifica è un po' diverso, però mai dire mai, quando sei lì te la puoi sempre giocare.
2: Allora, abbiamo anche la nuova classifica generale con Eulalio, come predetto, in maglia rosa, con 2 minuti e 51 su Arrieta, 3 minuti e 34 su Scaroni, a 3:39 c'era Canninoviero della Sodal, poi Kulzet a 5:17, Ciccone scivola in sesta posizione a 6 minuti e 12, a 6 e 16 c'è Christen, lo svizzero della UAE, stesso tempo per Stork, Bernal, Aresman è a 6 e 18, lo stesso ritardo di Pellizzari. Vingegaard è a 6 minuti e 22, come Damiano Caruso, 15esima e 16esima posizione per il corridore danese, per quello siciliano. Dammi la mano ai Codignoni, postazione interviste.
3: Allora, volevo solo raccontarvi questo: quando è arrivato il gruppo della maglia rosa, praticamente nessuno o quasi dei componenti di questo gruppo si è fermato, hanno tirato tutti quanti dritti in direzione Pullman, ed è una cosa abbastanza rara, perché di solito comunque ci sono sempre dei massaggiatori che sono lì, che ti accolgono, ti fermi, rifiati, quando vanno là i giornalisti tendenzialmente comunque sia rispondono alle domande. Questa volta hanno tutti quanti tirato il dritto, perché erano molto provati, molto infreddoliti da questa tappa. Abbiamo raccontato di come Cristiano Scaroni tremasse letteralmente, forse credo che questa sua, diciamo, condizione si sia anche percepita al microfono, ma proprio tutti quanti, nessuno escluso, hanno tirato dritti. Abbiamo però avuto modo di poter osservare le facce: quella di Giulio Ciccone era decisamente scura, molto provato anche Gambernal, imperscrutabili invece Jonas Vingegaard e Giulio Pellizzari, che di tutti quelli arrivati al traguardo sembravano quelli avere l'espressione migliore. No, noi ci siamo spostati in zona mista, dove non so se riusciremo a proporvi in diretta le parole della nuova maglia rosa del vincitore di tappa, però approfittando della presenza di Matteo Trentini, del mio amico, mi glorio di poter dire così, Matteo Trentini, volevo innanzitutto salutarlo e poi volevo chiedergli, ma diciamo la sua ex squadra, la UAE,
5: e si è andata, diciamo, a reinventare un Giro d'Italia dopo tutte quante le difficoltà che ci sono state con le tre cadute. Hanno dimostrato di essere dei maestri nel sapersi reinventare in questo, no? Perché sono riusciti ad ottenere due successi di tappa in due tappe consecutive, veramente tanta roba per tu che li conosci.
16: Ma sai, quando hai una squadra così forte, abituata così tanto a vincere, sì, lo sconforto tante volte si trasforma in grinta, si trasforma in morale per andare a caccia dei risultati, perché comunque è ovvio, il loro grande obiettivo era fare classifica, ma una volta che sono caduti e si sono accorti che ormai la classifica non si può più fare, si saranno spostati completamente nel vincere più tappe possibili. E quando la squadra è forte, quando il gruppo è motivato e quando ha dei corridori così e anche delle tappe adatte, bisogna dire, non dico che è più facile, però le cose vengono, corridori giusti, mosse giuste, e comunque abbiamo visto negli ultimi due anni c'è un motivo per cui la squadra è più forte.
2: Eh sì, assolutamente, perché insomma rapidamente la formazione emiliatina ha cambiato target, però poi Matteo, c'è comunque Christian che è lì, non è che sia lontanissimo, diciamo è sempre con i migliori, secondo te ha possibilità, non dico magari di arrivare sul podio e vincere, però insomma di stare top 5, top 10, che ne pensi?
16: Ma magari la possibilità che lui avrà in questo Giro d'Italia, che magari non aveva all'inizio, sarà di potersi migliorare fino in fondo. Nel senso, magari prima sarebbe dovuto essere l'uomo, l'ultimo, il penultimo, quello che è per uno Yates, o magari ancora prima per Almeida che non è potuto venire al Giro, mentre adesso avrà la libertà di poter provare a farsi la sua classifica e quindi per lui potrebbe essere un Giro per accumulare l'esperienza, per vedere se veramente potrà essere un uomo di classifica oppure no, e magari darci anche qualche sorpresa, perché no?
2: E allora ricordiamo la vittoria di Arrieta davanti a Eulalio, che indosserà domani la maglia rosa di leader della classifica generale, maglia anche bianca per Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, che è davanti a Arrieta e Scheroni in classifica generale, maglia ciclamino che resta sulle spalle di Paul Magnier, che è chiamato domani magari a cercare di andare a conquistare la terza volata, maglia azzurra degli scalatori sempre sulle spalle di Diego Siviglia. Direi di andare ad analizzare anche con Giovanni Visconti la tappa di domani, insomma le previsioni di tutti sono volata e sicuramente i velocisti oggi si sono risparmiati, però anche per loro è stata una giornata complicata.
0: Si sono risparmiati fino a un certo punto, perché una tappa così, una giornata così la devi comunque sorpassare. Domani la tappa sarà ben più corta e questo forse è stato l'unico stimolo che li ha portati avanti oggi, pensare che domani ci sarà una tappa più semplice, sperando che il tempo sia migliore. Saranno sicuramente i velocisti domani a farla da padrona, lo vedremo sin dall'inizio con le loro squadre che in tranquillità cercheranno di controllare la tappa.
2: Intanto chiederei però, in attesa anche delle interviste che arriveranno da Manuel Codignoni a Trentin, se secondo te il Blockhaus insomma potrebbe essere il primo banco di prova per Jonas Vingegaard. Lì si vedrà il danese della Visma quali sono almeno le sue intenzioni, perché comunque qualcosa deve iniziare a recuperare sulle salite.
16: Ah, certamente, adesso il fatto che Eulalio abbia questo vantaggio, Non dormiranno solo in troppo tranquilli, perché comunque è un ottimo corridore, in salita se la cava molto bene. Bisognerà capire quanto gli sarà rimasta nelle gambe e nel fisico la tappa di oggi, lo sforzo che ha fatto oggi, perché comunque è stato uno sforzo non indifferente. Penso che se le condizioni saranno ideali, sicuramente sia la Visma che la Red Bull dovranno fare corsa dura per poter comunque riguadagnare il terreno perso.
2: Ghiro, insomma, una classifica ridisegnata totalmente con ritardi che cominciano a essere importanti. Certo, se poi andiamo ad analizzare i ritardi tra ad esempio Pellizzari e Vingegaard, sono 4 secondi.
19: Sono 4 secondi e siamo alla quinta tappa, insomma sono due gare differenti, quelle che sono le tappe e quello che è la classifica. Però voglio notare una cosa, che è una cosa abbastanza inusuale in questi ultimi anni. Abbiamo Scaroni che è terzo, Raccagni Nonviero che è quarto e Ciccone che è sesto. Beh, insomma, è una bella classifica per noi italiani in questo momento.
2: Eh sì, poi Pellizzari comunque undicesimo, Caruso diciassettesimo, insomma c'è una bella rappresentanza per quanto riguarda il tricolore, con ovviamente Alfonso Eulalio, il portoghese del Bahrain Victorious, che potrà festeggiare sicuramente almeno una giornata, anzi forse due, con la maglia rosa di leader della classifica generale. Trentin, ma Caruso fa classifica o prova a vincere una tappa secondo te?
16: Lo so, glielo avete chiesto?
2: Io gli abbiamo chiesto e ha detto parole testuali, insomma non so se lo possiamo dire, ma insomma eravamo presenti in più d'uno, beh vediamo fino a Blockhouse, poi capiamo cosa succede, ma non era molto convinto su fare classifica.
16: Tagliano sarà il suo ultimo anno, penso che lascerà che le cose accadano da sole.
2: E vedremo insomma cosa succederà, perché ovviamente tutto cambia, abbiamo visto oggi come tutto possa cambiare rapidamente. Giovanni, ti aspettavi questo epilogo oggi? Perché noi ieri abbiamo provato a pronosticare e detto vabbè va via la fuga, però la fuga ci ha messo un po' ad andare, alla fine uno va, uno cade, l'altro cade, insomma è successo un po' di tutto.
0: È stato tutto un tira e molla, un po' come la pioggia oggi, cominciava a piovere, smetteva, ricominciava, rismetteva, e così il finale sembrava una partita di calcio nei tempi di recupero, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, e poi in zona Cesarini è una grandissima vittoria di Arrieta. Credo che alla fine l'epilogo sia stato bello, perché meritavano entrambi di arrivare ai 200 metri finale e giocarsi questa tappa, magari non in questo modo, ma meritavano entrambi di arrivare così.
2: Allora ribadiamo ancora una volta l'ordine d'arrivo prima dei saluti, con Arrieta vincitore di tappa e con Eulalio che va a conquistare la maglia rosa, con Arrieta secondo e Cristian Scanoni terzo, e con vi ricordo ovviamente l'appuntamento domani con la sesta tappa, con l'arrivo in volata a Piazza Plebiscito a Napoli. Vi ricordo anche che intorno alle 18:30 sulla pagina Facebook di Radio Onorai ci saranno le pagelle del nostro Giovanni Visconti e del nostro Massimo Ghirotto, potete intervenire in diretta. Ricordo anche ovviamente i ringraziamenti per la nostra squadra, a partire da Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Albert Solari, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro e ovviamente il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai. Al Giro d'Italia è il momento di tornare allo studio da Giovanni Scaramuzzino. A te.
17: Grazie a tutti voi, naturalmente. Oggi lunga e appassionante cronaca, conclusa con i commenti di Matteo Trentin. Ma ovviamente la domanda, ci fa piacere farla, è quando gli appassionati rivedranno con un numero attaccato alla schiena, il famoso dorsale, di nuovo in corsa, Matteo?
16: Adesso ritornerò a quello che era il destinato, adesso il destinato ha cambiato nome, devo ancora abituarmici. Ricomincerò da lì, dopo l'infortunio del Tiandre, era già comunque nei miei programmi, quindi i programmi diciamo che non sono cambiati.
17: E allora
16: è l'unica cosa che devo dire, per fortuna i programmi non sono cambiati.
17: No, e dobbiamo sempre dire così. Fra l'altro c'è una domanda per te da rispondere con un sì o un no. Ti è mai successo di vincere una corsa anche da ragazzo, ci scrive Francesco, magari per una caduta o per uno svarione di un tuo compagno di fuga?
16: No.
17: Ah, vedi. Allora no. Sono state tutte vittorie limpide e cristalline. Grazie e alla prossima. Matteo Trentin.
16: Grazie a voi.
17: Grazie, naturalmente, che estendiamo a Ombretta Conti, in regia Francesco Pio Naglieri, ci ha accompagnato alla console a Roma. Per gli appassionati di tennis dico che ancora non si gioca, le condizioni dei campi non permettono che prosegua anche la partita tra che vedeva Rudd in campo. Da Giovanni Scaramuzzino il più cordiale grazie, a domani con Sulle strade del Giro. Ora l'informazione.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione, con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, in Senato il Premier Time di Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
3: Sì, si apre sul quadro economico dell'Italia il Premier Time qui in Senato con la Presidente del Consiglio, che definisce lo scenario particolarmente complesso per le tensioni geopolitiche che incidono su crescita, potere d'acquisto delle famiglie, dice, competitività delle imprese e costi dell'energia. L'azione del governo mira a diversificare le fonti, poi l'annuncio sul nucleare e quindi un'apertura sul nucleare, e a Calenda di azione risponde di essere disponibile ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni. Poi Giorgia Meloni rivendica le misure sui salari, sul salario giusto, rivendica l'aumento dell'occupazione, la diminuzione dei precari, ricorda gli stipendi che dice crescono più dell'inflazione, la tendenza si è invertita, dice.
4: Sentiamo. Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
3: Una breve dialettica, diciamo a toni un pochino più accesi, con il senatore Matteo Renzi, poi la premier risponde ai 5 Stelle, sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Emigrazione giovanile e strutturale, ricorda, è orgogliosa degli investimenti fatti col PNRR, e poi al PD al senatore Boccia risponde così.
4: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
3: Dal Senato della Repubblica con Alessandro Campanella, lì nello studio.
2: Donald Trump è arrivato in Cina per il faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani. Tanti temi sul tavolo, dai dazi a Taiwan fino al Medio Oriente, dove resta alta la tensione.
5: Accoglienza festosa per Trump in Cina, il tradizionale tappeto rosso, e a dargli il benvenuto tra le autorità il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato circa 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano il figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, oltre ad un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, che in Cina è quasi di casa. Il tycoon è arrivato a Pechino per colloqui sui rapporti commerciali, sui dazi, su Taiwan, ma anche sui negoziati tra Iran e Stati Uniti. Il vicecomandante dei Pasdaran intanto ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Karg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Altissima tensione in Libano, dove la tregua rimane solo sulla carta, uccisi 8 libanesi, tra i quali 2 bambini, negli ultimi raid israeliani. Ieri un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL, dove si trova il contingente italiano, fortunatamente senza che nessuno venisse ferito. Intanto si prepara a ripartire la flottiglia di 30 imbarcazioni con ancora a bordo 300 attivisti per rompere il blocco israeliano su Gaza. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina, pesanti attacchi russi anche nelle zone lontane dal fronte, la Slovacchia ha chiuso il confine per motivi di sicurezza. Mosca avrebbe lanciato almeno 800 droni, causando 6 morti e decine di feriti, tra cui bambini. Secondo Volodymyr Zelensky, i raid sono ancora in corso e nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi missili russi. Torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli, rintracciati oggi dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella la sua volontà va rispettata. La donna potrebbe essere ascoltata nelle prossime ore dagli inquirenti. Le imprese del terziario chiedono più sicurezza. Secondo un'indagine di Confcommercio che promuove la giornata Legalità ci piace, aumentano infatti le preoccupazioni degli esercenti per i piccoli episodi di criminalità.
6: Furti, taccheggio, vandalismo e contraffazioni costano alle imprese del terziario oltre 41 miliardi di euro l'anno. Furti in aumento, con perdite economiche che si ripercuotono inevitabilmente sui prezzi, sull'occupazione e sugli investimenti. Un'impresa su 3 nel commercio denuncia un peggioramento della sicurezza. Sempre più diffusi episodi di microcriminalità e vandalismo urbano che incidono soprattutto nelle aree centrali delle città. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.
7: Servono 2
1: due cose: un maggior presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine e interventi di rigenerazione urbana. Solo così si possono contrastare con più forza i fenomeni.
6: Confcommercio sottolinea inoltre come molte aziende abbiano aumentato la spesa per la sicurezza privata tra sistemi di videosorveglianza e personale dedicato. Lorenzo Opice, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle 19, ora la linea va il rosso e il nero.
7: Il rosso e il nero.
8: C'è una vignetta di Altan con Donald Trump, quello che si vuole candidare al premio Nobel per la pace, che dice: io ho chiuso 7 guerre, la guerra di Troia, la guerra tra rane e topi, la prima guerra punica, la seconda, la guerra dei Rosis, la guerra dei cent'anni, la guerra dei bottoni, e mica balle.
9: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
10: Chi vuole associarsi alla guerra Vladimir Luxuria dovrà mandare un messaggio al 335-699-2949: combatteremo Trump o no?
8: Ma mica siamo in guerra noi due, dai.
10: Se tratti così il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più equilibrato del pianeta.
8: Certamente, oggi ne parleremo in questa puntata del Rosso e il Nero fino alle 19.
10: Poi c'è pure l'incontro con Xi Jinping, che come lo chiamava Di Maio, mi sono scordato.
8: Ma non lo so.
10: Ping pong.
8: Dunque c'è anche un numero, perché
10: già
8: oggi
10: numero, già stai ubriaca.
8: No, non è vero.
10: Ecco, aveva ragione.
8: Vai, dai il numero invece di dare i numeri.
10: 335-699-2949.
8: Lo devi dire davanti al microfono, se no sei fuori fuoco.
10: Sempre, lo sai perché gli italiani la sera stanno davanti alla televisione? Perché dietro non si vede niente.
8: Certo, assolutamente. Editoriale nero di Francesco Storace.
10: È indubbia la portata storica dell'incontro di Pechino fra Trump e Xi Jinping. Sul piatto le divergenze, ma i leader tenteranno di scansarle. Pace ed economia dovranno marciare di pari passo, e almeno questa è la speranza. In Iran e Medio Oriente la si smetterà con la voglia di guerra, di nucleare, di cancellazione del nemico? La Cina accoglie...
8: C'è anche chi dice... faremo sparire tutta una civiltà, la porteremo all'età della pietra.
10: Sì, quelli che vogliono la cancellazione dello Stato ebraico.
8: No, ma c'è anche Trump che vuole cancellare l'Iran. No, così non ce le mettiamo
10: tutte. La Cina
8: tutte.
10: Accoglierà con rispetto il presidente americano. La città è blindata, la città capitale è già blindata per la sicurezza dell'importante ospite, che è anche a capo di una missione impegnativa per i tanti miliardari al seguito. Non potranno certo tornare delusi negli States.
8: Ma perché Trump frequenta miliardari?
10: Sullo sfondo, ahimè, l'inconsistenza di Luxuria, dell'Europa, costretta ad attendere le decisioni altrui. I più ottimisti dicono che almeno riuscirà a non fare altri danni. Il nostro destino non riusciamo mai a costruirlo da soli. Editoriale rosso di Massimiliano di Vladimir Luxuria.
8: Eravamo tutti in attesa della risposta iraniana al piano di pace americano per lo sblocco dello stretto di Hormuz e la fine delle ostilità.
10: Dice Hormuz o Hormuz?
8: Come lo dici sempre
10: Hormuz,
8: quello.
10: Hormuz, a romana.
8: A Hormuz. La risposta c'è stata no. E così quel conflitto, che si annunciava breve, è arrivato al suo 75esimo giorno, con Trump che aveva posticipato apposta il viaggio in Cina per arrivare con una proposta di pace concreta. Adesso si ritrova con il rifiuto degli Ayatollah ai 14 punti di pace, e lo stesso Iran minaccia di arricchire l'uranio del 90%.
10: Ma la guida suprema che dice?
8: Non lo so. Il presidente americano, con il linguaggio diplomatico che lo contraddistingue, dice che l'esercito USA sta facendo il culo a tutti.
10: Bip.
8: No, questa è citazione, quindi devo dirla così come l'ha detta lui. Pubblica un disegno con il Venezuela a stelle e strisce e la dicitura 51esimo stato, ma non doveva esserlo
10: bip,
8: Canada bis, adesso.
10: Bip,
8: e
10: bis.
8: Poi così, ogni tanto riesce fuori sto Obama, se la prende con Obama, definito forza demoniaca. Ma le sirene dell'ambulanza arrivano o no? Ah, vabbè, abbiamo lui. uno che ne sa, abbiamo
10: molto più di te
8: come primo ospite, anche di te, il presidente del Centro Studi Internazionali Andrea Margelletti. Grazie di essere con noi.
11: Buongiorno, buongiorno, un professore. Saluto alla meravigliosa coppia.
10: Meraviglioso. No, vieni a salvarmi,
8: cioè,
10: professore.
8: La gente si meraviglia, dice: ma come fanno un programma insieme? Va.
10: In programma, non figli.
8: Vabbè, quello sai, allora, c'è un problema tecnico.
10: Professore, qual è la strategia di Trump? Che cosa vuole portare a casa?
11: Vuole portare a casa il più rapidamente possibile, ma i tempi diventano, sono ormai difficili, un concetto di vittoria, una dichiarazione di vittoria per potersela giocare alle elezioni di mid term. Il problema è che questa cosa è totalmente inaccettabile per gli iraniani, cioè gli iraniani non sono disposti ad ammettere di avere perso, perché questo potrebbe avere ricadute terribili per il regime, e quindi si va avanti con questa incredibile vicenda tenendo conto che il rischio di una ricaduta terrificante nelle elezioni che gli americani avranno fra pochi mesi per i repubblicani naturalmente è sempre più evidente.
8: Trump aveva posticipato il viaggio in Cina perché voleva arrivare con l'accordo con l'Iran, invece arriva in Cina senza questo accordo. Ma non è che alla fine, a dispetto dell'Unione Europea e degli USA, arriva una via d'uscita cinese?
11: No, non credo. I cinesi, che la Cina, che è il grande competitor internazionale degli Stati Uniti, è molto più interessata a portare le cose per le lunghe e mettere in imbarazzo gli americani, praticamente senza fare nulla. È un vicolo cieco nel quale l'amministrazione Trump si è serenamente infilata tutta da sola. Però gli americani provano almeno, e questo lo si deduce dalla composizione della delegazione americana, cioè piena di amministratori delegati, a portare a casa un grosso risultato dal punto di vista economico.
10: Però c'è un tema, professore, che non ti sfugge. Ci sono le due superpotenze, no? Che si incontrano. Certo, non possono uscire a mani vuote sul tavolo della pace. Allora, sono almeno le due superpotenze, no? Che si incontrano. Certo, non possono uscire a mani vuote sul tavolo della pace. Allora, sono almeno in grado di dar vita a un intero.

0: democrazia mondiale, e per questo non ha bisogno di portare a casa e far vedere ai propri cittadini un risultato straordinario, perché gli basta rallentare lo sviluppo americano e mettere in imbarazzo il suo tradizionale avversario. Questa è la strategia cinese, e in questo purtroppo noi li stiamo aiutando moltissimo.
1: Secondo lei non ci può essere uno scambio, cioè lasciamo a Trump mani libere sull'Iran se Trump lascia mani libere a noi cinesi su Taiwan?
0: No, non c'è proprio paragone. Cioè, gli americani hanno attaccato l'Iran e i risultati sono quelli che sono, cioè un impasse. La caduta di Taiwan e la presa di Taiwan dalla parte della Cina vorrebbe dire che Pechino diventa il custode dell'alta tecnologia a livello mondiale. Come potete immaginare, non c'è paragone come influenza tra le due cose.
2: Intanto in tutto questo però l'Europa fa la spettatrice,
0: perché nel resto...
2: Vabbè, però non mi faccio le domande, voi fate le domande, professore.
0: Nel senso che l'Europa non è un'entità politica come gli stati, come la... L'Europa è fatta da tanti stati. Noi abbiamo scelto, secondo me, follemente...
2: Anche l'America è fatta da tanti stati.
0: No, è una cosa diversa, ma esiste un governo federale.
1: Esatto, sì. Noi non abbiamo esiste gli Stati governo. Uniti d'Europa.
0: Esiste un governo, anche in Germania... I Länder tedeschi sono, diciamo, più potenti tra virgolette delle nostre regioni, e non lo devo spiegare certamente a un ex importante governatore.
2: È prescritto.
0: Ma sono prescritti i peccati. Questo non vuol dire che la Germania non sia un paese che ha una centralità molto forte sotto alcuni aspetti. Quindi l'Europa è un insieme di tanti paesi che hanno spessissimo politiche su temi fondamentali a volte divergenti, e questo ci rende oggettivamente più deboli rispetto ad altre realtà.
1: Come mi piacciono questi ospiti che sono chiari, concisi e precisi. Grazie ad Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionale. Grazie.
0: Incasso con gioia questi complimenti.
2: Grazie, professore.
3: Leggo due messaggi.
0: A presto voi.
1: Leggi.
2: Uno di complimenti.
1: Non li leggere i complimenti?
2: Quanto mi piacciono, però. Ciao Luxuria, ciao Francesco.
1: Ecco,
2: a te. Siete mitici. Vi seguo ogni giorno e non posso perdermi l'appuntamento. Propongo. Dice Martina da Trieste, l'idea di una trasmissione condotta da voi magari dopo il TG. Ma tu ci fai cacciare! Poi vabbè, anche Angie sì.
1: Vabbè, oggi andiamo
2: la mancanza in politica. Dice.
1: Ma caro Francesco,
2: cara mia collega,
1: baciamoci.
2: No, non ci penso mai niente, accontentati della canzone.
1: È il titolo di questo brano, Eugenio in via di gioia.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, Baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci non è un invito, è il titolo del brano di Eugenio in via di gioia mentre stiamo commentando il viaggio che sta facendo adesso Trump.
1: Oh, ma ti rendi conto che ha scritto Massimo?
0: Che?
1: Sono sempre più convinto che voi due dobbiate fondare un partito assieme per far fronte a tutta la tristezza che aleggia.
0: Come lo chiamiamo? PFI, Partito Fluido Italiano.
1: No, io gruppo misto.
0: Abbiamo l'ambasciatore Giampiero Massolo per continuare a commentare i fatti
1: sarà
0: internazionali.
1: Sarà il primo aderente al nostro partito.
0: Grazie, salve, grazie di essere con noi.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Buonasera, professore.
0: L'invito ovviamente alla trasmissione, non ad aderire al gruppo fluido. No. Senta, ambasciatore, ma quali sono i punti proprio irricevibili dall'Iran tra i 14 presentati da Trump?
1: Perché sono 14?
0: Sì, sono 14. Ho sbagliato?
1: No, non lo sapevo.
2: Ma dunque, diciamo che Trump sostanzialmente vuole la capitolazione dell'Iran per via negoziale, diciamo così. E dunque...
1: Si era percepita questa cosa.
2: Abbastanza difficile per l'Iran, cioè non è al momento attuale, non mi sembra che sia un negoziato vero, perché da una parte si vuole la riapertura dello stretto di Hormuz, si vuole l'idea che gli iraniani rinuncino all'arricchimento dell'uranio e rinuncino durevolmente e stabilmente, si vuole che si abbandoni o si ridimensioni il programma balistico dei missili, che non si agisca più in senso destabilizzante attraverso i proxy e così via e così via. Questo con maggiore o minore gradualità, perché poi in realtà l'ultima proposta, quella che poi gli iraniani hanno rifiutato controproponendo le loro istanze, diceva intanto fermiamo le ostilità per X giorni, X settimane e poi negoziamo sul resto, mentre invece la controproposta iraniana è noi vogliamo finire la guerra durevolmente, vogliamo garanzie che non ci riattacchiate,
0: e anche
2: vogliamo i danni di guerra e diciamo che possiamo compromettere sull'arricchimento, ma vogliamo conservare il nostro diritto e l'arricchimento, diciamo, possiamo fare una moratoria di qualche anno, ma non durevole. Quindi diciamo che le posizioni messe così sono inconciliabili.
1: Uno che abbia la proposta normale non c'è. Allora, Trump si sarà fatto anche gli occhi a mandorla per parlare col suo omologo cinese, ma si parlerà più di affari o di pace e guerra?
2: Ma dunque io non credo sinceramente che oltre tanto Trump chieda a Xi di intervenire sugli iraniani piuttosto che sui russi per l'Ucraina, certo glielo dirà, ma intanto non è detto che poi Xi abbia tutta questa leva sugli iraniani e sui russi, non è detto che, ammesso che l'abbia, la voglia poi usare fino in fondo. Diciamo che in questo momento entrambi non arrivano fortissimi a questo vertice. Trump perché ha dimostrato al mondo che la forza è solo la forza incontra dei limiti, diciamo così, e Xi perché non ha in questo momento diciamo la disponibilità dei prodotti energetici di cui ha bisogno, e gli Stati Uniti gli hanno detto con i fatti concreti che possono bloccare gli approvvigionamenti dei prodotti energetici. Quindi sono, entrambi hanno le polveri un po' bagnate. Questo farà sì che non ci dobbiamo aspettare chissà cosa da questo vertice, ci sarà probabilmente una stabilizzazione dei rapporti commerciali per quanto possibile, ci sarà l'avvio di una discussione che vedrà prima o poi un grande baratto, vale a dire accesso al mercato cinese, accesso alle materie rare cinesi in cambio di un accesso, vediamo quale, alle tecnologie avanzate americane.
0: Visto che ha parlato così in maniera la domanda che gli devo fare adesso è
1: che non sai cosa
0: non serve, no, non serve più perché ha già...
1: ambasciatore, però una cosa in un minutino ce la sbrighiamo, ma il resto del mondo di fronte allo spettacolo resta a bocca asciutta così?
2: Dunque, diciamo che il mondo è fatto a due piani. C'è un piano dove c'è gli Stati Uniti, la Cina e entro certi limiti la Russia, che fra loro non affondano i colpi l'uno nei confronti dell'altro. Il resto del mondo subisce le conseguenze di questo stato, di questo tacito patto di non aggressione al piano di sopra. Significa guerre che non si concludono, tregue al massimo più o meno precari, cessate il fuoco, e questo è quello che ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro, purtroppo.
1: Direbbe l'amico mio al bar, stiamo a posto.
0: Senta ambasciatore, io voglio proporre di fare un corso di linguaggio diplomatico a Donald Trump, visto che lei è così bravo, così magari se ne esce di meno con certe frasi davvero poco diplomatiche. Grazie a Giampiero Massolo di essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie ambasciatore.
0: Grazie. Come tu?
1: No, ma guarda, Matteo da Milano, non credo che sia Salvini, no, ci aveva scritto: riassunto della visita a USA in estrema sintesi. Il biondo aspirante dittatore di uno
0: è
1: Stato canaglia.
0: È arancione, non è biondo.
1: USA. Con una guerra in corso con un altro Stato canaglia, l'Iran, fa visita a un altro dittatore di un altro Stato canaglia, Cina, che è il principale sponsor dello Stato canaglia supremo, la Russia, la sua guerra contro l'Ucraina.
0: No, no, è bello questo messaggio, però dire. Grazie, sì, Matteo, sì, da Milano.
1: Matteo da Milano.
0: Non è il cognome da Milano, scrive da Milano.
1: E non nemmeno Matteo quello dico io.
0: Poi dice, ci scrive, cos'è questo? Dovete proporre alla Rai una sitcom Casa Vianello con noi due, vabbè.
1: Luxura che scarl dicendo che barba che noia, e io con la capetta allo sport.
0: Vedi, abbiamo pure la colonna sonora, vedi, ci hanno dato.
1: Ma c'è l'ospite misterioso.
0: Allora, sentiamo la voce dell'ospite misterioso che dovete indovinare.
3: Come sarebbe piaciuta una bella famiglia, un marito, no? Mi hanno schiappato qui dentro, mi sono fatta monaca perché nessuno me voleva.
1: No, mi è stata più a giro qua.
0: No, forse sai, questa era Anna Marchesini che faceva la monaca di Monza. Ah, forse sai perché? Io non lo volevo dire, forse perché domani sono a Monza al Teatro Binario 7 con il mio spettacolo stasera.
1: Ma chiudiamo questa storia, per favore.
0: Vi aspetto,
1: basta.
0: Amici di Monza, questa invece è la vera voce dell'ospite misterioso.
4: Eccomi, ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
1: 335-699-2949.
0: A dopo!
1: Hai visto come era contento il notaio?
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana. Verde, viaggiare informati.
6: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:26 in punto, forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, fischio inizio ore 21, già da un paio d'ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Restiamo nella capitale, diramazione Roma Sud code per traffico intenso tra Torre 9 e il grande raccordo anulare, code anche sulla A24 nel tratto urbano per un incidente avvenuto tra tangenziale est e via Fiorentini. Sulla tangenziale est, ma di Milano, code per 8 km per un incidente avvenuto tra Cologno Monzese e Linate in direzione della 1. Sulla tangenziale ovest abbiamo code per 2 km per un altro incidente avvenuto tra Quinto De Stampi e la A7, traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
7: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
8: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
10: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
12: Via via.
11: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
13: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
14: Uno sono io!
15: Uno sono anch'io!
13: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
18: I programmi di Radio 1.
19: Hashtag violoncello. Alexander Lonkwich, fortepiano.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
9: Il rosso e il nero.
10: Eccoci qui, Luxuria e Torace. Cosa succede?
11: Che quello che hai fatto durante la pausa è ingestibile.
10: Cosa ho fatto?
11: No. Glielo racconto lunedì, ecco, così lunedì ritorno. No.
10: Vabbè. Allora, l'ospite misterioso, vi abbiamo sfidato a indovinarlo, riascoltiamo la sua voce.
12: Eccomi, ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sto arrivando da voi. Ma avete capito chi sono?
11: Ma certo, si riconosce dal figamma tipico.
10: Non si dice figamma, di gamma si dice.
11: No, figamma.
10: Invece dice di gamma, perché poi sono quelli che invece di dire per esempio vengo, dicono wengo.
11: Sì, però c'è un'altra cosa. Devo dire agli ascoltatori, siccome avete scritto una marea di messaggi tutti con lo stesso personaggio.
10: Sì, hanno indovinato
11: però
10: tutti.
11: Però io non leggo più quelli che non hanno nome o città. Perché per esempio merita un premio Martina da Trieste.
10: L'ho detto, Trieste.
11: Martufello, Paola, oddio.
10: Vabbè. No, vabbè, detto.
11: Paola da Roma, eccetera, eccetera.
10: Ma anche poi da Maris, da Civitavecchia.
11: No, si è sbagliata.
10: Vecchia.
11: Però si è sbagliato da Maris.
10: Perché?
11: Perché ha detto ciao belli, no, ciao bello. Vedo a me. Abbiamo indovinato l'ospite.
10: Fabrizio Maturani, in arte conosciuto e amato da tutti come Martufello. Grazie di essere con noi.
13: Grazie per l'invito, Vladimir. Ciao Francesco.
11: Ah no, pensavo che ringraziavi solo Vladimir.
10: Ma non fare il geloso.
13: No, Vladimir lo ringrazio per diciamo anche per un fatto che siamo colleghi, siamo artisti. A te invece ti ringrazio per l'amicizia che mi hai sempre dato, sei stato un grande presidente della Regione Lazio e io lo dico a tutti quanti, sei stato uno dei migliori, quindi ecco questo.
14: Come uno dei migliori? Il migliore!
10: Tra l'altro,
13: il migliore. Vabbè,
10: mentre
13: vabbè.
10: Devo dire a questo punto è uscita la lista dei presidenti delle regioni, non è elegante questa cosa.
14: Fedriga al
10: presidente della regione è penultimo, mentre tu
14: finisci.
10: Senti, allora, caro Martufello, leggo che tu hai cominciato la tua carriera nelle feste paesane di Sezze in provincia di Latina.
14: Che
10: ti chiedo,
14: ti
10: pagavano coi soldi o con le caciotte?
14: Con le caciotte,
13: pigliavo caciotte, ova, salamelle, tutto quanto.
14: E i carciofi no? Ti sei scordato a Titta Giorgi? Tu sei scordato
13: a Titta, però c'è praticamente la sagra qui a Sezza del carciofo, ma ancora le faccio le feste di piazza, Vladimir,
10: bravo,
13: perché io ritengo la festa di piazza la forma di spettacolo più completa, perché se tu ci pensi, in piazza ci stanno tutti, c'è il bambino, il ragazzetto, la ragazza e l'anziano, quello un po' più anziano, l'avvocato, l'ingegnere, il muratore, ci stanno tutti in piazza.
14: Ma senti un po' una cosa, ma mo come fai col politicamente corretto? Sono finite le battute?
13: No, beh, fanno ridere più loro, Francesco.
14: Dura questa, loro,
13: Noi,
14: dura
13: noi stiamo questa. Fuori gioco ormai, non siamo più. È finito tutto.
10: Ma no, non è finito. Se ho una curiosità, io non capisco perché fu censurato il film Viva la foca con Bombolo, Lori del Santo, sì. Moana Pozzi e te che interpretavi un impiegato del comune. Viva la foca era un film animalista?
13: Ma no, Viva la foca, che Dio la benedoca, di Nando Cingero.
14: E perché l'hanno censurato?
13: Ma non lo so, ma sai, in Italia si fanno tante di quelle cose che ormai.
14: Meno male che ha usato la parola cose.
10: Esatto.
13: Sì,
10: esatto.
13: certo.
14: Senti, ma lo rimpiangi?
13: Se voi pensate, no, a proposito di rimpiangi il bagaglino, se voi pensate che noi abbiamo sempre fatto un ascolto in quei 23-24 anni che abbiamo fatto la televisione sempre in diretta, dal bagaglio facciamo ascolti 9 milioni, 10 milioni, 12 milioni, anche 15 milioni e stavamo tutti zitti. Oggi un programma che fa 2 milioni e 7 di ascolto, il telegiornale, i telegiornali di quella rete parlano per una settimana intera. Guarda com'è cambiato tutto.
14: Ecco, appunto ti chiedevo se rimpiangi il bagaglino.
13: Non è che rimpiango casa mia, Francesco, perché io ho passato più tempo al Salone Margherita al bagaglino che a casa mia.
14: Ed era un bello spettacolo.
13: Sono uno sfrattato.
10: Di più Ninzò, il tuo libro di barzellette, ma c'è una tecnica su come? Perché uno non è che arriva e racconta una barzelletta così, ci sono delle tecniche, un modo per raccontare una barzelletta, perché alcuni le raccontano e poi c'è una cosa che tu devi ridere per forza.
14: No, e ride lui, e ride quello che la racconta.
13: E ride lui. No, le barzellette, Vladimir, raccontarle è difficile, perché in quei 20 secondi, 30 secondi, 40 secondi, devi essere convinto seriamente a raccontare la barzelletta, altrimenti non ride nessuno. Quindi è una fatica raccontare le barzellette. Io quando faccio gli spettacoli, durante un'ora in 10, un'ora in quarto, un'ora in 20, quello che faccio, racconto 7, 8, massimo 10 barzellette in un'ora e 20, perché ti stanchi a raccontare. Però mi piace raccontare.
14: Una per noi non ce la racconti?
13: No, io guarda, vi racconto una storiella, no, che mi hanno raccontato, sai quando vai in giro, ognuno mi racconta la barzelletta, perché ormai si è creata questa cosa, a me mi fa piacere. Allora stavo andando in Calabria, a Salerno, a un autogrill, mi fermo, viene un signore e dice: ti posso raccontare una barzelletta? Raccontami questa barzelletta, dico. Vabbè, mi racconta questa barzelletta, io me la sono fatta sotto, scusate dalle risate. Dico, arrivo in Calabria, la racconto e scoppia il teatro, stavo andando a un teatro. Sono andato alla prima chitto, l'ho raccontata, non si è messa a ridere nessuno.
10: Ridiamo noi,
13: bravi, mi sono rimasto male. Poi ci provo qua a raccontarla.
10: Proviamo, dai.
13: Allora, stava una scuola dei balbuzienti, no? Dove l'insegnante era una bellissima ragazza, sempre con la miniconna. A due giorni dall'esame finale del fine anno, fine corso, questa ragazza si rivolge a tutta la scolaresca, erano tutti, insomma, grandicelli, no? Dice: guardate, fra due giorni c'è l'esame finale, quello che balbetta meno di tutti passerà una bellissima serata con me. Quindi, insomma, dopo due giorni vanno a scuola, tutti pronti, avevano fatto le prove davanti allo specchio. L'insegnante si presenta con questo tagliere tutto mini gonnato, si rivolge a noi, tu di dove sei? Rieti, vabbè, ripassa il prossimo anno, eh? Chiama un altro, tu come ti chiami? Antonio, pure su il prossimo anno. Ne chiama un altro, tu di dove sei? Ascoli. E tu
15: passa. Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
16: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
17: Approvata la riforma dell'autonomia del Trentino Alto Adige, il DDL passa al Senato con 129 sì, a favore anche molti parlamentari delle opposizioni. Cambia il presidente del Consiglio Provinciale Alto Atesino, ora tocca ad Angelo Gennaccaro, per lui 18 voti, si ferma a 16 Sandro Repetto, candidato dall'opposizione. Se figure professionali su 10 in Trentino non si trovano, il mondo dell'accoglienza e del lavoro riuniti oggi a Trento, senza regole chiare sui migranti, l'emergenza sarà umanitaria ed economica. Disagi sul lavoro in Trentino raddoppiati in un anno i casi segnalati al consigliere di parità. Aumentano le denunce di mobbing, a rivolgersi allo sportello, soprattutto le donne. Mercoledì 13 maggio sono le 18.46 minuti 5 secondi, terza edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige. In conduzione a Bolzano, Diana Benedetti. Da Trento vi sta parlando Nicola Chiarini. In regia Daniele Tigliani e Nunzio Messere.
18: Al Senato ultimo passaggio per il disegno di legge costituzionale che riforma l'autonomia del Trentino Alto Adige. I dettagli nel servizio.
19: Dopo 2 anni e mezzo la riforma dell'autonomia del Trentino Alto Adige è legge. Al Senato la votazione del DDL costituzionale di modifica dello statuto, quella di Palazzo Madama è la seconda ed ultima lettura del testo approdato in Parlamento nel giugno dell'anno scorso, ma il cui iter è iniziato nel 2023 su iniziativa delle due province autonome e del ministro Roberto Calderoli. Intervenendo in aula, lo stesso ministro Calderoli e anche il senatore SVP Meinhard Dunwalder si sono appellati alle opposizioni affinché appoggiassero la riforma, appello in parte accolto. Ampia la maggioranza, 129 i voti a favore, via libera dalla coalizione di governo e dal gruppo delle autonomie del quale fa parte la SVP e il senatore Luigi Spagnolli. Hanno votato sì anche i senatori di Italia Viva, Azione e parte di quelli del PD. Soddisfatti i presidenti delle province autonome. Per Maurizio Fogatti il disegno di legge dà una certezza legislativa fondamentale per rispondere con velocità alle sfide economiche e sociali della provincia. Arno Compacer ha annunciato che l'amministrazione provinciale è già pronta a tradurre questi nuovi margini di manovra in misure che apportino miglioramenti concreti per il territorio e la popolazione. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
18: Continuiamo con la politica. Seduta straordinaria questa mattina del Consiglio Provinciale Alto Atesino per scegliere il nuovo presidente dell'Aula. Sentiamo com'è andata.
19: Angelo Gennaccaro presidente, Arnold Schuller vicepresidente. Al Consiglio Provinciale dell'Alto Adige, rispettata la prassi che prevede alla guida dell'Aula l'alternanza di esponenti delle comunità di lingua tedesca e italiana. Chiuso il biennio dell'esponente SVP, ora tocca al leader della Civica, eletto alla prima votazione con 18 voti contro i 16 di Sandro Repetto. Nell'urna anche una scheda bianca.
20: Questo deve essere un luogo aperto, deve essere riconosciuto come tale casa e l'obiettivo principale per me soprattutto sarà quello di aprire questo luogo maggiormente alle giovani generazioni, perché sono le giovani generazioni che hanno poi la responsabilità nel presente e nel futuro di portare avanti quelli che sono i valori della nostra autonomia, quelli che sono i valori insomma democratici, riconoscendo fortemente il ruolo delle istituzioni.
19: Voto segreto a chiamata, appuntamento istituzionale sul quale si sono innestati alcuni nodi politici. La votazione della consigliera SVP Valtraud Deg è diventata un caso. Uscita dalla cabina ha portato la scheda aperta al segretario dell'aula, scatenando le proteste di Oberkofler dei Verdi e Knöll di Südtiroler Freiheit. Un modo, ha spiegato lei stessa, per dimostrare di aver votato in accordo con la maggioranza, quindi Gennaccaro. Alla vicepresidenza la SVP ha proposto Schuller, le opposizioni non hanno avanzato una candidatura, anche in questo caso voto segreto a chiamata. 26 i voti per il presidente uscente. Antonio Signorini, TGR Bolzano.
17: Il mondo dell'accoglienza e dell'economia riuniti a Trento per parlare di migranti e manodopera che non si trova. Il servizio.
21: In prima fila i rappresentanti dell'industria trentina, dell'artigianato, dei pubblici esercizi chiamati dal mondo dell'accoglienza per parlare di migranti che vogliono lavorare e di imprese che cercano lavoratori. Due mondi che devono incontrarsi, dice l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi.
0: Oggi si è materializzato qui che abbiamo estremo bisogno di queste persone.
21: Per il presidente di Confindustria, Lorenzo Dell'Addio, non c'è tempo da perdere.
1: Abbiamo bisogno immediatamente di lavoratori, ne abbiamo bisogno tutti, dobbiamo far crescere il benessere comune e senza lavoratori questo non è possibile.
21: In sala pesa l'assenza della provincia autonoma di Trento e Luca Bronzini, a nome del Forum dell'Accoglienza, ricorda quanto aveva già denunciato al presidente della Repubblica Mattarella.
22: I numeri di presa in carico dell'attuale sistema di accoglienza è molto sottodimensionato rispetto alle reali necessità e noi vediamo queste persone bruciarsi, energie che si consumano sotto i ponti, dormendo in strada.
21: Servono case, corsi di italiano, formazione. È un'emergenza umanitaria ma anche un problema economico, dice il vice direttore del centro Astalli, Giuseppe Marino, che parla alla politica.
23: 6 figure professionali su 10 in Trentino non si trovano e questa fatica sta mettendo in difficoltà tante imprese trentine.
21: Andrea Selva, TGR Trento.
17: Discriminazione e molestie sul luogo di lavoro. Il consigliere di Parità Trentino ha tracciato il bilancio dell'attività dell'ultimo anno. Sentiamo.
24: Lo scorso anno il consigliere di Parità Trentino ha trattato quasi 400 casi, il doppio rispetto al 2024, un dato allo stesso tempo positivo e negativo, spiega Matteo Borzaga.
25: Sono legate ad un aumento del disagio, perché evidentemente noi ci occupiamo di discriminazioni di genere, mobbing e disagio lavorativo, quindi c'è stato sicuramente questo aumento, però al tempo stesso devo dire che la figura del consigliere oggi è molto più conosciuta che in passato.
24: Al consigliere possono rivolgersi con garanzia di anonimato tutti i lavoratori che stanno vivendo qualche difficoltà. Al momento la maggior parte sono donne, i 2/3 del totale, ma il consigliere, affiancato dalla sua vice Laura Rosina, si occupa di disagio lavorativo a tutto tondo. Fondamentale è lo sportello di ascolto con colloqui individuali.
26: Tante volte che le persone hanno bisogno solo di una strategia, non c'è bisogno magari di convocare il datore di lavoro perché magari l'attenzione del lavoratore è solo un consiglio, è solo una strategia, è solo un orientamento di come rientrare, di come riuscire a ritornare alla vita normale.
24: Michele Carpano, TGR Trento.
18: Restiamo in tema occupazione raccontandovi la storia di una delle tante persone che a Bolzano sono costrette a dormire per strada, un giovane lavoratore affetto da una patologia rara. Sentiamo.
27: Svegliarsi e andare a lavorare, come ha detto, alle pulizie in un hotel di lusso della città, sopportare giorno e notte i dolori dovuti a una malattia rara, senza avere nemmeno diritto a un posto in dormitorio.
28: La malattia che ci freddo, ci sento dolore, anche che non posso fare il peso, sempre un difficile che ci trovo lavoro e sempre dolore.
27: Abdul, nome di fantasia, ha 31 anni ed è uno dei circa 200 invisibili costretti a dormire in strada. L'associazione Bozen Solidale, oltre ad aver acquistato tende e beni di prima necessità per loro, ogni martedì insieme ad Abitare Bozen organizza un presidio in piazza Municipio. Federica Franchi.
29: Ce ne sono molte, davvero tantissime, sono centinaia di persone per strada, decine e decine che lavorano con contratto regolare e diversi anche con fragilità fisiche.
27: Abdul è arrivato in Italia quasi 6 anni fa dal Marocco, per qualche anno è rimasto a Milano, poi un mancato rinnovo del contratto lo convince a spostarsi. Qualche notte al dormitorio Lemair, poi gli viene garantito che verrà inserito in una lista e chiamato, ma la telefonata non arriva per questioni burocratiche. Così come per questioni di residenza non è possibile fare domanda di invalidità.
30: La vita in strada la notte com'è? Cosa succede?
28: È sempre paura, sempre non posso dormire, sempre sveglio per la gente.
27: Intanto la malattia che richiede accertamenti ed esami, ma bisogna attendere, primo appuntamento per una visita di medicina genetica ad agosto 2027. Valentina Leone, TGR Bolzano.
17: Da più di 60 anni il villaggio del Fanciullo di Trento è un riferimento per i minori in difficoltà. Sabato ci sarà una corsa podistica di raccolta fondi. Sentiamo.
31: Dal 1963 il villaggio del Fanciullo SOS a Trento accoglie e accompagna minori in difficoltà familiare. Oggi sono 42 i ragazzi ospiti del complesso nel Parco Goccia d'Oro. La quota sale a 200 se si contano giovani e madri single assistiti fuori struttura. Un'opera sostenuta da una fitta rete solidale anche nello sport. Per raccogliere fondi, sabato si correrà la 6ª New Life Run, corsa podistica non competitiva con partenza da Via Verdi in centro a Trento e arrivo proprio al villaggio. Giulio Ciurletti è l'organizzatore.
32: Ogni anno si aggiungono persone nuove, entusiaste, di darci una mano per poi alla fine donare in beneficenza l'importo, diciamo, che raccogliamo.
31: Lo scorso anno furono raccolti 6.000 euro per borse di studio con 300 partecipanti, numero che dovrebbe essere superato quest'anno. Starter saranno Toto Forrai, capitano di Aquila Basket, e Mauro Giacca, presidente del Calcio Trento. Al via anche l'ottocentista Giordano Benedetti, pluricampione italiano e azzurro ai Giochi di Rio. Un'occasione, dice, anche per promuovere l'atletica tra i ragazzi.
2: Basta prendere veramente un paio di scarpette e uscire, abbiamo un territorio favoloso che possiamo farlo in montagna, al lago, manca solo il mare in Trentino.
31: Lucio Fava del Piano, TGR Trento.
18: Passiamo alla cronaca. La polizia indaga su una rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Casa Grande a Bolzano. Una lite tra tre cittadini stranieri è degenerata. Uno di loro ha aggredito gli altri, poi si è allontanato. In corso gli accertamenti per individuarlo. I due feriti sono stati portati in ospedale per le medicazioni. Uno ha riportato tagli profondi al volto e all'orecchio.
17: 18:55 minuti e 30 secondi. Parliamo dell'antivirus perché c'è preoccupazione dopo lo scoppio di un focolaio su una nave ora ormeggiata alle Canarie. La Fondazione Mac di San Michele all'Adige studia questi virus da anni e tranquillizza. Sentiamo.
3: Gli antivirus, gruppo di virus trasmesso da roditori ora sulla bocca di tutti per il caso della nave dove se ne è sviluppato un focolaio, alla Fondazione Edmund Mac li studiano da più di 20 anni e dalla FEM si cerca di attenuare la preoccupazione.
26: Una volta che i casi vengono identificati e vengono isolati, cioè non gli si permette di venire in contatto con altre persone, la trasmissione del virus viene bloccata.
3: Inoltre, in Europa non vive l'animale che fa da serbatoio per il virus Andes, quello presente sulla nave ed è un elemento fondamentale per la sopravvivenza del virus stesso.
26: Da noi non c'è quel roditore, questo roditore delle Ande, e quindi la possibilità che si instauri un ciclo endemico in Europa non c'è.
3: Andes appartiene al gruppo di antivirus detti del Nuovo Mondo, mentre quelli presenti in Europa vengono chiamati del Vecchio Mondo e causano sintomi meno gravi. In Trentino i roditori che li trasmettono sono i topi selvatici forestali e l'arvicola rossastra.
4: Trapoliamo questi animali a vivo, viene fatto un prelievo di sangue e il siero del sangue appunto viene analizzato per la presenza di anticorpi verso questi virus specifici.
3: Quelli presenti in Trentino sono antivirus che non si trasmettono da uomo a uomo, possono arrivare all'essere umano in un altro modo.
4: Inalando queste particelle infette che appunto derivano dalle escrezioni e secrezioni degli animali. Non ci sono stati casi umani attualmente confermati in Italia per questo virus.
3: Paolo Scandale, TGR Trento.
18: In vista della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e transfobia di domenica prossima, ha presentato oggi a Bolzano il lavoro delle associazioni che le combattono. Sentiamo.
5: Io avevo 22 anni quando nel 1990, il 17 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità tolse come malattia l'omosessualità. È una cosa incredibile da pensare oggi. Solo 10 anni fa abbiamo avuto l'unione civili. Io credo che su questo dobbiamo ancora fare tanto, deve fare tanto anche la nostra città. La presenza oggi del comune, dell'amministrazione e anche del sindaco è un messaggio forte per dire che noi dobbiamo andare nella strada di abbattere completamente ogni discriminazione.
6: Così il sindaco Corrarati è venuto a portare appoggio alle associazioni riunite allo spazio We Women Empowerment per presentare il loro lavoro contro omofobia, bifobia e transfobia. Tra i servizi offerti c'è il progetto You, promosso dall'associazione La Strada d'Arveg, che offre alle famiglie uno sportello psicologico di consulenza. Gli si rivolgono soprattutto i genitori di chi ha iniziato un percorso di transizione, mentre diminuiscono le famiglie di chi ha semplicemente fatto coming out. Un segnale interpretato come positivo, che mostra come avere un figlio o una figlia gay o lesbica sia meno traumatico. Annunciato anche il progetto Help Desk, uno sportello di ascolto allo spazio WI che permetterà di orientarsi dalle varie iniziative offerte per combattere l'omofobia, dalla consulenza psicologica a quella contro la discriminazione sul lavoro. Marco Passarello, TGR Bolzano.
17: L'abbattimento dell'orsa KJ1 da parte della provincia di Trento nel luglio di 2 anni fa è legittimo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso di un'associazione animalista contro un pronunciamento del TAR che aveva già ritenuto legittimo il decreto di rimozione. Esprimiamo soddisfazione, ha detto il presidente trentino Maurizio Fugatti. Era la nostra ultima notizia. Prima di salutarci, diamo uno sguardo al meteo. Per domani è previsto tempo variabile e instabile fin dal mattino con rovesci sparsi. Nuvolosità più compatta dal pomeriggio con precipitazioni più diffuse e possibili locali temporali. Queste le temperature odierne nei due capoluoghi, Trento 5 e 21 gradi, Bolzano 8 e 21. Per ora è tutto. La prossima edizione del giornale radio regionale del Trentino Alto Adige domani mattina alle 7.18. Grazie per essere stati con noi. Dalle redazioni RAI di Trento e Bolzano l'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
7: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
8: Ore 19.
9: GR1.
10: Giorgia Meloni in Senato, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita e sull'aumento delle tasse, rivendica solo a banche, assicurazioni e società energetiche, scontro con Renzi. Trump in Cina, domani a Pechino l'incontro con il presidente Cina, in faccia a faccia ai dazi Taiwan e i negoziati per il conflitto Stati Uniti-Iran. Ritrovata in Friuli Venezia Giulia la donna scomparsa con i due figli, stanno tutti bene, la procura di Piacenza non vuole essere rintracciata né tornare a casa. Antivirus, il ministro Schillaci, situazione sotto controllo, il monitoraggio funziona, negativi test sui turisti in quarantena in Italia. La gioia, i selfie, l'abbraccio dei bambini, Reggio Emilia accoglie Kate Middleton, la principessa attenta ai diritti dell'infanzia, premiata con il primo tricolore nato nel 1797. Festival di Cannes, al via il concorso, due film di Francia e Giappone, stanotte il grande spettacolo di Fast and Furious e sulla spiaggia la proiezione gratuita di Top Gun. Coppa Italia alle 21 la finale Lazio-Inter, biancocelesti per salvare la stagione, nerazzurri per il doblete con il campionato. Giro a Potenza vince lo spagnolo Arrieta e il portoghese Eulalio, nuova maglia rosa. Buonasera da Giorgio Schiavoni. In Senato il Premier Time. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Così Giorgia Meloni rispondendo alle interrogazioni. La Presidente del Consiglio ha sottolineato che la priorità va a salari, incentivi, aziende e natalità.
11: Delinea un quadro economico particolarmente complesso, Giorgia Meloni, dovuto a tensioni geopolitiche che incidono sul potere d'acquisto delle famiglie, competitività delle imprese e costi delle energie. Annuncia l'approvazione della legge delega sul nucleare entro l'estate, apre ad una cabina di regia per il confronto con le opposizioni e sui salari puntualizza.
12: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori, e abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
11: I salari crescono più dell'inflazione, dice la Premier, la tendenza si è invertita e poi rivendica i risultati.
12: Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari.
11: Giorgia Meloni sottolinea che il debito cresce grazie al superbonus di 174 miliardi di euro che ha ipotecato 5 anni dell'Italia. Definisce un buon lavoro quello fatto con le risorse del PNRR, rivendica il piano casa, un bene fondamentale e non di lusso, dice, e sul fisco ricorda che in 3 anni sono stati recuperati 100 miliardi dalla lotta all'evasione. Non abbiamo aumentato le tasse ma diminuite, spiega la Premier, che ricorda i 55 miliardi investiti nel Mezzogiorno. Con Alessandro Campanella dal Senato, Carla Macrellino, GR1.
10: La maggioranza fa quadrato attorno alle politiche del governo e sottolinea i buoni numeri sull'occupazione. Le opposizioni attaccano, cassa integrazione esplosa e produzione industriale impicchiata.
13: Interventi in ordine crescente è un inizio morbido, tutto sommato, con calenda di azione che elenca vari punti critici, ma applaude al nucleare e punta il dito contro il superbonus, come gli esponenti della maggioranza. Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione, bene le politiche a favore del Mezzogiorno per Forza Italia con Stefania Craxi, il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa e a Giorgia Meloni dice:
14: venga un po' più spesso qui a fare queste sedute, perché almeno facciamo capire agli italiani, perché anche oggi non abbiamo sentito uno straccio di proposta da parte del opposizione.
13: Dure tutte le altre opposizioni, a cominciare dal PD con Boccia che accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei, dice, il referendum lo ha dimostrato.
15: Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli?
13: Toni e temi simili dei 5 Stelle, con Patuanelli che in più si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta e conclude: il super bonus l'avete rinnovato anche voi. Niente per giovani e merito secondo Verdi Sinistra. Renzi paragona il governo alla famiglia Adam. Se attacca il ministro Giuli, meglio se restava a suonare il flauto di Pan. Noemi Giunta, GR1.
10: Alla Camera si è invece svolto il question time. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha parlato delle misure per aiutare famiglie e imprese contro il caro energia.
1: L'attenzione del governo resta vigile, ha detto Giorgetti, parlando dell'aumento della pressione fiscale tramite il drenaggio fiscale, e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
16: Il governo sta in ogni caso instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
1: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time, la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
19: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
10: Il viaggio di Trump in Cina, dazi, Taiwan, ma anche il Medio Oriente, i principali temi sul tavolo per l'atteso faccia a faccia tra Xi Jinping e il presidente americano da poco arrivato a Pechino, il corrispondente.
20: L'Air Force One atterra nella capitale cinese alle 19.50 ora locale. Ai piedi della scaletta, Donald Trump viene accolto dal vicepresidente cinese Han Zheng. Per il presidente americano, tappeto rosso, onori militari e la festosa coreografia di un gruppo di ragazzi che lo accompagna fino alla super limousine blindata. Lungo i viali di Pechino sventolano le bandiere dei due paesi. Domattina il corteo presidenziale si recherà a piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto. Nella grande sala del popolo il colloquio con il presidente Xi Jinping, poi la visita al Tempio del Cielo, uno dei luoghi simbolo del potere imperiale cinese. In serata il banchetto di Stato ancora nella grande sala del popolo. Dal vertice la Cina spera di ottenere la normalizzazione delle relazioni commerciali e di ridurre le restrizioni sui chip più avanzati. Ma nei colloqui non si potrà non parlare della guerra in Iran. La Cina potrebbe offrire pressioni su Teheran in cambio di contropartite sulla questione Taiwan. Da Pechino nell'Oporto, GR1.
10: Nel frattempo i Pasdaran tornano a minacciare gli Stati Uniti. Il vicecomandante ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano e avverte: in caso di sbarco americano sull'isola di Karg, il Golfo Persico diventerebbe un cimitero per i Marines. Teheran ha poi rilasciato su cauzione l'attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, vincitrice del premio Sakharov nel 2012. E in Libano continuano gli attacchi israeliani, Hezbollah risponde con i droni, colpita anche una base UNIFIL, la corrispondente da Gerusalemme.
21: Non c'è giorno in cui non arrivino ordini di evacuazione nel sud del Libano e anche oggi alcuni villaggi sono stati allertati e così è cominciata una nuova fuga per allontanarsi. Poi i raid. L'esercito israeliano continua a ribadire: il nostro obiettivo sono le postazioni di Hezbollah, le loro armi e i loro combattenti. Oggi un drone ha colpito delle auto lungo l'autostrada che porta verso sud, oltre la città di Sidone. Tra le vittime ci sono anche due bambini. Ma il movimento sciita continua a minacciare con droni difficili da intercettare. Cercano di colpire soprattutto i militari. Alcuni di questi però arrivano anche a ridosso delle comunità di confine nel nord di Israele. Un drone ieri invece ha colpito l'interno del quartier generale dell'UNIFIL a Nakura. Non ci sono stati feriti tra i militari. Qui ci sono anche nostri soldati. Non è il primo episodio di questo tipo. Dalla Turchia invece la flottiglia si è riorganizzata e ha fatto sapere che domani salperà dalle coste turche con l'obiettivo di raggiungere Gaza e rompere l'assedio. Un'azione che verrà certamente ancora una volta bloccata da Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
10: Da Papa Leone XIV, nuovo appello alla pace nel corso dell'udienza generale.
22: Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra.
10: Gran Bretagna, come da tradizione, Re Carlo III ha aperto la nuova sessione del Parlamento, una cerimonia segnata dalla crisi politica del premier laburista Starmer, sconfitto alle amministrative. La corrispondente da Londra.
2: to improve relations with European partners.
3: C'è molta Europa nel discorso del re, possibile preludio al ritorno del Regno Unito dopo Brexit, secondo alcuni. E poi l'enfasi sulla sicurezza, la difesa dell'Ucraina, la centralità della NATO. La spettacolare cerimonia, cavalli, carrozze, il trono e la corona sulla testa di Carlo III, che spiega il programma del governo, sono magnifici. Ma il contenuto dell'intervento del re, scritto dal primo ministro, è molto politico. È il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese: nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni. Starmer parla ai laburisti ancora divisi. Non è servito l'incontro breve con Wes Streeting, ministro della salute, ora avversario, che vuole sostituirlo, e nelle prossime ore, domani, potrebbe lanciare la sfida, mentre Starmer combatte per restare. Parte intanto l'indagine parlamentare sul leader di ultradestra Farage. La donazione di 5 milioni di sterline ricevute dal miliardario in criptovalute Christopher Harborne poco prima delle elezioni politiche del 24. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
10: Rai Radio 1, sono le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rintracciata Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa da Piacenza insieme con i due figli minorenni. Stanno tutti bene.
4: Sono stati ritrovati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni. I tre erano scomparsi dal 20 aprile, dopo essere partiti da Castellarquato, Piacenza, diretti in Friuli Venezia Giulia, dove è stata rintracciata la loro auto. A confermare la notizia è stata la procura di Piacenza. Madre e ragazzi, si legge nel comunicato, sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguata situazione alloggiativa e in generale di vita. La donna però non ha intenzione di tornare a casa e, continua la procura, se il luogo in cui si sono rifugiati venisse scoperto, scomparirebbero di nuovo. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta da Sonia Bottacchiari come fortemente problematica. Per questo motivo l'obiettivo della procura è tentare di ricomporre il quadro familiare in modo da consentire un loro rientro nel luogo di residenza. Simona Decina, GR1.
10: A Napoli smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori e VIP e rivenderli. 29 le misure cautelari.
23: Oltre 1,5 milioni di accessi abusivi per un giro di affari milionario dalle banche dati di uffici di polizia, IMSS, Poste e Agenzia delle Entrate. Secondo l'accusa venivano rubate informazioni riservate come precedenti penali, dati fiscali e bancari che diventavano veri e propri pacchetti da rivendere come merce per arricchirsi. 29 le misure cautelari, coinvolti anche poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta. Il procuratore capo di Napoli, Gratteri.
24: Su richiesta di agenzie investigative hanno fatto accessi abusivi per scavare nella vita privata, per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
23: Tra le vittime ci sono calciatori, cantanti famosi, imprenditori, ma anche società e persone comuni. Il mercato aveva un tariffario ad hoc. Mario Grassia, capo squadra mobile questura di Napoli.
25: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro.
23: L'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia è partita da un alert interno per un massiccio furto di informazioni, 600.000 accessi fatti da un solo agente slegati da motivi di servizio. Tra gli indagati per un singolo accesso anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
10: Il delitto di Garlasco. Sul caso interviene anche il guardasigilli Nordio, mentre dalle intercettazioni ambientali emergono i timori del nuovo indagato Andrea Sempio.
26: Sono un po' preoccupatino, ad ammetterlo. Intercettato in auto mentre parla tra sé e Andrea Sempio il 28 febbraio 2025. Il giorno prima aveva saputo dagli inquirenti di essere di nuovo indagato. Non fu accettato in auto mentre parla tra sé e Andrea Sempio il 28 febbraio 2025. Il giorno prima aveva saputo dagli inquirenti di essere di nuovo indagato. Non fu una confessione, spiegano i suoi avvocati, perché se

0: Nordio è tornato a criticare la condanna di Alberto Stasi, assolto in primo grado in appello prima che la Cassazione ordinasse un processo bis, nel quale fu poi condannato. Una situazione paradossale, dice, che secondo il guardasigilli nasce da una legislazione che andrebbe cambiata. Simone Zazzera, GR1.
1: Antivirus. Il rischio per la popolazione resta molto basso, lo conferma il ministro della Salute Schillaci nel Question Time alla Camera.
2: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
3: Così il ministro della Salute Orazio Schillaci nel corso del Question Time alla Camera, in cui ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica in Italia.
2: Tutte le quattro persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test.
3: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie non esclude nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius in quarantena a causa del lungo periodo di incubazione, ma sottolinea che al momento non ci sono motivi per pensare che il virus abbia subito una mutazione tale da renderlo più trasmissibile. Intanto, evacuati gli ultimi passeggeri, la nave Focolaio dalle Canarie è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata. L'OMS fa un bilancio del contagio. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo. Eleonora Belviso, GR1.
1: La visita di 2 giorni a Reggio Emilia di Kate Middleton, il primo viaggio dopo la malattia, la principessa attenta ai diritti dell'infanzia, è stata premiata con il primo tricolore, nato nel 1797.
4: Sono appassionata dell'Inghilterra, appassionata della Royal Family.
5: Avete portato anche la bandiera?
4: Sì, certo, originalissima, dall'Inghilterra, l'Inghilterra sempre nel cuore, quindi tutta la famiglia reale.
6: Non è andato deluso l'entusiasmo dei tanti che aspettavano la principessa Kate davanti al municipio di Reggio Emilia. Lei arriva, entra per i saluti istituzionali, poi all'uscita si concede a lungo tra strette di mano e selfie.
7: È emozionante, non ce l'aspettavamo così da vicino, ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto.
6: Riceve con un sorriso i tanti mazzi di fiori che le hanno portato.
8: Portato i fiori mi sembrava giusto omaggiare la principessa del Galles.
6: Poi riparte per il centro Malaguzzi, eccellenza educativa nota a livello mondiale. Ma prima si ferma a salutare un gruppo di signore che l'aspettavano dalla mattina.
9: È arrivata, siamo riuscite a darle quello che avevamo portato, che erano delle vecchie figurine di William da bambino, e abbiamo fatto il selfie.
10: Proprio il selfie della vita.
9: Assolutamente sì.
11: Il nostro bingo, come aver vinto al lotto.
6: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
1: Overtourism nel Parco delle Cinque Terre in Liguria, le misure per contrastare il sovraffollamento e migliorare la vivibilità.
12: Gruppo B, tutti quelli del Gruppo B.
13: Banditi, megafoni e altoparlanti, alle Cinque Terre non sentiremo più guide e accompagnatori radunare ad alta voce gli escursionisti. Nuove regole contro il caos visitatori che minaccia questi borghi patrimonio dell'umanità. I gruppi di turisti dovranno essere formati al massimo da 25 persone, ma soprattutto dovranno far uso degli auricolari. Soluzione ideale per seguire meglio la spiegazione e non arrecare disturbo alla quiete di questi luoghi che regalano atmosfere e paesaggi straordinari. Vietato anche sostare a lungo su scalinate e nelle stradine più strette, misure adottate dal comune di Vernazza, che ha seguito l'esempio della vicina Rio Maggiore, la cui sindaca Fabrizia Pecunia sottolinea che l'obiettivo è la vivibilità di un territorio fragile e bellissimo.
14: È necessario migliorare la fruizione del territorio, quindi distribuire meglio i flussi, ma anche far sì che le persone che sono presenti si comportino con il rispetto anche dei luoghi e del silenzio che deve essere mantenuto quando si visitano i borghi.
13: Daniele Morgera, GR1.
1: Cinema. Al Festival di Cannes la proiezione dei primi 2 film in concorso, e stamattina la Palma d'Onore Peter Jackson ha incontrato il pubblico.
15: È un Peter Jackson quasi intimidito in sala Debussy al Palazzo del Cinema di Cannes per una masterclass nella quale ricorda non solo i suoi film ma anche quella sua prima volta in Croisette 30 anni fa, respinto all'ingresso per i Bermuda indossati. Uno dei momenti di questa giornata che vede le donne protagoniste del concorso. Dal giapponese Naji Notes alla vita di una donna sindaco Lea Drucker, chirurga, che cerca di tenere sotto controllo tutto in sala operatoria come in famiglia. Eppure questo è l'effetto.

0: Diesel sui fotografi stanotte, con sfilata di bolidi sulla Croisette, sarà in sala con Michelle Rodriguez a mezzanotte per i 25 anni di Fast and Furious. E sono 40 quelli dal primo Top Gun, che apre la serie dei film gratuiti sulla spiaggia, atteso il pienone. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento d'edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Catini e Giovanni De Palma, Giorgio Schiavoni al microfono, buon ascolto, linea allo sport.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
13: GR1 Sport.
14: In studio Alessio Maldini, Coppa Italia, ultimo atto, alle 21 la finale che assegnerà il trofeo di fronte all'Olimpico, Lazio e Inter.
15: L'Olimpico comincia a riempirsi con i tifosi di Lazio e Inter legati da uno storico gemellaggio che in gruppi hanno raggiunto insieme lo stadio. È la seconda volta che le due squadre si affrontano per contendersi la Coppa Italia. L'unico precedente ha sorriso alla Lazio che nella magica stagione 99-2000, quella dello scudetto, vinse 2-1 la gara d'andata qui all'Olimpico e pareggiò 0-0 quella di ritorno a San Siro. Per la Lazio è la partita che può rivalutare una stagione assai complicata. Un'eventuale vittoria porterebbe i biancocelesti in Europa League con la sesta del campionato che scivolerebbe in Conference. Se la Lazio va a caccia dell'ottavo successo in questa competizione, l'Inter punta alla decima e a riscrivere la storia. Solo una volta infatti i neroazzurri hanno centrato la doppietta campionato Coppa Italia nel 2010 con José Mourinho in panchina, quel doblete che poi si trasformò in triplete con il trionfo in Champions League. Le ultime sulle formazioni: la Lazio recupera Zaccagni, Taylor e Nuno Tavares, Noslin sarà la punta centrale, l'Inter priva di Çalhanoğlu ripartirà dalla Tula, Thuram e Lautaro Martinez guideranno l'attacco, Dumfries e Di Marco tornano titolari sulle fasce. Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco dallo Stadio Olimpico. Massimo Barchesi, GR1.
14: Per quanto riguarda il campionato, continua la telenovela sul derby Roma-Lazio, spostato dalla prefettura a lunedì sera con inizio alle 20:45. La Lega Calcio, contraria allo slittamento, ha chiesto al Ministero dell'Interno di anticipare alle 12 di domenica la stracittadina e le altre 4 partite che riguardano la corsa Champions con Napoli, Juventus, Milan, Como, e inoltre a Sport Salute e alla Federtennis di posticipare di mezz'ora la finale dell'internazionale di tennis in programma domenica alle 17. Se non ci sarà risposta entro questa sera, faremo ricorso al TAR, le parole del presidente Simonelli. Intanto il Masters 1000 di Roma è arrivato a quarti di finale, si è appena concluso il primo incontro Rud Kachanov, ha vinto Rud 6-2 al terzo set. Stasera il match tra Hodar e Darderi.
16: Sarà che il fattore pioggia ha svuotato di senso il Foro Italico, il programma ridotto e a singhiozzo. Fatto sta che la notizia del giorno pessima è che non vedremo Lorenzo Musetti al Roland Garros. Chissà se ha pesato la voglia di rimanere in campo davanti al pubblico di casa e di non ritirarsi ieri contro Casper Ruud. Lesione al retto femorale, l'amara sentenza. Niente Parigi e nemmeno Amburgo, settimane a riposo, una notizia che mi pesa enormemente. Il messaggio via social di Musetti, conscio di come scivolerà giù nel ranking. Semifinale Roland Garros 2025, appena 20 match in stagione, infortuni vari, i quarti a Barcellona, miglior traguardo. Chi salirà a fine internazionale a ridosso della top 10 è Luciano Darderi, visto il suo exploit, il primo quarto in un 1000, eliminando poi un numero 3 al mondo, Zverev. Stasera ore 20:30, ma visto il meteo potrebbe andare a finire a notte fonda, gli tocca il fenomenale 19enne spagnolo Hodar. Il sogno sarebbe una finale tutta italiana tra Darderi e Sinner, l'alieno atteso in campo domani con Russo Rublev. Foro Italico, Diego Carbignani, GR1.
14: E al Giro d'Italia altro cambio in testa alla classifica dopo una tappa, la quinta, molto movimentata.
17: È stata una giornata dove è successo letteralmente tutto e il contrario di tutto. Va via una fuga, la squadra della maglia rosa, Giulio Ciccone, non ha la forza per controllare ed è ben presto chiaro a tutti che l'abruzzese dovrà rinunciare al simbolo del primato, nonostante una strenua difesa anche in prima persona. Vanno via in 13, coraggiosi, restano in 2, Arrieta ed Eulalio. Cadono entrambi nel finale, in momenti diversi, Arrieta sbaglia addirittura strada, torna indietro, riprende Eulalio e lo batte allo sprint. Una giornata che lo spagnolo definisce così.
18: Nada más que cañadero increíble.
17: Nulla più che incredibile per Arrieta, discorso simile per Eulalio che a fine giornata si ritrova con indosso la maglia rosa.
19: Para mí significa muchísimo.
17: Per me significa moltissimo, anche perché sono passato professionista solo lo scorso ottobre ed arrivare adesso in maglia rosa è qualcosa di incredibile.
19: Incredibile para mí.
17: Classifica generale rivoluzionata dunque con i big che accusano tutti oltre i 6 minuti da Eulalio, miglior azzurro in classifica, Cristian Scaroni, terzo.
20: Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso, purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa, comunque la squadra sia con me che con Silva abbiamo fatto un gran lavoro.
17: Con Jacopo Teodoro, Potenza, Manuel Codignoni, GR1.
14: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
23: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
25: Cosa fanno davvero là dentro?
26: Siamo solo appassionati di cinema.
27: Non può essere solo un film club.
28: Lei ha un ragazzo.
29: Wow!
30: Vediamo 3 volte lo stesso film.
31: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
30: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
32: Devo andare.
33: Qualcosa che non va, tesoro.
30: Forse dovremmo parlarne.
34: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
35: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
36: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
0: Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti. Forti disagi alla circolazione nella capitale, quadrante nord, per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Fischio di inizio ore 21, ma già da circa 3 ore il traffico è congestionato in zona Stadio Olimpico. Per le altre notizie partiamo dalla 1 alla Milano-Bologna, ci sono code per un incidente avvenuto tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione di Bologna. Sulla 10 coda tratti per 3 km per lavori in corso tra Spotorno e la 6. Sulla tangenziale est di Milano coda tratti per traffico intenso tra Gobba e Monlue. Ancora sulla 4 code tra l'allacciamento con la A28 e San Stino e code per un mezzo pesante in avaria tra Monfalcone e Duino. Sulla Bologna-Ancona code per 3 km per un altro incidente avvenuto tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1. Infine sulla Sora-Cassino siamo nel Basso Lazio, tratto chiuso per un grave incidente allo svincolo per Cassino. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
3: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
2: E che ancora ascolta i vinili.
4: Ma sei proprio un boomer.
2: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
3: Ma se non mi sei così male.
5: Ma chi è armato a Brancaleone?
2: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
3: Ma ad oggi le cose cambiano.
6: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21:30, Rai 1.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
12: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
13: Il premier mette a punto in queste ore.
15: The president did what he always would.
16: Soltanto a prendere.
28: The Afghan government says they're not surprised.
29: Zapping.
37: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 13 maggio 2026. Vi racconto subito quali saranno i temi di cui ci occuperemo, gli ospiti che lo faranno con noi. Apriremo sul viaggio di Trump in Cina, è il primo nel suo secondo mandato, un viaggio molto atteso, tantissime le questioni sul tavolo dei due leader più potenti del mondo. Tra l'altro era stato un incontro che è stato rimandato a causa della guerra in Iran, guerra che è lungi dall'essere risolta e che tra le tante cose peserà nelle discussioni tra Trump e Xi Jinping. Noi ne parleremo con Francesca Ghiretti, che è la direttrice del Centro Studi sulla Cina del Rand Europe. Poi torneremo nel Regno Unito, ci torneremo con Natalia Augias, l'avevamo sentita qualche giorno fa, perché la pressione su Keir Starmer dopo la sconfitta elettorale delle elezioni amministrative nel Regno Unito si era molto accentuata e le cose sono andate ancora più avanti. C'è stato un incontro tra lui e il suo sfidante, il ministro della salute Streeter, e su questo è possibile che appunto le cose cambino rapidamente, che Keir Starmer, nonostante voglia a tutti i costi resistere, sia poi costretto a presentare delle dimissioni. Ne parleremo di nuovo con Natalia Augias, che ci racconterà che cosa succede a Londra in queste ore, nello stesso momento in cui Re Carlo pronuncia il suo tradizionale discorso sul programma del suo governo, perché tradizionalmente così si chiama il governo appunto di Sua Maestà. Poi sarà con noi Boaz Bismuth, che è un deputato del partito israeliano Likud ed è il presidente della commissione esteri e difesa della Knesset. È stato anche ambasciatore di Israele ed è stato anche un giornalista, un opinionista di rilievo del quotidiano Israel Hayom dal 2017 al 2022. È il nostro ospite questa sera per rispondere a domande sulla guerra in Iran, sulla guerra in Libano che Israele sta continuando a condurre in solitaria, in questo caso nonostante la tregua che invece Trump aveva chiesto e aperto più di un mese fa, e su molte altre questioni, anche su quello che sta succedendo nella situazione in Cisgiordania, dove come sapete c'è una crisi soprattutto legata a gruppi di coloni violenti che giorno dopo giorno espellano da quei territori i palestinesi che ci vivono. Vedremo cosa ci dirà Boaz Bismuth in questa conversazione. Sarà poi con noi Ruben Giuliano, che è un giornalista di Focus Magazine, che è uno dei principali settimanali tedeschi di attualità e politica, perché la Germania continua a preoccupare non soltanto i tedeschi ma anche l'Europa. La Germania è in una crisi politica molto accentuata. Il cancelliere Merz, dopo poco più di un anno dalla sua elezione, vede i sondaggi molto negativi nei suoi confronti, dei record negativi. Soltanto il 13% dei tedeschi ritiene che Merz stia facendo un buon lavoro. L'economia è balla tra la stagnazione, tra la recessione, piccolissime segnali di crescita. In questo trimestre, primo trimestre 2026, è cresciuta dello 0,3%. Insomma, la Germania, da motore dell'Europa, da paese che aveva grandissima influenza sull'Unione Europea e contemporaneamente poteva garantire ai suoi cittadini benessere e sicurezza, è diventato un paese in grande difficoltà. Ci faremo raccontare da Ruben Giuliano come tutto questo è successo. Chiuderemo occupandoci del Niño, anzi del super El Niño, perché a quanto pare quest'anno, nel 2026, il famoso fenomeno, diciamo, della corrente del Niño che riscalda il pianeta potrebbe essere molto molto più accentuata e a rischio di eventi estremi. Ne parleremo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Bene, questa è la scaletta di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
4: Meloni entro l'estate sia delega per la ripresa del nucleare, porte aperte a chi collabora, scintille con le opposizioni, Renzi sembrata la famiglia Adams, boccia, paese povero e fragile, Conte torna alla Camera, governo senza bussola. Trump in Cina per il vertice con Xi, ad accompagnarlo una delegazione di manager. Sul tavolo i rapporti commerciali e il conflitto con l'Iran. Teheran, Hormuz è sotto il nostro controllo. Antivirus, negativi test in Italia su turisti e passeggeri venuti in contatto con una delle vittime. Il ministro Schillaci, il rischio per la popolazione resta molto basso. Garlasco, spuntano altri audio di Andrea Sempio, sono preoccupatino, Nordio, condannare una persona assolta due volte è paradossale, il sistema andrebbe cambiato. Rintracciata la donna scomparsa con i figli in Friuli, si erano allontanati il 20 aprile insieme a quattro cani, stanno bene, la procuratrice, vogliono restare irreperibili. La principessa Kate a Reggio Emilia per studiare il modello educativo conosciuto in tutto il mondo, la storia di Ione Bartoli. Nel dopoguerra smontammo un carro armato per costruire asili, palestre di cittadinanza.
37: 19:37 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Francesca Ghiretti, direttrice del Centro Studi sulla Cina della Rand Europe. Buonasera, buonasera Francesca, bentornata a Zapping.
11: Buonasera, grazie mille.
37: Allora, Trump è in arrivo a Pechino per un incontro molto atteso, già una volta rinviato a causa delle tensioni in Medio Oriente, il primo di Trump nel suo secondo mandato, che si svolge tra l'altro sull'onda di una lunga fase di attrito, soprattutto commerciale, tra i due paesi, con Trump che ha usato le tariffe contro la Cina in maniera molto brutale molte volte, e poi molte volte ha dovuto anche fare marcia indietro perché la Cina non ha dato mostra di piegarsi. Quindi come arrivano i due leader al tavolo comune di questi giorni?
11: Ci sono sostanzialmente due punti che sono particolarmente importanti. Il primo è quanto incredibile sia che effettivamente questo summit avvenga, e il motivo per cui lo dico che è incredibile è semplicemente perché è una prova di quanto entrambi, Xi Jinping e Donald Trump, vogliano che ci sia una stabilizzazione della relazione tra Washington e Pechino. Detto questo, e magari approfondiremo alcuni dei punti, il secondo punto è che i maggiori punti di attrito rimangono e non verranno risolti nei prossimi due giorni.
37: Quindi non ci possiamo aspettare, come dire, grandi soluzioni ai temi che si sa dovranno essere affrontati.
11: I temi che si dovranno essere affrontati, probabilmente ci saranno delle soluzioni, quindi nel caso del commercio e degli investimenti è possibile che venga lanciata una Board of Trade o una Board of Investment, quindi sul commercio e sugli investimenti. È altrettanto possibile che appunto la Cina confermi grandi acquisti dal punto di vista nei confronti di Boeing, del settore agricolo e del settore, potenzialmente anche del settore.
37: Le famose B, no? Il Boeing, esatto. Il soybean e il beef.
11: Esatto, esatto. Quindi quello è possibilissimo. Ciò che non verrà sostanzialmente, ed è anche possibile che appunto forse si cominci a parlare di quella che è una potenziale estensione della pausa che sappiamo è iniziata a novembre 2025 dei dazi che gli Stati Uniti hanno imposto, e allo stesso tempo dei controlli agli export che aveva imposto la Cina nei confronti delle terre rare. Quindi queste cose sì. L'Iran ovviamente sarà nell'agenda, anche sebbene Trump abbia detto che non è una priorità nelle discussioni con Xi Jinping.
37: E Trump ha detto che non ha bisogno dell'aiuto di Pechino per risolvere il conflitto con l'Iran.
11: Esatto, corretto. Poi quello che accadrà a porte chiuse lo sapranno solo loro, lo sapremo dopo l'evento. Sappiamo che nel frattempo comunque la Cina ha chiesto al Pakistan di sostanzialmente accelerare o maggiorare, aumentare gli sforzi di mediazione per trovare una soluzione in Iran in ogni caso. E poi c'è il nuovo elemento di Taiwan. Quindi ci sono una serie di potenziali iniziali risultati. Ovviamente poi ci saranno mesi di negoziati dopo, ma quello che importa a Trump soprattutto è poter annunciare una vittoria da parte statunitense o di poter portare a casa alcune vittorie da parte statunitense dopo questo incontro.
37: Ecco, allora parliamo di Taiwan. Mi sembra che Pechino ci spinga molto perché gli Stati Uniti passino, diciamo, da una posizione di non sostegno dell'indipendenza di Taiwan a una posizione invece di opposizione all'indipendenza di Taiwan. È possibile questo spostamento di attitudine?
11: È molto difficile a dirsi. Il motivo per cui è molto difficile a dirsi è che Trump è conosciuto per fare cose che altri presidenti statunitensi non avrebbero fatto. Quindi da quel punto di vista uno potrebbe tranquillamente dire è possibile che effettivamente Trump faccia questo. È anche interessante il fatto che il segretario della difesa Exet sia andato nella delegazione con Trump. Normalmente i segretari della difesa non vanno in queste delegazioni di viaggi di Stato, soprattutto a Pechino. Quindi questo lascia intendere che probabilmente la discussione su Taiwan avverrà effettivamente, forse più riguardo alla vendita delle armi da parte statunitense a Taiwan, se non proprio il punto di riconoscimento. D'altro canto ha una serie di persone all'interno della propria amministrazione che si opporranno all'idea che effettivamente questo cambio di parole avvenga, perché è sostanziale. È evidente che però Pechino veda una finestra d'opportunità unica qui per ottenere questo. Detto ciò, è veramente difficile a dirsi in questo momento.
37: Hai parlato di commercio di armi. Gli Stati Uniti hanno credo già concluso un accordo di credo 14 miliardi di dollari in trasferimento, in vendita di armi a Taiwan, che però è stato ancora, mi pare di capire, non del tutto approvato dal Congresso, e che Trump si tiene in tasca probabilmente, e di cui pare voglia parlare con Xi Jinping, proprio per, diciamo, utilizzare questo grande blocco di vendita di armi verso Taiwan come strumento negoziale per ottenere qualcosa in cambio. È possibile che si crei una situazione di questo genere?
11: È assolutamente possibile, sì. Ricordiamo che comunque Trump, oltre alla delegazione appunto che rappresenta l'amministrazione, si presenta anche con una grossissima delegazione di soprattutto settore tecnologico statunitense.
37: Sì, ho visto, c'è Tim Cook, c'è Larry Fink, c'è Elon Musk, c'è Jens Wang di Nvidia, insomma sì. Ci sono un po' tutti, no? C'è Larry Culp di Aerospace, insomma se li porta tutti appresso, anche questo dice qualcosa probabilmente.
11: Esatto, dice che sostanzialmente, ma l'ha detto molto apertamente Trump, ha detto che spera in un'apertura più sostanziale del mercato cinese alle compagnie tecnologiche, ma oltre anche statunitensi. È molto interessante dal mio punto di vista, perché molte di queste compagnie in realtà operano in settori dove oggettivamente controparti o competitori cinesi sono già più avanti rispetto alla competizione statunitense, quindi sarebbe interessante vedere in che senso queste compagnie vogliono penetrare il mercato cinese.
37: Volevo tornare alla questione delle armi. Taiwan si è mostrata molto interessata e molto pronta a concludere l'acquisto, ha detto di avere da sua parte stanziato 25 miliardi per incrementare la sua spesa militare. Trump aveva detto molte volte che Taiwan non faceva abbastanza per difendersi, e quindi ha segnalato l'esigenza, la necessità di poter portare a termine questo trasferimento di armi che gli Stati Uniti avevano in qualche modo promesso. Secondo te questa cosa come andrà a finire? Davvero può essere qualcosa che può essere cancellato in cambio di qualche apertura che Xi Jinping su altri fronti?
11: L'esecutivo in questa amministrazione Trump è talmente forte che oggettivamente si può dire che sì, è possibile. Quello che si dovrebbe evitare è una situazione in cui il presidente Trump promette qualcosa a Xi Jinping che poi il Congresso ha modo sostanzialmente di negare, quindi che si crea una tensione tra l'ufficio presidenziale e il Congresso. Certo è che se effettivamente gli Stati Uniti iniziano a segnalare meno supporto nei confronti di Taiwan, questo è decisamente un cambio di programma per quanto riguarda l'isola di Taiwan, che è la quale necessita del sostegno statunitense.
37: Torniamo un momento alla questione iraniana, anche se è vero che Trump è stato un po', ha minimizzato l'importanza di questo dossier sul tavolo di questo incontro. Resta il fatto però che la Cina dovrebbe essere molto interessata alla riapertura dello stretto di Hormuz, perché molto del petrolio che passa su quella via d'acqua arriva proprio in Cina. Quindi come stanno secondo te le cose su questo argomento?
11: La Cina ha un interesse, a prescindere dall'incontro di Xi e Trump e a prescindere da quello che vogliono ottenere nella stabilizzazione delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina, ha effettivamente un interesse nell'assicurarsi che lo stretto di Hormuz venga riaperto e che i flussi di petrolio sostanzialmente tornino a scorrere verso l'Asia in generale, non solo verso la Cina. Avevamo detto che comunque la Cina è più resiliente effettivamente di altri stati asiatici per quanto riguarda l'acquisto di materiali primi per l'energia. Detto questo, comincia a essere evidente anche nei dati economici che effettivamente questo sta avendo un impatto anche sulla produzione cinese, quindi c'è un interesse da parte di Pechino a prescindere da quella che è da quelli che sono i piani per l'incontro tra Xi e Trump.
37: C'è la questione anche di un importante prigioniero che è nelle carceri cinesi, parliamo di Jimmy Lai, che sono anni che è in confinamento, in isolamento in Cina con accuse di sedizione con forze straniere. I suoi figli in America si aspettano di vederlo tornare sull'aereo di Trump. È una cosa che può accadere?
11: Lo trovo improbabile che la cosa si risolva nei prossimi due giorni, che possa rientrare dopo negoziati nelle prossime settimane, forse, ma che possa effettivamente risolversi nei prossimi due giorni è improbabile. Detto questo, ripeto, dipende anche da qual è l'offerta statunitense nei confronti della Cina.
37: Questo è anche un punto interessante, perché insomma, nella campagna elettorale di Trump il suo tono nei confronti della Cina è stato sempre molto duro. Lui aveva in qualche modo assicurato che in continuità con il primo mandato avrebbe imposto alla Cina tariffe, dazi, punizioni di ogni genere e sorta, annunciando di volerla, diciamo, trattare probabilmente peggio di qualsiasi altro paese. Poi, arrivato alla Casa Bianca, da quel momento in poi in realtà abbiamo visto che a pagare più le spese del, diciamo, dei dazi di Trump sono stati forse l'Europa, il Canada e altri paesi, e invece sulla Cina Trump ha dovuto fare progressive marce indietro. Come è successo tutto questo?
11: Beh, aprile 2025, nel momento in cui gli Stati Uniti avevano imposto, alla fine credo fossimo arrivati a 145% di dazi nei confronti dei prodotti cinesi, e a quel punto la Cina ha fatto una cosa che non aveva mai fatto prima, che è stato imporre controlli agli export di terre rare. Le terre rare servono sostanzialmente per costruire la tecnologia, ma anche per costruire parti della difesa, e quindi in quel momento la Cina ha un quasi monopolio nel processare queste terre rare, e in quel momento gli Stati Uniti si sono resi conto che effettivamente i cinesi avevano un'arma economica, ovvero questi controlli all'export, che potevano non solo rallentare la produzione ma effettivamente portarla a uno stop. E quello è stato un momento in cui effettivamente Donald Trump ha dovuto iniziare a cambiare la propria narrazione e il proprio approccio nei confronti di Pechino.
37: E questa cosa sarà sempre così, cioè il rapporto tra i due paesi sarà sempre di una continua ricerca di equilibrio per non farsi troppo male a vicenda?
11: No, secondo me le nostre analisi dicono che entrambi stanno cercando di comprare tempo, entrambi stanno cercando di guadagnare, ecco come si dice, di guadagnare tempo. In entrambi i casi cercano di diminuire le dipendenze reciproche, ovvero la Cina dal punto di vista soprattutto tecnologico. Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno ancora un vantaggio da parte della, per quanto riguarda la produzione di semiconduttori avanzati, e qui comunque rientrerebbe anche la questione Taiwan, mentre la Cina ha appunto questo vantaggio economico dal punto di vista della parte più delle materie prime per quanto riguarda le terre rare, ma anche altre parti della produzione. Quello che entrambi vogliono fare nei prossimi anni, ed è il motivo per cui cercano di stabilizzare la relazione, è arrivare a una situazione dove tutti e due non sono dipendenti l'uno dall'altro e quindi possono operare più o meno liberamente. Ora, questo è l'obiettivo al momento. Ciò che accadrà durante il processo e se le posizioni cambieranno durante il processo, proprio perché c'è un processo di stabilizzazione e proprio perché Xi Jinping e Trump, o chi verrà poi, comunicano in questo momento di più rispetto a come hanno comunicato amministrazioni precedenti, che poi questo porti effettivamente a un nuovo progetto che sia appunto di commercio gestito, di investimenti gestiti o addirittura il famoso G2 che è stato menzionato, certo, nelle ultime settimane. Questo ci sarà da vedere, però è evidente che al momento entrambi stiano solo cercando di guadagnare tempo, tanto che se ci ricordiamo, il rappresentante al commercio James Greer aveva menzionato che gli Stati Uniti sperano di essere autosufficienti per la produzione di terre rare, almeno per la difesa, nell'arco di 2 anni.
37: L'ultimo tema che volevo toccare, ed è anche un po' significativo che sia l'ultimo, è capire se il dossier Russia-Ucraina sarà sul tavolo della discussione e se sì, in che termini.
11: Non credo. Il dossier Russia-Ucraina è un dossier aperto tra l'Unione Europea e la Cina, quindi se stessimo parlando di un summit Bruxelles-Pechino, allora sì, sarebbe uno dei principali dossier. Non sembra essere nelle priorità di quello che è il summit tra Xi Jinping e Donald Trump.
37: Quindi non sarà, Trump non chiederà nulla a Pechino sulla possibile facilitazione di una soluzione, di una fine della guerra in Ucraina, non è questo che gli interessa.
11: È altamente improbabile che Trump chieda 2 facilitazioni di guerre a Pechino, quindi in questo momento, se la priorità è effettivamente l'Iran, ammesso in un concesso che effettivamente Trump lo chieda, che non trovi altri modi per ottenere lo stesso risultato, è molto difficile che allo stesso tempo chieda anche alla Cina un aiuto per quanto riguarda l'Ucraina e la Russia.
37: Dal punto di vista dell'apparenza, delle forme, delle modalità dell'incontro, secondo te che cosa conviene far apparire a Trump? Trump come vorrà vendere questo incontro ai suoi elettori, all'America? Come vorrà apparire nel suo rapporto umano con Xi Jinping?
11: L'abbiamo un po' già visto in realtà poi nel 2018-2020, quando c'era stata la fase 1 della prima guerra commerciale tra Trump e Xi Jinping. Il motivo per cui dico che le tensioni più profonde non verranno risolte è proprio perché già al tempo si potevano risolvere un po' meglio, ma quello che Trump voleva portare a casa erano grossi titoli di successo da parte statunitense. Vedremo la stessa cosa questa volta, vedremo Trump che dirà: guardate, i cinesi aprono il loro mercato ai nostri prodotti, quindi comprano Boeing, comprano prodotti agricoli, eccetera eccetera, le nostre compagnie verranno accolte a braccia aperte, e magari, forse, questo vedremo, anche alcuni investimenti cinesi vengono negli Stati Uniti per portare lavoro negli Stati Uniti.
37: Si parlava di un trilione, ho visto scritto un trilione da qualche parte.
11: Vedremo, perché poi la parte investimenti è la parte più complessa, nel senso che i cinesi sono interessati a investire in aree dove di per sé gli Stati Uniti, o almeno il Congresso e il processo di revisione degli investimenti, sono meno contenti di ricevere investimenti da parte cinese, quindi anche lì ci sarà da vedere. Però sì, sostanzialmente questo è l'obiettivo: tornare a casa dicendo: guardate, a differenza di quello che hanno fatto amministrazioni precedenti, io ho risolto la relazione con la Cina e ci sono tutti questi vantaggi economici per gli Stati Uniti.
37: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie molto a Francesca Ghiretti, davvero buonasera e buon lavoro.
11: Grazie mille.
37: Grazie ancora, sono le 19:53 minuti, abbiamo salutato Francesca Ghiretti, direttrice del Centro Studi sulla Cina del Rand Europe. Passiamo invece al Regno Unito, torniamo in Europa, torniamo nel Regno Unito, e lo facciamo con Natalia Augias, corrispondente del TG1 da Londra. Buonasera Natalia, bentornata a Zapping.
14: Buonasera a voi, sento una nota di ottimismo, il Regno Unito in Europa. In effetti questo c'era nel discorso del re, che poi è stato scritto dal primo ministro.
37: Diciamo nell'Europa, non ancora nella UE, ma nell'Europa possiamo dirlo.
14: Sì.
37: Natalia, ma rispetto a ieri, mi pare che fosse ieri quando ci siamo sentiti, abbiamo parlato della possibilità che Starmer fosse poi costretta a dimettersi, questa eventualità è cresciuta o è diminuita?
14: Dunque, come dicono oggi i cronisti della BBC, quasi tutti, la risposta è non lo so.
37: Ecco.
14: È bello vederli dire questa cosa in diretta, perché di solito lo sanno, invece non lo sanno neanche loro, perché Starmer resta sulle sue posizioni, e il discorso di oggi pronunciato da Carlo III in Parlamento e scritto dal primo ministro, come è la tradizione, è una prova della sua tenacia, perché è stato un discorso molto politico con dei punti molto specifici, in qualche modo la sua risposta al partito che chiede un cambiamento è molto chiara, quel segnale lì, e quindi lui va avanti e resiste. E dall'altra parte West Streeting, che è di tutti quelli che vogliono prendere il suo posto ministro della salute, è il più, diciamo, avanti, anche perché è già in Parlamento a differenza dell'altro concorrente Andy Burnham, e oggi hanno avuto un incontro Starmer Streeting che è durato 17 minuti secondo i conteggi che abbiamo fatto, quindi troppo
37: ho letto da qualche parte la Natalia che deve essere stato 15 minuti di anticamera e due di incontro, secondo qualche malizioso giornalista.
14: Sì, sì, no, poi ci vuole un po' per arrivare nella stanza dove sta Starmer, e domani Streeting potrebbe, secondo i suoi, dimettersi da ministro della salute per lanciare la sfida alla leadership. Per fare questo ha bisogno dell'appoggio di 81 parlamentari che devono convergere sul suo nome. Fino adesso le firme c'erano state, ma non erano tutte sul suo nome, quindi bisogna vedere se lui riesce a raggiungere questo numero, che è il numero minimo.
37: Cioè 81 firme contro Starmer ci sono, ma
14: 81,
37: non tutte?
14: No, sono 81 firme che devono essere su di lui, su Streeting, che dicono: noi vogliamo questo qui. A quel punto parte la sfida, poi i tempi della sfida sono tutti da vedere, e le notizie ultime sono che se c'è questa sfida da parte di Streeting, Starmer correrà contro Streeting, cioè farà parte della sfida, sarà nel gioco, non si tirerà fuori. Quindi un caos pazzesco. Intanto sono più chiare però le posizioni politiche dentro al partito, perché Streeting è l'ala destra, diciamo, bleriana. Andy Burnham, che anche ha lavorato molto con Blair, però se dovesse entrare in Parlamento e correre anche lui, è molto più a sinistra. Angela Rayner ancora più a sinistra, quindi diciamo somiglia a delle strategie politiche che vediamo in atto anche nel nostro paese, e non vado oltre.
37: E invece, diciamo, in tutto questo non capisco bene come si svolge la sfida, nel senso, ci sarà a un certo momento un voto in cui il partito laburista si spaccherà da una parte per Starmer e dalla parte per, da un'altra per Streeting?
14: La sfida ha un che di molto formale, nel senso che deve essere annunciata ufficialmente, appunto vanno raggiunte le 81 firme per chi si candida. Il dubbio maggiore è sui tempi che prende tutta questa cosa qui, perché un pezzo di partito laburista che non vuole assolutamente andare più a destra e vuole invece spinge perché la sfida ci sia ma abbia tempi lunghi, e quindi si parla dopo l'estate, perché così Andy Burnham potrà essere eletto in Parlamento, che è la condizione necessaria per partecipare. Per adesso però ci sono, insomma, diciamo, tutti gli esegeti della politica inglese che stanno facendo il conto dei collegi dove Burnham si potrebbe candidare, e non sono moltissimi. Ovviamente deve essere un collegio sicuro, perché sarebbe terribile se si candidasse, certo, lasciasse il suo posto da sindaco di Manchester e poi non venisse eletto, sarebbe la fine della sua carriera politica. Quindi ci sono, insomma, è molto shakespeariana questa fase, diciamo.
37: E poi comunque si arriverà un momento in cui si vota, questo deve succedere.
14: Si arriverà un momento in cui si vota che alcuni vogliono, io direi i due terzi del partito forse vogliono che sia non una cosa affrettata, un po' appunto per far entrare l'altro concorrente, un po' perché non vogliono dare l'impressione di un partito che casca su se stesso, come è stato in occasioni, in un'estate drammatica per i conservatori, quando arrivò c'era Boris Johnson, ci fu tutto una specie di rivoluzione durante l'estate contro Johnson, e arrivò a settembre Liz Truss, che durò 45 giorni e poi venne cacciata via più che altro dal Fondo Monetario Internazionale per far posto, insomma non vogliono dare quell'impressione lì. Questi giorni sono stati molto turbolenti, il costo del debito britannico è salito moltissimo, e addirittura Jamie Dimon, capo di JP Morgan, ha detto proprio chiaramente che se il Regno Unito diventa un paese ostile alle banche, lui cambierà molti dei suoi progetti. Quindi insomma, l'instabilità è molto pericolosa per il Regno Unito.
37: E in tutto questo caos, come viene guardato da Farage, il vincitore della tornata elettorale amministrativa dell'altra settimana?
14: Ma fino a ieri con una certa soddisfazione non nascosta, come nel suo stile. Oggi un po' meno soddisfatto, perché è partita l'indagine parlamentare sul finanziamento da 5 milioni di sterline che lui ha ricevuto da un miliardario inglese che però vive in Thailandia, ricco in criptovalute, le ha ricevute poco prima
37: Harbour,
14: delle...
37: No?
14: Christopher Harbour, su tutte la faccia ormai è nota agli inglesi perché è su tutte le pagine dei giornali, lui che voleva essere forse un po' più discreto di così, è uno che parla pochissimo, e comunque ha dato 6-5 milioni di sterline poco prima delle elezioni del 24 e Farage non li ha dichiarati, quindi è un bel guaio.
37: Perché non era la prima volta che lo aiutava, ma questa è la prima volta che lui non li ha dichiarati, se ho capito la questione.
14: Esatto, lui non li ha dichiarati, e talmente è lo scandalo e insomma la preoccupazione per quello che può succedere alla politica britannica se non c'è nessun controllo sui finanziamenti che arrivano ai partiti politici, che è stata varata una legge apposta che dice che appunto per donare oltre una certa cifra, credo 100.000 sterline, devi essere residente in Gran Bretagna, nel Regno Unito. E quindi insomma è una cosa che preoccupa tutti, preoccupa destra, sinistra, preoccupa i conservatori, che anche loro hanno preso una sportellata, diciamo così, nelle elezioni amministrative che si sono svolte il 7 maggio. Oggi Starmer era in Parlamento, ha fatto una battuta molto carina, diceva: ah, che bellezza sentire di nuovo che mi invadano, che è sempre la leader dei conservatori, che è sempre così gentile, affettuosa nei miei confronti, e poi insomma c'è qualcosa che ci unisce, perché tutti e due non siamo andati bene in queste elezioni, solo che lei non se ne è accorta. Quindi era in grande spolvero, Starmer dava l'impressione di essere molto sicuro di sé,
37: di essere in controllo della situazione,
14: di essere in controllo della situazione. E voglio dire una cosa in più, il discorso del re che cade in un momento così complicato è stato un elemento che ha molto preoccupato il palazzo, perché il re è capo di stato, i funzionari lì si preoccupano che non venga tirato da una parte o dall'altra in una contesa che è anche politica, ovviamente, dentro al partito laburista. E invece, quindi si è parlato anche di un possibile rinvio. Invece il discorso è andato avanti, credo che sia andata avanti tutta la cerimonia anche per volontà dello stesso Carlo III, che sa benissimo che lui è un elemento di stabilità nel paese e non servono altre scosse. Ed è stato appunto un discorso, insomma, politico. Poi vediamo quanto avrà convinto i laburisti, vedremo, credo, molto breve, perché i segnali non sono di pace lì dentro.
37: Bene, ci fermiamo qui. Grazie Natalia Augias, buonasera, buon lavoro anche a te. Grazie per essere stata con noi. Sono le 20:02, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo e poi andiamo avanti con la puntata.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
16: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
18: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
16: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
19: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
20: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
21: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
22: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
23: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
22: E il signor Alessandro Volta?
24: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
22: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
25: La spesa intelligente.
26: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
27: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
29: Ulisse, ho voglia di navigare.
30: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
29: No, voglio navigare con il gigante.
30: Ah!
29: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
31: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
32: Meteoradio.
33: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
37: Zapping. 20, 8 minuti prima di andare avanti e di incontrare Boaz Bismuth, presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, vi faccio sentire i titoli del TG1.
0: Meloni in Senato, tensioni geopolitiche incidono su crescita, governo ha diminuito tasse, salari ed incentivi per aziende, le priorità, entro estate via libera nucleare. La maggioranza rivendica le misure dell'esecutivo, opposizione all'attacco, paese impoverito, premier vive in una bolla e pensa solo a legge elettorale. Antivirus, nessuna mutazione, rassicura il Centro Europeo per la Prevenzione, tutti negativi test in Italia, Schillaci, non è il Covid. Donald Trump è arrivato a Pechino per il incontro con Xi Jinping, in agenda guerra in Iran, scambi commerciali, intelligenza artificiale. Napoli, dati dei VIP rubati e venduti ad agenzie di investigazioni, pagavano da 6 a 25 euro, 29 gli indagati, tra questi tre poliziotti infedeli. Garlasco al TG1, l'audio di Sempio, quando sono andato il sangue c'era, Nordio, c'è un condannato ma anche un indagato, è un'anomalia. Rintracciati mamma e figli scomparsi dal Friuli, la procura, non vogliono far sapere dove sono, il papà, stanno bene, questo è l'importante. Primo giorno di Kate in Italia, bagno di folla per la principessa in visita nelle scuole dell'infanzia di Reggio Emilia, eccellenza nel mondo, l'incontro con bambini e docenti, poi sorrisi, selfie e qualche battuta in italiano.
37: Le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping, io do subito il benvenuto a Boaz Bismuth, deputato del Likud, presidente della Commissione Esteri e Difesa della Knesset, il Parlamento israeliano. Buonasera e presidente, benvenuto a Zapping.
1: Good evening and thank you for inviting me.
2: Buonasera a voi e grazie dell'invito.
37: Allora, cominciamo con la guerra in Iran. Da più di un mese Trump ha dichiarato un cessate il fuoco senza scadenza, senza limiti. All'interno di questo periodo ci sono state varie scaramucce, vari scontri e anche si è molto discusso, ci sono stati dei negoziati che hanno avuto alterne fortune. Quindi in questo momento sia la guerra guerreggiata sia i negoziati sono in una fase di stallo. L'America ha appena respinto una proposta di pace dell'Iran e anche l'Iran ha respinto le proposte americane. Questo lungo stallo, questa guerra non guerra, quanto potrà andare avanti secondo lei e come potrà finire?
2: Bisogna capire che questa guerra obiettivi molto semplici e devono essere raggiunti. Devo ricordare che sono molto semplici, sono molto chiari. Il primo obiettivo è che l'Iran non può più né minacciare noi né colpirci con le armi nucleari. Questo è quello a cui puntano ed è molto chiaro. Poi ci sono i missili. Più di mille missili sono stati lanciati dal 7 ottobre. Un'altra cosa molto importante è creare le condizioni in cui il regime iraniano finalmente si dissolva, che è una buona notizia non soltanto per Israele ma per tutto il mondo e soprattutto per il popolo iraniano stesso.
37: Ecco, ma questi obiettivi che è molto semplice elencare ma forse meno raggiungere, secondo lei saranno alla fine raggiunti con un'accelerazione della guerra, con una ripresa dei bombardamenti, o lei confida che ci possa essere un accordo negoziale che metta a punto tutti questi obiettivi?
2: To solve these objectives.
1: Look, I'll be very honest with you.
2: Voglio essere molto onesto, penso che sia molto difficile credere in un regime iraniano che nasce da, che mente da quando è nato. È difficile avere una fiducia in un regime il cui obiettivo è solo creare e diffondere terrorismo non solo nella nostra regione ma in tutto il mondo. La seconda cosa è che bisogna capire che una rivoluzione non si ferma mai, è infinita. Israele non consentirà a nessuno di minacciarci, di minacciare Israele per avere una capacità nucleare. Questa è una cosa chiara, nessun paese lo potrebbe accettare. Stessa cosa sarebbe in Italia. A voi piacerebbe una Corea del Nord nucleare che minacci tutti i suoi vicini? Vi piacerebbe una seconda Corea del Nord, ma stavolta più vicina molto all'Europa? Dopo il lancio di questa guerra contro l'Iran, anche l'Europa, penso a Cipro, è stata presa di mira dai missili iraniani. Insomma, gli obiettivi di fare in modo che l'Iran non possa più minacciarci non è soltanto un'aspirazione,

0: capacità tecnologiche e anche di materiali sono a disposizione del regime iraniano e in un anno potrebbero avere la bomba. Lei pensa che sia vero?
1: Voglio essere molto chiaro per quanto riguarda i tre obiettivi della guerra. Comincio con il terzo, che è naturalmente fare in modo che creare le condizioni della caduta del regime. La prima fase dopo la guerra di giugno, ci sono voluti diversi mesi prima che gli iraniani coraggiosi scendessero in piazza.
2: Deaths on the 8th and 9th of January. This is concerning the conditions.
1: Prima che fossero messi a morte. Insomma, penso che questo regime crollerà molto presto se continueremo a mettere pressione e a colpirli continuamente. Per quanto riguarda i missili, io posso dire loro in questo momento ogni missile che lanciano non possono crearne un altro, produrne un altro. Hanno ancora una quantità di missili che può avere un'influenza. Ora, per quanto riguarda il nucleare, che è la sua domanda, sono molto chiaro: arricchire l'uriano noi non lo possiamo consentire, questo non possiamo fare in modo che questo uranio rimanga lì, questo non è negoziabile, non ne possiamo discutere. Gli americani lo sanno. L'Iran che cosa vuole? Naturalmente vuole che la guerra finisca e vuole un accordo alle loro condizioni con l'uranio che rimanga in Iran. Questo è un qualcosa di inaccettabile. Finché vogliono questo, la guerra non finisce.
0: Mi faccio fare una domanda ipotetica, signor Presidente. Un accordo diplomatico che prevedesse la rinuncia da parte dell'Iran dell'uranio arricchito, quindi la consegna di quel quantitativo che ha a disposizione ad un paese terzo, ma che in cambio prevedesse il continuo controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz, sarebbe un accordo accettabile? La rinuncia dell'uranio in cambio del controllo dello stretto di Hormuz?
1: In return of the control of the Hormuz Strait. Se pensiamo allo stretto di Hormuz, è un qualcosa che io non capisco come la comunità internazionale possa accettare una cosa del genere e anche negoziare con gli iraniani. In base a quello che vediamo dalla realtà, non ci vuole molto tempo per vedere la pressione economica, per vedere grossi problemi per questo regime iraniano. E noi non dobbiamo consentire a questo regime di dettare le condizioni, deve essere il contrario. Prima cosa. In secondo luogo, molto importante da sapere, da capire, è che gli iraniani stessi, quando firmano un accordo, sono accordi che non vengono mai rispettati, purtroppo. Tutti gli accordi che sono stati firmati o in Libano o a Gaza o con gli iraniani stessi, prima di parlare di quello firmato nel 2015, non vengono mai rispettati e di conseguenza è molto difficile pensare, quando si parla al Medio Oriente, a una soluzione diplomatica che per me sarebbe qualcosa di totalmente accettabile, ma c'è soltanto una condizione: rispettarlo l'accordo, e questo non avviene con l'Iran.
0: Leggo sempre più spesso di un'ipotesi secondo la quale americani e israeliani insieme potrebbero fare un blitz all'interno dell'Iran per prenderselo da soli quell'uranio. È una operazione possibile, fattibile?
1: Beh, non si aspetti che adesso io le dica quello che possiamo o vogliamo fare. Abbiamo visto l'inizio, quando abbiamo iniziato tutto questa guerra. Diciamo che sono stati loro a cominciare il 7 ottobre, poi ci sono stati due ondate di attacchi con missili balistici negli ultimi due anni. Quindi non è stato Israele a iniziare la guerra, noi abbiamo risposto. Per quanto riguarda le possibilità che abbiamo in Iran adesso, io posso ricordare soltanto una cosa: come è cominciata questa guerra, colpendo il leader supremo iraniano e molti dei comandanti e dei leader di questo regime, il che significa che, in questo caso non sto svelando nessun segreto, quando un leader iraniano fa i suoi sogni, fa i suoi progetti, adesso sa di non poter giocare più perché i giochi sono finiti. Israele e gli Stati Uniti stanno insieme. Noi vorremmo che gli iraniani possano vivere in pace con Israele, come in passato, come la storia.

0: Però
1: la minaccia nucleare nei confronti di Israele deve sparire, soprattutto dal 7 ottobre. Non è accettabile questo. Perché noi abbiamo imparato che quando i nostri nemici dicono di voler uccidere, stuprarci, lo dicono sul serio, lo fanno per davvero.
2: Veniamo un momento alla questione Libano, perché durante questo cessato il fuoco, che dura, come dicevo, da più di un mese, Israele ha continuato a colpire il sud del Libano, in particolare anche il sud della città di Beirut, della capitale. Ecco, mi spiega quali sono gli obiettivi di questa guerra contro il Libano, che ha già fatto quasi 3.000 morti tra la popolazione libanese.
0: Victims died amongst the Lebanese population.
1: So first of all, let me remind you that
0: prima di tutto voglio ricordarle che i civili non sono il nostro obiettivo, anzi a Gaza gli aiuti umanitari sono stati senza precedenti, né in Iraq, né in Afghanistan, né in Kosovo. Non ricordo nessun posto in cui sono stati consegnati aiuti umanitari come ha fatto Israele. Allora non abbiamo nessuna intenzione, sono stati loro a colpirci il 7 ottobre, poi dall'8 ottobre noi abbiamo cominciato a rispondere, poi abbiamo colpito Hezbollah, un altro proxy di Iran. Stiamo parlando di gruppi terroristici. Io mi aspettavo che lo Stato del Libano, uno Stato sovrano, si fosse schierato a controllare il suo territorio e a controllare il suo esercito, facendo in modo che i gruppi terroristici non avrebbero colpito i paesi limitrofi dall'interno dei loro confini. Il governo libanese e l'esercito libanese purtroppo non hanno mai fatto. E questo ci ha costretto a fare quello che abbiamo fatto per difenderci. Ha parlato del sud del Libano. Come ho detto, ci sono accordi che non sono stati rispettati. C'era un accordo, un cessate il fuoco. Noi non volevamo ricominciare questa guerra con il Libano. Che cosa è successo? L'accordo non è stato rispettato. Ci sono stati più di 1.000 terroristi di Hezbollah a sud del fiume Litani. Non dovevano esserci. Purtroppo l'esercito libanese non ha fatto il suo lavoro. E quando si parla di un cessato il fuoco non rispettato, allora purtroppo bisogna, quando un cessato il fuoco non viene rispettato, bisogna rispondere. Perché ogni giorno perdiamo un soldato oppure ci viene ferito. E allora Hezbollah, non avendo rispettato questo cessate il fuoco, e allora non ci si può aspettare che noi restiamo fermi. Io non vedo nessun paese al mondo che si rispetti non risponda ad un attacco.
2: Anche qui è possibile che ci sia una soluzione non militare. So che sono in corso delle trattative col presidente libanese Aoun. In fondo Israele, che è un esercito potente, molto ben armato, sono anni che si scontra con Hezbollah senza riuscire a sradicarlo. È difficile immaginare che il Libano da solo, che è un paese povero, attraversato da una lunga guerra civile, possa da solo vincere contro Hezbollah. C'è un modo per collaborare a questo scopo?
0: Devo ricordarle ancora una volta che Hezbollah è stato colpito molto duramente, come l'Iran. Ricordo anche che il leader Hezbollah è stato eliminato, ed è una cosa molto molto positiva per il popolo libanese, prima di chiunque altro. Quindi Israele ha colpito Hezbollah molto duramente. Questa è una guerra contro un gruppo terroristico. È sempre difficile quando si è un paese che rispetta i civili, perché quando fai una guerra in un paese dove i terroristi si nascondono in mezzo ai civili è molto molto difficile. Non è come una guerra tra due eserciti, ed è quello che sta succedendo nella nostra regione, a Gaza e in Libano. Quando si parla di negoziati con i libanesi, io avrei preferito che i negoziati fossero tra ambasciatori, non tra ambasciatori a Washington, ma tra leader. Noi puntiamo a questo. Forse sembra un po' paradossale in questo momento, ma io sono convinto che questa guerra
1: che è difficile, che è dura, che costa un prezzo molto alto, perché noi stiamo perdendo molti molti soldati, migliaia sono feriti, è difficile ovviamente, ma alla fine vedremo la luce in fondo al tunnel, perché per via di quello che sta facendo Israele in questo momento stiamo eliminando il male rafforzando i moderati. Non dico che domani ci saranno tutti angeli in Medio Oriente, ci saranno sempre i radicali che vogliono distruggere lo Stato di Israele, lo dobbiamo sempre sapere questo, ci saranno sempre quelli che non convincono, che sono convinti che lo Stato di Israele non abbia il diritto di esistere. Eppure noi vediamo dei buoni segnali, vediamo dei paesi del Golfo che si uniscono a questi accordi straordinari di Abramo. Questa è una piattaforma straordinaria in cui possiamo avere una grande prospettiva per un grande futuro. Per il momento, in parallelo abbiamo un rafforzamento dei moderati, ma dobbiamo eliminare il male nel Medio Oriente e i malvagi, che ce ne sono molti.
2: Fa una certa impressione, io ho letto una frase del ministro Smotrich, uno dei ministri del governo Netanyahu, proprio a proposito del Libano. Lui ha detto: mio figlio vuole che risparmi una parte del Libano così che lui possa distruggerla in seguito. Gli ho detto di non preoccuparsi, che ce ne sarà abbastanza per tutti. Ecco, sentire queste frasi sinceramente è una cosa che spaventa.
1: No, you don't have to be scared of Alexei. Non bisogna spaventarsi. Israele c'è uno stato di diritto, è una democrazia, abbiamo un governo, ogni ministro può esprimere le proprie opinioni. Abbiamo un primo ministro, l'abbiamo sentito parlare. Questa non è la musica che suona il nostro primo ministro. Adesso siamo in guerra e stiamo difendendo la nostra popolazione. All'interno del territorio dei nostri nemici, Libano, Siria, Gaza, ma nessuno vuole conquistare il Medio Oriente, al contrario, anzi, noi vogliamo vivere in pace con i nostri paesi limitrofi e al contrario noi vogliamo governi democratici e forti che rispettino la propria popolazione, perché rispettando la propria popolazione potranno rispettare anche noi in Siria, in Libano. In tutti i nostri confini, nel confine meridionale, noi vogliamo avere governi con cui si possa convivere in pace e in collaborazione. E questo è sempre il nostro desiderio. Questo è il Medio Oriente. E in Medio Oriente, purtroppo, io rispetto i miei vicini, ma loro non rispettano noi.
2: Presidente Bismuth, io la ringrazio molto per essere stato con noi, le auguro buona serata e buon lavoro, grazie ancora.
1: Thank you very much for inviting me. Grazie mille a voi dell'invito.
2: Era Boaz Bismuth, Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Parlamento israeliano, la Knesset. Grazie ancora a Marco De Mico per l'interpretariato. Andiamo avanti con la puntata, abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi proseguiamo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì.
14: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
15: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
16: Zapping.
2: Le 20 e 30 minuti a Zapping, prima di andare avanti, se lo abbiamo, i titoli della News 24.
17: I salari, incentivi alle aziende e natalità, nostre priorità. Super bonus, finiremo di pagarlo nel 2027. Porte aperte a chi vuole collaborare, opposizioni all'attacco. Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo, così la marina iraniana. Intanto il ministro della difesa Crosetto annuncia: avviciniamo all'area due cacciamine in via precauzionale. Trump è a Pechino per incontrare Xi sul tavolo la guerra in Iran, ma il tycoon dice: non abbiamo bisogno della Cina o della NATO, dazi, terre rare, Taiwan, altri temi. Rintracciata la donna scomparsa con i due figli in Friuli, stanno tutti bene, erano in un alloggio adeguato, ha chiesto riservatezza e espresso timori, così la procuratrice di Piacenza. La visita della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia, dove ha visto una scuola dell'infanzia, parte del progetto educativo del territorio, un modello riconosciuto in tutto il mondo. Sul derby Roma-Lazio e braccio di ferro tra prefettura e Lega Serie A, per motivi di sicurezza il match è stato spostato a lunedì sera, la Lega minaccia ricorso, Piantedosi si trova una soluzione.
2: 20 e 31 minuti, questi titoli di La News 24, bentornati a Zapping. Parliamo di Germania. La Germania da un po' di tempo, contrariamente a quello che eravamo abituati a pensare, è considerata un po' il malato d'Europa, una economia che stenta a ripartire, che è sempre in bilico tra la recessione, la stagnazione, una crescita dello zero virgola e una politica sempre più caotica e litigiosa con il cancelliere Merz che è in caduta libera nei sondaggi e quindi una situazione anche politica molto instabile. Ce la facciamo raccontare, andiamo un po' a esplorare le cause di questa crisi insieme economica e politica da Ruben Giuliano, che è un giornalista di Focus Magazine, che è uno dei principali settimanali tedeschi di attualità e politica. Ruben Giuliano, buonasera, ben tornato a Zapping.
18: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori, salve.
2: Allora Ruben, qual è la malattia che sta vivendo in questo momento la Germania? Di cosa è malata?
18: Ma diciamo che Giancarlo ha già detto che sono diverse le crisi, non solo economica ma piuttosto anche politica, perché da una parte abbiamo una coalizione che dovrebbe essere stabile, una coalizione di CDU e di SPD, cioè una coalizione che nella storia della Germania è sempre stata un governo che era piuttosto tranquillo e piuttosto sì, anche forte. Solo che la Germania è da un po' di anni che è in una crisi molto grave, e questa crisi sicuramente si è rafforzata dopo la guerra dell'Ucraina. perché poi la crisi economica è proprio andata molto in alto. Parliamo forse della crisi dell'industria automobilistica, che è quella più importante. Sono ormai tante le notizie delle scorse settimane, dove sempre vediamo che la VW, la Volkswagen, la BMW, l'Audi, tutti stanno avendo meno profitti, tutti stanno dovendo anche mettere posti di lavoro. Fino al 2035 saranno più di 200.000 posti di lavoro che dovranno essere sospesi, e questo è tutto un miscuglio di crisi che sta subendo la Germania in questo momento.
2: Ecco, ma qual è l'analisi, qual è la diagnosi che si fa delle difficoltà? Partiamo da quelle economiche. Perché la Germania ha smesso di crescere? Quali sono gli errori del passato che vengono riconosciuti? Si parla spesso, per esempio, dell'uscita dal nucleare, di non aver forse affrontato un problema di infrastrutture, di innovazione tecnologica, di essersi affidato troppo ai mercati cinesi. Quali sono la diagnosi che si fanno?
18: Sono proprio diverse. Sicuramente quello più importante è che fino al 2022 la Germania ha sempre avuto energia a un costo molto basso da parte della Russia. Poi la Russia ha iniziato la guerra contro l'Ucraina, e quindi anche per esempio il gas a un costo molto basso non si è più ricevuto in Germania. Poi, parlando sempre dell'industria automobilistica, la Germania non è riuscita a trasformare, a mettere un processo di trasformazione nell'industria automobilistica, che significa per esempio di produrre auto elettriche, e quindi la Cina è avanzata proprio su questo settore nei scorsi anni, e adesso la concorrenza è troppo forte contro la Cina, e per esempio la Germania non riesce più a vendere auto tedesche in Cina, e questo è molto grave proprio per l'industria automobilistica.
2: Ma si parla per esempio di un ritorno al nucleare, o quello ormai è un tabù?
18: Guarda, si parla sempre. C'è proprio la CSU, cioè il partito gemellato alla CDU di Friedrich Merz, del capo di questo partito, che si chiama Markus Söder, che sempre prova a rimettere in discussione il nucleare, ma ormai il nucleare è da diversi anni che siamo usciti, e non credo che sia una discussione piuttosto seria.
2: Vediamo la crisi politica. Merz governa da qualche giorno più di un anno, è stato eletto il 6 maggio del 2025, e i sondaggi lo danno a livelli molto bassi. Leggevo, mi pare, il 13% dei tedeschi giudica il suo un buon lavoro, gli altri invece lo giudicano negativamente. In che cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, per avere dei sondaggi così negativi?
18: Sì. Guarda, andiamo a rivedere forse le aspettative, perché le aspettative della popolazione riguardo a Friedrich Merz erano molto alte. Friedrich Merz è sempre stato un politico che ha fatto degli annunci molto precisi e molto grandi, ciò che significa per esempio nella politica migratoria, perché è stato proprio lui a dire che dopo anni della migrazione molto forte noi cambieremo questa via. Di parte ne è riuscito. Per esempio, sono molti meno i migranti che vengono in Germania ad oggi. Solo che dall'altra parte, abbiamo parlato della politica economica, ma anche nella politica sociale, c'è la SPD, cioè il Partito Socialdemocratico, che alla fine è anche gemellato al PD in Italia, che sta bloccando le diverse riforme che sono molto importanti per la Germania, per esempio a livello della politica sociale, a livello della politica economica. È proprio questo il conflitto, perché la SPD ormai è anche in una crisi molto esistenziale. Vedo i sondaggi che vedono la SPD al 12, al 13%, quindi la SPD anche in questo momento sta vedendo come arrivare a più voti nel campo di sinistra, e quindi è concentrata molto su se stesso e meno sul governo e meno su un programma insieme alla CDU. E tutto questo fa diventare Friedrich Merz, che ha fatto degli annunci molto precisi, molto grandi, un cancelliere piuttosto debole. Finora la gente vede Friedrich Merz come un cancelliere che solo annuncia ma non fa.
2: Anche in politica estera Merz ha incontrato difficoltà, si è voluto presentare al suo paese e all'Europa come il politico più in grado di avere buoni rapporti con l'America di Trump, poi questa missione non gli è riuscita, anzi qualche giorno fa ha detto che gli Stati Uniti erano stati umiliati in Iran e questo gli è costato un sonoro rimprovero da Trump al punto che l'amministrazione americana ha deciso di ritirare 5.000 soldati dalla Germania. Come è stata accolta nel dibattito politico e pubblico tedesco questa difficoltà di rapporto con l'America?
18: Guarda, molto inaspettato, perché quando Merz è subentrato nella cancelleria tedesca tutti si aspettavano che i rapporti con Donald Trump e i rapporti con gli Stati Uniti ripartissero, perché Friedrich Merz è stato sempre uno che ha una cultura piuttosto transatlantico e noi anche ricordiamo per esempio le immagini quando Friedrich Merz è stato alla Casa Bianca e Donald Trump gli ha toccato il ginocchio e quindi era tutto amichevole, solo che questa tra virgolette amicizia era molto condizionata, no? Quindi Trump si aspettava che Merz appoggiasse ogni sua decisione, solo che poi è subentrata questa guerra in Iran e ovviamente dobbiamo dire che questa guerra in Iran l'Europa sta pagando il prezzo di questa guerra, per esempio attraverso i prezzi del carburante molto alto, e proprio in questa situazione Merz ha detto: guarda, noi non siamo stati coinvolti nei piani di Trump, noi non sappiamo quale sia la strategia, e questo l'ha detto pubblicamente, e proprio in questo momento il legame forse che c'era tra Trump e Merz si è rotto definitivamente. Adesso ci stanno queste notizie di 5.000 soldati che saranno ritirati, poi andremo a vedere se veramente sarà così, perché ovviamente sappiamo che Trump fa annunci e poi la politica qualche volta è anche diversa.
2: Vediamo invece il rapporto con la Russia, perché in Germania c'è un partito molto forte in crescita, quale Alternative für Deutschland, che mi sembra predicare abbastanza chiaramente la necessità di una normalizzazione dei rapporti con la Russia, di una riapertura del dialogo con Putin. Ecco, questa questione il governo come la vive e il dibattito pubblico anche qui in Germania come la pensa?
18: Sì. Diciamo che la Germania e la popolazione in Germania, ma credo anche in tante altre parti dell'Europa, è molto stanca di questa guerra, perché la gente vede quanti miliardi stiamo ovviamente mandando in Ucraina e quante armi, però non vede che questa guerra sta finendo. Quindi la gente qui, i cittadini si aspettano che questa guerra prima o poi vada ad una fine. Infatti proprio pochi giorni fa c'è stato anche questo suggerimento di mettere Gerhard Schröder, che era un ex cancelliere della Germania, che ha rapporti, si dice, molto stretti con Vladimir Putin.
2: Ha fatto il lobbista per delle società tedesche, russe, voglio dire, questo è il nome.
18: Proprio, sì, ha fatto dei grandi affari con la Russia, diciamo, sì. E proprio questa era la discussione, di mettere lui come uno che può negoziare tra l'Ucraina e la Russia. Quindi diciamo che sì, da un lato la gente è molto stanca di questa guerra e questo fa anche crescere l'AfD, perché l'AfD è l'unico partito che sta articolando di voler finire la guerra anche senza che siano rispettati gli interessi dell'Ucraina, però da tutta l'altra parte c'è la CDU, c'è la SPD che stanno dicendo: no, l'Ucraina deve avere sempre il suo territorio e gli interessi saranno rispettati. Quindi prima o poi andremo anche a vedere adesso a settembre le elezioni regionali all'est della Germania, che sono sempre molto importanti, lì andremo sicuramente a vedere che la AfD andrà a avanzare, forse anche a vincere qualche elezioni, e proprio la guerra in Ucraina è uno di questi motivi, o potrebbe esserlo.
2: Grazie a Ruben Giuliano, ti saluto, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, grazie ancora.
18: Grazie Giancarlo, buona serata, ciao.
2: Sono le 20:43 minuti, abbiamo il TG2 da farvi sentire e poi andiamo verso la fine di questa puntata.
19: La premier Meloni rivendica il lavoro del governo, priorità ai salari e gli incentivi per le aziende. Entro l'estate i decreti per il nucleare, apertura al dialogo con le opposizioni. Pieno appoggio alla premier dei partiti della maggioranza, azione dell'esecutivo da promuovere per le opposizioni, il governo inadeguato e il paese più povero e più fragile. L'attenzione del mondo su Pechino per l'incontro Trump e Xi Jinping. Al centro del vertice temi economici, ma ci sarà spazio anche per la crisi in Medio Oriente, borse in crescita. Sarebbe un'Italia povera e triste senza il contributo della cultura, così il presidente Mattarella per i 145 anni della SIAE, tanti gli artisti presenti al Quirinale. Nessuna positività è stata rilevata né test sui sospetti casi di contagio da antivirus in Italia. Il ministro Schillaci, il nostro paese ha reagito subito, i rischi restano bassi. Kate a Reggio Emilia per studiare le scuole d'infanzia, si dice affascinata dal modello emiliano. Per la principessa, bagno di folla che saluta con un italianissimo grazie mille. All'Eurovision Song Contest, ovazione per Salda, vince la prima semifinale. Oggi il cantante napoletano sorprende con un fuori programma all'ambasciata italiana a Vienna, cantando Mala Femmina.
2: Le 20 e 44 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping. Andiamo verso la fine di questa puntata e ci occupiamo di un altro allarme, di un'altra preoccupazione tra le tante che ci colpiscono in questo periodo. Questa è legata ai mutamenti climatici ed è legata alla famosa corrente del Niño, che quest'anno viene annunciato come un super Niño, e quindi un cambiamento. Il Niño, lo sapete, è un fenomeno climatico che si sviluppa nell'Oceano Pacifico tropicale, il riscaldamento del mare. Quest'anno potrebbe avere effetti molto più preoccupanti, se non addirittura catastrofici. Ne parliamo con Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
20: Buonasera, grazie.
2: Allora, diciamo, i guai non vengono mai soli, forse avremo anche un'estate particolarmente calda, avremo siccità, avremo, qualcuno dice addirittura carestie, dovuto a questa forma così accentuata della corrente del Niño. È così? Succederanno cose di questo genere?
20: Ma guardi, sostanzialmente il Niño ha delle conseguenze dirette nel Pacifico, in Australia, dove è prevista una siccità molto forte, ondate di calore molto forte, sulle coste dell'America Meridionale, il Perù, alluvioni e cose di questo tipo, e poi ha conseguenze un pochino più indirette anche da altre parti, insomma. Ecco, per quanto riguarda le nuove previsioni stagionali, vediamo effettivamente un'estate anche in Europa, nel bacino mediterraneo, piuttosto calda, e forse alla fine dell'estate, fra l'estate e l'autunno, qualche precipitazione un pochino più violenta del normale, insomma. Però io devo dire questa,
2: ecco,
20: cosa,
2: ma esiste, cioè, questo super Niño è un'invenzione giornalistica?
20: Ma no, diciamo, in parte ovviamente è una cosa che tira click, insomma, no? Diciamo che esattamente, però le previsioni sono effettivamente di un Niño che potrebbe essere piuttosto forte, insomma. Però quello che volevo dire io è che questa è una cosa che si sovraimpone a un trend già in aumento dovuto ad altre cause, perché insomma è come noi stiamo sostanzialmente su una scala mobile in salita, no? Quindi è il Niño e siamo su un gradino, e quando c'è il Niño possiamo salire al gradino sopra, quando c'è la Niña, cioè la fase negativa, possiamo discendere un gradino. Il problema vero è che la scala mobile continua a salire a causa delle emissioni di gas serra e così via, insomma.
2: Ma qual è il meccanismo per cui questo il Niño ha così tanta influenza sugli equilibri climatici del pianeta?
20: Ma innanzitutto diciamo che interessa direttamente una grossa parte del Pacifico, quindi è già una zona molto grande, poi innesca dei fenomeni a catena, la circolazione atmosferica e marina è piuttosto complessa, insomma, quindi non possiamo vederla in maniera meccanicistica come degli ingranaggi, per cui se da una parte parte una rotazione, dall'altra per forza ne arriva un'altra, non è una cosa così, però insomma comunque abbiamo delle conseguenze dirette lì, appunto, in Australia, Polinesia e America del Sud, e più indirette anche altrove.
2: Ma io in questi giorni sento parlare di un precedente, cioè si evoca una crisi climatica, quella del 1877, in cui l'umanità, leggo almeno, ha rischiato quasi uno sterminio con milioni di morti dovuti a carestie diffuse, siccità, aumento delle temperature spaventose, e dicono i giornali, forse anche qui a favore di click, che le caratteristiche di quel famoso super Niño dell'877 somigliano molto da vicino a quelle a cui ci dovremmo preparare. Lei che ne pensa?
20: Ma oddio, in passato abbiamo avuto ovviamente mutamenti climatici di origine naturale. Il problema vero è che adesso noi quella scala mobile l'abbiamo assalita parecchio, e quindi se ci dovesse essere un Niño altrettanto forte adesso farebbe purtroppo danni peggiori, insomma. Quindi ci sono sempre le cose da bilanciare, insomma. In passato abbiamo avuto dei riscaldamenti, però spesso e volentieri regionali, diciamo, di singole zone del globo. Il problema vero di oggi è che il riscaldamento globale di origine antropica interessa il 98% della superficie, quindi è completamente diverso da quello che abbiamo vissuto in passato. In passato abbiamo visto delle variabilità naturali che facevano variare il clima in maniera naturale. Adesso c'è questa forzante, questa cosa che spinge dall'esterno, e purtroppo siamo noi che in realtà non siamo all'esterno del sistema, ma siamo proprio lì dentro.
2: Vedo anche, diciamo, dei commenti e delle analisi più, diciamo, ottimistiche o quantomeno consolatorie. C'è, cioè, chi dice sì, va bene, il Niño è un problema, può essere un problema, lo è stato in passato, però oggi siamo molto meglio attrezzati nel prevederlo, nel monitorarlo, ci sono tecnologie che ci consentono di capire i suoi spostamenti, le sue influenze, di attenuare o di contrastare gli effetti peggiori. Insomma, abbiamo fatto oltre ad avere, diciamo, dei problemi maggiori, abbiamo anche dei poteri maggiori per difenderci da questi fenomeni. Possiamo dire
20: ovviamente.
2: Che è così?
20: Ovviamente abbiamo un sistema di previsioni che è tutt'altra cosa rispetto a quello di 50 anni fa, ma anche soltanto di 20 anni fa. Abbiamo la possibilità di agire, avremo la possibilità di agire in prevenzione. Il problema è che non lo facciamo, insomma, solitamente agiamo a posteriori per tappare i buchi, insomma. Invece in questo sistema così complesso noi abbiamo bisogno assolutamente di agire in anticipo, e questo è però una questione culturale, non dipende tanto dai mezzi tecnologici che hai o no in quel momento. Insomma.
2: Ma avremmo gli strumenti per mitigare gli effetti di fenomeni climatici così estremi? Volendo?
20: Ovviamente possiamo pensare a proteggere le nostre città, le nostre campagne, le ondate di calore in città. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa per rendere più verdi le città, tutto quello che si chiama adattamento al cambiamento climatico, perché sai, il cambiamento climatico è una macchina che è partita, per fermarla ci vuole del tempo, quindi non possiamo pensare di tornare indietro subito. Per decenni citeremo i fenomeni che vediamo adesso, quindi a questi dobbiamo adattarci. Ma attenzione, dobbiamo assolutamente mitigare, diminuire drasticamente le nostre emissioni di gas serra, per evitare di arrivare a scenari in cui sarebbe più praticamente impossibile difendersi, e quindi dobbiamo assolutamente fermare questa macchina.
2: Ma lei pensa che la nostra difficoltà nell'affrontare questi problemi, questi mutamenti, sia dovuto ancora a un residuo di scetticismo sulle loro cause? Cioè, io sento ancora tanta gente che direi: ma il clima cambia, è sempre cambiato, qualche volta più caldo, qualche volta più freddo, insomma, ci possiamo fare poco. Questo mito del riscaldamento globale è una follia green, è una cosa a cui ci hanno convinto, ma non ci dobbiamo tanto credere. Cioè, addirittura gli Stati Uniti, Trump dice continuamente che questa è la più grande truffa della storia, no? Quindi forse anche questo ci indebolisce un po' nella reazione.
20: Ovviamente le narrazioni, se non fanno, come dire, se non si basano su un principio di realtà, raccontano quello che vogliono, insomma. Quindi negare il dato scientifico vuol dire forse dà fastidio per un certo tipo di narrazione. Quindi noi dobbiamo abituarci a basarsi su un principio di realtà e poi discutere, per esempio, sulle soluzioni, perché su quello ci si può discutere, si può anche dividersi, voglio dire, si possono avere opinioni diverse sulle soluzioni, ma il problema è non mettere la testa sotto la sabbia e non negare qualcosa che è invece reale.
2: Perché invece ci si divide sul fatto che, diciamo, i cambiamenti climatici siano in gran parte frutto, diciamo, dell'azione dell'uomo. Ancora su questo mi pare che non,
20: appunto,
2: ci sia concordia, no?
20: Ma non c'è concordia nella pubblica opinione, ma non negli scienziati, quindi dobbiamo,
2: nei politici forse non c'è concordia.
20: Probabilmente, perché ancora una volta si vogliono fare delle narrazioni ideologiche e non basate su un principio di realtà.
2: Ecco, ma invece lei diceva prima le conseguenze del Niño insomma sono in qualche modo accentuate dalla situazione in cui già ci troviamo, ma in che senso questo lo diceva?
20: Nel senso che questo aumento di temperatura globale a cui porta il Niño negli anni in cui esiste va a sommarsi a un aumento di temperatura che si sta alzando di anno in anno, il trend, la tendenza dell'aumento, ma dovuto alle nostre emissioni di anidride carbonica, di altri gas, alla nostra deforestazione, in buona parte anche per un'agricoltura non sostenibile, insomma, per una serie di motivi che noi ormai sappiamo chiaramente, insomma.
2: Ma l'Europa sarà in qualche modo interessata da questo fenomeno, chiamiamolo pure Super Niño, concedendo qualcosa alla, certo, così, alla fantasia dei titolisti.
20: Certo. Certo, come dicevo, in maniera più indiretta rispetto all'Australia, alla Polinesia, all'America del Sud, ma sicuramente si potrebbe intravedere questo fatto che già cominciamo a vedere un'estate più calda del normale e che fra l'estate e l'autunno possano esserci degli eventi estremi di piogge violente, e diciamo potrebbe essere influenzato maggiormente appunto anche da questo Niño.
2: Però sento già che dire sui social: abbiamo avuto un maggio freddo e piovoso, perché ci continuate a parlare di riscaldamento globale? Magari ci fosse, magari facesse più caldo. Cioè siamo...
20: Ma lo sa che noi siamo troppo abituati a questo caldo, e come c'è un rifolo di vento freddo, ci viene da dire che è freddo, perché se lei va a vedere a livello europeo, per esempio l'aprile scorso è stato il quinto aprile più caldo degli ultimi 60 anni, insomma, no? Allora di cosa stiamo parlando? Veramente abbiamo la memoria corta, veramente siamo ormai troppo abituati a un caldo asfissiante, e quando le stagioni vanno un pochino più nella norma, ma sempre più calde della norma, a noi sembrano fredde. E quindi è una questione di sensazione, ma purtroppo, come dire, dobbiamo basarci sui dati. I dati ci dicono qualcosa di diverso.
2: E poi c'è sempre questa tendenza a confondere, diciamo, clima e meteorologia, no? Sono due.
20: Beh, questo sì, è ovvio. Che tra l'altro c'è questo fatto fondamentale che non dice mai nessuno: c'è un riscaldamento in atto, quindi aumenta la temperatura media, ma aumenta anche la variabilità. Perché altrimenti, voglio dire, se la variabilità fosse rimasta la stessa, gli eventi freddi non sarebbero più successi. Invece no, aumentano maggiormente gli eventi di caldo estremo, ma rimangono ancora qualche evento di freddo, perché si allarga la campana, come si dice, no? Con la temperatura media e mezzo, e i lati di qua e di là si allargano, e quindi rimangono gli eventi freddi, purtroppo quelli caldi arrivano ancora di più.
2: Grazie professore, grazie Antonello Pasini, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping, ringrazio tutta la redazione, ringrazio Paola De Gaudio, la nostra regista, grazie alla parte tecnica a Giovanni Leporale e a Francesco Pio Naglieri. Vi do appuntamento a domani e dopodomani, due puntate speciali di Zapping dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi il GR1. Un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
9: La pace si costruisce ogni giorno. Non è solo assenza di guerra, di conflitto, ma è una condizione, un'attività di armonia, dialogo, di ascolto, di fraternità, di rispetto reciproco. Ogni donna e uomo è chiamato a costruire la pace nella propria vita, in famiglia, al lavoro, in ogni luogo dove vive. Diceva Gandhi: non c'è via per la pace, ma la pace è la via. Sì, la pace si costruisce con la gentilezza, con il prendersi cura, con il riconoscere l'altro come fratello e sorella e non come un nemico. Oggi San Francesco ci ripete ancora: «Oh Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove odio che io porti amore, dove offesa che io porti il perdono». Non dobbiamo aver paura di costruire la pace, perché la pace dona vita, dona gioia, ci fa essere uomini e donne vere. In questo tempo pasquale, ascoltando il Vangelo di ogni giorno, Gesù, quando saluta i suoi discepoli, dice: pace a voi. Ed è il saluto che noi cristiani dovremmo avere impresso nelle nostre labbra, nel nostro cuore, perché solo la pace ci dona futuro, ci dona dignità, ci fa essere fratelli e sorelle. La pace, un dono che dobbiamo chiedere ogni giorno al Padre.
8: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo all'interrogazione dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza, che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa. Critiche le opposizioni. Il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, AVS niente misure per i giovani. Super bonus, il costo è di più di 170 miliardi, quasi quanto stanziato per il PNRR, e aumentano le irregolarità.
3: Spese quadruplicate, altri 4 miliardi di frodi sono gli effetti del superbonus calcolati dal Sole 24 Ore, ma soprattutto il costo finale dell'agevolazione per le casse dello Stato ha quasi raggiunto l'intera dotazione del PNRR assegnata all'Italia. Anche al netto delle truffe si attesta a 174 miliardi di euro, secondo i dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Con l'ottava rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Italia è riuscita ad incassare 166 miliardi su 194,4. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Intanto fioccano gli illeciti legati al maxi incentivo. Il fisco ha bloccato oltre 4 miliardi di crediti per sospette irregolarità.
0: Gelsomina Testa, GR1.
2: Festosa accoglienza riservata a Trump da Pechino all'arrivo in Cina del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, alle 10 cinesi. Numerosi i temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la crisi in Iran. Pechino è fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano, che passa per lo stretto di Hormuz. Dopo mesi di tensioni, dal Vaticano arriva una nuova minaccia di scomunica nei confronti dei lefebvriani, che confermano l'intenzione di ordinare nuovi vescovi a luglio. Le ordinazioni episcopali annunciate dalla Fraternità Sacerdotale San Pio X non hanno il corrispondente mandato pontificio. Sarebbe una grave offesa a Dio, spiega il Cardinal Fernandez, prefetto della dottrina della fede. Con la cronaca andiamo in Campania, dove poliziotti infedeli rubavano e vendevano dati riservati di imprenditori e VIP.
4: Hanno catturato 1,5 milioni di notizie sensibili accedendo in modo abusivo alle banche dati della pubblica amministrazione, informazioni riservate sulla vita privata, lavorativa e di relazione di calciatori di Serie A, cantanti famosi, attori, ma anche società e persone comuni, che poi venivano rivendute secondo un preciso tariffario ad agenzie di investigazione private o a società specializzate che le raccoglievano in un server per piazzarle sul mercato criminale dei dati personali sensibili. Poliziotti infedeli delle questure di Napoli e Caserta, ma anche impiegati dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, esfiltravano notizie rivendute tra i 6 e i 25 euro secondo l'importanza del dato. Pacchetti completi che raccontano tutto della vita di una persona: precedenti di polizia, stipendi, reddito, dati bancari, possesso di veicoli, barche, immobili. 29 gli indagati, 10 arrestati, sia in carcere sia ai domiciliari, 19 obblighi di dimora. Vincenzo Perone, GR1.
2: Processo Concorsopoli in Umbria, condanna anche in appello tra gli altri per l'ex presidente della regione.
5: La pena nei confronti di Marini Catiuscia in anni 1 e mesi 8 di reclusione.
6: Un anno e 8 mesi di reclusione all'ex presidente della regione Umbria Catiuscia Marini. 2 anni per l'ex sottosegretario all'interno e segretario regionale del Partito Democratico Giampiero Bocci e l'ex assessore alla sanità Luca Barberini. Per Catiuscia Marini, costretta alle dimissioni sulla scia dello scandalo Concorsopoli nella primavera del 2019, il sostituto procuratore generale Luca Semeraro aveva chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Tesi non condivisa dalla Corte, che l'ha condannata per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. Come chiesto dall'accusa, cade invece l'ipotesi sull'esistenza di una presunta associazione a delinquere che avrebbe orientato assunzioni e promozioni nella sanità umbra. Accusa riconosciuta in primo grado ma negata dalla Corte d'Appello per Bocci e Barberini, condannati con pene ridotte rispetto alla prima sentenza per falso e rivelazione di segreto d'ufficio. 10 mesi e 20 giorni invece la pena inflitta all'ex direttore amministrativo dell'ospedale di Perugia Maurizio Valorosi, anche lui assolto dal reato associativo ma condannato per tentato peculato. Per il GR1 Massimo Solani.
2: Ora il meteo, maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge e temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1, ora Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22.
1: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pririschi. È il 13 maggio, sono le 21, 7 minuti e 35 secondi. Saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, Gabriele Brocca in regia, la parte tecnica Francesco Pionalieri e redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, c'è il tennis, ritardato il programma, quindi dovremo attendere per vedere in campo Hodar contro l'azzurro Darderi. Si sta giocando la sfida fra Svitolina e Rybakina per quanto riguarda il tabellone femminile, ma fra poco andremo dal nostro Emilio Mancuso per tutti gli aggiornamenti del caso. Intanto è iniziata la finale di Coppa Italia fra Lazio ed Inter. Allora, le formazioni quando siamo al sesto minuto ed è 0-0 fra le due squadre: Lazio con in porta Motta, un 4-3-3 in difesa Marosic, Ghila, Romagnoli e Tavares, poi a centrocampo Basic, Patrick e Taylor, in attacco Isaksen, Noslin e Zaccagni. Risponde l'Inter con un 3-5-2, Martinez in porta, Bisseca, Kanji e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Di Marco a centrocampo, Turam e Martinez i due attaccanti. Vi daremo aggiornamenti ovviamente su questa finale di Coppa Italia e più tardi seguiremo insieme, a seconda poi dell'orario di inizio, anche il match di tennis fra Hodar e Darderi. Tutto questo fra pochissimo e poi tanti altri temi in questa serata insieme, tra cui anche il Giro d'Italia, la quinta tappa Praia Mare Potenza, e più tardi ci collegheremo con i nostri inviati appunto in giro per l'Italia per parlare di ciclismo e di questa quinta tappa.

0: Subsonica con Grida qui a Zona Cesarini, sono le 21, 12 minuti e 45 secondi, ci spostiamo agli internazionali di tennis, quindi siamo a Roma, vicini agli studi di Saxa Rubra, c'è il nostro Emilio Mancuso lì per raccontarci di una giornata, Emilio, piovosa intanto e quindi ritardi sul programma, no? Ciao.
1: Buonasera a voi tutti, molto uggiosa con tante problematiche legate naturalmente alla pioggia e quindi ai match che sono slittati, a cominciare di quello tra Casper Ruud e Russo Khachanov, che si è concluso con la vittoria di Ruud dopo una lunga interruzione 6-2 al terzo, e questo ha portato allo slittamento del singolare femminile previsto alle 19, cominciato molto in ritardo, tra la Svitolina e la Rybakina. Situazione Rybakina 6-2 il primo, Svitolina 4-2 nel secondo. Al termine di questa partita, quindi bisogna aspettare la fine di questa partita per vedere in campo, speriamo di vederlo in campo, il nostro straordinario eroe di ieri, ovvero Luciano Tardari, che sarà opposto alla speranza spagnola, a colui che è da tutti indicato come il futuro re di Spagna del tennis, naturalmente, che è Rafa Oda, Rafa come Rafa Nadale. Quindi questa sfida di quarti di finale attesissima inizierà alla fine della partita in corso, come detto, tra la Svitolina e la Rybakina.

Depeche Mode con Just Can't Get Enough qui a Zona Cesarini, 21, 18 minuti e 50 secondi. Nella finale di Coppa Italia, parliamo di calcio, è passata in vantaggio l'Inter, Lazio-Inter, Inter in vantaggio 1-0 al 14esimo minuto con il calcio d'angolo di Di Marco, la deviazione di testa di Thuram che però è finita sulla testa di Marusic, che ha praticamente segnato un autogol perché ha provato a spazzare via, invece la palla è finita nella sua porta, quindi vantaggio dell'Inter al 14esimo minuto. Siamo ora al 17esimo minuto, non è cambiato, Lazio 0 Inter 1 con questo autogol di Marusic e due ammonizioni per l'Inter, Bissek al sesto e Bastoni al 16esimo, quindi due difensori dell'Inter ammoniti in meno di 20 minuti di gioco. Questo per quanto riguarda il calcio, mentre per quanto riguarda il tennis stiamo seguendo insieme la sfida del tabellone femminile, quarti di finale fra Rybakina e Svitolina, e a seguire proprio dopo questo match scenderanno in campo Odar e Darderi. Per quanto riguarda il tabellone maschile, sempre i quarti di finale, situazione con Svitolina che in questo momento è al servizio sul 4-3, 15 pari nel secondo set, ma il primo set è andato 6-2 a Rybakina, quindi vedremo se questo match andrà al terzo set o meno, e questo ovviamente comporterà ulteriori ritardi nell'inizio poi della gara fra Odar e Darderi. E ci sono anche due partite di campionati esteri, il Paris Saint-Germain sta giocando per il campionato sul campo del Lyon, siamo in Ligue 1 in Francia, 21esimo minuto 0-0, in Premier League invece in campo Manchester City e Crystal Palace, anche qui risultato che non è stato sbloccato dopo 20 minuti, 0-0 fra le due squadre. Questi i risultati parziali, poi andremo anche un po' a vedere le classifiche perché sono tutti match importanti per quanto riguarda ormai queste ultime giornate di campionato. C'è una notizia importante perché c'è

stato caos totale, calendari per la 37esima giornata di campionato. Ultima idea della Lega Calcio era quella di anticipare alle 12 domenica 17 maggio il derby, posticipando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. In questo modo, secondo la Lega, sarebbe possibile salvaguardare l'ordine pubblico, ma secondo l'ANSA è già arrivata la risposta, ovvero che la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio non è percorribile. Questo apprende l'ANSA da fonti qualificate, secondo le quali resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20:45. Credo che nei prossimi giorni continueremo a parlare davvero di questo botta e risposta fra prefettura e Lega Calcio. Speriamo davvero si riesca a trovare una quadra.

0: Gloria Estefan con Conga qui a Zona Cesarini, 21:25 minuti e 15 secondi. Ora parliamo di PowerShare e lo facciamo, ok, e lo facciamo col presidente dei Macron Warriors Sabbioneta, Fabio Merlino, che saluto. Buonasera Fabio, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, è un piacere essere collegati con voi.
0: Allora, Fabio, insomma, Presidente, questa è una sfida importante. Il 17 maggio al Palazzetto dello Sport di Sabbioneta ci sarà la sfida decisiva della Serie A1 di questo campionato della Federazione Italiana Paralimpica di PowerShare Sport. Vogliamo un po' spiegare cos'è il PowerShare Hockey intanto ai nostri radioascoltatori?
1: Allora, il PowerShare Hockey è una disciplina che si gioca in un campo di 26 metri per 16, sì, in cui si gioca 5 contro 5, è giocato su carrozzine elettriche, ci sono atleti che hanno forza negli atti superiori, che utilizzano una mazza per colpire la pallina, e atleti con una ridotta mobilità che possono comunque prendere parte al gioco e essere atleti a tutti gli effetti grazie a un attrezzo montato davanti alla carrozzina chiamato T-Stick. Ecco, quindi è uno sport che negli anni è cresciuto molto, soprattutto in competitività, e quindi insomma sicuramente domenica ci sarà una delle più belle partite degli ultimi anni.
0: Beh, è un po' il classico, no, del PowerShare Hockey, questa sfida fra i...
1: Sì, negli ultimi tre anni le sfide tra i Black Lions di Venezia e il Macromoglio Sabbioneta hanno sempre dato molto spettacolo. Cioè, siamo due squadre molto, molto forti, ben strutturate. I Black Lions di Venezia hanno vinto diversi scudetti, quindi sono sicuramente una squadra che non è mai facile battere, e noi ce la metteremo tutta. Due anni fa ce l'abbiamo fatta a vincere lo scudetto proprio contro di loro, però poi l'anno scorso si sono ripresi in titolo. Quindi negli ultimi tre anni diciamo che abbiamo fatto un anno a testa, quest'anno sarà la bella, mettiamola così.
0: Però Presidente Fabio Merlino, lei sta facendo un po' il modesto, perché questa regular season l'avete dominata, no, con i Macron Warriors di Sabbioneta. Insomma, sul campo si è visto quest'anno, almeno la regular season, che siete forse la squadra da battere in questa finale.
1: Ma allora, sicuramente abbiamo fatto un percorso importante, siamo arrivati primi nel girone, proprio per questo ospiteremo la finale in casa. Naturalmente tra noi e Venezia è una sfida alla pari, tant'è vero che nel giorno d'andata abbiamo vinto noi in casa loro e al ritorno hanno vinto loro in casa nostra, quindi veramente ogni partita tra noi e loro è una partita a sé da ogni punto di vista. Poi onestamente dico che noi sì, siamo forti e domenica scenderemo in campo con tutti i presupposti per fare una partita di alto livello, come giusto che sia.
0: L'appuntamento è il 17 maggio, domenica alle 18 al Palazzetto dello Sport di Via Santuario a Sabbioneta. Tra l'altro, Presidente, Sabbioneta è una città mantovana dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi vogliamo dire qualcosa anche magari ai nostri radioascoltatori, a chi vuole venire a vedere questo match che sicuramente darà spettacolo e magari in una domenica avrà anche l'occasione di vedere una bellissima città come Sabbioneta.
1: Sì, Sabbioneta è una cittadina stupenda con diversi monumenti, fra cui il teatro all'antica, che è conosciuto in tutto il mondo, quindi invito veramente tutti a venire a vedere questa bellissima finale tra noi e Bernaio di Venezia e cogliere l'occasione appunto per fare una visita a questa stupenda città. Aggiungo che come padrino della finale ci sarà Carlton Myers,
0: certo,
1: che ci ha conosciuto un mese fa e ha voluto appunto non mancare l'appuntamento e sarà presente a dare il calcio d'inizio all'evento. Quindi per tutti, oltre che conoscere e vedere una nuova disciplina o comunque sia che magari non hanno mai visto, possono anche cogliere l'occasione per conoscere un grande dello sport italiano.
0: Assolutamente, Carlton Myers che sarà il padrino di questo match ed è un ex cestista, insomma una leggenda del basket italiano, e sicuramente farà piacere ai molti visitatori anche incontrare Carlton Myers in questa occasione che io ricordo il 17 maggio, quindi questa domenica alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Via Santuario a Sabbioneta. Ci sarà la finale di Serie 1 di Power Chair Hockey in cui si sfideranno i Macron Warriors Sabbioneta e i Black Lions Venezia, e ringrazio davvero Fabio Merlino, presidente dei Macron Warriors Sabbioneta, per essere stato con noi. A presto e in bocca al lupo per domenica.
1: Grazie a voi e speriamo che insomma riusciamo a festeggiare qualcosa di bello.
0: Grazie davvero a Fabio Merlino, a presto, buona partita, buona finale domenica. Ora c'è l'Onda Verde e noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:32 minuti in punto. Sulla A14 ci sono code per un incidente avvenuto tra Bologna e Borgo Panigale, l'allacciamento con la 1, rallentamenti per incidente sempre sulla A14 tra Loreto e Ancona Sud. Sulla Firenze Pisa Livorno code per un veicolo in avaria tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Infine sul raccordo Sicignano Potenza ci sono rallentamenti per un altro veicolo in avaria allo svincolo per Vietri. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, sono le 21:33 minuti in questo istante, 31 minuti invece di gioco nella finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter, con l'Inter in vantaggio 1-0. Il vantaggio è arrivato su autogol sfortunato di Marusic al 14esimo minuto dopo un angolo battuto da Di Marco e una deviazione di testa di Thuram. Non è cambiato quindi il risultato, 31 minuti e Inter sempre in vantaggio sulla Lazio. Le altre partite in Ligue 1, Francia, si è sbloccata invece il match fra Lan e il Paris Saint-Germain, 34esimo minuto e Parigini avanti 1-0, quindi questo il parziale fin qui, è assegnato, indovinate un po', Kvaratskhelia su assist di Dembélé al 29esimo minuto. Kvaratskhelia davvero trascinatore di questa squadra. Si è sbloccato anche il match inglese di Premier fra Manchester City e Crystal Palace, 1-0 del Manchester City al 33esimo minuto e con il gol di Semenyo su assist di Foden al 32esimo minuto, quindi davvero poco fa. E poi c'è il match per quanto riguarda invece il tennis, ci interessa particolarmente perché nel tabellone femminile si stanno sfidando ai quarti di finale Svitolina e Rybakina, sono 1-1 nel conto dei set, 6-2 per Rybakina nel primo, 6-4 per Svitolina nel secondo. Ora al servizio nel terzo parziale Rybakina sul 15-0 e questo fa slittare ulteriormente la sfida dei quarti nel tabellone maschile fra Odar e Dardeli, che sicuramente non inizierà prima delle 10, ve ne daremo conto, poi ci ricollegheremo con il nostro Emilio Mancuso per capire quali sono gli orari. Gli altri risultati di giornata: Rud ha battuto Kachanov in 3 set nel tabellone maschile, al femminile Swiatek ha passato il turno battendo Pegula 6-1 6-2.

Pannarino per un po' d'amore qui a zona Cesarini in Coppa Italia calcio, raddoppio dell'Inter quando siamo al 36esimo minuto e raddoppio al 35esimo con Lautaro Martinez. Continuano le disavventure difensive della Lazio perché dopo l'autogol di Marusic è arrivata una brutta palla persa da Tavares, recuperata da Dumfries che si è involato verso la porta dei biancocelesti, ha passato il pallone a Martinez che da solo davanti alla porta a portiere completamente battuto di piattone ha insaccato. Quindi 2-0 dell'Inter quando siamo al 37esimo minuto, il raddoppio al 35esimo di Lautaro Martinez. Gli altri risultati parziali: sempre 1-0 del Paris Saint-Germain in Francia, Ligue 1, sul campo del Lyon quando siamo al 40esimo minuto, 1-0 anche del Manchester City in Inghilterra Premier League sul Crystal Palace al 39esimo minuto. Sono iniziate due partite di Liga Spagnola, sono in campo i campioni di Spagna del Barcellona sul campo dell'Alaves, 0-0 all'ottavo minuto, 0-0 anche in Getafe e Mallorca, e qui siamo appena un minuto avanti, quindi al nono minuto, mentre noi fra pochissimo parleremo di ciclismo, del Giro d'Italia, della quinta tappa. Intanto il match di tennis, tabellone femminile, quarti di finale fra Svitolina e Rybakina agli internazionali, è sull'1-1 nel conto dei parziali, siamo al terzo set e è Svitolina avanti di un game al servizio e quindi avanti anche di un break, 15 pari in questo momento fra le due con Svitolina al servizio.

0: con il battito animale qui a zona Cesarini. Ci trasferiamo in Basilicata, dove credo si trovi ancora Manuel Codignoni, per parlare di Giro d'Italia, di questa quinta tappa in cui c'è davvero molto da raccontare. Intanto buonasera Manuel, ciao.
1: Buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano, da parte mia e da parte di Jacopo Teodoro, o Teodoro Prioreschi, come è stato battezzato ieri, che ci manda in onda. In
0: abbiamo,
1: realtà,
0: avuto,
1: in questo momento...
0: abbiamo avuto qualche problema con i nomi ieri, sì, dobbiamo dirlo, ma insomma tutto risolvibile comunque.
1: Comunque no, noi ci siamo spostati a Paestum, che è da dove partirà poi di fatto la tappa di domani, ma c'è da parlare tanto di questa tappa di oggi, di questa quinta tappa, dove è successo veramente tutto il contrario di tutto. Allora, partendo diciamo dai fondamentali, Giulio Ciccone non è più in maglia rosa, l'ha persa perché è andata via una fuga di 13 uomini che poi via via si sono sparpagliati nel corso della frazione. La squadra di Giulio Ciccone, la Lidl Trek, non è stata in grado di tenere cucita la corsa, tanto che i migliori, con Giulio Ciccone e tutti quanti gli altri big della classifica generale, sono arrivati praticamente dopo 7 minuti. La tappa l'ha vinta lo spagnolo Igor Arrieta, che ha battuto allo sprint il portoghese Afonso Eulalio. Messa così sembra una cosa quasi normale, in realtà ripetiamo, è successo di tutto. I due sono rimasti da soli durante la discesa che portava verso l'ultimo strappo per l'arrivo di Potenza. Arrieta è caduto, è scivolato in terra, a quel punto Eulalio si è ritrovato da solo, è caduto a sua volta anche Eulalio, e allora Arrieta gli è ritornato indietro. Nel finale Arrieta, per evitare un tombino, è arrivato lungo in una staccata di fatto e ha sbagliato strada, è tornato indietro, e Eulalio a quel punto sembrava avviato verso la vittoria, ma Arrieta è rientrato e lo ha superato e era andato a conquistare il successo di tappa, ma andando dunque a beffare il portoghese, che però può consolarsi, e che consolazione, con la maglia rosa di leader della classifica, perché dei due era quello piazzato meglio di fatto nella classifica generale e dunque va a vestire il simbolo del primato. I big sono arrivati, come detto, tutti oltre ai 7 minuti, e dunque Giulio Ciccone adesso è sesto in classifica generale, staccato di 6 e 12, poi Christian e Stork sono a 6 e 16, e tutti quanti gli altri big sono arrivati assieme, Vingegaard, Pellizzari e così via, oltre i 6 minuti. Quindi una tappa diciamo flagellata dal maltempo, addirittura pensate che sul Gran Premio della Montagna che precedeva l'arrivo di Potenza c'erano 6 gradi in cima e pioveva, è stata veramente una tappa con un meteo da tregenda. In tutto questo si è ben piazzato anche il nostro Cristian Scaroni, quinto nella tappa e al momento è il terzo nella classifica generale, migliore degli italiani, a 3.34 da Afonso Eulalio. Vi farei ascoltare la sua voce anche per farvi sentire con le emozioni auditive, diciamo, le circostanze di una tappa così terribile climaticamente. Tremava il ragazzo e si può sentire anche dalla sua voce. Prego la regia di mandarla in onda.
2: Cristian Scaroni, una giornata intera in fuga, è stata una giornata tremenda, stai tremando?
3: Sì, dalla salita dura in meno 50 in poi è arrivato tanto freddo e da quel momento lì ho accusato un po' di freddo, crisi. È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Era una tappa che avevamo cercato col pennarello rosso. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Credo che comunque la squadra oggi, sia con me che con Silva, abbia fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile. È arrivato questo terzo e quinto di squadra, peccato.
0: Brividi per Scaroni.
1: Credo, Giacomo, che ci sia poco da aggiungere. No,
0: stavo pensando, brividi per Scaroni, brividi anche per noi e per tutti gli appassionati di ciclismo, perché sicuramente, ecco, non sarà stato così felice Scaroni dopo una fatica del genere, però questo ci riporta queste parole, questa voce così un po' spezzata dal freddo, dalla fatica, ci riporta a un ciclismo d'altri tempi, no? Quindi deve essere stata davvero un'emozione seguire una tappa così complicata, così difficile, con il maltempo che ha flagellato praticamente la quinta tappa dall'inizio alla fine.
1: Ma sì, ma è veramente, ciclismo in altri tempi, Giacomo, è l'espressione perfetta, perché a un certo punto non si capiva chi stava andando in fuga, perché i corridori erano tutti quanti imbacuccati, i dorsali erano coperti dalle mantelline, per cui anche gli stessi corridori, gli stessi direttori sportivi facevano fatica a capire chi fosse andato in fuga, tanto che a un certo punto, quando la fuga ha preso corpo ed erano già intorno a un minuto e mezzo, si sono accorti che in mezzo a questa manscoperta c'era Juan Enel Rubio, che era ad appena 10 secondi allora dall'allora maglia rosa Giulio Ciccone. stagione, no? E quindi tutti quanti pensavano, ok, se c'è un uomo potenziale di classifica lì, la Lidl Trek, la squadra di Giulio Ciccone, andrà a chiudere. In realtà poi non è stato possibile, perché la squadra di Giulio Ciccone è anche quella di Jonathan Milan, nel suo roster ci sono tanti passistoni ma pochi uomini di montagna, e dunque non è riuscita la squadra di Giulio Ciccone a tenere chiusa la corsa. Nessun'altra squadra aveva l'interesse a bloccare questa fuga, perché sostanzialmente poi domani ci sarà una tappa di pianura, il primo grande verdetto arriverà venerdì sul Blockhaus in ordine alla classifica generale. Eulalio non preoccupa, e dunque di fatto si è assistito a questa situazione sotto questa pioggia battente e temperature bassissime, a un certo punto anche qualche chicco di grandine sulla corsa, corridori che cadono in discesa. A un certo punto un corridore, Paletti, è finito in mezzo al bosco, un altro è andato a sbattere contro l'ammiraglia della UAE fracassandogli un vetro. È successo veramente di tutto, veramente di tutto.
0: Mi vengono in mente immagini del passato con i ciclisti che mettevano il foglio di giornale nella maglia per il freddo. Credo questo non sia accaduto, perché ora ci sono altri indumenti tecnici, però insomma è un po' quello che avete visto oggi in qualche modo.
1: Ma sì, allora, senza voler scomodare l'epica della famosa tappa del Gavia con la neve, Van de Velde, insomma, dove effettivamente sì, lì i corridori hanno a tratti anche rischiato la vita, però quello che vi posso dire è che a un certo punto un altro degli uomini della classifica generale, che potrà lottare per il podio, Felix Gall, si è fermato, ha chiamato l'ammiraglia perché tremava, nonostante lo sforzo di andare in salita in bici, la temperatura era così bassa e la pioggia l'aveva così fiaccato che tremava. E poi oltretutto c'è stato anche il tema delle variazioni climatiche, perché poi usciva il sole, ti togli la mantellina, ritorna subito a piovere, te la devi rimettere. È stato veramente un caos, una cosa pazzesca, bellissima, ancorché difficile da raccontare, ma che credo che potrà lasciare scorie anche nei giorni successivi in alcuni atleti.
0: Manuel Codignoni, come dicevi, quindi non dobbiamo preoccuparci da questi distacchi degli uomini di classifica, no? 6-7 minuti, penso a Vingegaard, penso a Pellizzari, chissà anche Bernal, perché poi sono curioso di sapere che ne pensi di Bernal in questa corsa e come l'hai visto oggi.
1: Allora, partiamo dalla prima domanda. Io credo che Eulalio potrà tenere la maglia rosa anche dopo il Blockhaus, perché a meno che non abbia una crisi, io non credo che perda 6 minuti dai big, perché comunque è uno che in salita ci sa andare. Nell'arco delle 3 settimane è un corridore comunque molto giovane, tutto da testare, e poi del resto non lo diciamo noi, ma lo dice il comportamento della squadra di Vingegaard e di quella di Pellizzari. Se l'hanno lasciato andare, evidentemente non preoccupa, però non escludo che possa tenere la maglia anche dopo la tappa del Blockhaus, e quindi insomma possa garantirsi qualche bel giorno in maglia rosa. Su quello che concerne Bernal invece, che peraltro è un corridore a me anche molto caro, perché mi ricordo la sua vittoria al Giro d'Italia nel 2021, ragazzo della grande umanità e della grande anima italiana.
0: Sì, c'eravamo tutti e due lì al Giro, tra l'altro, quindi insomma è stata sì, un'emozione vederlo correre. Quindi
1: Ma sì perché poi lui, tra l'altro, è stato scoperto dal compianto Gianni Savio, che lo portò, lo scovò in Colombia, lo portò alla sua squadra, l'Androni Giocattoli, e poi di fatto vendette il suo cartellino all'allora Team Sky, e da lì spiccò il volo. È un momento questo, insomma, mi dà l'occasione per ricordare un gigante che ci ha lasciato paio d'anni fa, Gianni Savio. E lui, diciamo, ha avuto qualche difficoltà nella tappa di ieri, quando ha avuto, insomma, si è staccato in una salita non irresistibile, ma lì potrebbe centrare anche qualcosa il giorno di riposo, il fatto di non averlo riassorbito. Difficile che possa vincere il Giro d'Italia con Vingegaard. Io credo che il suo obiettivo sia una top 5. Ricordiamo che dopo la vittoria al Tour del 19, al Giro del 21, lui nel 22 ha rischiato di morire in un incidente in allenamento, ha dovuto reimparare a camminare da zero, ha rischiato prima di morire poi di restare paralizzato, si è rotto qualcosa come 30 ossa, non è ancora tornato a quei livelli. L'anno scorso ha chiuso il Giro comunque in top 10, settimo, ottavo se non ricordo male, e io credo che il suo logico obiettivo possa essere una top 5 a questo Giro d'Italia, ed è ancora ben messo per quello.
0: Per quanto riguarda invece gli altri uomini di classifica, facciamo un po' di nomi oltre a Pellizzari e Vingegaard, che sappiamo, insomma, uno è la speranza azzurra di classifica, di podio quantomeno, l'altro diciamo è il grande favorito di questo Giro d'Italia.
1: Beh, allora sono tanti, c'è Félix Gall per esempio, il corridore della Decathlon Age Desert, c'è Ben O'Connor che è uno che è stato in grado di arrivare già sul podio al Giro d'Italia, e poi perché non metterci dentro anche il nostro Damiano Caruso, che certo, ha dichiarato di voler puntare ad una tappa perché oramai questo sarà il suo ultimo Giro d'Italia, ha detto un'altra top ten non mi cambia la vita. Però insomma, il leader della Bahrain Victorious si è ritirato, Santiago Buitrago, per quella caduta alla seconda tappa. Lui ci ha detto in aeroporto proprio confidenzialmente: se non mi stacco sul Blockhouse magari posso anche pensarci, ci mettiamo dentro anche lui, così come ci mettiamo dentro anche un compagno di squadra di Giulio Ciccone, Derek G, il canadese, che l'anno scorso è arrivato quarto al Giro d'Italia, uno che tutto sommato si difende abbastanza bene anche a cronometro e potrà dire la sua per un'eventuale top 5. E poi ultimo nome, ne parlavamo a cena poco fa con il resto della squadra, non ci dimentichiamo di Jai Hindley, che è un compagno di squadra di Giulio Pellizzari. Tutti quanti diamo per scontato che il capitano della Bora possa essere Giulio, anche perché l'abbiamo visto pedalare molto brillante, ma Hindley è uno che è già arrivato secondo in un Giro d'Italia e che un altro Giro d'Italia l'ha vinto, sa come si vince il Giro, fino a questo momento non ha mai messo il naso fuori, per cui non l'abbiamo mai visto correre, ma questo vuol dire che ha risparmiato ed è ancora di fatto con i migliori.
0: Brevemente Manuel, prima di salutarci, domani cosa dobbiamo aspettarci? Qualcosa è già detto di questa tappa pianeggiante, la sesta del Giro d'Italia?
1: Allora, sulla carta dovrebbe essere una tappa non particolarmente complicata né particolarmente lunga, ci sono delle insidie però legate al possibile maltempo anche per domani, anche se la situazione è variabile, e poi un arrivo tutto sommato abbastanza complicato con tanto di pavè nell'ultimo tratto che può far danni. Abbiamo visto il pavè far danni già in questo Giro d'Italia nella tappa in Bulgaria, ovviamente non ci auguriamo che sia così, e soprattutto ci auguriamo che possa essere finalmente la giornata per il primo squillo di Jonathan Milan, che fino a questo momento non ha ancora timbrato il cartellino, magari a domani potrebbe essere la volta buona.
0: E allora l'appuntamento è a domani a partire dalle 14:30 con i collegamenti sulle strade del Giro con tutta la squadra di Radio 1 al seguito della Corsa Rosa. Grazie a Manuel Codignoni per essere stato con noi.
1: Grazie a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Ciao Manuel. E allora vediamo un po' cosa sta succedendo invece nelle varie sfide che stiamo seguendo. Intervallo della finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter. Inter in vantaggio per 2-0. I gol, anzi l'autogol al 14esimo di Marusic e poi il gol del raddoppio per i nerazzurri al 35esimo di Lautaro Martinez su assist di Dumfries. Si sta giocando anche il match dei quarti di finale fra Svitolina e Rybakina, gli internazionali di tennis, 1-1 nel conto dei parziali, ma nel terzo set Svitolina è avanti 3-0 sul 30-40, sempre al servizio. Svitolina avanti di due break al momento, e questa è la partita che ci dirà poi quando finirà i tempi di inizio anche del match fra Odare e Darderi, che seguiremo insieme al nostro Emilio Mancuso molto probabilmente nella seconda parte della nostra trasmissione.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di fermare la guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. E in Israele intanto il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è ancora stato fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista del 27 ottobre. E la guerra in Medio Oriente è tra i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Domani l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping.
3: Il tradizionale tappeto rosso e ad accogliere Trump, tra le altre autorità, è il vicepresidente Hang Zheng. Alla cerimonia hanno partecipato 300 giovani sventolando bandiere americane e cinesi, una guardia d'onore e una banda militare. Al seguito del presidente americano, oltre al figlio Eric e Lara Trump, sua nuora, anche un gruppo di imprenditori, tra i quali Elon Musk, quasi di casa qui in Cina. Il tycoon è arrivato oggi a Pechino, domani il faccia a faccia con Xi Jinping. Sul tavolo i rapporti commerciali, i dazi, la questione di Taiwan, ma anche i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Da Teheran, al momento, nessun segnale di apertura. Il vice comandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano. Non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra al nostro paese e avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Oggi due petroliere, una legata all'Iran e una cinese, hanno attraversato il Golfo di Oman nello stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: A Palazzo Madama è il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha spiegato come le tensioni geopolitiche incidano sulla crescita. Quindi ha sottolineato priorità a salari, incentivi e alle aziende e natalità.
4: Noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto.
2: Fratelli d'Italia rilancia le politiche del governo, i numeri dell'occupazione e lo spread basso. Bene le politiche per il mezzogiorno, dice Forza Italia con Stefania Craxi. Il capogruppo leghista Romeo rivendica il piano casa. Le opposizioni contestano la narrazione di governo e maggioranza. Il PD con Boccia accusa la Premier di dare numeri che non esistono. Gli italiani non sono con lei e il referendum lo ha dimostrato. Patuanelli dei 5 Stelle si dice sicuro che il nucleare resterà sulla carta. Renzi paragona il governo alla famiglia Adams. È stata ritrovata in Friuli, Venezia Giulia, la donna scomparsa insieme ai figli il 20 aprile scorso.
5: Smobilità in Friuli a Tarcento, il posto di comando avanzato. Per 8 giorni oltre 400 tra professionisti e volontari hanno cercato Sonia Bottacchiari, i due figli e i 4 cani. Sono stati rintracciati. Stanno bene e si trovano in adeguate situazioni alloggiative in una località riservata. Gli inquirenti hanno potuto verificare visivamente il buono stato di salute di tutti quanti, ospitati da qualcuno, probabilmente all'estero. E la stessa Sonia a minacciare di rendersi nuovamente reperibile se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Decisiva l'attività investigativa dei carabinieri, che sono riusciti a stabilire un contatto diretto con la donna. Si è arrivati a lei senza l'aiuto di forze di polizia di altri paesi. Obiettivo prioritario adesso è ricomporre una situazione familiare che la stessa Bottacchiari descrive come fortemente problematica e consentire il rientro a casa della famiglia. Da ritenersi consenziente l'allontanamento dei minori. A Piacenza, per i familiari, la fine di un'angoscia durata oltre 3 settimane. Da Tarcento, per il GR1, Lillo Montaltomonella.
2: Il Senato americano ha votato a favore della conferma di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, segnando una vittoria per Trump, che si è speso per la sua designazione dopo i violenti scontri avuti con il presidente uscente Powell, esortato più volte a tagliare i tassi di interesse per sostenere l'economia. E ora a Reggio Emilia per la visita di 2 giorni della principessa Kate. Nel suo primo viaggio dopo la malattia è stata accolta da grande affetto.
0: è passata qui uscendo dal comune e ci ha stretto la mano, ci ha detto che è stato bellissimo vedere tutta questa folla, non se l'aspettava.
6: Non si è risparmiata la principessa Kate in visita a Reggio Emilia. Dopo il saluto del sindaco in municipio si è fermata a lungo con le centinaia di persone che erano lì ad attenderla, chi portando le fiori, chi un pensiero scritto, chi chiedendole una foto e riuscendo a strapparle un selfie.
7: Si è fermata, non ce l'aspettavamo così da vicino, c'è sempre il dubbio di dove passi, dove si fermi, quindi è stato bello. Ho fatto la foto con tutti quelli che l'hanno chiesto, è stata veramente gentilissima.
8: Siamo partiti questa mattina alle 3:15 da Lecco, siamo arrivati molto presto per essere tra i primi.
6: Poi la visita al centro Malaguzzi, dove è nato il Reggio Emilia Approach, un approccio educativo noto in tutto il mondo. Maddalena Tedeschi, presidente del Reggio Children, ne ha parlato con la principessa.
9: Un incontro di senso, cioè un incontro vero tra persone che davvero credono nell'educazione.
6: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea allo sport, prossimo giornale alle 23.
10: Zona Cesarini.
11: Eccoci ancora insieme per la seconda parte della nostra trasmissione qui a Zona Cesarini su Radio 1, sono le 22:06:25, Giacomo Prileschi al microfono con voi, regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Giovanni Leporale e redazione Tony Tisi. È iniziato anche il match, il secondo tempo della finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio ed Inter, l'Inter è in vantaggio 2-0, i gol nel primo tempo, l'autogol di Marusic e poi il gol di Lautaro Martinez, partita iniziata da appena 3 minuti, c'è stato un cambio per quanto riguarda la Lazio, è uscito Patrick ed è entrato Rovella proprio all'inizio di questo secondo tempo, mentre le altre partite in Ligue 1, Francia, il Paris Saint-Germain sta vincendo 1-0 sul campo del Lens, siamo al 47esimo minuto, raddoppio del Manchester City sul Crystal Palace in Inghilterra, Premier League, Alaves e Barcellona in Spagna, Liga, sono al 36esimo sullo 0-0, Getafe e Mallorca 1-0 al 37esimo minuto. La partita che ci riguarda molto da vicino, internazionale di tennis, il quarto di finale fra Rybakina e Svitolina con le due tenniste che sono sull'1-1, ma nel terzo e decisivo set è avanti Svitolina 4-2 con Rybakina ora al servizio sul 40-30, partita che sembrava indirizzata verso la vittoria finale di Svitolina, ora si è un po' riaperta con Rybakina appunto al servizio in quello che è il settimo game del terzo set sul 40-30. E poi c'è un aggiornamento per quanto riguarda invece il caos derby di Roma, la partita del 37esimo turno che non si sa bene quando si giocherà, ultima tappa di questa soppopera con la Lega Serie A che ha depositato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare appunto il derby fra Lazio e Roma lunedì alle 20:45, lo racconta Sky Sport. La proposta della Lega era stata quella di anticipare il derby fra Roma e Lazio e di conseguenza anche le altre 4 partite di Serie A alle 12 di domenica e contestualmente, lo ricordiamo, ritardare di mezz'ora alle 17:30 l'inizio della finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico. Per chi non conosce Roma, si gioca tutto lì tra l'Olimpico e il Foro Italico, due impianti che sono praticamente collegati, una proposta che ha trovato il no però del prefetto di Roma come riportato dall'ANSA, e ora la Lega Serie A affonda con l'ultima arma a sua disposizione, ovvero quella del ricorso del TAR. A questo punto la decisione è prevista per domani pomeriggio.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia Superstar qui a Zona Cesarini, quando siamo arrivati alle 22:12 minuti, finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter si sta giocando all'Olimpico di Roma. Inter in vantaggio per 2-0, i gol tutti nel primo tempo. Ora siamo al 53esimo minuto, al 14esimo l'autogol di Marusic e poi al 35esimo Martinez, la Toro Martinez, il gol di la Toro Martinez su assist di Dumfries. C'è stata adesso un'altra occasione importante per l'Inter, che continua ad attaccare, ancora problemi per quanto riguarda Tavares e Thuram, che era quasi riuscito a recuperare un pallone su cui invece è intervenuto in uscita bassa il portiere dei biancocelesti Motta a sventare il pericolo. E c'è stato anche un cambio, l'unico della gara fin qui, proprio all'inizio del secondo tempo per i biancocelesti è uscito Patrick ed è entrato Rovella. Le altre partite che stiamo seguendo sono la Ligue 1 nei campionati esteri, quindi in Francia, col Paris Saint-Germain che vince 1-0 sul campo del Lan al 53esimo minuto, ha segnato Kvaratskhelia nel primo tempo, 2-0 del Manchester City sul Crystal Palace al 56esimo minuto. Non si sblocca in Spagna, lì eravamo in Inghilterra in Premier League, in Spagna l'Aves Barcellona, Barcellona già campione di Spagna, al 42esimo 0-0 fra le due squadre, raddoppia il Getafe invece 2-0 sul Mallorca quando siamo al 43esimo minuto. Queste due partite della Liga Spagnola sono tutte agli sgoccioli del primo tempo, mentre per quanto riguarda il match degli internazionali di tennis, quindi rimaniamo vicini allo Stadio Olimpico, sempre a Roma, al Foro Italico, agli internazionali d'Italia, Svitolina e Rybakina in questo quarto di finale del tabellone femminile sono sull'1-1 nel conto dei parziali, ma Svitolina nel terzo e decisivo set è avanti 5-3 e adesso Rybakina andrà al servizio per rimanere nel match, e fra pochissimo ne andremo proprio al Foro Italico dal nostro Emilio Mancuso anche per sapere cosa succederà e cosa attenderci da questa serata, visto che il match fra Odar e Darderi, quarti di finale del tabellone maschile con l'azzurro Darderi in campo, è ancora posticipato, non inizierà probabilmente prima delle 22:30. Dobbiamo capire insomma un po' questa giornata complicata, come avete sentito anche al Giro d'Italia tanta pioggia, è caduta anche a Roma e quindi programma ritardato per quanto riguarda anche gli internazionali di tennis.

Falling For You dei The Black Keys, album, pezzo, traccia pubblicata nel 2010, estratta dall'album Brothers del duo rock statunitense. Falling For You, che abbiamo ascoltato proprio adesso qui a Zona Cesarini su Radio 1, occasionissima in Coppa Italia per quanto riguarda la Lazio, che sta perdendo 2-0 contro l'Inter quando siamo al 59esimo minuto, in questa finalissima di Coppa Italia, occasionissima per Noslin, che all'altezza del dischetto ha avuto la possibilità di calciare praticamente indisturbato dentro l'area dell'Inter, palla che però è finita fuori alla sinistra di Martinez di almeno un metro, non ha inquadrato la porta Noslin, sarebbe stata un'occasione importante per accorciare le distanze in questo secondo tempo. 59esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 in questa finale di Coppa Italia, i gol tutti nel primo tempo, Marusic al 14esimo, l'autogol del biancoceleste, poi il raddoppio di Lautaro Martinez al 35esimo su assist di Dumfries. Siamo in attesa di collegarci col nostro Emilio Mancuso, che si trova agli internazionali di tennis vicino allo stadio olimpico dove si sta disputando la finale di Coppa Italia a Roma. Sta andando per le lunghe il match dei quarti nel campo centrale del tabellone femminile fra Svitolina e Rybakina, 1-1 nel conto dei set, ma nel terzo e decisivo parziale siamo 5-4 per Svitolina, che adesso servirà per il match, ma si è fatta rimontare un paio di break di vantaggio e sta faticando non poco a portare a casa l'incontro. Tutto questo ci dirà poi quando inizierà il match che ci interessa ancora più da vicino, quello dei quarti del tabellone maschile fra lo spagnolo Odar e il nostro azzurro Darderi, e fra pochissimo andremo proprio da Emilio Mancuso per sapere cosa sta succedendo e come procede questa giornata di pioggia e di complicazioni per quanto riguarda il programma agli internazionali di tennis di Roma.

0: E questo era Vasco Rossi con l'inconfondibile Vado al massimo. 22:23 minuti e 40 secondi qui a Zona Cesarini su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi. E la finale di Coppa Italia di calcio fra Lazio e Inter, con l'Inter sempre in vantaggio 2-0 quando siamo al 65esimo minuto di questa sfida all'Olimpico, che deciderà chi alzerà il trofeo della Coppa Italia. Mentre è appena finito il match del tabellone femminile dei quarti di finale fra Svitolina e Rybakina agli internazionali di tennis. E allora andiamo da Emilio Mancuso per sapere com'è andata e per capire quando inizierà quello fra Odar e Dardari. Ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi tutti qui dal campo centrale del Foro Italico. Siamo stati buoni profeti, perché ci eravamo detti, ricorderai Giacomo, che la partita di Dardari non sarebbe cominciata prima delle 10:30, insomma, e ci siamo praticamente andati molto molto vicini, perché pochissimi istanti fa una bravissima Elina Svitolina ha rimontato e battuto 6-4 al terzo la kazaka Elena Rybakina, e dunque la Svitolina in semifinale, lei che ha già vinto due volte gli internazionali d'Italia a caccia del trace. La Svitolina, una giocatrice difficilissima da affrontare su queste superfici, e infatti devo dire ci aveva molto sorpreso anche il 6-2 iniziale della Rybakina, mentre oggi la vittoria facile di una ritrovata, dobbiamo dire, Iga Swiatek, 6-1, 6-2 contro l'americana Jessica Pegula. Dunque una vittoria molto pesante quella della Swiatek, mentre lo ribadiamo a beneficio di coloro che si fossero messi all'ascolto soltanto ora, la vittoria di Casper Ruud dopo una lunga interruzione per pioggia, 6-2 al terzo contro Karen Khachanov. E tra poco qui sul campo centrale lo stanno preparando, stanno cambiando la rete naturalmente da WTA a ATP, e tra pochissimo sul campo centrale ci sarà il nostro Luciano Dardari contro lo spagnolo Rafa Odar, la nuova stella del tennis mondiale. Per parlare di questo, di altro, di questo torneo, di Jannik Sinner, di quello che sta succedendo, di questo momento magico, abbiamo con noi un grande imprenditore, un grande conoscitore del tennis, molto vicino al tennis, come Paolo da Milano, che è stato nostro ospite tante volte. Buonasera da Milano, bentornato su Radio 1. Buonasera qui a Zona Cesarini, e grazie per essere con noi.
2: Buonasera a tutti anche da parte mia.
1: E grazie per aver scalato, perché diciamo agli ascoltatori, per arrivare in cabina bisogna fare una sorta di scalata.
2: Beh sì, in effetti, bisogna essere allenati per arrivare fino a qua. Bravi, esatto. Complimenti.
1: Esatto, lo facciamo tante volte al giorno. Che sensazione si prova a vedere da quassù, da una sorta di astronave, questo stadio pienissimo alle 10:30 di sera in attesa di un italiano?
2: Beh, una bellissima sensazione, fra l'altro è una serata anche non particolarmente piacevole da un punto di vista climatico, perché è piuttosto freddo.
1: C'è tanta umidità.
2: Esatto, però questo dimostra la grande passione che c'è nei confronti di questo sport, quindi bellissimo vedere così tanta gente, appassionati anche nei confronti del tennis femminile, una partita importante. Ha visto fra l'altro la Svitolina ancora vincere, nonostante.
1: L'abbiamo detto.
2: Quindi bravissima. E adesso aspettiamo la grande sorpresa del torneo, per cui forza Dardari.
1: Assolutamente sì, perché Luciano Dardari, devo dire, a me è un giocatore che piace tantissimo, è in rampa di lancio. Più volte gli ho detto che personalmente penso che, è vero, la terra è la sua superficie preferita, però sul cemento può ottenere grandi risultati. Intanto la prima volta nei quarti di finale in un torneo di questa categoria, Masters 1000, e dopo aver battuto, non ci dimentichiamo, il rimonta a Tommy Paul, una partita che oggettivamente dopo il primo set nessuno avrebbe potuto immaginare che poi Dardari l'avrebbe vinta. Dopo aver battuto ieri in un match pazzesco, con 4 match point cancellati durante un tie break interminabile del secondo set, Alexander Zverev ha dato a Zverev 6-0 al terzo, ok? È numero 16 del mondo virtuale, continua questa scalata, questa salita di Luciano Dardari, e adesso stasera ha un altro avversario molto molto complicato, perché Odar davvero ci fa sognare gli spagnoli, è un giocatore difficilissimo da affrontare, e quello di stasera sarà un test durissimo per Luciano Dardari.
2: Sì, assolutamente, Dardari ha dato una dimostrazione di quelle che sono le sue caratteristiche migliori, quindi un grandissimo combattente, come dicevi tu adesso, è un giocatore che ha dato il meglio sulla terra rossa. Se pensiamo, oggi è riuscito a raggiungere la 18ª posizione soltanto giocando sulla terra rossa.
1: Esatto.
2: Per cui
1: esatto,
2: immaginiamo nel momento in cui
1: anche
2: dovesse,
1: anche se ha fatto
2: poi
1: molto bene in Australia,
2: sì, però immaginiamo dovesse riuscire a migliorare poi le sue caratteristiche anche sui terreni veloci, certamente il potenziale di questo ragazzo è altissimo. Lo aspettavamo da tempo, noi poi personalmente lo abbiamo anche sponsorizzato, insomma, da un po' di anni, abbiamo visto già in lui già qualche anno fa comunque la possibilità che potesse fare bene. Oggi noi siamo particolarmente contenti, ma così come un po' tutti i tifosi italiani, di vederlo arrivare a così tanto, così a lungo nel torneo, no? Così avanti nel tabellone del torneo. Stasera è una partita importante perché incontra un altro giocatore molto giovane di grande talento, però insomma credo che Luciano abbia dimostrato di saper combattere anche contro situazioni difficili, come ricordavi tu, riuscire a rimontare contro giocatori così accreditati come prima l'americano Polo e poi dopo addirittura la testa di serie numero 2. Credo e spero che insomma abbia raggiunto anche una maturità da un punto di vista psicologico, no? Perché poi noi sappiamo che nel tennis è importante giocare bene, ma è anche importante da un punto di vista psicologico saper interpretare al meglio le difficoltà della partita e le varie situazioni che si presentano durante la partita. Quindi insomma, forza d'Aderi, speriamo, sarebbe davvero bellissimo.
1: Sarebbe
2: avere
1: bellissimo
2: un altro italiano
1: in semifinale, perché noi diamo per scontato Jannik Sinner, adesso però ne parliamo. È una partita durissima questa, perché ieri ha speso tanto per battere Zverev, è inutile girarci intorno. Zverev si è lasciato andare, se l'è presa col campo, come spesso gli capita, ha perso un po' come dire la brocca, perché oggettivamente è una partita con 4 match point a favore non trasformati, è una partita che gli ha fatto un po' saltare i nervi, e adesso è già a Parigi e di conseguenza questa sera stanno preparando il campo, che è molto lento, quindi non sarà assolutamente facile giocare a quest'ora. Ancora devono scendere in campo, sono le 22:30. Pensate, se dovesse andare al terzo set, Paolo, andrebbe ben oltre la mezzanotte.
2: Sì.
1: Oggettivamente non è una condizione facile, però d'altra parte questo è anche il calendario, e Luciano deve essere bravo a superare anche questo ostacolo, oltre a quello di Rafa Odar, che in Spagna dicono è il nuovo Nadal. Di Nadal intanto c'è il nome.
2: Sì, allora in questo momento certo il ragazzo ha fatto già vedere delle cose bellissime, ma insomma abbiamo già visto anche con altri ragazzi giovani, no? Se pensiamo al giocatore brasiliano, no? Che qui a Roma è uscito
1: con Fonseca,
2: che è uscito già nei primi turni. Questi ragazzi magari riescono ad avere degli exploit importanti, magari anche soltanto per qualche mese, ma ribadiamo sempre, la grande caratteristica del nostro campione Sinner è proprio quella, la continuità e la costanza. Ora il talento spagnolo dovrà dimostrare un po' questo. Diciamo che fare paragoni oggi con quello che è stato un mostro sacro del nostro sport, del tennis, diventa molto difficile.
1: Non c'è dubbio. A proposito di Spagna, un torneo senza Alcaraz è un torneo che perde tanto.
2: Assolutamente sì, perché oramai tutti gli appassionati a livello mondiale si aspettano sempre una finale fra Sinner e Alcaraz. Beh, un po' sta succedendo quello che è successo anche l'anno scorso, dove abbiamo dovuto rinunciare ad avere Sinner per un certo periodo dell'anno, quest'anno succede ad Alcaraz. Sinner, a differenza di Alcaraz, sta dimostrando, incrociamo le dita, se non altro di non patire questa assenza, perché molti di noi l'altro anno avevano anche notato quanto Alcaraz si fosse un po' perso, no? Nell'avere il suo avversario forse più difficile, ma anche preferito.
1: Non c'è dubbio, è un torneo che naturalmente senza Alcaraz perde tanto. La finale dell'anno scorso, non ce lo dimentichiamo, con Jannik Sinner al rientro. E a proposito di Jannik Sinner, un anno dopo, 365 giorni dopo, ma come cambia la vita, perché tornava l'anno scorso dalla squalifica ingiustissima per il caso Costebol e riuscì ad arrivare in finale contro Alcaraz, perse in due set, ma un primo set che poteva portarsela a casa. E un anno dopo abbiamo Sinner, che ha vinto 5 Masters 1000 consecutivi come mai nessuno nella storia e ha 31 vittorie consecutive nei tornei di questa categoria come Novak Djokovic. Domani può fare il record assoluto. Sono 15, mi pare, vittorie consecutive sulla terra battuta. Stra numero 1, di record in record. Io credo che voglia battere tutti i record in questo 2026. È un Sinner che intanto ha detto di sì a Roma e credo, non so se da Milano è d'accordo, che se ci fosse stato qualsiasi altro torneo non avrebbe giocato perché davvero ha le pile scariche, quindi c'era gli internazionali, non poteva dire di no, però davvero sta giocando punto per punto, partita per partita e cerca di non sprecare nemmeno un grammo di energia.
2: Sì, beh, certo, non è una vita facile, spesso insomma è anche alta l'invidia nei confronti di questi giocatori, di questi sportivi così conosciuti, ma poi se si va a guardare anche quella che è la qualità della loro vita, Sinner, si diceva l'altro giorno, leggevo su un articolo che praticamente negli ultimi 3 mesi ha giocato un giorno sì, un giorno no. Se poi pensi agli allenamenti, se poi pensi anche al fatto che bisogna cercare di riposare, di concentrarsi, insomma davvero è una vita dispendiosa sia sotto l'aspetto fisico che sotto l'aspetto psicologico. Ma che dire, Sinner ormai sugli aggettivi non sappiamo neanche più quali poter usare di diverse. È un giocatore straordinario. Credo che, ma ormai è opinione di tanti, no? degli esperti, dei tecnici, che veramente lo si possa paragonare a quella che è stata l'epoca d'oro del tennis, che ha visto i tre grandi, Federer, Nadal e Djokovic. Forse lui insieme ad Alcaraz davvero meritano, no? di avere preso il testimone e di continuare quella che è stata una qualità così alta del nostro sport.
1: Non c'è dubbio, e adesso vedremo questa sfida di domani. Ricordiamo, a beneficio anche dei nostri ascoltatori, di tutti gli appassionati che riempiranno di nuovo il campo centrale, ma non solo, Sinner contro Rublev, il russo in ripresa, uno che insomma è stato molto in alto in classifica, ha avuto un momento di appannamento, però ha vinto una partita non facile, è stato anche un po' fortunato contro il georgiano Bashirashvili, e adesso con Rublev, Sinner domani, quarti di finale, probabilmente un avversario oggettivamente, guardando quelli che ha affrontato, di un livello superiore.
3: Da Milano Mancuso, sì, no, intervengo da studio solamente, sì, per un aggiornamento sulla finale di Coppa Italia fra Lazio e Inter, sempre 2-0 per l'Inter, siamo al 77esimo minuto, parliamo di calcio, piccola parentesi calcistica, c'è stata un'occasione 2 minuti fa importantissima per la Lazio di accorciare le distanze con Dia, che si è trovato a tu per tu con Martinez, ha colpito il pallone in maniera sporca proprio davanti al portiere, che l'ha ipnotizzato, ha parato anche un po' in maniera fortunosa di faccia, e quindi il risultato è ancora sul 2-0 per i nerazzurri. Ora una serie di scaramucce e probabilmente arriveranno altre ammonizioni, ci sono stati vari cambi da una parte e dall'altra, è entrato Cancellieri al posto di Sachsen per la Lazio, Lazzari al posto di Marusic, appunto Dia al posto di Zaccagni, autore dell'occasione per la Lazio. Per quanto riguarda l'Inter invece, Luis Enrique per Dumfries, Mkhitaryan per Sucic, Carlos Augusto per Bastoni e Bonny per Martinez. 78esimo minuto, Lazio 0 Inter 2 in questa finalissima di Coppa Italia. Torniamo al tennis, agli internazionali da Mancuso e da Milano, visto che siamo ancora in attesa dell'inizio del match, vi do uno spunto anche il doppio, no, con Bolelli e Vavassori.
1: Non c'è dubbio, l'avevamo detto nel precedente collegamento, la vittoria di oggi di Borelli e Vavassori, anche loro puntano ad arrivare in fondo, però la verità è che ormai l'Italia ha così tanti giocatori che seguirli tutti, Paolo da Milano, è diventato quasi una mission impossible.
2: Sì, grande merito alla federazione, questo è sicuramente la dimostrazione che hanno lavorato così tanto bene nel corso degli anni. Grande merito anche al fatto di avere comunque il numero uno al mondo. Se pensate alla famosa epoca di Tomba nello sci, no? Ecco, un giocatore straordinario, ma se ci ricordiamo, dietro di lui comunque ci furono anche tanti altri sciatori importanti che probabilmente presero anche fiducia dall'avere un campione come Tomba. Oggi probabilmente si sta.
1: Oswald Tötsch, la lista è lunga,
2: esatto, esatto.
1: C'erano Girardelli, Zubrigger,
2: esatto,
1: Peter Müller.
2: Esatto. Quindi probabilmente oggi si sta verificando anche un po' la stessa cosa, Sinner sta un po' trainando i nostri giocatori, sta dando loro fiducia e quindi le qualità stanno venendo fuori. Ma sì, il doppio bello, io dico sempre è un peccato che non sia seguito.
1: Paolo da Milano
2: quanto...
1: ama giocare in doppio, se non sbaglio.
2: Beh sì, poi col passare degli anni diciamo che il doppio diventa anche più facile da giocare, però a livello di questi ragazzi qua è veramente molto spettacolare. Oggi loro due sono stati bravissimi, come oramai ci hanno già abituato da tempo, sono una delle coppie più forti, sono già venuti a Torino a giocare le fasi finali già credo da due edizioni a questa parte, per cui insomma
1: l'anno scorso pensavo potessero vincere, a dire la verità, per come erano partiti.
2: E poi fra l'altro sono molto importanti anche per il discorso di Coppa Davis, perché credo che il capitano Volandri possa stare tranquillo sia sotto l'aspetto del singolo che sotto l'aspetto del doppio.
1: Beh, non ci dimentichiamo che l'ultima Coppa Davis a Bologna l'abbiamo vinta con Berrettini e Cobolli, insomma il singolare, tanto per ricordarlo. Tanto il campo è pronto praticamente, le linee sono state completamente ripulite, la rete è stata posizionata nel punto giusto e dunque direi che tra una manciata di minuti scenderanno in campo Luciano Darderi e Raffa Oder. La gente balla sulle tribune, si mantiene anche un po' calda perché fa freddo stasera, e quindi molti sono impacoccati perché fa davvero freddo stasera qui al Foro Italico, c'è davvero tantissima umidità. Sinner, Rublov, vedremo Darderi come andrà. È stata una giornata, dobbiamo dire, triste dal versante Musetti, perché soffre con questi infortuni a ripetizione, una stagione maledetta da quell'infortunio contro Novak Djokovic in Australia, una partita praticamente vinta, poi persa sul campo, e da allora praticamente non abbiamo visto più Lorenzo, che naturalmente ha perso e continua a perdere tante posizioni, e questi fastidi che continuano a ripetersi davvero ci fanno tanto preoccupare.
2: Sì, ancora di più perché qui a Roma si era presentato comunque in forma, aveva battuto un giocatore come Sarundolo, che è un giocatore difficilissimo,
1: molto.
2: Soprattutto sulla terra rossa, quindi tutti noi avevamo sperato davvero che Musetti potesse rientrare agli valori ultimi che ci aveva fatto conoscere. Peccato perché effettivamente questi problemi muscolari lo stanno già tormentando da parecchio tempo, e speriamo che questa sia l'ultima volta e soprattutto che possa recuperare prima possibile.
1: E speriamo naturalmente che possa recuperare per Wimbledon, perché naturalmente per lui pesa tanto il no alla Roland Garros. Ci consoliamo adesso con Luciano Darderi, ci consoliamo con Flavio Cobolli, naturalmente Jannik Sinner. Oggi un tifoso qui Paolo dialogando mi ha detto: il mio sogno, non so se è il sogno di Paolo da Milano, il mio sogno è vedere 4 italiani tra i 10.
2: Beh, oddio, adesso di sogni che hanno realizzato ce ne sono tanti, no? Mi faceva un po' sorridere l'altro giorno in tribuna che qualcuno alla vittoria troppo facile di Sinner dice: no, ma così è troppo facile. Ho detto: sì, però aspettate, perché abbiamo aspettato per anni di avere il numero uno, adesso mica ci lamenteremo che vince con troppa facilità, ecco, quindi si fa anche in fretta ad abituarsi troppo bene, come sappiamo.
1: Oltre a Sinner, chi ha visto meglio Paolo da Milano di quelli che sono ancora in lizza?
2: Ma io devo dire che ho visto benissimo anche l'altro spagnolo, no? Quello che giocherà.
1: Andalus?
2: Sì, assolutamente. Fra l'altro è un ragazzo molto fortunato perché era uscito nelle qualificazioni, poi è stato ripescato ed è riuscito a imbroccare un torneo importante. Fra l'altro giovanissimo, credo del 2006, l'ho visto l'altra sera. Mi ha molto impressionato Tirante, che purtroppo ha battuto il nostro Cobolli,
1: sì.
2: Però devo dire che effettivamente quella sera lì ha fatto una prestazione incredibile. Quindi
1: ingiocabile quella sera.
2: Nonostante Cobolli abbia anche lui giocato bene, è stata veramente una prestazione eccellente. Però insomma è divertente anche andare a vedere questi giovani giocatori che si stanno affacciando alla ribalta e scoprirne le caratteristiche e cercare di individuarne il talento.
1: Una battuta, stanno per entrare in campo i giocatori, una battuta sul parco del Foro Italico centrale, che lo sappiamo alla fine del torneo partiranno i lavori per rifarlo. C'è il nuovo stadio all'interno dello Stadio dei Marmi, la BNP Paribas Arena, molto bella. Ci sono tanti altri campi in giro qui per il parco e Foro Italico, immenso, e c'è tantissima gente. Pensate, oggi che siamo a mercoledì, mancano giovedì, venerdì, sabato e domenica, mancano 4 giorni, è stato tagliato il traguardo dei 397.000 spettatori, qualcosa di pazzesco.
2: Sì, Beh, complimenti all'organizzazione, bisogna dirlo, perché è vero, avere degli sportivi italiani che raggiungono...
1: Complimenti al presidente Pinacchi che ha detto supereremo di sicuro i 400.000, chissà che non andremo molto molto oltre.
2: Assolutamente, beh, il presidente, ma ovviamente anche tutta l'organizzazione che stanno lavorando bene, hanno fatto veramente un lavoro eccellente, ma perché è la migliore interpretazione di quello che deve essere un evento sportivo oggi, cioè c'è l'evento, ci sono gli sportivi, ma poi intorno bisogna essere capaci di dare anche quello che è un servizio a tutti coloro che vengono poi a partecipare all'evento. Quindi oggi parliamo di un servizio di ristorante altissimo, di grandissima qualità, poco fa abbiamo assistito anche alla musica, questo è anche un po' il modello,
1: c'è il DJ qui alla cabina sua, il DJ c'è,
2: esatto,
1: cabina.
2: Esatto, quindi un po' il modello anglosassone, ossia vado a vedere l'evento sportivo, ma
1: adesso
2: intorno
1: Roma in bianco
2: comunque...
1: e nero per farci gustare questo prepartita di Odar contro Dardari, insomma ci sono.
2: E beh, Roma
1: immagini...
2: poi fa la sua parte, perché insomma venire a vedere un torneo così ben organizzato con grandi sportivi, con grandi talenti italiani, e poi avere la possibilità di spendere qualche giorno a Roma, credo che sia una cosa unica.
1: Esattamente, esattamente, quindi questo parco del Foro Italico è davvero bellissimo, bellissimo, pieno di gente, e stasera, intanto stanno entrando in campo i giocatori, il primo è lo spagnolo Rafa Odar, e tra poco vedremo insieme a lui Luciano Dardari, che entrerà, e vi faremo sentire l'applauso, il boato del pubblico che gioca in casa, perché lui è praticamente romano. Eccolo, sentite il boato del centrale per Luciano Dardari, per il gladiatore, per Luciano Dardari, che è carico tantissimo, l'abbiamo visto tanto carico, con il sorriso sulle labbra. Una partita difficilissima, complicata per lui stasera, ma nulla è impossibile per il Dardari di questa edizione 2026 degli internazionali BNL d'Italia, un giocatore che davvero ha ottenuto risultati straordinari, e tra poco incomincerà questa sfida dei quarti di finale contro Rafa Odar. Noi ringraziamo Paolo da Milano, perché,
2: grazie a voi.
1: Abbiamo rubato un po' di tempo, grazie per essere stato con noi, buona partita, buon proseguimento di torneo, c'è tanto da fare, pensando anche a Torino, non abbiamo parlato di Torino perché sembra molto in là, però insomma è solo tra qualche mese, un'edizione, quella delle finals, che arriverà, dove naturalmente ci sono evidentemente tantissime aspettative. Se vai a vedere la race, i sogni aumentano.
2: Sì, ma credo che Sinner ormai sia già qualificato.
1: Sinner
2: no?
1: È già qualificato.
2: Ormai non abbiamo più da aspettare.
1: Sinner
2: no,
1: è già qualificato.
2: Ecco, quello sì, auguriamoci di avere più italiani, quello sarebbe molto bello.
1: L'anno scorso due, magari facciamo tre, va così magari abbiamo due gironcini con un derby nel gironcino, va, diciamo così. Grazie a Paolo da Milano
2: per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti.
1: Bene. Grazie ancora a Paolo da Milano per essere stato con noi, e allora tra pochissimo cominceranno gli esercizi di riscaldamento. Luciano Dardari e Rafa Odar in questa serata fredda, umida, difficile, perché non è facile giocare con queste temperature, pensate, c'è così tanta umidità che il vetro della nostra postazione praticamente si è creata una condensa che è difficile anche vedere il campo, quindi vi lascio immaginare.
3: Allora Emilio, ti lasciamo il tempo di asciugare il vetro in qualche modo per riuscire a vedere meglio il match.
1: Molto difficile,
3: ecco, perché adesso diamo un aggiornamento sulla finale di Coppa Italia, e fra pochissimo torneremo agli internazionali invece d'Italia di tennis per seguire i primi scambi di questo match fra Odar e Dardari, visto che siamo anche agli sgoccioli della trasmissione, quindi seguiremo insieme una decina di minuti di questo match in Coppa Italia. 89esimo minuto, l'Inter è sempre in vantaggio 2-0 sulla Lazio. 5 minuti fa c'è stata una piccola rissa, un intervento di Pedro in scivolata, sul centrocampista, l'esterno dell'Inter, Di Marco, e è arrivato un cartellino giallo per entrare entrambi, cartellino giallo anche per Barella, c'è stata una piccola zuffa nel mentre. È ora davvero l'Inter è vicinissima alla sua decima Coppa Italia, perché manca un minuto alla fine dei tempi regolamentari e più poi ulteriore recupero, e seguiremo insieme questi ultimi minuti e vi daremo aggiornamenti, e nel mentre andremo anche torneremo ancora da Emilio Mancuso per seguire i primi scambi del match fra Odar e Dardiri per quanto riguarda i quarti degli internazionali di tennis. No matter what, no matter what.

0: Lady Gaga con Runaway qui a Zona Cesarini. Siamo negli ultimi minuti di trasmissione, 5 minuti di recupero nella finale di Coppa Italia. Parliamo di calcio fra Lazio e Inter. Inter sempre in vantaggio 2-0, siamo al 93esimo minuto, quindi avremo il tempo probabilmente di darvi il finale almeno di un clamoroso recupero della Lazio. Mancano 3 minuti alla fine di questo match e sta per iniziare il quarto di finale agli internazionali di tennis fra Odar, lo spagnolo, e l'azzurro Darder. E allora dedicheremo questi ultimi minuti proprio a raccontarvi questo match con Emilio Mancuso. Emilio, ti richiederemo la linea giusto per il risultato della finale della Coppa Italia. A te.
1: Grazie Giacomo per i puntuali interventi su quanto sta succedendo praticamente a un tiro di schioppo da qui allo Stadio Olimpico nella finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. E dunque ci siamo quasi, un po' in ritardo in questa giornata sicuramente non facile per quanto riguarda il torneo di Roma, ma intanto abbiamo in collegamento, lo ringraziamo, Gipo Arbino, per tantissimi anni l'allenatore, coach ma tanto altro di Lorenzo Sonnego, uno che di tennis se ne intende come pochi. Buonasera Arbino, ben arrivato a Zona Cesarini.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie per essere in nostra compagnia. Stanno proprio per cominciare adesso, Gipo, questi due giocatori, sì. Odar e Darderi, sono le 22:52, faremo notte evidentemente, come peraltro in tante occasioni in queste giornate agli internazionali BNL d'Italia. Come ricordavamo prima con Paolo da Milano, l'italo argentino ha compiuto un paio di miracoli di quelli veri, prima rimontando Tommy Paul e poi battendo ieri in un modo pazzesco con 4 match point cancellati e Sasha Zverev. Per un giocatore, dopo due partite così vinte con due super giocatori, perché Paul e Zverev sono due giocatori importanti, non ci sono dubbi, quanto ti carica, quanto è importante averle portate a casa? E adesso un'occasione pazzesca, si gioca la semifinale con questo spagnolo in rampa di lancio che si chiama Rafa.
2: Sì, certamente questi due risultati sicuramente gli hanno dato una fiducia incredibile, ha espresso in queste due partite una grinta e una determinazione pazzesca, quelle che ha sempre avuto ovviamente e che lo contraddistinguono, quindi sarà senz'altro un match molto, molto interessante, molto bello e avvincente.
1: È un match importante anche per la classifica, perché Odar in pratica è in questa scalata incredibile, già tra i primi 20 giocatori del mondo. Intanto sbaglia con il dritto lo spagnolo, 15-30 nel primo game dell'incontro, con Odar al servizio contro Luciano Darderi. Luciano Darderi che naturalmente continua a scalare la classifica, virtualmente in caso di vittoria sarebbe numero 16, che significa anche poi essere testa di serie a Roland Garros, sarebbe un traguardo incredibile. Gran passante, un passante alla Ivan Lendl, quello di Luciano Darderi, un passante in corsa con il dritto, freddato letteralmente Rafa Odar, e come inizio non c'è male, siamo 15-40, dunque subito due palle break per l'azzurro. Un ottimo inizio, Gipo.
2: Sì, è un ottimo inizio, anche perché Jodar è un giocatore con un servizio eccezionale e comunque ti pressa e cerca di comandare fin dall'inizio, quindi è un buonissimo punteggio. Adesso speriamo in bene, perché partire col break è senz'altro una situazione favorevole.
1: Ed è arrivato subito il break con un altro errore di diritto da parte dello spagnolo, subito 1-0 con i cori del pubblico, lo sentite, 1-0 per Luciano Darderi qui sul centrale del Foritalico.
0: Ti interrompo, sì, velocemente, visto che è iniziato bene il match di Darderi nel tennis, è finita la finale di Coppa Italia e l'ha vinta l'Inter vince la Coppa Italia 2026 2-0 contro la Lazio, i gol, l'autogol di Marusic al 14° e il gol di Martinez, la Toro Martinez al al 35esimo, decima Coppa Italia della storia per i nerazzurri, che tornano alla vittoria dopo l'ultima volta nel 2023. Questo è il risultato finale all'Olimpico, a pochi metri dagli internazionali di tennis al Foro Italico, dove invece si sta disputando questo quarto di finale degli internazionali fra Odar e Dardari. Torniamo da Emilio Mancuso per gli ultimi 2-3 minuti insieme per seguire questo match.
1: E cerchiamo di condensarli bene. Dunque è arrivato il doublete, per così dire, per leader, con questa stellina d'argento per la decima Coppa Italia in bacheca. Lo scambio durissimo da fondo campo con la palla corta tentata, o meglio l'approccio con il dritto da parte di Odar, con un punto ancora per Luciano Dardari. Approfittiamo della presenza di Gipo Arbino, che magari richiameremo poi nei prossimi giorni per ritornare a parlare degli internazionali, visto che non c'è tantissimo tempo stasera. Gipo, un torneo fin qui come l'hai visto in generale? Un minuto, perché siamo praticamente in chiusura, e poi vorrei sapere anche il tuo punto di vista sulla sfida di domani di Jannik Sinner contro Andrei Rublev.
2: Ma è un torneo eccezionale, io ho avuto la fortuna di esserci tutti gli anni, devo dire che quest'anno c'è stata un'affluenza incredibile di pubblico, il Foro Italico è stato allestito in maniera incredibile, ovviamente anche la presenza dei giocatori, che sono tutti comunque contentissimi per l'organizzazione, per comunque si svolge a Roma, che loro amano un po' tutti, non solo gli italiani, e quindi devo dire che è un torneo fino adesso di grandissimo successo.
1: E come ricordato, oggi è stata superata la quota 397.000 presenze al Foro Italico, davvero una cifra pazzesca, altro che 400.000, molto molto molto molto di più gli spettatori presenti quest'anno qui nel parco bellissimo del Foro Italico. 30-15 sul servizio di Luciano Dardari, che conduce 1-0 con un break subito in apertura, e poi statisticamente si conferma anche stasera. Gipo Arbino, 30 secondi, una tua risposta: chi serve per primo quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre cede il servizio.
2: Ma è sulla terra, in linea di massima, che vince il sorteggio, fa sempre il servizio all'altro, perché sfrutta il fatto che l'avversario è freddo, e di conseguenza servire non da caldissimo può portarti la chance di fare il break, e così è stato.
1: E non c'è dubbio. Intanto 40-15, ci prendiamo qualche altro secondo prima della chiusura della puntata di stasera di Zona Cesarini. 40-15 con due opportunità per Luciano Dardari per andare sul 2-0 subito all'inizio di questa sfida contro Rafa Odar. Sarebbe importante per Dardari partire bene, come ha fatto, continuare. Adesso invece ha piazzato doppio fallo, perché Odar è molto molto molto aggressivo, e dunque Dardari naturalmente prova a essere molto molto penetrante con il servizio. Sentiamo la musica di sottofondo. Ringraziamo Gipo Arbino, che richiameremo nei prossimi giorni. Grazie Gipo, buona partita. Dardari contro Rafa Odar, e dal Foro Italico restituiamo la linea agli studi di Saxa Rubra.
0: Grazie ad Emilio Mancuso, aggiornamenti nel corso dei GR. Noi siamo in chiusura, ringraziamo la nostra squadra. Ora c'è il GR1 delle 23 e gli aggiornamenti ovviamente sullo sport, che continueranno all'interno di tutti i GR. Buona serata anche da Giacomo Prileschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. A Palazzo Madama il Premier Time. Rispondendo alle interrogazioni dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni, indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese e natalità. Sull'energia ha anticipato che entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare. E durante il dibattito, pieno sostegno dalla maggioranza che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, la Lega rivendica il piano casa, critiche le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, per AVS niente misure per i giovani. Telefonata tra il capo dello Stato Mattarella e il presidente israeliano Herzog. Un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di fermare la guerra in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro il contingente UNIFIL. Ribadito anche il dovere di rispettare la libertà di navigazione in acque internazionali. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento anti-israeliano ed ha ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. Festosa accoglienza riservata a Trump all'arrivo a Pechino del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si terrà domani alle 4 del mattino in Italia, le 10 cinesi. Numerosi temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran con la Cina, che figura fra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. Antivirus, il ministro della salute Schillaci, nel corso del question time alla Camera, ha rassicurato sul rischio basso per la popolazione generale riguardo il focolaio registrato sulla nave da crociera Ondius ed ha poi fatto il punto sulla situazione in Italia.
3: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati ieri a Milano e a Messina sono negativi ai test. Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
2: Rintracciata Sonia Bottacchiari, scomparsa da Piacenza insieme con i 2 figli minorenni, stanno tutti bene. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Le parole del padre della donna nel servizio.
4: Quando ha saputo, com'è stata la sua reazione?
5: È stato un sollievo, è stato un enorme piacere, perché sapendo che stavano bene, che erano tutti, non è successo niente, mi si è aperto il cuore.
4: Non è riuscito a parlarci con loro?
5: No, è quello il fatto, che non riesco a parlare con loro.
4: Provate a chiamare?
5: Sì.
4: E neanche i nipoti ha sentito?
5: No, anche i nipoti avevano ognuno il suo telefono, ma erano spenti.
4: Che idea si è fatto lei sul fatto che non vogliono farsi trovare?
5: L'hanno studiata insieme questa questione ed erano inseparabili da sua madre. Non è perché li plagiava, è perché per la mamma facevano di tutto.
4: Secondo lei sua figlia aveva paura di perdere i suoi nipoti, i suoi figli?
5: No, penso di no, che sarebbe toccare la settimana del papà, come sempre è stato. Scambiavano una settimana per uno, non mi ha mica dato sentore di qualcosa, niente.
4: Lei ha timore che scappi di nuovo?
5: Non glielo so dire, spero che i ragazzi riescano a farlo ragionare.
6: Bologna Nelson Bova, GR1.
2: Al via al Teatro Reggio di Parma, Piazza sul Futuro. Iniziativa di partecipazione civica promossa da ASVIS. Si tratta della 4ª tappa italiana del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026. Presentata anche la Costituente, composta da 40 giovani under 35 e 12 mentor provenienti dal mondo istituzionale e accademico. Maltempo in arrivo in gran parte d'Italia, più colpito il centro-nord, previste piogge e temporali, in particolare in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Lombardia. L'instabilità non risparmia il sud, con allerta gialla anche in Puglia e Calabria. Musica, ha confermato il concerto di Kanye West alla RCF Arena di Reggio Emilia. In the night I hear him talk, the coldest story ever told, somewhere far along. L'appuntamento è per il 18 luglio a Campovolo. Gli organizzatori parlano di uno show immersivo senza precedenti destinato a portare l'Italia al centro della scena musicale internazionale. L'annuncio dopo dubbi e polemiche legate al divieto d'ingresso imposto al rapper nel Regno Unito per alcuni post definiti antisemiti e per i quali si è scusato. Ed è tutto, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Soli 100 metri dal traguardo, Pitozzi si volta.
7: Giro d'Italia per un italiano è l'evento più importante della stagione.
8: L'apoteosi di Francesco.
9: Ogni mese di maggio comincia e con la sua carovana attraversa l'intera totalità del paese.
10: Questa sera al mix delle 23 raccontiamo il Giro d'Italia. Mentre i corridori si sfidano sulle strade del nostro paese, noi corriamo tra i ricordi degli atleti che hanno reso epica questa gara fin dal suo inizio. E con i giornalisti e gli storici che hanno seguito il Giro d'Italia tappa dopo tappa ricostruiamo la sua storia, la storia di un mondo buono ed emotivo, come scriveva il giornalista Indro Montanelli.
11: Il Giro d'Italia nasce nel 1909 e nasce dopo che già in Francia era nato il Tour. La Gazzetta dello Sport batte sul tempo l'iniziativa che il Corriere della Sera stava per lanciare.
12: Comincia così dunque, con una sorta di sfida tra Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, la più grande e significativa manifestazione sportiva italiana. 8 tappe per un totale di 2.448 chilometri, 127 i concorrenti. Montepremi, 25.000 lire. Una vera fortuna per l'epoca.
11: La permanenza in sella a una bicicletta si aggirava sulle 10, 11, 12 ore. Quindi si trattava di imprese sportive che erano veramente lontano da quelle del ciclismo di oggi, molto di più che non i 100 anni possono lasciar supporre.
10: Avete sentito lo storico Daniele Marchesini, è la sesta edizione della corsa, quella del 1914, è il perfetto esempio di quello che verrà poi definito come ciclismo eroico, espressione che sta a testimoniare quanto faticoso sia correre in bici. Ascoltiamo ancora lo storico Marchesini e il giornalista Gianni Mura.
11: Quel giro si iscrivono 80 corridori alla partenza, ne arrivano soltanto 8.
13: Essenzialmente il ciclismo nasce tra i nobili e quando i nobili si accorgono che è faticoso lo lasciano ai poveri. Le grandi corse erano sempre di resistenza, era già comunque quello che è rimasto poi, solo che aveva più cantori allora, è rimasto una chanson de geste fondamentalmente, perché il ciclismo è ancora l'unico sport in cui gli stessi protagonisti sono impegnati nell'arco di 3 settimane.
10: Ma anche sul Giro sta per abbattersi la tragedia della Grande Guerra. Bisognerà aspettare fino al 1919 per vedere di nuovo ripartire la carovana del Giro d'Italia.
12: A vincere è Costante Girardengo, l'omino di Novi, così chiamato per la sua corporatura, è il primo vero indiscusso campionissimo del ciclismo. A sfidare il campionissimo è prima Bottecchia, poi il grande Binda. Nel 1931, ad indossare la prima maglia rosa istituita in quell'anno sul modello del Tour de France, è Learco Guerra, chiamato dagli organizzatori a fermare l'inarrestabile Binda.
11: Guerra più popolare di Binda, anche se meno vincente. È più popolare di Binda perché correva con una generosità che la folla dei tifosi del ciclismo a Binda non riconosceva.
10: Era lo storico Daniele Marchesini che descrive i due atleti. Siamo in piena epoca fascista. Al Giro, come del resto a tutte le maggiori manifestazioni sportive, il regime attribuisce un ruolo fondamentale per l'affermazione della propaganda e della mitologia nazionalistica. Sentiamo Gianni Mura, il giornalista.
13: Le manifestazioni di regime nel ciclismo erano abbastanza ridotte, nel senso che non c'era una squadra che faceva il saluto romano a centrocampo. Bartali non lo fece mai il saluto romano, per esempio, per scelta, e l'unico distintivo che ebbe in vita sua fu quello dell'Azione Cattolica. Ed è per questo, comunque, per non aver fatto il saluto romano neanche a Parigi dal podio, che Mussolini non gli concesse la medaglia d'oro al valore sportivo, ma solo quella d'argento. Non posso dire che fosse antifascista in toto, il ciclismo come sport. Certamente aveva degli anticorpi di terrestrità, di umanità, di antiretorica che non lo rendevano particolarmente sfruttabile dal fascismo.
10: Negli anni 30 il ciclismo è lo sport più seguito e nel 1936 la rivoluzione. Arriva il cambio prodotto da Tullio Campagnolo, che permette di cambiare marcia stando in sella e senza bisogno di tendere la catena. Ascoltiamo Daniele Marchesini e poi Gino Bartali, tratto da un'intervista del 1962.
11: Il ciclismo, durante il passaggio dalla prima alla seconda guerra, si modernizza anche perché è sempre meno sport individuale, individualistico, e sempre di più sport di squadra.
14: Ci vuole spiegare perché il corridore ha bisogno di una squadra?
15: Per vincere una grande cosa così non basta essere forti, per questo, perché ci vuole almeno 3 specialità per essere sicuri, e oggi 3 specialità non ce l'ha nessuno. Loro occorre avere una forte squadra che, anziché pagare di persona lo sforzo contro i grandi avversari, lo facciamo pagare ai gregari, e ci può essere quello che è stato, che è più debole sulla carta, ma che ha lavorato meno, cioè la squadra più forte diventa più forte in finale.
12: Bartali è l'uomo forte del ciclismo italiano. Già nel 36 e subito dopo nel 37 si impone al Giro d'Italia. È forte in salita, un combattente nato con un fisico eccezionale e un grandissimo seguito di pubblico. Corre per la Legnano e fa impazzire le folle. Nel 38 anche i francesi devono arrendersi al toscano, che conquista il suo primo Tour de France.
13: Con Bartali ho avuto modo, quando lavoravo in Gazzetta, di fare a volte quasi tutto un Giro d'Italia sulla sua macchina scoperta, e si fermava 250 volte in una tappa a firmare autografi, ti mettevano in mezzo alla strada e davanti alla corsa.
10: Ma nel 40 improvvisamente si affaccia sulla ribalta nazionale un giovane di soli 20 anni. Corre anche lui nella Legnano e Gino lo ha incontrato qualche tempo prima. Si chiama Fausto Coppi. In occasione della 27esima edizione del Giro, nella tappa Firenze-Modena, che include la montagna della Betone tanto cara proprio a Bartali, quel ragazzo stacca tutti. Indossata la maglia rosa, la terrà per 10 tappe e ci arriverà fino a Milano. A sorpresa, Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia. Sentiamo i giornalisti Nino Villa e Gianni Mura.
16: Bartali era andato in crisi in quel Giro d'Italia, era il capitano del Legnano, Coppi era l'esordio, e quindi Bartali dette il via libera a questo giovane senza pensare a quello che sarebbe successo negli anni a venire.
13: Coppi era un atleta strano, sembrava uscito da una combinazione alchemica. Io ho fatto in tempo a vederlo e dava l'impressione di un essere tutto gambe, sgraziato giù di sella, bellissimo in sella, perfetto sotto sforzo.
12: Così i quotidiani del 10 giugno 1940 riportano la notizia della vittoria a sorpresa del giovane campione al Giro d'Italia. Fausto Coppi, nel doppio segno della giovinezza e della tradizione, ha recato testimonianza della gagliardia e della serenità della patria in armi. Poche ore e in armi il paese ci sarà davvero. Benito Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, annuncia che l'Italia è in guerra.
17: La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
12: Di nuovo, negli anni del conflitto, il grande giro a tappe si ferma. Coppi finirà a combattere in Africa, dove verrà fatto prigioniero dagli alleati e riportato in patria al termine della guerra. Gino Bartali invece resterà in Italia. E grazie alla sua fama e il suo grande cuore, riuscirà ad aiutare tanti ebrei portando loro, sempre in bicicletta, si intende, documenti falsi forniti dal Vaticano.
10: La seconda guerra mondiale è finita e nel 1946 gli italiani vanno alle urne. Il paese sceglie la Repubblica, il re va in esilio. Ed è sempre nel 1946, tra le macerie di un'Italia devastata, che il giro riparte. Ascoltiamo lo storico Daniele Marchesini.
11: Nel 1946 l'organizzazione riesce a mettere in piedi questo giro che viene immediatamente battezzato come Giro della Rinascita.
12: La corsa la vince quel toscanaccio del Giro Nazionale, al secolo Bartali, che si prende la rivincita proprio su Coppi. La rivalità sportiva tra i due campioni accende subito le folle, anche perché questa volta i due non gareggiano nella stessa squadra. Bartali è rimasto fedele alla Legnano, Coppi invece è stato ingaggiato dalla Bianchi. Nel 1946 Fausto Coppi vince la Milano-Sanremo, la cosiddetta classicissima di primavera. Coppi parte in fuga a 140 km dall'arrivo e giunge al traguardo con ben 14 minuti di vantaggio. Bartali invece è quarto. Nel primo Giro d'Italia del dopoguerra, dopo un serrato duello con il rivale, a trionfare è proprio lui, il vecchio Gino.
10: Nel 48 le parti si invertono, Gino vince la Milano-Sanremo e Fausto conquista la maglia rosa al Giro d'Italia. Tra i due concorrenti, Coppi e Bartali, si intromette quella che i giornali chiamano il terzo uomo, Fiorenzo Magni.
18: Io ero ragazzina, avevo 14-15 anni, e la mia bicicletta me l'hanno comprata giusta quell'anno lì, ma una bicicletta da passeggio. Allora ho tolto i parafanghi, il carter, e quando passavano, allora c'era Aldo Bini e altri campioni di Prato, andavo dietro, lì c'era una salita che si chiama Montepiano di 10 km molto ripida, e io vedevo, stavo con loro. E poi andavo a fare delle girate da solo, facevo 40-50 km con la bicicletta da passeggio. E allora il mio babbo Pidà, e io vedevo, stavo con loro. E poi andavo a fare delle girate da solo, facevo 40-50 km con la bicicletta da passeggio. E allora il mio babbo allora mi ha comprato questa bicicletta.

0: Tartari e Coppi occupano le prime pagine di tutti i giornali dell'epoca e la loro rivalità dal piano sportivo si sposta su una dimensione politica e culturale, così il giornalista Gianni Mura.
1: Nella rivalità giocavano anche dei ruoli che erano stati assegnati dall'opinione pubblica a Coppi e Bartali. Bartali era l'uomo di chiesa, Bartali era bianco e Coppi, anche per la sua storia d'amore per cui era stato molto bacchettato dalla chiesa, e Coppi doveva essere rosso se Bartali era bianco. In verità Bartali era bianco e Coppi pure.
2: Se è vero che Bartali in quegli anni viene definito il De Gasperi del ciclismo, è anche vero che ci sono numerosi circoli di ex partigiani a lui votati che lo chiamano il Togliatti della strada. E il Toscanaccio, proprio in quell'estate del 48, accontenterà entrambi regalandoci una storia dal sapore di leggenda. Villa dalle Alpi sta per iniziare il Tour de France. Gli emigranti italiani si riversano sulle strade di Francia per tifare i loro connazionali. La rivalità con i francesi è forte. In Sicilia, Antonio Pallante, un giovane studente di 24 anni, sale su un treno diretto a Roma. In testa ha un'idea fissa. Nella valigia una pistola e il Mein Kampf, il libro di Hitler. A Parigi la corsa ha inizio e Bobet, speranza del ciclismo francese, è maglia gialla. Bartali è in ritardo di oltre 3 minuti e i corrispondenti italiani già scrivono: ha 34 anni, è troppo vecchio per il tour. Il treno che arriva a Roma invece non ha nessun ritardo. Antonio Pallante prende alloggio e comincia a studiare i movimenti dal segretario del PC, Palmiro Togliatti. Il 13 luglio a Cannes Bartali ha 20 minuti da Bobet in maglia gialla e i Pirenei sono ormai alle spalle. Ha fiducia in sé Antonio Pallante, che alle 11.30 spara 4 colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. 3 colpi lo centrano, al busto e alla testa. L'attentatore è già in manette, mentre il segretario del Partito Comunista Italiano viene operato d'urgenza. Poi, d'improvviso, i nostri corrispondenti fanno le valigie, devono rientrare. Non c'entra niente il vecchio Gino, in Italia sta scoppiando la rivoluzione. A tarda serata dall'Italia arriva una telefonata per Bartali. Dall'altra parte del filo c'è Alcide De Gasperi.
3: Se poi vince per questa è una grande confusione. Sono così che c'è tanta confusione.
2: Se puoi vinci, perché qua c'è una grande confusione. E Bartali risponde pedalando. Il giorno dopo Bobet in maglia gialla arriva 20 minuti dopo il vecchio Gino. In Italia la situazione si sta calmando, anche perché Togliatti, dall'ospedale, richiama tutti all'ordine.
4: Sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.
2: È nata la leggenda dell'uomo che salvò l'Italia pedalando e Bartali in maglia gialla a Parigi ci arriva davvero. E dire che era troppo vecchio.
0: L'anno seguente, il 1949, a entrare nella leggenda è Coppi, che vince Giro e Tour. È la prima volta che accade nella storia del ciclismo. Nella tappa a Cuneo-Pinerolo, Fausto Lairone firma quella che è stata definita la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi. 192 chilometri di fuga solitaria. Coppi è il primo al traguardo. Racconta lo storico traguardo Alfredo Martini, il commissario tecnico della Nazionale.
5: Se si ricordano queste cose viene quasi da pelle d'oca, perché partire come partì lui su Maddalena e arrivare a Pinerolo con 14 minuti su Bartali, insomma, è una cosa che succede a pochi campioni.
0: In quegli anni è la radio a tenere incollata gli amanti del Giro d'Italia. Arrivi, volate, cadute, gli italiani seguono minuto per minuto le imprese dei loro eroi grazie ai racconti dei radioconisti in diretta. I cinegiornali infatti possono mostrare le immagini solo dopo, nei giorni seguenti, quando tutto è finito. Così il giornalista Claudio Ferretti, poi ancora i giornalisti Gianni Mura e Ettore Mo.
6: C'era la radiocronaca dal raduno di partenza. Da quel punto in poi, per arrivare alla radiocronaca diretta dell'arrivo della tappa, c'era l'appuntamento che i ragazzini di allora rincorrevano da una stazione all'altra di mezz'ora in mezz'ora o di ora in ora per le varie edizioni del giornale radio.
2: Anche i giornali di carta stampata si trovano a raccontare qualcosa che i loro lettori non hanno visto. In quegli anni, oltre alle grandi firme del giornalismo sportivo, Orio Vergani, Gianni Brera, Mario Fossati e tanti altri, i quotidiani mandano sulle strade del giro penne celebri come Alfonso Gatto, Vasco Pratolini, Dino Buzzati o Achille Campanile. A seguire la carovana del giro si ritrovano anche giornalisti che con lo sport

0: sembrano avere poco a che fare. Indro Montanelli, Enzo Biagi, Giorgio Bocca.
1: Il ciclismo è sempre stato uno sport raccontato su due piani. Uno era quello della corsa pura e semplice, i distacchi, i dislivelli, la volata. L'altro era quello del paesaggio, l'altro era quello dei pezzi cosiddetti di colore.
2: Io ero un ragazzo quando leggevo Orio Vergani, ecco, lui seguiva il giro, poi parlava di come si mangiava in quell'osteria, di come arrivavano i ciclisti, parlava delle Dolomiti o parlava del meridione d'Italia in una maniera fantastica, era come leggere un romanzo di Balzac, leggendo. Naturalmente poi ci va Dino Buzzati, altro tipo di scrittura, sofisticata, approfondita sulle difficoltà dei ciclisti, sulla loro psiche, eccetera, ed era tutto un altro paesaggio.
3: Negli anni 50 le ditte produttrici di biciclette e accessori iniziano ad avvertire le prime difficoltà. Gli italiani, quando possono permetterselo, preferiscono l'automobile. Il ciclismo ha bisogno di nuova linfa economica e per sopravvivere e continuare a dare spettacolo, e nasce così lo sponsor. L'avvento delle sponsorizzazioni nel mondo del ciclismo cambia radicalmente il Giro d'Italia. Le maglie dei corridori si tappezzano di marchi, loghi, etichette. Il business commerciale diventa il motore della corsa, che davanti alle telecamere consacra i campioni e i loro sponsor commerciali. Anche il linguaggio cambia. Sulla scena irrompono i procuratori, i contratti, i diritti televisivi. Sarà la televisione ad accompagnare la festa di maggio, pedalata dopo pedalata, nei favolosi anni 60. Nel 62 sbarca in TV Il processo alla tappa, condotto da Sergio Zavoli. Un'inedita formula di racconto della storia sportiva e umana dei ciclisti. Processo alla tappa va in onda alla fine corsa per commentare il Giro d'Italia con le parole di intellettuali, allenatori, meccanici e gente comune. Così Gianni Mura.
1: La televisione, secondo me, ha banalizzato il ciclismo, però. Io credo che i grandi miti non siano nati casualmente in assenza della televisione. Credo che abbiano mantenuto il loro fascino, la loro inaccessibilità, in un certo senso, proprio per la mancanza di esposizione mediatica.
3: Il ciclismo perde uno dei suoi eroi. Il 2 gennaio del 60 muore Fausto Coppi. Di ritorno da un safari in Africa, Coppi si ammala di malaria, ma i medici non lo capiscono, dicono che è una brutta febbre e basta. Sbagliano diagnosi, sbagliano le cure. Il campionissimo entra nella leggenda e Bartali resterà così orfano di Coppi. Ascoltiamo uno sketch in cui Coppi e Bartali si prendono bonariamente in giro.

0: perdevi, come perdevi.
1: L'Italia ormai sta cambiando, dai ladri in bicicletta di De Sica si passa al sorpasso di Dino Risi. Il punto di riferimento sociale ed economico ormai è l'automobile e nello sport il calcio comincia a farla da padrone. Ma per il ciclismo è il momento di un altro grande, Felice Gimondi, che nel 65, giovanissimo, vince il Tour de France.
2: Quell'inizio della mia carriera nel professionismo fu un inizio esaltante, vinsi subito il Tour, l'anno dopo vinsi Parigi-Roubaix, Parigi-Bruxelles, Giro Lombardia e mi ritenevo anche tramite la stampa il numero uno. Nel 68 però arrivò uno che cominciò a menarmi di brutto, questo lungo e grande atleta belga che andava forte dappertutto, vinceva il prologo, vinceva il cronometro, vinceva in salita, vinceva in volata e mi batté la prima volta anche in una gara a tappa al Giro d'Italia.
3: Eddy Merckx era un grandissimo atleta e uno che alla domanda brevissima Eddie, che cos'è per te lo sport, rispose gagné, cioè vincere.
4: Nonostante l'esaltazione delle folle, il ciclismo di quegli anni cambia rapidamente. Sulle corse si addensano nubi scure, presagi di sventure e cali di popolarità. Tra le ammiraglie compare la farmacia. Sono gli anni dei controlli, delle squalifiche dei corridori per l'uso illecito di sostanze dannose e pericolose. Negli anni arrivano eccitanti, anabolizzanti, emotrasfusioni, EPO. Il doping stravolge lo sport.
5: Questa mattina ci siamo recati ovviamente nell'albergo di Merckx e questa è l'intervista che abbiamo registrato con mezzi di fortuna nella stanza del campione belga. Lei, signor Merckx, sostiene di non essersi drogato. Qual è stata la sua prima reazione non appena ha saputo che era stata trovata positività nelle sue analisi?
6: Ma io non so che dire, non capisco niente, perché non sono sicuro di aver preso niente. Sicuro.
7: Certo che passare dalla pastiglia di anfetamina che ti faceva mettere fuori quello che avevi di tuo, a altri prodotti che modificano la cilindrata lasciando intatta la carrozzeria, dopodiché ci sono le tendiniti, dopodiché ci si opera i tendini, ci si opera la vena iliaca, eccetera eccetera. Secondo me il doping è sempre 10 anni avanti all'antidoping.
4: Del resto in quegli anni non è solo il ciclismo ad essere stravolto, è l'Italia intera a vivere un periodo terribile. Dopo il boom economico degli anni 50 e la spensierata ribellione degli anni 60, gli anni 70 portano il grande terrore. Bombe, scontri di piazza, lotta armata. Di fronte a un'escalation di violenza senza precedenti, la società italiana è paralizzata e lo sport le offre una delle poche occasioni di sfogo e di serenità.
1: In quegli anni così bui il giro continua, gli stranieri immersi in testa continuano a vincere. Gli italiani sono delusi ma pronti ad accogliere il nuovo eroe nostrano delle due ruote, Francesco Moser. Sul finire degli anni 70 si fa strada un altro italiano, Giuseppe Saronni. La rivalità con Moser riaccende gli animi degli appassionati. Nella sfida tra i due è Saronni il primo a vincere il Giro d'Italia. Moser sembra finito, poi invece arriva il suo anno, è il 1984, in gennaio. Moser va in Messico e strappa il record dell'ora al grande Merckx. In primavera vince la Milano-Sanremo e all'apice del successo regala ai suoi tifosi anche la vittoria più attesa. È inaspettata il Giro d'Italia.
8: Ed ecco, 49-26, l'apoteosi di Francesco.
1: Nel 90 è Gianni Bugno a esaltare i tifosi indossando la maglia rosa della prima all'ultima tappa. Ma a poco, inesorabilmente, il Giro d'Italia sembra perdere in popolarità. I tifosi sembrano non credere più alle grandi imprese, finché sulla scena del ciclismo mondiale rompe un campione grandissimo. È romagnolo, si chiama Marco Pantani, per tutti il pirata. È un nuovo sogno, un sogno che durerà poco, ma che resterà per sempre nella storia dello sport sulle due ruote.
3: C'è una frase di Pantani che torna spesso ed era contenuta in un'intervista mia a Pantani. La mia era una domanda assolutamente stupida. Io gli avevo chiesto, ma Marco, ma perché vai così forte in salita? Anche quando non servirebbe più, cioè potresti rallentare e gestire, come si dice. Io rispose, vado così forte per accorciare la mia agonia.
1: Marco Pantani è l'ultimo grande mito del Giro d'Italia, ma la festa di maggio si rinnova di anno in anno, continuando a emozionare appassionati e non uomini e donne. E proprio le donne dal 1988 corrono nel Giro Donne, che quell'anno fu vinto da Maria Caninza. È un'avventura iniziata nel 24 con Alfonsina Strada. All'epoca non c'erano gare per donne e pretese di gareggiare insieme agli uomini perché nel regolamento della corsa si parlava solo di ciclisti, senza specificare il genere e il sesso. E lei, la pioniera della parità tra uomini e donne nel ciclismo.
9: Alfonsina ha le gomme piene.
10: Alfonsina, che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vene.
1: Il mix del 23 torna domani. Su Rai Play Sound potrete riascoltare i nostri podcast. A questa puntata hanno collaborato in regia Roberta Di Casimirro, per la parte tecnica Tommaso Margiotta, come autrici Ludovica Siani e Sara Tardelli, in redazione Paola Gaito.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
12: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte, residue piogge sul basso Tirreno, sul basso Lazio e sul Salento. Nubi in aumento al nord con l'arrivo di qualche fenomeno sulle Alpi. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: La nota del giorno dopo.
13: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce Tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiano Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la porta, come stiamo facendo da qualche giorno e come faremo ancora per una settimana, su uno dei 16 finalisti di Musicultura. Musicultura, di cui Rai Radio 1 è la radio ufficiale, non è un semplice contest, è un modo per condividere la musica. Questi 16 finalisti diventeranno 8 vincitori che si esibiranno all'Arena Sferisterio di Macerata in due serate la terza settimana di giugno. E poi ci sarà un vincitore assoluto, 20.000 euro per investire sulla propria creatività. Oggi è comunque il momento di Claudio Covato con la sua Chi Duca Maresta. Chi Duca Maresta.

Kiddu Camaresta è un brano di Claudio Covato, cantautore siciliano, nato nel 1993. Il suo progetto cantautorale esiste da 3 anni scarsi, dopo aver studiato ricerca artistica, essersi laureato in chitarra classica e canto lirico al conservatorio, decide di approfondire una sua vocazione, che è quella ancora una volta sul territorio, come altri suoi compagni di questa avventura, di questa 37ª edizione di Musicultura. Si esibisce dal vivo, ha già pubblicato diversi singoli e nel 2025 ha ricevuto il premio Fabrizio De André proprio per confermare questa sua forza o inclinazione autoriale. Non so se si possa dire semplicemente che è un cantautore, ma è molto molto di più. Il compleanno di David Byrne, tra qui a pochi minuti, ci dà la possibilità, oltre che di fargli gli auguri, 74 anni, di più che raccontare, proprio incorniciare brevemente la carriera di uno dei più affascinanti e anche sfuggenti artisti della storia del rock. Scozzese di nascita, è nato a Dumbarton nel 1952, americano d'adozione, anche se poi la cittadinanza statunitense l'ha presa solo nel 2012. David Byrne è celebre anche e soprattutto perché negli anni 70, dopo aver incontrato Chris Frantz e Tina Weymouth, mette assieme le teste parlanti, ovvero i Talking Heads. Si formano in una New York incandescente. Arriva nel 76 Jerry Harrison, loro come idea l'hanno nel 1974. Diciamo che è un cantante che non dovrebbe essere un frontman spigoloso, nevrotico, vestito di completi che gli stanno sempre troppo stretti o spropositatamente larghi. È soprattutto geniale perché, per esempio, i Talking Heads, lo abbiamo detto altre volte, attraversano anche la world music e forse per certi versi la introducono nella musica vera e propria. È un mutaforma. Noi vogliamo proporvi per esempio un brano che viene pubblicato a luglio del 1983, il primo singolo da un disco, Speaking in Tongues, che secondo alcuni non è il disco maggiore di Talking Heads, insomma non è Remaining Light, ma continua a mantenere alta questa idea sincopata della musica che è partita con Psycho Killer qualche anno prima e che in questa Burning Down the House trova una sua contemporaneità.

negli anni Ottanta, con questa Burning Down the House che fa parte di Speaking in Tongues, un importante passaggio dei Talking Heads, una delle creazioni di David Byrne, che poi è anche uno scrittore acclamato, che racconta il mondo che attraversa con grande originalità. Byrne appunto non è solo i Talking Heads, è la collaborazione con Brian Eno, l'etichetta Wake Up che ha fondato e ha portato per esempio gli Os Mutantes e tantissima musica brasiliana e latina dalle nostre parti. È autore con Fatboy Slim di un disco musical, Here Lies Love, del 2010. Ha fatto con Sam Vincent, un altro personaggio assolutamente trasversale, Love This Giant, e soprattutto, dicevamo, oltre a essere anche un visionario, un regista, uno che lavora con le immagini, ha scritto i diari della bicicletta e Come lavora la musica, How Music Works, meglio, due libri che io vi consiglio di attraversare perché sono assolutamente illuminanti. Non è un ciclista, i diari della bicicletta lo potrebbero raccontare come un ciclo amatore che invece sta nelle città e le racconta. Insomma, diciamo pure che in qualche modo David Byrne non solo usa la musica come linguaggio a sé, ma la usa come ponte attraverso diverse forme di espressività. E poi c'è un nuovo album uscito del 2025, un album acclamato dalla critica, si chiama Who is the Sky, prodotto da Kid Harpoon e arrangiato dai Ghost Train Orchestra, con tantissimi ospiti, ancora Sam Vincent, Avery Williams, The Paramore, Tom Skinner degli Smile, eccetera, eccetera, eccetera. È un tour che è arrivato anche in Italia, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Coachella, Europa, sold out dappertutto. Ed è appena uscito, a proposito dell'ultimo album, questo pezzo che vi proponiamo, che nell'originale è What is the reason for it, e diventa in questa sua rilettura Qual est la raison, scusate per come l'ho pronunciato, in duetto con la straordinaria Natalia Lafourcade al posto di Avery Williams, prodotta dal Mexican Institute of Sound. Ancora una volta è una ballata pop con i fiati che Byrne dice ispirata ai suoi soggiorni a Città del Messico, e quindi oltre agli enigmi sondabili dell'amore c'è anche questo profumo latino in questa rilettura di una sua canzone.

E se il 14 maggio è la data di nascita di David Byrne, è anche la data della scomparsa a Los Angeles nel 1998 al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles di Frank Sinatra. E l'ambulanza che lo porta viaggia velocissima perché le strade sono insolitamente vuote. Mezza America sta guardando l'ultima puntata di Seinfeld. Sulla barella c'è un uomo di 82 anni, ha avuto un attacco al cuore, c'è la quarta moglie Barbara Max al suo fianco e il suo manager storico Tony Oppenheimer. Si chiama Francis Albert Sinatra. È semplicemente la voce per gli americani All Blue Eyes e semplicemente è uno dei più grandi cantanti della storia della musica, non solo statunitense. Secondo alcuni la prima vera pop star insieme a Bing Crosby, il cantante confidenziale per eccellenza. Pare che l'ultima frase sussurrata sia I'm losing, sto perdendo, e sicuramente sul suo epitaffio c'è scritto una frase tutt'altro che sconsolata: il meglio deve ancora arrivare. Nato a Hoboken nel New Jersey il 12 dicembre 1915, figlio di un siciliano e di una ligure, è stato sicuramente un personaggio anche molto discusso per forse i suoi legami con la malavita, ma soprattutto per una voce inconfondibile che parte dal jazz, dicevamo dal cantato confidenziale, e che ha anche dalla sua un'espressività e uno stile molto personali, distanti dalla calda e accogliente voce di Bing Crosby, più legata anche ai ritmi urbani in cui è calato. La sua scomparsa ha delle reazioni mondiali di cordoglio. Bill Clinton diffonde un comunicato, l'Empire State Building si accende di blu, per non dire di quello che succede a Las Vegas nella notte tra il 14 e il 15 maggio. Per la prima e unica volta nella sua vita la città si spegne. Insomma, succede che Frank Sinatra scompare insieme anche alla fine di un secolo che ha attraversato. Vorrei ricordarlo anche dando un'ottima prova come attore. È il modo migliore per ricordarlo, una canzone che è una storia lunghissima che abbiamo già raccontato, si chiama My Way, l'abbiamo raccontata e quindi non riraccontiamo da dove arriva questo pezzo e anche dell'interpretazione ribalda che ne fece a un certo punto uno dei Sex Pistols, quello che è Sid Vicious. Quello che a noi interessa adesso è la voce calda di Frank Sinatra, che apparentemente fa un bilancio sulla sua vita, anche se questa canzone non è autobiografica. Sta di fatto che nella finzione della messa in scena può anche sembrarlo.

Byway, Frank Sinatra, volevamo ricordare la sua scomparsa perché il meglio deve ancora venire, the best is yet to come, è una frase splendida del suo epitafio che ci sentiamo in qualche modo di fare anche un po' nostro. Adesso lasciamo il passo all'Inno Nazionale, poi arriva il Giallo della Mezzanotte. Noi ci riascoltiamo tra la ventina abbondante di minuti.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Meloni in Senato al Premier Time, le tensioni geopolitiche frenano la crescita. Priorità salari, incentivi alle imprese e natalità. Apertura al dialogo con le opposizioni, critiche sui numeri dell'economia, scontro con Renzi. Telefonata a Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Il capo dello Stato, inaccettabili gli attacchi a UNIFIL. Il presidente israeliano preoccupa l'antisemitismo, grazie all'Italia per il contrasto all'odio. Trump a Pechino con i 17 super CEO, la diplomazia degli affari per fermare l'Iran. Sul tavolo il dossier Taiwan, a breve il faccia a faccia con Xi Jinping. Caso Garlasco, il guardasigilli Nordio sulla condanna di Stasi. Paradossale, dopo due assoluzioni la legge va cambiata. I soliloqui di Sempio, i suoi legali preparano la difesa. VIP, cantanti e calciatori spiati, associazione criminale a Napoli, rubavano e rivendevano dati sensibili, coinvolti poliziotti e dipendenti statali. 1,5 milioni di accessi abusivi. Il Festival di Cannes festeggia gli anniversari di Top Gun e del primo Fast and Furious. In questo momento la proiezione speciale, esordio della Francia in concorso con Léa Drucker. E intanto Inter, la decima è tua, Lazio battuta 2-0 per i nerazzurri. Dopo lo scudetto c'è anche la Coppa Italia. Tennis, aspettando Sinner, il centrale del foro è tutto per Darderi, in campo nei quarti contro lo spagnolo Hodar. Ciclismo, una tappa da capogiro, all'arrivo di Potenza succede di tutto, vince Arieta, maglia rosa Eulalio. Buonasera da Massimo Cecchini. Economia, crisi internazionali e confronto con le opposizioni. Al Premier Time in Senato Giorgia Meloni risponde ai capigruppo parlamentari, affronta i principali dossier in un quadro globale sempre più complesso.
3: 90 minuti serrati di domande e risposte nell'aula del Senato, dove Giorgia Meloni esordisce spiegando il complesso quadro economico.
4: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie.
3: Poi l'appello ad evitare le polemiche e a lavorare insieme con le opposizioni in una cabina di regia anche sulla sicurezza energetica e annuncia.
4: Entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
3: La premier rivendica il piano casa e il salario giusto perché, dice, quello minimo rischia di diventare una soglia al ribasso. Ricorda il 500 milioni di nuovi posti al sud e i 100 miliardi recuperati in 3 anni dalla lotta all'evasione. E non solo.
4: Non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse.
3: Falso dire che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini, solo a banche, assicurazioni e società energetiche, puntualizza la premier, che sui conti aggiunge.
4: Avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo.
3: Carla Macrellino, GR1.
2: Il centrodestra sostiene la linea della premier, mentre le opposizioni contestano le parole pronunciate in aula.
5: Il centrodestra rivendica il lavoro fatto a sostegno del ceto medio e le famiglie in difficoltà. Per Fratelli d'Italia i dati certificano la crescita dell'impiego stabile e l'aumento dell'occupazione e dei redditi. La Lega sottolinea quanto fatto per il piano casa, un passo in avanti per affrontare l'emergenza abitativa. Forza Italia richiama invece l'attenzione sul mezzogiorno. Stefania Craxi.
6: Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò che è: una leva strategica per il nostro paese e per l'Europa, un ponte naturale verso altre realtà, un motore di crescita, di sviluppo.
5: L'opposizione attacca Meloni, dicono vive in una bolla. Per il Partito Democratico il paese ora è più fragile e diviso, non ha una strategia economica per il Movimento 5 Stelle, che poi ironizzano: ci attaccate sul super bonus, ma la proroga l'avete fatta voi. Per Matteo Renzi Italia Viva il governo è una copia sbiadita all'inizio legislatura. Verdi Sinistra parlano di emigrazione giovanile. Peppe Di Cristofaro.
7: Lo sa cosa ha fatto il suo governo per i giovani di questo paese negli ultimi 4 anni? Glielo dico io, non li ha nemmeno fatti votare al referendum.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Alla Camera invece il question time, a rispondere alle domande dei parlamentari la ministra del Lavoro e quello dell'Economia.
0: Interpellato sulle iniziative del governo in tema di inflazione, Giorgetti ha affermato che l'attenzione del governo resta vigile e verrà colta ogni opportunità per sostenere famiglie e imprese nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Il ministro ha spiegato che la vera priorità resta il caro energia.
8: Il governo sta instaurando un serrato dialogo con la Commissione europea affinché sia consentita la possibilità di avvalersi di una maggiore flessibilità di bilancio per assicurare tutte quelle misure funzionali a tutelare famiglie e imprese rispetto alle conseguenze del caro energia.
0: Riguardo alla decisione del sottosegretario Freni di ritirarsi dalla candidatura alla presidenza della Consob, Giorgetti si è detto contento perché così Freni rimarrà al Ministero dell'Economia. Nel Question Time la ministra del Lavoro Calderone è invece intervenuta sul tema del salario giusto.
9: Il salario giusto introduce una prospettiva qualitativamente diversa rispetto al semplice salario minimo orario. Non guarda soltanto alla paga oraria, ma alla qualità complessiva del trattamento economico e normativo costruito dalla contrattazione collettiva.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'omologo israeliano Herzog, un colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'UNIFIL e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Ribadito anche l'impegno contro ogni atto di antisemitismo. Herzog ha espresso preoccupazione per il crescente sentimento anti-israeliano e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. L'UNIFIL esprime preoccupazione per le attività militari di Hezbollah e Stato ebraico vicino alle basi ONU e per i continui attacchi con droni. Intanto nuovi raid in Libano, 14 morti sull'autostrada per Beirut, tra cui una donna e due bambini. Gli Emirati smentiscono le notizie sulla visita di Netanyahu, mentre in Israele il capo della coalizione di governo ha presentato il disegno di legge per sciogliere il Parlamento. Il voto non è ancora stato fissato, ma il paese potrebbe andare a elezioni anticipate rispetto alla scadenza prevista del 27 ottobre. E la guerra in Medio Oriente è tra i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina, a breve l'incontro tra i due presidenti.
10: Tra 4 ore l'attesissimo faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping. Prima l'immancabile tappa a Piazza Tiananmen per la cerimonia ufficiale di benvenuto, poi nella grande sala del popolo il colloquio tra i due, seguito dalla visita al Tempio del Cielo, uno dei più importanti simboli del potere del Celeste Impero. Molti i temi scottanti sul tavolo del meeting, i rapporti commerciali tra i due paesi, con lo spinoso capitolo dazi, la delicata questione Taiwan, il tema delle terre rare, ma anche lo stato dei negoziati tra America e Iran. Per la Cina è fondamentale una rapida riapertura del Golfo Persico. Ma tra Washington e Teheran è ancora muro contro muro. Il vicecomandante dei Pasdaran ribadisce che lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo iraniano. Non permetteremo che venga sottratto nemmeno il più piccolo granello di terra al nostro paese. E avverte, se Washington tentasse uno sbarco sull'isola strategica di Kharg, il Golfo Persico diventerebbe il più grande cimitero acquatico per i Marines. Ieri, intanto, due petroliere, una legata all'Iran e una cinese, hanno attraversato il Golfo di Oman e lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, Mosca prosegue gli attacchi con droni, diversi feriti, uno è caduto a pochi chilometri dall'Ungheria. Budapest ha convocato l'ambasciatore russo per chiarimenti, mentre Putin ha rimosso i governatori delle due regioni al confine, Bryansk e Belgorod, le più colpite dalle forze di Kiev. Starmer e il re. Nel pieno della crisi del governo di Londra, con il premier Starmer spinto alle dimissioni, re Carlo III ha pronunciato il suo discorso politico con gli impegni del Regno Unito anche in politica estera. La corrispondente.
11: Sicurezza, difesa europea e dell'Ucraina, centralità della NATO. Carlo III insiste sulle priorità politiche del governo nel discorso a Westminster in un tempo di grande instabilità, e c'è anche l'Europa, nuovi regolamenti per un ipotetico ritorno. Il discorso che re Carlo legge è il programma di governo scritto dal primo ministro Starmer. Contiene il cambiamento che Starmer vuole imprimere al paese: nazionalizzazioni di acciaio e ferrovie, misure sul costo della vita, voto a 16 anni, il cambiamento promesso. Ma il partito è diviso. Non è servito l'incontro con Wes Streeting, ministro della salute, che vuole sostituire Starmer e tra poche ore potrebbe dimettersi per lanciare la sfida. Le trattative continuano nella notte, mentre parte l'indagine sul leader di ultradestra Farage per la donazione di 5 milioni di sterline ricevute prima delle politiche del 24 e mai denunciate. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1 a mezzanotte, 9 minuti, torniamo in Italia con la cronaca. È stata rintracciata la donna con i due figli minorenni dei quali non si avevano notizie da 23 giorni.
12: Finita l'angoscia, restano le domande. Sonia Bottacchiari e i suoi due figli, scomparsi da Piacenza il 20 aprile, sono stati rintracciati e stanno bene. Mentre gli inquirenti stanno ricostruendo i motivi dell'allontanamento volontario dei tre, Sonia e i ragazzi di 14 e 16 anni non vogliono che si sappia dove sono. Il padre della donna, Riccardo Bottacchiari.
13: Sapendo che stavano bene, non è successo niente, a me mi si è aperto il cuore. Però dopo è stato fuori la faccenda qua che non vogliono ritornare.
12: Sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative, ha scritto la procura di Piacenza, nell'ambito di un fascicolo per sottrazione di minori e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice in relazione all'affido condiviso dei ragazzi col padre ed ex marito della donna. Gli inquirenti parlano di una situazione familiare descritta dalla Bottacchiari come fortemente problematica. Ancora il padre di Sonia Bottacchiari.
13: Venite a casa che poi sistemeremo tutto.
12: Simona Decina, GR1.
2: VIP spiati con accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione. L'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli.
14: Calciatori di Serie A, cantanti famosi, noti imprenditori ma anche società e persone comuni. Nell'indagine della Procura di Napoli è finito un elenco impressionante di nomi, codici fiscali e informazioni personali come redditi, dati bancari e finanziari, precedenti penali rubati da poliziotti ma anche da funzionari di IMS, Agenzia delle Entrate e Poste, per conto di agenzie investigative in cambio di soldi. Un giro di affari milionario. Mario Grassia, capo squadra mobile Questura di Napoli.
15: Il prezzo andava dai 6 euro ai 25 euro. Consideri che ci sono stati 1,5 milioni di accessi abusivi.
14: 85 le persone indagate, 29 le persone sottoposte a misura cautelare. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri.
16: In particolare dei poliziotti infedeli si sono venduti per soldi e hanno fatto degli accessi abusivi per venderle a queste agenzie che poi a loro volta li vendevano ai clienti.
14: Tra gli indagati anche una persona ritenuta legata all'agenzia Equalize di Milano, già coinvolta in altre inchieste. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, mentre la difesa di Andrea Sempio si prepara a replicare le accuse mosse dalla procura di Pavia, fanno discutere le parole del ministro della giustizia Nordio.
17: Commentando la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre per lo stesso reato è già in carcere Alberto Stasi, il ministro della giustizia Nordio parla di una situazione paradossale, nata da una legislazione che a suo dire andrebbe cambiata. Plaude alle parole del ministro l'avvocato di Sempio, Cataliotti, che bolla come incostituzionale un eventuale processo al suo assistito, mentre l'avvocato della famiglia Poggi, Tizzoni, ricorda come l'appello bis che portò alla condanna di Stasi dopo due assoluzioni si basò su elementi nuovi, ma se arrivasse per lui una revisione del processo e una soluzione, assicura, i genitori di Chiara gli restituirebbero gli indennizzi ricevuti. Nell'inchiesta sono 21 gli elementi a carico di Sempio che la sua difesa si appresta a confutare, a partire dai soliloqui intercettati nei quali, secondo gli inquirenti, l'indagato accennerebbe alle chiamate fatte alla vittima, alle tracce di sangue e ai video intimi nel computer. Chiara racconta chi la conosceva era seccata dagli amici del fratello che entravano nella sua stanza per giocare con quel PC. Simone Zazzera, GR1.
2: Antivirus, il ministro della salute Orazio Schillaci rassicura: rischio basso per la popolazione. Il punto sulla situazione in Italia.
18: Le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche. Seguite con attenzione, i test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i 2 casi segnalati a Milano e a Messina sono negativi ai test.
19: Per ora nessun allarme. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ieri alla Camera ha sottolineato l'efficacia e trasparenza delle misure adottate con la circolare dello scorso 11 maggio. Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. Non è vero, è un atteggiamento autolesionistico.
18: Il Ministero continua a monitorare costantemente l'evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli.
19: Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa un bilancio dei contagi. 11 i casi sospetti, di cui 8, comprese le 3 vittime, confermati. 2 probabili, 1 non più certo. E pur non escludendo nuovi casi di antivirus tra i passeggeri della nave Ondius, evidenzia che al momento il virus non ha subito alcuna mutazione che lo abbia reso più trasmissibile. Eleonora Belviso, GR1.
2: La visita della principessa del Galles, Keita, a Reggio Emilia per conoscere il metodo educativo nato nel dopoguerra in questa città. È stata accolta dall'abbraccio della gente e dei bambini delle scuole dell'infanzia. Ce ne parla la corrispondente.
20: Entusiasmo, calore, affetto. La prima giornata della principessa del Galles a Reggio Emilia è stata un'immersione nella città. Centinaia di persone hanno atteso l'arrivo di Catherine nella piazza fuori dal municipio. Lei, in completo pantalone, carta da zucchero, ha dedicato tempo e attenzione. Ha voluto salutare, prendere i mazzi di fiori, scattare selfie e ha anche scambiato qualche parola in italiano con i bambini. Il motivo di questo viaggio è l'impegno di Catherine con la Children Foundation. Conoscere e approfondire l'esperienza del Reggio Emilia Approach, una realtà educativa unica e conosciuta in tutto il mondo. La comunità, la pedagogia, il territorio e l'impegno di tutti gli addetti hanno creato un'esperienza unica. Un'immersione totale di Catherine nel mondo educativo. Il suo impegno è apparso completo e sincero. Da Reggio Emilia, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Una buona notizia, le persone in sovrappeso sarebbero in lieve calo in Italia e in altri paesi europei, lo mostra uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature.
21: Obesità, malattia globale, ma un vasto studio internazionale coordinato dall'Imperial College di Londra divide il mondo in due disegnando uno scenario nuovo. Il fenomeno sarebbe in crescita nei paesi a basso reddito, ma non più nella maggior parte di quelli industrializzati, dove si sarebbe stabilizzato. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo, si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati dove si sarebbe stabilizzato. In alcuni, Italia, Francia e Portogallo si assisterebbe addirittura ad un lieve calo. Incidono stili di vita e prevenzione, ma i dati in parte sono sorprendenti.

0: del 47% degli adulti.
1: Attenzione, perché l'obesità è realmente una malattia che riduce l'aspettativa di vita e aumenta gli anni passati in disabilità.
0: Daniele Morgera, GR1.
2: Serata di vigilia del Salone del Libro all'Auditorium Rai di Torino con lo spettacolo L'infanzia del mondo di Vinicio Capossela. Tema di questa 38esima edizione del Salone, che prende il via oggi, è il mondo salvato dai ragazzini, come ci spiega la direttrice Annalena Benini.
3: Il mondo salvato dai ragazzini è un titolo così poetico, scelto appunto da Elsa Morante, ed è una specie di appello universale alla fanciullezza e alla poesia, ed è questo che dà, io credo, speranza al Salone, speranza a tutti. Ci sembrava importante dare la parola ai più giovani.
2: E a Cannes, nottata nel segno di motori e adrenalina per festeggiare gli anniversari dall'uscita di Top Gun e del primo Fast and Furious con proiezione evento. In serata invece il primo film francese in concorso, l'inviata.
4: Gli applausi per La vita di una donna, primo film francese in concorso a Cannes, sulla Montée de Marche anche Harry De Luca in un cameo da attore, e l'emozionatissima regista Charlene Bourgois-Tacquet ha ringraziato la protagonista Léa Drucker. Fuori intanto rombavano i motori. Sullo schermo in spiaggia per Top Gun, in centinaia su sdraio, teli, coperte. Qualcuno sperava in Tom Cruise dal vivo, ma arriverà solo la prossima settimana per l'Anfar. Monte in grande stile per Vin Diesel per i 25 anni da Fast and Furious, con sfilata di bolidi d'epoca, e oggi la corsa alla Palma entra nel vivo con due dei film più attesi: Fatherland di Pawlikowski con la Sandra Hüller di Anatomia di una caduta, che è la figlia di Thomas Mann nel 49 con il padre tra le macerie della Germania, e Storie parallele del premio Oscar Faraday nella Parigi post Bataclan. Cast di stelle francesi, da Isabelle Huppert a Vincent Cassel, Catherine Deneuve, Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Stefano Catini e Claudio Campobasso. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi l'augurio di una buona notte e buon proseguimento d'ascolto.
5: GR1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, calcio. L'Inter vince la decima Coppa Italia della sua storia e centra così una prestigiosa doppietta, visto anche il successo in campionato. All'Olimpico contro la Lazio finisce 2-0.
7: Sedici anni dopo e per la terza volta nella sua storia l'Inter centra il doblete dopo lo scudetto della Coppa Italia, la numero 10, che va ad arricchire la folta bacheca nero-azzurra. La finale con la Lazio ha ricalcato la gara di campionato giocata sabato scorso. Di diverso solo il risultato, 2-0. Come 5 giorni fa, l'inizio della partita vedeva l'Inter all'attacco con grande padronanza di palleggio e una Lazio timorosa. Al 14esimo i neocampioni d'Italia sfruttavano un regalo di Marusic, che interveniva goffamente di testa dopo un angolo battuto da Di Marco, spedendo il pallone nella propria porta. Ma i regali della Lazio non erano finiti, perché al 35esimo Nuno Tavares si faceva soffiare il pallone da Dumfries, che vedeva solo soletto Lautaro Martinez a pochi metri dalla porta. L'argentino non doveva far altro che spingere il pallone in rete per il 2-0. Solo al 45esimo la Lazio tirava per la prima volta in porta con Isaacsen, che sfiorava il palo dopo una leggera deviazione di bastoni. Nella ripresa l'Inter gestiva la partita a suo piacimento, concedendo qualcosa alla Lazio, che però non ne approfittava con Noslin e Dia. Tempo di festa in casa nerazzurra. Domenica, al termine della gara di campionato con il Verona, l'apoteosi a San Siro. Per la Lazio svanisce il sogno europeo in una stagione, adesso sì, fallimentare. Collaborazione tecnica di Andrea Di Marco dallo Stadio Olimpico, Massimo Barchesi, GR1.
6: E sempre tema calcistico, la Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare Roma-Lazio e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle 12 era stata ritenuta non percorribile. Ora il tennis, aspettando Sinner, che scenderà in campo alle 13 nei quarti degli internazionali contro Rublev. La scena in questo momento al Foro Italico è tutta per Luciano Dardelli. Linea allora ad Emilia Mancuso.
5: Super Luciano Darderi ha vinto poco fa un tie break pazzesco come contro Zverev, stavolta contro Odar, lo spagnolo, sotto 2-5. L'italo

0: Argentino ha piazzato 5 punti consecutivi, un paio di scambi incredibili. Ormai il tie break lo chiameremo zona d'Arderi e si è aggiudicato il primo parziale 7-5 al tie break, primo set durato 90 minuti, una partita di calcio, match interrotto sul 6-5 Odar 0-15 servizio d'Arderi, perché sono arrivati i fumogeni dei festeggiamenti dell'Inter nel vicino stadio olimpico, si è creato una sorta di cappa di fumo nel catino del foro italico, l'arbitraggio elettronico in tilt, gioco interrotto per 20 minuti, chissà che quella sospensione non sia stata davvero salutare per Luciano Darda in un momento di grande difficoltà. Sta di fatto che ha vinto un tie break incredibile e siamo all'inizio del secondo set nel cuore della notte al Foro Italico con un italiano in campo dal catino appunto del Foro Italico. Linea allo studio.
1: E siamo al ciclismo a Potenza, l'arrivo di un'emozionante quinta tappa del Giro d'Italia. L'inviato.
2: Che fosse una tappa da attenzionare si sapeva, ma la pioggia e il maltempo creano una frazione letteralmente incredibile, dove succede tutto e il contrario di tutto. Giulio Ciccone perde la maglia rosa, iniziamo da qui. Al pronti via scatta una fuga, la squadra dell'Abruzzese non ha la forza di tenerla sotto controllo e alla fine i migliori arriveranno molto indietro. Davanti restano in due, Arrieta ed Eulalio, cadono tutti e due in momenti diversi, Arrieta addirittura sbaglia strada, ma poi rientra e vince la tappa, mentre Eulalio, secondo, si consola con la maglia rosa.
3: Per me significa moltissimo.
2: Significa moltissimo, anche perché sono passato professionista solo lo scorso ottobre ed arrivare adesso in maglia rosa è qualcosa di incredibile.
3: Incredibile per me.
2: La generale è così rivoluzionata. Miglior azzurro Scaroni, terzo, anche lui in fuga in una giornata da tregenda.
4: È stata una giornata veramente dura, intensa, con tanto freddo. Purtroppo non è arrivata la vittoria di tappa. Comunque la squadra abbiamo fatto un gran lavoro e abbiamo provato a fare il meglio possibile.
2: I big restano tutti a oltre 6 minuti. Oggi si arriva a Napoli, sarà quasi certamente volata, venerdì però il Blockhaus è pronto a riscrivere di nuovo tutto quanto. Potenza con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 24 minuti, rallentamenti nella capitale per il deflusso degli spettatori attorno al Stadio Olimpico alla fine della finale di Coppa Italia vinta dall'Inter per 2-0 sulla Lazio. Traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Attenzione alla perdita di carico tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno, sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione proprio di Livorno. Tutto il resto è nebbia che troviamo sulla Firenze-Roma, tra Orvieto e Attigliano, sulla A25 tra Avezzano e Celano, siamo in Abruzzo, e infine sulla Roma-Napoli tra Frosinone e San Vittore. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
8: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
7: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
10: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
11: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così, a cucinare così, a cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: La nota del giorno dopo.
12: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro, alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound e grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie anche e soprattutto a Tommaso Margiotta e Giovanni Sardi, i nostri tecnici di oggi di Rai Radio 1, che rendono il nostro programma e tutti i programmi della rete tridimensionale. Beh, tridimensionalità e anche divertimento fa parte del nuovo capitolo delle avventure di Capitan Capitone e i Fratelli della Costa. Benvenuto Daniele Seppe, che qua è in rappresentanza di tutta la ciurma. Grazie per essere
13: qui.
12: Sì,
13: sono venuto io perché in 24 era difficile.
12: Era difficile. Noi parleremo di questo disco che continua ad attraversare da un lato all'altro una musica liberata, perché Daniele Seppe, non vorrei dire che è un sassofonista, è un musicista che attraversa il mondo del jazz, della musica che si muove, che può amare tanto Duke Ellington quanto Frank Zappa, che in fondo sono stati due grandi direttori d'orchestra.
13: Assolutamente.
12: E anche molto poco conformisti, direi, se pensate che uno come Duke Ellington, che apparteneva al periodo radioso delle big band, poi fa un disco addirittura con John Coltrane, quindi dimostrando. E su Frank Zappa vorrei davvero solo dire che era uno che i cui ascolti erano da Varese alle stupide canzoncine degli anni 50. Forse non amava troppo il rock, o forse lo amava solo per motivi, diciamo così, di gettito fiscale o commerciale.
13: Siamo qui solo per i soldi, no,
12: un grandissimo album che è la parodia in presa diretta di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, come ha usato, pensavo all'epoca, poi ho capito che si può fare un po' tutto. Caro Roberto Collella, benvenuto, grazie per essere qui.
14: Grazie a te.
12: E grazie soprattutto per averci portato un disco che è appena uscito, C'è sta sempre una via, scusa per il modo orrendo con cui la pronuncio.
14: Ti perdoniamo sempre, ma quando mai?
12: Ti ringrazio, però prima ancora di parlare di questo disco, che poi è un disco di proprietà ma che racconta anche tante altre storie, che ti avvicina a Daniele Seppe non solo per motivi territoriali ma anche per motivi proprio di creatività, tu hai una chitarra, hai un essere che canta, che sei tu, e quindi se vuoi partiamo proprio con un pezzo dal vivo che appartiene a questo disco. Noi dal vivo c'è Colella, qui a Nota del Giorno Dopo, a Rai Radio 1.
14: Vai, parto con Canto dei Soli, che è la storia di un venditore ambulante che vendeva copri materassi o mesi a Houston, in coppa a spiaggia, quindi non faceva affari effettivamente.

0: Fa caldo, io sento il caldo dell'estate in questo momento.
1: Io sento il calore di questa canzone, caro Roberto Colella, il canto dei soli, che adesso non so perché mentre sentivo questo pezzo mi è venuto in mente Help dei Beatles, scusa, ma non... che è una canzone incredibilmente depressa nel testo, perché c'è John Lennon che dice, io non so, non dico mi voglio ammazzare, ma quasi, però c'è questo arrangiamento radioso, ultra solare, per cui dici, sì. Insomma, come sentire Born in the USA di Springsteen e non conoscere l'inglese e pensare che sia una canzone patriottica, certo, per l'America. Questo pezzo, come molto del disco, gioca tra, diciamo, solarità e crepuscolo, insomma, c'è una tua propensione che è quella a una musica aperta e solare, poi ci sono le storie che racconti, per esempio questa è dedicata a chi è costretto a un lavoro che non farebbe se non fosse in uno stato di schiavitù dettato dalla sua povertà, sostanzialmente.
0: Assolutamente sì, e devo dire, io purtroppo mi rendo conto di essere molto allegro come persona, cioè, però scrivo spessissimo cose molto tristi e quindi per contrastare questa cosa cerco di farle in maggiore quando mi capita, quando riesco, e invece le canzoni di protesta magari ci può stare che abbiano una direzione minore. In questo caso era un dramma vero e proprio quello che mi è capitato di incontrare, di incrociare, e quindi mi andava di raccontarle in maggiore. Io devo dire una cosa, perché sono molto felice di essere qui con Daniele Sepe, che mostra di spalle, io veramente lo cito spesso, però
1: chi ci ascolta non lo sa, siamo in uno studio in cui non vi guardate in faccia,
0: no,
1: io
0: però,
1: chiedo
0: però
1: scusa.
0: Mi piace il fatto, cioè, nel senso, io dico sempre che devo tantissimo di quello che faccio a Daniele, perché credo che sia una di quelle persone che ti trasmette il sapere senza dirci niente, nel senso che semplicemente frequentando, abbiamo passato anni a vedere film, ad ascoltare musica, e per me è stata il miglior conservatore che potessi avere, lo dico veramente senza scuorno.
2: È stato un bravo marinaio Colella nel primo capitone, nel primo e nel secondo.
1: Esatto, è uno che è ruolato.
0: No, assolutamente, ma veramente a me è stato, cioè, la miglior palestra, io lo dico sempre.
1: Sì, ma guarda, vorrei chiedere a Daniele quanto si sente responsabile o felicemente responsabile di questa serie di personaggi che sono trasversali, no? Roberto compreso. Mi pare che ci sia una nuova generazione che ruota non solo attorno a Napoli, che di per sé è una città votata all'eclettismo da sempre, direi, ma in generale ci sia un buon momento per la musica che non è definibile, che è sfuggente. Una cosa che poi fa un po' parte della tua cifra artistica, perché sì, c'è il jazz, ma poi in questa ultima traversata, l'hip hop, il rap, c'è Zappa, mescolare un po' tutto senza perdere di vista un po' se stessi in qualche modo.
2: Ma Napoli è una città di mare, quindi c'ha un grande vantaggio, no? Un po' come New Orleans, o come Marsiglia,
1: o come Genova,
2: o come la Barcellona
1: sì.
2: Quindi è una città dove tu puoi avere uno sguardo che guarda tranquillamente a tutto il resto del pianeta, nello stesso tempo è un punto di arrivo, no? Se pensi tutta la stagione nostra, per esempio, del Neapolitan Power, insomma, è molto influenzata da tutta la musica sicuramente nero-americana, afro-americana, James Brown, se pensiamo a Abitabile, oppure quanto c'è stato di John Coltrane e di Wayne Shorter in Buon'anima, James Senese,
1: sì, era assolutamente quindi, quello, ma anche in Nightclub prima, no?
2: Sì, assolutamente, quindi, ma, insomma, voglio dire, è una città dove facilmente, al contrario per esempio di Roma, che ha diversi centri, no, di città,
1: di
2: Napoli c'è un solo centro storico, cioè dove ci si incontra tutti, quindi è facile mettere insieme persone con esperienze diverse fra di loro.
1: Roberto, hai gettato la maschera? Possiamo dire così, nel senso che dalla maschera a questo disco completamente di proprietà, in realtà non c'è stato niente di traumatico, perché è da tanto che lavori a progetti che prevedono te e necessariamente prevedono queste canzoni. Questo è un po' un coronamento di un percorso, forse anche l'apertura di un altro, non lo so.
0: Guarda, mi dispiace dirlo, però sì, è traumatico in realtà, perché lo scioglimento di una band non è mai una cosa bella allegra, anzi, io l'ho vissuta in maniera traumatica. Dopo l'ultimo concerto mi sono chiuso a casa e veramente per me è stata una cura poter suonare, sedermi a un pianoforte. Io ho fatto un pezzo che si chiama La casa sull'albero, e per me La casa sull'albero è a forma di pianoforte o di qualsiasi altro strumento, e mi ha aiutato a superare quelle che sono, è come un matrimonio, no? Le band, lo sapete, sono come matrimoni. Luca Carboni ha fatto un disco che si chiama Le band si sciolgono. Io non ci volevo credere, però è obiettivamente qualcosa che può capitare. Il disco anche dal punto di vista di titolo, voleva essere una via luminosa in primis per me, poi magari per chi passa un momento che ha più a che fare con la notte. Ho scoperto questa metafora incredibile della vita, no? Attraverso gli uccelli, venendo a conoscenza del fatto che molte specie migrano insieme di giorno e da soli di notte, e mi sembrava una cosa comune a quelli che sono i momenti luminosi, a quelli che sono i momenti un po' più bui della nostra vita. Vivo bene questa cosa perché effettivamente è stata una risposta, è stato quello che cercavo, e quindi mi fa piacere e mi sento estremamente felice.
1: Oltre alla felicità c'è anche la ricchezza degli arrangiamenti, delle collaborazioni, no? Che attraversano, perché adesso voi avete sentito una versione scabra di un pezzo, sì, di questo disco, che è un pezzo invece prevede anche molti altri amici, non so, un po' di gospel, un po' di Blindur, insomma, tutta una serie di idea che comunque la musica si fa insieme, non si fa quasi mai da soli.
0: Questo è sempre così. Io ho fatto la musica da solo solamente in pandemia, facendo Isolamente, che era un disco dove effettivamente ero io solamente, però non vogliamo manco ricordare quel periodo perché è allucinante. Però devo dire, mi sono potuto togliere degli sfizziettini, tipo con il quartetto d'archi, il quartetto di legni, con i mandolini, che so, almeno sull'ultima traccia. Io per esempio, anche su, per la questione del quartetto di legni, ringrazio la persona che sta in sala qua, che è Daniele, perché è vero, è così.
1: Daniele, cioè, è una puntata tributo.
2: Io sono vivo ancora.
1: Ringrazio.
0: Ma io faccio, perché poi è brutto quando si fa dopo, non sa da fare.
1: Fallo adesso, approfitta dell'occasione.
0: Ma perché lui non lo sa? Io lo dico per questo, perché per esempio in Saul e Isabella, che è la terza traccia che ascoltate, sì, in cui avevo fatto questa cosa ossessiva con la chitarra, che era tipo la chiave di volta, è stata per esempio a parte ascoltare la musica che ha fatto Daniele, ma anche ascoltare una canzone in particolare di Vitorino Salomè, che io conosco grazie a Daniele, che è Nunca fui a Lemo, un pezzo con un arrangiamento clamoroso di un arrangiatore argentino, italo-argentino, e quindi mi sono cimentato nei legni per la prima volta con oboe, clarinetto, fagotto, e sono rimasto folgorato dalla bellezza che si può raggiungere con un quartetto di legni e c'è agevolata chitarra. Ho tolto la chitarra perché era tutto talmente bello da farmi sembrare quasi superflua la chitarra.
1: Vorrei aggiungere che una cosa unisce, al di là, appunto, ormai Daniele avete capito che è la nostra cartina tornasole della puntata, però una cosa unisce sicuramente Daniele e Seppe e Roberto Colella, questa idea qua che c'è una musica popolare, possiamo dire che rappresenta un territorio, come diceva prima Daniele Seppe, che può essere Napoli, può essere il Mediterraneo, può essere anche un posto dove, proprio perché c'è il mare, è un posto di transito, qui dove ci sono culture che si sovrappongono.
2: La musica popolare è comune a tutti, da Beethoven a Stravinsky,
1: a Tchaikovsky,
2: a Miles Davis, al rock. Il rock è una musica che nasce dal blues, dalla musica popolare, per cui voglio dire, è il materiale e la pasta per fare la pizza, diciamo. Poi la pizza la fai come vuoi tu, ma quella è la pasta per fare la pizza.
1: Eh no, Roberto, siamo d'accordo, e direi che questo è fare la pizza tutti insieme, ti ha portato già a Napoli, Salerno e Roma, ti porterà a Milano, a Bologna, a Capua, a Como, Battipaglia, a Quarto, San Valentino, Torino, a Sorrento, tutto questo solo nel mese di maggio. Non oso immaginare quello che succederà anche sul resto dell'estate, e continuerai a girare. Ovviamente siamo tutti sui social, quindi le date sono in continuo aggiornamento, immagino.
0: Assolutamente sì, sarà un mese di maggio complicato. Giugno non lo dico proprio perché inizia in ma è un modo di dire, inizia veramente da lontanissimo, ci sarà un'esperienza in Cina. No, c'è da divertirsi. Io sono, a prescindere da questo, ho anche una pessima memoria, quindi se seguite le pagine social è sempre meglio, sicuramente è meglio.
1: Sì,
0: lo dico a chi ci ascolta,
1: anche a chi non ci ascolta, lo possiamo dire. Ovviamente c'è sempre una via, e questa via ci porta anche però a condividere insieme a Capitan Capitone, Fratelli della Costa, e a questo disco di cui adesso parleremo un po' meglio, 40 gradi nord, 14 gradi est. È un disco dove ancora una volta si viaggia. Dicevamo prima che l'unico orizzonte dei grandi artisti, secondo me, Daniele Seppe, uno di questi, è la loro creatività. Parlavamo di Miles Davis, potremmo parlare di Frank Zappa, di Duke Ellington, metterli in una categoria, e poi un tic di noi che facciamo sto lavoro maledetto della divulgazione, a volte addirittura della critica, che è una parola che a me non piace per niente. Però intanto entriamo dentro un pezzo che si chiama Anche i rapper hanno una mamma, cosa sicura, così come è sicuro
2: fino a prova contraria,
1: siccome è sicuro in questa versione canzonata, appunto, il pop, musica mediterranea, chiamatela come volete. Questo è Capitan Capitone in purezza.
3: Uè, figa, dai, che c'entra dentro sta roba, dai. Forza il beat, dai, figa, andiamo, eh.
4: Sono il migliore dei migliori, il migliore dei meglio, del meglio. Ah, figa, e c'è milioni di migliori.

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grano, eh. Sì, ma pippa. Ah, se non ce la fumiamo con la bottiglia, eh.
1: Anche i rapper hanno una mamma. Beh, a parte che io, oltre alla mamma, i rapper hanno anche una dignità cantautorale. Ricordo che la Targa Tengo, che conoscete entrambi bene perché l'avete attraversata qualche tempo fa, uno come Marracash ha vinto il premio come miglior album d'autore, per dire che alla fine questa cosa qua della decadenza dei generi mi sembra una delle cose belle di un periodo di crisi come questo, no Daniele?
2: Ma assolutamente, comunque diciamo che l'hip hop è cambiato è ormai è storia, no? Anzi, sì. È anche vecchio ormai, perché la trap sicuramente ne ha preso il posto. Sì. Ma insieme,
1: che a sua volta è vecchia, se uno va negli Stati Uniti, la trap a sua volta è vecchia, è come linguaggio. Esatto. Sì.
2: Cioè, però quando parliamo di questa musica, ricordiamoci Public Enemy, quello che ho voluto dire per tutti noi. Quindi, certo, assolutamente c'è pieno rispetto. Però, poiché il Capitan Capitone è vero Frank Zappa, Duke Ellington, tutte queste cose nobili, ma noi soprattutto diciamo abbiamo un gruppo in Italia che è stato il nostro faro illuminante, che è stato, sono stati gli Squallor, quindi a noi ci interessa come faceva Zappa e come hanno fatto gli Squallor mettere in risalto le contraddizioni del costume contemporaneo e della canzone contemporanea e tutti i cliché che a noi insomma alla fine ci fanno ridere un po', che, insomma, è quello del tatuaggio, la collana d'oro, sì, la macchina potente, le piscine con le ragazze intorno, a noi ci fanno ridere perché questi qua la domenica quando vanno a casa la mamma curra la mamma che ci dice senti Giovanni la porpetta come la vuoi, insomma.
1: Poi sono ragazzi sensibili anche loro,
2: assolutamente,
1: c'era la mamma, c'era una bellissima canzone di Elvis Costello proprio su questo versante del cantante heavy metal che poi la mamma lo prende a schiaffi quando torna la sera,
2: sì, esatto.
1: A casa e infatti tu hai citato insomma gli Squallor e soprattutto l'incredibile Fricantoni che anche in questo ha raccontato proprio sono un ribelle. Esattamente questa
2: assolutamente,
1: cosa
2: assolutamente.
1: È vero, gli Squallor fanno capolino intanto con Cornutone ma anche con quest'idea qui della musica che non ha frontiere e che ride di se stessa, ride del pubblico, no? E
2: tu ricordi benissimo che in ogni caso al di là della follia surreale dadaista dei loro testi, ma la musica era impeccabile,
1: sì,
2: e meravigliosa, sì. Cioè, c'erano degli arrangiamenti pazzeschi,
1: erano dei fan dei Beatles, non devo aggiungere altro, quindi va tutto bene. Vorrei proporvi intanto anche Daniele Seppe in tour con tutti i suoi numerosi progetti, anche qua da Ercolano il 29 maggio, Rotello, Ravenna, Roma, Cardone Rivera, Perugia, Milano, Agerola, eccetera eccetera.
2: Vabbè, vanno sull'assito Daniele,
1: sì,
2: Seppe
1: trovano tutto e comunque non stai fermo un attimo anche quest'estate, beato te. E vorrei anche, appunto, abbiamo prima nominato Frank Zappa, in questi giorni abbiamo parlato di una ristampa importante che è Bongo Fury, dove ci sono due che si odiano ma si amano, io non lo so, che sono Frank Zappa e Captain Beefheart. Captain Beefheart è credo che abbia firmato uno dei dischi più impegnativi della, certo, storia della musica, però uno di quei dischi che almeno una volta nella vita bisogna ascoltare e poi prendere una posizione. Questo disco si chiama Truthmas Replica, ma Captain Beefheart dipingeva, gli piaceva un sacco il blues, ci sono dei dischi suoi di blues bellissimi che io vi consiglio di attraversare, ma questa voce è incredibile. E in questa versione di Bongo Fury c'è una versione in cui il povero Beefheart non prende una nota e un ritmo che una di Willie the Pimp, che, sì, è uno dei pezzi invece importanti, sì, sì, di Otterhez. Qui voi l'avete ripensato in un certo modo, l'ascoltiamo, sì, e poi ne parliamo, Daniele.

0: Winnie the Pimp, non avrei mai pensato di dire, Daniele Seppe, che questa canzone è diventata un canone poi alla fine.
1: Perché lì non direbbe.
0: Sì.
1: Però sembra una canzone nel testo scritta dagli Squallor, proprio
0: assolutamente.
1: Una canzone ricuttare, diciamo. No, mi piace ricotta. Ma faccio ricuttare. È proprio quello poi la storia di questo pezzo. Come molte storie, Zappa scrive questo pezzo in un'epoca in cui esistono i fumetti di Crumb, esiste Fritz the Cat, e anche un mondo che viene fuori dagli anni 60, quindi un mondo molto libero, molto creativo, figlio anche dell'LSD, no? Insomma, quindi bisogna ricordare che io, come Zappa, non faccio assolutamente uso di nessun additivo.
0: Da tua creatività.
1: Esatto, sì. E, insomma, era doveroso un contributo al grande Franco.
0: Questo contributo si mescola, dicevamo, insieme a questa musica che è molto movimentata, come dicevamo prima, c'è un tributo a Eastwood e Morricone, è una musica triste, allegra, non so, è vitale, ecco, vitalistica.
1: Il Capitone non vuole avere il tempo per intristirsi, ecco. Perché già la vita è abbastanza triste, quindi a noi ci piace ridere anche di noi stessi, siamo veramente una ciurmaglia piratesca, molto scostumata, molto poco politically correct, molto poco incline al parrocchianesimo, diciamo.
0: C'è la libertà. Sì. C'è questo disco di libertà, un progetto che ha una decina d'anni, molto di più ne ha la storia di Daniele Seppe, che io non provo nemmeno a riassumere, però è legata a doppio filo con questa idea qua che a Napoli e dintorni sono successe un sacco di cose. Prima l'hai detto molto brevemente, però c'è stata la psichedelia del primo Alan Sorrenti, e pure di sua sorella, ci sono stati Napoli, certo. Centrale, cioè, c'è stato un agglomerato di musiche veramente incredibile.
1: Devo dire che la mia carriera di turnista, poi è diventata importante perché sono arrivato fino a Mia Martini, Edoardo De Crescenzo, di tutto un po', Franco Califano, ne ho passati tanti, ma è iniziata con Jenny Sorrenti. Io la prima volta che ho registrato una cosa in studio è stata con Jenny Sorrenti.
0: È stato bello?
1: È stato una bella, ma la musica è sempre bella, noi facciamo un mestiere eccezionale, un mestiere bellissimo che non... appunto io quando sento loro, i cantautori qua che si lamentano,
0: perché vi lamentate?
1: Vi picchierei subito, perché noi facciamo un mestiere magnifico, e altro che alzare cardarelle di calce, diciamo, fino a un quinto piano.
2: Me la metto.
0: Vabbè, tu non ti lamenti. Io credo che però, insomma, questi due dischi siano anche due dischi di riconoscenza rispetto a quello che vi capita e che capita anche agli ascoltatori. Sono i dischi da condividere. Capitan Capitone e i fratelli della Costa, qua con le loro coordinate 40 gradi a nord, 14 gradi a est, le canzoni in realtà non hanno un confine geografico fisso, e così anche le storie che racconta Roberto Colella in C'è sta sempre una via. Io vorrei anche ricordare che proprio il 14 maggio nasceva a Bishopriggs un personaggio che va in una direzione diversa, ma rimane comunque interessante, perché è stato uno dei tre cardini del primo supergruppo, secondo me, della storia del rock britannico. Come si chiamava? Si chiamava John Simon Usher Bruce, detto Jack Bruce, scrittore di canzoni
1: Cream.
0: Indimenticabili. Daniele Seppe giustamente arriva al punto che è quello dei Cream e di The Badge, che è un grande pezzo. Prendete un grande batterista, Ginger Baker, uno che all'epoca era intransigente con il blues, se ne va addirittura da un gruppo, gli Yardbirds, perché non suonano abbastanza blues. Poi la storia di Eric Clapton non sarà così intransigente, e prendete invece questo ragazzo che non solo suona il basso, ma inventa canzoni straordinarie perché sono letteralmente cinematografiche. Volete una prova? Ve ne faccio sentire una che finirà anche a Woodstock nella versione dei Mountain, poi la sentiamo cantata da lui, Theme from an Imaginary Western.

0: Avete visto, siamo scivolati sulla musica libera, sulle note di Jack Bruce. Questo pezzo è un pezzo che arriva da uno dei capolavori Jack Bruce, Song for Taylor, ed è anche la dimostrazione di quanto scrivesse delle canzoni interessanti. La sua voce nei Cream era il controcanto di Eric Clapton, un trio di un super gruppo, litigiosissimi tra di loro. Grazie Seve per aver condiviso con noi questo progetto, che è uno dei tuoi tanti. Grazie tantissimo a Roberto Colella.
1: Grazie a te
0: per essere stato qui. Adesso la linea va al GR Pareva la notte di Radio 1. A Gion Vignola, a tutti una radiosa nottata.
2: Should I stay or should I go?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. A Palazzo Madama il Premier Time, rispondendo all'interrogazione dei senatori, Giorgia Meloni ha sottolineato come le tensioni geopolitiche pesino sulla crescita economica, aprendo al dialogo con le opposizioni e indicando le priorità dell'esecutivo: salari, incentivi alle imprese, natalità. Pieno sostegno dalla maggioranza che rilancia i dati sull'occupazione e sullo spread contenuto. Forza Italia evidenzia i risultati al sud, della Lega rivendica il piano casa, critica le opposizioni, il PD contesta la linea dell'esecutivo, dubbi sul nucleare dai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra lamenta niente misure per i giovani. È telefonata Mattarella Herzog, colloquio definito dal Quirinale franco e aperto. Mattarella ha chiesto di superare la logica della guerra permanente in Medio Oriente, definendo inaccettabili gli attacchi contro l'Unifil e sottolineando l'importanza della libertà di navigazione. Herzog ha espresso preoccupazioni per il crescente sentimento antisemita e ringraziato l'Italia per il contrasto al fenomeno. E festosa accoglienza riservata a Trump all'arrivo a Pechino del presidente americano per l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, che si darà oggi tra poche ore. Numerosi i temi sul tavolo: i dazi, Taiwan, l'intelligenza artificiale, ma anche la guerra all'Iran, con la Cina che figura tra i maggiori acquirenti del petrolio iraniano che passa per lo stretto di Hormuz. E torniamo alla cronaca italiana. Stanno bene Sonia Bottaccari e i suoi due figli, rintracciati dopo la scomparsa il 20 aprile da Piacenza. La donna non vuole rendere noto il luogo in cui si trova e avrebbe espresso timori nel caso venisse scoperto. Per la procuratrice Grazia Pradella, la sua volontà va rispettata. A Napoli è smantellata un'organizzazione criminale che accedeva abusivamente alle banche dati della pubblica amministrazione per rubare dati sensibili di imprenditori VIP e cantanti per rivenderli. 29 le misure cautelari, coinvolti poliziotti dipendenti statali. 1,5 milioni gli accessi abusivi. E Papa Leone XIV sarà in visita pastorale alla Sapienza Università di Roma. L'arrivo del Santo Padre è previsto alle 10:20 presso la cappella universitaria, dove sosterrà per un breve momento di preghiera e un saluto ai presenti. Poi in aula Magna terrà un discorso rivolto a tutta la comunità accademica. E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia: l'Inter batte la Lazio per 2-0 e si porta a casa la Coppa Italia. Tennis: aspettando sì nel centrale del Foro Italico è tutto per Darder in campo contro lo spagnolo Godar. In questo momento sta vincendo per un 7, avanti di un 7. Match fermo in realtà poi nel centrale anche per il fumo dei fuochi d'artificio. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alla notte di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor, scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
1: La notte di Radio 1.
6: Subito dopo il GR1, puntualissimi, torniamo con un'altra notte da passare insieme fino alle 2. La nostra notte, quella di Radio 1, la voce che sentite di Pamela D'Amico, in regia Edi Brundo, ovviamente la vostra presenza. Parleremo di molte cose interessanti, soprattutto di prevenzione, quindi ci spostiamo sul tema salute, poi avremo molta musica e poi cominceremo ad annunciare i grandi eventi e concerti di questa splendida estate 2026 che ci aspetta in Italia. E allora cominciamo subito con Teddy Swims, Mr. Know It All.

Teddy Swims per cominciare questa notte insieme, e il 2026 si preannuncia come un anno d'oro per la musica dal vivo, quindi stadi, palasport, festival che ospiteranno dei ritorni attesi ma anche nuove sorprese. Ovviamente partiamo da artisti italiani fino ad arrivare all'internazionale, insomma ce n'è per tutti i gusti. Cominciamo subito a raccontare che Vasco Rossi inizierà il suo Vasco Live 2026 e si tratta di 10 concerti in Italia con tappe in stadi e arene principali. Ci saranno appunto Rimini 30 maggio, poi si sposta a Ferrara 5-6 giugno, poi Olbia 12 e 13 giugno all'Arena, poi andiamo a Bari, Stadio San Nicola 18 e 19 giugno, 23 e 24 giugno ad Ancona allo Stadio del Conero, poi il 28 e il 29 giugno a Udine. E insomma possiamo andare a cercare subito i nostri biglietti per gli appassionati del grande Vasco. Andiamo all'internazionale. Katy Perry torna in Italia finalmente con un appuntamento estivo, quindi mi raccomando segnatelo bene nel calendario perché è l'unico appuntamento in Italia, sarà a Lucca Summer Festival. Lo spettacolo è fissato per domenica 19 luglio sulle suggestive mura storiche di Lucca. Ovviamente ci sarà un grandissimo show per chi è abituato a questa artista internazionale. Continuiamo ancora un po' con l'Italia. Achille Lauro, amatissimo, impegnato con il suo progetto Live Comuni Immortali, che vedrà tantissimi eventi, appuntamenti, palazzetti e stadi. Però la tournée include una data zero a Rimini e poi ci saranno tappe estive più attese che ovviamente continuerò a raccontarvi oltre a tanti altri argomenti di questa notte ma anche nelle prossime puntate. Allora la grande musica, restiamo appunto in Italia con Marco Mengoni, Ma stasera.

0: E lui è Marco Mengoni e questa è la vostra notte di Radio 1, la nostra notte. Allora arriva un ospite speciale, una donna straordinaria, una nota imprenditrice romana, architetto, artista, ma soprattutto una figura di spicco perché si occupa di sanità, di cura dell'altro ed è presidente della Fondazione Artemisia. Stiamo parlando della dottoressa Maria Stella Giorlandino. Benvenuta, buonanotte.
1: Grazie, grazie, ma io posso dire la stessa cosa di lei, perché io la seguo tantissimo, la notte, se ascoltarla risveglia le buone emozioni, ma soprattutto l'attenzione di chi ha bisogno di un momento di coccola, soprattutto quella quando parliamo di notte, no?
0: Assolutamente, anche perché parliamo di donne, parliamo di prevenzione, parliamo di salute, ovviamente non solo di donne, però questo è un mese particolare, dottoressa, perché da pochi giorni c'è stata la festa della mamma, che è la donna più importante della nostra vita, quindi l'attenzione per la salute e la prevenzione parte spesso nei confronti delle donne, per lei e i suoi eventi.
1: Assolutamente, io sono contenta, spero che ci siano delle donne a sentirci, perché noi abbiamo fatto delle giornate, prima l'abbiamo fatta per la festa della donna, poi l'abbiamo fatta per la festa della mamma, e devo dire che questa volta per la festa della mamma siamo andati in paesi di provincia, Ronciglione, Caprarola, Capranica, Sutri, ed è stata veramente una bellissima esperienza. Perché spesso noi pensiamo sempre che nella città si deve dare un sostegno. Queste iniziative gratuite che ha fatto la Fondazione Artemisia hanno portato una giornata di prevenzione a donne che in realtà non andrebbero a pensare quanto è importante uno screening oncologico, uno screening infettivologico. Infatti abbiamo fatto sia il classico Pap test, che noi facciamo in tutte le nostre iniziative della Fondazione, ma in questo caso abbiamo abbinato anche il test HIV, fondamentale perché è un virus che distrugge il sistema, ma se preso in tempo tutto nella vita si può modificare, sì. È curabile con delle terapie adesso. L'HCV, perché l'epatite C è molto più diffusa di quello che si può pensare.
0: Purtroppo,
1: è
0: sì.
1: Una cosa che io vorrei chi ci sente deve sapere, c'è una grande diffusione della sifilide. La sifilide è un'infezione batterica trasmessa sessualmente, però si può evolvere in forme gravi se non trattata, quindi facilmente curabile poi. Quindi abbiamo portato sia uno screening per quello che può riguardare lesioni precancerose, quindi con il Pap test, ma abbiamo portato anche in luoghi dove è importante parlare di prevenzione, perché noi la prevenzione non ci si pensa più. Abbiamo portato a queste donne l'importanza di capire che con pochi minuti si salva la propria vita, ma anche quella della propria famiglia.
0: Bellissimo, messaggio straordinario. Del resto lei, dottoressa, è attiva nelle pari opportunità e nella promozione della salute tutto l'anno, perché veramente organizza tantissimi eventi, tantissimi e poi diciamo anche come terapie, anche di cure, dà sempre dei messaggi positivi come quello che appena abbiamo ascoltato, cioè nel senso, se preso in tempo, in prevenzione, tutto si può curare. Questo è bellissimo.
1: Prima si parlava tanto, se voi ricordate, pre-Covid si parlava tanto di prevenzione. Purtroppo io lo devo dire, ultimamente si parla non di quanto anche una VES, fare una VES, no?
0: Sì.
1: Fare degli esami clinici normali. Noi infatti siamo attivati, si parla non di quanto anche una VES, fare una VES, no?
0: Sì.
1: Fare degli esami clinici normali. Noi infatti stiamo attivando tutto un percorso.